0: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado, quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Noureddine Mezghoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
1: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
0: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
2: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
0: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte e sullo stretto, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio insieme ad altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. Sport: al VIE Mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani. Record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti. Migliaia di cittadini, insegnanti, madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Stanotte alle 4 l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran. Trump in serata ha annunciato su Truth il via libera di Teheran all'accordo di aver annullato i raid di questa notte. Poi ha annunciato presto la firma, forse nel weekend, in Europa. Netanyahu esprime apprezzamento sebbene Israele non sia parte dell'accordo. Cautela dei Pasdaran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Intanto l'Iran ha impedito il passaggio nello stretto di Hormuz a una petroliera che non aveva avuto l'autorizzazione preventiva. Ma i mercati festeggiano, borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. E torna la calma a Belfast dopo le due notti di disordini per le proteste anti-immigrati. Nel frattempo a Londra il governo Starmer, dopo aver perso il ministro della difesa John Healey, procede alla sostituzione di Dan Jervis, ex sottosegretario per la sicurezza al Ministero degli Interni. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su chi va, ferma la Presidente del Consiglio che risponde a Vannacci. Altro che vera destra, fate il gioco della sinistra. Per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizioni. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%, l'analisi della Federazione Bancaria Italiana che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte con prezzi e energia più cari necessari ulteriori rialzi.
3: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Momento lontano, l'istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. E Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi Milano-Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente

0: tramite il Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti.
1: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi. Sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La Procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito Graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Al via il mondiale, grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Nella partita di esordio il Messico batte il Sudafrica per 2-0, record di espulsioni in un match di esordio, con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri invece tra polizia e manifestanti, e stanotte tra 1 ora circa l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4, e ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Dai temi internazionali alle tasse, Giorgia Meloni, parlando alle Camere prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, tocca tutti i punti dell'agenda del governo e risponde alle provocazioni delle opposizioni e anche dei vannacciani.
3: Ribadisce il sostegno all'Ucraina la Presidente del Consiglio ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente, punta il dito contro i burocrati europei, poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
5: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
3: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
4: L'Italia percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
3: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
2: Approvata da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza, 6 lo sentivamo, quelle presentate dalle opposizioni, approvata solo parzialmente quella di Azione. E nel confronto in aula non mancano momenti di forte tensione tra i partiti.
6: Dal sostegno all'Ucraina alla flessibilità di bilancio non c'è un punto che la maggioranza non sottoscriva, e allora gli interventi spaziano anche altrove. Smentita delle opposizioni, visto, ricorda Fratelli d'Italia, il record di occupati, il PIL e la produzione industriale in salita. Censura delle parole del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere che userebbe la premier. Accento sulle divisioni della sinistra. Massimiliano Romeo, Lega.
7: Dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, forse per dare un po' di aria ad un campo largo.
6: Con i vannacciani volano accuse incrociate di favorire l'opposizione. Opposizione che, pur divisa nelle mozioni, si ritrova unita in più di un addebito a Meloni, a partire da quello di aver alzato le tasse. Matteo Renzi.
8: La pressione fiscale è ai livelli record. Lei intende spiegarci perché è diventata Lady Tax?
6: Giuseppe Conte difende Silvestri. Non un'offesa personale, ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, dice il 5 Stelle. Meloni ci ha fatto escludere dai tavoli che contano. Potevate fare tutto, ripete dal PD Elly Schlein, non avete fatto niente. Continuate con la propaganda mentre il paese è fermo. Lucio Bondi, GR1.
2: La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate invece quelle sull'inflazione al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne che nel settembre 2024 investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Un filmato delle telecamere di sicurezza mostra la donna alla guida di un SUV invadere il marciapiede e travolgere il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, passando più volte con l'auto sul suo corpo. Poi il video mostra D'Alpino recuperare la sua borsa e andare via senza prestare soccorso.

Conterà la pena ai domiciliari, la procura aveva chiesto l'ergastolo. L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Sport, al via i mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani, record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti, migliaia di cittadini, insegnanti, madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Ed è iniziata da 4 minuti l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ancora sul punteggio di 0-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.

0: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran. Trump in serata ha annunciato su Truth il via libera di Teheran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Poi ha annunciato presso la firma forse nel weekend in Europa. Netanyahu esprime apprezzamento, sebbene precisa Israele non sia parte dell'accordo. Cautela invece dei Pasdaran, concordati molti punti ma l'intesa ancora non c'è. Intanto i mercati festeggiano, le borse asiatiche aprono tutte con segno positivo. La corrispondente da New York.
1: Maybe over the weekend in Europe.
2: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice, a quanto ho capito, la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha approvato l'accordo.
1: I understand the answer is yes.
2: Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E nella notte sirene d'allarme hanno risuonato a Metula nel nord Israele, lo hanno riferito le forze armate israeliane, precisando di aver intercettato un drone nell'area in cui operano i soldati nel Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina. Nella notte una donna è rimasta uccisa, un'altra ferita in un attacco con un drone russo nella regione di confine nord orientale Ucraina di Sumy, a riferirlo qui funzionari militari locali. E torniamo in Italia con le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci: altro che vera destra, fate il gioco della sinistra, perse volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizione. E la BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%, è l'analisi della Federazione Bancaria Italiana, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte, con prezzi e energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
3: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Al momento lontano, l'Istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime, con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono al ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
0: La cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ha indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrin, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. E chiudiamo con lo sport. Al via il mondiale, grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove, lo ricordiamo, nel 70 si disputò Italia-Germania. La partita di esordio il

0: Messico batte il Sudafrica 2-0, record di espulsioni in un match di esordio, 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri anche tra polizia e manifestanti. E in corso invece l'altra partita del girone A, Corea del Sud e Repubblica Ceca, al momento il risultato è 0-0. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio a Disco Sveglia.
1: L'ultima volta in casa.
2: Buongiorno amici, buongiorno. Di Disco Radio Sveglia Rai 1.
3: Ciao Ciro, eccolo.
2: Buongiorno a Gabriele.
3: Buongiorno Ciro.
2: Estate? Estate ancora qui?
3: Sì, sì.
2: Quando finisce?
3: No, sì, oggi.
4: Ciao ragazzacci, ciao. Buona giornata.
3: Grazie.
1: Già mi mancano, devo dire.

0: meraviglia, che meraviglia. Disco sveglia. Sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
0: Oh, ultima puntata di questo anno 2025-2026, sì, la nostra stagione finisce qui, quindi grazie a tutti per aver partecipato, vi vogliamo bene, chissà se ci risentiremo,
3: chissà.
0: Noi ci proviamo a tornare, però sì, sappiamo,
3: comunque, ecco, mi raccomando,
0: magari troviamo chiuso,
3: posso fare un invito, sì. Non scrivete a nessuno, perché sennò pensano che siamo stati noi da soli,
0: no,
3: di solito è così, di solito.
0: Scrivete la direzione, vogliamo il disco sveglia,
3: e poi sono gli stessi che si scrivono, poi scrivono i parenti.
0: Noi
3: invece vi invitiamo a non scrivere,
0: non scrivete.
3: Anzi, facciamo una cosa, dite che volete, a quest'ora volete broccoli,
0: no. Lui
3: volete tutto un campo
0: lui
3: di broccoli,
0: ci sarà,
3: tra le 5 e le 6 lui c'è proprio,
0: non
3: sempre,
0: non è molesto, lui ci sarà, lui
3: poi dopo sempre. Non so, scrivete che volete, chi è? John Mignola,
0: vabbè,
3: ecco, John Mignola, 7 ore con John Mignola, poi chi ci mettiamo pure, qualche amico, lo sport,
0: certo,
3: ci mettiamo,
0: zona Cesarini,
3: se ci sarai anche.
0: Sarà anche lei. Allora, grazie a tutti, addio.
4: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Oh, abbiamo fatto i saluti finali così, sì, ci siamo tolti anche il pensiero e la commozione, perché ci sarebbe scappata la lacrimuccia, lo so,
3: non,
0: benissimo.
3: Non mandate i messaggi, ci mancherete, che
0: no,
3: non è vero. Domani
0: lo sappiamo,
3: sarà un'altra
0: lo
3: cosa
0: sappiamo.
3: E vi sarete dimenticati di
0: allora,
3: noi.
0: Cominciamo con una bellissima canzone che io adoro, che lei ha scelto così per caso, perché non sono sicuro che lei conoscesse questo particolare riferimento che ha fatto.
3: La canto tutta
0: sì,
3: io.
0: No, però che c'era il Nuke, il No Nuke Festival, era un festival dove si parlava ovviamente
3: che era contro l'energia nucleare,
0: nucleare, una cosa che è successa veramente nei primi anni '80.
3: Sì,
0: al Central Park di New York si radunarono tantissimi artisti come Linda Ronstadt, Bruce Springsteen, James Taylor e tra tanti anche il grande Jackson Brown.
3: Certo.
0: E lei ha scelto
3: è un pezzo che è probabilmente quello più famoso, ma anche uno dei più belli.
0: Sì.
3: Si intitolava Stay.
0: E si intitola ancora così.
3: Si intitola Stay.

0: Questi
1: erano i Bee Gees, quelli cantavano Stay in a Life, quello era Stay in a Life,
0: però nel brano c'era pure la vocetta.
1: La vocetta.
0: E allora, perché Jackson Browne l'abbiamo ricordato? Proprio perché questa occasione era importante ricordare, per far capire come oggi siamo un po' cambiati, no? E quindi il nostro momento da dedicare all'ascoltatore, l'ultimo dell'anno, speriamo che abbia scelto una canzone bella.
1: Questa è bella,
0: secondo me anticipa il nostro possibile ritorno,
1: oppure il fatto che ci rimandano a settembre e poi a settembre prendiamo il 2 di picche.
0: Vai con l'ascoltatore.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno Radio Sveglia, Mario da Milano. Vorrei svegliare gli italiani con Earth, Wind & Fire, September. Ciao.

0: bravi, gli Earth and Fire con September, quindi sarà proprio lì quando ci rivedremo, chissà, forse.
1: Ma, ecco, anche
0: vabbè, intanto noi oggi dobbiamo comunque ottemperare quello che è il nostro obbligo.
1: Io ottempero. Ma perché ti sei rotta la punta?
0: No, dobbiamo ottemperare, io ottempero, e quindi andiamo con l'almanacco.
1: L'almanacco l'ottemperato.
0: Allora, oggi chi è?
1: Oggi abbiamo Basilide.
0: Basilide, beh, sì, sicuramente per
1: di stagione, con certo, pomodoro fresco,
0: la mozzarellina.
1: Certo. Poi c'è Cunera.
0: Come Cunera?
1: O Cunera.
0: O Cunera, ecco. Forse.
1: Poi Eschil. L'Eschil quando piove, quando te lo metti.
0: Adesso fa caldo, però. No.
1: Poi Odulfo.
0: Odulfo?
1: Odulfo,
0: occhio che Odulfo.
1: E poi c'è la Beata Florida.
0: Vabbè, Florida, quindi
1: che
0: può
1: amica,
0: essere.
1: Amica di quella di ieri, eh?
0: Sì. Chi era prosperosa ieri?
1: No, era Yolanda.
0: Oggi si festeggia anche il compleanno di George Herbert Walker Bush, cioè Bush quello grande.
1: Senior, certo.
0: Bush senior.
1: 41esimo presidente degli Stati Uniti.
0: Sì.
1: E scomparso nel 2018.
0: Sì, è nato anche il 12 giugno. Così. Insieme anche alla scrittrice tedesca Anna Frank, che ricordano ogni anno un po' in tutto il mondo.
1: Autrice dei famosi diari di Anna Frank. Si chiamano diari di Anna Frank perché ha scritto lei.
0: Certo. Gabriele Cirilli però.
1: Lui non ha scritto nessun diario.
0: No, nessun diario.
1: E meno male anche.
0: Comico, attore italiano, anche lui nato il 12 giugno, e poi Sandro Penna, ecco. qui va un po' più, si alza.
1: E poi deve fare penna, secondo
0: scrivere,
1: te.
0: Scrivere, va bene, o diventare un cuoco.
1: Lo sai che ha una sorella
0: arrabbiata. E comunque lo ricordiamo, è nato anche lui il 12 giugno del 1906. Sì. Oggi anche il compagno di Ciccio Renga.
1: Sì, di Francesco Renga.
0: Lo salutiamo.
1: Per chiudere, un grande personaggio che abbiamo amato tutti per la sua semplicità, sì, anche le cose più difficili riusciva a farcele amare. Parliamo di Margherita Hack, toscanaccia, astrofisica, scienziata, fantastica. Anche lei purtroppo ci ha lasciato, ma io voglio ricordarla con una frase.
0: Ci ha lasciato anche delle frasi.
1: Sì. Credo che uccidere qualsiasi creatura vivente sia un po' come uccidere noi stessi, e non vedo differenze tra il dolore di un animale e quello di un essere umano.
0: Questa è un'osservazione molto vera. Sì. Brava Margherita Hack. Io direi che se non abbiamo giapponesi che giocavano a calcio.
1: Secondo te non abbiamo.
0: Dai, se l'inventa.
1: L'ultimo giorno di trasmissione.
0: Ogni giorno
1: il 12 di giugno non abbiamo giapponesi.
0: Questo è proprio giapponese.
1: Proprio pieno.
0: Questo non si sa che fa, però c'ha un nome e un cognome giapponese.
1: Si chiama Yuzo Funakoshi.
0: Funakoshi è un ex calciatore, perché ha smesso di giocare anni fa, visto che lui è del 77. Lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri a Yuzo Funakoshi. E poi se ne possiamo andare avanti.
1: No, questo te lo meriti. Abbiamo un cantautore svedese.
0: Ma ieri in Finlandia oggi
1: rimasto in zona, perché
0: in Scandinavia le piace la Scandinavia.
1: Ho trovato un low cost dalla Finlandia, sì. Sono andato in Svezia,
0: fatto bene. Ecco. Questo si chiama Andreas Tirone Svensson,
1: detto Dragon.
0: Lui
1: entrava nelle classifiche, però le dragava. No, capito?
0: Un Dragon, è un chitarrista. Dragon, bello, mica lo sentirei.
1: Fa paura.
0: Io non lo sentirei.
1: 30 secondi di
0: Dragon. No, Dragon, no. Te lo
1: meriti.
0: No, ma l'ultima puntata.

0: eccolo qui, Dragon.
1: Bella roba. Bravo, bravo Dragon.
0: Ci abbiamo chiuso in bellezza.
1: A voglia. Ci cioè, lasciamo proprio un bel ricordo nelle orecchie dei nostri ascoltatori.
0: Possiamo riprenderci però.
1: Con una notizia?
0: No,
1: con un ascoltatore che ci manda ovviamente un saluto. Io lo volevo far ascoltare.
0: Non è una novità.
1: Ciro.
2: Ah, sì. Buongiorno amici dei miei amici.
1: Buongiorno.
2: Ho concluso il collaudo sulle ciabatte parlanti.
0: Ma
2: conoscono la situazione del tuo piede, che ha le unghie lunghe,
1: si adattano,
2: i piedi sporchi,
0: intelligenza artificiale
1: adattive, sì.
0: Pensano i piedi.
2: E con un vocale ti aggiorno sullo stato dei
0: del
2: piedi.
1: Bello, bella idea.
2: Tutto bene. L'unico problema
0: Qual è?
2: Che mia moglie

0: Ha comprato le ciabatte.
1: E dove?
0: Nel negozio giù al palazzo, un negozio cinese, gestito da un pakistano,
1: quindi cinese pakistano,
0: con degli aiutanti filippini.
2: Insomma, una bella confusione.
0: Non si capisce niente.
2: Niente. Vabbè, lui
1: avverte, ma
2: pure tua moglie, Ciro, però.
1: Che cosa? In fili cinese.
2: Bello, però comunque. La ciabatta adattiva.
1: Pachi fili cinese.
2: Mi piace la ciabatta adattiva.
1: Però l'idea è giusta.
2: Molto
1: però,
2: giusta.
1: Se riusciamo a tradurlo in italiano, dovresti mettere un'intelligenza artificiale che lavora,
2: esatto,
1: insieme al cino.
2: Mi è venuto mal di testa. Per fortuna che abbiamo finito, perché non ce la faccio più. Quindi, non sopporto più.

0: prossima notizia allora,
1: oggi no. Vi lasciamo quelle vere del GR. Noi vi ringraziamo per la vostra fedeltà, per il vostro affetto e speriamo di sentirci presto, chissà in qualche altra radio magari.
0: Settembre arriva
1: prima o poi.
0: Noi non lo so.
1: Noi no.
0: Insieme saremo in due.
1: Ma chi lo può dire?
0: Sarà da solo però, Canin.
1: Ci saremo riprodotti.

0: saremo in 4, 5,
1: la quadriglia,
0: chi può dirlo?
1: Chissà,
0: comunque,
1: ecco.
0: Nel frattempo sappiamo che questa è una sicurezza, il nostro Umberto Broccoli in arrivo, e noi vi auguriamo una fantastica estate. Ciao da Disco Sveglia
1: e tuffatevi nel blu.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, le comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Dai conflitti esteri alle tasse, la Premier tocca tutti i punti dell'agenda del governo, poi risponde alle provocazioni delle opposizioni e dei vannacciani.
3: Ribadisce il sostegno all'Ucraina la Presidente del Consiglio ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente e punta il dito contro i burocrati europei. Poi rifiuta le accuse di opacità.

0: sul risico bancario.
1: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
0: Cita Libano, Gaza, ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la premier, che condanna la violenza dei coloni. Vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
2: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
0: Rivendica le politiche sull'immigrazione Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
3: Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump, sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini sulla città russa di Togliatti, attacchi russi sulla regione di Sumy, almeno una vittima e un ferito. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023 ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate quelle sull'inflazione, al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 a seconda del finanziamento. La cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
4: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia Dalpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mezgoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
5: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
4: Dalpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
6: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
4: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabina via nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Sport al via i mondiali 2026 con la partita Messico-Sudafrica finita 2-0 per i centroamericani. Record di espulsioni in un match di esordio con 3 cartellini rossi, 2 per il Sudafrica e 1 per il Messico. Fuori dallo stadio Azteca scontri tra polizia e manifestanti. Migliaia di cittadini, insegnanti e madri di desaparecidos hanno cercato di entrare dentro l'impianto di Città del Messico lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Nella notte, iniziata alle 4, l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca, che si gioca a Guadalajara, in corso il secondo tempo. In questo momento il punteggio è di 1-1 e questa sera alle 21 Canada-Bosnia, domani notte alle 3 Stati Uniti-Paraguay. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
4: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantattore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
10: poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
11: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

finalmente suma. Questa è la frase di Vittorio Emanuele II quando arriva a Roma, contrabbandata con "ci siamo e ci resteremo". No, non disse così, era stanco di un viaggio infernale durato ore e ore sul treno, poi non voleva venire a Roma, già non voleva la capitale a Firenze, lui che è appunto Torino, figura a Roma, città del Papa, che gli aveva tolto nel 70 con Portapia, gli aveva tolto la primazia, cioè, e allora per cui arriva, finalmente insomma, cioè, finalmente siamo arrivati, e siamo arrivati anche noi, siamo il 12 di giugno del 2026 e siamo arrivati al capolinea di questa edizione, però da lunedì siamo ancora in onda con le repliche, con il meglio di, quindi sia ben chiaro. Noi chi? Quindi il maestro Bernardini, ma innanzitutto Giovanni De Palma e la sua barba, che ci ha accompagnato negli ultimi giorni di questa programmazione invernale. E poi il maestro Bernardini, che più tardi verrà al pianoforte, acclamato da folle incredibili, ululanti. E poi Patrizia Cavalieri con i suoi copioni, eccetera, eccetera. Roberta Giannomini, che ci tiene stretti tutti quanti, con Nadia Terranova, che dovremmo tenere stretta ancora di più, secondo me. È Chiara Terranova, sì, viene Nadia, è Chiara, sì. Nadia è una scrittrice, e Chiara è anch'ella è stata una grandissima scoperta, Chiara Terranova, devo dire la verità. E Claudio Urbani. Annuncio anche il fatto che a Marcord continua ad andare in onda di venerdì e ci saranno repliche. E poi, soprattutto, questa è la storia che è nata in sordina, questo programma di Rai Cultura per Rai Storia, che va in onda tutti i martedì, sarà replicato lungamente per tutta l'estate su Rai 5, e poi ne faremo una serie nuova, questo lo posso anche dire, sempre con Ada Nardacchione, con Simona Vanni, con Orbiciani e Miligi, e poi con Sicurello in regia. Allora, vediamo un po' il proverbio del giorno. Vediamo il proverbio del giorno. Giuramento per forza non vale una scorza. Auguri a Gabriele Cirilli, nato a Sulmona come Milli Carlucci e come Ovidio, quindi tante volte uno si confondesse, la città dei confetti. E auguri a Francesco Renga, voce incredibile, grande per presenza scenica. Oggi, oggi sì, ho fatto una pausa artistica perché oggi cominciamo così, dai.

Siamo con Born in USA, con questo è Bruce Springsteen, no? Perché oggi parliamo di un fatto storico. La nostra prerogativa è quella di vivere al riparo della storia, quindi possiamo

0: dire quello che, non dico quello che ci pare, ma insomma, dare le nostre valutazioni sulla storia. 12 giugno 1987, in un mondo diviso dalla guerra fredda, in una Berlino divisa, non c'era, il muro c'era, era lì. E che succede? Che Ronald Reagan, presidente che quando sale al soglio presidenziale viene, ah, questo attore contro niente, è stato uno dei migliori presidenti degli Stati Uniti d'America, questo è poco da dire, poco da fare. Si rivolge direttamente a Mikhail Gorbaciov, con il quale si era in trattativa per il disarmo bilaterale, eccetera, eccetera, i famosi accordi SALT, dice, abbatta questo muro. Lui aveva il muro alle spalle, no? È un po' come Kennedy quando dice ich bin ein Berliner. Quindi a volte questi presidenti, quei presidenti, hanno un colpo d'ala che può cambiare la storia senza bisogno di diplomazia e di armi soprattutto. Allora sentiamola questa voce di Reagan davanti all'Arco di Brandeburgo, quindi in piena proprio dimensione berlinese, con un muro in mezzo. Sentiamola.
1: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union.
0: Segretario generale Gorbaciov, se lei cerca davvero la pace, se cerca la prosperità per l'Unione Sovietica e per l'Europa dell'Est, se lei cerca la libertà, venga davanti a questa porta. Signor Gorbaciov, apra questa porta. Signor Gorbaciov, abbatta questo muro.
1: Tear down this wall.
0: E quando dico che a volte certe frasi fanno più di mille diplomazie, e certamente molto più delle armi, vuol dire qualcosa, ma anche il tono con cui l'aveva pronunciata questa frase Ronald Reagan. Dovete immaginare che la reazione della dirigenza sovietica fu gelida, dice si è intromesso nei nostri affari, è populismo, eccetera, eccetera. Però queste cose si devono valutare con i fatti. Che succede due anni dopo? Che succede? Che il muro cade. Allora, a questo punto è inutile insistere su queste cose, abbiamo parlato degli accordi bilaterali, il disarmo, tutte cose che sono successe realmente in quegli anni Ottanta, che io non ho mai amato in realtà, però poi vai a vedere bene in controluce e ti rendi conto che di cose ne sono successe parecchie. Che succede? Gorbaciov come reagisce? Reagirà in forma pubblica abbastanza duramente, però privatamente poi si mette d'accordo e sappiamo anche questo come è andata a finire. Ecco, perché non ragioniamo sulla storia? Su quello che sono gli eventi storici e poi ci lamentiamo del resto. Questo è Gorbaciov, muro di Berlino, 5 anni dopo, Rai 1, 13 novembre 1994, nella grande radio, che spiega quando seppe che, non ci credete, questa impresa diretta l'ha saputo, lui dice no, l'ho saputo il giorno dopo, ma fa parte della politica e della diplomazia, sentite.
2: Io l'ho saputo
3: soltanto al mattino.
2: Il muro non era caduto, rimaneva in piedi, solo che ha cessato di esistere politicamente. È avvenuto con il consenso dei poteri della RDT. È stata una reazione a interventi di manifestazioni di massa che sono state a Dresda, Berlino, in Alexanderplatz. Da quel momento è cominciato veramente la nuova epoca.

Che meraviglia. Questi sono gli Scorpion, che tedeschi, che cantano Wind of Change, il vento del cambiamento. Insomma, ma serve, io non so se io ho la fissazione che con le canzoni, con le parole si possano minimamente, non dico cambiare, ma orientare certe scelte. Ma vogliamo riflettere un momento su quello che abbiamo detto fino a oggi, in buona sostanza? Cosa abbiamo fatto fino a oggi? Abbiamo sentito le canzoni dell'epoca e i protagonisti dell'epoca. Oggi è una pagina essenziale quella che abbiamo mandato in onda. Reagan, che così a braccio dice queste cose, Gorbachev che risponde, e politicamente era finito. E loro che cantano

Forse non potevamo chiudere meglio questo ciclo, che peraltro riprenderà poi in questa forma a settembre, quando sarà la ripresa del palinsesto invernale. Cambiamo pagina, dai.

0: 12 giugno 1965, i Rolling Stones pubblicano I Can Get No Satisfaction. Poi uno si chiede, come fece Totò? Come mai queste cose rimangono? Giovanni è del 65 questa canzone, insomma, mi sono spiegato. La racconterò magari con parole mie come nasce questa canzone, questo riff famosissimo. Sentiamo Keith Richard che parla di un altro brano, non parla di Satisfaction, parla di Harlem Shuffle, che esce nel 86. C'è questa collaborazione mistica tra loro due, anche chimica potremmo dire, tra loro due, una collaborazione intensa. Sentiamo Keith Richard.
1: A song that, you know, made for Mick to sing, you know, I always, whenever I heard the original one, I always thought about Mick.
2: Credo che Harlem Shuffle sia una canzone scritta per la voce di Mick. L'ho pensato appena ho ascoltato l'originale. Un paio di volte l'ho messa nelle cassette che ogni tanto faccio per Mick. Tutto questo accadeva già 5 anni fa, ma lui sembrava non essersi neanche accorto del brano. Una notte stavamo suonandola in studio, Mick arriva e comincia a cantare. In pochissimo tempo Harlem Shuffle era finita.
0: È un'altra canzone, sì, però sono tutti gli ingredienti. La notte, le cassette, ricordate le musicassette? Ecco, la notte naturalmente, poi qualche ausilio, come dire, chimico, per cui è questa collaborazione qui, Mick Jagger, mentre Keith Richard immagina cose, poi Mick le canta e Keith ha la voce di Mick Jagger ovviamente nelle orecchie. Queste sono le stesse identici ingredienti di Satisfaction, perché era una notte, lui di Kate si addormenta, si sveglia di colpo, oddio, che succede? Gli viene in mente un riff, per l'appunto, delle note, cerca di registrarle, le registra, invece poi si scopre che praticamente la cassetta viene impressionata soltanto da lui che russa, perché si era addormentato. Però le note non rimaste, altrimenti non avremmo avuto Satisfaction. Mick Jagger, la musica può cambiare la politica, la storia, ma per certi aspetti. Guccini, quando dice però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa fare poesia, e qui sono d'accordo con Francesco Guccini, si possono cambiare le cose anche con la musica. Sentiamo Mick Jagger.
3: Io voglio dire che la musica è musica, non ha niente a che vedere con queste cose. Nella musica c'è molto più di questo, non si può. La musica è musica, non ha niente a che fare con la rivoluzione, è soltanto una questione di note, giusto? Io devo soltanto fare in modo di offrirgli il maggior divertimento possibile.

Beh, devo dire, Mick Jagger in attualità, per questo qui era un pezzo preso da una vecchia intervista di Gianni Minà, dal programma Dal Rock al Rock, rimandato in onda poi in Mattino 3, però era un'intervista di molto tempo fa, e dice, ma in fin dei conti la musica è musica, e non, no, in realtà non è così, perché ha voglia cambiamenti fatti anche e soprattutto con la musica, senza bisogno di essere necessariamente impegnati. E questo è Con le mie lacrime, un brano dei Rolling Stones inciso in italiano. I Beatles non l'hanno fatto, i Rolling Stones l'hanno fatto, era un atteggiamento, come dire, complice nei confronti del nostro paese. Una minimo di chiosa, l'ultima chiosa per questa serie, detta con parole mie. Sentiamo, dai, proviamoci.

Maggio 1965, tour dei Rolling Stones in America e in una stanza anonima di albergo in Florida un nastro magnetico, una cassetta da 45 minuti, gira al buio catturando tre note distorte e 40 minuti di russamento. I 40 minuti di russamento di Keith Richards non può immaginare che quel frammento di sonnambulismo musicale nato per imitare una sezione di fiati, lui immaginava queste note iniziali di Satisfaction fatte dai fiati e non da chitarre distorte, sarebbe diventato invece poi un inno di generazioni intere. Quando Satisfaction arriva nei negozi, il mondo intero capisce immediatamente che nulla sarebbe stato più come prima. Quel riff non è semplicemente una intuizione melodica felice, ma un vero e proprio monumento all'essenzialità, un gancio che si pianta nelle memorie di tutti al primo ascolto e non l'abbandona più. Non importa sapere l'inglese, quel riff è un messaggio immediato, universale. Quelle tre note girano ancora nell'aria e funzionano oggi esattamente come in quel 1965. E in brevissimo tempo quel giro di basso e chitarra si è trasformato in una bandiera universale.

0: insomma, al pianoforte.
1: Buongiorno,
0: maestro Bernardini. Il pianoforte non
1: è un riff nato per il pianoforte.
0: Lui pensava i fiati addirittura.
1: Sì, fiati. Anche, ma si figuri che il distorsore della chitarra, il famoso distorsore, quello che una volta si chiamava il fuzz, era nato proprio perché rendeva la chitarra simile all'armonica a bocca e al suono di...
0: Ma Richard sosteneva che andava bene l'armonica a bocca, e quando lo propone a Mick Jagger dice: ma l'armonica a bocca siamo...
1: Ma per carità.
0: Ma per carità.
1: Ma non scherziamo.
0: Ma non scherziamo proprio.
1: Però ecco, il riff, guardi, veramente ha portato avanti praticamente tutta la storia del rock e tutto il pop. Mi veniva in mente prima, anche abbiamo ascoltato Bruce Springsteen. Lo stesso,
0: sì.
1: Quando lei sente... Questo è un riff, ossia è una parte musicale breve e riconoscibilissima che porta e sostiene tutto il brano. Adesso io la prego tirarmi fuori.
0: Jack.
1: E io lo sapevo. E io sapevo che si andava su Jack. Ma allora, mi scusi, allora, i Rolling Stones. E Bruce Springsteen.
0: È Rita Pavone.
1: No, è vero. Rita Pavone, assolutamente.
0: Rita Pavone è una nostra amica. Poi è brava. Ha una voce incredibile, veramente una voce americana addirittura. L'hai sentita? Era 30 anni fa, visto che una trentina anni fa, quando lei cominciava, lei maestro Bernardini, che faceva Gershwin, ci fece Gershwin e fece suoni.
1: Come no?
0: A Uno Mattina.
1: Sì.
0: Suoni.
1: No, ma
0: lei maestro suoni. Maestro, suoni, maestro. Suoni. Queste suoni, svanne.
1: Sì.
0: Allora, però lei sta agitando sotto il mio naso una lettera.
1: Oh, una lettera. Salutiamo la signora Pina.
0: Pina.
1: Che prontamente...
0: Che ha fatto Pina?
1: Ci ha scritto in merito alla canzone che abbiamo ascoltato, mi sembra, ieri o l'altro ieri?
0: Ieri, mi pare.
1: Ieri, A Groovy Kind of Love di Phil Collins.
0: Sì, certo, 1988.
1: E quindi abbiamo...
0: Che io ho così sagacemente paragonato a Ivan Graziani.
1: Che era appunto...

0: Agnese, Dolce Agnese.
1: Sì, ma in realtà la canzone viene da un grande pianista che si chiama Muzio Clementi.
0: Ah, e come no?
1: Che era tra l'altro una sorta di rivalità con Mozart, si figuri. Sì, che facevano le gare, sa, con tutte le nobil donne lì nel salotto.
0: Gareggiavano Muzio Clementi e Mozart.
1: Che aveva scritto quest'opera che poi è fondamentale, perché qualsiasi pianista che voglia, diciamo, studiare il pianoforte si trova prima o poi a leggerla, e ha scritto queste sei sonatine di cui appunto una reca a un certo punto questo delizioso momento musicale che suonerò non per intero.
0: No, per il maestro Bernardini allo spartito negli occhi.
1: Sì, ecco.
0: Lo vedo.
1: Eccolo qua.
0: Si è sgranchito le dita.
1: Sì, ecco. Esatto, ed era qualcosa di questo tipo.
0: Vada avanti. C'è la Genuini che si è fatto un neo. È una parrucca bionda.
1: Cioè, è un ventaglio.
0: No, quella è la Terranova.
1: Ah, la Terranova
0: ha un ventaglio. Tra parentesi, la Genuini con la parrucca sul ventaglio sta sventagliando. Jeghe, non l'avete fatta. Bene. Però da Muzio Clementi a Rita Pavone va benissimo.
1: Va benissimo, e guardi, voglio chiudere anzitutto salutando e ringraziando molto in piccolo gli ascoltatori.
0: Ma sono stati incredibilmente presenti. E
1: ringraziare anche lei, professore.
0: Io sono la sindrome del padre.
1: Che mi ha dato questo spazio così prestigioso.
0: Ma il maestro Bernardini, noi purtroppo non facciamo la radio in comune quest'anno.
1: Questo è un grande rammarico.
0: Un rammarico profondo.
1: Però possiamo vederci da qualche parte e farcela noi da soli.
0: No,
1: ci mettiamo con un geloso.
0: Con un geloso e un mangiacassette Philips.
1: Esatto.
0: Però io direi una cosa: siccome però saremo in onda da lunedì
1: certo,
0: 15, saremo in onda, racconteremo delle cose, le racconteremo appunto in tre. No, certo, non faremo un'introduzione al meglio di. Così come stasera ci sarà Marcord, mi raccomando, non perdete, questa è la storia, mi fa piacere perché siete in tanti e siete tutti quanti una sorta di comunità. Per cui, maestro Bernardini, che facciamo?
1: Guardi, io ho un altro riff in serbo
0: che
1: è perfetto per chiudere, e anche questo a suo modo è un riff di accompagnamento. Io vediamo se lo riconosce,
0: Sì. Ritorno al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao.
1: Allora, e quindi chiudiamo con ciao ciao.
0: Di Petula Clark.
1: Petula Clark e...
0: Ciao ciao però, ciao ciao a lunedì e ciao ciao per questa versione a settembre prossimo.
1: A settembre prossimo.
0: Maestro, prego.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Sono partiti i mondiali di calcio. Spettacolare cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico con Shakira e il suo inno. Con Bocelli c'è un po' d'Italia. Si è da poco conclusa la seconda partita di questa edizione americana. In diretta Francesco Albanese.
4: Buongiorno a Guadalajara, in Messico. La Corea del Sud ha battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Tutti nella ripresa. I gol cechi avanti con Krejci al minuto 59. La rimonta degli asiatici. L'hanno firmata Wang Inbeom al

0: 67esimo e Yong-Yu a 10 minuti dal termine. Con questo successo la Corea del Sud aggancia in vetta al gruppo A il Messico, che ieri sera al Stadio Azteca, lo ascoltavamo, ha battuto 2-0 il Sudafrica nella gara d'esordio per i padroni di casa in rete Quiñones e Jiménez, una vittoria spianata dai Bafana Bafana, costretti a fare i conti con due espulsioni che salgono a 3 se si somma anche quella del messicano Montes nel finale. Oggi il programma prosegue alle 21 con Canada-Bosnia nel gruppo B a Toronto, quello che ahimè avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione.
1: Il conflitto in Medio Oriente, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, dichiara a sorpresa il presidente americano Trump.
2: Donald Trump prima annuncia bombardamenti per la terza notte consecutiva, minacciando anche di prendere l'isola di Kharg, poi li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. Il presidente americano aggiunge che, a quanto ne sa, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha accettato l'intesa e così i paesi arabi. Il prezzo del petrolio scende, ma dall'Iran c'è cautela. Prima i media iraniani smentiscono l'ok ad un'intesa, poi smussa in parte il ministro degli esteri Araghchi, sostenendo: l'accordo non è definitivo, le nostre linee rosse restano. A ridimensionare la portata dell'annuncio di Trump è anche Netanyahu. Non solo, secondo il sito Axios, il leader israeliano sarebbe stato colto di sorpresa, ma dopo una telefonata con l'alleato americano il premier stesso ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte. Le forze americane hanno abbattuto 2 droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che stavano tentando di attraversare il passaggio marittimo. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E sul fronte israelo-libanese 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre è in preparazione un'offensiva contro Hezbollah nella città di Nabatieh. Le crisi internazionali, tra i temi affrontati da Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. La Premier chiede all'Europa di individuare una figura autorevole come mediatore per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. Replica poi al 5 Stelle Silvestri, che l'accusa di usare le ginocchiere di fronte a Trump e Netanyahu. Prima donna Premier senza scorciatoie, rivendica. Una battuta a Ivanna Ciani: la destra vera non è mai funzionale alla sinistra. E a Renzi, che la chiama Lady Tax. Sentiamo proprio questo passaggio.
3: Non sono io a sostenere che il governo Renzi abbia barattato la flessibilità con una maggiore accoglienza agli immigrati. Lo ha sostenuto una persona molto più autorevole di me, della quale, diciamo, io ho condiviso pochissime posizioni nel corso della sua storia politica, ma è sicuramente una persona alla quale riconosco una autorevolezza importante. Quella persona si chiama Emma Bonino.
1: La BCE alza i tassi di 0,25 punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. È l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. E il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'Eurozona. L'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi in Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti, si dice certo della legittimità di tutti gli atti. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. La donna rimane ai domiciliari. Il PM chiedeva l'ergastolo, la difesa annuncia ricorso in appello. Ancora calcio, cambia tutto in casa Juventus. L'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva alla contina dal Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 100-80 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono 6:05, prossimo GR1 alle 7.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Giugno, sono le 6:05, io sono Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, e allora un caro buongiorno. Per diversi motivi le comunità

0: comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, col dibattito che ne è seguito, fa le aperture oggi di quasi tutti i giornali, assieme all'annuncio, l'ennesimo, speriamo che sia vero, da parte di Donald Trump, di un accordo vicino in Medio Oriente con l'Iran. Dicevo, ci sono dei buoni motivi perché il dibattito parlamentare di ieri ha un risalto molto forte oggi sulla stampa. Innanzitutto, politicamente, l'attacco non da parte della Presidente del Consiglio, non all'opposizione, ma alle opposizioni. E qui si registra un salto, perché per la prima volta tra le opposizioni è annoverato in modo esplicito anche quel futuro nazionale di Roberto Vannacci, che si è autoidentificato come destra vera appena 24 ore fa. E poi, da un punto di vista invece di politica internazionale, la proposta di una voce unica europea per trattare su Kiev, che è la proposta anche del Presidente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Terza questione, questa più di bagarre politica, la risposta molto forte alla frase sessista di un parlamentare del Movimento 5 Stelle. Il Corriere della Sera sintetizza tutto questo in questo titolo: Meloni, l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra. Le opposizioni, il governo ha fallito. E poi la Premier all'Unione Europea: trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Ma vi dicevo, i titoli sono tanti, allora li scorro velocemente. Su Il Giornale: la svolta di Giorgia, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. I deputati del generale contro la Premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Ancora, la verità di Maurizio Belpietro, scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu. La Premier in aula replica a Pozzolo, peraltro ex Fratelli d'Italia, adesso appunto in Futuro Nazionale, e dice la Premier: noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare sei volte la sfiducia con la sinistra. Il Fatto Quotidiano: piove sul Salvini, e qui si va sul fronte giudiziario, guai in serie, PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Il Manifesto: risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. Il Quotidiano Il Domani: Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo la Premier attacca, come sempre, opposizioni e Unione Europea. Poi punta il generale, che si era definito la vera destra. Il campo largo vuole fermare la legge elettorale. Ancora un titolo sul dibattito ieri, prima alla Camera poi al Senato, è quello che fa Libero, diretto da Alessandro Sallusti: delirio alla Camera. Quando grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze. Ancora a centropagina Libero pone una foto del generale Vannacci: Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra. Questi i titoli. È il momento di sentire le voci, partiamo da quelle di Giorgia Meloni sui due temi che vengono più evidenziati, quindi l'attacco ai vannacciani e la proposta di una voce unica europea per trattare con Putin, e poi due voci dall'opposizione, il tanto citato Silvestri del Movimento 5 Stelle e Matteo Renzi Italia Viva.
1: Collega Pozzolo, lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante, per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo, fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione

0: posizione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Nessun formato alla legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. La necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
1: Il problema è che

0: semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diverso, e spero che tra qualche mese arriverà.
1: C'è un video che circola in rete, dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà dei fatti dice che oggi con lei la pressione fiscale è ai livelli record al 43,1%. Riprendiamo quel video e ci mettiamo sotto la dicitura: questo video contiene fake news, o lei intende spiegarci perché è diventata nel giro di 3 anni Lady Tax?
2: Su tutto questo il commento di Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. L'appuntamento con le rituali comunicazioni del Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo, per gli appassionati di politica è uno di quei momenti magici in cui per un istante i leader si mostrano per quello che sono, in purezza. Ed è in questi momenti che attraverso un linguaggio diplomatico, felpato, apparentemente neutro, chi ha la responsabilità di governo è costretto a scegliere da che parte stare, anche a costo di mettere di malumore la propria parte politica. Le comunicazioni consegnate ieri da Giorgia Meloni, prima alla Camera e poi al Senato, non hanno deluso e hanno offerto agli osservatori diversi spunti di riflessione per ricordare quale distanza ci sia, al di là delle ambiguità verbali, tra la destra modello Meloni e la destra modello Vannacci. Ieri Giorgia Meloni in almeno 4 occasioni ha scaraventato la realtà sulla testa di Salvini e di Vannacci e ha mostrato un approccio alternativo su 4 questioni interessanti. Meloni ha ricordato che il governo, nonostante i borbottii di Salvini, sostiene attivamente la difesa di Kiev, dove per difesa si intende anche l'approvvigionamento militare. Ha ricordato che l'Italia sostiene l'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina, cosa che Salvini e Vannacci non vogliono, anche se a differenza di Merz non sostiene la necessità di creare una via preferenziale. Meloni sostiene che per risolvere le grandi crisi con cui deve fare i conti l'Europa, crisi energetica, guerra in Ucraina, aggressione della Russia sul territorio europeo, non serva meno Europa, ma più Europa. Infine, provocando svenimenti multipli a Salvini e Vannacci, Meloni ha elogiato l'Unione Europea anche per aver aiutato l'Italia a contrastare con efficacia l'immigrazione irregolare, governando dunque i flussi senza porti chiusi, Salvini 2018, senza blocchi navali, Meloni 2022, senza deportazioni, Vannacci 2026. Da 4 anni a questa parte, continua Cerasa, capita regolarmente che ogni volta che Meloni si rivolge all'Aula per anticipare il posizionamento del governo in Europa, emerga un profilo di pragmatismo europeo più accentuato rispetto a quello predicato da Meloni nella quotidianità. E Vannacci, da questo punto di vista, è lo specchio perfetto di quello che Meloni poteva essere e non è stata, di quello che è diventata senza poterlo ammettere. E l'agenda europeista, per quanto imperfetta, è un piccolo manifesto in purezza di antivannaccismo declinato da destra. Ma quando si parla di Europa, quando lo si fa con franchezza, insieme alle virtù emergono anche i vizi. E uno dei vizi più vistosi mostrati ieri da Meloni nelle sue comunicazioni all'Aula, oltre alla timidezza sull'unanimità, ha coinciso con un approccio arrendevole sul tema delle spese per la difesa. Meloni sulla difesa ha detto la cosa giusta a metà. Non è un orpello, ha detto, bisogna investire di più e l'Italia arriverà al vertice NATO di Ankara del 7 luglio col 2,8% del PIL in difesa e sicurezza. Il problema è che, come ha ammesso la Meloni, in quel 2,8 c'è un aumento di 0,71 punti garantito soprattutto da spese legate alla sicurezza sul territorio, e anche quel 2,09 residuo è un artificio contabile. La spesa vera resta attorno all'1,65 e pochi paesi in Europa spendono così poco come l'Italia. Ieri in Inghilterra il ministro della difesa John Hawley ha scelto di dimettersi dopo aver preso atto che il suo governo ha scelto di spendere entro il 2030 meno di ciò che aveva promesso. Il ministro della difesa Crosetto gli ha espresso solidarietà. In un paese normale l'opposizione chiederebbe al governo di questi passi indietro. In Italia le opposizioni chiedono al governo sulla difesa di fare invece ancora di meno, senza rendersi conto che, mentre accusano il governo di inseguire Vannacci, finiscono per adottare la stessa impostazione di Vannacci sulla difesa, e cioè che non c'è nessun pericolo in Europa, che la Russia non è minacciosa, riarmarsi è sbagliato, spendere per la difesa è una follia. E di fronte a questa postura emblematica, la chiusa di Cerasa, in

A Marrakech, torniamo sui nostri quotidiani. Si è detto della spinta di Giorgia Meloni verso un'Europa che arrivi a parlare con una voce sola nel rapporto, nella trattativa tra Kiev e la Russia. Ecco lo scenario, Paolo Valentino, a pagina 11 del Corriere della Sera. Ma chi, quale potrebbe essere questa voce unica dell'Europa? Si sono fatti diversi nomi, da Mario Draghi a Angela Merkel, ma ce ne sono due, ci segnala Paolo Valentino, che sono effettivamente più forti: il finlandese Alexander Stubb, presidente della Finlandia, oppure il portoghese Antonio Costa, che è presidente del Consiglio europeo. Ecco, questi sono i due nomi di Bruxelles per negoziare con Putin, ci dice Paolo Valentino. Sulla Repubblica ancora, Meloni, inviato UE per Kiev, e in aula attacca Vannacci. Giorgia Meloni propone un inviato UE autorevole per l'Ucraina, in aperta polemica con le tre, cioè l'asse tra il tedesco Merz, il francese Macron e il britannico Starmer. Il pezzo, il retroscena di Concetto Vecchio su Repubblica, la sponda di Mattarella sull'inviato di Bruxelles per Kiev, una sola voce. E sempre su Repubblica un altro retroscena invece firmato da Tommaso Ciriaco ci porta l'attenzione su quanto sta accadendo all'interno della Lega, perché insomma polemizzare con Vannacci fa da sponda anche ai contrasti, alla lotta intestina che c'è tra appunto la Lega e i fuoriusciti che hanno seguito l'ex vice segretario. Così Matteo non regge, il timore nel governo, la presidente sente Zaia, scrive Tommaso Ciriaco. Se la premier ha deciso di inaugurare una nuova fase, quindi quella dell'attacco diretto a Vannacci, è perché, come anticipato da Repubblica nei giorni scorsi, ha preso coscienza di un dato di realtà. Ignorare Vannacci e non spiegare che al momento si colloca all'opposizione del melonismo significa autorizzare fette dell'elettorato di destra a sostenere Futuro Nazionale, pescando nel bacino di consenso di Via della Scrofa, ma soprattutto svuotando il carroccio con un effetto ormai evidente: il collasso del partito. Per questo negli ultimi giorni la leader si è mossa, da tempo coltiva un rapporto istituzionale

0: nazionale e politico con due pesi massimi leghisti, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Sono i candidati circolati per il ruolo di vice segretario con poteri quasi assoluti sulla Lega del Nord. Di fatto è in ballo una nuova leadership del Carroccio, anche se mimetizzata dietro la casella di numero 2 di Via Bellerio. Su questa scia anche Ario Lombardo sulla Stampa, duello Vannacci-Salvini, i dubbi della Premier sulla tenuta del Carroccio, contatti con Zaia e Fedriga, un ministro, dice Matteo, non durerà. Il titolo però principale di Repubblica è sulla politica estera, Trump-Iran c'è l'accordo. Così anche sul Messaggero, Iran, USA, Trump, c'è l'accordo, e allora sentiamo proprio il presidente americano.
1: Maybe over the weekend in Europe.
2: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance. Lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. A quanto ho capito, la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha approvato l'accordo.
1: I understand the answer is yes.
0: Nuove minacce, titola ancora il Messaggero. Poi in serata la svolta, Teheran ha accettato il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei. Corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, e poi la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. A centropagina sul Messaggero l'immagine è quella di Shakira che balla alla cerimonia inaugurale e canta alla cerimonia inaugurale dei mondiali a Città del Messico ieri sera, il mondiale dei record con Bocelli e Shakira. Il riferimento a Bocelli è perché l'avrete visto ieri sera, anche lui ha preso parte alla cerimonia inaugurale cantando nello stadio di Città del Messico, mitologico stadio azteca di Città del Messico, dove poi si è giocata Messico Africa del Sud, Sudafrica, che è finita 2-0. È lo stadio che ha consacrato i due più grandi forse calciatori della storia, Maradona e Pelé, e ha ospitato la partita del secolo, così è stata definita, quell'Italia-Germania 4-3, semifinale del mondiale 70, il 17 giugno del 1970. E allora è partito il torneo, scrive il Messaggero, ma terza volta senza gli azzurri, e vabbè, questo è stato detto e ridetto, la festa degli altri è il titolo del commento di Andrea Sorrentino, è ora di farsene una ragione. Il mondo in gioco, titola la Stampa, peraltro si è appena conclusa anche l'altra partita, Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1, ma vi dicevo appunto il titolo della Stampa, il mondo in gioco, l'immagine è sempre quella dello show allo stadio Azteca per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si divideranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, peraltro oggi esordiranno credo Stati Uniti e Canada dopo l'esordio del Messico. Le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca. Fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Sotto questo titolo la politica estera, Trump ferma i raid, intesa conclusa. Ma voglio segnalarvi nel taglio basso della Stampa, sapete che il giornale di Torino ha una grande attenzione per tutto ciò che si muove attorno all'intelligenza artificiale, tema a noi molto caro, e allora parte dalla prima pagina il pezzo di Arcangelo Rocciola, è un reportage perché ieri era annunciato di nuovo l'arrivo di Peter Thiel, il famigerato ormai Peter Thiel a Roma, vi ricorderete qualche settimana fa le conferenze sull'anticristo ospitato a Roma dall'associazione Gioberti, ebbene doveva arrivare Thiel ieri a Roma per commentare questa volta l'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, ebbene Thiel non si è visto, c'erano i suoi discepoli, scrive Arcangelo Rocciola, la tecnocrazia ci salverà, la sala si riempie a fatica, un centinaio di sedie rosse in una sala al primo piano di Palazzo Panisperna a Roma, ci aspettavamo più persone, se chi c'è è qui per Peter Thiel può andarsene, Thiel stavolta non c'è, constatazione amara di cui si incarica uno dei rappresentanti dell'associazione Vincenzo Gioberti. Accanto al reportage di Rocciola, Matteo Zuppi, il presidente

0: della CEI, la stampa pubblica infatti un estratto della prefazione all'enciclica Magnifica Humanitas firmata proprio da Matteo Zuppi: noi, l'AI e quattro pilastri per custodire l'umano. Papa Leone XIV, nel suo compleanno pontificale, anziché ricevere dei doni, ha deciso di farci un regalo, la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Con questo suo atto solenne, scrive Matteo Zuppi, il Papa ci insegna molte cose e qui mi limito a qualche primissima sottolineatura. Trovate il testo a pagina 23 della stampa. Noi ci fermiamo per qualche istante, il meteo, l'onda verde e poi di nuovo l'edicola.
1: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 6:28 minuti e 45 secondi. E traffico intenso in questo venerdì 12 giugno, soprattutto verso i centri urbani per gli spostamenti pendolari del mattino, molto trafficata l'area milanese in A4, ma anche sul tratto capitolino della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est e la diramazione di Roma Sud. Abbiamo una viabilità condizionata dal vento forte in A14, Bari, Taranto e un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su Puglia e Calabria. In primo piano andiamo subito in autosole per comunicarvi che a seguito di un incidente si sono sviluppate delle code al momento quantificate in 4 chilometri tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione nord verso Bologna. Anche sulla 8 diramazione per Gallarate Gattico, segnalazioni di un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la 8. Sulla 12 in area Ligure abbiamo un incidente a Chiavari e sulla 4, attenzione, oltre al traffico intenso in area milanese abbiamo un incidente e un'auto ferma tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia. Siamo nel tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia e ovviamente si sono già sviluppate delle code in questa direzione. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 di venerdì 12 giugno, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, di nuovo un buongiorno dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Due i temi principali di apertura, dall'altro siamo alla politica estera, le Donald Trump che prima minaccia, poi ferma i raid e annuncia un accordo e la firma addirittura di un accordo nel weekend in Europa, e poi invece per quanto riguarda la politica interna tutto il dibattito parlamentare e le parole di Giorgia Meloni alla Camera e al Senato in vista dei prossimi grandi appuntamenti istituzionali internazionali, il Consiglio Europeo, il Vertice della NATO, il G7. Ecco, questi due grandi temi di apertura, ad esempio sul Corriere della Sera, Meloni l'affondo su Vannacci, poi tante immagini dall'apertura dei mondiali, dalla cerimonia inaugurale ieri nel mitico e leggendario stadio Azteca. Per altri temi, altri titoli d'apertura dobbiamo andare ad esempio sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che oggi si presenta in edicola così: per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, è il contenuto, la sintesi del rapporto di

0: Alma Laurea, che dice che migliora l'occupazione da 1 a 5 anni dal conseguimento del titolo della laurea, ma insomma i salari restano molto bassi. A centropagina, sulla prima pagina del Sole, una foto di Christine Lagarde: la decisione della Banca Centrale Europea alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. Altro titolo diverso da quelli più usati stamattina lo fa il quotidiano della CEI Avvenire: la dignità dei migranti. Alle Canarie il pontefice denuncia i trafficanti e l'indifferenza di molti, chiamando a un esame di coscienza anche i paesi d'origine. Allora sentiamolo proprio, Leone alle Canarie.
1: Non possiamo abituarci a contare i morti.
2: La dignità umana non tiene passaporto.
1: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Qui arrivano vite ferite e spogliate di quasi tutto, ma mai della loro dignità. Non siete numeri. Mostri si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini nell'indifferenza di molti. L'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a un Mediterraneo e a un Atlantico diventati cimiteri senza lapidi. La comunità internazionale, che deve mettere in atto una cooperazione efficace. La Chiesa, che pure deve lasciarsi interpellare. Le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia, sviluppo.
0: Lo sentite, parole molto concrete queste di Leone XIV, peraltro nel giorno dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. A seguire la visita apostolica del Papa in Spagna, che è cominciata il 6 giugno, c'è anche Francesco Olivo, corrispondente da Roma per l'Avanguardia, che questa mattina è con noi. Ciao Francesco, grazie.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora, hai seguito, stai seguendo questo viaggio del Papa a tappe, tre principali: Madrid, Barcellona, ora le Canarie. Qual è secondo te l'anima, il centro pulsante di questa visita apostolica?
3: Sì, io sono adesso a Gran Canaria, oggi è l'ultimo giorno, stasera il Papa rientra a Roma. Io credo che è un viaggio che ha avuto tre momenti, grosso modo, come le tre tappe che hai riassunto tu.
0: La prima spagnolo.
3: Esatto, prima a Madrid, quella più politica e anche di massa, perché ci sono state due momenti in particolare con un numero di persone, si è superato il milione nella messa del Corpus di domenica scorsa a Madrid. Quella più mistica, diciamo così, a Barcellona, con la benedizione della Torre di Gesù della Sagrada Famiglia di Gaudí, che è stato un momento che insomma sicuramente molti hanno visto anche per l'effetto scenico, ma anche appunto mistico, appunto, che di una messa molto molto solenne in questa cattedrale così particolare, la chiesa più alta del mondo. E poi qui alle Canarie c'è stato il momento ieri molto forte dell'incontro con i tanti sopravvissuti delle tragedie della migrazione, e con queste parole che voi avete, come dire, riassunto in maniera molto efficace, perché non si sono limitate alla denuncia, che pure è stata fortissima, per lo più nel giorno appunto dell'entrata in vigore del patto di migrazione e asilo in Europa, ma anche un appello rivolto ai paesi di origine dei migranti, anche alla Chiesa, e quindi è stato una 360 gradi il Papa si è rivolto con una forza anche simbolica molto grande, si è inchinato.
0: L'anello del pescatore mostrato.
3: L'anello del pescatore, la corona di fiori gettata nel mare, come aveva fatto Francesco nel suo primo viaggio,
0: certo,
3: a Lampedusa, anche con una sorta di inchino che il Papa ha fatto. Mi ha colpito molto quando ha detto: io mi inchino davanti alla dignità di queste persone, e ha piegato il busto inchinandosi, non un Papa che si inchina, è un gesto fortissimo. Quindi questa oggi la proseguirà a Tenerife, adesso ci stiamo spostando in un'altra isola prima di partire per Roma. Anche lì ci saranno incontri con migranti che gli racconteranno le proprie storie, e questo è stato un momento forte, no? Sono delle persone che hanno raccontato storie francamente sopportabili,

0: da un punto di vista dell'esperienza personale davanti al Papa, e insomma, e oggi questo si ripeterà a Tenerife, e quindi insomma sicuramente questo è stato un momento il più forte da un punto di vista emotivo e anche politico, ovviamente.
1: Francesco, voglio chiederti una cosa, perché tu conosci molto bene la Spagna, si è parlato, e l'hai citato tu stesso, dell'accoglienza, dei numeri record che ci sono stati soprattutto a Madrid, credo, nella prima tappa. Bene, io che seguo quanto succede nel mondo cattolico ormai da tanti anni, so che la Chiesa è un po' abituata a grandi eventi che smuovono le piazze, ma poi non è detto che questo si traduca davvero in una fede, in una chiesa vissuta. Però insomma la cosa ha colpito tanti osservatori, tanti analisti, soprattutto perché la Spagna non è più la cattolica Spagna.
0: Certo.
1: Ecco, che cosa ci dice quell'accoglienza, questa accoglienza così forte, così calda su quel paese?
0: Ma intanto, come dicevi tu, c'è una tendenza generale, l'abbiamo visto con le giornate mondiali della gioventù, l'ultima Tor Vergata nell'anno del giubileo, c'è una tendenza a appunto questi eventi così partecipati, no? e delle chiese che invece spesso non lo sono, no? Quindi perché tanta gente va in piazza e magari affronta lunghi viaggi per partecipare a queste manifestazioni e poi non va alla parrocchia sotto casa? Questa è una domanda che a cui la Chiesa cerca di rispondere. È un fenomeno evidentemente, se vogliamo, anche sociologico, che va al di là del pontificato, però questo Papa se lo sta chiedendo. Io credo che in questo paese, che è un paese molto polarizzato da un punto di vista, forse quello più polarizzato in Europa, al di là ovviamente di quello che succede negli Stati Uniti, il Papa
1: paese
0: abbia...
1: più polarizzato d'Europa al suo interno, dici?
0: Sì, da un punto di vista politico assolutamente sì, e qui la religione nella storia del Novecento ha giocato un ruolo. Evidentemente la guerra civile si è e poi la dittatura franchista si è avuto anche delle dinamiche religiose, no? Si parlava di nazionalcattolicesimo, che era la definizione della dittatura, e quindi evidentemente queste fratture nella società spagnola esistono ancora molto più che in quella italiana. Questo a Madrid si è visto molto, e si è visto anche un altro fenomeno molto interessante, che è quello della fortissima immigrazione latinoamericana a Madrid, a Madrid c'è un numero altissimo di evangelici, per esempio, quindi si sono viste tante dinamiche interessanti, direi appunto soprattutto a Madrid da questo punto di vista, mentre Barcellona, che è una città sicuramente più laica, è quella che registra il numero di opzioni dell'8 per mille, così l'equivalente, diciamo, dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, più basse di Spagna. Eppure l'idea, come dire, di legare il nome della città ad un tempio cattolico come quello della Sagrada Famiglia, e c'è un processo di beatificazione del suo architetto, di Antoni Gaudí, questo fa sì che la religione, che apparentemente scompare, poi invece è sempre lì, no? Nel paesaggio anche di una città tanto laica come Barcellona. E qui evidentemente siamo davanti alle Canarie, un piccolo arcipelago, un dramma dove la Chiesa è molto presente nell'accoglienza e nella difficilissima ricerca di un'integrazione.
1: Esattamente, perché poi quella è una rotta particolarmente pericolosa per i migranti.
0: Certo.
1: Ti riporto a Madrid l'intervento davanti al Parlamento spagnolo, peraltro credo anche contestato da alcuni partiti, forse da Podemos. Il Papa ha detto una cosa che, insomma, di fronte ad una politica laica crea forse qualche perplessità, perché lui mette la dignità della persona davanti alle scelte politiche, davanti alle scelte giuridiche, e dice sostanzialmente, davanti a uno Stato laico, guardate che c'è qualcosa di più importante, di sovraordinato rispetto alle leggi che un qualsiasi Parlamento può approvare, ed è la dignità umana. È una frase che ha dentro tutto il portato della cultura cattolica, ma che chiaramente ha un impatto politico su quanti invece fanno del laicismo la loro bandiera.

0: Prima parlavi di una Spagna molto divisa, allora ti chiedo in che momento siamo, perché noi guardiamo, una parte della politica italiana guarda al primo ministro spagnolo come a un'icona, però insomma siamo in un momento di grande difficoltà, qualcuno parla di una Tangentopoli a tappe, come è percepito adesso Sanchez all'interno?
1: Sì, appunto, quando parlavo di polarizzazione mi riferisco a un fenomeno di larga durata, ma anche di una cosa di strettissima attualità, perché è evidente che Sanchez vive un momento di difficoltà politica, perché in Parlamento non ha una maggioranza e quindi deve ogni volta andarsi a cercare i voti in Parlamento, e questo ormai gli succede molto più raramente di riuscirci. E poi c'è appunto l'aspetto che dicevi tu, giudiziario, che diventa sempre più pressante, perché importantissimi dirigenti del partito, i massimi collaboratori di Sanchez, sono stati già l'anno scorso indagati, addirittura arrestati in due casi per fenomeni di corruzione, ipotesi di insomma, indagini sulla corruzione di appalti, mentre le ultime novità sono state l'indagine su Rodríguez Zapatero, che è un mito della sinistra, non solo quella italiana ma soprattutto evidentemente quella spagnola, è legatissimo a Sanchez, è l'unico diciamo colonnello del partito storico che gli ha dato una mano, e indagato in una inchiesta complessa sui rapporti con il Venezuela, persino con la Cina, ci sono gli Stati Uniti di mezzo, quindi io credo che quello sarà un processo, un'indagine molto complessa, però chiaramente nel frattempo Zapatero non c'era, era l'unico primo ministro che mancava, ex primo ministro che mancava alla visita del Papa in Parlamento, quindi quella sedia vuota ha fatto impressione, e in più c'è tutta un'altra serie di inchieste che adesso non elenchiamo, se no arriva a mezzogiorno, però sono tante, e della sensazione di un'agonia politica, però è netta. Dopodiché bisogna dire che Sanchez ha la caratteristica del resistente che fa sì che in qualche maniera la destra pensa di andare al potere, ma teme questo, insomma, apposta questa sua dote quasi magica di non morire mai. Stavolta, francamente, mi sembra difficile.
0: Grazie a Francesco Olivo. Non arriviamo a mezzogiorno, anche perché devi
1: prendere l'aereo,
0: ancora Leone nell'ultima giornata di visita in Spagna. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie, Enrica.

edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito alla parte tecnica questa mattina, Massimo Vasciaveo, la linea Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, da Enrica Belli, buon ascolto, buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

Il milione di Marco Polo è il libro di oggi, un'opera che ha cambiato profondamente il modo di vedere il mondo. È un racconto fatto di meraviglia e stupore, un viaggio tra terre sconosciute che ha acceso l'immaginazione di intere generazioni, spingendo esploratori alla scoperta di nuovi mondi. Nel 1271, 17enne, Marco parte insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo verso l'Oriente. Alle spalle lascia una città come Venezia, che all'epoca era uno dei centri commerciali più importanti del mondo, un luogo vivo attraversato da mercanti provenienti da ogni direzione. E in un ambiente così universale nasce la curiosità del giovane Marco verso tutto ciò che è diverso e verso tutto ciò che è sconosciuto. Il filo conduttore del milione non è dunque il racconto di un viaggio, ma il desiderio di osservare e comprendere. Marco Polo si sofferma sui costumi e sulla vita quotidiana dei popoli che incontra, cercando di restituire attraverso il suo resoconto la ricchezza e la complessità del mondo. Dopo oltre 25 anni trascorsi tra Asia e Oriente, Marco Polo torna a Venezia, ma poco dopo viene catturato dai genovesi ed è proprio in carcere che inizia a raccontare le sue esperienze a Rustichello da Pisa, autore di romanzi cavallereschi, che gliele mette tutte per iscritto. La prima versione dell'opera, redatta in una lingua mista franco-italiana, è andata perduta, ma da quel testo sono nate molte copie, molte traduzioni, molte rielaborazioni che sono il segno di un successo immediato e duraturo, e anche il titolo è cambiato nel tempo, fino a diventare appunto Il Milione. Dopo aver lasciato Venezia, il viaggio comincia attraversando regioni come la Grande Armenia o la Turcomannia, per poi proseguire nel regno di Mosul, nell'area dell'antica Persia. Lungo il percorso, Marco Polo arriva anche a Baghdad, una città allora ricca e vivace dove, come scrive, vive il califfo di tutti i saraceni del mondo, come a Roma vive il capo dei cristiani. Una volta raggiunta la corte del potente Khan, Marco Polo entra al suo servizio come ambasciatore e per diversi anni si sposta in territori sconfinati. Ecco il primo impatto con la corte del Gran Khan. I muri della sala e delle camere sono coperti d'oro e d'argento e vi sono figurati cavalieri, draghi, animali e uccelli, ogni genere di bestie e storie guerresche. La volta è fatta in modo che non si vedano se non pitture e rivestimenti d'oro. La sala è così immensa che vi potrebbero stare a banchetto più di 6.000 persone. Ci sono tante camere da stupire chiunque ed è palazzo tanto bello e maestoso che nessuno al mondo che avesse la facoltà di farlo avrebbe saputo disegnarlo e costruirlo in modo migliore. Il tetto è dipinto a vari colori, vermiglio, verde, azzurro, giallo e così via, tanto bene, con tanta finezza da risplendere come un cristallo che da lontano si vede brillare.

Marco Polo rimane affascinato dalla potenza del Gran Khan, che a sua volta prende subito in simpatia il viaggiatore veneziano, mostrando una certa curiosità, soprattutto per la religione cristiana. Vorrebbe entrare in contatto con il Papa, il Khan, e saperne di più dell'Occidente, e lo stesso Marco Polo così scrive: «Se il Papa avesse mandato uomini capaci di predicare la nostra fede, il Gran Khan si sarebbe fatto cristiano, perché si sa di certo che ne aveva grandissimo desiderio». Nel Milione compaiono anche descrizioni di luoghi straordinari, come i grandi deserti, quasi sconosciuti agli occidentali dell'epoca. Uno degli esempi più suggestivi è quello della regione di Lop, l'odierna Rukyang, nella Cina nord-occidentale. Marco Polo racconta di una città posta all'ingresso di un vasto deserto, sotto il dominio del Gran Khan e abitata da musulmani. Qui i viaggiatori si fermano per diversi giorni prima di affrontare la traversata, ed è quasi una soglia tra il mondo conosciuto e uno spazio immenso dove accadono fatti incredibili. Vi dirò dunque che quando si cavalca di notte per il deserto, accade che qualcuno, per un colpo di sonno o per altre ragioni, rimanga indietro e resti diviso dai suoi compagni. Egli tenta di raggiungerli e all'improvviso si sente chiamare dagli spiriti come se fossero suoi compagni e lo chiamano per nome. Più volte, ingannato dalle voci, si disorienta in modo da non trovare la strada e si perde senza scampo nel deserto. E sono molti viaggiatori sperduti, morti o scomparsi. Ci sono stati uomini che, passando per questo deserto, hanno visto un esercito di gente venire loro incontro con impeto e, temendo di essere assaliti e derubati, sono fuggiti, abbandonando la strada maestra, ma poi non l'hanno più ritrovata e miseramente sono morti di fame.

Dal punto di vista storico l'opera è rivoluzionaria. Marco Polo smentisce molti luoghi comuni dell'epoca, come l'idea che i mongoli fossero solo dei nomadi che vivevano a cavallo e dormivano nelle tende. Racconta invece di una civiltà stabile e organizzata, non inferiore a quelle occidentali, fatta di città fortificate e abitudini complesse. E il lupus in fabula del milione di Marco Polo è il nuovo, ovvero la curiosità, il desiderio di vedere e capire ciò che è diverso. Marco osserva luoghi, osserva le persone, studia le abitudini e lo fa con uno sguardo libero, senza paura, senza pregiudizi, cercando sempre di comprendere e dare un senso a ciò che incontra. E il milione suggerisce che la conoscenza non ha confini. Più si scoprono luoghi e persone, più si cresce. Non esiste un troppo sapere, non c'è un limite a quello che si può imparare viaggiando nel mondo. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto il milione di Marco Polo, perché conoscere una realtà diversa è come leggere ogni giorno un libro al giorno, sempre diverso e sempre nuovo. E il nostro se benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato

0: Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, alla sigla a cura di Andrea Cacciagrano, e un grazie anche al padrone di casa qui a Palazzo Labbia, Luca Santoro, responsabile RAI di questa sede.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
9: La sera tutti a bocca aperta.
8: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Mondiali di calcio, partiti, show allo stadio Azteca con Shakira e Bocelli, poi i primi incontri, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Iran, Trump ferma i bombardamenti, annuncia c'è l'accordo, forse lo firmeremo nel weekend, Teheran frena nella notte, spari a Hormuz. Russia, Ucraina, il presidente Mattarella, l'Europa parli con una sola voce, la premier Meloni in Parlamento, serve un negoziatore unico. Anche nell'esplorazione spaziale l'Unione deve rafforzare il suo ruolo, è l'appello da Berlino di Samantha Cristoforetti. Non si deve dipendere dalla NASA.
3: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's a game.
2: L'inno ufficialcio parla anche italiano con Andrea Bocelli e IJ circondati dalle bandiere nella prima cerimonia d'apertura di questa edizione diffusa dallo stadio Azteca di Città del Messico. Un grande spettacolo con Shakira, con Burna Boy e 50 ballerini al seguito che esegue per la prima volta dal vivo Dai Dai. Buongiorno da Sabrina Baldetti, è stata la prima notte mondiale a raccontare.

0: Le due partite che hanno inaugurato la rassegna più attesa del mondo del pallone, in studio Francesco Albanese.
1: E buongiorno, ci sono due squadre al comando del gruppo A, sono il Messico e la Corea del Sud. Nella partita che è terminata poco più di un'ora fa a Guadalajara, gli asiatici hanno battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa. I gol cechi avanti con Krejci al minuto 59, ma poi si sono dovuti arrendere a Wang Inbeom al 67esimo e a Yong Yu a 10 minuti dal termine. Corea del Sud dunque a 3 punti come il Messico, che ieri sera nel match inaugurale dello Stadio Azteca ha battuto 2-0 il Sudafrica. Per i padroni di casa in rete Quiñones e Jiménez, una vittoria spianata dai Bafana Bafana, costretti a fare i conti con due espulsioni che salgono a 3 se si somma anche quella del messicano Montes nel finale. E adesso nel prossimo turno di venerdì 19 giugno ci sarà proprio il confronto tra Messico e Corea del Sud. Oggi il programma prosegue alle 21 a Toronto con Canada-Bosnia nel gruppo B, quello che avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione.
0: La crisi nel Golfo, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, dichiara a sorpresa Trump, anche se Iran e Israele frenano sulle parole del presidente americano.
2: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran, invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma, ha detto. Del presidente, la guida suprema Mojtaba Khamenei avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri Araghchi precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura alla navigazione attraverso Hormuz e il quadro dei negoziati sul programma nucleare nel periodo dei 60 giorni di tregua. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Il premier sarebbe stato colto di sorpresa e dopo una telefonata con l'alleato americano ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valeria Fraschetti, GR1.
0: E sul fronte israelo-libanese, 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre è in preparazione un'offensiva nella città di Nabatie. Raid aerei di Tel Aviv a Gaza, 2 le vittime in bombardamenti nel centro e nel sud della striscia. Sulle rotte dei migranti, l'ultima tappa della visita di Papa Leone in Spagna alle Isole Canarie.
3: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: A Las Palmas per il pontefice sul molo dei migranti l'inchino del capo di fronte alla dignità dell'uomo che non ha passaporto e l'esortazione all'Europa: non può abituarsi a mari che siano cimiteri. Questa mattina il trasferimento a Santa Cruz de Tenerife, sempre alle Canarie, in serata il rientro a Roma. La guerra in Ucraina, una donna è rimasta uccisa, un'altra ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca più di 230 velivoli, sotto attacco anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro Regno Unito, Francia e Germania, le iniziative del gruppo E3 impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il Presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud, evidenziando la forte intesa con la Corea sulla ricerca della pace più forte di qualsiasi guerra. E in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, la Premier è intervenuta alle Camere a partire proprio dall'Ucraina.
4: L'Italia non cambia linea e sostiene i negoziati di pace in Medio Oriente, seppur fragili, dice Giorgia Meloni, che poi auspica una sola voce per le trattative sull'Ucraina.
5: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
4: No al superamento del meccanismo di unanimità in Europa, no ai burocrati, sottolinea la Premier, che respinge le accuse di opacità sul risico bancario, semmai da cercare nelle importazioni di mascherine e farlocche per la pandemia, sostiene. Sul fronte estero ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina e rivendica le politiche sull'immigrazione. Poi accusa Futuro Nazionale di essere funzionale alla sinistra e risponde alle accuse del Movimento 5 Stelle di indossare ginocchiere in politica estera.
6: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
4: Carla Macrellino, GR1.
0: In aula dunque un dibattito molto acceso, in particolare sull'atteggiamento tenuto nei confronti di Trump e Netanyahu e sui temi economici.
7: Spacciate fake news, un'accusa che in aula risuona più volte. La produzione industriale cresce come il PIL, ricorda Fratelli d'Italia alle opposizioni. L'occupazione è a livelli record. Non un disaccordo nel centrodestra sulle parole di Meloni, difesa di fronte alle accuse dei 5 Stelle Silvestre di portare le ginocchiere. Deborah Bergamini, Forza Italia.
8: Arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
7: E la Lega mette l'accento sulle divisioni delle opposizioni. Proprio in tema di divisioni volano accuse incrociate con i vannacciani di favorire la sinistra. Ma tornando alle fake news, anche i progressisti le imputano alla Premier. Descrivete un mondo che non esiste, dice Giuseppe Conte difendendo Silvestri. Ha criticato la subalternità di Meloni a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato all'irrilevanza.
9: Il vertice di Londra, non siamo stati invitati? Dico, almeno vi hanno avvertito, ma ormai non contiamo proprio più.
7: AWS cita i salari a terra, i prezzi alle stelle, avete fallito. Chiosa e Lischlein, il conto lo pagano gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
0: Il quadro geopolitico con i conseguenti aumenti dei prezzi dell'energia ha portato il Fondo Monetario Internazionale a tagliare le stime di crescita per l'eurozona. La BCE ha alzato, come previsto, i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre 2023 che porterà anche all'innalzamento dei costi dei mutui. L'intervista al segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni.
10: La Banca Centrale Europea ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi, la lotta all'inflazione, che resta uno degli obiettivi principali della stessa Banca Centrale Europea. Tuttavia, dal mio punto di vista, è necessario che venga trovato un equilibrio. Da una parte occorre contrastare l'inflazione, ma senza comprimere la capacità di spesa delle famiglie, gli investimenti anche di imprese e cittadini. È il rischio che la cura diventi troppo pesante per l'economia reale e per questo tutti ci auguriamo che questo 0,25% d'aumento di posizione tutto sommato prudente manga tale e che non ci sia un ulteriore aumento a breve.
11: Con questo rialzo dei tassi da parte della BCE, Sileoni, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Quali sono le conseguenze dell'aumento dei tassi anche sul credito al consumo?
10: L'utilizzo del credito al consumo è una necessità per affrontare spese importanti della vita quotidiana. Se si riducono i consumi, anche gli stessi investimenti, gli effetti chiaramente peseranno anche sulla capacità delle famiglie di sostenere la crescita del paese.
11: Paola Bonanni, GR1.
0: Un piano per fare del turismo un asset strutturale economico del paese. Federturismo Confindustria lancia così il patto di fine legislatura per il turismo che guarda al 2030. Ieri il neoeletto presidente Massimo Caputi ha tracciato una linea per il futuro del comparto. Sentiamo.
12: Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane.
0: La cronaca, l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare per la realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Investì e uccise 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia Delpino a 18 anni di carcere.
13: Ha rischiato l'ergastolo come aveva chiesto la procura di Lucca, ma per lei la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche escludendo le aggravanti che le sarebbero costate il carcere a vita. È stata condannata in primo grado a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. Lei ha sempre cercato di difendersi sostenendo che non voleva la sua morte, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia a lui. l'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre travolge il 52enne con il suo SUV, passando più volte sul corpo. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
14: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
13: L'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
15: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
13: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Un'ultima ora di cronaca da Milano.

0: di Milano, ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza che era alla guida della macchina, una ventunenne. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo nell'esplorazione spaziale, è l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al Forum Italo-Tedesco sullo spazio, dalla nostra corrispondente.
1: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire. Non c'è stata all'epoca questa lungimiranza.
2: A Berlino Samantha Cristoforetti scuote il Forum Italo-Tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
1: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
2: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
1: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio. Gli americani, i russi, i cinesi, l'India, e in qualche modo fa parte del pacchetto.
2: Berlino, Barbara Grudenger, R1.
0: Cinema al Taormina Film Festival, presentato in anteprima Piccolo Miracolo, il nuovo film di Guido Chiesa con Greta Scarano e Marco D'Amore.
3: Un quarantenne lanciato verso una carriera di successo, finché l'incontro con una donna non vedente lo costringerà a guardare al significato della sua vita in modo diverso. I protagonisti di Piccolo Miracolo sono Greta Scarano e Marco D'Amore.
4: Interpretare una persona cieca ha rappresentato un'enorme sfida, forse una delle più grandi della mia carriera. Difficile essere credibili, però io ho avuto la fortuna di avere una grandissima coach che si chiama Vanessa Caso, che è una ragazza cieca, poi grandissima ispirazione per me.
5: È un film che fa una riflessione sul presente, cioè sia generazionale rispetto proprio ai quarantenni di oggi, all'eredità che hanno raccolto e alle difficoltà. Parla di esseri umani messi ai margini. È un film che può spostare lo sguardo dal centro alla periferia delle cose, anche semplicemente per il tempo che dura il film, per accorgersi che qualcosa lontano da noi esiste e resiste.
6: Si può sapere che ti sei messo in testa di fare Il Principe Azzurro che arriva?
3: La romantic comedy che non ti aspetti, diretta da Guido Chiesa, che dopo l'anteprima a Taormina sarà al cinema dal 25 giugno. Miriam Mauti, GR1.
0: In chiusura ancora sport, calcio, cambia tutto in casa Juventus, l'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva Giovanni Carnevali dal Sassuolo. Basket, Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 180 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono le 7:15, la linea va ora ai giornali regionali, poi Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.

0: mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB.

0: spazio al tuo tempo.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
0: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: L'export in regione cala di oltre 2 miliardi di euro, peggiore dato nazionale, falsato però dal peso della cantieristica e degli ordini non registrati nel periodo in esame.
8: In consiglio regionale voto all'unanimità per il ritiro degli esuberi Electrolux e la maggioranza tira dritto sul ritorno delle province.
7: Assestamento di bilancio Roberti, 1.75 milioni di euro per sicurezza e videosorveglianza.
8: Resilienza territoriale, forum all'Università di Udine verso un manifesto condiviso tra istituzioni e professioni in caso di un nuovo terremoto.
7: Problemi d'udito? Catinara, polo d'eccellenza per l'orecchio bionico, ma bisogna intervenire subito, convegno di esperti a Trieste.
8: Il paesino di Legio, che conta 300 abitanti, arriva ad accogliere in un anno 50.000 visitatori grazie alle mostre organizzate da Don Alessio Geretti. Ieri il vernissaggio dell'ultima esposizione intitolata Il Dialogo.
7: Aquileia celebra la giornata europea dell'archeologia tra intelligenza artificiale e concerti con la musica di Mario Biondi in Basilica.
8: Pallacanestro Trieste, la giornata delle svolte. Gianluca Mauro, ex patron Alma, dice una cordata di investitori è pronta a rilevare la società.
7: Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del GR regionale della RAI del Friuli Venezia Giulia, al microfono Giulia Magro e Anna Vitaliani in studio. Diamo subito uno sguardo al meteo: cielo da variabile a coperto in pianura e montagna, sereno sulla costa. Le temperature registrate alle ore 6, Trieste 17 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 20 gradi, Udine 14 gradi, Gorizia e Pordenone 13 gradi, Tolmezzo 8, Forni di Sopra 7 gradi e mezzo, Piancavallo 5 gradi e mezzo, Tarvisio 4 gradi e mezzo, Sappada 2 gradi e mezzo, Montezoncolan 5 gradi e mezzo, Montelussari 5 gradi. Tornando sulla costa, Grado e Lignano 17 gradi, temperatura del mare di 22 gradi in entrambe le località.
8: Le previsioni. Oggi su pianura costa cielo poco nuvoloso, sui monti variabile. Di notte e di primo mattino sul Carso e a Trieste soffierà borino o bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza.
7: In apertura dunque i dati dell'export regionale, calo record del 35% nel primo trimestre dell'anno. Il dato è pesantemente condizionato però dall'andamento della cantieristica, che risente di anno in anno di ordinativi sul lungo periodo al netto delle grandi navi. Infatti l'export in realtà crescerebbe di oltre l'1%. Ascoltiamo.
9: L'export regionale cala di oltre 2 miliardi di euro, ma non è crisi, è solo il peso della cantieristica navale nella nostra economia. Nel primo trimestre del 2026, certifica l'indagine IRES su dati Istat, il valore delle esportazioni delle imprese del Friuli Venezia Giulia si è attestato a circa 4 miliardi di euro contro i 6,2 registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Un calo record a livello nazionale del 35,4%, ma il risultato negativo è stato determinato dall'andamento delle vendite di Fincantieri in un settore caratterizzato da una elevata variabilità dell'export nel tempo e non a una difficoltà del settore. Nel primo trimestre dello scorso anno le vendite di navi e imbarcazioni avevano superato i 2,2 miliardi di euro, mentre nella prima parte del 2026 si sono quasi azzerate. Quando verranno vendute le navi da crociera già in portafoglio ordini, insomma, il dato tornerà a crescere. Al netto di questo comparto, l'andamento dell'export regionale sarebbe stato in realtà positivo dell'1,2%, con una variazione in linea con la dinamica nazionale. I settori che hanno mostrato i risultati migliori sono stati la siderurgia, i prodotti alimentari e tabacco, flessioni dell'export invece da macchinari e apparecchiature, mobili e apparecchi elettrici. Tra i mercati esteri, in calo

0: Germania, Stati Uniti e Francia, bene invece Austria, Slovenia, Regno Unito e Ungheria. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E a proposito di Fincantieri, alle 11 presso lo stabilimento di Monfalcone si terrà la cerimonia di consegna della Mein Schiff Flow, la nuova nave da crociera realizzata per TUI Cruises. Sarà anche l'occasione per l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero e il sindaco Fasan di stringersi nuovamente la mano, dopo una serie di tensioni legate anche alla questione della deroga acustica.
2: I lavori del Consiglio regionale è mozione bipartisan a sostegno dei lavoratori Electrolux nel tentativo di scongiurare i licenziamenti, ma dall'aula di Piazza Oberdan a Trieste ieri è arrivato anche il no al referendum sulle province chiesto dalle opposizioni.
3: La difesa dei posti di lavoro a Porcia in aula parte dall'orgoglio di un territorio che assieme alla Zanussi si è trasformato da area esclusivamente agricola in uno dei poli manufatturieri d'Italia che ha consentito a tante famiglie di far studiare i figli e creare un tessuto produttivo di piccole e medie imprese. Esperienze raccontate in aula da diversi consiglieri a partire dalla leghista Buna al PD Martinez, ognuno con la propria peculiarità e sensibilità, ma con un obiettivo chiaro cristallizzato nella mozione sottoscritta e votata da tutti i gruppi consigliari, impegnare e sostenere la giunta regionale a continuare a operare in tutte le sedi a partire dal tavolo ministeriale in programma lunedì per ottenere da Electrolux il ritiro del piano dei 1700 esuberi. L'assessore Bini, ringraziando l'aula per la responsabilità, ha spiegato che la battaglia non sarà facile, anche se per lunedì auspica che la multinazionale mantenga l'impegno di presentare un nuovo piano. Bocciata con 24 no del centrodestra, la mozione presentata da le opposizioni sul referendum consultivo sul ripristino delle province.
4: Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La manovra estiva di assestamento di bilancio stanzia complessivamente 1,75 milioni di euro per la sicurezza, destinati a finanziare tutte le domande rimaste inevase per l'installazione di porte blindate, sistemi di allarme e videosorveglianza, oltre a garantire la vigilanza privata sul trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. La quota più rilevante, 945 mila euro, sarà destinata al Comune di Trieste, dove si registra il maggior numero di richieste. Le nuove risorse consentiranno lo scorrimento completo delle graduatorie e il finanziamento di tutte le domande ammissibili presentate da privati e condomini.
2: La Slovenia ha ritirato i controlli alle frontiere con la Croazia e l'Ungheria. Il governo sloveno ha così accolto l'invito dell'Unione Europea a sospendere i controlli alle frontiere interne. L'ordinanza del ritiro è entrata in vigore nella mezzanotte di oggi.
1: Depositata la motivazione della sentenza relativa alla condanna di sindaco e coordinatore della protezione civile sulla morte del volontario di Preone. E intanto prosegue l'iter legislativo per la norma che dovrebbe tutelare i primi cittadini in materia di protezione civile.
5: L'emendamento sulla responsabilità penale colposa in materia di protezione civile è ora all'esame dei gruppi parlamentari chiamati a valutare il testo proposto dal governo su iniziativa dei ministri Nello Musumeci e Luca Ciriani. La volontà è trovare la massima condivisione. La necessità di una nuova modifica legislativa è emersa dopo la condanna in primo grado del sindaco di Preone Andrea Martinis e del coordinatore del gruppo comunale dei volontari Renato Valent. Entrambi sono stati condannati a un anno per l'omicidio colposo del volontario Giuseppe De Paoli, travolto mortalmente da un albero durante un'attività di bonifica di un sentiero forestale. L'emendamento è oggetto di valutazione anche da parte della regione. La politica si è mossa nel tentativo di salvaguardare il modello regionale di protezione civile attraverso una norma che però dovrà dimostrarsi solida anche sotto il profilo costituzionale. Dal governo precisano che non si tratta di una legge ad personam, tuttavia. Resta da capire se le motivazioni della sentenza appena depositate dal giudice Daniele Faleschini Barnaba potranno influenzare eventuali modifiche del testo. Secondo il magistrato, la colpa dei due imputati è di significativa entità anche in relazione alla natura non urgente e non indifferibile dell'intervento. Sentiti alcuni legali coinvolti nella vicenda, appare difficile stabilire se la bozza di emendamento nella sua formulazione attuale sarebbe applicabile al caso concreto. Di certo potrebbe rappresentare uno strumento ulteriore a disposizione delle difese nel giudizio d'appello. La proposta introduce il concetto di colpa grave ed esclude la responsabilità penale se le attività di protezione civile sono svolte nel rispetto delle linee guida o delle buone pratiche riconosciute. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Oggi giornata di sciopero generale nazionale delle polizie locali proclamato

0: dalle sigle sindacali autonome per protestare contro la legge delega presentata dal ministro dell'Interno Piantedosi per la riforma della legge sulla polizia locale attualmente in esame alla Commissione Affari Costituzionali. Tra gli obiettivi della protesta, leggiamo nelle comunicazioni sindacali, la richiesta di riconoscimento dello status giuridico di diritto pubblico, un ordinamento unico del personale delle polizie locali, pari tutele previdenziali, assistenziali, infortunistiche, così come riconosciute al personale delle forze di polizia dello Stato. A causa dello sciopero potrebbero dunque verificarsi dei ritardi nello svolgimento dell'attività degli uffici aperti al pubblico, come l'ufficio esatto per il pagamento delle sanzioni o per le richieste alla sala operativa e l'intervento delle pattuglie sul territorio.
1: Autostrade e Altro Adriatico ha programmato lavori di ripavimentazione sulla A28 Conegliano Portogruaro allo svincolo di Pordenone Centro Commerciale Interporto. L'intervento si svolgerà nel fine settimana per ridurre l'impatto sul traffico commerciale. Le rampe in direzione Portogruaro resteranno chiuse dalle 23 di oggi alle 5 di lunedì 15 giugno.
0: Luci e ombre del turismo a Trieste, un fenomeno che cresce di anno in anno al centro della tre giorni promossa dalla CGIL di Trieste.
2: A Trieste troppo spesso chi lavora nel turismo è invisibile, c'è un sommerso dalle mille facce. Si calcola almeno il 10% nei bar e nella ristorazione del pianeta turismo e il grido della Philcams CGIL di Trieste, tre giorni sul turismo, commercio, lavoro. È l'IRES regionale a illustrare le parabole dei dati del turismo. Nell'agosto 2024 record di 240.000 presenze a Trieste, a ottobre 2025 più 12%, ma non basta perché i giovani fuggono dal lavoro perché sono gli invisibili. A parlare Alessandro Russo dell'IRES del Friuli Venezia Giulia.
3: È cresciuta molto l'occupazione, anche perché nel 2017 c'è stata l'abolizione dei voucher e quindi molti lavoratori sono diventati dipendenti. Anche se
2: quanti ce ne sono?
3: Abbiamo un 70% in più rispetto al 2014, quindi 10 anni circa. Però con molti tempi determinati, molto part-time, lavoro stagionale intermittente.
2: La chiave di svolta è combattere il sommerso. Alla tre giorni della CGIL ci sono i rappresentanti istituzionali, gli albergatori, il commercio, il turismo. Trieste è una città che ha voglia di crescere. A parlare è Chiara Coletti, segretaria generale della Philcams CGIL di Trieste.
4: Tutti i lavoratori del turismo hanno un contratto part-time, un contratto stagionale e spesso questo contratto non permette completamente di vivere. Il caro vita è sempre alto e di conseguenza queste persone non riescono ad arrivare a fine mese.
2: Che cosa chiedete?
4: Noi chiediamo assolutamente un contratto integrativo provinciale del settore del turismo, sia con Federalberghi che con FIPE, per poter tutelare al meglio, oltre al contratto nazionale, l'applicazione del contratto nazionale, non dei contratti pirata, e l'applicazione totale delle tutele lavorative.
2: Trieste, Claudia Marra, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E continua al Parco di San Giovanni di Trieste la festa della CGIL. Oggi la giornata sarà dedicata alla salute mentale e all'eredità della rivoluzione basagliana. Nel pomeriggio alle 15.30 il dibattito La libertà è terapeutica. Stasera alle 20.30 al Roseto del Parco di San Giovanni l'incontro Povere democrazie. Domani sera spazio al teatro e alla crisi climatica con 20 grammi. Lo spettacolo di Gioia Battista e Nicola Ciaffoni con consulenza scientifica di Filippo Giorgi, premio Nobel per la pace.
0: E restando a Trieste è stato presentato ieri l'intervento di riparazione del grande collettore fognario che serve la zona alta della città, realizzato da Cegas APS AMGA in accordo con il Comune. I lavori del valore di circa 1,3 milioni di euro della durata prevista di 9 mesi partiranno il 20 giugno e comporteranno la chiusura di via Dalviano da metà luglio. L'opera è necessaria dopo il cedimento di un tratto della condotta principale che convoglia verso il depuratore di Servola circa 2/3 dei reflui cittadini. Il cantiere, considerato complessivamente per la profondità dello scavo 13 metri, prevede anche modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico per limitare i disagi. Il comune punta a ridurre i tempi di intervento rispetto al cronoprogramma iniziale.
1: Il comune di Trieste ha presentato il progetto Scintille, piano di rigenerazione urbana finanziata con 2,45 milioni di euro dalla regione Friuli Venezia Giulia, destinato ai quartieri di San Giacomo e Valmaura Giarizzole. Gli interventi, illustrati dagli assessori Michele Babuder e Elisa Lodi, prevedono riqualificazione di spazi pubblici, parcheggi

0: Verde Urbano e Mobilità, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nei rioni e rafforzare i servizi di quartiere. Il progetto avvia ora la fase operativa con studi di fattibilità e cantieri programmati su giardini, piazze e aree strategiche della città.
1: E sarà celebrato oggi l'anniversario della fine dell'occupazione jugoslava, nota anche come il periodo dei 40 giorni. A Trieste si inizia alle 9 nella sala del Consiglio Comunale, alle 10 in piazza Unità vi sarà l'alzabandiera, alle 10.45 presso il Parco della Rimembranza verrà deposta la corona d'alloro. A Gorizia alle 9 al lapidario del Parco della Rimembranza la cerimonia avrà inizio con l'alzabandiera solenne a cura della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli.
0: È un appuntamento politico a Trieste. Alle ore 18.30 la Sala Piccola ospiterà il convegno pubblico Porto e Ferrovia, la sfida per Trieste, l'incontro organizzato da Fratelli d'Italia. Il dibattito metterà al centro il ruolo di Trieste nei mercati globali e permetterà di approfondire i piani di potenziamento delle reti ferroviarie.
1: Rafforzare la resilienza del Friuli Venezia Giulia organizzando una rete di supporto tecnico alla pubblica amministrazione che attualizza il rapporto tra regione e professioni tecniche nato dopo il terremoto del Friuli del 76. E questo è l'obiettivo del forum Costruire la resilienza territoriale che si terrà oggi alle 9 all'Università di Udine nell'auditorium della Biblioteca Scientifica. Al termine dell'evento sarà elaborato un manifesto condiviso con tutti gli attori coinvolti, dunque università, professioni tecniche, regione e amministrazioni pubbliche che firmeranno il documento. Presente anche il presidente della regione Fedriga. Al telefono abbiamo raggiunto il professor Stefano Grimaz che ci spiega nel concreto a cosa servirà questo manifesto. Sentiamo.
2: I contenuti del manifesto definiscono una strategia per affrontare la nuova normalità in cui le emergenze territoriali sono ormai variabili strutturali e frequenti. Il documento propone una sinergia tra professioni tecniche, università e regione per supportare il sistema pubblico capitalizzando l'esperienza del terremoto del Friuli del 1976. Nel concreto, il manifesto contiene un decalogo per strutturare una rete di advisory in tecnico a supporto della pubblica amministrazione in caso di crisi. Tra i punti chiave spiccano la sussidiarietà tecnica, l'interdisciplinarità e la filosofia delle Nazioni Unite del ricostruire meglio, eliminando le vulnerabilità preesistenti. Viene anche evidenziata la necessità di percorsi formativi per consentire ai tecnici di intervenire in ogni fase del ciclo di gestione dei disastri, dalla prevenzione al recupero. Con il manifesto si sancisce di fatto un impegno per una nuova alleanza interistituzionale volta a rafforzare la resilienza territoriale a beneficio della comunità.
0: E ieri a Illegio ha aperto l'annuale mostra d'arte, una cinquantina le opere esposte attorno al tema del dialogo, il vernissage accompagnato dalla voce del cantautore Diodato.
3: Dialogo d'amore con Tiepolo Guercino, dialogo come ricerca di verità con Francesco Hayez, dialogo come incontro anche con il divino con Due tele del Caravaggio, dialogo tra maschere con Picasso e poi ancora Chagall, Fattori, De Nittis, 52 opere da un vaso greco a figure rosse del V secolo a.C. alla metà del Novecento, un viaggio lungo 11 stanze per la nuova grande mostra di Illegio, ieri accompagnato dalla musica del cantautore Diodato, Il taglio del nastro. Resterà aperta al pubblico fino all'8 novembre. 14 capolavori mai visti prima vengono da collezioni private. Due anni fa in visita anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'edizione sul coraggio. Coraggio di osare, soprattutto, di scommettere sulla cultura, scommessa che ha portato nei 22 anni di mostre dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano oltre 750.000 visitatori a scoprire l'arte in questo paesino nel cuore della Carnia. Don Alessio Geretti, curatore.
4: Qui abitano 300 persone, la mostra dello scorso anno ha accolto 50.000 visitatori e ho tutti i motivi per pensare che questa potrebbe anche accoglierne perfino di più. È il segno che si è periferia solo dove lo si vuole rimanere e che dovunque, se scommettiamo sulla qualità, sulla cultura e sull'affiatamento, possiamo diventare un centro vivace e interessante.
3: Tolmezzo, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E hanno inizio oggi le tre giornate nazionali della prevenzione promosse nel mese di giugno dalla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Le iniziative si inseriscono nel più ampio contesto delle celebrazioni della Festa della Repubblica e rispondono all'appello di Mattarella volto a rafforzare il ruolo della prevenzione e della tutela della salute quale patrimonio comune del Paese. Oggi la giornata sarà dedicata alla prevenzione.

0: cardiovascolare.
1: E a proposito di prevenzione, a Trieste, città dove un cittadino su quattro ha più di 65 anni e dove il 60% degli over 70 soffre di ipoacusia, si parla di lotta al deficit uditivo con un incontro al Savoia Palace dove parteciperanno i maggiori esperti italiani di riabilitazione uditiva. Si parlerà di orecchio bionico, diventato standard negli interventi d'eccellenza all'ospedale di Catinara, che conta oltre 270 operazioni di questo tipo, operazioni che vengono fatte in microchirurgia. Al telefono abbiamo raggiunto Giancarlo Tirelli, responsabile degli impianti cocleari di Catinara e organizzatore di questa due giorni di convegno.
2: Un deficit uditivo bilaterale, soprattutto nel soggetto anziano, può determinare isolamento sociale, predisposizione a fenomeni depressivi, fino in alcuni casi una predisposizione addirittura ad alcune forme di deterioramento mentale e quindi demenza.
1: Parliamo allora di diagnosi precoce. Quali sono i primi segnali? Qual è il campanello d'allarme quando è necessario intervenire e fare ad esempio la prima visita?
2: Sì, direi che il primo campanello d'allarme deve essere l'età. È opportuno che tutti i soggetti di sopra dei 60-65 anni facciano un esame audiometrico tonale dal quale si potrà evincere un eventuale deficit. Non sempre il deficit uditivo si accompagna a un deficit della comprensione del parlato. Voglio dire, in alcuni casi noi possiamo avere un deficit acustico senza accorgersene finché non eseguiamo un esame audiometrico tonale.
1: Nuove tecnologie e intelligenza artificiale, parlerete anche di questo. In che modo effettivamente si usa l'intelligenza artificiale nel vostro lavoro?
2: L'intelligenza artificiale è stata applicata, diciamo, agli apparecchi acustici in modo tale che l'apparecchio acustico sia in grado di capire in che situazione acustica sia il soggetto che necessita di un'amplificazione. Quindi l'apparecchio acustico, che è un vero e proprio computer, è in grado di capire in che ambiente ci troviamo: un ambiente aperto, un ambiente chiuso, ci troviamo a teatro, ci troviamo in un bar rumoroso, alla cassa di un supermercato. L'apparecchio acustico legge la situazione in cui ci troviamo ed esegue un'amplificazione mirata in funzione dell'ambiente in cui ci troviamo.
0: E a proposito di salute, a Gonarsa alle ore 9 verrà inaugurato il percorso 10.000 passi di salute nel Parco del Fiume Corno, punto di partenza nel Parco dei Tigli.
1: Il Comune di Grado apre le porte oggi della propria sede municipale per una mattinata di incontri, dialoghi, servizi dalle 9.45 alle 12.30. La piazza diventerà il luogo in cui l'amministrazione incontra la comunità, un appuntamento aperto a tutti i cittadini, pensato per avvicinare le persone al lavoro quotidiano degli uffici comunali e alle opportunità che i servizi pubblici mettono a disposizione.
0: Un gruppo di investitori rappresentati da Gianluca Mauro, ex amministratore delegato dell'Alma, è interessato a rilevare la proprietà della Pallacanestro Trieste. L'annuncio è arrivato al termine di una giornata burrascosa per il basket triestino. Poco prima il bando di gara per la futura concessione del Pala Rubini era andato deserto. Condizioni economiche e gestionali impraticabili, il commento della proprietà americana.
3: Dicembre 2024, si parla di un Pala Rubini 2.0, una visione di un impianto al passo con i tempi, tribune nuove, skybox, impianto fotovoltaico. Sorrisi e strette di mano tra Mattiasi Ciarceri e il sindaco di piazza, termine ultimo per presentare il progetto di rinnovo, giugno 2026. Arrivati a quella data la situazione è paradossale: 4 milioni promessi da Mattiasi non per il Pala Rubini ma per il Pala Euro a Roma, destinazione sognata del presidente americano che immagina l'upgrade del proprio progetto lontano da Trieste. Una decisione annunciata tramite comunicato nel quale traspare la necessità da parte dei rappresentanti del club o, è lecito pensare, di eventuali nuovi soggetti interessati di trovare sponsor e investitori definiti essenziali per perfezionare l'iscrizione e garantire la partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Prossimo passo invece un incontro tra il comune e la proprietà del club. All'orizzonte c'è la scadenza del 26 giugno, termine per la presentazione alla Lega Basket del titolo di disponibilità dell'impianto. A quella data il campo indicato può essere ancora provvisorio, un'alternativa azzardata per Trieste. Il più vicino è il Pala Bigot di Gorizia, ma prima deve essere messo a gara. Intanto il comune ha pubblicato il bando per la gestione dello Stadio Rocco. La concessione, valida dal prossimo 1 agosto al 31 luglio 2027, prevede un canone canone di 158.000 euro più IVA, circa 30.000 euro in meno rispetto al bando precedente. Tra le novità, il concessionario dovrà intestarsi le utenze di acqua e gas, ma sosterrà soltanto i consumi effettivi rilevati da nuovi contatori dedicati, una misura richiesta dalla Triestina per contenere i costi. Trieste, Andrea Marušić.

0: GR Friuli Venezia Giulia.
1: A Maniago e Montereale si apre la prima storica edizione italiana dei campionati europei di paraciclismo. In gara 278 atleti, rappresentanza di 29 nazioni, 53 i titoli in palio. Oggi verranno assegnati i titoli a cronometro con partenza e arrivo dallo stadio di atletica di Montereale Valcellina.
2: Un investimento nel capitale umano delle giovani generazioni. Così la Fondazione ITS Academy Alto Adriatico presenta l'ampliamento degli spazi didattici nella sede di Pordenone.
3: Nuove aule, nuovi laboratori specializzati per gli 8 corsi biennali post-diploma nelle aree digitali, agro ed energy dell'ITS Academy Alto Adriatico di Pordenone. Spazi inaugurati al secondo piano del centro direzionale Valle Center, nella zona conosciuta come Bronx, che, come ha sottolineato il presidente Michelangelo Agrusti, è diventato un polo di formazione, parte integrante di un sistema regionale.
4: La visione che avevamo era quella di dover costruire una piattaforma per fare in modo che questo territorio industrialmente evoluto, fortemente manifatturiero, potesse avere un futuro nella competizione globale che ci sta investendo in questo periodo. L'obiettivo è questo: polo tecnologico, fabbrica modello, ITS, università, Urban Center di Trieste, Area Science Park, tutte queste cose vanno tenute insieme perché devono generare davvero il futuro di questa regione.
3: Un sistema fondamentale che ha contribuito a rilanciare il territorio e a contrastare la fuga dei cervelli, ha spiegato l'assessore regionale al lavoro e formazione Alessia Rosolen, parlando anche degli incentivi per l'assunzione per apprendistato duale. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia ad aver inserito questi percorsi nel sistema del diritto allo studio, ha concluso l'assessora. Negli ultimi 3 anni l'ITS Academy di Pordenone ha collaborato con oltre 250 aziende per l'accoglienza degli studenti in stage. Il tasso di occupazione dei diplomati dopo un anno è pari al 94%. Pordenone, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E a proposito del Parco Tecnologico Alto Adriatico Galvani, questa sera alle 18 la nuova orchestra Ferruccio Busoni terrà il primo concerto del progetto Vivaldi Recorded, le 4 stagioni tra tradizioni, innovazione, composizione classica e intelligenza artificiale generativa a confronto.
2: Aquileia celebra le giornate europee dell'archeologia con un programma ricco di eventi, attività dedicate alla scoperta del patrimonio archeologico della città. In mattinata la presentazione di un progetto europeo al Museo Archeologico Nazionale che sfrutta intelligenza artificiale e realtà estesa per creare modelli 3D del patrimonio culturale. E in serata Mario Biondi aprirà la 38esima stagione dei concerti in Basilica con la prima esecuzione assoluta del Credo Aquilianense. Composizione del friulano Alessio Domini.
1: A Romans di Sonso prenderà vita la 14esima edizione della rievocazione storica Romans Langobardorum. Ricorrono quest'anno i 40 anni dall'importante scoperta della necropoli longobarda del Friuli.
2: Gli alberi e gli animali nella trilogia Il Signore degli Anelli. A Trieste una conferenza dedicata alla natura di Tolkien. L'evento organizzato alle 18.30 dalla LAV di Trieste nella sua sede di Via Donizetti. L'organizzatore Andrea Cosma guiderà il pubblico alla scoperta dei simboli e dei significati riferiti alla natura nell'opera di Tolkien e quindi alla concezione del mondo che la sottende.
1: Al Centro Balducci di Zugliano prosegue la rassegna Giugno Migrante alle 18.30 in concerto Massimo De Mattia con Resonance. Alle ore 20.30 è prevista la proiezione del film La voce di Hind Rajab, a seguire un dialogo con il giornalista, scrittore e attivista Raffaele Oriani, coautore del podcast Ero di Gaza, e in collegamento dalla Palestina Jacques Serge Franc, monaco del patriarcato melchita cattolico di Gerusalemme.
2: Alle 18.30 al Caffè San Marco di Trieste, nell'ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale dei Rifugiati 2026, Fazal Rahim Arai presenterà il suo libro Ombra in attesa del sole. La vita nella sua terra di provenienza, la decisione della partenza, l'arrivo in una città straniera, Trieste, la condizione di estraneità. Poesia di immigrazione, ma allo stesso tempo di uscita dallo stato migrante per conquistarsi una patria nuova senza bandiere né nazionalismi.
1: Alcuni appuntamenti di giornata: la sala del ridotto del Teatro Verdi di Trieste alle 17, l'assessore all'educazione Maurizio De Blasio consegnerà la medaglia bronzea del Comune di Trieste al Circolo della Cultura e delle Arti in occasione dell'80esimo anniversario di fondazione. A seguire ci sarà un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza.
2: Le donne del mare si raccontano come

0: fare impresa a Lignano è il titolo del 17° incontro del progetto Il Giardino dei Dialoghi, organizzato dalla Commissione regionale per le pari opportunità alle 18 all'Hotel President di Lignano.
1: Alle 17.30 presso la Libreria Minerva di Trieste la presentazione del libro Avevo le mie ragioni dello scrittore, giornalista e alpinista sloveno Tadej Golob.
0: Weekend di numerosi festival e rassegne culturali in regione. Vediamo una carrellata. Si apre a Gemona la 5ª edizione del festival Sguardi sui territori, dedicato al rapporto tra le realtà museali e l'antropologia visuale. A inaugurare il programma, un documentario di Marco Rossitti dal titolo Custodi, che verrà proiettato alle 17.30 al Lab Terremoto di Gemona.
1: San Daniele del Friuli ospita Dixit, il festival della comunicazione digitale che ogni anno porta nel cuore del Friuli creator, divulgatori, imprenditori, artisti, professionisti del web da tutta Italia. Il programma apre alle 20.30 con un incontro dedicato alla cultura locale, alla lingua friulana e ai social media.
0: A Gorizia c'è il Book Week, il festival dedicato ai libri, agli autori e agli appassionati di lettura. In varie suggestive locations cittadine si seguiranno presentazioni, approfondimenti, incontri con gli scrittori, con il coinvolgimento dei lettori di tutte le età.
1: Pordenone ha inizio la festa sul Noncel, la tradizionale manifestazione nata per valorizzare il fiume Noncello, musica, danza, sport, mostre culturali. Prevista per questa sera l'apertura dei chioschi enogastronomici.
0: Nel parco di Villa Orgnani Deciani a Villalta di Fagagna, al via alle 21 alla Festa della Musica, con un tributo sinfonico elettronico a uno dei miti della musica mondiale, nato proprio a Fagagna, Robert Miles.
1: A Udine da oggi prende il via il Festival Terminal. Ad aprire il programma alle 20 saranno i giovani artisti impegnati nel circo contemporaneo.
0: A San Pier di Sonzo continua la rassegna Acqua per la Palestina, organizzata dall'associazione Ben Kadi. I fondi raccolti saranno destinati al ripristino di 10 pozzi nel centro storico della città di Hebron, migliorando l'accesso all'acqua per numerose famiglie e contribuendo alla tutela del patrimonio storico locale.
2: Rassegna stampa.
1: Sono le 7.49, diamo uno sguardo ai giornali. Il titolo d'apertura del Messaggero Veneto di Udine è dedicato al rapporto Alma Laurea, presentato ieri a Matera. A Udine, laureati subito assunti a 5 anni dalla magistrale, oltre il 95% lavora. Lo stipendio mensile sfiora i 2.000 euro, uno studente su tre viene da fuori regione. La fotonotizia di oggi è dedicata al maltempo, 4.000 fulmini sul Friuli in poche ore, raffiche a 98 km orari, grandine, violenti acquazzoni, nessun ferito. Ma ora si contano i danni. La cronaca, operazione fallita, condannata a SUFC. In seguito ad un'operazione chirurgica, una donna ha subito un danneggiamento al nervo di un piede. L'azienda sanitaria friulana dovrà pagarle 121.000 euro. L'edizione del Messaggero Veneto di Pordenone invece apre con Electrolux. Fermi gli esuberi, titola il quotidiano. Voto unanime del Consiglio regionale sulla mozione a favore dei lavoratori della multinazionale. Una notizia di economia, Prosecco Doc. Più 3.050 ettari. L'area coltivata cresce del 12,5%. Il consorzio ha comunicato le nuove aggiudicazioni per Friuli e Veneto. 2.200 ettari in più al Veneto, 850 al Friuli Venezia Giulia.
0: Il Piccolo di Trieste apre con la Pallacanestro Trieste. Giorni decisivi è il titolo di apertura. Fotonotizia centrale dedicata ai mondiali di calcio, dallo spettacolo alla steca ai primi gol. Il Messico batte Sudafrica e fa festa in casa. Taglio basso, anche qui il rapporto Alma Laurea sull'università. A 5 anni dalla laurea, il 97% dei giovani trova lavoro. Nelle pagine dei Balcani si parla dei controlli alla frontiera. La Slovenia li elimina. Ripristinato il tratto di Schengen ai confini con la Croazia e Ungheria, come sollecitato pochi giorni fa dalla Commissione europea. La pagina della cronaca di Trieste apre con il grande collettore fognario e l'intervento da 1,3 milioni di euro. L'edizione di Gorizia apre con gli alloggi Ater. Nuova vita, scrive il giornale. A Lucinico conclusa l'opera di riqualificazione di 68 appartamenti.
1: E chiudiamo la nostra rassegna stampa con il Gazzettino. L'edizione di Udine apre con Electrolux. Scatta il piano da 8 milioni per salvare il lavoro. La regione stanzia risorse per il comparto dell'elettrodomestico. Ieri in aula il CB Partisan alla mozione per tutelare gli operai. Fotonotizia dedicata all'apertura dei mondiali di calcio. Ieri la cerimonia inaugurale firmata dal veneziano Balic. Nelle pagine interne troviamo una pagina dedicata al maltempo che ha colpito il Friuli.

0: Con quasi 5.000 fulmini, l'edizione di Pordenone nelle pagine interne, i malori sospetti, scatta la denuncia dopo due ricoveri da mesi. Una famiglia di San Martino al Tagliamento segnala odori, intervenuti ieri anche i carabinieri.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11, la rubrica in friulano, che oggi sarà dedicata alle donazioni di midollo osseo. Alle 11.20 spazio a Cambio di rotta, con la storia di un udinese che ha lasciato la Philip Morris in Svizzera e dopo anni all'estero è tornata in Italia. A mezzogiorno circa l'appuntamento con Né Stato né Mercato.
0: Sono le 7.52, termina qui il nostro GR, il prossimo appuntamento è alle 12.30. Grazie a tutti per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata da Giulia Magro e Anna Vitaliani al microfono, da Pasquale Nocera in regia. A tutti buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria da e per i maggiori centri urbani, in particolare in autostrada sulla A4 ci sono code in direzione Trieste sul tratto Veneto tra il Terraglio e il bivio con la A27. Segnaliamo poi lavori sulla A28 dalle 23 di questa sera fino alle 5 di lunedì mattina. Saranno chiusi per chi viaggia in direzione sud, quindi verso Porto Gruaro, gli svincoli di entrata e uscita di Pordenone Centro Commerciale. Segnaliamo poi sulla A4 la possibilità di rallentamenti a tratti tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni, qui si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, e poi ricordiamo sul raccordo RA13 in direzione Trieste chiusa per lavori la galleria Carso, con uscita quindi obbligatoria allo svincolo di Padriciano. Si prosegue sulla 202B per rientrare all'altezza di Cattinara sulla 202 ex Grande Viabilità Triestina. Altri lavori riguardano il raccordo autostradale RA14, la diramazione Officina Fernetti, dove è chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria ricordiamo ci sono transiti a senso unicoternato sulla statale 52 bis nel comune di Paluzza e poi all'altezza di Passo Monte Croce Carnico, e poi ancora riduzioni di carreggiata con transito a senso unicoalternato sulla strada regionale 356 di Cividale nel comune di Torreano e poi tra Tarcento, Nimis e Attimis, e sulla strada regionale 464 di Spilimbergo nel comune di Arba. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: C'è il GR1, ma solo per dire che nei prossimi mesi questo sarà oggettivamente uno dei terreni di battaglia fra maggioranza e opposizione. Ci fermiamo, ma poi la domanda: perché è saltata la riforma dei medici di famiglia? Ora c'è il GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Renoir, i colori del giallo.
7: Delitti, misteri e indagini. Torna Renoir, i colori del giallo, con nuovi brividi d'autore. Dal 4 ottobre, tutti i sabati alle 6, dopo il GR, su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 7:56:48 e queste sono le ultime notizie. Traffico intenso verso i grandi centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino in questo venerdì 12 giugno. Abbiamo una viabilità condizionata dal vento forte in A14.

0: 12 la Bari Taranto e un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per temporali su Puglia e Calabria. Andiamo sul versante ligure per segnalarvi delle code per intenso traffico sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio della 7. Sulla tangenziale di Pavia è avvenuto un incidente allo svincolo di un'università in direzione della statale dei Giovi al chilometro 6 e alla diramazione per Gallarate e Gattico. Attenzione, ci sono delle code a seguito di un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della Milano Varese. Molto trafficata questa mattina l'area milanese. Abbiamo delle code sulla tangenziale est tra l'Autosole e lo svincolo Segrate e Città Studi, ma anche tra in Autosole tra la Barriera di Milano e la tangenziale ovest. E raggiungiamo la tangenziale est, anche qui ci sono code tra Cologno Monzese e Lambrate e anche sulla Pontina, attenzione, un incidente in Via del Commercio in direzione sud e sulla
1: In vacanza porto tutto.
2: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
1: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
2: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
1: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta con tanti vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Ore 8.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Finalmente si gioca, iniziati i mondiali di calcio americani, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Bocelli e Shakira incantano nella cerimonia inaugurale allo stadio Azteca. L'accordo c'è, ma è ancora fuoco su Hormuz. Trump annuncia l'intesa con l'Iran, possibile la firma in Europa nel weekend, cauta Teheran, Israele prosegue i raid su Libano e Gaza. Un inviato europeo per Kiev, Giorgia Meloni in Parlamento, la premier Vannacci, siete funzionali alla sinistra, scontro con i 5 Stelle per una frase sessista. Il dibattito in aula, la maggioranza con il nostro governo, occupazione record e crescita della produzione industriale, Schlein e Conte, avete fallito, fatevi aiutare. Segnale contro l'inflazione, la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, è il primo aumento dopo quasi 3 anni. Lagarde, nessuna minaccia significativa per la crescita. Olimpiadi invernali, indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, l'inchiesta sull'appalto di 35 milioni per la realizzazione della cabinovia Socrepessa Cortina, Salvini, pieno sostegno, la mia stima immutata. Insieme per un canto d'amore, nuovo duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni che tornano con un brano sull'umanità dell'imperfezione. Ribaltone bianconero, in casa Juventus lascia l'amministratore delegato Comolli, al suo posto arriva dal Sassuolo Carnevali. Basket, Milano domina gara 1 nella sfida scudetto, Venezia piegata 100 a 80.

0: Santa. Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata la prima notte mondiale del calcio con le prime due partite dell'edizione Stati Uniti-Canada-Messico ed è stata anche una notte senza attacchi americani in Iran, attacchi già in programma e poi annullati perché con la mediazione, a quanto emerge, del Qatar, secondo Trump l'intesa è praticamente fatta. La corrispondente.
1: We just made a great settlement.
2: Dallo studio Vale, Donald Trump annuncia di aver raggiunto un ottimo accordo con l'Iran, che sarà firmato presto, forse già nel weekend in Europa.
1: Maybe over the weekend in Europe.
2: Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, che dice di aver parlato con Netanyahu e con altri leader e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente dice: a quanto mi risulta, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo.
1: I understand the answer is yes.
2: Poco prima, su Truth, Trump ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi previsti contro Teheran, un netto dietrofront rispetto al precedente post in cui aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente l'Iran e di prendere il controllo di infrastrutture petrolifere strategiche, compresa l'isola di Karg. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran a finalizzare l'intesa, ridotte le divergenze sullo sblocco dei beni iraniani congelati, sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle modalità con cui saranno condotti i colloqui sul programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Segnali contrastanti dall'Iran, dal campo la notizia di due droni abbattuti dagli americani nello stretto di Hormuz. I Pasdaran dichiarano era in corso un'operazione contro una nave che tentava di forzare il blocco. Secondo la diplomazia iraniana un accordo è vicino, ma prevale la cautela. La corrispondente.
3: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano, Baghei, afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo, dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per l'emittente Al Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Il premier israeliano Netanyahu, fuori dall'intesa, prende atto dell'ottimismo di Donald Trump ricordando le sue promesse sull'uranio iraniano. Il corrispondente.
4: Il premier Netanyahu, secondo indiscrezioni, viene colto di sorpresa dal messaggio social di Donald Trump su un accordo imminente, ma poi sente lo stesso presidente americano ed esprime apprezzamento. Sebbene lo Stato ebraico non sia parte del memorandum, il premier appoggia l'impegno della Casa Bianca per eliminare l'uranio arricchito, smantellare i siti nucleari iraniani, limitare la produzione di missili e fermare il sostegno iraniano ai proxy, le milizie che muovono guerra a Israele per procura. Ma intanto Israele continua a colpire nuovi raid nel sud del Libano, Annabatiye, Tiro e Bishbeil, roccaforte di Hezbollah, attacchi su un'abitazione a sud di Gaza City e sul campo di Nuseirat, due i morti, e monta il caso della giornalista radiofonica francese Alice Froussard. Il governo israeliano le ha vietato l'ingresso nel paese, accusandola di sostegno a Hamas, avendo affermato che i massacri del 7 ottobre vanno contestualizzati e per aver accusato Israele di apartheid. Indignazione di Parigi a sostegno di una giornalista nota per il suo impegno a favore della libertà di informazione. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: La guerra in Ucraina, una donna è rimasta uccisa, un'altra è stata ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca, più di 230 velivoli sotto attacco, anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro Regno Unito, Francia e Germania, le iniziative del gruppo E3 impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il Presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud, Lee, evidenziando

0: La forte intesa sulla ricerca della pace, più forte di qualsiasi guerra, con l'auspicio da entrambi per il pieno ripristino del transito su Hormuz. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
1: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
0: E le crisi internazionali, Iran e Ucraina, tra i temi principali dell'intervento della Premier Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
2: Negoziato fragile in Medio Oriente, ma l'Italia continua a sostenerlo come per l'Ucraina, dove serve una voce sola, dice Giorgia Meloni.
3: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
2: No ai burocrati europei, sì al nucleare come garanzia di indipendenza energetica. La Premier sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
4: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
2: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, Giorgia Meloni. Poi guarda il vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in sicurezza e rivendica le politiche sull'immigrazione. A Futuro Nazionale dice, siete funzionali alla sinistra, in maggioranza nessuna ambiguità e indica le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni rispondendo alle loro accuse di non avere la schiena dritta in politica estera.
4: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
2: Carla Macrellino, GR1.
0: In aula dunque dibattito molto acceso, in particolare sulla linea italiana, sulle questioni internazionali e sui temi economici.
5: La maggioranza rivendica i risultati del governo, dal sostegno all'Ucraina alla crescita della produzione industriale all'occupazione a livelli record. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
6: 4 settembre 2026, in questo giorno accadranno due cose. L'Italia avrà il governo più lungo della storia della Repubblica e l'Italia avrà l'opposizione più lunga della storia della Repubblica.
5: La Lega sottolinea le divisioni nelle opposizioni e sulle divisioni accuse incrociati con Ivan Acciani di favorire la sinistra. Compatto il centrodestra nell'esprimere solidarietà alla Premier per le parole sulle ginocchiere del 5 Stelle Silvestri. Non un'offesa personale, ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato a essere esclusi dai tavoli che contano, precisa Giuseppe Conte. AVS cita i salari a terra e i prezzi alle stelle e dal PD Elly Schlein.
7: Basta bugie, basta propaganda, ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
5: E intanto prosegue lo scontro sulla legge elettorale, la maggioranza deposita 4 proposte di modifica e si prepara a portarle in aula il 26 giugno, le opposizioni rispondono con 770 emendamenti. Alessandra Allegra, GR1.
0: Il quadro politico internazionale e l'aumento dei prezzi dell'energia, la BCE ha alzato il costo del denaro.
8: Con un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%, la Banca Centrale Europea torna a stringere la politica monetaria, non lo faceva dal settembre 2023. L'istituto alza i tassi di un quarto di punto percentuale, portandoli al 2,25%. Un segnale necessario, non una svolta drastica, chiarisce la presidente Christine Lagarde. Al momento il target è lontano, la BCE stima infatti un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi restano a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Anche il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sul PIL dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e avverte che con ulteriori rialzi dell'energia sarà necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Secondo i calcoli della FABI, la decisione della BCE porterà il tasso sui nuovi mutui oltre il 4%. Quelli variabili in corso saliranno di decine di euro al mese. Significativo sarà l'impatto sui finanziamenti per elettrodomestici e automobili, con un'auto che potrà arrivare a costare anche un terzo in più del suo prezzo reale. Francesca Capannolo, GR1.
0: La visita del Papa in Spagna sulle rotte dei migranti, nel segno del suo predecessore Francesco, l'ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV, le Isole Canarie. Questa mattina il pontefice arriverà a Santa Cruz de Tenerife, da dove nel pomeriggio riparterà per Roma. Ieri a Las Palmas del Gran Canaria, un primo incontro al porto, poi la messa.
8: Ancora un bagno di folla per Leone XIV che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato

0: dall'abbraccio di 50.000 persone, chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
1: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
0: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi dal porto di Arguineguín, noto come Moro della Vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica. Il Papa scuote l'Europa, non può proclamare

0: Abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR1.
1: Sono le 8:13, la cronaca con l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra gli indagati un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
2: Quello iscritto dalla Procura di Belluno nel registro degli indagati è un nome eccellente per gli addetti ai lavori. Elisabetta Pellegrini, da 4 anni coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti, è una stretta collaboratrice del ministro Matteo Salvini. L'indagine riguarda l'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi. L'ipotesi è turbativa d'asta, l'affidamento sarebbe stato viziato da irregolarità. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. Oltre alla Pellegrini, a cui è stato sequestrato il cellulare, sono indagati il commissario Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi, dipendente della Simico di proprietà pubblica, e Angelo Redaelli, rappresentante dell'azienda Graffer. Salvini ha espresso pieno sostegno alla sua collaboratrice. Si è distinta per impegno e laboriosità. La mia stima è immutata, ha detto, e ha aggiunto: le Olimpiadi sono un successo straordinario, riconosciuto anche all'estero. Claudio Vigolo, GR1.
1: Investì e uccise a settembre di 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. L'imprenditrice Cinzia Del Pino è stata condannata dalla Corte d'Assise di Lucca a 18 anni di carcere. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, la donna rimane ai domiciliari, la difesa annuncia ricorso in appello. Nella notte, 2 incidenti mortali che hanno coinvolto 2 giovani a Milano e a Foggia.
3: A morire un ragazzo di 17 anni investito mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno è accaduto a Foggia alle 4 di questa notte. Il giovane si trovava con un gruppo di amici quando un'auto guidata da un altro ragazzo che aveva partecipato allo stesso party lo ha travolto. Sul posto i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso. In corso i rilievi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica da Foggia a Milano, dove sempre nella notte intorno alle 24 un altro ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Il giovane è deceduto all'ospedale Niguarda. Il 19enne viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico quando si è scontrato con un'auto. Ferito lievemente il conducente del mezzo e la ragazza di 21 anni che guidava l'automobile. Entrambi sono stati portati in ospedale. Per ricostruire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Elena Paba, GR1.
1: Sanità, vado avanti, avremo le case di comunità entro giugno, così il ministro della Salute Schillaci al Corriere della Sera, dopo lo stop alla sua proposta di decreto legge per la riforma della medicina di base, arrivato sia dal fronte politico trasversale che da quello dei medici di famiglia e di varie regioni. La riforma è finalizzata a reperire personale per questi futuri ambulatori e ad ottenere fondi del PNRR perché le strutture aprano entro fine mese. 3 anni fa, il 12 giugno 2023, la scomparsa a 86 anni di Silvio Berlusconi. A ricordare il fondatore di Forza Italia e più volte presidente del Consiglio è l'attuale leader del partito e vice premier Antonio Tajani, con un intervento sul quotidiano Il Giornale. Berlusconi, padre e leader, le sue idee vivono ancora, scrive Tajani. Rai Radio 1, calcio, è partita l'avventura mondiale. Tra musica, canti e balli, lo stadio Azteca ha fatto da cornice alla cerimonia inaugurale di una competizione che fino al 19 luglio si snoderà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'inviato.
4: Benvenuta al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico! Che viva il football!
5: Anche se cadiamo, poi noi ci riusciamo.
6: L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ, l'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca, ma in un mondiale a 3 teste triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il pre-show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. respinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dalla rapper dei record Future.

0: e al duo del Tennessee Dan e Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle e strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
1: Sul campo sono arrivate le vittorie per Messico e Corea del Sud, ne parleremo tra poco nella pagina sportiva. Studio e lavoro migliorano le prospettive occupazionali dei laureati italiani nel 2025, ma restano forti divari territoriali e di genere. La fotografia arriva dal 28esimo rapporto Alma Laurea.
2: Un'università italiana in chiaroscuro è quanto emerge dal rapporto Alma Laurea che, pur mostrando una maggioranza assoluta di donne tra i laureati, quasi 6 su 10, racconta di numeri femminili ancora ai margini nelle discipline tech. Qualche ambivalenza anche sul fronte del lavoro. A 5 anni dal titolo, oltre il 90% dei laureati risulta infatti occupato, ma in un contesto con ampi divari strutturali, di territorio e genere. E cresce anche una certa indisponibilità a svendere il proprio titolo, sia in termini di coerenza con il percorso di studi, sia come soglia minima retributiva. Marina Timoteo, direttrice del consorzio interuniversitario Alma Laurea.
3: Il rapporto ci dice che laureate e laureati sono soddisfatti del percorso di studi universitari compiuto, con tassi di occupazione più alti. Le laureate, che sono la maggioranza e mostrano performance migliori dei laureati, scontano forti penalizzazioni sul mercato del lavoro. Laureate e laureati hanno le idee sempre più chiare. Possiamo dunque dire che oggi la selezione per i posti di lavoro non la fanno più solo le aziende, ma anche gli stessi laureati.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Novità in arrivo per gli utenti di Instagram. Sarà possibile riordinare a piacimento i propri post. Superato l'ordine temporale, la cronologia lascia spazio a una vetrina personalizzata.
4: Per 15 anni Instagram ha funzionato come un diario. Si pubblicava una foto e questa si posizionava sul profilo in ordine cronologico, quella recente più in alto, le altre a scalare. A breve però non sarà più così. Con una novità che viene implementata in questi giorni, Meta ha introdotto una nuova funzione che permette di trascinare i post e sistemarli dove si vuole, per colore, per tema, per estetica e ovviamente per numero di commenti e like ricevuti. Quel tramonto di 3 anni fa, quindi, potrà tornare in cima. Si potranno comporre dei veri e propri quadri sul profilo o, altrimenti, si potranno mettere in risalto i contenuti più popolari. Questa possibilità era richiesta a gran voce da influencer e creator. Certo, i social di una volta, imperfetti e in rigoroso ordine cronologico, sono ormai un pallido ricordo. Ma questo è il trend del momento. L'algoritmo sceglie cosa vediamo e i profili diventano più curati e forse un po' meno sinceri. Federico Mello, GR1.
1: La musica esce oggi, Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, che tornano a cantare insieme. Sentiamo.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.
6: Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia. Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
7: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
8: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione, dell'essere sempre performanti. Io ho voluto parlare proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
7: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
6: Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo dal 17 luglio con le 9 date del tour. Nina canta nei teatri d'estate. Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8:22, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
9: Buongiorno a te Sabrina. La riforma della medicina territoriale, la riforma dei medici di famiglia, perché è stata ritirata? Che è successo? Ne parliamo tra poco.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimiliano Savino e Emanuele Rinaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare.

0: entrare in uno storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello storlube più vicino a te.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: GR1 Sport.
8: In studio Francesco Albanese. È dunque iniziato il mondiale di calcio più diffuso di sempre, come vi abbiamo già raccontato nel corso del GR. Messico, Stati Uniti e Canada ospiteranno il torneo che purtroppo non vede l'Italia tra i protagonisti. La gara d'esordio nella suggestiva cornice dello stadio Azteca ha visto il Messico imporsi sul Sudafrica, l'inviato.
9: Una notte di festa a Città del Messico, come se avessero vinto un trofeo. In realtà la nazionale tricolore ha vinto la prima partita contro un avversario decisamente modesto, il Sudafrica. Ma l'entusiasmo per la nazionale da queste parti fa dimenticare i tanti problemi quotidiani, ma anche quelli più gravi. È stato come un giorno di festa con un solo obiettivo, raggiungere lo stadio Azteca, ed inoltre 80.000 lo hanno fatto. Poi, per tornare a casa, c'è sempre tempo. La partita non ha avuto storia. Il Messico ha aggredito da subito, sfruttando le indecisioni difensive dei sudafricani. Su una di queste, dopo 8 minuti, Quinones l'ha sbloccata. Nella ripresa il raddoppio di Raul Jimenez e Sudafrica mai pericoloso. 2-0 finale. Ci sono stati 3 espulsi in una partita non proprio agguerrita. Passi per il fallo da ultimo uomo di Sitole, ma quelle di Zvane vista dal VAR e del messicano Montes lasciano perplessi. Se il metro di giudizio sarà quello dell'arbitro Sampaio, ne vedremo tanti di rossi. Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
8: E nell'altra gara del gruppo A che si è disputata nella notte italiana a Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa i gol, cechi avanti con Krejci al minuto 59, ma poi si sono dovuti arrendere a Wang Inbeum al 67esimo e a Yong Yu a 10 minuti dal termine. Corea del Sud dunque a 3 punti come il Messico e venerdì 19 giugno ci sarà proprio il confronto tra le due leader del girone. Oggi il programma prosegue alle 21 a Toronto con Canada-Bosnia nel gruppo B, quello che avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione. Ancora in tema di calcio, in Italia fa rumore l'ennesimo ribaltone avvenuto in casa Juventus, lascia la D come lì.
10: Il bilancio con la qualificazione Champions mancata non può che essere negativo per una squadra come la Juventus, ma oltre a questo c'è anche un rapporto mai decollato con il tecnico Spalletti e un mercato che ha appesantito il monte ingaggi senza riscontri sul campo. Ecco perché John Elkann ha deciso di rimuovere Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato dei bianconeri. Oggi riunione straordinaria del consiglio di amministrazione per ratificare le dimissioni del francese e forse già nominare il suo sostituto. Giovanni Carnevali, a capo del Sassuolo da 12 anni e già cercato per il dopo Marotta, l'amministratore delegato del club neroverde, in accordo con la società, ha dato la sua disponibilità a guidare la Juventus nel prossimo futuro. 2 anni di niente, addirittura senza Champions, sono abbastanza per abbandonare algoritmi e statistiche e tornare ad affidarsi a un dirigente che conosce bene il calcio italiano. Cristiano Piccinelli, GR1.
8: Basket, Milano vince gara 1 nella sfida scudetto con Venezia, l'inviato.
11: La prima non ha avuto storia. Milano ha trovato

0: Volta Venezia con un risultato da cifra tonda, 180, gara dominata dall'inizio alla fine dalla squadra di Peppe Poeta, che ha toccato anche il più 24 e ha tirato magnificamente da tre col 61%. Venezia è apparsa stanca mentalmente e fisicamente, probabile che le due battaglie giocate al Taliercio contro la Virtus Bologna non siano state ancora metabolizzate dagli Oro Granata, che, unica nota lieta della serata, hanno confermato di avere un Tessitori in stato di grazia, autore di 26 punti, suo massimo in carriera in Serie A. Milano ha avuto tantissimo dalla panchina, in particolare da Ousmane Diop, 18 punti, e da Nico Mannion, 17 punti, con 4 su 4 da 3. Diop non ama esaltare se stesso, ma il gioco di squadra.
1: Direi una partita di squadra, abbiamo difeso insieme, attaccato insieme, abbiamo passato la palla e quindi è stata veramente una bella partita da parte nostra.
0: La netta differenza tra le due squadre non fa calare la concentrazione a Nico Mannion, perché la strada verso lo scudetto numero 32 è ancora lunga.
2: Noi siamo 0-0 nella nostra testa, quindi proviamo per tutto passo dopo passo, guardiamo a gara 2, non a 3, a 4, a 5.
0: Domani gara 2 sempre al Forum e sarà già partita chiave di questa finale. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
3: E chiudiamo con la Formula 1. Scatta il fine settimana del Gran Premio di Catalogna alle 13.30, le prime prove libere. Ed è tutto per lo sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatina!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
15: Io credo che questa sia stata una scelta veramente sbagliata da parte del governo, anche perché era una proposta che era stata sottoscritta sia dal centro-sinistra che dal centro-destra. Forse era una strada necessaria, era l'inizio di quella che avrebbe potuto essere una grande riforma della sanità.
16: Il Sindacato Medici Italiani quindi invita a tenere alta l'attenzione e noi sicuramente da parte nostra vi terremo puntualmente informati, perché non ci fidiamo. Troppe notizie frammentarie, troppe notizie che si rincorrono, sicuramente per noi la partita non può definirsi chiusa. Quello che paventiamo è che di tutto quello che la riforma cercava di mettere in campo rimanga solamente il punto meno qualificante, cioè il debito orario dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Debito, quando l'abbiamo contratto questo debito? Noi anzi siamo a credito di tutte le ore di back office, di tutto il lavoro non retribuito che non ci viene riconosciuto. Su questo noi lotteremo e terremo alta l'attenzione. I punti fondamentali sono sempre gli stessi: abolizione del ruolo unico, non al debito orario coatto, non alla retribuzione degli obiettivi, sì ad un contratto tipo la specialistica.

0: ambulatoriale all'interno delle case di comunità. Rispetto a questa piattaforma non arretreremo di un millimetro.
1: Sono le 8:33, credo che il tema sia importantissimo. Avete ascoltato la voce del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la Regione Lombardia, che è una regione, come sapete, di centrodestra, è quella più dura. Il governo sbaglia tutto, avete sentito le parole di Fontana, si è dimesso dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni l'assessore Bertolaso. E la seconda voce era quella di Pina Onotri, segretario generale del Sindacato dei Medici Italiani. I medici italiani, in sostanza, sono riusciti, i medici di famiglia, a far recedere il governo, cioè il governo, per così dire, si è spaventato per la reazione di insomma, soprattutto dei medici, credo, e ha ritirato la riforma. Ora, prima di leggervi la posizione espressa dal ministro Schillaci oggi sui giornali, lettera Repubblica, intervista al Corriere della Sera, volevo leggervi un paio di messaggi appena arrivati. Uno da Vincenzo da Salerno, da noi il medico di famiglia. Sono due messaggi da Salerno, peraltro, che, come dovreste sapere, ha avuto una scuola medica, insomma, di fama europea. Vincenzo da Salerno, da noi il medico di famiglia è praticamente sparito da anni e coloro che vanno in pensione non vengono sostituiti, con danni per le persone anziane, e non è giusto. Ma poi la seconda, di un medico da circa 30 anni, di una medica, anzi, che si chiama Renata da Salerno, è lunga ma vale la pena leggerla. Sono una medica da circa 30 anni, da prima ospedaliera, poi specialista ambulatoriale. In questi 30 anni posso dire di aver osservato come la medicina generale sia assolutamente fallimentare e controproducente per il sistema sanitario nazionale. Mi spiego. Circa il 30% dei medici di base lavorano con dedizione e impegno, il restante 70% lavora poche ore a settimana, al massimo 20, tempo insufficiente per il più di 1500 assistiti, e non visitano i pazienti, non li ascoltano, prescrivono visite non adeguate alla problematica clinica, che tra l'altro non provano proprio a risolvere, demandando immediatamente alla visita specialistica. Molti di loro sono solo volti alla conservazione del proprio budget regionale, come se non bastasse già uno stipendio che circa il doppio di un medico ospedaliero, che fa turni di guardia ordinari e festivi. Penso che dovrebbe essere totalmente riformata la medicina generale, ma purtroppo ci vorrebbe anche la buona volontà di chi ne fa parte. Ora, prima di andare da Paolo Barelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Forza Italia, vi leggo sinteticamente la posizione che esprime il ministro Schillaci, che qualcuno dice è stato sfiduciato dal governo stesso perché non si dimette, e in realtà in questa lettera a Repubblica, a mio avviso piuttosto bella, lui rivendica la riforma e dice che andrà avanti. Nell'intervista dice che le case di comunità verranno approvate entro giugno e applicate, confido nella serietà dei medici, e poi nella lettera Repubblica, che mi permetto veramente un altro minuto di pazienza di leggere, non soltanto al sottosegretario Barelli ma a voi che ci state ascoltando, cosa scrive Orazio Schillaci. Allora, caro direttore, si riferisce al direttore di Repubblica che è Orfeo, 15 anni fa la legge Balduzzi promise un medico sempre disponibile, era una promessa giusta nata da un'analisi corretta. La medicina territoriale non riusciva a rispondere ai bisogni reali dei cittadini, i pronti soccorso si ingolfavano di accessi che non avrebbero dovuto essere lì, il territorio faticava a farsi carico della cronicità. Quella diagnosi era esatta allora, è ancora esatta oggi, e questo più di ogni altra considerazione dovrebbe dirci qualcosa sulla strada percorsa. Al 1 gennaio 25 i medici di medicina generale in servizio erano 36.812, con oltre 5.700 posizioni scoperte e una media di 1.383 assistiti per medico. Il pronto soccorso continua a riempirsi di codici bianchi, la medicina territoriale si allontana ogni anno di più da chi ne ha più bisogno, sono i dati, e i dati ci dicono che continuare sulla stessa strada produrrà gli stessi risultati. Ci sono regioni che hanno saputo costruire accordi integrativi virtuosi e che meritano riconoscimento. I cittadini hanno diritto a una sanità che non dipende dal codice postale, uguale dal nord al sud del paese. Scrivo come tecnico, che è un vantaggio preciso, guardare in faccia la realtà senza dover calcolare altro, e va avanti difendendo la riforma. Sottosegretario Barelli, avete sfiduciato il ministro Schillaci, in sostanza. Buongiorno, scusi per la brutalità e il modo diretto in cui pongo la questione.
2: No, non è, cioè non è così. Peraltro, ecco, io intervengo perché ho seguito da vicino l'iter di cosa? L'iter dell'apertura a giugno delle case di comunità, che sono previste nell'ambito della missione 6 del PNRR, quindi sono stati investiti dei soldi proprio per rafforzare la medicina territoriale, come dice sia necessario il ministro Schillaci. Il punto della questione, probabilmente c'è stata anche una carenza di informazione, di comunicazione. Il tema è che le case di comunità, che sono circa 1000, poco più di 1000, ovviamente devono avere all'interno il personale, ma il personale non è solo quello dei medici di medicina generale, cioè medici di famiglia, che destineranno, questo già previsto negli accordi di indirizzo fra regioni, Stato e conferenza delle regioni, che quindi avranno il loro spazio e che esso è già garantito. Poi le dico qual è secondo me il problema reale. Sì. E con l'aggiunta ovviamente degli specialisti. Ora, quindi, il fatto che il mondo cambia e che la medicina territoriale e che il primo presidio sanitario debba avvicinarsi sempre di più ai cittadini in un mondo che è cambiato è dato già da una riforma in atto. E qual è questa riforma? Sono le case di comunità che il 30 giugno aprono. Le case di comunità avranno all'interno, come ben sa il ministro Schillaci, un presidio di medici di medicina generale che potranno visitare sia i propri assistiti che altri assistiti eventualmente ne abbiano la necessità, e devono all'interno avere anche le altre professionalità, che vuole che dica lo psicologo, il cardiologo ed altro.
1: Scusi, sottosegretario, posso fare una domanda, forse che denota la mia impreparazione sul tema, insomma provo. Allora, il punto qual è? I medici si oppongono tutti, stanno facendo le barricate, ma la ragione è non vogliono diventare dipendenti del servizio pubblico perché rischiano di guadagnare meno ora per essere proprio diretti.
2: Allora questo è il tema. Peraltro io non sono qui a difendere nessuna parte delle questioni in causa, voglio soltanto dare un contributo di oggettività. Innanzitutto il medico di famiglia, il medico di medicina generale è un professionista che ha un rapporto fiduciario appunto tra lui, il medico, e il cittadino. È questo che i medici di medicina generale non vogliono sia diciamo rotto come termine di confidenzialità. Quindi la questione non sono la medicina territoriale e l'apertura delle case di comunità che il 30 giugno, grazie all'impegno delle regioni, dello Stato,
1: dei soldi del PNRR, ricordiamolo.
2: Con i soldi del PNRR, la missione 6, che sono insomma diversi miliardi per dare questa sanità territoriale vicino ai cittadini. Il tema è proprio la case di comunità, è la modifica dello stato giuslavoristico, quindi del contratto di lavoro, che è oggi che questo è il problema, e cioè che oggi ha si chiama contratto parasubordinato convenzionato, e cioè libero professionista, chiamiamolo così, sotto il coordinamento ovviamente delle regioni e quindi del sistema sanitario nazionale, che vuole essere modificato, che c'è la volontà da parte, io non esprimo giudizi, di invece inserirlo nel contesto del lavoro dipendente. Cos'è la differenza secondo i medici di medicina generale, quindi i medici di famiglia? Questa differenza non è soltanto di carattere giuslavoristico, aperta parentesi, passando sotto l'INPS pare che ci sia un costo maggiore per le casse dello Stato di vari miliardi, ma non è questo, è il far venir meno questo rapporto fiduciario fra il medico e il cittadino, che è rappresentato oggi dal medico di medicina generale, ora e dal medico di famiglia. Quello che ho sentito possa essere stato il commento anche di chi, come il medico donna che...
1: Tra l'altro, scusi se la interrompo, devo dire che è una lettera che ha colpito molto chi ci sta ascoltando, perché molti dicono quella medica di Salerno ha ragione, le leggo il messaggio di Mauro da Imola, la lettera della medica di Salerno è perfetta nel descrivere la situazione, poco da aggiungere, poi è evidente che da regione a regione ci sono differenze, la direzione indicata da Schillaci è corretta, occorre però copiare dalle regioni più avanzate che fanno sanità pubblica, non la Lombardia, aumentare il numero dei medici e conseguentemente ridurre i pazienti per medico. Il medico di base deve ascoltare e aiutare il paziente a fare sintesi dei suoi problemi complessivi. Tra l'altro è collegato con noi il presidente Gianni, quindi sentiremo anche i toscani che fanno. Scusi, sottosegretario.
2: Sì, no, io peraltro saluto Gianni, mi risulta che la regione toscana, così dicono diciamo gli addetti ai lavori, abbia messo in campo diciamo un sistema di vicina territoriale molto avanzata e molto efficiente. Però il tema qual è? i lavoratori che non si comportano bene, qualunque sia la propria categoria di attività, ma questi vanno ovviamente penalizzati e vanno ovviamente stigmatizzati, quindi non è questo il tema. Il tema proprio che rivendicano i medici, medicina generale, quindi il sistema dei medici, è che questa confidenzialità, questo rapporto fiduciario verrebbe meno nel momento in cui fossero, fra virgolette, degli impiegati del sistema sanitario nazionale. Questo è il tema. Però le case di comunità e la medicina territoriale, su questo non c'entra assolutamente nulla. Questo è un dato oggettivo, perché il lavoro che è stato svolto con anche in mezzo a mille difficoltà dalle regioni per far sì che la missione 6, e cioè i fondi che sono stati messi a disposizione per le case di comunità, vedranno la loro apertura il 30 di giugno.
1: No, questo è un punto importante e noi ringraziamo Paolo Barelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Forza Italia, per averlo ribadito. A Eugenio Giani, che come avrete capito è il Presidente della Regione Toscana, non muovo, Presidente, ma gliele leggo comunque le obiezioni che arrivano da alcuni ascoltatori. In Toscana è tutto facile, sono quattro gatti, ma non sono tanto pochi toscani, Presidente.
3: Ma io vorrei inquadrarla così, perché è emerso il problema ora che si aprono le case di comunità. È emerso perché le case di comunità diffuse sul territorio nazionale, che costituiscono la riforma territoriale che noi stiamo preparando fin dal 2022, diventano il luogo in cui impostare un rapporto diverso fra cittadino e medico di famiglia. Rispetto ai tempi in cui il medico condotto andava anche a casa e vi era un rapporto molto diretto, oggi con i medici di famiglia il rapporto talvolta può apparire difficile. Telefona la persona anziana e non lo trova, quindi prende e si va.
1: Tra l'altro, Presidente, scusi se la interrompo, ma siamo inondati da messaggi che dicono la seguente cosa: ma quale rapporto fiduciario con 1500 pazienti, come dice lei?
3: Addirittura 1850 noi abbiamo dovuto mettere come limite. Allora, per riformare questo sistema, che cosa abbiamo pensato? Se costituiamo presidi sanitari che vanno oltre gli ospedali, appunto si chiamano case di comunità, dove aggreghi i medici di famiglia, noi ne stiamo aprendo case di comunità in cui i luoghi più piccoli, 4, ma anche 6, 8, ci sono case di comunità con 10 medici di famiglia, tu ricrei un rapporto, perché se non trovi telefonicamente il medico di famiglia, il cittadino sa che nel suo paese, nel suo quartiere in città, ha la casa di comunità, e se non c'è il tuo, c'è l'altro che lo sostituisce. Le aggregazioni si chiamano FT, aggregazione funzionale territoriale. E quindi le case di comunità diventano il luogo dove puoi dare questa risposta, questa riforma. Certo. Naturalmente noi l'abbiamo preparato da tempo, l'accordo con i medici di famiglia l'abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso, quindi man mano che le costruivamo da un punto di vista fisico, ne abbiamo fatte 59 o ristrutturazione, nuove case di comunità, entro il 30 giugno apriranno tutte quelle 70 previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo già un metodo con i medici di famiglia concordato, con cui loro entrano e creano questo nuovo.
1: Scusi, Presidente, ma aiuti, perché poi avremo i medici di famiglia, avremo anche Matteo Bassetti, che è un direttore, un ospedaliero, quindi questa contrapposizione ospedalieri medici di famiglia sta emergendo anche tra i messaggi che arriviamo, perché qualcuno dice nessuno difende i medici di medicina generale, e soprattutto è emersa quella contrapposizione fra ospedalieri e medici di famiglia. Però il punto qual è? Che voi, mi sembra che lei abbia detto, le case di comunità a noi ci vanno benissimo, il problema è che come l'aveva costruita Schillaci era sbagliata, perché non dialogava a sufficienza con i medici.
3: Bisogna andare a monte, non c'entra in questo momento Schillaci, che peraltro si è impegnato, medico. Io devo dire un medico bravo, quindi non faccio nemmeno critiche a lui come persona. Il problema è che probabilmente da parte del governo doveva essere impostato questo rapporto con i medici di famiglia, quindi un accordo generale, una bella convenzione per tempo, come abbiamo fatto noi, come è accaduto in Emilia Romagna. Conseguentemente oggi da noi tutto sta andando regolarmente, i medici di famiglia sono preparati a entrare dentro le case di comunità, le stiamo inaugurando. In alcune regioni, non essendo stato fatto questo lavoro preparatorio di convenzione con i medici di famiglia, ecco che i medici di famiglia non vogliono entrare nelle case di comunità. Le case di comunità vengono inaugurate e conseguentemente...
1: Scusi, Presidente, ma che contratto gli fate ai medici di famiglia che vanno nelle case di comunità?
3: Noi innanzitutto gli riconosciamo il fatto di avere possibilità di un supporto e quindi usano la struttura pubblica per il loro ambulatorio, ma noi ci fanno un favore, ce le rientrano.
1: Ma non diventano dipendenti?

0: No, perché su questa storia dei dipendenti è evidente che quando si inasprisce il clima ritorna fuori, ma dei dipendenti o non dipendenti se ne parla da 20 anni. Io ho l'esperienza di 6 anni di presidente della regione, è già la terza volta che viene riproposto. Lo sappiamo bene, i medici di famiglia non vogliono essere dipendenti e io sono molto realista. Se ormai è impostato così il rapporto, cerchiamo non di fare la battaglia ideologica, li rendiamo dipendenti o non li rendiamo dipendenti. Cerchiamo di impostare con loro un rapporto corretto, un bell'accordo, come abbiamo fatto chiaro. Noi
1: i toscani sono storicamente pragmatici. Eugenio Giani è il presidente della regione toscana. Ora sentiamo, perché poi Matteo Bassetti è un medico che conoscete di grande fama e che lavora in Liguria, quindi è interessante sentire anche il punto di vista di un ospedaliero della Liguria. Ma prima i WhatsApp audio.
2: Caro Zanchini, Claudio da Brescia. Mi risulta che in Toscana le case di comunità funzionano benissimo, perché in Lombardia e nel resto d'Italia no? E viva la sanità regionale.
3: Buongiorno a tutti. Il mio medico di base era anche un senologo oncologo e mischiava in pratica gli appuntamenti privati durante le ore ambulatoriali. In più c'era un andirvieni di rappresentanti di farmaci e di qualsiasi cosa medica. Nicola da Napoli.
4: Io ancora non ho capito niente di queste case di comunità. In ogni caso, non era meglio il medico di base? Perché l'hanno tolto? Perché levano le cose buone?
1: Guardate, le case di comunità sono una cosa positiva, almeno credo. C'è un aspetto importante, scrive Angelo da Milano: se il medico di famiglia diventa dipendente, i contributi verranno versati all'INPS e non più all'ENPAM, con conseguenze disastrose sulla sostenibilità delle pensioni dei medici. Altro messaggio, Giovanni da Roma: la Toscana fa scuola in Italia come sempre, ma i medici delle case di comunità toscane sono comunque liberi professionisti, punto interrogativo. Se è così e se ai medici va bene, si estende il modello toscano a tutta Italia. Professor Bassetti, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a
1: lei. Lei come la pensa? Perché lei mi sembra che abbia detto che è un errore ritirare la riforma.
5: Beh, è un grave errore perché fondamentalmente le case di comunità, se non si fa la riforma, difficilmente potranno vivere. Nel senso che noi abbiamo delle case di comunità bellissime sulla carta, ma che poi mancano del personale medico, quindi evidentemente...
1: Però Gianni il toscano ci ha appena detto che loro sono riusciti a trovare un accordo e funzionano.
5: Beh, diciamo che il modello toscana funziona, bisognerebbe estenderlo al resto dell'Italia, però vede, qui c'è un problema. Noi il sistema sanitario nazionale è fatto naturalmente da medici che lavorano sul territorio, medici che lavorano in ospedale. Sì. Quando fu introdotta la riforma Bindi oltre 25 anni fa, i medici ospedalieri ovviamente non erano contenti dell'introduzione della riforma Bindi e quindi dell'introduzione dell'intramegna, eppure poi dopo ci siamo tutti adeguati e oggi noi siamo dipendenti. Io parlo da medico ospedaliero universitario, noi siamo dipendenti, io sono dipendente dell'università in convenzione col sistema sanitario nazionale e quindi ho la mia vita regolamentata giustamente da una riforma che poi all'inizio è stata avversata ma che poi è diventata la legge del paese. Allora, nell'ambito del sistema sanitario nazionale stride un po' che ci siano evidentemente figure che lavorano tutte per il sistema sanitario nazionale ma che hanno forme completamente diverse una dall'altra. Io non riesco a comprendere queste divisioni. Quello che ha raccontato l'ascoltatore precedentemente, che nello stesso ambulatorio si fa attività privata, alla mattina si fa attività in convenzione, quindi per i pazienti, poi voglio dire, mi sembra una cosa abbastanza allucinante che una cosa del genere possa avvenire. Cioè, o lavori per uno o lavori per l'altro, evidentemente, cioè entrambe le cose non credo che si possano fare. Io sono dell'idea, personalmente all'inizio ero anche contrario alle case di comunità, poi ho trovato invece che fossero una cosa molto intelligente e sono uno strumento per aiutare questo sistema sanitario,
1: anche per decongestionare i vostri pronto soccorso.
5: Ma certo, ma è evidente, perché oggi noi abbiamo un tema e il tema è quello che purtroppo il medico di medicina generale è spesso dedicato più all'attività burocratica che all'attività clinica, perché sono veramente oberati. In questo bisogna assolutamente dare ragione alla medicina generale, però il paziente oggi, quando ha qualche cosa un po' di più grave di farsi fare una semplice ricetta, finisce ad andare al pronto soccorso. E questo evidentemente sta mettendo in grande difficoltà un po' tutti i sistemi sanitari regionali italiani. Quindi quello delle case di comunità è indubbiamente

0: ovviamente un cuscino, un cuscinetto tra l'ospedale e il territorio, è un modo di aiutare, è un modo anche di dare una risposta al cittadino. Ecco, oggi noi, se non facciamo questa riforma, non riusciamo a dare una risposta al cittadino.
1: No,
0: poi,
1: questo è chiarissimo. Matteo Bassetti è stato chiarissimo. Ora arrivano una serie di messaggi di medici in medicina generale che ci scrivono, ne leggo uno per tutti: trasmissione indecente, inaudita altera parte, come direbbero gli avvocati, cioè non c'è contraddittorio. Ecco Carlo Curatola, che è componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Dottore, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno
1: perché
2: a lei.
1: Sta emergendo, lo dico in maniera molto sintetica e se vuole brutale, dottore. La seguente cosa: voi per una ragione di quattrini state boicottando la riforma.
2: Oh mamma mia, che brutto messaggio.
1: Lo so,
2: che brutto. Cerchiamo di invertire un po' questa narrativa, perché il messaggio è orrido, perdonatemi. Non è assolutamente una questione di quattrini, non vedo la possibilità che se ne parli. Semmai la trasformazione dello status giuridico da convenzionato, da libero professionista convenzionato, ricordiamo che non vuol dire libero professionista puro, ma libero professionista convenzionato significa che è un libero professionista che rinuncia alla propria libertà professionale in cambio di stabilità e ruolo istituzionale, che è regolamentato e finanziato da un fondo che è quello della medicina generale, allocato nelle risorse destinate alla pubblica amministrazione, identico per natura giuridica quindi ai fondi che finanziano i contratti, gli accordi collettivi, i CCNL, chiedo scusa, dei medici ospedalieri, degli infermieri, dei professionisti sanitari dipendenti. Ora, spesso viene confusa questa posizione, che tra l'altro la dipendenza costerebbe almeno due volte in più rispetto a quella che è la nostra, quindi non può essere un motivo di soldi. Noi non abbiamo ferie, non abbiamo malattia, gestiamo
1: in autonomia. Cosa contestate? Me lo dica sinteticamente.
2: Ma sì, allora la contestazione intanto è una contestazione, chi conosce il nostro ruolo può capire a fondo nei meandri anche delle sottigliezze che vengono che sono state proposte. Intanto non siamo stati coinvolti ab initio rispetto a una riforma che voglio vedere, sfido chiunque qualsiasi altro lavoratore a prendere con leggerezza il fatto che ope legis si scavalchi la cordistica, la contrattualità, e che si dica
1: infatti,
2: da domani
1: dottore,
2: in poi
1: se non sbaglio
2: fare...
1: Gianni, presidente della Toscana, mi ha detto i toscani e gli emiliani hanno parlato coi medici, infatti va tutto bene.
2: Ma assolutamente sì, io provengo da una di queste regioni, l'Emilia Romagna, che ha faticato tantissimo per mesi e mesi per creare un accordo collettivo nazionale tra i più virtuosi, insieme a quella della Toscana, insieme a quella della Liguria, insieme a quella delle Marche, insieme ad altre regioni che hanno lavorato per consentire una disponibilità e un accesso hic et nunc alle case delle comunità da parte dei medici di famiglia, che attualmente sono già presenti. Noi abbiamo le case di comunità che sono piene di medici di medicina generale e che hanno inserito negli accordi collettivi nazionali la disponibilità non solo per i medici che hanno poche scelte e quindi hanno più disponibilità oraria per andare, recarsi e svolgere il proprio ruolo all'interno delle case di comunità e delle altre strutture intermedie, perché ricordiamo che il PNRR non finanzia soltanto le case di comunità, ma finanzia anche gli ospedali di comunità, finanzia tutta una serie di altre strutture che prima non c'erano ed impegni orari che il medico di famiglia è disponibilissimo da oggi, da domani ad andare ad occupare. Quindi, ma addirittura prevede questi accordi, le rubo un altro secondo, che anche i massimalisti su base volontaria, e le garantisco che sono in tanti, possano andare a svolgere le attività.
1: Guardi, curato, noi dobbiamo richiamarla, dobbiamo richiamare tutti, perché il tema vero, reale, concreto, che tocca la vita di tutti, e siamo inondati da messaggi di medici, infermieri, di cittadini. È un tema importantissimo, tra l'altro progetto benessere, a cui do la parola adesso con Viviana Albano, se ne è occupato tante volte, adesso c'è il GR prima. Saluto e ringrazio Mauro Convertito in regia, Massimo Vasciavello, Francesco Pantaleo in console, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, che hanno costruito questa trasmissione. Lunedì Radio Anch'io Sport, poi torniamo martedì.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post-laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: Per il futuro vedo...

0: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La crisi del Golfo, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo. Questo l'annuncio a sorpresa del presidente americano Donald Trump, anche se Iran e Israele frenano.
3: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran. Invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma. A detta del presidente, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda e il sito Axios parla di possibile firma a Ginevra, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri, Araghchi, precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Dopo una telefonata con l'alleato americano, ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valerio Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte europeo, intanto, gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano prevede il taglio del numero di caccia e aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei con la sua task force. E lo avete sentito, i mercati sembrano rispondere bene alle prospettive di intesa tra Stati Uniti e Iran, almeno quelli asiatici. In questi minuti invece le aperture delle contrattazioni nelle borse europee. Allora andiamo a sentire qual è la risposta di Piazza Affari, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Risposta altrettanto positiva, l'indice di Milano sale in avvio dell'1,26%, l'indice Eurostoxx 50 dell'1,44%, il petrolio Brent sulla base del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran scende del 2%, è scambiato $88.50 al barile, in discesa anche il gas meno 5% ad Amsterdam, quota 47 euro al megawattora. Le borse americane avevano festeggiato

0: Già ieri sera con rialzi di circa il 2% per gli indici principali, a correre è stato soprattutto il Nasdaq dei tecnologici, questo anche perché oggi è il giorno della quotazione di SpaceX, società delle attività spaziali e di intelligenza artificiale di Elon Musk, e la quotazione più grande della storia. Sul mercato vanno subito titoli per 75 miliardi di dollari, ma la valutazione è molto alta della società, circa 1.750 miliardi di dollari a fronte di un fatturato quasi 100 volte inferiore di 18 miliardi. Nonostante le incognite, il settore tecnologico corre e ha portato, assieme alle prospettive di pace, gli indici di Tokyo e Seoul a salire rispettivamente di quasi il 3,5%. Linea allo studio.
1: La cronaca: un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto in ospedale a Milano per le ferite riportate nello scontro con un'auto alla periferia cittadina. Ferite lievi per la ragazza 21enne che era alla guida della vettura e per il 20enne conducente nel monopattino, mezzo sul quale, lo ricordiamo, è vietato trasportare altre persone. Un 17enne investito ed ucciso invece all'alba a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia mentre rientrava a casa a piedi con alcuni amici dopo un compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Nella notte a Roma tre ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata. 3 anni fa la scomparsa di Silvio Berlusconi, via social poco fa il ricordo della premier Meloni, un protagonista assoluto della vita politica italiana, scrive. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che continua ancora. Il meteo: qualche pioggia residua ma in un quadro complessivo di sereno e sole su gran parte d'Italia. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Oggi interesserà qualche debole piovasco, ma una situazione di bel tempo, con temperature che aumentano notevolmente, in particolare al nord dove raggiungeranno i 32-33 gradi. Tutto il weekend sarà l'insegna del bel tempo, con tanto sole sul nostro paese e qualche temporale di calore classico a ridosso dei rilievi alpini e sull'Appennino.
1: Sport: partiti mondiali di calcio americani con il grande spettacolo della cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, protagonisti il nostro Bocelli e Shakira. A seguire la prima notte mondiale con le vittorie all'esordio nel gruppo A di Messico e Corea del Sud. I padroni di casa nel match inaugurale hanno battuto 2-0 il Sudafrica, mentre la formazione asiatica ha sconfitto in rimonta 2-1 la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 a Toronto la prima gara del gruppo B tra Canada e Bosnia. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
7: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
8: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
9: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
7: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Alternative, altri

0: Corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Progetto Benessere, per una vita più sana.
2: Rai Radio 1, sono le 9:08 minuti, è venerdì 12 giugno. Un caloroso bentornato a tutti i nostri ascoltatori all'appuntamento conclusivo di questa stagione con Progetto Benessere su Rai Radio 1. Oggi tiriamo le somme di un viaggio straordinario e lo facciamo seguendo un unico fondamentale filo rosso, la prevenzione. Sono Viviana Verbaro e questo spazio, come sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. 342-864-8832 è il numero per i vostri WhatsApp in diretta, anche audio. Oggi la nostra trasmissione va in onda in diretta dall'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, ma non è l'unica novità della giornata, perché a fine puntata resteremo qui fino alle 17 insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con i grandi medici e ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e benessere. E quindi vi aspettiamo tutti qui, prendete un autobus, un mezzo, una macchina, raggiungeteci, perché ci dobbiamo voler bene, dobbiamo fare screening e prevenzione. Allora, presento subito gli ospiti che sono qui con me. Valerio Moggini, direttore sanitario di Croce Rossa Italiana, senza cui questa giornata non si sarebbe potuta realizzare. Valerio,
3: buongiorno.
2: Benvenuto.
3: Viviana, buongiorno a tutti. Che emozione cominciare questa giornata.
2: È vero.
3: E vedere la realizzazione di un progetto.
2: Un grande progetto, ci abbiamo creduto tanto. E con noi, sempre in diretta, in presenza oggi, Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, la responsabile del nostro spazio di benessere psicologico del venerdì, ormai amica, complice, con leggerezza ci hai accompagnato per 9 mesi nei meandri più profondi dell'interiorità. Benvenuta.
4: Anche voi, buongiorno, anche voi avete accompagnato me, no? È stato bellissimo, uno scambio bellissimo, e questa credo sia la degna conclusione di un bellissimo viaggio, no? Fatto in maniera, con un rituale che è proprio per il benessere di ciascuno, ed è una cosa fondamentale.
2: E allora, io oggi ho voluto qui accanto a me anche Silvia Salemi. Silvia è cantante, conduttrice radiofonica su Isoradio, scrittrice, e con la sua voce meravigliosa, con il suo cuore e la voglia di essere utile agli altri, con la musica che è il tuo mezzo strumento, cerchi di sensibilizzare anche su temi importanti come la salute. Benvenuta anche a te.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, e grazie Viviana per avermi voluta qui. Ringrazio anche Radio 1, voi, per la sensibilità verso questo progetto, un progetto che riporta al centro e cerca soprattutto di rompere il silenzio su una tematica che potrebbe, può toccarci tutti, come quella oncologica. Credo che gli artisti, più di chi legifera e più di chi fa rispettare le leggi, abbiano il dovere di lanciare dei messaggi che,
2: bene,
5: non sono leggi.
2: Su questo attualmente c'è un po' di discussione, però va bene. Prendiamo voi,
5: so di che parli, so di che parli, ed è giusto che ci sia un dibattito.
2: Assolutamente,
5: secondo me.
2: Sì, sempre positivo quando si discute civilmente di tutto. Allora, la nostra parola magica, il nostro filo rosso, dicevamo, Valerio Moggini, è la prevenzione. E perché prevenire non significa semplicemente anticipare la malattia, ma progettare giorno dopo giorno una qualità di vita migliore. Allora, il servizio pubblico ha una grandissima responsabilità nel divulgare la cultura della salute e della prevenzione, rendendola accessibile a tutti con l'informazione. Poi però c'è una declinazione pratica sul territorio.
3: Assolutamente. Il servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario regionale è presente nella vita di tutti i cittadini in tutti i momenti. Quello che forse ci possiamo chiedere è come massimizziamo l'accesso ai servizi, l'accesso al benessere. In questo abbiamo molto da fare come attori del

sistema. Attori come Terzo Settore, io parlo come Croce Rossa Italiana, ma penso a tutti i professionisti coinvolti oggi in questa giornata. Al di là dell'elemento benessere, al di là dell'elemento di prevenzione, noi oggi creiamo un ponte d'accesso, che significa anche far focare

0: ascoltatori sono un po' gelosi, perché al nostro 342-864-8832 per esempio c'è Marianna da Bologna che scrive: buongiorno, perché tutto ciò solo a Roma? Mi fate invidia, però sono con voi con il cuore, quindi è un'iniziativa di cui si sentiva il bisogno.
1: Assolutamente, se posso, posso consigliare a Marianna di andare sul sito della Croce Rossa Italiana, perché eventi di promozione della salute e di prevenzione sono su tutto il territorio, quindi contattando il comitato territoriale competente o guardando sul sito sicuramente troverà anche momenti di prevenzione portati avanti dalla Croce Rossa Italiana sul suo territorio.
0: E quindi la salute, lo sappiamo bene in questo programma, che non è solo assenza di malattia, è anche armonia, espressione, capacità di raccontarsi, e la prevenzione passa anche attraverso la sensibilità dell'arte che può abbattere i muri della solitudine. Silvia Salemi su questo ha realizzato un brano, l'ultimissimo, che dice no al silenzio che circonda la malattia. Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.

0: Buongiorno, progetto benessere, le 9 e 16 minuti, siamo in diretta oggi per l'ultima puntata della stagione da Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone, dove per tutta la giornata faremo screening, visite gratuite, dedicandoci alla prevenzione. Ma qui siamo in fase di racconto della giornata, ma anche dell'ideologia che ci porta avanti e ci fa capire che la prevenzione deve essere un grande messaggio. Silvia, io lo faccio attraverso i microfoni di Radio 1, tu con la tua musica. Come nasce questa canzone?
1: Beh, questa canzone nasce da un'esperienza
2: ahimè personale che ho vissuto moltissimi anni fa, e poi si è purtroppo evoluta male, nel senso che mia sorella non c'è più, e per questo io ringrazio sia la prevenzione che la ricerca, perché 40 anni fa di alcune malattie, come per esempio il cancro il tumore del sangue, ecco, mi inciampo quando parlo di questa cosa ancora, si moriva perché non c'erano i trapianti. Adesso grazie alla ricerca si può curare la leucemia, e grazie alla prevenzione, non si può prevenire la leucemia, però tantissime malattie si possono prevenire. Quindi quello che state facendo oggi per i cittadini,
0: che stiamo facendo oggi, siamo tutti assieme,
2: grazie, ci sentiamo, sì, mi sento parte della cosa davvero, però ecco, ci sono dei sanitari fuori che stanno facendo un grandissimo lavoro, io faccio intrattenimento e non ho i loro meriti anche di studio, quindi chi si applica alla ricerca, secondo me alla prevenzione, fa un lavoro e una missione di salvezza degli altri.
0: Senza dubbio.
2: Io poca cosa con la musica, no, però nel mio piccolo ci provo.
0: È vero che poca cosa, ognuno di noi contribuisce. Agnese Scappini, End of Silence.

0: la fine del silenzio. Allora, la malattia a volte ci parla e noi facciamo finta di non capire. Forse a volte questo è il limite che ci fa arrivare troppo tardi. Come sintonizzarsi con il nostro corpo?
1: Allora, la prevenzione è una cosa bellissima, perché innanzitutto va accetto con attenzione, e l'attenzione, ci insegna Simone Weil, è la più alta forma di amore, no? Quando noi preveniamo, diamo attenzione, quindi amore a noi stessi. Ovvio che il sintomo, come qualsiasi patologia, è un limite nella misura in cui risveglia una paura, e quindi, come tutte le paure, noi andiamo in evitamento di fronte alla paura. Tornando al tumore, io ne ho fatto un'esperienza invece in prima persona, e grazie alla prevenzione oggi un tumore anche in giovane età è facilmente, nei limiti del possibile, gestibile. E grazie, ecco, io credo che l'umano diventi tale quando si unisce in tutta questa interdisciplinarietà che, ecco, Viviana, anche con il tuo progetto tu permetti, ma con tutte le specificità che oggi noi vediamo: artisti, giornalisti, specialisti, medici e quant'altro. Questo ci permette di mettere in atto una protezione alla vita, anche contro la malattia o, certo, nella cura della malattia. Quindi direi che questo esempio di questo progetto ci racconta come l'unione è la vera prima grande protezione e prevenzione, l'unione tra di noi, no?
0: Certo. Valerio Moggini, l'unione fra di noi anche con chi sta accedendo a queste strutture, a queste possibilità che diamo noi oggi, con Croce Rossa che sta facendo un lavoro immenso, sta montando gazebo, ha messo insieme tante forze, tante energie, proprio come ci diceva Agnese Scappini.
2: Assolutamente, ma l'unione tra gli operatori, l'unione tra il volontariato, l'unione tra le istituzioni e l'unione con le persone che poi usufruiscono dei servizi è la prima cosa, è il patto più importante all'interno della salute, è un rapporto speciale di fiducia, di affidamento. Se non riusciamo a dare attenzione a questo rapporto, facciamo delle attività, ma poi forse non abbiamo un impatto, ed è per questo poi che il terzo settore, io penso all'Associazione della Croce Rossa Italiana, ha un ruolo particolare in questo, perché sono le comunità, sono le persone che si mettono a disposizione delle stesse comunità in cui vivono, diventano quell'elemento di, per abbattere un po', la canzone è stata molto, molto bella in questo, abbattono quel silenzio, creano spazio, vivono quello spazio, mettono in connessione il volontariato, le associazioni, e questo bisogna fare.
0: E fine del...
3: Come no? Se mi posso agganciare,
0: devi.
3: Ci sono in questo progetto End of Silence, che poi è la fine di questo stigma, perché c'è questo terrore di dire cancro, è una parola che ancora oggi fa tanta paura, quindi diciamo il male, se l'è portato via un male, no, è il cancro, e più se ne parla, più le persone sono sensibilizzate al tema e si ricordano che devono andare a fare prevenzione, e quindi che ci sono occasioni come questa per farla. Ma volevo agganciarmi a quello che ha detto lui, perché ci sono tante associazioni di pazienti che hanno aderito, perché evidentemente poi alla fine, quando un progetto musicale incontra una certa sensibilità, dove peraltro non parliamo di un qualcosa che ti scegli, non è tabagismo, non è alcolismo, che sono comunque, c'è in qualche modo la scelta, il volo, la volontà della persona, ma ti accade, può accadere a chiunque, certo. E purtroppo la malattia è democratica.
0: Purtroppo la malattia è democratica, questo è fuori di dubbio. Qualche settimana fa parlavamo con Agnese Scappini di come il corpo somatizzi, no? Di come alla fine diventiamo quasi una cartina di quello che ci succede nell'interiorità, con delle manifestazioni fisiche, prima ancora di arrivare alla malattia, il malessere, il disagio, il tarlo che ci portiamo dentro, perché c'è il corpo ma c'è anche la mente da curare e da coccolare certe volte.
4: Ci sono due temi importanti rispetto proprio a End of Silence, no? Ricordiamoci che tanta parte della malattia viene dal non detto, quindi in tante cose che noi non riusciamo a verbalizzare.
0: Vediamo se la regia ci dice qualcosa, se no gli passa il microfono Moggini. Facciamo
1: così. Perfetto.
0: Allora,
1: dicevo, la malattia ha due dimensioni: una è quella del silenzio. Tante manifestazioni della sofferenza vengono o sono manifestazioni del non detto, quando non riusciamo a parlare.

0: quando non riusciamo a tirare fuori, non riusciamo e non possiamo dire. Nello stesso momento c'è una connessione, ovviamente, una connessione, il corpo è una dimensione della nostra psiche, che è qualcosa di più ampio della nostra mente, no? Quindi laddove la nostra psiche non può contenere la sofferenza che ha, perché a volte le nostre sofferenze sconfinano, allora, come dire, prende possesso del nostro corpo. E poterlo ascoltare, riuscendo a superare quella paura di cui dicevamo, e sapete come la superiamo la paura? Come stiamo dicendo? Insieme agli altri, insieme ai giusti professionisti, no? Quando incontriamo il giusto professionista, quando incontriamo la giusta persona che si riesce a connettere con noi e farci sentire al sicuro. E quindi ritorno alla relazione, perché ritengo che la relazione sia proprio la prima grande protezione a qualsiasi dolore che noi abbiamo.
1: Bello, bello. Agnese, grazie, oh, grazie per tutti i consigli che ci hai dato in questi mesi. Io, prima di salutarvi e chiudere questa prima parte, vorrei che ascoltassimo, approfittando della sua presenza, un altro brano di Silvia Salemi, a cui penso siamo tutti legatissimi, che è A casa di Luca, che dedichiamo agli adolescenti, ai giovani, a quel gruppo sociale che in questo momento forse sta attraversando una fase particolarmente complessa. Allora, con questa musica saluto e ringrazio Valerio Muggini, Silvia Salemi, appunto, e Agnese Scappini. Finisce così la prima parte di Progetto Benessere e ci sentiamo fra pochissimo, dopo la musica e le previsioni meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Che Ava, che Ava che va, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro oro.

0: oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione turismo.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: per tutta la giornata. Torniamo in trasmissione qui in diretta, perché tra i temi più popolari che abbiamo trattato durante questa stagione c'è stato quello del mal di schiena, che è tra le principali cause purtroppo di disabilità a livello globale, ma nello stesso tempo è anche tra i disturbi più trascurati. In particolare i nostri ascoltatori si sono scatenati chiedendo tantissime informazioni quando abbiamo trattato il tema sul colpo della strega, cioè quel blocco lombare acuto che ci limita nei movimenti. Un disturbo molto democratico che può capitare a tutti, e quindi noi ci siamo riportati in trasmissione il professor Alberto Di Martino, associato di ortopedia all'Università di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, ed esperto SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per la Chirurgia Vertebrale. Eccoci qua. Buongiorno. Caro prof, innanzitutto qui all'Auditorium Parco della Musica lei farà materialmente il medico, farà le visite oggi pomeriggio.
1: Sì, abbiamo avuto questa opportunità di poter dare un contributo, poter fare prevenzione, parlare con dei pazienti, e faremo delle visite di screening per la patologia della schiena e per la patologia dell'anca.
0: E come vi siete organizzati?
1: Ci siamo organizzati, sono venuto da Bologna insieme alla caposala della prima clinica ortopedica dell'Istituto Rizzoli, che salutiamo, la dottoressa Genco, siamo venuti insieme e abbiamo portato un piccolo pezzo dell'Istituto Rizzoli.

0: proprio qui fuori dall'auditorium.
1: E noi vi ringraziamo. E allora, andiamo incontro all'estate. Aumentano i viaggi, i movimenti bruschi. Come lo evitiamo, questo classico, temutissimo colpo della strega? Prima di rispondermi, mi faccia ridare il numero di telefono, perché lo so che ora si scatena l'inferno. 342-864-8832. Prego.
0: Parliamo di un momento delicatissimo della nostra vita personale, poter andare in vacanza. E in realtà succede una cosa particolare, che chi si affanna per organizzare tutto, fa il viaggio, organizza le valigie, poi le trasporta, poi deve viaggiare, poi le deve disfare, arriva in vacanza e comincia a avere mal di schiena.
1: Ecco.
0: Questa è la storia più frequente. Uno dei racconti che faccio più di frequente in ambulatorio, quando parlo con dei pazienti che soffrono ogni tanto di lombalgia, abbiamo visto che è frequente, è proprio quello di proteggersi fino a dopo aver disfatto le valigie. Perché no? Magari anche utilizzare un busto quando iniziamo a fare le valigie, quando siamo in macchina, e dopo che l'abbiamo disfatta possiamo iniziare la nostra vacanza. Impariamo a proteggerci, perché questo ci permette di avere delle vacanze più gratificanti, perché in fondo ce le siamo meritate.
1: Anche questa è prevenzione, perché no?
0: Soprattutto, assolutamente, anche perché il nostro benessere...
1: Un po'
0: benessere...
1: fai da te, però.
0: Un po' fai
1: prevenzione.
0: Da te. Poi è chiaro, la lombalgia dobbiamo imparare a prevenirla e a gestirla. Forse il termine più appropriato, tutto l'anno, quindi sicuramente tenere uno stile di vita attivo, magari se c'è una patologia, una necessità, fare dei controlli ortopedici e fare in modo che ci sia una gestione vigile del problema.
1: Qual è la differenza tra colpo della strega e sciatalgia? Intanto saluto, è arrivato a trovarci Giuseppe Quintavalle, buongiorno, direttore generale di ASL Roma 1, che è protagonista di questa giornata, che ci ha messo a disposizione mezzi, uomini, donne, personale, grazie sempre del... E idee, le idee portano avanti il mondo. Si sta riempendo la nostra sala, ringrazio tutti davvero di essere qui. Chi volesse intervenire, c'è il microfono. Prego, professore, ho interrotto.
0: Allora, il colpo della strega è un colpo lombare acuto. È un dolore improvviso che viene mentre stiamo facendo un certo movimento. Ora, questo può essere isolato o, in una piccola percentuale di pazienti, può essere l'inizio di una sintomatologia che scende lungo le gambe, di solito dietro il gluteo, dietro la coscia, fino al polpaccio. Quando il dolore comincia ad andare verso l'arto inferiore, parliamo a questo punto di una sciatica.
1: È solo dolore il sintomo?
0: Della sciatica o del blocco lombare?
1: Entrambe.
0: Allora, di solito il blocco lombare si presenta sia il dolore, chiaramente, ma anche il fatto che siamo bloccati in una certa posizione. Il famoso colpo della strega era chiamato così proprio perché in realtà abbiamo difficoltà a ritornare alla posizione eretta.
1: E dobbiamo forzare questo dolore, un pochino muoverci, restare a letto?
0: Il dolore va in primis rispettato, quindi dobbiamo chiaramente imparare, anche se è necessario, a staccare. Questa è la cosa più difficile oggi, in un momento in cui tutti siamo pieni.
1: Mi dispiace, non vedo Scappini, se no la potevamo offrire.
0: Ah, quello sicuramente. Noi non siamo più abituati a saper interrompere la nostra vita per uno o due giorni, e quindi spesso dobbiamo trovare delle strategie alternative. Quindi sicuramente il dolore va accompagnato. Quando è che ci dobbiamo preoccupare? Quando invece, quando avviene una sciatica, sentiamo anche, quindi un dolore che scende lungo le gambe, abbiamo anche un deficit di sensibilità o di forza. Cioè abbiamo difficoltà a muovere, per esempio, il piede verso l'alto. Allora, in quel caso dobbiamo chiaramente pensare che non è soltanto un'ernia del disco, un blocco della strega, ma è qualcosa che ci sta dando, ci può dare dei problemi.
1: Allora, qui c'è un ascoltatore che non si firma, che fa una domanda bizzarra, però la leggiamo. Come mai tutti quei bodybuilder che si vedono sui social fare stacchi bulgari con bilancieri di almeno 100 kg non soffrono di patologie alla schiena? Qui c'è pure un po' di invidia, se vogliamo fare anche sociologia.
0: Allora, è una domanda interessantissima ma complessa. È ovvio che un professionista che fa dell'attività fisica di altissimo livello, quindi anche con dei pesi che non sono normali, è probabilmente in grado di gestire il proprio corpo in maniera da limitare il rischio di traumi. Poi ovviamente tutti noi conosciamo delle storie anche drammatiche di bodybuilder che in età anche relativamente giovane hanno difficoltà in realtà a muoversi e hanno delle lombalgie molto molto forti. Questo è vero, però dall'altra parte sappiamo che, seguiti da un personal trainer, facendo dell'attività in palestra con

0: qualcuno che ci insegna a farla correttamente, è sicuramente opportuno farla e sappiamo di avere degli ottimi risultati.
1: E allora, quando una visita diventa indispensabile, che l'ortopedico lo dobbiamo vedere, parte il piacere di incontrarci.
0: Allora, la lombalgia va gestita prevalentemente dal medico di medicina generale perché, come abbiamo visto, è una cosa molto frequente. È opportuno andare da un ortopedico quando, nonostante un trattamento di solito conservativo che di solito prevede un po' di riposo, degli antinfiammatori, la sintomatologia persiste o peggiora. Questa è la prima condizione. La seconda è quando invece abbiamo più urgente, quindi magari si va rapidamente, quando abbiamo in realtà un deficit, quello che dicevo, un difficoltà a muovere una gamba, difficoltà a muovere un piede, un piede che è addormentato. L'altra condizione invece è quando abbiamo un esame diagnostico che magari è stato prescritto dal medico di medicina generale, che a quel punto dà origine alla necessità di chiudere un cerchio e di magari fare una diagnosi con, assieme all'ortopedico, magari fare dei trattamenti più mirati o anche, se è necessario, programmare un intervento chirurgico. Perché spesso si dice oggi nell'ambiente comune, parlando con tante persone, alla schiena quasi non si opera più. È ovvio che bisogna selezionare molto bene i pazienti, però se c'è un'indicazione giusta, in realtà possiamo poi dare un grosso benessere ai nostri pazienti.
1: Bene, continuiamo con i nostri ascoltatori. Sei pronto?
0: Prontissimo.
1: A monte chiede Fabio da Milano del colpo della strega. Potrebbe essere collegata una protrusione discale?
0: Sicuramente sì. Il problema oggi è che abbiamo delle immagini diagnostiche molto potenti, come quelle della risonanza magnetica, quindi abbiamo tantissime persone che hanno in realtà una diagnosi di protrusione, di discopatia, di ernia del disco, e che però magari invece clinicamente non hanno una lombalgia o non hanno una patologia che è congruente con quell'immagine. Sta qui proprio all'importanza dell'esame del paziente, del visitare il paziente, collegare con l'immagine diagnostica per riuscire a fare una diagnosi accurata e poter trattare la persona per ciò che realmente ha.
1: Un'altra ascoltatrice, Gloria, dice: ho avuto sciatalgia, colpo della strega, ora ho imparato a fare i movimenti con molta attenzione, alzando i pesi, flettendo le gambe, non piegando la schiena. Quando stavo male, lo specialista medico neurologo mi aveva dato da assumere, dice, il nome di un farmaco, poi ho scoperto il massaggio fasciale che in 3 sedute mi ha rimessa in piedi. Da quella volta, appena ho un sintomo, corro da lui, dal mio fisioterapista.
0: Allora, partendo dal presupposto che sono convinto che squadra che vince non si cambia, quindi evidentemente fa bene, se questa cosa le fa bene, di ricominciare a farlo. Mi piace pensare che oggi possiamo trovare delle strategie migliori ciascuno per prevenire, come abbiamo detto prima, la comparsa della lombalgia. Cioè dobbiamo essere in grado di comprendere quello che è il nostro stile di vita e imparare a diminuire il rischio di star male. Io personalmente molto della mia settimana la passo in sala operatoria, ma mi rendo conto che, per esempio, nelle settimane in cui per qualche motivo opero meno o viaggio tanto, anch'io posso soffrire di mal di schiena, e questa cosa la accetto per il fatto che è una confessione. Però questa fa parte del fatto che magari passo tante ore seduto al computer a lavorare per certi momenti, e questa cosa sicuramente non mi fa bene.
1: Influisce,
0: e lì,
1: certo,
0: una delle cose importanti è imparare ogni tanto ad alzarsi, a fare degli esercizi, a migliorare una cosa importantissima, la lordosi lombare, che è la nostra più grande alleata per combattere la lombalgia.
1: Allora, io non la faccio andare via se non facciamo un passaggio sull'infiammazione dell'anca, sulle cause scatenanti, perché è un'altra zona dolens centrale, importante.
0: Sì, stiamo imparando negli ultimi anni come la schiena, la colonna lombare e l'anca in realtà sono fortemente collegate l'una con l'altra. Spesso vedo persone che con l'invecchiamento hanno proprio una diminuzione della lordosi lombare, e questa cosa fa sì che il bacino debba piegarsi in avanti per compensare la posizione della schiena. Questa cosa è una delle cause, per esempio, più frequenti dell'infiammazione dell'anca nelle persone adulte, o anche, per esempio, che porta a un'artrosi precoce che a volte può necessitare una protesi all'anca.
1: Qui, se parliamo di prevenzione?
0: Qui, se parliamo di prevenzione, in realtà i movimenti dell'anca vanno mantenuti con un'attività sportiva appropriata. Anche qui i grossissimi sovraccarichi sicuramente non fanno bene.

0: Però imparare a lavorare sulle anche e sulla schiena in maniera armonica è sicuramente una delle cose che dà una maggiore longevità a entrambe.
1: E allora, grazie ad Alberto Di Martino per queste informazioni, per essere stato con noi a Progetto Benessere in tante puntate, aver risposto con completezza ai nostri ascoltatori. Vado a fare le visite.
0: Grazie, vi aspetto tutti fuori.
1: Perché qui siamo desiderosi, vengo anch'io, perché la mia schiena non è messa benissimo. Cara regia, la musica.

0: Radio 1 Progetto Benessere, un altro tema di salute ma anche proprio di benessere che ha tenuto banco nel nostro programma è quello della vista. Se parliamo di prevenzione non possiamo non parlare di occhi. Voglio dare il benvenuto ad altri due graditissimi ospiti. Vi ricordiamo che siamo in diretta da Auditorium Parco della Musica, tutti gli ospiti sono rigorosamente in presenza oggi. Do il benvenuto a Teresio Avitabile, che è professore ordinario ed è direttore della clinica di Catania ed è presidente di SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche.
1: Benvenuto. Buongiorno, grazie a lei dell'invito, buongiorno a tutti.
0: E poi c'è Michele Allamprese, che è amico ormai di Progetto Benessere, lo possiamo dire, no? Che è il direttore esecutivo di APMO, Associazione Pazienti Malattie Oculari. Anche voi Allamprese qui per fare prevenzione insieme a noi. Cosa avete organizzato? Cosa c'è fuori da questa sala?
2: Fuori da questa sala c'è un gazebo che è allestito con una lampada a fessura e con un OCT. Sono macchine di nuovissima generazione, soprattutto l'OCT, che consente oramai di fare screening e di fare diagnosi per la quasi totalità delle patologie. Più del 90% oramai delle patologie si possono individuare attraverso questa macchina che è estremamente sofisticata.
0: Quindi... Allora, io vorrei dire che tutte le persone, tutti gli enti, tutti i medici che oggi sono qui con noi stanno facendo queste attività a titolo assolutamente gratuito, nessuno prenderà neanche un euro, quindi grazie veramente di essere qui, di aver messo a disposizione materiali importanti, di averli portati da una città all'altra, insomma spese vostre.
2: Sì, grazie, è importantissimo quello che dici perché è proprio il core del nostro modo di essere. Tutto quello che facciamo come associazione pazienti è totalmente a titolo gratuito, per cui visto approfitto di questo spazio per suggerire a tutti di iscriversi gratuitamente all'associazione APMO.it. se avete la bontà di andare sul nostro sito, tutti i servizi che eroghiamo sono gratuiti, cioè sono servizi di carattere amministrativo, legale, ovviamente molti focalizzati sulla salute e sulla prevenzione. È possibile anche gratuitamente scaricare la carta della salute dell'occhio, dove

0: i nostri esperti, che sono tra i migliori esperti di oftalmologia italiani, hanno compilato questa carta per guidare i pazienti al meglio.
1: Allora, professor Avitabile, una miopia che sta diventando una vera e propria epidemia, tanto che è stato creato un neologismo, parliamo di epidemiopia.
2: Sì, purtroppo
1: che
2: sì.
1: Che cosa sta succedendo?
2: Sta succedendo una valanga che è, soprattutto in alcune parti del mondo, mi riferisco a l'est, cioè i paesi asiatici, praticamente siamo quasi al 90% di miopi e noi ci corriamo dietro, stiamo aumentando. Se lei fa un paragone di quanti erano i miopi quando io ero ragazzo e oggi, non c'è storia, sono aumentati del doppio.
1: Se fossi cattiva le chiederei quando era ragazzo, però andiamo.
2: Lasciamo perdere. E quindi è cambiato il mondo. Perché? Perché questo sta avvenendo? E c'è una bella frase che ha scritto uno studente in una sua tesi proprio su questo, che mi piace riportarla, che dice: eravamo un popolo di cacciatori e siamo un popolo di tablet. E questo dice che ci siamo adattati alla situazione.
1: Però professore, la miopia ovviamente non è l'unico disturbo un po' di questo secolo che riguarda gli occhi: miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia. Ce ne sono tanti difetti della vista che sono sempre più comuni poi.
2: Sì, ma quello che sta dilagando a numeri è proprio la miopia. La miopia, cioè i ragazzini sono quasi tutti miopi. Perché? Perché la prima cosa che le mamme, quando ti portano un ragazzino che sta aumentando la miopia, perché la miopia aumenta perché l'occhio si allunga, quindi nella fase adolescenziale si assiste a questo progressivo aumento della miopia. Un allungamento del bulbo oculare di un millimetro corrisponde ad un aumento di 3 diottrie, perché le lenti non si misurano in gradi. I gradi sono quelli dei militari, sono quelli della temperatura, e in oculistica non ci sono gradi ma ci sono le diottrie, lo dico agli studenti alla prima lezione. Quindi la diottria è l'unità di misura della forza della lente, quindi più si allunga l'occhio più aumentano le diottrie della lente per correggere quel difetto di vista. E la mamma chiede: perché sta succedendo questo? I motivi sono tanti, senz'altro la genetica, da genitori miopi nasceranno figli miopi, ma stanno aumentando sicuramente perché è aumentato l'inurbanamento, è aumentato il tablet, è aumentato l'applicarsi da vicino. Tant'è che in Cina, per esempio, stanno programmando delle scuole all'aperto per fare lezioni all'aperto, perché aumentare l'orizzonte riduce la progressione della miopia.
1: E allora, all'Amprese, la strategia più urgente per proteggere la vista? Intanto l'arma della prevenzione, l'abbiamo detto.
0: Sì, grazie. Un'ottima domanda, quindi grazie assolutamente per questa domanda. Mi voglio collegare a quanto ha detto il professor Avitabile un istante fa. Vedo anche in platea il professor Bellantone, che saluto. Noi come associazione pazienti, a partire da settembre, quindi a breve, facciamo partire uno screening a livello nazionale. Andremo in 8 regioni italiane con una media di 2-3 istituti scolastici per regione a fare uno screening nelle scuole, nei bambini dai 6 ai 10 anni. Quindi approfitto anche per ringraziare l'Istituto Superiore di Sanità che ci ha dato il patrocinio, perché siamo i primi al mondo a fare uno studio di queste dimensioni. Andremo a visitare più di 4.000 bambini e questo lo faremo per 3 anni. Quindi andremo a capire come evolve l'occhio nei bambini, perché tutto quello che è stato detto è sostenuto da alcuni studi piccini, o comunque dall'impressione che ogni oculista ha nel suo studio, ma non c'è una prova provata di quello che accade veramente. Quindi noi, il nostro impegno come associazione è quindi di dare alla collettività scientifica dei numeri precisi ed esatti per quanto riguarda il nostro paese.
1: E noi vi ringraziamo per quello che fate e per quello che farete. Allora, io ringrazio Teresio Avitabile, Michele Allamprese. Ci avviamo verso le conclusioni, lasciatemi dire che è stata una stagione straordinaria. I nostri ascoltatori anche oggi hanno risposto con un entusiasmo

0: commovente, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi, mail, storie di persone che grazie ai consigli dei nostri medici hanno deciso di fare quel controllo magari rimandato da tempo, che hanno cambiato le proprie abitudini a tavola, e forse questa è la nostra vittoria più grande. E proprio per tirare le somme di questa incredibile avventura radiofonica, io voglio oggi al mio fianco anche la redazione di Progetto Benessere, Laura Nerozzi.
1: Buongiorno.
0: Francesca Bellino,
2: salve a tutti.
0: Ragazze, a voi il compito più difficile, il bilancio di questa stagione.
3: Allora, io ho iniziato 20 anni fa a Radio 1 a lavorare per una trasmissione che era Pronto Salute.
0: Mi ricordo che la conduceva qualcuno.
3: Di Vito Pindozzi, che saluto se ci sta ascoltando. E quindi torno alle origini parlando sempre di salute, con Progetto Salute prima, Progetto Benessere adesso. Sono molto contenta, di aver lavorato con voi. Siamo state bene, è stato faticoso, ma ci siamo saputi supportare.
0: Bene,
3: ad maiora.
0: Grazie di tutto davvero, Laura. Francesca Bellino, il suo è veramente un addio. Laura, Simona Grossi, vice direttrice del GR1 di Radio 1, me la lasci, promessa ufficiale per la prossima stagione. Francesca Bellino invece, a proposito di ad maiora, verso altre strade. Francesca, un bilancio?
2: Sì, allora cambierò redazione, mi mancherete moltissimo davvero, perché sono stati 2 anni intensi, perché insieme ai nostri ascoltatori abbiamo imparato tante cose anche noi, abbiamo preso davvero consapevolezza di che cosa significa stare bene, di che cosa significa stare in salute, perché non è una cosa così scontata, e di quanto è trasversale questo tema, di quanto è centrale poi nella vita umana, e di quanto, ecco, di quante sono le sfumature. Abbiamo veramente attraversato illimitate sfumature del benessere e della salute, e devo dire che, ecco, sono molto emozionata, perché mi mancherete molto e sarò sempre molto attenta a questi temi, vi ascolterò. E qualche giorno fa ho letto un'intervista di Patti Smith, la cantante, che diceva una cosa: le veniva chiesto cosa vorrai fare visto che stai per compiere 80 anni a questo punto della tua vita, e lei diceva: voglio scrivere un libro e voglio restare in salute. Quanto è centrale e quanto è importante anche la scrittura, che noi spesso l'abbiamo detto, e scrivere è anche una forma di benessere, parlare con se stessi quindi è una forma di benessere. Forse io vi saluto con questo invito: scrivete anche quello che provate.
0: Allora,
2: le emozioni sono importanti.
0: Noi invece di telefonarci ci scriveremo in questi mesi. Grazie Francesca Bellino, grazie Laura Nerozzi per il vostro immenso lavoro spesso dietro le quinte. Voglio ringraziare di cuore la regia sempre attenta di Francesco Galluzzo oggi e da 2 anni a questa parte, i tecnici di oggi, Federico Foroni, Antonio D'Alessandri, Damiano Quarato, ma anche tutti quelli che si sono alternati alla console. Un grazie a tutti i nostri ospiti, quelli che abbiamo buttato giù dal letto per commentare una notizia dell'ultima ora, quelli che erano lontani, hanno preso un treno o un aereo per raggiungerci, perché è vero che la radio si fa anche al telefono, ma se siamo insieme è tutto più bello e più vero. E poi tutti i medici, i ricercatori, gli operatori sanitari che si sono collegati con noi lasciando convegni, organizzando, smontando tutti i turni di lavoro possibili. Va bene, ci dobbiamo salutare, e vi ricordiamo l'app Rai Play Sound per riascoltare le puntate. È stata un'avventura bellissima, ci fermiamo qui, vi aspettiamo fino alle 17 all'auditorium Parco della Musica per l'evento Vivere Progetto Benessere. Ricordatevi di volervi bene, di ascoltarvi e di fare della prevenzione una scelta quotidiana. Da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di lavoro, l'augurio di una splendida estate. Restate su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura l'inchiesta per la morte del piccolo Domenico Caliendo alla Monaldi di Napoli. Il GIP ha disposto la sospensione dalla professione medica del primario Guido Oppido e della seconda operatrice Emma Bergonzoni, rispettivamente per 12 e 7 mesi. I due che operarono il piccolo sono accusati di falso e di omicidio colposo in relazione alla compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni e mezzo che morì il 23 dicembre scorso dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive il presidente Mattarella in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie, priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, prosegue il capo dello Stato. Donald Trump ancora contro i paesi europei. Sono stati irrilevanti. Abbiamo vinto in Iran senza il loro aiuto. Intanto gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita 2 alti funzionari europei. Il piano prevederebbe il taglio di 1/3 dei caccia e degli aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei. E Trump interviene nuovamente sulla guerra tra Iran e Stati Uniti. Dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo. L'Iran però si mostra cauto. La corrispondente.
4: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano Baghei afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo, dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per l'emittente Al Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Dopo le tappe di Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, gli ultimi appuntamenti sono ancora alle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife. Prima un nuovo incontro con i migranti e le realtà di

0: L'immigrazione poi la messa al porto. Nel pomeriggio la partenza in aereo per Roma, dove il pontefice è atteso in serata. Vetture made in Europe, un impegno comune è stato sottoscritto da Stellantis, Volkswagen e Renault, che rappresentano il 60% della produzione automobilistica europea, ed è stato inviato oggi agli eurodeputati. Come anticipato dal Financial Times, le tre aziende sostengono con forza la produzione nell'Unione e chiedono regole semplici e chiare, forti incentivi per potenziarla. Cultura, una biblioteca di Casa Leopardi a Recanati svela un affresco del XVI secolo, il servizio di Desi D'Addario.
1: Un'identità storica e familiare ritrovata. La sala degli antichi di Palazzo Leopardi è stata aperta al pubblico per presentare il ritrovamento di un affresco del tardo Cinquecento che si aggiunge al percorso di visita della biblioteca in quella che originariamente era nota come sala dei manoscritti. Il restauro certosino è durato 2 anni per la complessità dell'aderenza del dipinto al supporto murario e la necessità di rimuovere gli strati di intonaco. Gli affreschi ritraggono la cacciata di Adamo ed Eva. L'intervento ha riportato a nuova luce il patrimonio culturale custodito dalla biblioteca, un testimone che passa di padre in figlio, da Modaldo a Giacomo Leopardi e poi ai suoi discendenti.
2: Racconta la storia di una famiglia che per 8 secoli ha vissuto in questa casa, l'ha amata e ha amato il bello, ognuno a suo modo, chi nella pittura, chi nella letteratura.
0: La voce che avete appena ascoltato era quella della contessa Olimpia Leopardi. Meteo, sarà un fine settimana di bel tempo, ancora qualche pioggia sui rilievi fino a domenica, ma in un quadro complessivo di stabilità su gran parte del paese. Temperature in netta risalita, in particolare al nord, dove toccheranno i 32-33 gradi. Calcio, partiti i mondiali americani. Nel match inaugurale all'Azteca il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-1. Sempre in Messico e sempre per 2-1 la Corea del Sud ha sconfitto la Repubblica Ceca. Le prossime partite si spostano nelle altre 2 nazioni ospitanti con tanto di nuove cerimonie d'apertura. Alle 21 a Toronto, Canada, Bosnia e Erzegovina. Nella notte italiana alle 3 a Los Angeles, Stati Uniti, Paraguay. Sono le 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 12 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegato con noi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Buongiorno ministro.
2: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, grazie per aver trovato il tempo in questa giornata. È l'anniversario, il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia. Sui social è intervenuto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto: resta ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo fondato su battaglie comuni, su una visione dell'Italia e sull'idea che l'amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. È intervenuto anche il vicepresidente Tajani, che ha detto: le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe, Silvio presidente, ci manchi. Insomma, lei ha lavorato fianco a fianco col presidente Berlusconi per anni e che ricordo vuole condividere con noi in questa giornata in cui l'Italia, insomma, ricorda un grande protagonista della nostra storia.
2: Sono stati 30 anni della mia vita, 30 anni della mia vita a fianco al presidente Berlusconi, con il grande disegno partito all'inizio degli anni 90, partito quindi poi nel 93-94 con la fondazione di Forza Italia, e devo dire il ricordo, il bellissimo ricordo di un uomo che valutava tutto, che ragionava su tutto, che si confrontava con tutti. Ecco, questo era Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è sempre disponibile con una parola.
1: Senta, la riforma della giustizia, che era un cavallo di battaglia del presidente Berlusconi, ci avete provato, però gli italiani l'hanno bocciata al referendum.
2: E io dico purtroppo, perché era un passo importante, perché significava davvero rendere indipendente la giustizia, distinguendo tra accusa e giudizio. È stato così, la democrazia si esprime col voto e bisogna prendere atto del risultato.
1: Allora, ieri ci sono state le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio Europeo che si terrà il prossimo anno, che si terrà la prossima settimana. Non so lei che impressione ne ha tratto, però insomma si respira un clima preelettorale, le elezioni politiche si terranno il prossimo anno, chi dice ad aprile, chi

0: maggio, insomma al massimo a ottobre del 2027, però ieri in Parlamento si respirava insomma ormai un clima preelettorale e insomma il Presidente del Consiglio ha fatto anche per la prima volta un attacco diretto al partito di Roberto Vannaccio, al futuro nazionale, perché ha detto: voi non siete la vera destra, non siete la destra autentica, come dite, avete votato 6 volte contro la fiducia al governo insieme alle opposizioni. E così?
1: La realtà è questa, anche perché chi ha votato in Parlamento è stato eletto nelle fila dei partiti della maggioranza di centrodestra e di conseguenza votando un programma che è il programma che questo governo sta portando avanti. Poi il clima preelettorale probabilmente è chiaramente nei dibattiti parlamentari, in particolare l'opposizione tiene riferimento a quello. Noi stiamo andando avanti in modo serio, come ordinato, come governo, attualmente, su quelle che sono le grandi sfide in un momento di come questo, dove ci sono tante guerre, anche se speriamo dalle ultime notizie che almeno la questione del Golfo si risolve in tempi un po' più brevi.
0: Ecco, insomma, il presidente Trump sta accelerando, però ministro Pichetto Fratin, non sarebbe la prima volta, no, che il negoziato sembra a un passo dal successo. In realtà poi c'è anche un negoziato sul negoziato, perché se si chiuderà, ci auguriamo nelle prossime ore, il presidente Trump ha detto già nel fine settimana si firmerà un accordo in Europa, ha detto Trump, e ha detto che ci sarà J.D. Vance per gli Stati Uniti. Se si firmerà questo accordo, poi si aprirà un ulteriore negoziato di 60 giorni su un tema molto delicato, cioè l'arma nucleare e nelle mani, diciamo, del regime degli Ayatollah, il tema dell'arricchimento dell'uranio. Lei che impressione ha? Questa è la volta buona che si arriva davvero a una tregua stabile e duratura nel Golfo?
1: Più che l'impressione, la speranza in questo caso, anche perché troppe volte si è detto, siamo sentiti dire a Trump si chiude, è chiaro che almeno una prima firma è un piccolo passo avanti, però chiaramente bisogna attendere la chiusura di quello che era in fondo la motivazione di fondo, era l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. Questa si chiuderà nei prossimi 2 mesi, sperando con tutte le condizioni per finalmente avere la pace, avere Hormuz riaperto, il Golfo Persico che si riprende e quindi si arriva a un nuovo equilibrio.
0: Ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta anche contro i burocrati europei, così ha detto che non devono rendere conto a nessuno delle proprie interpretazioni surreali e in particolare ha fatto riferimento alla materia di riforma degli ETS, le tasse che gravano sulle aziende sulle emissioni inquinanti, una riforma che voi, il governo, l'Italia chiede a gran voce da mesi.
1: Sì, ora è un sistema che noi non osteggiamo, l'ETS di per sé stesso, perché è uno scopo finale che condividiamo, però i meccanismi tecnici degli ETS a livello di paese si stanno penalizzando molto e questa penalizzazione non è ammissibile, per quello che si è aperto anche un confronto che vede è più facile trovare un punto di convergenza con la parte politica della Commissione, è molto più difficile con la parte tecnica, perché comunque la parte tecnica ha regole che sono forse un po' datate e tarate nel tempo.
0: Senta, un altro tema che ieri ha toccato Meloni è quello dell'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Insomma, il governo italiano è cauto sull'accelerazione impressa dalla Commissione Europea, ricorda che ci sono altri paesi prima, l'ho ricordato anche un paio di giorni fa qui a Ping Pong, il vicepresidente Antonio Tajani, in particolare i Balcani, l'Albania. C'è anche, ministro Pichetto Fratin, un problema nel caso di un'accelerazione, diciamo, dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea riguardo alla PAC, cioè i fondi per la politica agricola comune, che andrebbero totalmente ridisegnati.
1: Cioè, è chiaro che un allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina, dopo che sono anche decenni che si stanno facendo valutazioni su diversi altri paesi dei Balcani, sarebbe un'accelerazione con una valenza politica dovuta alla guerra, ma l'Unione Europea deve anche tenere conto di quello che è l'equilibrio di competitività a livello europeo, di quello che è il bilancio dell'Unione Europea, quindi non si può utilizzare solo l'entrata di un paese come meccanismo certamente importante, certamente di grande aiuto per l'Ucraina nella sua difesa rispetto all'invasione russa, ma che poi ha delle conseguenze sul futuro, e le conseguenze vanno valutate in ogni aspetto.
0: Senta, ieri c'è stato anche uno scambio che poi è stato molto ripreso sui social tra il Presidente del Consiglio, diciamo, Giorgia Meloni, e un deputato grillino Silvestri, il quale del Movimento 5 Stelle ha, insomma, nel suo discorso

0: non vedere un rigurgito maschilista abbastanza scurrile. Il Presidente del Consiglio ha replicato a duro muso e ha detto: io sono arrivata qui a Palazzo Chigi senza scorciatoie, senza favoritismi, e voi però insomma non vi capacitate del fatto che sia stata la destra a portare la prima donna nella storia repubblicana al ruolo di Presidente del Consiglio. Insomma, è stato, devo dire, si parla tanto di maschilismo, di come arginare il sessismo, si fanno grandi battaglie sulle desinenze sindaca ministra, e poi insomma si arriva a dire in un'aula del Parlamento al Presidente del Consiglio che indosserebbe delle ginocchiere.
1: Guardi, veramente spero che gli italiani non si sentano rappresentati da queste persone. Quindi il Parlamento davvero è uno specchio del paese, deve esserci di tutto, ma proprio questo tipo di volgarità non sono ammissibili in un paese civile, peraltro da chi ne fa bandiere di quelle che sono impostazioni, peraltro anche condivisibili. Poi sulla parte nominalistica si può discutere tutto, ma devo dire, bene ha reagito la Presidente del Consiglio dicendo in faccia a quel signore cos'è lei.
0: Senta, ieri le opposizioni anche erano molto agguerrite, è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che ha detto sostanzialmente: avete fallito, l'Italia merita di più, merita un governo migliore, e ha detto che insomma voi addossate le colpe agli altri, ai burocrati europei, sempre al nemico esterno. Soprattutto vi ha attaccato anche sulla pressione fiscale, dice che l'avete portata al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
1: Ma guardi, credo che le valutazioni complessive sono state fatte bene anche nell'assemblea del Concommercio, con i dati sono il numero degli occupati, le condizioni di PIL, il bilancio dello Stato, la fiducia che abbiamo e di cui godiamo a livello internazionale. Quello vale, e quelli sono i veri dati, le vere tabelle che contano, più che quella di Schlein. Certamente è un'opinione, l'opinione di un capo partito d'opposizione che in qualche modo fa il suo lavoro, deve attaccare, altrimenti che opposizione sarebbe?
0: Ecco, guardi, ieri però le opposizioni poi hanno presentato 6 mozioni diverse, no? Perché questo capita praticamente sistematicamente, ci sono diverse sfumature dentro tra vari partiti del cosiddetto campo largo, quindi sono arrivati con 6 testi diversi, divisi appunto nelle risoluzioni, 6 in tutto, e in particolare i riformisti del PD hanno votato anche contro un passaggio del testo dei 5 Stelle sulla difesa europea. C'è però un tema, ministro Pichetto Fratini, in vista delle elezioni del prossimo anno, che a differenza del 2022 questa volta i partiti del campo largo, nonostante le loro differenze, sembrano determinati ad andare tutti uniti per vincerle le elezioni. È per questo che volete cambiare la legge elettorale?
1: No, diciamo, volevo cambiare la legge elettorale, la valutazione della legge elettorale è fatta sostanzialmente per avere dei modelli di rappresentanza che si ritengono più omogenei, mentre per quanto riguarda il cosiddetto campo largo credo che la dimostrazione ce l'abbiamo proprio dalle emozioni diverse l'uno dall'altro. Qual è la proposta che fanno gli italiani? Una somma di posizioni singole che non hanno ancora trovato neanche una proposta univoca. Il centrodestra si presenta con 4 riferimenti, che sono naturalmente Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega e noi moderati, e dà un punto di convergenza data da un programma che ha raggiunto i risultati che abbiamo presentato e che ogni giorno indichiamo.
0: Senta, venendo al tema di cui lei più si occupa, l'energia, è arrivato il primo sì della Camera al disegno di legge delega per il rilancio del nucleare da lei promosso, e insomma il Presidente del Consiglio Meloni aveva detto che entro l'estate sarà approvata appunto la legge delega. Lei ha detto che decreti attuativi si impegna ad adottarli entro la fine dell'anno, no? Se ho capito bene.
1: Sì, diciamo che noi vogliamo fare bene le cose. Abbiamo fatto più di 2 anni con la piattaforma per il nucleare sostenibile, con i maggiori esperti nazionali dell'università degli enti di Stato, delle imprese, che hanno contribuito ad elaborare il disegno di legge delega e le basi per i decreti attuativi successivi. Mi auguro che entro il mese di questo mese, o il mese di luglio, comunque prima della pausa estiva, ci sia il definitivo sì da parte del Parlamento alla legge delega, e nel contempo

0: inizieremo con la stesura dei diversi decreti attuativi che sono necessari, essendo materia molto tecnica e di conseguenza devono essere tanti decreti settoriali.
1: Per spiegarlo ai nostri radioascoltatori, ministro Pichetto Fratin, come dobbiamo immaginare questo ritorno al nucleare?
0: Allora, dobbiamo immaginarlo che oggi diamo il quadro giuridico perché si possa, verso fine di questo decennio, inizio del prossimo, valutare di portare in ambito nazionale i nuovi reattori di produzione di energia nucleare, che sono molto più piccoli, che non sono più le grandi centrali, che andranno collocate essenzialmente vicino alle zone di grande consumo, ritengo le aree industriali, oppure i data center, che saranno dei grandi consumatori di energia, e naturalmente i decreti attuativi dovranno stabilire le modalità di inserimento, di localizzazione, l'agenzia di controllo sulla sicurezza, tutta questa serie di elementi che sono fondamentali. Diventa anche tutto ciò, essendo già un paese, l'Italia, nonostante i 40 anni di abbandono nucleare, un paese con altissime qualificazioni a livello di conoscenze e a livello di produzione industriale, può diventare un settore manufatturiero importante del nostro paese anche.
1: Senta, e come si superano le eventuali resistenze delle comunità locali? State ragionando anche su quello?
0: Avendo il massimo della chiarezza sulle informazioni. Io credo che la cosa fondamentale sia proprio far conoscere a tutti di che cosa si parla, non lasciare dubbi, chiarire tutti i dubbi. Questa è la sfida.
1: L'Italia è fra i primi 3 paesi europei per numero di brevetti green, settore in cui le nostre aziende mostrano una competitività superiore rispetto a quelle che brevettano in altri ambiti. Sono insomma risultati incoraggianti, ministro Pichetto Fratin, però poi insomma sulle rinnovabili sentiamo dire che bisogna fare ancora di più.
0: Allora, si può sempre fare di più. Comunque il governo Meloni è il governo che ha fatto più di tutti sulle rinnovabili. Vorrei ricordare che l'installazione rinnovabile nel 2021, governo Conte, era circa 1,5 gigawatt, nel 2022, governo Draghi, circa 3 gigawatt, e poi si è passato nel 2023 oltre 5, 2024 oltre 7, 2025 oltre 7, e stiamo andando molto bene anche nel 2026. Di conseguenza non ci sono assolutamente altri indicatori che non i risultati effettivi. Il governo Meloni ha installato più di 22 gigawatt di rinnovabili, record assoluto.
1: Senta, lei ha anche criticato alcune regioni come la Sardegna che rallentano o addirittura bloccano i processi autorizzativi.
0: Ma sì, io devo dire, ho criticato, chiedo realismo da parte di tutti, aperti anche alla mediazione da parte nostra, aperti quindi a trovare anche soluzioni, punti di equilibrio. Con le regioni abbiamo, o molte regioni, un rapporto quasi quotidiano, anche nell'accordarsi rispetto alla segnalazione di correzioni che sono necessarie, che stanno facendo, perché trattasi di temi molto complicati. Quello che non è ammissibile nell'interesse italiano è il no ideologico.
1: Senta, a proposito del rapporto fra politica, giustizia e amministrazione, in questi giorni ci sono due inchieste che toccano due infrastrutture molto importanti sulle quali questo governo ha molto puntato: una il ponte sullo stretto e l'altra invece, notizia di oggi, un appalto per un'infrastruttura nell'ambito delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che tocca un dirigente di primo piano del Ministero delle Infrastrutture. In questo caso lei quale ritiene debba essere l'atteggiamento per seguire l'evoluzione di queste inchieste, che poi chiaramente possono portare a dei processi, a delle condanne, ma anche a delle archiviazioni o a delle assoluzioni?
0: Ma io chiedo solo che siano celeri nel verificare, perché certamente se ci sono dei comportamenti scorretti vanno sanzionati, ma se invece le valutazioni non sono su comportamenti scorretti ma bensì indagini che poi si concludono nel nulla, allora ecco, l'importante è arrivare subito alla conclusione e chiarire qual è la situazione.
1: Senta, a proposito, così chiudiamo come abbiamo aperto, del rapporto fra politica e giustizia, negli scorsi giorni è arrivata anche la notizia dell'archiviazione dopo 30 anni

0: Di indagini di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per l'inchiesta appunto relativa alle stragi mafiose del 93. Marina Berlusconi ha detto appunto la giustizia insomma un disastro della giustizia, il referendum un'occasione perduta. Qualcuno ha quantificato in 25 milioni di euro il costo di questa indagine trentennale. Per voi è stato, non lo so, un riscatto, però insomma forse un po' tardivo?
1: Guardi, lo stesso che ci abbiamo impiegato 30 anni significa il fallimento della giustizia italiana. Credo che non si può dire altro che un fallimento. E dico fallimento comunque su tutti questi processi che durano 30 anni. Perché se dura 30 anni, sia in caso di assoluzione che di condanna, per tutti i processi, anche per quelli di tipo penale, ma anche quelli civili, c'è qualcosa che non funziona.
0: Senta, le faccio un'ultimissima domanda perché si parla sempre anche di rinnovamento, no, dentro Forza Italia. Lei piacerebbe la suggestione di un figlio, quindi il cognome di Berlusconi, che torna alla guida del partito, il figlio, la figlia?
1: Guardi, chiunque si impegni direttamente porta un contributo. Quindi e certamente il cognome Berlusconi è un cognome rilevante. Poi Forza Italia si è data anche una struttura democratica, e il fascino di avere un Berlusconi impegnato direttamente certamente ha un contributo che io ritengo notevole.
0: Senta, le è dispiaciuto l'attacco che Roberto Vannacci ha fatto a Marina Berlusconi quando ha parlato di Forza Italia come di un partito etero diretto dall'editoria e dalla finanza?
1: Beh sì, diciamo che Vannacci deve occuparsi del suo partito che ha fondato, poi quando si attacca qualcuno tanto per attaccare si fa personale o inventandosi dietrologie, io devo dire non mi sono mai sentito etero diretto, devo dire ho fatto 30 anni con il presidente Berlusconi che era il vero domino di Mediaset e di tutto l'impero. Ma Berlusconi non ha mai imposto nulla, non ha mai diretto nemmeno Berlusconi, ed era Silvio Berlusconi.
0: Bene, grazie per il suo tempo, grazie al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, le auguriamo buon lavoro, grazie davvero. Questa
1: grazie
0: è l'ultima
1: a lei,
0: puntata.
1: Agli ascoltatori.
0: Grazie, per questa stagione si chiude oggi la terza stagione di Ping Pong. Io devo ringraziare redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
1: Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:29 e 30 secondi. In primo piano andiamo subito sulla 30 Caserta Salerno per segnalarvi delle code al momento quantificate in 4 chilometri tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno, e il traffico è bloccato in questo tratto e ci sono criticità. Ad ogni modo andiamo sul versante ligure per segnalarvi anche qui delle code, però motivate da cantieri di lavoro tra Spotorno e Finale Ligure verso il confine di Stato. Sulla 23 Palmaroba Tarvisio abbiamo un incidente indicato tra Udine Sud e Udine Nord, e in Autosole code per un incidente tra Piacenza Sud e Piacenza Nord verso Milano, e sono appena terminate le code per un veicolo in panne sempre in Autosole tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze, e incidente sulla tangenziale est di Roma tra l'uscita di Via Salaria e l'uscita di Batteria Nomentana. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Formato famiglia, generazioni a confronto.
4: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini, venerdì 12 giugno, ultima puntata di questa stagione, la sesta di Formato Famiglia. E allora abbiamo deciso di tirare le fila di questo anno scolastico, insomma da settembre a giugno, no? Va il nostro palinsesto che abbiamo trascorso insieme. Guardando a ciò che ci aspetta dal punto di vista dei ragazzi, i nostri adolescenti, ma anche dei genitori, perché l'adolescenza è proprio questo, l'occasione per imparare a capire chi siamo, chi sono gli altri, chi vogliamo diventare, possibilmente persone migliori. E allora perché non far diventare questo tempo estivo uno spazio anche di lettura e riflessione in questo senso per genitori e figli? Nella seconda parte tornano i nostri consigli per un weekend formato famiglia, con i nostri suggerimenti per attività da condividere genitori e figli. Andremo a Riccione, dove dal 18 al 20 giugno torna il Kids Family Festival, e poi andremo a Bologna, dove il 27 giugno si svolgerà Allenamenti. È il primo festival in Italia dedicato all'intelligenza emotiva nell'era dell'intelligenza artificiale. Infine, la nostra rubrica sul linguaggio dei giovani. Oggi impareremo dei termini e delle espressioni che arrivano niente meno che dal Giappone. I nostri contatti 335-699-2949 e formatofamiglia@rai.it. Entriamo nella puntata con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, che ha appena pubblicato il libro La vita ti aspetta, scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo. Bentornato professore, è un piacere averla di nuovo con noi.
5: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte, il piacere è mio.
4: Un saggio pensato per dialogare direttamente con gli adolescenti, no? A cui lei si rivolge, aiutandoli a esplorare la propria mente, le proprie emozioni, le sfide della crescita. Io direi con un tono intimo, no? Per spiegare ai figli, ma forse anche ai genitori, che sono sempre più spaventati, che l'adolescenza è il tempo della scoperta, che può essere estremamente faticosa, difficile, a tratti addirittura travolgente, uno tsunami, ma che è un percorso che ha un senso e uno scopo preciso. E dunque qual è l'atteggiamento migliore per viverla, per affrontarla anche nello tsunami?
5: Ma io credo che le tre parole chiave siano desiderio, esplorazione e fatica. Desiderio perché tu sei proprio dentro a un tempo sospeso, sei qui e non sai esattamente quale sarà il tuo traguardo, e lo devi fondamentalmente scoprire giorno dopo giorno, passo dopo passo. Quindi la parola esplorazione diventa una parola importantissima. Devi essere molto attivo, devi essere curioso, devi andare in posti dove non sei mai stato, devi affrontare dei rischi.

0: devi metterti alla prova, devi tollerare la frustrazione, la vulnerabilità, l'esperienza della caduta e dell'errore, e a quel punto la fatica diventa una dimensione inevitabile. Credo che questa oggi sia una sfida molto grande, perché noi viviamo in un tempo che premia tantissimo invece il successo immediato, la gratificazione istantanea, il vincere facile, ecco. Quindi ai ragazzi viene oggi davvero richiesta un po' una missione impossibile, cioè da una parte immaginarsi subito capaci, subito vincenti, subito performanti, dall'altra il mondo adulto sa invece che la vita che gli aspetta è una vita che va conquistata dentro all'esplorazione, al desiderio, alla fatica, e quindi questo allenamento alla vita incrocia variabili che oggi sono più fragili e probabilmente più inaspettate, ecco, rispetto al passato.
1: Chi sono io? Cosa mi succede? Sono le domande a cui rispondono i primi due capitoli, o quantomeno insomma a cui cercano di fare da guida, no? E mi ha colpito la storia di Rosario, che davanti a tanti ragazzi adulti, racconta il professor Pellai in uno degli incontri pubblici che tiene, ha detto platealmente, rivolgendosi agli adulti: voi dovete smetterla di considerarci il vostro pensiero pensato, perché tutto quello che noi desideriamo è essere considerati un pensiero pensante, e voi dovete permetterci di diventarlo. Vi chiediamo di essere buoni allenatori del nostro pensiero pensante. E questo chiama fortemente in causa i genitori, professor Pellai.
0: Sì, questa direi è proprio una sfida nel tempo dell'adolescenza che riguarda i ragazzi e riguarda anche il mondo adulto, perché il mondo adulto ama tantissimo tenere chi cresce nella dimensione del pensiero pensato. Fai quello che ti dico io, fidati di me, affidati alle mie prescrizioni e vedrai che la tua crescita sarà una crescita indenne dal rischio, dal pericolo, perché ti proteggo io, perché ho già pensato tutto io. Il ragazzo invece, proprio anche dal punto di vista neurobiologico, ha bisogno di spostarsi verso la costruzione del suo pensiero pensante, cioè deve rinunciare alla protezione, alla dipendenza dell'adulto, e deve generare una versione autonoma e originale di sé, spesso addirittura andando contro le aspettative dell'adulto, cioè individuandosi, non aderendo alle aspettative che gli vengono fornite già pronte. Questo è anche un lavoro che accade potentissimo dentro la sua mente. Il libro è molto basato anche un po' su quello che le neuroscienze ci dicono del cervello nel tempo della crescita, perché più il ragazzo si sperimenta in esperienze nuove, che sceglie, in relazioni in cui si immerge e si incontra e scontra con l'altro, più nel suo cervello germogliano reti neuronali che poi rimarranno con lui per sempre, andranno a generare una cabina di regia intrapsichica, cioè dentro alla sua mente, che gli permetterà di affrontare poi sfide, perturbazioni della vita, ma soprattutto di trovare il suo posto nel mondo, essendo diventato davvero la persona che voleva essere.
1: Ecco, lei definisce tra l'altro il libro proprio una palestra del pensiero, e in questo periodo dell'adolescenza sono molte le paure. Lei scrive: la ricerca scientifica ha dimostrato che le ragazze hanno sviluppato un'ansia molto intensa e un senso di inadeguatezza superiore a quello sperimentato dalle loro coetanee delle generazioni precedenti. Ma non solo le ragazze, ovviamente, si sentono spaventate dal futuro. Ecco, la nostra Antonella Romano ha raccolto le voci molto diverse di alcuni ragazzi, sentiamole.
2: Io non avrei nessuna paura, tuttavia alcune paure sono sempre il fatto che non sa, diciamo, come iniziare, non sa praticamente dove andare, non sa bene il posto, però le paure svaniscono quando tuttavia capisci che riuscirei comunque a farcela.
3: Ma hai paura del futuro?
4: No, spero bene.
5: Il futuro mi preoccupa molto, perché viviamo in una società dove non sappiamo cosa potrebbe succedere.
6: Ho paura di non riuscire a fare quello che voglio.
7: Sai che cosa vorrei fare da grande?
8: Vorrei
4: vorrei intraprendere il percorso di pasticcera.
3: No, in realtà non ho paura di quello che succede dopo.
6: Io invece vorrei fare l'accademia militare, perché ho molti familiari lì, allora mi hanno indirizzato.
7: Ho sempre paura di programmare troppo, cioè non mi faccio molti problemi per il futuro, perché sennò per tutte le possibilità che ci sono ho paura che mi viene l'ansia.

0: proprio per pensare che una minima azione può condizionare qualcosa, quindi tendo a vivere molto sul momento.
1: Ti confidi con i genitori, parli con i tuoi genitori oppure no?
2: Sì, ci parlo, è un buon rapporto con loro, grazie a Dio. Sono il mio punto di sicurezza.
3: Non gli nascondo niente.
1: Tu?
4: Io ho un rapporto bellissimo con entrambi, parliamo tanto e non ci sono tabù e sanno tutto di quello che faccio, mi consigliano ciò che è meglio fare, non mi sgridano.
1: Che cosa vorresti fare da grande?
5: La poliziotta. Non lo so, mi sono appassionata forse perché mio padre prima faceva il carabiniere.
1: E quindi lui ti ha un po' consigliato?
5: Sì, è sicuramente contento della mia scelta.
1: E ti spaventa il tuo futuro?
2: Vabbè, a spaventarmi no, però sicuramente dovrò prendere scelte importanti, giusto questo. Ecco, non ho ancora ben chiaro le mie idee, però sto tranquillo perché alla fine tutto andrà per il verso giusto.
6: Queste sono le voci dei ragazzi intervistati da Antonella Romano, le ha ascoltate anche il dottor Filippo Mittino, è psicologo e psicoterapeuta, svolge attività clinica con bambini e adolescenti, ha curato l'introduzione e l'analisi del rapporto sulla paura dei ragazzi 2026, è realizzato da Pelle d'Oca Editore, raccoglie 330 interviste tra bambini e ragazzi, insegnanti, genitori, e emerge che la paura più diffusa è il giudizio degli altri. Mittino, benvenuto.
7: Buongiorno, grazie.
6: Intanto commentiamo insieme le voci che ha ascoltato. Diciamo, cosa c'è secondo lei da sottolineare di quello che dicevano i ragazzi?
7: Ma allora, la cosa che mi ha colpito maggiormente sicuramente è uno sguardo, come dire, no, di chi nega e chi invece riconosce la paura sul futuro, ma mi è sembrato un grande tema delle loro parole. Cioè c'è chi dice no, non ho paura, non ci penso, e chi dice sì, effettivamente non saprò bene cosa fare da grande, quindi questo un po' mi spaventa, e dico che mi ha colpito perché sicuramente è una tematica ricorrente, no? Sia nel nominarla sia nel negarla. Un po' rifacendomi anche a quello che diceva il professor Pellai poco prima, no? Nel senso che chiaramente rispetto a generazioni che crescono senza davvero un senso della fatica e della sperimentazione, quindi con delle fragilità interne maggiori perché faticano a capire di che cosa sono capaci e di che cosa no, no? Perché in una logica educativa di grande accudimento e, come dire, di bisogno di togliere ostacoli, togliere pericoli, è chiaro che poi loro, non mettendosi alla prova, non conoscono le loro capacità. E quindi davanti alla partita del futuro o lo negano dicendo no, beh, non ci penso, fa niente, quando arriverà lo guardo, oppure lo vedono e si spaventano. Perché hanno poco davvero, appunto quel senso che diceva anche prima il dottor Pellai, di una ricerca di desiderio, di una capacità di far fatica, cioè quegli aspetti interni emotivi che permettono di programmare anche l'andare oltre un ostacolo, oltre una preoccupazione. Loro in questo sono poco allenati, quindi è chiaro che quella paura lì ricorre maggiormente, quindi mi aveva colpito un po' questo aspetto delle loro parole.
6: E dicevo che dal rapporto emerge che la paura più diffusa è il giudizio degli altri, eppure la maggior parte dei genitori non lo sa. Questo sicuramente è uno degli aspetti più interessanti del rapporto, ma ci dica anche gli altri punti di quello che avete realizzato.
7: Certo, beh, intanto questo rapporto alla paura curato da Pelle d'Oca fa una fotografia molto precisa, secondo me, delle paure in quella fascia d'età. Ma soprattutto a me ha colpito, leggendo i dati, il divario che c'è tra il modo di rappresentarsi le paure degli adolescenti e il modo invece di vedere le paure degli adolescenti dall'occhio adulto, no? È come se si parlassero quasi due linguaggi diversi. Cioè l'adolescente racconta di paure, se vogliamo, un po' più concrete, un po' più dirette, no? Ritorna un po' alla paura del buio, degli animali, cioè delle robe, come dire, le vedi tutti i giorni, mentre il genitore è più legato a delle paure che definirei paure interne, no? Quindi come può essere l'ansia da prestazione, un problema su quello che è la relazione con gli altri, un problema su quello che è il giudizio, e in questo, come dire, parlare linguaggi differenti è chiaro che non si incontrano mai, quindi è come se l'adolescente avesse un portato più concreto e l'adulto un portato più interno. Quindi quella ricerca lì che cosa ci racconta? Ci racconta che pur essendo generazioni con una buona capacità introspettiva e addirittura delle emozioni, hanno una fatica nel trovare le parole per poterle raccontare.
6: Ecco, allora, non trovare le parole, non avere un vocabolario emotivo, che cosa sufficiente, diciamo così, che cosa comporta poi, soprattutto in questi anni della crescita anche a livello psicologico e di relazione con gli altri?
7: Comporta che non posso mai comunicare che cosa mi succede dentro, cioè sono costretto a dirlo o in maniera molto concreta o molto sintetica

0: generalizzando, no? Mi fido anche pure dei ragazzi, mi fa paura un po' programmare, mi fa paura il futuro, ma poi è come se fossero tutti dei vocaboli, mi viene quasi da dire vuoti, cioè non si capisce che cosa rappresentano quelle parole lì, perché effettivamente, no, l'adolescente, cioè anche Pellai prima, in questo periodo storico si è abituato a degli adulti che hanno pensato le cose per lui e lui le ha assorbite o le ha indossate quasi come un vestito senza farle proprie. È come se la ricerca ci stesse dicendo che è necessario che l'adolescente torni un po' a impossessarsi del suo mondo e di scoprire anche un linguaggio, quindi deve allenarsi, solo riconoscere, nominare le emozioni e poi riuscire con quelle parole che ha imparato a comunicarle al mondo esterno per poter stare nelle relazioni standoci bene. E standoci bene vuol dire innamorarsi, entrare nei conflitti, uscire, capire come si fa a fare amicizia, cioè insomma riuscire a vivere guidati dalle emozioni fondamentali.
1: Scatole vuote, no? Parole come scatole vuote, rimpossessarsi di un linguaggio, come si fa ad allenarsi su questo? Lei parla di esperienze come i laboratori di scrittura emotiva, che cosa riescono a dare a un adolescente?
0: Nei laboratori di scrittura emotiva riescono appunto a dare un linguaggio, no? Quello che succede in quei contesti lì è che si parte da uno stimolo narrativo, ma preso proprio dalla letteratura per ragazzi, per l'infanzia che sono più piccoli. Dopo la lettura c'è un momento vero e proprio di scrittura, dove loro non è chiesto di scrivere bene o male. Dopodiché tutti commentano e condividono quei testi, quindi si crea un linguaggio condiviso delle emozioni.
1: È davvero un allenamento anche di gruppo in questo,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto,
1: quindi individuale, esatto. Ma che poi diventa un allenamento, sì, di gruppo anche per allenarsi alle relazioni diventate così difficili, soprattutto di persona. Io ringrazio davvero Filippo Mittino, ha curato il rapporto sulla paura dei ragazzi e delle ragazze 2026 per l'Edoc Editore. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie ancora, buon lavoro a voi.
1: Pellai, torno da lei. Quello che ha ascoltato immagino non la sorprenda affatto. Lei scrive: crescere è avere il coraggio di sperimentare l'attrito, sottoporsi a perturbazioni che invece di sbriciolarci ci rendono più forti, e invita ad allenare la speranza. È un esercizio concreto quello di allenare la speranza?
2: Ma sì, è un esercizio in cui io, nel momento in cui mi metto alla prova, mi sfido con la costruzione di una versione di me che ancora non so se funziona o no, in realtà ci provo e non ho paura eventualmente della caduta, perché dentro di me c'è una dimensione che in adolescenza è importantissima ed è l'autoefficacia, cioè sentirsi capace di, che non vuol dire essere capace di, però se io mi sento capace di, allora ci provo. E giustamente, come diceva il dottor Mittino, questa è oggi probabilmente la sfida più grande per chi sta crescendo, cioè sentire che là fuori non c'è solo una minaccia, qualcosa che rischia di frantumarmi, ma c'è un'opportunità, c'è una possibilità. In questo credo che le generazioni passate degli adolescenti avessero davvero diciamo più coraggio, cioè l'ansia è arrivata come una sorta di barriera tra il dentro e il fuori, che fa preferire lo stare in uno spazio protetto, il non esporsi alla relazione, al giudizio degli altri, ritenendolo troppo minaccioso e troppo perturbante, quando invece l'adolescente ha una grande potenza del corpo, una grande potenza delle emozioni con cui può un po' affrontare tutto, e anche se qualcosa non va, poi si rialza e riparte.
1: Sentirsi capace di, e sono tanti, lo stiamo dicendo, i ragazzi, le ragazze soprattutto, che non si sentono capaci di. E allora un genitore di fronte a un figlio che rinuncia, che si chiude in stanza, arriva l'estate, gli amici vanno magari in piscina insieme e invece questo figlio, questa figlia non si sente a suo agio con gli altri ragazzi, sente magari anche che il suo corpo non la aiuta, non lo aiuta. Ecco, che cosa fa un genitore di fronte a questo rinculare del figlio, andare indietro, nascondersi, mettersi nella tana? Quali sono le parole giuste?
2: Ma direi proprio non assecondarlo. Spesso il genitore è spaventato dall'idea di intrudere, invadere, perturbare una sorta di equilibrio in cui il ragazzo comunque rimane vivo, no? E rimane stabile dentro un percorso che però

0: è molto più ritirato agli altri che esposto invece alle richieste della vita. Io direi alle mamme e ai papà, in particolare proprio tra gli 11 e i 15 anni, se vi accorgete che i vostri figli, soprattutto adesso che sta per arrivare l'estate, invece di buttarsi nel mondo fuori, si chiudono in un mondo dentro, ecco, non permettete la cronicizzazione di questa situazione, che non vuol dire buttare un figlio fuori di casa, perché potrebbe essere veramente vissuto come un agito violento intrusivo, ma imparate a parlarne con qualche specialista, partite dal vostro medico di medicina generale, andate in un consultorio, raccontate quello che sta accadendo e poi direi ai genitori, rimanete voi molto attivi, cioè provate a modellare il desiderio di scoperta, di esplorazione del mondo fuori, facendo vedere un figlio come soprattutto i padri con i figli maschi che sono quelli più ritirati. Ecco, darei un messaggio a loro, progettatevi un viaggio con i vostri figli, un'esperienza da condividere e fategli proprio vedere che siete un po' il loro capitano coraggioso che esce nel mondo fuori.
1: Ecco, capitani coraggiosi che come dire accompagnano i figli nella loro crescita, insomma una sfida per i genitori. Qui siamo sul terreno dell'adolescenza, ma l'infanzia ha certamente altre sfide, e per accompagnare genitori e figli anche in questo periodo della vita il professor Pellai ha scritto Gli albi di Sofia e Mattia, sono 8 titoli che combinano un racconto in rima e illustrato per bambini e una guida esplicita rivolti agli adulti. Si va da Ci vogliono le regole a È ora di mangiare, È ora di dormire, Basta capricci e così via. Pellai, qual è l'obiettivo di questi album?
0: Ma aiutare i genitori a sostenere i no che aiutano a crescere, che oggi sembra davvero una missione impossibile. Nel nostro lavoro ci accorgiamo che spesso il genitore, per far accadere cose che i bambini servono, ma magari a loro non piacciono molto, hanno bisogno a loro volta di chiedere aiuto allo specialista. Dottore, vorrei che andasse a nanna, però poi lui piange, io non ce la faccio a metterlo nel suo letto, a tenerlo a tavola quando si deve mangiare. Ecco, questi attraverso narrazioni molto divertenti rimettono il genitore nel ruolo di colui che ti dice questa cosa va fatta e io ti accompagnerò nelle cose che ti servono e che magari ti piacciono non tanto, ma siccome ti servono tanto le faremo accadere.
1: Le faremo accadere insieme, no? È una sorta veramente di allenamento insieme, perché poi gli album sono adatti a un'età di lettura dai 4 anni, quindi il genitore legge insieme al figlio creando anche una routine, no? Ciò che viene scritto nel libro poi si può replicare nella vita quotidiana, credo di aver capito bene, no? Il senso.
0: Sì, e le routine oggi sono veramente importanti per i bambini. Noi nel ritmo frenetico delle nostre vite è come se avessimo scompaginato un po' tutto, mentre i bambini hanno aspettative molto precise e bisogni di routine molto regolari, quindi il libro su questo è molto preciso nel dire ai genitori, ecco, preoccupatevi di essere molto abitudinari nella vita dei vostri figli.
1: Per regalargli poi la libertà che gli servirà, l'autonomia che gli servirà, ma all'inizio le regole ci vogliono e la routine altrettanto, come ci sta raccontando il professor Pellai. In chiusura io le chiederei un bilancio di questo anno, professore, delle notizie che abbiamo commentato anche qui insieme in tutte queste puntate che abbiamo fatto, ma anche degli studi, delle ricerche che hanno animato il dibattito, insomma, che anno è stato per i ragazzi e le famiglie?
0: Ma io lo chiamerei un anno di transizione, dove stiamo cercando di capire cosa vuol dire rimettere l'età evolutiva e la crescita al posto giusto e a fare le cose giuste. Quindi abbiamo avuto tante notizie di violenza, di fatti in cui erano protagonisti i ragazzi, che ci hanno molto turbato, perché in qualche modo ci hanno fatto capire che nella loro crescita non erano entrati valori, confini, modelli autoregolativi capaci poi di sostenere una crescita adeguata. Al tempo stesso, secondo me, il mondo si sta veramente interrogando tanto sugli errori che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni, troppo digitale, troppa protezione, poca frequentazione del mondo fuori, molto isolamento, e dentro a questa sospensione tra ciò che non ha funzionato e ciò che vorremmo per la crescita, credo che al centro del dibattito ci sia la famiglia e che

0: cosa deve reimparare a fare con i propri figli, e la scuola, che in questo momento ha di fronte molte sfide: lasciare entrare l'intelligenza artificiale, diventare competente nell'area dell'educazione emotiva e sesso-affettiva. Ecco, sono dibattiti molto aperti che richiedono una visione nel medio e lungo termine che non ci permetta più di fare gli errori guardando solo il breve termine che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni.
1: In questo senso, l'ultima cosa, poi la lascio, l'estate che tempo può rappresentare a proposito di ciò che dobbiamo reimparare a fare, genitori e figli, rispetto anche alle sfide che arriveranno a settembre per cercare di vivere questi mesi con serenità e come momento produttivo?
0: Ma per me l'estate, se dovessi raccontarla con una canzone, è 50 Special di Cesare Cremonini, perché lì dentro c'è tutta la forza, tutta la vitalità, tutta l'energia di un ragazzo che sta crescendo, e questo significa che noi genitori dobbiamo reimparare ad avere il coraggio di vedere i nostri figli che vanno fuori nel mondo, che cavalcano una bicicletta oppure un motorino, che si espongono alla relazione amorosa, che cercano un amico o un'amica del cuore, che sono affamati di contatto con la natura. Credo davvero che dobbiamo limitare la protezione, aumentare l'esplorazione, e questo obbliga tra l'altro noi genitori dei bambini tra gli 0 e i 10 anni a portarli fuori nel mondo e a farli tenere alto lo sguardo sulla vita e a farli appassionare della bellezza che c'è nella natura, nelle relazioni con gli altri e nel mettersi alla prova con sfide complesse.
1: Grazie, grazie davvero il professor Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, per questo tempo che ci ha dedicato, di aver voluto anche chiudere la trasmissione con noi. Io ricordo il suo libro La vita ti aspetta, scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo. Buon lavoro, a risentirci professore.
0: Grazie mille, buona estate a tutti.
1: 50 Special di Cesare Cremonini.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. In apertura parliamo di lavoro con gli ultimi dati Istat relativi al primo trimestre dell'anno. Il tasso di occupazione sale al 62,7%, ai massimi dall'inizio delle serie storiche trimestrali dell'Istituto nel 2004. Il numero degli occupati si attesta a 24 milioni e 200 mila, 50 mila rispetto a 12 mesi fa. Sul trimestre precedente l'aumento è di 67 mila unità. Crescono in particolare gli autonomi più 4,7% in un anno a fronte del calo dei dipendenti sia a termine che a tempo indeterminato. Aumentano gli inattivi che sono oltre 12 milioni e mezzo. Sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo al Monaldi di Napoli a febbraio per le conseguenze del trapianto di un cuore danneggiato.
3: Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Sorrentino, ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collaboratrice Emma Bergonzoni, coinvolti nel trapianto di cuore danneggiato il 23 dicembre del 2025 sul piccolo Domenico Caliendo, poi deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. I due sanitari sono stati interdetti dall'attività, 12 mesi per Oppido, 7 per Bergonzoni, nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza reati di omicidio colposo, falso materiale e falso ideologico in concorso. Secondo l'autorità giudiziaria avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che secondo gli inquirenti sarebbe iniziato prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo, arrivato da Bolzano, fosse sano. Il 10 giugno intanto si è concluso l'incidente probatorio. Secondo il medico legale dei Caliendo, gli accertamenti hanno evidenziato segni di necrosi provocati dalle basse temperature e quelli determinati dall'uso prolungato dell'ECMO, meccanismo che consente la circolazione extracorporea. Elena Paba, GR1.
2: Giovani vittime di incidenti stradali. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è per le ferite riportate nello scontro con un'auto alla periferia cittadina. Ferite lievi per la ragazza di 21 anni che era alla guida della vettura e per il ventenne conducente del monopattino, mezzo sul quale, lo ricordiamo, è vietato trasportare altre persone. Un 17enne investito ed ucciso all'alba a San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, mentre rientrava a casa a piedi con alcuni amici dopo un compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Infine, nella notte a Roma, tre ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata. E siamo al caso delle due sorelline, 12-16 anni scomparse domenica scorsa dalla casa famiglia in cui vivevano in provincia dell'Aquila. Sarebbero state segnalate a Frosinone, nella zona dove si stanno concentrando le ricerche, vivono i genitori separati delle ragazze. La crisi nel Golfo di fra Washington e Teheran. Dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, Donald Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. Dall'Iran arrivano in queste ore i riscontri.
4: Di fronte all'annuncio di Donald Trump, l'Iran prima fa una mezza smentita col ministro degli esteri Araghchi, che precisa che l'accordo è quasi pronto ma non ancora finalizzato. Poi l'agenzia statale MER aggiunge: la bozza attende l'ok finale delle autorità e ne delinea i dettagli. Il testo, sostiene l'agenzia, include la riapertura dello stretto di Hormuz, la cancellazione delle sanzioni petrolifere, la fine del blocco navale americano, il rilascio dei fondi congelati. Le negoziazioni successive si concentreranno anche sul nucleare, ma escluderanno il programma missilistico. Dal canto suo, Trump sostiene che Teheran abbia rinunciato all'atomica e che la firma del memorandum

0: potrebbe avvenire già questo weekend in Europa in presenza di JD Vance. E il sito Axios riferisce che 4 aerei militari americani sono partiti per l'Europa in vista di un possibile viaggio del vicepresidente a Ginevra per la cerimonia di firma. A ridimensionare la portata dell'annuncio americano è stato intanto il premier israeliano Netanyahu, che dopo una telefonata col capo della Casa Bianca ha precisato: Israele non è parte dell'accordo. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Siamo al calcio, partiti mondiali americani. Nel match inaugurale all'Azteca, il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-0. Sempre in Messico, per 2-1, la Corea del Sud ha sconfitto la Repubblica Ceca. Le prossime partite si spostano nelle altre due nazioni ospitanti, con tanto di nuove cerimonie d'apertura. Alle 21 a Toronto, Canada-Bosnia-Herzegovina, nella notte italiana. Alle 3 a Los Angeles, Stati Uniti-Paraguay. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05 35 secondi, Stefania De Maria al microfono vi dà il buongiorno insieme a Bruno Montevecchi alla parte tecnica. Siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. E allora vediamo cosa ci propongono oggi i nostri programmi. Iniziamo alle 11.10 con Wefevelin D, nuovi vertici per l'ACLIF, l'Assemblea Linguistica Friulana. Alla presidenza è stato eletto Franco D'Altilia, sindaco di Palazzolo dello Stella, che succede a Daniele Sergone. Alla vicepresidenza è stato chiamato Fabio Pettenà, primo cittadino di Santa Maria la Longa. Tra le sfide del prossimo mandato, insieme al potenziamento dell'uso della lingua friulana, una sorta di rifondazione dell'ACLIF, in particolare dal punto di vista organizzativo, data la crescita che ha avuto in questi anni. A seguire l'appuntamento è con un tranquillo weekend a paura. E oggi io e Leonardo vi portiamo a Morsano al Tagliamento per un filo senza età in occasione della giornata mondiale del lavoro a maglia, e poi andiamo a Nimis per i 20 anni di Diamo un taglio alla sete, l'iniziativa solidale di impegno per l'Africa. Con gli amici di Radio Capodistria festeggiamo i 180 anni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, e poi andiamo all'ascolto delle 4 stagioni di Vivaldi, fra tradizione e innovazione, con il progetto Vivaldi Recoded, per poi dedicarci alle iniziative del Bloomsday, l'appuntamento per festeggiare il genio dello scrittore irlandese James Joyce. Ma adesso ascoltiamo le anticipazioni del GR.
2: Crisi Electrolux, doppio pacchetto di scioperi stamane. Il primo blocco è scattato stamane a partire dalle 8.45 con un concentramento dei lavoratori davanti alla mensa aziendale dello stabilimento di Porcia, per poi raggiungere in corteo la portineria nord dell'impianto. E sempre oggi i cancelli di Porcia diventeranno anche un palcoscenico di confronto politico. L'onorevole Deborah Serracchiani, insieme a una delegazione ufficiale del PD, incontrerà i lavoratori e le rappresentanze sindacali per portare il supporto della sponda parlamentare alla mobilitazione. Ed è sciopero nazionale anche della polizia locale. Nella città di Trieste, per esempio, l'adesione di fatto sfiora il 100%. Tra gli obiettivi della protesta, leggiamo nelle comunicazioni sindacali, la richiesta di riconoscimento dello status giuridico di diritto pubblico, pari tutele previdenziali, assistenziali e infortunistiche, così come riconosciute al personale delle forze di polizia dello Stato. E in questi minuti, presso lo stabilimento di Monfalcone, si sta tenendo la cerimonia di consegna della nave da crociera Mindshift Flow, l'occasione per l'amministratore delegato Pier Roberto Folgiero e per il sindaco Fasan di stringersi nuovamente la mano dopo una serie di tensioni legate anche alle questioni della deroga acustica e non solo. E si sono concluse poco fa a Trieste e Gorizia le celebrazioni dell'anniversario della fine dell'occupazione jugoslava, nota anche come il periodo dei 40 giorni, con alzabandiere e deposizione della corona nel Parco della Rimembranza.
1: E i nostri programmi riprendono con Babelle alle 13.29. La nuova puntata inizia insieme alla grande attrice triestina Ariella Reggio, stavolta per raccontare non la sua carriera teatrale, ma le sue tante apparizioni.

0: cinematografiche. Reggio sarà infatti protagonista di un incontro speciale al Festival Le Giornate della Luce di Spilimbergo domenica 14 giugno. Il critico Tullio Kezic è una figura cruciale della cultura cinematografica triestina. Martedì al Cinema Ariston sarà presentato un nuovo documentario che celebra la sua vita, la sua carriera e il suo poliedrico talento. Tullio Kezic, a proposito di me, di Gioia Magrini, Silvia D'Amico e Roberto Meddi. Ai nostri microfoni Alessandra Levantesi Kezic, critica cinematografica e moglie di Tullio. In queste settimane una preziosa rassegna sta riportando al cinema i capolavori inediti del regista giapponese Kore-eda Hirokazu. Dal 15 giugno arriva sugli schermi Still Walking, il suo film Palma d'Oro a Cannes nel 2008. Ce ne parla il critico cinematografico Giorgio Placereani. Chi è di scena alle 14:15 si inizia con Leonardo Manera e il suo Sincero, lo spettacolo in scena al Parco delle Risorgive che apre la rassegna Palchi nei palchi. E ricordiamo poi i prossimi appuntamenti della rassegna insieme al curatore Stefano Gorasso. Ci spostiamo quindi a Trieste, dove nell'ambito di Trieste Estate Fuori Centro va in scena Karaoke Tomato Ketchup, uno spettacolo che unisce teatro fisico, danza e clownerie per raccontare un mondo in cui tre figure misteriose vagano tra i detriti della memoria collettiva. Con noi Ornella Bavero tra le interpreti e registe dello spettacolo. E poi presentiamo il Festival Prodi, che arriva alla sua 10ª edizione e porterà in diversi luoghi di Trieste spettacoli accomunati dal tema Cercando Umanità. Ospite della puntata è il direttore artistico Lorenzo Acquaviva. Per Vuefevelindì al Parco Moretti di Udine prende il via oggi il Festival Terminal, che fino al 21 giugno darà spazio a creatività e meraviglia con artisti e professionisti del circo provenienti da Mezzomondo. Ospite Davide Perissutti, presidente di Circo all'Incirca. Questo è tutto, Stefania De Maria, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
1: Uè, o fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
2: Una nuova presidenza dall'ACLIF, l'Assemblea Linguistica e Furlane, un corpo istituzionale fondato nel 2015 con 50 comuni, è arrivato a 154, anche con qualche dun dal Veneto. Franco Daltiglia, sindaco di Palaciul, al fo elet presidente, dopo Daniele Sergon, e Fabio Petenà, che è il sindaco di Santa Maria la Longhe, al fo nominato vicepresidente. I Enfrili Sfidis dal prossimo mandato, donche dal rinforzo da l'uso delle lingue furlane, e è la ricostituzione disincusi dall'ACLIF, tal senso che soprattutto dal punto di vista organizzativo, stante che all'ACUMO tanti aderenze. Con noi su Radio Rai 1 saluta tutti gli ascoltatori e ascoltatori di Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plozzi in regia, a son il new presidente e il new vicepresidente. Buongiorno a tutti i due.
3: Buongiorno Antonella, grazie.
2: Dunque, presidente Franco Daltiglia, prima di tutto, perché è importante questa assemblea che è stata costituita per legge regionale? Quali sono le sue finalità?
3: Ma le sue finalità della crisi concennale era innanzitutto per quanto riguarda l'identità furlane, no? No, potrei fare degli esempi, no? Come l'autonomia scolastica, il telegiornale in Rai, è una battaglia che dopo ne ho rimpuato, però sicuramente con Fabio, con il vicepresidente e con il direttivo porterei in avanti il messaggio in furlano, no? Anche che sarebbe chi robe che insomma a noi era in avanti come che volevano altri, ecco, chi e poi non vi dimenticate che comunque la CLIF è la voce comune, ecco, che si o partendo che quattro disin da che pilastro che ecco.
2: Sì, e la dite un groom, sì, è un aspetto un groom importante che hai sottolineato, e perché che è la voce dei comuni, dunque la voce dai ENS istituzionali, poi d'onghie dalla INT. Ecco, allora, vicepresidente, è stata inviata con 50 comuni disin fondadores, no? Che si ritignivano in Furlans. O se si arrivasse in disagn a 254 e anche con qualche dun dal Veneto. E non le propite fatte ci gli entra, perché non è basta di ma sì

0: rientri anche no, no? Bisogna che sei un tro istituzional par, è una decisione istituzional par
1: No,
0: rientra.
1: giustamente sì,
0: Ecco, è un risultato che si spietava, sì?
1: ma allora io disse ho capelli passanti le lunghe non sin stat fra l'altri al 150° comune entra quindi non sin dentri si dentri di

0: Se deriva dopo questo periodo a sé di così in tanto, vuol dire che l'associazione è funzione e ha sicuramente un'importanza per i comuni, che come diceva appunto anche io prima, insomma le vicinanze con le persone, e oggi sarà di più. Io come sindaco sono state avvicinate ai cittadini che mi hanno detto sindaco, ma forse anche non ho quasi imparato la clip, no? Ah. E quindi chi per sottolineare come all'era ne vuole sentire come associazione, io dico, come dicevi anche quando ho svelato con il presidente Sergon prima, no, di Franco, e ho dicevi che forse non si sta, si poteva fare una pubblicità anche mo più grande, però dopo il risultato, come si vede, 154 comuni, vuol dire che il lavoro che le sta fatta è stato un lavoro importante, quindi anche noi si ne entrasse come altri comuni e come insomma ho fatto le nostre parti qui all'interno di queste associazioni che come con l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, anche l'ACLIF è un'associazione dei comuni, quindi può svalere un evore dal panorama regionale.
1: Ecco, ho disegni di 154, che è un numero interessante, perché in Friuli Vignese Iuli andè 215, no? Insomma, qualche unione è stata fatta. E dunque è una percentuale importante, Presidente, dal territorio che a si ritene Furlan o che in ogni caso in tal loro territorio ha una parte importante di in Caffevel, Furlan, ma insomma, dalla tradizione, dalla cultura. Ecco, lui ha una lunga storia Talacliff invece, sta anche all'estate anche vicepresidente. Sì. C'è che l'estate fatta che lui ha un grun content che se non fosse stato l'Acliff non sarebbe stato fatto, e c'è che invece te al Vulfa in chi momento ha suo mandato.
2: Ma allora, quindi fa un attimino appunto la situazione, no? Dice che diceva che ovviamente con i comuni, dicendo che sono 6 comuni, 5 comuni, scusi, in Veneto, dicendo che loro hanno da parlare, no?
1: Sì.
2: E di vera verità, come che diceva Fabio, insomma, hanno sclamato, no? Di far parte della CLIF, no? Perché come che dicevi prima, se la CLIF è la voce dei comuni, ovviamente loro che hanno a parlare Furlane, no? Una parte di no? I vecchios, anzi i uomini come scomensi in Veneto, beh, si sentiva in particà come di Vin, no? Come comunità, ecco. Infatti si è in il comune di San Michele, che è il primo comune, al di là dal Tagliamento, no? In comune parlata friulana, no? Le scrive, no? Parlate friulane, no? Dunque vuol dire che loro si sentono friulani, no?
1: Sì.
2: E questo è stato un lavoro fatto, anche di la verità,
1: sì.
2: Con i presidenti che hanno preceduto, no? Daniele, Marcus, Navarria, disin, che hanno fatto un lavoro, no? Perché ovviamente...
1: Di sensibilizzazione.
2: È stato tanto, ecco, caro Becchi. Che è constatato, ovviamente, che avrebbe la modificare, in effetti per la prossima settimana quindi fa un direttivo per cominciare a lavorare un attimino. Intanto quindi metti ogni territorio un referente, no? Tal direttivo, no? Perché giustamente come che diceva Fabio, o anche la domanda 50, 154, quindi metti il rispondo, perché anche lì per esempio che a tre sere in assemblea qualcuno dite che vuole essere tal direttivo, cioè vuole essere rappresentativo dal territorio, sì. Dove è, no? Tipo in Ciarni, tipo zona Pordenone, tipo in Veneto, ecco, per esempio per la prima volta metterì sicuramente, sono tutti d'accordo, di mettere un referente dei 5 comuni veneto all'interno del direttivo, perché ritengo che sia giusto, perché sono 5 comuni comunque sono importanti, no? Sono anche lavori grandi di popolazione, disin, no? E chi sarebbe che? E io ho veduto che hanno fin come ho sentito che fin cresciuto, no? E si una spesso in difficoltà, troppo facilmente si una in difficoltà sull'aspetto organizzativo, no? Dunque, che vi già cercherà con Fabio, ma c'è parte del direttivo, no, esistente, e dunque bisogna creare una struttura, no? Sulla CLIF, che come ho, la VIN, ma gli è fatto in base a un volontariato, VIN, ecco. Dunque, sicuramente domanderei un incontro con l'assessore Roberti, no? All'autonomia locale,
1: sì, con regionale. Il presidente,
2: sì, esatto, regionale, col presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e persino anche con Federica, insomma, un attimino di chiarire il futuro della CLIF, visto che i numeri è sicuramente torneranno a crescere.
1: A crescere, ecco. In chimò?
2: Sì, a chimò a crescere, sì.
1: Allora, lì un po' c'è calare dal spirit, insomma, dello sorrigno, non nome un'identità, ma anche che il Furlan è al conven, insomma, anche a Jens Locai, no? Come,
2: per esempio, come... faccio un esempio, Antonella, che vi è stato istituito il CCR, che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
1: sì.
2: Ok, l'ultimo consiglio che mi ha fatto, una sorta, era in quasi in St. Bruce, no?
1: Sì.
2: Ok, ecco. È il che fa.

0: una base, un laboratorio in Furlan, teatro in Furlan, una roba una vorrei ricercare, ma allo domande in squadra, cioè, anche CCR, ecco, che sia una roba di lavorare in frutta, perché il futuro, sinceramente, a son loro, ecco. E non ti smette a disegni le lingue, ecco, sì. Che una volta si vergognava a cercare in Furlan, come ho a dirsi, insomma, perché sono robe biele, insomma, c'è cioè, lenghe
1: sì, sì. Ecco.
0: E dopo che... insisti tantissimo e Chisarin, sicuramente io e Fabio, a cercare col presidente e con gli enti regionali che è dedicato con che riguarda il telegiornale sulla RAI in Friulano. Ecco, io lì vuol potenziare assolutamente, anche se sai che la regione ha messo 400.000 euro in triennale, no? Però ovviamente no basting e dunque sarà di là a farà qui disinco direttore della RAI, insomma, ecco. Sì.
1: A muovi la saga, sparvio di se si va in avanti anche lì. Allora, grazie Sungum al presidente Dall'Acli Franco Daltiglia e al vicepresidente Fabio Petenà per essere stato con noi. Venus dite la storia, l'attualità e anche le prospettive di queste assemblee. Un saluto a Vualtris di Antonella Nofrit con Dario Nardini e Partecniche e noi si torna a sentire lunis.

0: E buongiorno, buongiorno, quando sono le 11.22.
1: Buongiorno Stefania De Maria, buongiorno.
0: Buongiorno Leonardo Zanniero.
1: Senti come risuonano.
0: Un tranquillo weekend a paura.
1: Bravissima, le nostre voci, senti che sono diverse dall'altro venerdì.
0: Ah,
1: sono partite,
0: sì,
1: subito in maniera diversa.
0: Sono partite,
1: il clima è diverso, c'è il sole, c'è questa brezzolina leggera che ci tiene così sollevati dai problemi, no?
0: È vero,
1: io la vedo
0: è
1: così,
0: vero,
1: siamo,
0: è vero, è vero.
1: C'è più energia, o almeno
0: sì, dai,
1: riesce a fluire
0: bene,
1: più facilmente.
0: Sono contenta.
1: Che abbiamo di là nell'acquario?
0: Di là abbiamo Marina De Vescovi.
1: Buongiorno,
0: che è con
1: Marina.
0: Noi, salutiamola, che carina,
1: insieme
0: che si sbraccia.
1: A Bruno Montevecchi.
0: Insieme a Bruno Montevecchi.
1: Buongiorno Bruno.
0: Eccoci qua, eccoci.
1: Alla parte tecnica.
0: Che mi dovrebbe di nuovo alzare il volume qua della cuffia, perché
1: sì,
0: io non ho... Ah, e non sento niente più, non c'è, okay, non c'è la base, non c'è... C'è la base?
1: La base... Eccola, è tornata.
0: Ah, eccola, è tornata.
1: Questo, ma sappi che questa è una cosa normale delle basi. Le basi vanno, vengono. È una è nel DNA della base. È DNA di base.
0: Meno male, meno male che vanno e vengono.
1: Vanno
0: perché
1: e vengono, esatto.
0: Va bene, insomma, i mondiali sono iniziati.
1: Esatto, chi giocava? Giocava Messico-Sudafrica. Ho sentito una pioggia di cartellini rossi.
0: Sì, sì, sì, sì, tre tanto, mi pare, sì, tre rossi.
1: Cartellini. Sì, sei attenta.
0: Sì. Sì.
1: Sei attenta. Sei
0: ma
1: calciopera.
0: No, io non più di tanto, ma c'ho mio figlio che sempre
1: che segue,
0: mi quindi deve sempre raccontare.
1: Bene, bene, sono cominciati anche questi, sì, mondiali. L'Italia non c'è, ahimè, vabbè,
0: sì,
1: però vabbè, ci godremo
0: che
1: altri
0: tristezza
1: sport. Sì, fa un po' tristezza, questo è il punto di vista del costume. Ci mancheranno quelle serate
0: triste,
1: così all'aperto a vedere la finale, forse, o la semifinale, forse, o anche semplicemente qualche partita dell'Italia, insomma, ritornerà, è un flusso.
0: Va bene, va bene, va bene, guarda, ne parleremo anche dopo perché sentiremo l'inno ufficiale di questi mondiali, lo mandiamo, dai, lo mandiamo
1: bene,
0: perché
1: bene,
0: è allegro.
1: Okay.
0: Insomma, adesso andiamo, guarda, tu sapevi che esisteva la giornata mondiale del lavoro a maglia?
1: No, assolutamente.
0: Nemmeno io.
1: Invece
0: esiste la giornata mondiale del lavoro a maglia e sabato c'è un'iniziativa molto carina dal titolo Un filo senza età e ce ne parla al telefono Valentina Partenio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma grazie,
1: buongiorno,
0: grazie a questa a farci conoscere questa giornata mondiale del lavoro a maglia, che non ne sapevamo nulla, veramente. E invece, cosa fate invece sabato con questo filo senza età?
2: Allora, questo filo senza età è un filato appunto che collega territori

0: territori e comunità. In questo viaggio che è tenuto insieme da questo gomitolo di lana, voi avete detto non ne sapevamo niente e confesso nemmeno io.
1: Ma come?
0: Tutto è nato da un suggerimento che mi ha dato una signora di Dignano, che ci tengo a menzionare, che è la signora Giovanna.
2: Sì,
0: perché la
2: e salutiamo la signora Giovanna.
0: Assolutamente. Ciao, Giovanna. La letteratura ci parla del filo di Arianna, invece noi abbiamo il filo di Giovanna.
1: Ecco,
0: no?
1: Ecco. Ognuno ha quello che si merita.
0: Ognuno ha quello che si merita. E la Giovanna un giorno mi dice: ma perché non provi a organizzare la giornata della maglia che era stata fatta qua a Dignano anni fa? E io quel giorno le dico: sì, volentieri, perché stiamo lavorando su un progetto sull'invecchiamento attivo con il comune di Dignano.
2: Uh-huh.
0: E quel giorno lì, finita l'iniziativa che stavo facendo quel giorno, vengo a casa mia a San Martino al Tagliamento, vado a farmi una camminata lungo il Tagliamento e pensa un po', Tagliamento potrebbe essere un filo, no? E perché non unire comunità e comuni con cui già collaboriamo? E da lì è nata l'iniziativa proprio di collegare Villa Santina, Venzone, Dignano, Valvasone Ardene e Morsano al Tagliamento in questa giornata che ha molteplici obiettivi che si prefigge di raggiungere, no? Quindi il fatto di stare insieme, di fatto di favorire la socializzazione, di recuperare un'arte che è quella della maglia, ma anche dell'uncinetto, certo, del macramè, del ricamo, no?
1: Ma poi leggo io qui dalla vostra locandina e porto a galla questa cosa, mettere a confronto le generazioni. È una delle cose per tramandare un po' questa tradizione, non è la cosa forse più importante ancora, no?
0: Per tramandare quello, per mettere vicino proprio giovani e meno giovani e sinceramente mi fa piacere questa iniziativa perché mi riaccende i ricordi della mia infanzia quando passavo l'estate con la mia nonna e c'erano le tipiche case, quelle che danno su un cortile e ci sono tutte le abitazioni intorno e le signore si mettevano al pomeriggio, si mettevano fuori con la sedia, lavoravano chi all'uncinetto, chi a maglia.
1: Sì, certo.
0: E stavano lì e si parlavano, raccontavano, no?
1: Quasi la maglia sembra una scusa per tramandare altre cose, tradizioni, storie, no? Eredità familiari.
2: Ma che bello, no? Bellissima questa cosa, veramente, a me piace tanto. Quindi la partecipazione naturalmente è libera, no?
0: È libera. Dobbiamo precisare che questa è l'edizione zero, nel senso che noi siamo una piccola associazione,
2: mm-hmm,
0: e lavoriamo tanto sulla tematica delle fragilità, in primis della terza età, dell'invecchiamento, ma soprattutto sul lato della prevenzione, no?
2: Mm.
0: In primis della salute cognitiva.
2: Giusto, giusto. Quindi si chiama la vostra associazione?
0: Si chiama SOS Famiglie,
2: uh-huh,
0: ed è un'associazione che ha la sede qua a San Martino al Tagliamento. Siamo prevalentemente professionisti, diciamo così, della salute, perché siamo psicologi, siamo infermieri, fisioterapisti, educatori,
1: certo,
0: e ci occupiamo appunto di queste tematiche, quindi sia i fragili sia le persone che vivono con persone fragili, quindi cosiddetto caregiver.
2: I caregiver, sì.
0: E il lavoro a maglia, il lavoro all'uncinetto, tutte queste arti, le chiamo arti, sono un esercizio fantastico di stimolazione cognitiva, perché il cervello deve lavorare di memoria,
2: certo,
0: perché devi ricordarti quello che devi andare a fare, quello che hai fatto.
2: Giusto.
0: Devi tenere la concentrazione.
1: Volevo aggiungere un piccolo gancio così quasi cinematografico. Io fin da ragazzino vedevo tantissimi film americani dove anche gli uomini ci davano di maglia e di uncinetto. E io pensavo fossero delle scelte un po' eccentriche dei registi. Poi negli ultimi anni ho conosciuto invece degli americani qua a Trieste che scopro che nel pomeriggio, per rilassarsi, per esempio un mio collega di un istituto professionale, lui insegna informatica, ma nel pomeriggio lui fa l'uncinetto per rilassarsi davanti alla televisione. È una cosa che fanno molti uomini negli Stati Uniti. Come siamo messi in Italia e nella nostra zona per quanto riguarda diciamo
2: secondo
1: gli uomini?
2: Secondo me male, secondo me male. Guarda.
1: Cosa dici? Valentina, qual è la tua esperienza?
0: Io in realtà mi aspetto che ci sia qualche maschietto, anche se sono arti, diciamo così, nello stereotipo sono femminili.
1: Certo,
0: però
1: nella nostra zona ovviamente, magari,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Io qualche maschietto me lo aspetto e sarei anche contenta che ci fosse,
1: certo,
0: perché sì. non c'è scritto da nessuna parte che è una prerogativa tipicamente femminile, anzi.
1: Certo, probabilmente in antichità, quando il lavoro pesante andava fatto dagli uomini, il lavoro più leggero,
0: certo,
1: tra virgolette più leggero, poteva essere fatto dalle donne.
2: Ma no, ma infatti,
1: c'era una divisione pratica, ma poi negli anni ovviamente le cose cambiano.
2: Infatti,
1: bene,
2: ma
1: bene, bene.
2: Guarda, allora questa è un'iniziativa che ci piace tanto, quindi ci auguriamo che ci sarà.

0: anche nel futuro, per i prossimi anni. Certo. E quindi diamo un grosso in bocca al lupo, un filo senza età, partecipazione libera a Villa Santina, Venzone, Dignano, Valvasone Arzene e Morsano al Tagliamento.
1: Esatto, esatto. Se posso fare un
0: dalle 10 alle
1: riassunto,
0: 12 o dalle 10
1: dalle 10 alle 12 Morsano al Tagliamento, Vento. Mentre nelle altre piazze sarà dalle 10 alle 18.
2: Ecco. Una sorta di open, un momento sì. aperto in cui la gente può passare,
1: esatto.
2: prendere un gomitolo
1: esatto.
2: e cominciare o a ricamare esatto. o a intrecciare.
1: Esatto, esatto. Per fortuna che domani è anche Sant'Antonio, guarda giù,
0: esatto.
1: e sembra che ci sia una bella giornata di sole, quindi ben
2: venga. Date un gomitolo anche a Sant'Antonio.
1: Esatto, sicuramente.
0: Invitiamo tutti gli Antoni e Antonie, ecco.
1: Esatto, a festeggiare con noi, assolutamente.
0: Esatto, grazie mille Valentina,
2: grazie Valentina
0: Partenio,
2: grazie.
1: Grazie, saluti, arrivederci, grazie, arrivederci.

0: Guarda, ci ha ingannato, ci ha ingannato.
1: Cos'era questa canzone?
0: E questa è l'inno dei mondiali
1: l'inno dei
0: di quest'anno.
1: Mondiali. Di nuovo Shakira. Dopo...
0: Barnaboy e Shakira. Shakira dopo il 2010 che è stata Walla Walla, ti ricordi?
1: Waka Waka,
0: non Walla Walla. E poi c'era un La La La... nel 2014 Brasile, okay. Che però non ha avuto il successo
1: ma
0: di Waka Waka,
1: sempre
0: Shakira.
1: Un contratto con la,
0: e quest'anno
1: con la
0: il terzo anno, sì. Poi tra l'altro Shakira farà un super show alla finale.
1: Ah, come fanno gli americani per il Super Bowl del football americano, una sorta di halftime show.
0: Il 19 luglio ci sarà.
1: E noi saremo tutti lì sulle sedie a guardare l'Italia.
0: No. Sì, dai. Comunque dai è italiano, quindi è un modo in sì. Italiano l'hanno
1: ma
0: lasciato.
1: Ma sembra un po' quel dai, sembra un po' Ricky Martin.
0: Sembra Ricky Martin. Vabbè, siamo là comunque, sudamericani.
1: Prendono spunto.
0: Allora,
1: cosa succede adesso? Dove mi porti?
0: Porto nella cantina dei Comelli a Nimis, dove si festeggia, guarda, quest'anno è 20 anni di impegno solidale per l'Africa con Diamo un taglio alla sete.
1: Nobile.
0: E ne parliamo con Paolo Comelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci qua. Ma Paolo Comelli ha visto ieri sera l'apertura dei mondiali?
2: No, eravamo tutti impegnati qua a preparare le ultime cose per
1: il Friuli che lavora.
0: Esatto. Qua, amica, ma che, cioè, qua che stiamo a fare? Allora, beh, 20 anni è un bel traguardo, bello.
2: Sì, sono 20 anni di tante amicizie, di tanti progetti, di tante cose che siamo riusciti a costruire piano piano, e soprattutto siamo riusciti a dare un aiuto concreto a due missionari che sono in Africa da tantissimi anni e diciamo con il nostro contributo riescono a realizzare
0: perché raccontiamo un po' che questa storia nasce nel 2016 perché
1: 2006, 20 anni, no? 2006.
0: 2006, certo. Giusto, sì, vabbè, scusatemi. Nel 2006, ed ero convinta di aver detto giusto, nel 2006, perché?
2: Perché una ragazza, una nostra amica, ha avuto la curiosità e il coraggio di scendere in Turkana, il Turkana è una regione arida a nord del Kenya, e per andare a capire, a vedere cosa faceva questo suo cugino, fratellario Laurencic, originario delle valli della Tisone, e che ormai da 50 anni è giù, e lui ha scoperto, un po' per caso, di avere la capacità di sentire l'acqua come i rabdomanti, no? Con una bacchetta di legno. E in questi 50 anni
0: questa cosa mi ha sempre affascinato. Bellissimo.
2: In realtà è una caratteristica che abbiamo in tanti, però nessuno si mette lì a provare.
1: O non tutti appunto se la sviluppano e sanno di averla, per cui
2: certo. E veramente dove riesci a costruire i pozzi in questa zona dove c'è una popolazione nomade che vive di pastorizia, hanno con cammelli e capre di solito, la vita cambia perché... dove non c'è il pozzo, le donne devono fare 3-4 ore sotto un sole cocente per raccogliere dell'acqua spesso fangosa, in buchi che fanno nei letti dei fiumi in secca, no? E quindi non hanno tempo da dedicare alla famiglia, ai bambini, eccetera. Dove arriva Dario, porta l'acqua, porta un pozzo di acqua sempre pulita, e vicino al pozzo spesso nasce l'asilo, la scuola,
1: c'è
2: e
1: una
2: poi
1: piccola
2: una
1: comunità
2: certo. che si riesce ad autosostenere.
0: Che bello. No, infatti, ma io so che anche tu sei stato lì, no? Più volte, credo.
2: Allora, in Turkana sono stato una volta sola con la mia famiglia e con alcuni amici, e abbiamo girato con Dario, che ha questa conoscenza incredibile dell'Africa, delle lingue che parlano le diverse popolazioni che ha intorno, e soprattutto alla concretezza, diciamo, della gente friulana, no? Che non spreca un centesimo di quello che gli arriva e riesce a costruire sempre cose che funzionano, e soprattutto nel modo in cui poi la gente possa continuare a utilizzare queste cose che quindi non necessitano di grandissima manutenzione, ma sono cose efficaci e che cambiano veramente la vita.
1: Ci sarà anche un minimo ovviamente di formazione verso queste persone che possano poi appunto continuare a utilizzare le cose in maniera totalmente autonoma, no? E magari a riparare qualche pezzo se serve, magari, no?
2: Certo, certo.
1: L'affiancamento, no?
2: Inizialmente i primi pozzi lui li regalava e la gente del posto non sentiva, non si sentiva in dovere di mantenerli, no?
1: Certo,
2: di,
1: certo.
2: E poi ha capito che bastava scambiare, diciamo, questo pozzo con una capra o un qualcosa
1: per dare del valore,
2: per loro,
1: no?
2: È prezioso, per dargli valore, e quindi per poter quindi loro sentono appunto questa responsabilità e le cose funzionano molto meglio.
1: Certo, certo.
0: Beh, infatti.
1: Sposare anche una mentalità diversa, no? Giusto? Beh. Sembra giusto.
0: Allora, domani e dopodomani sarà presente anche Fratel Dario, leggo nel comunicato.
2: Sì, siamo riusciti a farlo venire su un anno prima, perché lui ha qualche mese di ferie ogni 3 anni.
1: Che si prenderà lui, ovviamente, queste ferie, deciderà lui di prendersele. Sarà un gran lavoratore,
2: sì, sì,
1: ovviamente.
2: Beh, non, diciamo, lui è un missionario comboniano, quindi hanno anche delle regole precise, però diciamo questa è un'occasione speciale, quindi gli hanno dato il permesso volentieri di salire in Friuli a trovarci.
0: Quindi abbiamo la sua presenza. E poi cosa succede? Come festeggiate tra domani e dopodomani?
2: Allora, diciamo, presentiamo il nostro nuovo vino, diciamo, un vino speciale, perché è il risultato di un blend di vini che arrivano da 18 cantine diverse, soprattutto friulane, ma anche piemontesi, toscane, eccetera. Questo vino si chiama Diamo un taglio alla sete, lo scambiamo a fronte di un contributo che va direttamente a Fratel Dario a Suor Laura nel nord dell'Uganda.
1: Certo.
2: E la festa è nata come festa dell'imbottigliamento appunto di questo vino. Adesso siamo cresciuti, abbiamo preparato qualche giorno fa quasi 5.000 bottiglie e la festa sarà una festa solidale, nel senso sabato sera avremo la cucina nel mondo, ci saranno piatti veramente da tutto il mondo, dal Madagascar allo Sri Lanka, al Perù, l'Argentina, al Messico, il Gambia e quant'altro. Ci saranno 29 piatti con tantissima musica. Allora, sia i gruppi che preparano i piatti, sia i musicisti e oltre 200 volontari vengono assolutamente in maniera gratuita, e si sente l'energia di questa festa perché sono tutti contenti di poter contribuire a un progetto diciamo che cambia la vita delle persone.
1: Beh, merito vostro che siete riusciti a contagiarli con questa grande voglia di fare del bene, no? Di solito ci vuole un capofila con uno charme che riesca ad abbracciare,
0: esatto,
1: tutti, dunque complimenti veramente.
0: Sì, bravi.
1: E ovviamente grazie. Tutto nella vostra cantina. Ovviamente.
2: Sì, tutto nel parco della nostra cantina, ma io ci tengo a sottolineare che noi ospitiamo questa festa ormai da tanti anni, ma veramente questa festa è possibile perché ci sono tantissimi benefattori, tantissimi volontari. Tantissimi
0: leggo 200 volontari, più di 200 volontari, quindi insomma...
1: Vuol dire che si attendono tantissime persone.
0: Tantissimi.
2: Sì, noi abbiamo forse... diciamo rispetto a chi si lamenta che la gente non si allontana dal volontariato eccetera eccetera, noi abbiamo ogni anno ragazzi, signori, signore nuove, e abbiamo piacere appunto di allargare la famiglia e di,
0: quindi,
2: di poter diciamo
0: certo, dimostrate che non è vero, insomma, che il volontariato
2: ci vuole un po' di entusiasmo, un po' di energia, un po' di voglia di stare assieme anche nel modo in un modo sereno, così.
0: E poi c'è musica, c'è balli, certo. Musica, c'è un po'
2: sì,
0: di tutto.
2: Abbiamo ormai da tradizione, abbiamo oltre 100 musicisti, ballerini, coristi che vengono a suonare sul nostro palco e a cantare, e anche loro assolutamente in maniera gratuita, quindi bene. Anche lì c'è questa energia che si
0: beh,
2: sente,
0: sì.
2: Si percepisce.
0: Sì,
1: e poi ci sarà
0: tutto.
1: Il vino bianco che chiamerete Uganda e il vino rosso che chiamerete Kenya, entrambi blend, dunque ci sarà sia il bianco che il rosso blendato, tra virgolette.
2: Sì, sì, sì, sì, diciamo il blend di bianco è un blend soprattutto friulano,
1: okay, bene.
2: Dove c'è friulano, Sauvignon, c'è Pinot Grigio, sono, diciamo, le uve più caratteristiche, diciamo, più della nostra produzione, più autoctone, sì. E invece il rosso, abbiamo anche un Cabernet Sauvignon della Toscana, un Syrah della
1: qualcosa dal Piemonte che arriva, no? Dicevi, sì.
2: Sì, quindi diciamo sono anche le cantine sono parte importante, diciamo, di questo progetto. Bene. Donano il vino ogni anno e insieme ad altri fornitori che ci danno le bottiglie, i tappi, le scatole, tutto quello che serve per confezionare una bottiglia di un ottimo vino, dandolo, diciamo, dando tutte queste cose gratuitamente, ci permettono appunto di portare un contributo ogni anno veramente notevole e importante.
0: Bene, benissimo. Allora, in bocca al lupo, diamo un taglio alla sete a Nimis, 20
1: sabato
0: anni.
1: 13-14.
0: Quindi tanti auguri. Grazie Paolo
2: grazie,
0: Comelli.
2: Grazie.
0: Buona trasmissione. Grazie.

0: Allora, andiamo
1: sound,
0: avanti, 11.46, forse abbiamo Stefano Lusa di Radio Capodistria, ci sei?
2: Mi sentite? Io ci sono.
0: Sì,
2: ci siamo. Ecco, ci siamo,
3: buongiorno.
2: Benissimo, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Come va Stefano?
2: Guarda, c'è un bel sole, la temperatura non è particolarmente calda, quindi per me sono le condizioni ideali.
0: Anche per noi, devo dire la verità,
3: anche
0: guarda.
3: Anche
0: sì,
3: anche
0: sì.
2: Siete trasmettendo da Barcola, immagino.
3: Vorremmo.
0: Magari, guarda.
3: Chiederemo alla RAI di creare una
2: su un topolino, potremmo fare una trasmissione tutti insieme su un topolino lì.
3: Ma che meraviglia.
0: Ma guarda, Stefano, hai dato un'idea, guarda, proponiamola questa cosa.
2: Io proponiamola. Penso.
0: Non sarebbe male.
2: Una in a Barcola e una in spiaggia a Porto Rose, no? Quindi su uno dei moli, su uno dei pontili di Porto Rose potrebbe essere.
0: Cioè, ma sei un genio. Tra l'altro, Leonardo viene stasera a Porto Rose.
3: Vengo
0: quindi
3: stasera a cantare lì, per cui metto già le mani avanti, provo a sentire qualche locale se può ospitarci.
0: vedi. Allora,
2: questa è l'ultima puntata che siamo insieme quest'anno.
0: Sì. Poi avremo Laurizzi, quindi
2: ci sarà la bravissima Barbara.
0: Sì, anche noi finiamo fra due venerdì, poi però il weekend continua sempre nella versione estiva,
2: certo,
0: con altri conduttori. Insomma, bene.
2: Senti, noi abbiamo Maurizio Tremul, che è presidente di Unione Italiana, ma è soprattutto in qualche modo il factotum del Centro Multimediale Italiano Gravisi, un museo che ricorda la comunità nazionale, la storia degli italiani di questi territori, appena aperto proprio da poco a Capodistria. Voi invece chi avete?
0: Bene.
3: Allora, noi dovrebbe esserci in linea Nicola Bressi, che guarda caso proprio di musei continuiamo a parlare, perché quest'anno il Civico Museo di Storia Naturale di Trieste compie 180 anni. Sono
0: così, un giovincello.
3: Dovremmo avere Nicola Bressi. Ci sei, Nicola? Buongiorno.
4: Ci sono.
3: Okay,
4: buongiorno
3: Nicola
4: a tutti.
3: C'è,
4: ciao
3: perfetto.
4: A tutti.
3: Intanto
0: ciao,
3: c'è anche Nicola. Chi cominciamo a sentire?
0: Dai, inizia Stefano, che
3: inizia
0: poi...
3: Tu,
2: allora,
3: ecco.
2: comincio io. Allora, Maurizio Tremul, qual è il significato di questo centro? Voi ci avete lavorato tantissimo e volete anche proporlo come un importante riferimento culturale, non soltanto per la comunità italiana, ma per tutta la regione.
5: Beh, grazie. Sì, intanto saluto gli ospiti e le altre persone collegate.
0: Grazie, ricambiamo.
4: Grazie.
5: Niente, il Centro Multimediale Italiano è rivolto sì alla comunità nazionale italiana, ma è rivolto principalmente ai turisti attenti, a quelli che vogliono fare un turismo lento, alle persone attente al mondo della cultura, aperto ai giovani, alle scolaresche, ai discenti delle scuole elementari, medie superiori, universitarie dell'Italia, ma anche della Slovenia, della Croazia, ma anche in genere, perché è un centro che sta già in parte operando, ma poi fra breve

0: sarà completamente quadrilingue, tutto in italiano, sloveno, croato, inglese, che vuole appunto presentare la realtà, la storia, il patrimonio culturale, materiale e immateriale degli italiani dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, ai turisti, ma anche moltissimo alle nuove generazioni. La storia della nostra comunità nazionale, della nostra cultura è pochissimo conosciuta nelle scuole, poco studiata nelle scuole slovene e croate, anche in quelle italiane, e quindi ha questa funzione di presentarsi alla popolazione di maggioranza per far comprendere la realtà, il grande patrimonio culturale di cui noi siamo interpreti, e lo stiamo facendo con un metodo che è molto moderno, cioè quello della multimedialità.
1: Insomma, si può andare a fare una chiacchierata con i personaggi storici di queste zone?
0: Si può andare a fare una chiacchierata per adesso con Santorio Santorio, a cui si possono rivolgere delle domande. Santorio si anima e risponde con un labiale che corrisponde alle quattro lingue. Stiamo preparando altri avatar che potranno appunto anche rispondere, con anche altre postazioni della cosiddetta gamizzazione. Io non so come sono i miei colleghi che mi hanno insegnato questa cosa, io ancora non l'ho imparata, quindi anche attraverso giochi istruttivi per attirare le nuove generazioni, ma attraverso quei giochi tu impari la storia o la lingua del territorio. Quindi una nuova attrattiva, io credo, la più grande operazione culturale strategica che la comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia abbia fatto nell'ultimo decennio e più, soprattutto in gran parte con fondi europei dei programmi Interreg Italia-Slovenia, con fondi del Ministero degli Affari Esteri italiano, ma anche con altri fondi sloveni a cui abbiamo aderito attraverso una serie di bandi, accumulando negli anni anche una certa esperienza di progettazione, in quanto l'Ufficio Europa, che di questo si occupa all'Unione Italiana Capodistria, quest'anno ha compiuto 20 anni dalla sua costituzione.
1: Ecco, Santorio Santorio.
0: E venirci a visitare.
1: Santorio Santorio, che ricordiamo è l'inventore del termometro, che ha in qualche modo rivoluzionato anche la medicina, la percezione insomma delle cure mediche. Invece questi 180 anni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, insomma un museo bellissimo tra l'altro.
2: Beh, un traguardo, io oserei dire, addirittura austro-ungarico, ovviamente. Allora Nicola, cosa ci racconti? Cosa succederà soprattutto domani, in questo giorno in cui festeggiate e celebrate i vostri 180 anni?
3: Succederà di tutto, ma veramente di tutto, perché sarà un open day da cui stiamo lavorando da 2 mesi, è un open day dalle 10 fino alle 23, quindi anche dopo cena, e festeggeremo i nostri 180 anni di divulgazione scientifica invitando tanti amici da tante diverse parti d'Italia, che ci parleranno dei più disparati argomenti scientifici, però attuali, portati all'attualità, perché è vero che facciamo 180 anni, ma scopo dei musei, soprattutto quelli scientifici, è di essere sempre aggiornati per dare delle risposte a quello che succede nel mondo naturale, nella scienza, nell'ecologia. Quindi noi diciamo che in realtà non facciamo 180 anni, facciamo 10 volte 18 anni per quando ci sentiamo giovani.
2: Certo. La maturità raggiunta 10 volte.
4: Carino, certo.
3: Esatto.
4: Infatti.
3: E avremo veramente tutti gli argomenti, non so, io vi cito qualcuno a caso, avremo Giulio Betti, che è forse il più famoso meteorologo e climatologo italiano, che ci parlerà di quello che stiamo combinando col clima, quindi una cosa che è veramente tanto tanto moderna e nuova. E poi abbiamo Antonella Fioravanti, che è forse la più importante microbiologa a livello europeo, che ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, che ci parlerà di ciò che vive dentro di noi e di come il nostro sistema immunitario e i piccoli batteri che vivono dentro di noi sono correlati alla nostra salute. Poi abbiamo Paolo Molinari, che è quello che ha reintrodotto la lince nelle nostre zone tra Slovenia e il Tarvisiano, quindi parleremo delle linci. E poi ci sarà Alice Rotelli, che parla di misteri del corpo umano, Serena Zacchigna, che è un altro medico, che ci parlerà della sua scoperta fantastica pubblicata su Science, quindi non cacio e pepe, come dicono a Roma, sul fatto che il cuore non sviluppa il tumore e perché. E poi avremo Andrea Görgic, che parlerà della vegetazione del mare, poi avremo colleghi che lei sarà nel Miramare sul mare. Ci sarà il corpo forestale, che ci parlerà della lotta al contrabbando di animali, e avremo laboratori per bambini sui fossili, e poi Alessandro Falci ci parlerà dei carsosauri, che sono i nostri di nostre zone del Carso, e insetti delle grotte, botanica, la botanica nascosta, i libri antichi del museo. Ogni mezz'ora partirà tutto gratuito, ricordiamo, in un diverso laboratorio, un diverso evento per grandi

0: quindi vi aspettiamo alla nostra festa domani.
1: Bene, ma che bello, andiamo veramente. Stefano, vieni?
2: Vieni Stefano?
3: Assolutamente sì, tra l'altro il Museo di Storia Naturale di Trieste l'ho visto parecchie volte e mi sono sempre divertito, è sempre un museo molto bello da visitare e da vedere. Siamo arrivati alla fine, guarda, è stato un piacere essere con voi in questa stagione.
1: Reciproco, grazie Stefano.
3: Quindi,
1: ci risentiremo.
3: Quindi se ci saremo ancora l'appuntamento è per l'anno prossimo, dipende da...
1: No, non è l'anno prossimo. Prossima stagione.
3: Sì, per la prossima stagione, assolutamente. No, intendevo chiaramente la stagione. Buon fine settimana Trieste, buona estate.
1: Grazie a te.
2: Stefano, noi siamo ancora con Nicola. Invece,
1: con Nicola Bressi, che appunto diamo quindi gli appuntamenti. Beh, tutto aperto, tutto libero, credo, vero?
0: Tutto aperto, tutto libero, 10. Dalle 10 alle 23. L'ultimo appuntamento, l'ultimo laboratorio sarà alle 22, che sarà una passeggiata sugli amori animali. Gli unici laboratori da prenotare sono quei laboratori per i bambini, quello sugli esploratori, sulle tracce del presente e quello sulle tracce del passato, quindi uno sugli animali e uno sui fossili, che sono da prenotare a Coop Culture, ma trovate tutto sul sito del museo. Però prenotazione gratuita, e tutti gli altri sono a chi prima arriva meglio alloggia.
2: Certo,
0: cercheremo di essere lì a disposizione, poi ci saremo anche noi, quindi alcune cose potranno essere ripetute se sono tante persone. Insomma, vogliamo veramente regalarci alla città per festeggiare i nostri 180 anni, alla città, alla regione, ai turisti, perché chiaramente l'appuntamento è per tutti.
1: Che bello, che bello, dai, andate tutti,
2: buon
1: regione, ascoltate allora. Questo sì, infatti, esatto. 180 anni poi insomma vanno festeggiati per bene. Grazie mille,
2: Nicola, grazie.
0: Grazie a voi, ciao a tutti, a domani, ciao.

0: Che meraviglia, io adoro Diodato, adoro Diodato. Diodato ieri è stato all'inaugurazione che si è svolta nel Teatro Tenda di Leggio, per l'inaugurazione appunto della mostra, no? Dal titolo quest'anno Dialogo, Antonio Diodato è stato quello che ha partecipato con parole e con musiche sue. Tra l'altro volevo dire che tu sapevi che il Presidente della Repubblica qualche mese fa gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana?
1: No, non lo sapevo.
0: Eccolo, per il suo impegno civico e sociale, perché negli ultimi anni ha tra l'altro visitato associazioni impegnate in alcune periferie di grandi città, documentandone in brevi video il lavoro. E quindi insomma è stato anche scelto da Don Alessio Gerelli per questa inaugurazione delle mostre di Leggio. Insomma, merita, Diodato merita.
1: Bravo,
0: giusto,
1: Diodato,
0: bravo Diodato. Ma tu invece che volevi dire?
1: Segnaliamo un'attività che ritorna quasi ciclicamente, quasi ogni anno, nell'ambito degli eventi organizzati dalla Pallanuoto Trieste, dunque una mitica associazione sportiva triestina, in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, il progetto Eco FVG, nello spazio del mare delle rive di Trieste, denominato Sacchetta, che noi triestini ovviamente conosciamo, si svolgerà la pulizia del fondale marino. La fanno ogni anno. Le operazioni di pulizia saranno effettuate dai sommozzatori della Mare Nord-Est, coadiuvati dagli atleti proprio del settore giovanile della Pallanuoto Trieste. L'evento è in programma sabato 13,
0: quindi domani,
1: alle 10
0: che
1: di mattina.
0: Bello,
1: è una
0: bello.
1: Cosa ovviamente non aperta al pubblico dal punto di vista della partecipazione, ma è una cosa sicuramente particolare da vedere, vedere degli atleti insieme ai professionisti che si prodigano per la pulizia del fondale.
0: Che fanno volontariato, sì, e si prodigano. Bravi,
1: ovviamente
0: bravi.
1: La Sacchetta è una zona di Trieste che, proprio perché è molto frequentata,
0: molto conosciuta,
1: spesso ovviamente più ricca di immondizie, purtroppo. Così per
0: no,
1: fortuna,
0: non sono bravi allora i triestini in
1: non
0: questo.
1: Tutti forse, però si prodigano, poi vedi, alcuni di loro si prodigano per la pulizia.
0: Bene, questo è un bellissimo gesto, infatti, una bellissima cosa. E allora,
1: bene.
0: Adesso parliamo di un progetto particolare,
1: sì,
0: no? Perché poi si parla tanto di intelligenza artificiale e questo è un progetto che praticamente unisce la tradizione con l'innovazione. Si chiama Vivaldi Recoded e ce ne parla Massimo Belli, che è il direttore della nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni. Buongiorno Massimo Belli.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque,
2: il progetto Vivaldi Recoded nasce dalla curiosità di mettere a confronto due composizioni, una composta con metodi tradizionali dall'intelligenza umana, l'altra invece composta tramite l'uso dell'intelligenza artificiale. Abbiamo commissionato, noi dell'Orchestra Ferruccio Busoni, a due compositori provenienti dal Conservatorio di Trieste, Simone Valente, iscritto al corso di composizione tradizionale, che ha fatto appunto la composizione usando i suoi mezzi, e mentre Lorenzo Bosic, neolaureato con lode e menzione d'onore, invece ha realizzato la sua composizione usando l'intelligenza artificiale.
0: Ecco, noi siamo curiosi di capire che cosa è uscito fuori da questa intelligenza artificiale. No?
2: Ecco, i due brani hanno in comune il fatto che tutte e due sono stati composti su 5 brevi estratti musicali e tratti da una delle composizioni più famose e più amate dal pubblico internazionale, Le quattro stagioni di Vivaldi.
0: Sì.
2: E adesso noi avremo il concerto questo pomeriggio alle ore 18 al Polo Tecnologico Alto Adriatico a Pordenone, e appunto eseguiremo per la prima volta, oltre all'esecuzione tradizionale delle quattro stagioni, questi due nuovi brani che verranno proprio messi a confronto.
0: E quindi verranno giudicati?
2: Cioè,
0: esattamente. Ah,
2: noi
0: verranno giudicati.
2: Sì, noi non diremo naturalmente al pubblico
1: quale
2: l'ordine dei due brani. Lasceremo in base alle emozioni e alle sensazioni che il pubblico riceverà ascoltandole la facoltà dopo di dire quale secondo loro è stata composta dall'intelligenza artificiale.
1: Certo, maestro, le chiedo una cosa, lei parla di composizione, sì. Vuol dire che in pratica sì. I due ragazzi

0: Ragazzi si sono occupati, mi passi la parola moderna, di riarrangiare uno e riarrangiare l'altro in qualche maniera? Cioè entrambi hanno fatto un riarrangiamento o no? Volevo capire...
1: No, i due brani sono stati proprio creati appositamente, cioè sono due composizioni assolutamente nuove e inedite.
0: Ah, ecco, originali.
1: Originali, perfetto. Assolutamente, sempre per violino orchestra.
0: Ok.
1: Solista sarà la giovane violinista Giada Visentin, l'orchestra è l'orchestra Ferruccio Busoni da me diretta.
0: Certo.
1: E sono due brani assolutamente originali, durano circa una decina di minuti l'uno.
0: Certo.
1: E anche il brano tradizionale è molto bello, ma anche quello composto dall'intelligenza artificiale.
0: Potrà darci qualche spunto.
1: Assolutamente. Adesso vediamo il pubblico cosa sceglierà e cosa, certo, e cosa deciderà.
0: Cioè che dunque non sono rifatti sull'aria di qualcosa delle stagioni di Vivaldi, sono proprio totalmente originali.
1: Sono totalmente originali,
0: bene.
1: Però composti su cinque piccolissimi estratti, richiami praticamente.
0: Ah, ecco, c'è una stimolazione.
1: Esattamente, tratti dalle quattro stagioni.
0: Bene, molto chiaro, molto chiaro, grazie mille.
2: Ma come mai è venuta l'idea di questo progetto? Cioè, questo progetto come nasce?
0: E secondo me è nato in uno smizza.
2: Siamo curiosi.
0: Mi passi questa battuta, ovviamente.
1: Allora, l'intelligenza artificiale innanzitutto si sta insinuando nelle nostre vite sempre con maggiore intensità. E nella musica anche l'intelligenza artificiale ormai sta prendendo sempre più piede, per cui è stata proprio la mia curiosità. Il progetto appunto l'ho ideato io, è stato sviluppato anche con la collaborazione di tutto il team di Asper Astra, Laboratorio Innovation Lab, e abbiamo anche dei partners come il Polo Tecnologico di Pordenone, il Conservatorio Pertini, la Scuola di Musica 55, Danieli S.P.A. e l'Area Science Park di Trieste.
0: Insomma, un joint venture per questo prodotto.
2: Giusto.
1: Sì. I concerti saranno quattro e oggi siamo appunto a Pordenone, domani saremo
2: siete qui a Trieste, al Conservatorio
1: Pertini.
2: Domani
1: siamo a Trieste, esattamente. Domani, 13 giugno, saremo al Conservatorio alle 18.30, presenteremo appunto questo programma e poi gli altri due concerti saranno a settembre-ottobre all'Area Science Park e al Spazio Villa Alta alla Daniele.
0: Bene.
2: Insomma, quindi
0: sì, bello questo confronto, molto stimolante.
2: Sì, esatto. Io sono curiosissima, certo. Molto curiosa.
1: Sì, è un progetto originale che credo non sia mai stato fatto, credo però.
2: Addirittura.
1: Bisognerebbe chiedere all'intelligenza artificiale però questo.
2: Infatti.
0: O almeno non reso pubblico, perché probabilmente chissà quante persone stanno provando a farlo, però non pubblicamente. Chi lo sa, questa provocazione mia.
1: Sì. Curioso vedere il pubblico, certo. No? Vedere la reazione del pubblico sarà veramente una cosa molto, molto, molto curiosa e molto, molto bella.
2: Bene. È quello che colpisce, infatti, no? Complimenti anche a lei, maestro, per questa idea.
0: È un confronto che non possiamo evitare, maestro, giustamente si è ben prodigato per portarlo a
2: casa. Bravo maestro, Massimo Bello.
1: Questa è un'idea appunto, perché noi abbiamo partecipato ad un bando regionale, creatività, e siamo appunto stati finanziati, il nostro progetto è stato scelto dalla regione e finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia.
2: Ma meraviglioso, sono proprio, siamo curiosi, e invitiamo tutti, quindi allora oggi pomeriggio leggo che l'ingresso è anche gratuito, no? Alle 18.
1: Esattamente.
2: Polo Tecnologico Alto Adriatico a Pordenone.
1: Ci sarà una conferenza anche alle ore 17, un incontro appunto fatto organizzato dalla stazione Rogers di Trieste, e parleremo appunto di intelligenza artificiale. Mentre alle 18 ci sarà il concerto.
2: E domani invece prenotatevi, perché al Conservatorio Tartini il biglietto è acquistabile sia online presso Ticket Point che un'ora prima del concerto direttamente in conservatorio, ecco, alle 18.30 al Conservatorio Tartini di Trieste. Grazie mille maestro.
1: Grazie mille a voi, vi aspetto allora.
2: Grazie, senz'altro. Grazie. E noi adesso parliamo di TV, mio caro, vero?
0: Sì. Cominciamo con domenica. Dunque, questa domenica andrà in onda su Rai 3 alle 9:15 il documentario Grimoaldo, il primo re friulano, della regia di Sandra Lopez Cabrera. Vi leggo un piccolo estratto. Il docufilm mescola storia, azione e identità per raccontare una figura leggendaria, appunto quella di Grimoaldo Guerriero.
2: Grimoaldo, guarda, già il nome proprio veramente.
0: Grimoaldo, chi sei? Era almeno Aldo, molto Aldo, era molto Aldo. Grimoaldo Guerriero, nato a Cividale, no, non parliamo male del nostro passato, nato a Cividale intorno al 600, che da giovane nobile longobardo riuscì a diventare re, non un re qualunque, scrivono, ma il primo re sovrano longobardo di stirpe friulana. Tra battaglie, intrighi di potere e svolte epiche, il film ci porta nel cuore del VII secolo, quando l'Italia era un mosaico di popoli e il Friuli ancora una terra di confine e di cambiamento.
2: Primo
0: re friulano, domenica 14 giugno alle 9:15 su Rai 3.
2: Bene.
0: E poi disponibile, come sappiamo.
2: No, poi c'è la replica mercoledì 17 giugno, certo, dalle 21:20 su Rai 3 bis e poi su Rai Play Sound. Esatto. Ma a seguire. Mandia su Rai Play, grazie Marina, sì, perché io sono alla radio, dico sempre Rai Play Sound, giustamente. TV e Rai Play. Grazie Marina. Allora, a seguire c'è Ultim Restat di Massimiliano Milic, che è la storia di Christian Zorato. Ma insomma, ascoltiamo da Massimiliano Milic di cosa parla, cosa vedremo da questo documentario.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Massimiliano.
3: Buongiorno.
2: Sì, ecco, so che l'abbiamo disturbata perché è a lezione all'università con gli esami. Allora ci perdoni, però vogliamo sapere solo, insomma, così senza spoilerare più di tanto, di cosa parla Ultim Restat.
3: Beh, Ultim Restat è la storia dell'ultimo battitore di baccalà artigianale che c'è in intera Europa, che è Christian Zorato, dell'omonimo mulino Codroipo, e della storia di come ovviamente deve sopravvivere, sostanzialmente far sopravvivere questo piccolo mulino, uno dei pochi che nel 1500 che è ancora in attività, e lo seguiamo nella sua quotidianità e nel suo racconto di ciò che era e di ciò che è stato il mulino, che era una vera e propria, una volta un luogo di comunità, faceva sostanzialmente all'interno del mulino, dei mulini, se si pensa, racconta Christian, si svolgevano varie attività, comunità, feste,
2: era un centro
3: di aggregazione.
2: Era un centro, sì, è vero. Poi sono bellissimi da vedere, a me piace un sacco andare per mulini, quando ci sono anche, ci sono delle giornate dove c'è l'apertura
0: dei mulini aperti, dopo
2: sì,
0: i musei aperti sono,
2: sì,
0: i mulini,
2: no,
0: aperti.
2: Ma c'è, ci sono, insomma, ed è, secondo me vale sempre la pena visitarli, perché è proprio bello vederli, e quindi insomma scopriremo la vita di Christian Zorato, che ha deciso di tornare a casa a Codroipo proprio per riprendere la sua attività. Grazie mille Massimiliano Milic.
0: Grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Bene.

0: Ma che tiro ci avevano sti Dire Straits?
1: Guarda, le hai scelti tu.
0: Sta chitarra pazzesca.
1: Sì, grandi. Ma tu le hai riproposti?
0: Come repertorio? Facevo qualche pezzo, sì. Ogni tanto, sì.
1: Cosa?
0: Sì, beh, facevo, mi ricordo cos'era, un pezzo divertente. Non mi viene il titolo. Te lo dico la prossima volta. Non mi viene il titolo.
1: Mannaggia, ti ho fatto una domanda tranello.
0: Poi me la ricorderò. Saltan of Swing la suonavamo, perché il mio chitarrista è appassionato di Dire Straits, per cui Saltan of Swing sicuramente. Ecco, questa la facciamo.
1: Beh, dai,
0: di parole, insomma, un racconto particolare. A proposito di racconti.
1: A proposito di racconti.
0: Perché comincia domani sabato 13 a Trieste, un evento che adesso ci racconterà ovviamente il responsabile, ma che coinvolge non solo Trieste, ma altre città in Europa e in qualche maniera così abbraccia tutti gli appassionati di James Joy. Torna il Bloomsday.
1: Che a me piace tanto, guarda, già dal nome e tra l'altro è anche cresciuto in questi anni. Penso che sia la 17esima edizione.
0: Mamma mia, è tantissimo.
1: Quindi, insomma,
0: ne parliamo col suo direttore, il direttore del Museo della Letteratura Letz di Trieste, ne parliamo insieme a Riccardo Cepa, che è la mente del Bloomsday. Buongiorno
1: la
0: Riccardo.
1: Mente. Buongiorno.
2: buongiorno, grazie.
0: Mente e anche braccia, perché ovviamente fa di tutto.
2: Soprattutto braccia.
0: Buongiorno.
1: No, anche perché dicevo prima a Leonardo, che siete, cioè fate veramente un programma ricco, ma proprio ricco, cioè sono...
2: No,
1: dico, è un programma ricco, quindi vi date molto da fare, cioè, perché per produrre un programma così ricco bisogna lavorarci un bel po', insomma.
2: Ma sì, diciamo che il Blues è un po' l'evento forse più ricco, più ampio, no? Che Let's, insieme con l'università, organizza, diciamo, nel corso dell'anno. È un festival, quindi ci sono appuntamenti molto diversificati, ci sono conferenze, presentazioni, ma c'è anche tanta musica, ci sono mostre d'arte, ci sono gli itinerari guidati in città, quindi insomma c'è una varietà molto ampia di eventi per chi ha così la curiosità di scoprire questo autore molto noto, molto continuamente citato, no? Ma sempre altrettanto letto. Diciamo.
1: Sì, è vero, molto noto, molto citato, ma insomma. Tra l'altro, ecco, approfitto per dire che domenica andiamo in onda, in realtà è una replica, perché è andato come prima messa in onda, è andato nel 2021, ma andiamo in onda questo racconto sceneggiato dal titolo Enjoys di Diana Hubel.
0: Enjoys.
1: Sì, ma molto carino, spiritoso, guarda, è una puntata.
2: Molto.
1: Quindi...
2: Anche quella era una produzione che avevamo realizzato per uno dei vari, di questi 17 Bloomsday.
1: Esatto.
2: Diciamo,
1: e noi l'abbiamo registrato poi qui
0: in
1: sede. Sì.
0: Riccardo, ricordami quali città oltre a Trieste sono coinvolte in queste giornate del Bloomsday nel mondo, così per proprio a livello allegorico è una cosa molto interessante.
2: Beh, allora, le città sono tantissime, nel senso che ovviamente le principali sono le città che sono legate a Joyce,
0: per motivi
2: storici, biografici, quindi Trieste, Zurigo.

0: Dublino, però sono moltissime le città dove gli appassionati organizzano delle tour, organizzano degli spettacoli, dei concerti. Adesso me ne vengono in mente tantissime. In Italia c'è, questo è il terzo anno che si fa il Blues Day a Torino, c'è un Blues Day che io amo particolarmente, di lunga tradizione, a Salerno, c'è il Blues Day a Genova che è stato forse il primo, poi dicevo si festeggia anche a Londra, a Parigi, si festeggia a Melbourne, si festeggia in Ungheria, da dove nel romanzo viene detto che è diciamo l'origine del personaggio di Leopold Bloom, no? Quindi a Zombattei, che è il paese da cui si presume che nel romanzo che venga la famiglia Bloom, che in origine si chiama Virag, no? Cioè il fiore,
1: certo.
0: Poi viene tradotto e diventa Bloom, quindi anche in Ungheria si festeggia in tantissime città del mondo, veramente.
1: Bello, bello, bello, assolutamente. Sì, ovviamente non l'abbiamo detto, ma è tutto gira intorno a proprio a Leopold Bloom, che è il protagonista dell'Ulisse di Joyce, ovviamente. Noi lo diamo per scontato da grandi appassionati del Bloomsday, ma magari qualcuno ci ascolta e si sta chiedendo di cosa stiamo parlando. Allora, ovviamente diceva già Stefania, il vostro programma è veramente spazia da ogni tipo di attività. Volendo dare degli appuntamenti, così cominciamo già a entrare nel vivo un po' del vero Bloomsday di quest'anno?
0: Allora, innanzitutto volevo dire che il Blues del Triestino ha questa caratteristica, che è sua proprio, quella di affrontare ogni nuova edizione un capitolo dell'Ulisse di Joyce, e quest'anno noi lavoriamo, insomma raccontiamo in vari modi il secondo capitolo, che si intitola Nestore e la scuola, il cui tema è un tema molto caldo, il tema della storia. Della storia, della trasmissione della storia, quindi della storiografia, di come dell'insegnamento, dell'educazione, sono tutti temi molto, molto vivaci in questo momento, un po' sempre, ma forse in questo momento in modo particolare. Quindi gli eventi sono legati a questo capitolo. Io mi trovo nella sala mostre del Museo Less, dove abbiamo appena finito di allestire la mostra di Paolo Pascutto, che verrà inaugurata domani alle 17:30 e che è appunto dedicata a Nestore, si intitola Nestori, naturalmente non è una crasi fra il titolo dell'episodio e l'argomento, e poi c'è molta musica, sono molti concerti, sono un gruppo storico di folk rock, i Whiskey Trail, tra i cui membri c'è anche l'architetto che è stato il designer di Museo Letz, Lorenzo Gretti, che poi presenterà anche un suo libro. C'è un bellissimo appuntamento con Luigi Nacci, il sottoscritto, e Tony Bruna domenica sera al Museo Sartorio, in cui parliamo un po' dell'uso del dialetto, che è in modo molto diversificato, ma a mio modo di vedere altrettanto geniale, unisce Tony Bruna a James Joyce e anche naturalmente Luigi Nacci. Avremo un concerto di un altro gruppo storico triestino, in questo caso di Toulouse. E poi appunto dicevo tutta una serie di mostre, per esempio oltre a quella di Paolo Pascutto ci sarà la mostra del gruppo 78 alla Biblioteca Statale, ci sarà la mostra di un illustratore greco, Alexandros Karafas, che è un ritorno per il blues all'antico Caffè San Marco. Sempre all'antico Caffè San Marco organizzeremo le nostre collezioni immersive, dove appunto si può fare colazione davvero assistendo alla messa in scena del capitolo Calypso, la colazione di Ulisse, da parte del gruppo degli Amici San Giovanni e dell'Armonia. Poi avremo appunto degli incontri di parola, naturalmente avremo la conferenza di Laura Pellaschiara sugli appunti, sul diario di Stanislaus Joyce, il fratello di Joyce, che racconta gli anni triestini in queste pagine che sono un po' l'arabo fenice degli studiosi, perché non sono mai state pubblicate, usciranno a breve. I tour, come dicevo, uno classico, il James Joyce Tour per attraverso la città, e poi un tour che abbiamo chiamato The Lazy Tour, il tour pigro, perché invece di affannarci a camminare attraverso tutta la città come abbiamo fatto molte volte, faremo un breve tour nel giardino pubblico tra i busti degli scrittori triestini.
2: Beh, mi sembra. Allora, insomma, un super programma.
1: Sì,
2: abbiamo
1: andate a cercarlo,
2: insomma,
1: online, ecco. Perché è veramente ricco.
2: Oppure recatevi all'info point, no, del Bloomsday in piazza Ortis 4 per avere, insomma, per il programma del fest,

0: festival, vedere anche ci sono le cartoline, segnalibri, le locandine. Cioè
1: prendete anche una maglietta, perché fanno delle magliette meravigliose e servono a sostenere tutto il progetto.
0: Certo.
1: Infatti anche quest'anno, ci sono anche quest'anno, Riccardo?
2: Sì, perfetto. Sì, le magliette
1: mitiche, immancabili.
2: Che sono bellissime con l'immagine appunto coordinata.
1: Confermo.
0: Quindi insomma, dai, andate allora all'Info Point in piazza Ortis 4. Il Bloomsday finisce martedì 16 giugno, esatto. Quindi insomma ci sono tanti giorni.
1: Che è il giorno del compleanno di Blooms, giusto?
2: Sì, esattamente, esatto. Cioè il giorno in cui tutta l'azione dell'Ulisse dalla mattina
1: si conclude
2: alle 2 di notte viene
1: che meraviglia.
0: Sì, che bello.
1: Grazie ancora.
0: E allora buon Bloomsday, Riccardo Cepak, grazie.
2: Buon Bloomsday a voi, grazie.
0: E un super weekend con Joyce, ecco.
1: Grazie Riccardo.
0: E noi siamo praticamente in chiusura.
1: Praticamente,
0: sì. Leonardo, cosa vogliamo dire?
1: Io sarò proprio il lunedì sera al Teatro Sartorio, lunedì 15 sera, con una delle rappresentazioni del Bloom's Day con la compagnia di famiglia nostra, con la famiglia Zanieri insieme ad altri colleghi. Dunque saremo in scena proprio con una rappresentazione di Nestore, la scuola.
0: Bene.
1: Facciamo questa cosa, sì.
0: Hai capito? Ma Leonardo, una ne fa, 100 ne pensa, come si dice. No, veramente.
1: Ecco, siamo giunti al termine. Senti nel sottofondo. Il ponte con l'Irlanda che si sta riallacciando.
0: Ci vuole. Allora salutiamo Marina De Vescovi e Bruno Montevecchi che
1: grazie.
0: Sono stati con noi oggi
1: nell'acquario.
0: E
1: grazie Stefania De Maria.
0: Grazie Leonardo Zanier. Buon weekend
1: anche a voi,
0: a tutte
1: quanti,
0: e a tutti. E ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ciao
0: grazie.
1: A tutti. Ciao.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Crisi Electrolux stamane, sciopero e incontro politico. La deputata Serracchiani ha incontrato i lavoratori. Il piano industriale ha detto va ritirato. I sindacati parlano di crisi senza precedenti e chiedono un intervento.

0: evento del governo.
1: In occasione della cerimonia di consegna di una nuova nave, il comune di Monfalcone e la Fincantieri sembrano fare pace, perlomeno per ora, dopo le tensioni recenti.
0: Donazione di sangue in Friuli Venezia Giulia, regione generosa, ma ci sono i primi segnali di rallentamento, pesano burocrazia e carenza di infermieri.
1: Slovenia revoca i controlli Schengen, frontiere riaperte con Croazia e Ungheria. Il governo sloveno annuncia maggiore cooperazione e traffico più fluido.
0: E si sono concluse poco fa a Trieste e Gorizia le celebrazioni dell'anniversario della fine dell'occupazione jugoslava, nota anche come il periodo dei 40 giorni.
1: Altissima la partecipazione allo sciopero della polizia locale nazionale. A Trieste è sfiorata l'adesione al 100%. Tra i punti in questione la richiesta di equiparazione previdenziale, assicurativa, infortunistica ed economica rispetto alle altre forze di polizia.
0: Sono le 12.31, buongiorno da Giulia Magro e Anna Vitaliani. In studio, in regia c'è Bruno Montevecchi. Come avete sentito in apertura di questo GR, la crisi di Electrolux. Oggi doppia manifestazione di protesta. Già alle 8.45 lo sciopero dei lavoratori e poi i cancelli di Porcia sono diventati palcoscenico di confronto politico. L'onorevole Deborah Serracchiani, insieme a una delegazione ufficiale del PD, ha incontrato i lavoratori e le rappresentanze sindacali per portare il supporto della sponda parlamentare alla mobilitazione. Ascoltiamo il servizio.
2: Il piano industriale non va discusso, ma ritirato il messaggio che la deputata Deborah Serracchiani, con una delegazione del Partito Democratico, ha portato a lavoratrici e lavoratori Electrolux di Porcia in sciopero in vista dell'incontro al Ministero del 15 giugno. Serracchiani.
3: Il piano industriale va assolutamente ritirato, perché qualunque ristrutturazione globale aziendale non può essere fatta solo per il profitto sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Qui sono stati spesi e impiegati tanti soldi pubblici, l'azienda ne deve tener conto.
2: Serracchiani ha ricordato l'avvertenza del 2014. Il ritiro del piano è una questione di dignità del paese Italia, oltre che di lavoratori e lavoratrici Electrolux, ha detto, aggiungendo è tempo che scenda in campo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
4: Dopo il 2014 di nuovo qua, stessa situazione, forse anche peggiore, che effetto fa per voi lavoratori?
5: Questa volta molto più preoccupante, perché nel 2014 c'era un progetto di una lavatrice di una piattaforma diversa che adesso non c'è più. C'è proprio solo la volontà di non produrre più elettrodomestici in Europa da parte di Wallenberg.
2: Pietro Mancino, RSU Fiume Electrolux.
6: Quello che noi abbiamo chiesto, quello che hanno chiesto i territori, quello che ha chiesto il ministro è il ritiro del piano. Se questo non accadrà ed Electrolux non chiarirà ancora quali sono le sue reali posizioni, penso che bisognerà coinvolgere la Presidente del Consiglio, perché è un tema che ormai è arrivato ai massimi vertici istituzionali. Andare un'altra volta al Ministero senza parlare sinceramente di nulla non ha più molto senso, quindi noi naturalmente auspichiamo che ci possa essere una svolta positiva. Certo che i segnali ad oggi non lo fanno sperare.
2: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E stamane la cerimonia di consegna della nave da crociera Mein Schiff Flo, l'occasione per l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero e il sindaco Fasan di stringersi nuovamente la mano, dopo una serie di tensioni legate anche alla questione della deroga acustica e non solo. Sentiamo su questo l'intervista proprio a Folgero, raccolta dal collega sul posto.
7: Aumentato sul palco, quindi è un tema su cui stiamo lavorando molto, con grandissimo impegno, con grandissima dedizione. Fincantieri crea grandissimo valore per il paese, per il territorio. Abbiamo raggiunto 75 miliardi di backlog. Siccome l'80% di quello che compriamo lo compriamo in Italia, l'80% di 75 fa 60 miliardi. Abbiamo lavori per i prossimi 10 anni, creiamo una cascata poi di indotto su migliaia di PMI, è chiaro che questo sistema poi crea un peso fuori dal cancello del cantiere, quindi c'è un'economia che in 10 anni vale 60 miliardi, che però su tutti i cancelli crea un punto di fulcro, e questo fa parte di essere un paese industriale. Quindi, come lo commentavo, sul palco ho detto, se non vogliamo fare alberghi e resort al posto dei cantieri, dobbiamo disegnare un percorso che senza bacchette magiche si occupa costantemente del peso che questo grandissimo corpo crea come un fulcro sul cancello del cantiere. Questo è quello che stiamo facendo qui a Monfalcone. direi, non solo per responsabilità sociale, ma per responsabilità industriale. Quindi se noi saremo tra 10 anni ancora leader in questo settore è perché questo percorso di evoluzione e di mitigazione degli impatti sul territorio fuori dal cancello sarà virtuoso e simbiotico.
8: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il Manifesto Friuli 2026, firmato questa mattina all'Università di Udine a 50 anni dal sisma del 76, propone una rete interdisciplinare di professionisti a supporto della pubblica amministrazione nell'emergenza, accanto a sindaci e protezione civile. L'obiettivo è rafforzare prevenzione e preparazione, promuovendo una ricostruzione migliorativa. Il Laboratorio per la Resilienza Territoriale tradurrà i principi in azioni concrete e percorsi formativi. A settembre è attesa una riflessione sulla cornice giuridica del progetto. Servizio.
9: Non più solamente sindaci e protezione civile a dover gestire le conseguenze di una crisi dal punto di vista amministrativo, ma accanto a loro una rete di supporto di professionisti attivabile in caso d'emergenza. Ingegneri, architetti, ma anche forestali, informatici, esperti assicurativi e così via. A disposizione un gruppo interdisciplinare in grado di operare con visione e metodologie condivise, coordinato da uno specialista. Questo è l'obiettivo del Manifesto Friuli 2026, firmato a 50 anni del sisma del 76 all'Università di Udine assieme a Regione e professioni tecniche. Come dice Stefano Grimaz, titolare della cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e resilienza, ragioneremo su come attualizzare quella che fu l'esperienza dopo il terremoto del 76, quando le professioni tecniche affiancarono proprio la pubblica amministrazione della regione in tutto il processo di ricostruzione. Un manifesto in 10 punti per superare le frammentazioni settoriali. Il connettore sarà un Resilience Advisor formato dall'università, in grado di trasformare gli input strategici in azioni concrete sul campo, promuovendo logiche di ricostruzione migliorative nelle operazioni di recupero. Una rete di professionisti, continua Grimaz, che vengono preparati ad affiancare, ad innestarsi durante le situazioni di criticità e vanno sostanzialmente a sopperire a quelli che sono i deficit della pubblica amministrazione, soprattutto nei comuni più piccoli. Tra gli obiettivi, eliminare le vulnerabilità pre-evento e supportare le attività di monitoraggio e interpretazione dei dati pre-allerta. Il grosso dello sforzo, conclude Grimaz, dovrà essere fatto in fase di preparazione e prevenzione, per poi essere proprio preparati in modo coordinato, organizzato e soprattutto integrato all'emergenza. Compito del Laboratorio per la Resilienza Territoriale sarà trasformare i principi in azioni concrete e percorsi formativi. A settembre è prevista una riflessione normativa sulla veste giuridica da dare al progetto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È doveroso commemorare con una cerimonia ufficiale la vera liberazione di Trieste, lo ha affermato l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine della seduta di Consiglio Comunale per l'anniversario della liberazione della città dall'occupazione jugoslava, avvenuta il 12 giugno del 1945.
10: Era il 12 giugno del 1945 quando a Trieste si concludevano i 40 giorni dell'occupazione titina con gli accordi di Belgrado e il ritiro delle truppe jugoslave che erano entrate nel capoluogo giuliano il 1 maggio. 81 anni dopo la città ha celebrato la sua giornata della liberazione istituita nel 2020 in aggiunta, ha spiegato l'assessore Everest Bertoli in rappresentanza del comune e non in contrapposizione alla festa nazionale del 25 aprile. Mentre nel resto del paese il 25 aprile è riconosciuto come liberazione, il 1 maggio 1945 a Trieste all'occupazione nazista si sostituì un'altra occupazione, quella titina, ha sottolineato, ricordando alcuni fatti di quei drammatici 40 giorni, dalle foibe azzurre del mare Adriatico alla foiba di Basovizza e ai caduti di via Imbriani.
11: E solamente il 12 giugno 1945 le persone, i cittadini, gli abitanti di Trieste, di qualunque etnia, potevano finalmente rivivere liberamente senza la paura del terrore titino.
10: Ricordare oggi quei fatti, ha detto il presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Panteca, significa rendere omaggio alle vittime, custodire la memoria di quanto accaduto e trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, affinché tragedie simili non abbiano mai più a ripetersi. La memoria non deve dividere, ma insegnare. Alla commemorazione in Consiglio Comunale è seguita la cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Unità e poi la deposizione della corona nel Parco della Rimembranza. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il governo sloveno ha deciso di revocare i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen con Croazia e Ungheria. Il governo sloveno ha così accolto l'invito, arrivato qualche giorno fa dall'Unione Europea, di sospendere i controlli alle frontiere interne. L'ordinanza del ritiro è entrata in vigore a mezzanotte di oggi. I controlli erano stati introdotti nell'ottobre del 23 a causa del deterioramento della situazione della sicurezza in Medio Oriente per l'aumento del rischio di terrorismo e dopo che l'Italia aveva introdotto controlli al confine con la Slovenia per gli stessi motivi. Il nuovo governo del premier Janša ha dichiarato che anziché controllare i documenti, la polizia utilizzerà metodi di sorveglianza diversi al confine di Stato, comprese misure compensative nell'entroterra. In questo modo si migliorerà anche la fluidità del traffico sulle strade, dice il governo. Lubiana ha inoltre reso noto che verrà intensificata la cooperazione con le forze di polizia degli stati confinanti con scambio di dati operativi e attraverso pattuglie congiunte.
1: Oggi giornata di sciopero nazionale delle polizie locali, proclamato dalle sigle sindacali autonome per protestare contro la legge delega presentata dal ministro dell'Interno Piantedosi per la riforma della legge sulla polizia locale, attualmente in esame alla Commissione Affari Costituzionali. Altissima l'adesione in tutta la regione, a Trieste e Muggia, per esempio, ha toccato il 100%. E fino alla mezzanotte di oggi circoleranno sul territorio solo pattuglie precettate. Raramente scioperiamo, spiega Alessandro Brescia, dirigente del sindacato autonomo di polizia locale SAPOL, ma aspettiamo una riforma da 40 anni. Lo abbiamo raggiunto al telefono e ci spiega le ragioni della protesta.
12: Oggi si sciopera per una cosa molto importante, è da 40 anni che noi abbiamo una riforma che ormai ovviamente è superata perché il tempo cambia molto velocemente, soprattutto adesso, e quando viene messa mano a questa riforma ci aspettiamo dei veri cambiamenti, invece nel testo che si sta discutendo adesso i cambiamenti sono praticamente nulli.
0: Che cosa chiedete?
12: Il riconoscimento della polizia locale come forza di polizia ordinamento locale, l'equiparazione previdenziale, assicurativa, infortunistica, economica, uguale alle altre forze di polizia, visto che i compiti ormai sono gli stessi, un contratto di diritto pubblico e non più assimilato a quello degli altri componenti del comune, perché abbiamo compiti completamente diversi e anche esigenze completamente diverse. Il riconoscimento quindi permanente anche delle nostre funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, non solo più territoriali, perché ormai è superata e anacronistica questa cosa qua, la stabilità degli incarichi dei comandanti, che sennò si vengono costretti a dover prendere le loro decisioni sotto il giogo della politica, cosa che non va mai bene in una porta di polizia, e quindi tutte le dotazioni operative uguali per tutti, l'accesso gratuito alle banche dati nazionali, sennò non abbiamo la possibilità di controllare le persone che ci viene detto di controllare.
0: La vostra assenza sul territorio oggi si percepirà dai cittadini, soprattutto dove?
12: Io credo che dove si sentirà il cittadino lo sentirà più probabilmente in quello che è il problema della viabilità, della circolazione, ma ricordiamo che questo è soltanto uno dei tantissimi compiti che ha la polizia locale, che lavora per la procura, che fa indagini delegate, che lavora contro il degrado sociale che oggi abbiamo e ha indagini antidroga, indagini ambientali, indagini nel campo del commercio.
0: Domenica sarà la giornata mondiale del donatore di sangue, un ambito nel quale la nostra regione eccelle ed è autosufficiente. Iniziano però ad esserci primi segnali di contrazione della donazione anche qui da noi. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione con i nostri ospiti.
10: Il Friuli Venezia Giulia resta fra le regioni più generose d'Italia quando si parla di donare sangue e plasma, eppure emergono alcuni segnali di rallentamento, una flessione lieve. La disponibilità dei donatori non è cambiata, ma sono emerse alcune difficoltà organizzative. In particolare pesano le procedure burocratiche imposte a maggio 2025 dall'INPS alle aziende per certificare e rimborsare i permessi lavorativi di chi dona in orario d'ufficio. E poi il tema della cronica carenza di infermieri che in diversi centri riduce le finestre temporali di donazione. Massimo Laraia, dirigente del centro trasfusionale Asugi.
13: Le nostre aziende sono consapevoli che senza il sangue non l'ospedale si ferma e quindi che questo tipo di attività va supportata non a discapito delle altre perché sono tutte importanti. Però bisogna creare degli equilibri e soprattutto dei meccanismi di flessibilità e modalità organizzative innovative con cui stiamo lavorando su diversi per ottimizzare il personale che c'è. non solo aumentare ma anche ottimizzare. Questa è un po' la sfida.
10: E poi c'è bisogno di ricambio generazionale dei donatori.
14: Ci hanno fatto una presentazione a scuola e mi è sembrata una cosa giusta da fare.
10: Pensi che lo rifarai?
14: Sì, sì, molto probabilmente sì.
15: Grazie alla mia scuola che si è tenuta in contatto con l'Associazione dei Donatori di Sangue.
10: A portare avanti questo lavoro di sensibilizzazione anche nelle scuole sono le associazioni di volontari. Roberta Ralza da molti anni è volontaria dell'Associazione Donatori Sangue di Trieste.
16: Donare sangue è una cosa che si fa totalmente in anonimato, gratuita. Sono degli angeli che lavorano.
10: Domenica mattina, 14 giugno, in occasione della giornata mondiale, l'Associazione Donatori Sangue di Trieste ha organizzato un gioco a squadre fra le piazze principali della città, un modo divertente per informarsi e magari diventare donatori. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E a proposito di salute, sono iniziate oggi le 3 giornate nazionali della prevenzione promosse nel mese di giugno dalla Federazione della Società Medico-Scientifiche Italiane. Le iniziative si inseriscono nel più ampio contesto delle celebrazioni della Festa della Repubblica e rispondono all'appello di Mattarella volto a rafforzare il ruolo della prevenzione e della tutela della salute quale patrimonio comune del Paese. Oggi la giornata sarà dedicata alla prevenzione cardiovascolare.
1: E si apre oggi nel cuore della Carnia il festival letterario Tolmezzo Vie dei Libri. Oltre 30 eventi per una sinfonia di voci, racconti ed esperienze che si intrecciano nelle terre alte del centro Europa, dove la frontiera smette di essere un limite e diventa un'opportunità di conoscenza e incontro. Evento promosso dal comune di Tolmezzo con Fondazioni Pordenone Legge. L'edizione 2026 è un invito a riscoprire le storie della montagna. Al telefono abbiamo raggiunto Gianmario Villalta, poeta, scrittore e direttore artistico del festival, che ci racconta un po' il programma. Sentiamo.
17: Oggi si comincia questa mattina con Guido Sgarboli, che è per i più piccoli, e poi l'inaugurazione con Marcello Veneziani, e domani e dopodomani abbiamo anteprima assoluta di Daria Tutti, abbiamo Capuotto, Francesco Vidotto, poi ancora Antonio Caprarica, Andrea Maggi e Pier Giorgio Pulisci tra quelli più attesi e poi tanti altri eventi.
1: Cosa significa questo evento per la Carnia?
17: Il festival sta sempre di più assumendo una fisionomia di attenzione alle risorse, diciamo, della Carnia e vede sempre di più partecipare le associazioni e coloro che anche singolarmente in Carnia operano a diversi livelli di cultura. Dovrebbe diventare una vetrina, un punto di attenzione e di meditazione su quello che in fondo un'area come la Carnia può dare anche dal punto di vista della produzione, del turismo e, diciamo, delle sue caratteristiche fondamentali culturali, che sono quelle dell'attenzione al paesaggio, alle erbe, alla tradizione del movimento transfrontaliero, insomma tante cose che possono poi passare anche attraverso la cultura dei libri.
0: Sono le 12.48, diamo uno sguardo al meteo. Negli ultimi giorni abbiamo assistito sicuramente a un'altalena di temperature con forti piogge che hanno riportato il freddo dopo giorni di molto caldo. Ma come sarà questo weekend? Lo chiediamo a Livio Stefanutto dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
18: Dopo il passato della saccatura dei giorni scorsi e i forti temporali che hanno provocato i danni in regione, adesso c'è una rimonta anticiclonica che si espande proprio sull'Europa e anche sulla nostra regione, quindi avremo tempo sicuramente migliore, più soleggiato sia sabato che domenica, temperature in leggero aumento anche se rimangono ancora nella media del periodo. Domenica sera potrebbe esserci di nuovo un'entrata di aria un po' più fresca in quota che tenderà a rendere più instabile il tempo tra domenica sera, lunedì e martedì, quindi con un ritorno della possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale, ma direi più probabile in montagna e pedemontana, anche se al momento non sembrano temporali forti come quelli che sono già capitati i giorni scorsi. E poi dalla metà della prossima settimana sembra già preannunciarsi una nuova ondata di caldo, con l'anticiclone stabilmente su tutta l'Europa, con tempo stabile e temperature decisamente alte durante la giornata, specialmente in pianura.
0: Questi forti temporali sono tipici dell'estate, ma l'estate ufficialmente non è ancora iniziata?
18: Ufficialmente no, dal punto di vista astronomico, mentre l'estate meteorologica comincia già con il primo di giugno, quindi teoricamente siamo già in estate. È vero che abbiamo avuto temporali già a maggio, piuttosto consistenti, piuttosto forti, e anche questo primo di giugno, quindi un'estate che si preannuncia non piatta da questo punto di vista, già con un'ondata di caldo anche durante il mese di maggio e poi di nuovo con un calo delle temperature e quindi un'alternanza di fasi un po' più fresche, di fasi invece molto calde e con temporali che quando arrivano mediamente sulla Pianura Padana sono piuttosto forti.
1: E ora vediamo le temperature registrate alle 11. Trieste 22.

0: gradi, mare poco mosso, con temperatura di 21 gradi e mezzo, Gorizia 23 gradi, Udine 22 gradi, Pordenone 21 gradi e mezzo, Tolmezzo 19 gradi e mezzo, Forni di Sopra 17 gradi, Sappada e Tarvisio 15 gradi, Piancavallo 11 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 10 gradi e mezzo, Monte Lussari 9 gradi e mezzo, Lignano 21 gradi e mezzo, Grado 21 gradi, temperature del mare di 22 gradi in entrambe le località.
1: E questo è un weekend in cui si aprono numerosi festival e rassegne culturali in regione, vediamone una carrellata. Si apre a Gemona la quinta edizione del Festival Sguardi sui territori, dedicato al rapporto tra le realtà museali e l'antropologia visuale. A inaugurare il programma un documentario di Marco Rossitti dal titolo Custodi, che verrà proiettato alle 17.30 al Lab Terremoto di Gemona.
0: A San Daniele del Friuli ospita Dixit, il festival della comunicazione digitale che ogni anno porta nel cuore del Friuli creator, divulgatori, imprenditori, artisti e professionisti del web da tutta Italia. Il programma si apre alle 20.30 con un incontro dedicato a cultura locale, lingua friulana e social media.
1: A Gorizia c'è il Book Week, il festival dedicato ai libri, agli autori, agli appassionati di lettura. In varie suggestive location cittadine si susseguiranno presentazioni, approfondimenti, incontri con gli scrittori, con il coinvolgimento dei lettori di tutte le età.
0: A Pordenone inizio la festa sul Non Sell, la tradizionale manifestazione nata per valorizzare il fiume Noncello. Musica, danza, sport, mostre culturali. Prevista per questa sera l'apertura dei chioschi enogastronomici.
1: Nel parco di Villa Orgnani dei Ciani a Villalta di Fagagna, al via alle 21 questa sera la festa della musica con un tributo sinfonico elettronico a uno dei miti della musica mondiale, nato proprio a Fagagna, Robert Miles.
0: A Udine d'oggi prende il via il Festival Terminal. Ad aprire il programma alle 20 saranno i giovani artisti impegnati nel circo contemporaneo.
1: A San Pier di Sonzo continua la rassegna Acqua per la Palestina, organizzata dall'associazione Benkadi. I fondi raccolti saranno destinati al ripristino di 10 pozzi nel centro storico della città di Hebron, migliorando l'accesso all'acqua per numerose famiglie, contribuendo alla tutela del patrimonio storico locale.
0: E anche quest'anno Monfalcone celebra la 69esima edizione della Festa del Vino e del Pesce. La storica kermesse animerà il centro cittadino con stand enogastronomici, musica e spettacoli.
1: Oggi avrà inizio la quinta edizione di Campo Longhetto, un paese a colori, la manifestazione a Bagnaria Arsa, che accompagnerà la crescita del Museo delle Case Narranti. Il progetto in 5 anni ha portato oltre 30 opere permanenti tra murales, sculture, installazioni artistiche, una sorta di galleria d'arte diffusa visitabile gratuitamente durante tutto l'anno.
0: Al centro Balducci di Zugliano prosegue la rassegna Giugno Migrante. Alle 18.30 in concerto Massimo De Mattia con Resonance. Alle 20.30 è prevista la proiezione del film La voce di Hind Rajab. A seguire un dialogo con il giornalista, scrittore e attivista Raffaele Oriani, coautore del podcast Ero di Gaza, e in collegamento dalla Palestina Jacques Serge Franc, monaco del patriarcato melchita cattolico di Gerusalemme.
1: E chiudiamo con un ultimo appuntamento alle 18.30 al Caffè San Marco di Trieste, nell'ambito delle iniziative per la giornata mondiale dei rifugiati. Rahim Farai presenta il suo libro Ombra in attesa del sole, la vita nella sua terra di provenienza, la decisione della partenza, l'arrivo in una città straniera, Trieste, e le condizioni e la condizione di estraneità. Termina qui il nostro GR, redatto e condotto da Giulia Magro e Anna Vitaliani. In regia c'è Bruno Montevecchi. L'informazione regionale con la RAI torna alle 15, sempre su queste frequenze. In segreteria ha collaborato Matteo Bazzi. Grazie a tutti per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Stiamo in qualche maniera globalmente riuscendo ad aggirare questo enorme blocco?
5: No, guardi, se arriva la pace, come probabile, è una pace ballerina, variabile, e una vittoria dell'Iran che sancisce il suo controllo più o meno diretto sullo stretto di Hormuz. Pertanto dobbiamo prepararci a molti anni in cui ci sarà qualche tensione. Nel frattempo verranno costruiti più oleodotti per bypassare Hormuz, ma ci vorranno degli anni. Pertanto è una vittoria, è una stabilizzazione momentanea di petrolio in giro per il mondo, ce n'è tantissimo fuori anche da Hormuz, e la domanda insomma non sta crescendo tantissimo, però le cose sono nettamente migliori rispetto a quello che apparivano subito dopo l'attacco del 28 febbraio.
4: Abbiamo un minuto circa, un flash sul gas che invece...
5: Ecco, il gas è più problematico perché i prezzi non erano saliti tanto, siamo vicino a 50 euro megawattora, ricordo che partivamo da 35 prima della crisi, non scendono perché l'Asia sta ricomprando massicciamente del GNL, gas naturale liquefatto, che era quello che usciva da lì. I prezzi del carbone sono schizzati, non è sufficiente, pertanto il prezzo del gas che fa fatica a scendere, anche le bollette dell'elettricità, cioè l'elettricità all'ingrosso, fa un po' fatica a scendere. Qualche aggiustamento al rialzo nelle prossime mesi potremo vederlo, ecco, ma niente di preoccupante.
4: Anche perché per esempio per quanto riguarda l'Italia siamo a buon punto rispetto agli stoccaggi, cioè all'immagazzinamento del gas per il prossimo inverno, probabilmente sarà più caro però non mancherà.
5: Se non mancherà, c'è il problema però della Germania. La Germania è il mercato più importante, hanno delle scorte molto molto basse, diversamente da noi. Il prezzo europeo è unico, anche quello italiano, che dipende certo dalle scorte italiane, ma dipende soprattutto da quelle tedesche. Certo. Sono basse e questa è un'altra ragione che tiene i prezzi un po' alti in questo momento.
4: Grazie Davide Tabarelli per essere presidente e fondatore di Nomisma Energia, per essere stato con noi a Sportelli Italia, per averci raccontato il mercato energetico. Ci risentiamo presto. Sportelli Italia, a cura di Paola Bonanni, vi saluta. Grazie per quest'anno insieme a Filippo Mosticone in regia. Oggi al coordinamento tecnico c'è stato Francesco Pantaleo, la nostra redazione Cristina Sacco, Rolando Bosco. Siamo su Rai Play Sound. Da Paola Nania, da tutta la redazione del giornale radio e dell'economia, un saluto, ci risentiamo a settembre, ma rimanete su Radio 1 perché l'informazione non si spegne mai. Buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Che ava, che ava, che va, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
16: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo, secondo media americani la firma nel fine settimana a Ginevra. Trump: abbiamo vinto la guerra, l'Europa è stata irrimediabile.

0: Levante, Teheran, l'intesa non ancora finalizzata. Facciamo la nostra parte, dice il ministro Tajani, sul conflitto. La maggioranza confermata, la politica estera di Giorgia Meloni. Le opposizioni attaccano su economia, AVS, i cittadini stanno peggio. Il lavoro minorile è una grave violazione dei diritti, messaggio di Mattarella per la giornata mondiale. Nel mondo oltre 100 milioni piccoli sfruttati in agricoltura, fabbriche o cantieri. Papa Leone alle Canarie, siamo tutti migranti, aiutiamoci a essere più umani, monito ai trafficanti, fermatevi e convertitevi. Il bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, sospesi i cardiochirurghi indagati. Social vietati agli under 16, anche il Canada verso la legge, i colossi del tech potrebbero aggirare le norme attraverso politiche per ridurre al minimo il danno agli adolescenti. L'abbraccio di San Siro ai Rama, Pienone, fan in delirio per il concerto a Milano, l'emozione del cantautore rapper nell'intervista al GR1. Calcio Juventus, dopo le dimissioni di Comolli, ufficiale l'arrivo di Carnevali ai vertici del club. Mondiali, stasera Canada-Bosnia. Buongiorno da Alice Andreoli. Medio Oriente, Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo, ormai 3 mesi e mezzo dall'inizio dell'offensiva israelo-statunitense contro la Repubblica Islamica, intesa che potrebbe già avvenire nel fine settimana.
1: 4 aerei C-17 dell'aeronautica statunitense sono partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla dell'intesa. Lo afferma il sito Axios citando fonti diplomatiche. I velivoli trasporterebbero attrezzature per un possibile viaggio del vicepresidente Vance a Ginevra. Sarebbe lui e non Trump a presenziare alla firma, come ha detto ieri lo stesso capo della Casa Bianca nell'annunciare l'accordo. Al telefono con la 7, che gli chiedeva un messaggio sul ruolo dei leader di Italia, Francia e degli altri membri del G7 sulla questione iraniana, Trump ha risposto: non avevamo bisogno di alcun supporto, la guerra l'abbiamo vinta, il loro aiuto è stato del tutto irrilevante. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato una terza nottata di attacchi contro l'Iran, secondo gli schemi della diplomazia coercitiva, minacciando persino il bombardamento strategico della nevralgica isola di Kharg, che gestisce il 90% delle esportazioni di greggio iraniano. Dopo poche ore il colpo di scena dello stesso Trump, che revoca l'ordine e annuncia l'intesa raggiunta, con la quale assicura il tycoon, Teheran non avrà e non svilupperà l'arma atomica. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E dopo la frenata iniziale, ora anche dall'Iran arrivano segnali di conferma, ma nulla di ufficiale. La corrispondente da Istanbul.
2: I media iraniani hanno diffuso la bozza del memorandum in 14 punti che apre la strada a un accordo sul programma nucleare, sulla sicurezza della regione e sulle sanzioni degli Stati Uniti. Teheran sostiene che le sue proposte sono state tutte accettate. Il testo però non è ancora stato approvato dalle autorità competenti. Tradotto, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, non ha ancora dato il via libera. L'intesa è basata sui desiderata iraniani e prevederebbe un cessate il fuoco immediato sui vari fronti regionali, incluso il Libano, l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni iraniani e il ritiro delle forze americane dalla regione. Tre punti centrali figurano la riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto il controllo iraniano, e lo sblocco dei fondi congelati all'estero pari a 24 miliardi di dollari. La bozza prevederebbe inoltre 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare. Teheran ribadirebbe l'impegno a non sviluppare armi nucleari, resterebbero esclusi dai negoziati il programma missilistico balistico iraniano e il sostegno ai gruppi armati regionali. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Netanyahu smentisce che Israele faccia parte dell'accordo e continuano gli attacchi nel sud del Libano. Nell'ultima settimana l'esercito fa sapere di aver colpito circa 310 obiettivi di Hezbollah e neutralizzati 80 presunti miliziani, ma sono moltissime le vittime civili, oltre 3.700 dal 2 marzo. Nelle ultime ore feriti lievemente anche 2 caschi blu malesi della missione UNIFIL nei pressi del villaggio di Harris. Le crisi internazionali tra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano, la stabilità e la sicurezza dell'area Indo-Pacifica di interesse strategico vitale per l'Italia, sottolinea la presidente del Consiglio che sui social attacca l'opposizione.
3: A Villa Panfili la colazione di lavoro che precede la firma degli accordi di cooperazione fra Italia e Sud Corea in vari settori, dalla tecnologia, delle comunicazioni all'economia sociale. Nel

0: Pomeriggio si aprirà il Business Forum dedicato alle imprese. La Premier Meloni e il presidente sudcoreano Lee hanno avuto un colloquio sul rafforzamento degli investimenti reciproci. La Corea è il primo mercato asiatico per l'export italiano in termini pro capite e sui principali punti dell'agenda internazionale: la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico, quest'ultima di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, sono le parole della presidente del Consiglio, che sui social è tornata su alcuni passaggi delle comunicazioni di ieri in Parlamento, sempre in contrasto con i 5 Stelle. Ha scritto un post per smentire un video di Giuseppe Conte su cui sono montate delle immagini della Premier che nel momento dell'intervento del leader pentastellato in realtà non era in aula ma al Quirinale. Federica Ionta, GR1.
1: Le parole di ieri della Premier, la guerra tra Stati Uniti e Iran e la legge elettorale nel confronto tra i partiti.
2: La maggioranza conferma le posizioni sulla politica estera espresse ieri dalla Premier. L'azzurro Tajani replica poi a Trump sull'Europa irrilevante, quella in Iran dice non è la nostra guerra ma facciamo la nostra parte. Fratelli d'Italia sottolinea con soddisfazione l'entrata in vigore del patto europeo su migrazioni e asilo e sulle prospettive del campo largo a sinistra interviene Marco Scurria.
3: Ma pur di non farci ritornare al governo stanno mettendo insieme De Cristofaro e Renzi, De Cristofaro e Calenda.
2: I partiti si preparano anche all'arrivo in aula alla Camera della legge elettorale il 26 giugno, oltre 700 gli emendamenti presentati, 4 dalla maggioranza e gli altri dalle opposizioni, che pur con sfumature diverse nel merito lamentano l'impossibilità di intervenire sul cosiddetto Melonellum. Ma ci sono anche i temi economici, con Forza Italia e Noi Moderati che ribadiscono il no fermo a nuove tasse, mentre PD 5 Stelle e AVS criticano le politiche economiche del governo. In tanti mesi di governo le condizioni degli italiani non sono migliorate, ha detto ieri in aula Elly Schlein, e oggi De Cristofaro Verdi Sinistra afferma.
4: I principali giganteschi problemi dell'Italia sono il frutto del fatto che per 25 anni, per larga parte, abbiamo avuto governi di destra.
2: Noemi Giunta, GR1.
1: Della situazione macroeconomica in zona euro e di risposte alla crisi energetica si discute a Lussemburgo, dove è in corso la riunione dell'Ecofin, presente il ministro dell'economia Giorgetti. In diretta il corrispondente Donato Bendicenti.
5: Sì, in agenda il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, in pratica il dazio climatico dell'Unione Europea, ma anche, come ha spiegato Dombrovskis, commissario all'economia, arrivando qui a Lussemburgo, il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'aggiornamento sul prestito all'Ucraina con la conferma che l'obiettivo è quello di erogare la prima tranche di pagamenti entro giugno, si tratta di 9 miliardi di euro, ma anche il monito di Dombrovskis sul PNR, il messaggio è che bisogna concentrarsi sull'attuazione perché il tempo stringe e tutto deve essere fatto entro la fine di agosto. Ieri invece all'Eurogruppo la discussione sulla estensione della flessibilità al comparto energetico, ha spiegato in conferenza stampa Dombrovskis che sarebbero ammissibili non soltanto le misure che riducono, visto che l'obiettivo è la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, che appunto si applicano ai grandi progetti sulle energie rinnovabili o le infrastrutture, ma anche le sussidi e le famiglie e le imprese che riducono la dipendenza appunto dai combustibili fossili. L'esempio di Dombrovskis è stato la sostituzione del sistema di riscaldamento domestico. Approva Giorgetti, il nostro ministro, dice bene l'allargamento dell'estensione della flessibilità all'energia, è un'opportunità per tutti i paesi dell'Unione Europea nei momenti di maggiore difficoltà per le conseguenze negative dei conflitti in corso. Da Lussemburgo, linea a te.
1: Le borse europee allungano il passo puntando su un'imminente fine della guerra in Iran, mentre sale l'attesa per il debutto di SpaceX oggi a Wall Street per quella che si annuncia come la più grande offerta pubblica iniziale della storia, con l'obiettivo di raccogliere 75 miliardi di dollari. Milano avanza di oltre il 2%, arrivando a toccare un nuovo record sopra i 51.600 punti. Bene anche Parigi e Francoforte, sempre in progresso di circa 2 punti. Scende il prezzo del petrolio con il Brent in calo di circa il 4%, poco sopra gli $86 al barile. Istat, nel primo trimestre si registrano 50.000 occupati in più rispetto al 2025, 67.000 sui tre mesi precedenti, tasso di occupazione record al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, disoccupazione al 5,3%, ma rimane ancora al dato degli inattivi, coloro che non studiano né cercano lavoro è salito al 33,7%, stesso livello del primo trimestre 2023. Rai Radio 1 alle 13:10, parliamo della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che la scuola è il più efficace strumento di prevenzione contro lo sfruttamento dei minori.
6: Una grave violazione dei diritti dell'infanzia, definisce così il lavoro minorile il presidente Mattarella, che nel suo messaggio indica anche il migliore strumento di prevenzione, la scuola. Un cambiamento per il capo dello Stato è ancora possibile nonostante l'obiettivo di azzeramento dell'Agenda 2030 non sia stato raggiunto. Il numero dei minori coinvolti è calato da 246 a 138 milioni negli ultimi 25 anni, eppure, osserva, tuttora milioni di bambini sono costretti ad attività pericolose che mettono a rischio la loro salute e il loro sviluppo. Un fenomeno presente anche in Italia, nelle situazioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, particolarmente drammatica la condizione dei minori vittime di tratta, spinti spesso all'accattonaggio e allo sfruttamento sessuale. Unica soluzione per Mattarella resta dunque il percorso scolastico perché, conclude, ogni bambina e bambino sottratti alla strada rappresentano una vittoria per la società. Valentino Russo, GR1.
1: In Italia il lavoro minorile coinvolge quasi il 7% dei minori e i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati negli ultimi 5 anni. Nel mondo oltre 100 milioni di bambini lavorano, spesso in condizioni pericolose tra campi, miniere e cantieri.
7: I dati sono stati resi pubblici oggi. Secondo Save the Children, il fenomeno nel nostro paese riguarda il 6,8% dei minori. Per UNICEF, inoltre, negli ultimi 5 anni, i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati, 18 gli infortuni mortali. Allargando lo sguardo, nel mondo sono oltre 100 milioni i bambini costretti a lavorare, la metà in lavori pericolosi, in miniera, nei campi a contatto con i pesticidi, nei cantieri o nelle fabbriche. Da parte di ANMIL, Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro, arriva un richiamo alle responsabilità di noi consumatori. Dietro i prodotti che arrivano da paesi lontani c'è il rischio che si nasconda lo sfruttamento dell'infanzia. Ma dove lavorano di preciso questi bambini? In Italia soprattutto nella ristorazione, nel commercio, in agricoltura e nei cantieri. Nel mondo il settore prevalente resta quello agricolo, con oltre il 60% dei casi concentrati nell'Africa subsahariana. Federico Mello, GR1.
1: Condizioni drammatiche di sfruttamento e guerre che spingono minori e adulti a emigrare rischiando la vita. Il Papa, per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, oggi è a Tenerife, proprio per i migranti il suo appello: ogni vita in mare persa è un fallimento dell'umanità.
8: Detenganse, conviertanse.
9: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio. È il monito di Leone XIV contro i trafficanti di esseri umani che trasformano la sofferenza altrui in un affare.
8: Per cada vita,
9: per ogni vita ingannata e sottomessa, dovrete rispondere al giudizio di Dio. Da Plaza del Cristo a Santa Cruz de Tenerife risuona il grido di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi contro i mafiosi. Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna, il Papa incontra le realtà di integrazione dei migranti. L'ultima parola non può averla la paura, l'indifferenza, la violenza di chi specula sulla vita umana. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, tuona il Papa, non darà pace, né onore né futuro. San Cristobal della Laguna, città senza mura, città aperta alle barriere più difficili da battere. Osserva, Leone, non sono sempre di pietra, a volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Integrare non vuol dire cancellare il passato, né creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente, ma è un cammino reciproco. Chi arriva impara ad abitare una terra nuova e chi accoglie impara ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità né chiudere il cuore all'incontro. Con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
1: In Afghanistan un'operatrice sanitaria di Medici Senza Frontiere è stata fermata su ordine del Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio mentre si recava accompagnata dal marito all'ospedale di Herat dove lavora nel reparto pediatrico. Accusata di non aver rispettato il codice di abbigliamento imposto alle donne del paese è stata trattenuta per 2 giorni e poi rilasciata dietro impegno scritto ad adeguarsi alle norme afghane. Lo ha reso noto la stessa organizzazione dicendosi indignata. La cronaca: 2 incidenti mortali nella notte a Milano e a Foggia, coinvolti giovanissimi.
10: La passione per il calcio, la prospettiva di tornare a giocare ora che aveva superato una miocardite che lo aveva costretto a stare lontano dai campi, i sogni di Eros Gagliardi che avrebbe compiuto di

0: mancata precedenza del mezzo elettrico che non avrebbe rispettato la segnaletica stradale. La giovane alla guida, rimasta lievemente ferita in ospedale, è risultata negativa ai test di alcol e droga. Da Milano a Foggia, nelle stesse ore, è morto Giorgio Pienabarca, 17 anni, travolto da un'auto in corsa. Stava tornando a casa a piedi dopo un compleanno. In prossimità di una curva a San Nicandro Garganico, la vettura guidata da un altro partecipante alla festa, un ragazzo neopatentato, lo ha investito. A nulla sono serviti i soccorsi. Il 17enne è deceduto prima del trasporto in ospedale. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore a Napoli. Primi provvedimenti per due dei medici indagati.
2: Interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio nell'ospedale Monaldi. Lo ha deciso il GIP di Napoli, che ha sospeso i due rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella che clinica del bimbo. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
3: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
2: I due medici, quindi, secondo gli inquirenti, oltre a essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 dottori dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che sarebbe iniziata prima del l'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano e idoneo. Simona Decina, GR1.
1: Un elicottero è precipitato in tarda mattinata sul Lago Maggiore. Il bilancio è di un morto e 3 feriti. Si trovavano tutti a bordo. Secondo quanto ricostruito, il velivolo privato era decollato da una villa della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Dopo l'Australia, anche il Canada prova a introdurre il divieto dei social ai minori di 16 anni. Il governo di Ottawa ha infatti presentato una proposta di legge che va in questa direzione. Per la prima volta fissa delle regole anche per i chatbot di intelligenza artificiale.
4: La strada è quella segnata dall'Australia a dicembre, che ha già raccolto adesioni identiche in Malesia e Indonesia. Adesso ci prova il Canada a introdurre, con un disegno di legge appena presentato alla Camera dei Comuni, denominato Safe Social Media Act, il divieto di avere un account social ai minori di 16 anni. Il provvedimento, per la cui approvazione ci vorrà circa un anno, prevede anche l'istituzione di un ente regolatore per fissare degli standard di sicurezza. Le piattaforme che li rispettano potranno ottenere una deroga, le altre rischiano multe fino al 3% del fatturato. Non solo, perché nel disegno di legge c'è un capitolo dedicato all'intelligenza artificiale. I chatbot dovranno essere in grado di riconoscere e gestire i messaggi in cui un utente esprime pensieri suicidi o intenzioni violente. Dettaglio quest'ultimo, che nasce da una ferita ancora aperta: la strage a febbraio a Tumble Ridge, in cui una 18enne ha ucciso 8 persone prima di suicidarsi. Le famiglie delle vittime hanno fatto causa ad OpenAI, accusandola di aver ignorato le conversazioni allarmanti tra la ragazza e ChatGPT. Al di qua dell'oceano, provvedimenti simili sono tuttora in discussione in diversi paesi: Italia, Francia, Portogallo, Danimarca, Spagna, ma anche Austria, Grecia e Polonia. Paola Guarnieri, GR1.
1: Addio all'artista britannico David Hockney, esponente importante dell'arte contemporanea. Aveva 88 anni, è morto nella sua casa di Londra. Le sue opere hanno raccontato il mondo con i suoi caratteristici colori brillanti. Debutto a San Siro ieri sera per i Rama con il pienone delle grandi occasioni, una emozione che il cantante ci ha raccontato.
5: Ecco, è qualcosa che è difficile da spiegare, perché è ancora presto. Secondo me la comprenderò appieno quando salirò sul palco. Cercherò di godermi il più possibile l'amore delle persone.
6: Ce lo aveva descritto così il suo primo San Siro, i Rama, e alla fine quell'ondata di amore del pubblico è arrivata per uno dei momenti più importanti della sua carriera. Uno show e un palco studiati da lui, ancora i Rama.
5: È uno spettacolo a cui tengo tantissimo, ricco di musica organica suonata, un sacco di effetti, una passerella completamente LED, un grande rosone dietro di me che fa parte un po' di tutta quella che è l'estetica che ho raccontato negli anni, la parte forse più spirituale del concerto.
6: scaletta di oltre 30 brani da Ovunque Sarai a Nera, passando per il nuovo singolo Cabana.
5: Cabana dal vivo ha queste sonorità flamenche che si

0: integrano a un percorso che spesso ho affrontato e ho cercato di approfondire. È un qualcosa di divertente, viscerale, passionale.
1: E tanti ospiti d'eccezione, da Annalisa a Giorgia, a rendere il tutto indimenticabile. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrici Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tole ed Emanuele Rinaudo, la linea Val, GR1 Sport da Alice Andreoli, buona giornata.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Jacopo Barlotti. In primo piano il calcio e le novità in casa Juventus. Dopo le dimissioni di Comolli è ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero. Lo ha deliberato stamani il consiglio di amministrazione. Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità, ha detto Carnevali, ex Sassuolo. E al mondiale americano, dopo i successi di Messico e Corea del Sud nel girone A, stasera scende in campo il gruppo B alle 21, Canada contro Bosnia. Sentiamo Giovanni Scaramuzzino.
12: Quella di stasera è la prima partita nella storia dei mondiali che si disputa in territorio canadese. Pronta così una seconda cerimonia inaugurale dopo quella di ieri a Città del Messico. La squadra di casa affidata allo statunitense Jesse Marsh punta tra gli altri su Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, e sull'attaccante juventino Jonathan David, chiamato a far risalire decisamente le sue quotazioni dopo una stagione sottotono in bianconero. Non solo curiosità a Toronto e nel resto del paese, per un Canada che potrebbe inizialmente affidarsi sulla fascia destra anche all'ex interista Buchanan. Sul fronte opposto, ai ai, c'è la Bosnia, ennesimo ostacolo rilevatosi insuperabile nel marzo scorso per l'Italia, ancora una volta così spettatrice alla fase finale della rassegna iridata. Ancora dubbi sull'impiego dell'ex viola Dzeko, non al meglio, con Demirovic pronto ad agire al suo fianco in attacco oppure accanto al talentuoso Alaj Begovic.
11: Formula 1 al via il weekend del Gran Premio di Catalogna, fra poco alle 13.30 la prima sessione di prove libere e allora ci colleghiamo subito in diretta col nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
13: E allora eccoci, tutto è pronto per il via di questa sessione che prenderà il via appunto alle 13.30. Come dicevi tu, tante squadre hanno portato delle novità in questo appuntamento, in particolare la Ferrari che ha rifatto sostanzialmente mezza macchina, ha portato una nuova ala anteriore, delle nuove pance, un nuovo fondo, un nuovo ingresso del fondo, un nuovo attuatore per l'aerodinamica attiva, insomma praticamente un pacchetto importante per cercare di risalire la china in questa che è una pista che viene spesso e volentieri considerata come termometro della bontà di una macchina, vista e considerata la sua completezza e il suo avere curve veloci, curve lente, staccate, punti lenti e punti veloci. Prima sessione di prove libere che vedrà tanti piloti giovani ed esordienti al volante. Per esempio per la Ferrari al posto di Hamilton ci sarà Began.

0: Ci sarà poi Vesti per la Mercedes al posto di Kimi Antonelli, che dunque farà solamente la FP2 quest'oggi, e ci sarà Leonardo Fornaroli, fresco campione della Formula 2 l'anno scorso con la McLaren al posto di Lando Norris. Guiderà invece regolarmente la sua Ferrari Charles Leclerc, che cercherà di cancellare il brutto weekend di Monte Carlo, dove peraltro è arrivata quest'oggi la notizia che ha restituito il podio la federazione a Gasly. È stato accolto l'appello dell'Alpine, dunque Gasly sarà terzo e scende invece in quarta posizione a Jarre. Ma dicevamo di un Leclerc che vuole assolutamente ritrovare il feeling con le posizioni che contano. Ve lo facciamo ascoltare le sue parole e poi linea allo studio.
1: Barcellona di solito è un buon tracciato per vedere più o meno il pecking order per una macchina la più completa, quindi ci aspettiamo sicuramente alla Mercedes di essere quella più forte qua. Vedremo con la Red Bull e la McLaren. Dal nostro lato abbiamo fatto passi avanti, abbiamo dei miglioramenti in macchina, abbiamo fatto qualche cambiamenti anche sulla mia macchina e spero di ritrovare la fiducia per stare almeno sul podio. Dopo ovviamente se c'è la possibilità di vincere è da un po', quindi mi piacerebbe tornare su un gradino più alto.
2: Grazie Manuel Codignoni. In chiusura il tennis, torneo ATP 250 sull'erba di Stoccarda. Per i quarti di finale in campo oggi l'azzurro Bellucci contro lo statunitense Fritz. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
3: Radio. Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale, con locali piovaschi sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Babel, settimanale di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentornati a Babel, in diretta dagli studi Rai di Trieste, per raccontarvi come ogni venerdì il cinema dentro e fuori il Friuli Venezia Giulia. Sono le ore 13:35 secondi in questo istante. Un saluto da me, Elisa Grando, al microfono con voi insieme a Fabio Fontanaro in regia e Samuel Montalto alla parte tecnica. Allora, questa di Babel sarà una puntata che incrocia dei veri e propri miti del cinema, della critica cinematografica e anche del teatro. E partiamo allora da una grandissima attrice triestina che conosciamo soprattutto sul palcoscenico, ma che sarà festeggiata tra qualche giorno anche nella sua carriera al cinema. Benvenuta allora ad Ariella Reggio. Buongiorno Ariella.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie della presentazione.
1: Grazie Ariella per essere con noi. Insomma, sappiamo, conosciamo benissimo naturalmente anche in Rai Ariella Reggio, ma sarà appunto, ricordavo, la protagonista, una delle protagoniste del weekend di chiusura delle giornate della luce di Spilling.

0: Bergo, il festival che prosegue fino a domenica, e proprio domenica sera al cinema Miotto di Spilimbergo Ariella Reggio incontrerà il pubblico per conversare su come il cinema racconti la vecchiaia. Allora Ariella, partiamo innanzitutto proprio ricordando le sue tante apparizioni anche sul grande schermo, che però so sono iniziate piuttosto tardi nella sua carriera, proprio con un cortometraggio realizzato a Trieste, giusto?
1: Sì, giusto, da marmetraggio, per Agnese, con Ricky Tognazzi, che è stato il mio esordio.
0: L'esordio una ventina di anni fa, giusto?
1: Esatto, e poi ho fatto teatro con Maria Amelia Monti, e Maria Amelia Monti, così una sera per caso, mi ha presentato un agente di Roma, la Victoria Pistoia, e là la Victoria mi ha detto: ma vorresti far parte del... Ma ho detto sì, perché no?
0: Certo.
1: Non sapendo che era veramente preziosa quell'offerta, perché avere un agente a Roma, insomma, è sempre... E da quella volta piccole cose ho fatto, devo dire, però...
0: Piccole cose, eh sì, piccole cose ma continue, perché beh, intanto per Agnese appunto era, se non sbaglio, proprio il 2005 e Ariella Reggio interpretava una donna che rimane, diciamo, da sola a Trieste ad accudire anche il padre anziano dopo che la sorella negli anni 50 ha sposato un soldato neozelandese ed è partita per la Nuova Zelanda, come accadeva a molte donne triestine. Però Ariella poi tante piccole apparizioni ma appunto continue. Per esempio, Ariella Reggio compare anche in un film di Woody Allen che era To Rome with Love. Com'è andata lì, Ariella?
1: Ma fantastico. Allora, il personaggio era un personaggino, eravamo però parecchie pose, cioè parecchie giornate di lavoro. E poi io non pensavo di avere vicino Woody, pensavo di avere vicino qualche assistente, sai, come la mia ignoranza. E invece c'era lui, ci aveva scelto lui attraverso dei provini, semplici provini, solo parlati in inglese, ecco, avevo la fortuna di poterli fare in inglese, e lui ha scelto quattro attori, eravamo, perché era a pezzi il film,
0: ad episodi, sì.
1: Sì, sì, e quindi eravamo in quattro sconosciuti, si può dire, ma tutti attori, ed eravamo tutti sconvolti dall'essere stati scelti così, senza, solo perché i nostri provini gli erano piaciuti, come si dovrebbe fare sempre, veramente.
0: Esatto. Beh, Woody Allen, insomma, non possiamo dire che non abbia occhio per gli attori, ecco, quindi evidentemente qualcosa sì, è scattato. Sì. Poi, per chi volesse ancora ripercorrere la carriera cinematografica anche di Ariella Reggio, perché è molto curioso, perché in realtà Ariella è comparsa in film, secondo me, anche proprio da riscoprire. Per esempio, uno è Sono tornato, di Luca Miniero, che è un film, Ariella, che racconta praticamente, è un film di fantasia, racconta un possibile ritorno di Mussolini proprio in carne ed ossa nel 2018. Ecco, in questo caso però il personaggio di Ariella Reggio è un po' il personaggio che ricorda anche forse che, attenzione, mette in guardia, diciamo, i presenti, no, su questo incredibile ritorno del Duce.
1: Sì. Cioè era una... faccio la nonna, naturalmente un po' fuori di testa, un po' così, quando questo personaggio entra in casa della mia nipote, io rivedo non solo Mussolini, ma ripercorro quello che avevo passato, che era stato il ghetto di Roma, tutto quello che sappiamo, ecco. E quindi avevo un monologo finale, devo dire grazie a Luca Miniero, perché oltre ad essere bravissimo è anche lui fa anche teatro, per cui mi ha lasciata così libera di ripetere la parte finché l'avevo proprio nella bocca, nella testa, nell'anima, ed è venuto fuori un personaggio piccolo, ma che devo dire, di cui sono molto contenta, che
0: sì,
1: mi ha dato tanta soddisfazione anche.
0: Beh, perché il lavoro in realtà, Ariella, seppur per una professionista incredibile come lei, è ovvio che comunque il lavoro fra teatro e cinema comunque cambia, no?
1: Ah, tanto, tanto, tanto, tanto è vero che io dico

0: che sono ancora un'allieva e spero di farne ancora tante piccole parti, anche grazie all'età, speriamo, perché di questo si parlerà, credo, a Spilimbergo, no?
1: Eh sì, si parlerà di come il cinema ripercorre e racconta, a volte meglio, a volte peggio, io direi, la vecchiaia, a partire addirittura in questa conversazione che Ariella Reggio avrà sul palco, a partire addirittura da Umberto D e altri,
0: esatto.
1: E altri, diciamo, beh, c'è anche un film molto bello che viene riproposto da
0: Gioia mia,
1: esatto, che sì. È un film di Margherita Spantinato, bellissimo.
0: Quale
1: Aurora Quattrocchi ha vinto il David di Donatello quest'anno e che parla proprio, ecco, e che intanto ci racconta di come non vediamo tanto spesso la vecchiaia, usiamo questa parola, giusto Ariella Reggio, al cinema.
0: Diamo il giusto senso alle parole, perché quando mi dicono diversamente giovane o altre stupidaggini, guarda, mi arrabbio proprio.
1: Certo.
0: Dico, se c'è la giovinezza c'è anche la vecchiaia, no? La
1: sì.
0: Vita è questa.
1: E invece c'è un po', a volte, c'è un po' uno stigma sulla vecchiaia al cinema e a volte anche nei ruoli. In realtà tantissime grandi attrici, anche internazionali, come Meryl Streep, Helen Mirren e molte altre, hanno sottolineato proprio come dopo una certa età, soprattutto per le donne, i ruoli si stereotipizzino.
0: Molto, molto, soprattutto per le donne, bisogna dirlo. Proprio è un peccato perché, sì, guarda, qualche tempo fa, non molto tempo fa, ho visto un film francese, per esempio, interpretato da Sotto le foglie, mi pare si chiamasse,
1: sì.
0: Era interpretato da due donne di 80 anni, insomma, anzi la protagonista aveva 83 e dopo sì, era una specie di giallo, ma molto bello.
1: Sì, è un film di François Ozon, molto bello.
0: Lo conosci? Fa poco successo evidentemente la vecchiaia, ma c'è.
1: C'è, e perché non raccontarla? E tra l'altro, però, le chiedo a Ariella Reggio, a me sembra che in generale il cinema tenda a stereotipizzare di più del teatro, nel senso che anche attori di altre generazioni molto importanti come, Fabrizio Gifuni o Pier Francesco Favino, oramai li vediamo quasi sempre in ruoli, per esempio, di personaggi realmente esistiti. Oppure, ecco, c'è un po' questa tendenza del cinema a incasellare un attore in un personaggio. Al teatro, in teatro mi sembra molto meno. Cosa ne pensa Ariella Reggio?
0: Non lo so, perché il cinema lo conosco appunto da vicino, da poco. Però il cinema italiano, soprattutto, sì, credo che sia un grande peccato questo, che non accetta di fare... cioè, intanto c'è una grande distanza dal teatro. Adesso meno, devo dire, appunto mi ha nominato due attori magnifici, anche teatrali, però di solito io quando vado a girare, solo nel film di Marco Risi mi è successo di incontrare attori meravigliosi che io conoscevo da teatro, ma altrimenti incontro pochi che fanno teatro. Cioè, come se fossero due, invece devono essere collegati, come lo è
1: certo.
0: In Francia, in Inghilterra, insomma in tanti paesi del mondo.
1: Certo.
0: Ed è peccato. Certo,
1: il cinema...
0: imparare il sistema. Uno che fa teatro, io devo imparare tutto, perché ti faccio una confessione. Quando
1: sì.
0: Mi vedo quell'occhio che mi guarda, io preferisco una platea di mille persone. Non so, mi sembra di essere osservata. E dopo c'è un'altra cosa, il cinema è in mano dopo al montatore, al regista, no? Mentre il teatro, insomma, quando una volta si va in scena, più o meno
1: si ha in mano molto, certo.
0: Sì,
1: quindi è molto diverso avere tanti tanti occhi puntati però dalla platea o un unico grande occhio della macchina da presa così vicino.
0: Perché quelli sono umani.
1: Esatto.
0: No. Però invece è tutto da scoprire. Io avevo questo grande amico, Omero Antonutti, che alla fine della sua carriera ha fatto quasi sempre cinema. E io con lui ci scherzavo.

0: Gonzalo Sui mi raccontava appunto com'è diverso, no? Il teatro dal cinema, bisogna far meno, bisogna agitarsi di meno, perché
1: sì.
0: Però io mi piace imparare ancora.
1: E ecco. Infatti, questa è una cosa enorme che sta dicendo Ariella Reggio, cioè il fatto che l'artista alla fine non smette mai di imparare, e infatti continuiamo a vederla sullo schermo. Altri in chiusura, ricordo Ariella Reggio, li nomino, altri titoli nei quali l'abbiamo vista, per esempio il film Marilyn agli occhi neri con Miriam Leone, e poi c'è un bel documentario di Sabrina Morena che si chiama Il dilemma dell'identità. È un documentario sulle donne di confine, quindi appunto Ariella Reggio tra film di fiction e di documentario, e poi un film che vedremo anche alle Giornate della Luce proprio dopo la conversazione con Ariella Reggio, è La vita da grandi di Greta Scarano. Esatto, allora io ringrazio Ariella Reggio. Intanto ricordo che in questo weekend appunto si conclude le Giornate della Luce. Domani al Cinema Miotto ci sarà anche la cerimonia di premiazione che assegnerà il Quarzo di Spilimbergo appunto al film italiano che ha la migliore fotografia per il festival, e invece l'appuntamento con Ariella Reggio è per domenica alle ore 20 appunto sempre al Cinema Miotto. Allora grazie Ariella Reggio per averci ricordato anche la sua carriera cinematografica. Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie.
1: A presto. A presto. E noi proprio da La vita da grandi, appunto, che possiamo vedere alle Giornate della Luce, ascoltiamo Enzo Iannacci con Ci vuole orecchio.

adesso, a proposito di miti, incrociamo una figura cruciale della cultura cinematografica triestina e non solo, perché martedì alle 18.30 al Cinema Ariston sarà presentato un nuovo documentario che celebra la vita, la carriera e il poliedrico talento di Tullio Kezic. Il titolo è proprio Tullio Kezic, a proposito di me, di Gioia Magrini, Silvia D'Amico e Roberto Meddi, e a presentarlo a Trieste ci sarà anche la

0: critica cinematografica e moglie di Tullio, Alessandra Levantesi Kezic, che abbiamo il piacere di avere con noi a Babel. Buongiorno.
1: Salve.
0: Buongiorno. Ecco, benvenuta signora Levantesi Kezic per parlarci, per anticiparci in realtà questo documentario che è prodotto da Cinecittà Luce e contiene anche molti filmati d'archivio che riguardano anche Trieste e però ha la particolarità di lasciare la parola allo stesso Tullio Kezic, perché ripercorriamo la sua vita proprio attraverso dei brani, dei testi autobiografici che sono letti da Massimo De Frankovic e poi filmati in cui appunto Tullio si racconta. Allora, prima di tutto, come nasce il progetto di questo film?
1: Ma il progetto nasce quando Tullio era ancora vivo, perché Silvia D'Amico, che era grande amica ed estimatrice, gliel'aveva proposto: che dici, faccio un documentario su di te? E Tullio le ha detto, ti do carta bianca. E poi è passato del tempo, Tullio è scomparso, e nel decimo anniversario, tanto così per avere un riferimento dalla scomparsa...
0: Perché è scomparso, ricordiamo, nel 2009, Tullio Kezic.
1: 2009, sì. E quindi tipo nel 2019, sì, esatto, è venuta l'idea di proporre questo documentario a Cinecittà. Cinecittà ha accettato, allora era presidente Roberto Ciccuto, altro grande amico di Tullio, se non che nel marzo del 1920, con grande proprio tempismo, è arrivato il Covid,
0: sì.
1: e quindi si è bloccato tutto e il progetto è stato ripreso l'anno seguente, quando comunque eravamo tutti con la mascherina, si poteva lavorare male, quindi diciamo che è stata un'impresa da parte di Magrini, Medi e D'Amico abbastanza eroica di lavorare in quelle condizioni. Comunque, ecco, alla fine è venuto fuori un filmato che, sia pur nell'ambito di un'ora, che non può ovviamente rispecchiare l'infinita attività di Tullio, comunque lo rispecchia per certi versi molto, ecco.
0: Sì, è un bellissimo documentario. Intanto ricorda, Tullio Kezic ci ha scritto, l'abbiamo conosciuto soprattutto forse per la sua attività di critico cinematografico per i grandi quotidiani, La Repubblica e poi il Corriere della Sera, ma anche per moltissime riviste. Ha iniziato ovviamente qui a Trieste e il film ricorda quanto abbia contato l'ambiente triestino nella formazione di Tullio, che insomma è anche un po' cresciuto insieme a quelli che lui e altri critici importanti vengono chiamati quattro moschettieri del cinema triestino. Li nomino, sono Callisto Kosulic, Tino Ranieri e Franco Giraldi, in un ambiente che permetteva loro di vedere in anteprima i film americani, perché durante appunto il governo alleato in realtà a Trieste arrivavano i grandi film americani molto in anticipo rispetto al resto d'Italia. Ecco, Alessandra Levantesi Kezic, anche se poi Tullio ha vissuto moltissimo a Roma per gran parte della sua vita, come pensa che abbia influito proprio questa origine triestina sia nell'animo che nella sua cultura?
1: Ma direi che è una formazione fondamentale quella di Trieste, anche se diciamo il sogno di Tullio era di approdare un giorno a Roma. La parentesi milanese non gli è mai piaciuta, pur essendo durata quasi 20 anni, e perché era Cinecittà, la città del cinema, e quindi è stata la sua città adottiva e l'ha abbracciata in pieno e con amore, però le sue radici erano assolutamente a Trieste, tant'è vero che quando gli hanno dato la laurea d'onorem a Trieste nel 98, lui
0: invece
1: di farla sul cinema l'ha fatta sulla triestinità, che mi sembra una cosa molto indicativa, e tra l'altro è bellissima.
0: Tra l'altro lui sì, nel film, nel documentario, dice, ricorda quando, perché è stato anche drammaturgo Tullio Kezic,
1: sì.
0: E quando ha pensato di scrivere proprio una pièce...

0: che poi sarebbe stata diretta da Francesco Macedonio, che era l'americano di San Giacomo, proprio sì. In dialetto. Il dialetto in realtà non l'ha mai abbandonato Tullio Kezic.
1: Beh, a parte il fatto che io sapevo con chi parlava, perché se telefonava o Franco o Giraldi o Cadisto Kosovic, lui si metteva immediatamente a parlare in triestino, cioè cambiava proprio lingua sull'istante. E addirittura mi ricordo che una volta ci siamo incontrati con Streller, che era anche un altro suo amico, ci siamo incontrati casualmente a Milano, e nella hall dell'albergo Streller stava parlando con Jacques Lang, e quando ha visto Tullio si sono abbracciati e hanno cominciato immediatamente a parlare in triestino. Quindi era proprio, cioè, la voce immediata del cuore, voglio dire, quella che arrivava quando c'era un minimo contatto con Trieste. Quindi certamente il triestino non l'ha proprio mai dimenticato, e poi aveva anche, per esempio, una biblioteca di libri di scrittori triestini sulla triestinità, su Svevo, eccetera, eccetera, enorme, a parte le cose che ha scritto lui.
0: Certo. Beh, tra l'altro, insomma, Tullio Kezic è un personaggio, insomma, ci vorrebbero ore per raccontarlo, perché non solo ha formato in un certo senso generazioni di spettatori, no, facendo il critico, ma lui il cinema l'ha anche fatto, perché è stato anche, appunto, come abbiamo appena detto, autore per il teatro, ma anche sceneggiatore, scrittore, produttore, anche con Ermanno Olmi, uomo di set, perché è stato, ricordiamo, sul set della Dolce Vita con Fellini, e poi è nata anche tra di loro un'amicizia. E però dice nel film che forse lui più di tutti si è sempre sentito proprio critico cinematografico, era proprio un'identità per lui, no, Alessandra Levantesi Kezic?
1: Beh, sicuramente era, come dire, una delle dimensioni che gli apparteneva di più in un certo modo, ma soprattutto cioè, Tullio amava tutte le arti, perché era anche un profondo conoscitore della musica, delle arti figurative, ovviamente del teatro, e quindi, diciamo, in questo senso il cinema rappresentava, come dire, essendo l'arte del Novecento quella che raccoglie un po' le altre arti dentro, no? E poi, essendo un fenomeno internazionale, forse era, convogliava dentro tutti questi amori, ecco, poteva convogliare dentro il cinema tutti questi amori. E lui, diciamo, pur essendo un critico, ovviamente, comunque non voleva, né ha mai perso la capacità di mettersi di fronte a un film che non conosceva con lo stupore, come dire, di chi non sa, di chi vuole vedere, di chi vuole penetrare dentro un altro mondo e sentire la voce di questa, di questo nuovo regista o di questo film nuovo. Quindi era uno spettatore aperto, e poi interveniva il critico, però la sua recezione era quella di uno che va al cinema.
0: Che va in cinema, esatto.
1: E infatti,
0: esatto, infatti nel documentario lui dice a un certo punto una cosa, secondo me, gigante. Cioè, quando gli chiedono che cosa serve, insomma, per essere un critico cinematografico, lui prima di tutto dice: serve vivere. Quindi nutrirsi un po' di tutto, serve la curiosità, e poi serve appunto rimanere spettatori, no? Avere quella meraviglia ancora di fronte alla settima arte. Ma Alessandra Levantesi Kezic, sappiamo che si è innamorato del western molto presto, Tullio Kezic, vedendo proprio tra l'altro Ombre Rosse e John Ford qui a Trieste fra i primi in Italia. Ma quali erano le altre sue passioni cinematografiche?
1: Ma io direi che era onnivoro. Ci sono degli autori, diciamo, che ha molto frequentato, sia come critico sia come amicizia, cioè Olmi, Fellini e Rosi sicuramente, e a Fellini ha dedicato anche gli ultimi scritti, quando già stava molto male. Ha fatto un documentario, noi che abbiamo fatto La Dolce Vita, e stava già malissimo. Ha voluto finire il libro sui film, un libro sui film di Fellini. Diciamo che Fellini, il cinema di Fellini l'ha accompagnato per tutta la vita, perché poi il suo incontro con Federico precede La Dolce Vita. Erano già amici, perché quando

0: è uscito con lo scicco bianco, lui è stato fra i pochi critici che subito ha capito chi era, ecco, chi era questo giovanotto che veniva da Rimini. E lo stesso dicessi con Franco, insomma, c'era un rapporto proprio, o con Lina che ha lanciato, insomma. Però come genere, diciamo, cinematografico, chiamiamolo, quello che lo interessava era se un film era, funzionava o no, era onnivoro, gli piaceva il film fantasy o il giallo o la commedia, non aveva neanche, diciamo, l'idea che un autore doveva fare tutti i film ottimi, ecco, quindi non è che se un film era di Kubrick allora era buono per forza, certo, per dire, ecco, non era uno che aveva questo tipo di, però ovviamente i grandi autori li amati tutti, ovviamente.
1: Beh, mi sembra che questa mancanza di pregiudizio e questa apertura siano comunque due caratteristiche fondamentali proprio anche nella scrittura di Tullio Kezic. Allora, io ringrazio Alessandra Levantesi Kezic e proseguirà appunto questa conversazione martedì alle 18:30 al Cinema Ariston. Ricordo che poi sarà appunto presentato questo bellissimo documentario che si chiama Tullio Kezic, a proposito di me. Grazie mille Alessandra Levantesi Kezic.
0: A presto, arrivederci.

0: E questo era Takako Tate con Oseki, dalla colonna sonora di Nessuno lo sa di Hirokazu Koreeda, perché parliamo proprio di questo incredibile regista nipponico. Senso che oggi siamo in una puntata tutta a tema di leggende, andiamo idealmente dall'altra parte del mondo, e ne parliamo perché in queste settimane BIM Distribuzione porta al cinema una rassegna proprio dei primi capolavori di Koreeda in Italia. E li porta, e sono dei capolavori tra l'altro inediti ma già pluripremiati in tutti i grandi festival del mondo. Davvero dei film da non lasciarsi sfuggire, e capiamo insieme perché con il nostro prossimo ospite, il critico cinematografico Giorgio Placereani. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Giorgio Placereani è anche consulente del Far East Film Festival di Udine, quindi esperto di cinema orientale, e parliamo del

0: prossimo film in rassegna, intanto li ricordo, poi magari ricordiamo chi è Kore-eda Hirokazu. Il prossimo in uscita è Still Walking, Camminando, un giorno d'estate, che sarà al cinema dal 15 al 17 giugno. E allora Giorgio Placereani, intanto ci ricorda chi è e perché è così importante nel cinema nipponico e mondiale Kore-eda Hirokazu?
1: Direi che Kore-eda è uno dei più intensi e umanisti del cinema giapponese di oggi. Al centro della sua opera, che dura ormai da 30 anni, c'è una riflessione sulla famiglia, sul modo in cui noi ci relazioniamo agli altri e sul tempo e la memoria. Però quando dico famiglia non si intende necessariamente la famiglia carnale, si intende anche una comunità che si è formata. Per esempio c'è un suo film molto bello che si chiama Un affare di famiglia, dove questa famiglia è una comunità di taccheggiatori, di poveracci che rubano nei supermercati.
0: Film che ha vinto tra l'altro la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2018, forse uno dei suoi titoli più famosi. Invece in questa rassegna scopriamo appunto i primi titoli di Kore-eda e il prossimo appunto Still Walking. Siamo ancora nei temi della famiglia, perché parla appunto di un figlio che insieme alla sua nuova moglie, e questo uomo ha sposato una vedova con un bambino, torna per un pranzo, diciamo così, in famiglia. E lì che cosa succede, Giorgio Placereani?
1: Certamente. E questo uomo, che fra l'altro è interpretato da un grandissimo attore giapponese che si chiama Abe Hiroshi, gli spettatori italiani lo conosceranno per la commedia Terme Rome probabilmente. Quest'uomo ha una famiglia un po' complicata, ma viene a trovare i genitori, che sono una famiglia ancora più complicata. Perché? Perché è una famiglia che ha un lutto che non è mai stato superato. La morte del figlio maggiore, 15 anni prima, infatti loro si trovano nell'anniversario, per salvare uno che annegava. E è tutto questa loro vita è tutta un sviluppo di sentimenti inespressi, è gente bloccata, per così dire, non hanno quel momento che i giapponesi chiamano il lasciare andare. E su questo entra la vicenda del protagonista, che la famiglia giudica inadeguato perché non ha seguito la strada del fratello morto.
0: Ecco, sì, prego Giorgio. No, volevo sottolineare
1: Afterlife, che esatto, è il secondo film della rassegna, anche se cronologicamente veniva prima. C'è al centro il dolore, la difficoltà di elaborare il dolore e la difficoltà di relazionarsi con gli esseri umani. Vedete, Kore-eda è tutto meno che un regista dell'incomunicabilità all'Antonioni. Però è molto conscio che noi tendiamo a vedere una sola faccia degli altri e addirittura ossificarci, restare fissi, piantati su questo. E infatti un altro tema importante di Kore-eda è il tempo, il passare del tempo. E la crisi, che non viene per ragioni drammaturgiche, il classico momento di litigone con spiegone dei film occidentali, ma viene naturalmente.
0: Ecco, io la stavo interrompendo prima Giorgio Placereani proprio per sottolineare quello che poi in effetti ha detto, che Afterlife, il prossimo film della rassegna, uscirà dal 29 giugno al 1 luglio e appunto riprende un po' tutti i temi che lei ha detto, e più appunto il tema di chi ci ha lasciato ma non ci ha lasciato veramente, no? Anche nel primo film, che abbiamo visto invece qualche settimana fa, Mabor, che è il primo film proprio d'esordio di Kore-eda, c'è questo tema. Vogliamo raccontare un pochino più nello specifico invece che cosa vedranno i nostri

0: ascoltatori e andando a vedere Afterlife a fine mese.
1: Afterlife, che è il secondo film di Kore-eda, dopo Mabolosi, come lei giustamente diceva, parla, è un film in un certo senso fantastico, anche se è un fantastico intimista. Parla di gente nell'aldilà, un divertentissimo al di là burocratico molto giapponese, in cui gli impiegati devono anche avvertire la gente che è morta e lo dicono con la frase devo avvertirla che ieri è morta, condoglianze. E in questo al di là la gente, che in attesa di passare oltre una porta che rappresenta l'eternità, non meglio definita, si può portare un solo ricordo della sua vita. E intanto c'è la difficoltà di scegliere questo ricordo. E poi questo ricordo viene messo in scena con una specie di film fatto, realizzato dagli impiegati dell'aldilà. Quindi il riferimento è direttamente un po' come nel cinema di Spielberg, che è lontanissimo da Kore-eda, il racconto direttamente allude al mondo cinematografico.
0: Sì, c'è proprio un riferimento, no, a come il cinema racconta la vita in un certo senso.
1: Sì.
0: E però Giorgio Placereani, abbiamo sentito appunto al centro, cioè quasi sempre appunto la famiglia, le relazioni umane, ma c'è soprattutto, e secondo me questa è la cosa più affascinante per noi pubblico occidentale, un modo di approcciarsi attraverso i film di Kore-eda appunto a una cultura molto diversa, anche nei rapporti interpersonali, anche nelle consuetudini familiari, in un certo senso. Ecco, in che cosa si vede, secondo lei, di più questa cultura diversa giapponese, che a volte nei film di Kore-eda ci mostra dei rapporti che ci possono sembrare più formali, più freddi, ma poi in realtà ovviamente non lo sono. Ecco, qual è un po' lo stupore che ci troviamo ad affrontare quando entriamo in queste famiglie giapponesi?
1: Sì, l'universo giapponese è fortemente legato al concetto di rito e di comportamento, che non significa affatto essere freddi, ma significa, anzi, i giapponesi in realtà hanno dei momenti di grandissima emozione, come sappiamo dal loro cinema, ma significa far entrare questo entro una griglia di rapporti. Kore-eda, che non è un autore drammatico, non è Nagisa Oshima o così via, Kore-eda si muove in questa griglia di rapporti, mostrandoci i mutamenti di personalità, di psicologia, la crisi e la riconciliazione, attraverso piccolissimi tocchi, fra i quali entra anche la presenza di animali. Kore-eda ama la presenza di animali magici, che per esempio in Still Walking sono le farfalle, in Afterlife, per quel che ricordo, non ce ne sono, ma del resto è un al di là molto burocratico e piuttosto vecchio stile per
0: esatto,
1: quanto riguarda i mobili.
0: Quello è un po' diverso, però devo dire che c'è una parte anche, come dire, immateriale, che in un certo senso appunto racconta il cinema di Kore-eda, fatta di suoni, di natura, di animali appunto e anche di anime. Allora, io ringrazio moltissimo Giorgio Placereani.
1: Ma grazie a voi.
0: Ricordo appunto è critico cinematografico e consulente del Far East Film Festival di Udine, per averci accompagnati un po' nel mondo di Kore-eda. I due prossimi appuntamenti con i film di Kore-eda al cinema sono anche nella nostra regione, con Still Walking dal 15 al 17 giugno e poi Afterlife dal 29 giugno al 1 luglio. Grazie Giorgio Placereani.
1: Grazie a voi.
0: A presto. E ho un ultimo appuntamento da darvi prima di salutarvi. Per festeggiare giugno, il mese del Pride, al Cinema Ariston di Trieste è appena partita la rassegna Beautiful Pride, dedicata proprio ai film e agli incontri sui temi e le storie della comunità queer e LGBTQIA+. Mercoledì 17 giugno

quindi il prossimo mercoledì alle 21, sarà proiettato in questa rassegna proprio un film che è stato girato a Duino. Si intitola Before We Forget, è l'opera prima di Juan Pablo Di Pace, co-diretto con Andrés Pepe Estrada, e racconta la storia di un ragazzo che ha frequentato appunto il collegio del Mondo Unito di Duino e lì ha intrecciato delle relazioni fondamentali per la sua vita. Il film è anche prodotto tra l'altro dal triestino Massimiliano Milic con la sua società Terroir Film, e durante le riprese a Duino nel 2024 avevamo intervistato il regista Juan Pablo Di Pace, e potete riascoltare se volete la sua intervista cercando Babel su Rai Play Sound. Ed è arrivato così il momento di salutarci. Io ringrazio Fabio Fontanaro in regia e Samuel Montalto alla parte tecnica, e prima di lasciare il microfono a Riccardo Cicconetti per Chi è di Scena, festeggiamo come sempre un importante anniversario del cinema. Oggi ricordiamo che il 12 giugno di 45 anni fa, ormai nel 1981, uscì nei cinema americani I Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg, che sapete è il primo film della serie di Indiana Jones con Harrison Ford. Un franchise che ovviamente è diventato mitico, che vale la pena di rivedere, forse anche perché per fare un bel ripasso prima di andare nel cinema invece di oggi, dove è uscito proprio questa settimana il nuovo film di Steven Spielberg che si chiama Disclosure Day, molto diverso, lì riprende invece un altro dei suoi cavalli di battaglia che è il contatto tra umani e alieni. E allora invece, tornando ai Predatori dell'Arca Perduta, da quell'immensa colonna sonora firmata dal grande John Williams, ascoltiamo appunto di John Williams e la Berliner Philharmoniker Raiders March. Babel torna allora con un nuovo appuntamento venerdì prossimo. Da Elisa Grando un saluto a tutti e buon weekend.

0: Chi è di scena? Teatro, teatri e incursioni varie.
1: Buon pomeriggio da Riccardo Cecconetti e iniziamo questa nuova puntata di Chi è di scena. Ringrazio Elisa Grando e Babel e ringrazio anche alla parte tecnica Samuel Montalto e in regia Maddalena Lubini per la puntata di oggi, dove presenteremo due appuntamenti a Trieste. Uno per Trieste Estate Fuori Centro, il titolo dello spettacolo è Karaoke Tomato Ketchup, e poi presentiamo anche il Festival Approdi, che arriva alla sua 10ª edizione, inizia proprio la prossima settimana. Poi andremo a Pordenone per l'appuntamento Né serva né padrona, in scena nel chiostro della Biblioteca Civica di

Pordenone, avremo ospite Claudia Contine Arlecchino, ma iniziamo dalla rassegna Palchi nei Parchi, arrivata alla 7ª edizione, una rassegna di teatro e musica ideata e organizzata dalla Fondazione Luigi Bon con la collaborazione dell'Assessorato regionale alle risorse

0: Grazie per essere con noi per presentare questa rassegna che, ricordiamo, è un modo per vivere gli spettacoli in bellissimi luoghi naturali della nostra regione, un progetto che continua a crescere. E ci spiega qual è l'idea dietro tutto questo?
1: L'idea, che appunto è nata un po' di anni fa, eravamo in mezzo a un periodo non così felice, diciamo, e all'assessorato alla risorse agroalimentari ittiche è venuta l'idea di dare la disponibilità dei loro spazi, perché nella maggior parte degli spazi dove noi organizziamo gli eventi sono di proprietà della regione Friuli Venezia Giulia, sì, di dare questa possibilità ad attori e a musicisti di potersi esibire, all'epoca in totale sicurezza, ma adesso anche per, diciamo, sensibilizzare un po' tutta la popolazione riguardo ad alcune tematiche che vengono trattate anche negli interventi che precedono gli appuntamenti, e far conoscere questi luoghi che sono davvero meravigliosi e che vengono curati e tenuti davvero in maniera esemplare.
0: Perciò un'idea che ha funzionato e che continua, allora arriviamo a presentare subito il primo appuntamento per questa domenica 14 giugno al Parco delle Resurgive di Codroipo alle 18.30. Vedremo in scena un artista, un comico che ci ha fatto divertire con i suoi tantissimi personaggi che abbiamo visto in teatro, radio, TV. Lui è Leonardo Manera. Buon pomeriggio, Leonardo.
2: Buon pomeriggio a voi, spero che mi sentiate perché sono in treno.
0: Ti sentiamo e confidiamo nella linea, poi in caso ti recuperiamo al volo. Ma ricordavo che appunto sarai in scena con il tuo spettacolo Sincero questa domenica, uno spettacolo che è un bilancio artistico e anche un racconto personale, ma il titolo cosa ci dice? Che ci dirai tutta la verità, immagino.
2: Ma sì, è uno spettacolo che parla un po' della vita giornaliera che facciamo noi, dalla colazione del fino a quando si va poi a dormire la sera, con i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi decenni.
0: Chiaro. E quali cambiamenti hai visto come cambiamenti grossi negli ultimi decenni?
2: Nella tecnologia, principalmente la tecnologia ha cambiato le nostre vite, dei rapporti sociali, il modo di studio, di mangiare, il rapporto e l'ansia che tutto questo c'è, per trattare questi argomenti in modo, però sinceramente, appunto, dicendo anche quello che penso rispetto a questo nuovo modo di vivere che ci rende sempre un po' più soli, secondo me.
0: E lo farai portando anche alcuni dei tuoi personaggi, dei tantissimi tuoi personaggi che abbiamo visto, ricordo insomma il ventriloquo Vasco, il ragazzo depresso, Peter, insomma Petrektek, o il cinema polacco, userai anche loro per raccontarci tutte queste cose?
2: Sì, sono dei monologhi che poi portano a questi personaggi, per esempio, cioè adesso siccome noi viviamo nel periodo in cui gli chef sono diventati, ecco, per esempio c'era uno chef così che più che
0: tutti. Allora, non ti sentiamo, purtroppo, appunto, confidavamo nella linea, ma il treno in questo caso non ci è d'aiuto, quindi passo intanto a Stefano Grasso mentre cerchiamo di ripristinare un attimo la linea, perché sicuramente questo è lo spettacolo di apertura di domenica con Leonardo Manera, e ricordavamo anche in apertura che una caratteristica di Palchi nei Parchi è che prima degli spettacoli ci sono anche delle parole, degli incontri, proprio gli incontri chiamati le nostre parole. Di cosa si tratta?
1: Esattamente, è diciamo una breve introduzione, 10-15 minuti, in cui noi invitiamo tecnici, lavoratori che lavorano nella regione, comunque del settore, che ci parlano un po' di tantissimi e svariati argomenti. Prima dello spettacolo del 14 presenteremo la raccolta fondi, che è un'altra delle caratteristiche della nostra manifestazione, che ogni anno raccogliamo dei fondi per un'attività a carattere green, e quest'anno li devolviamo all'area marina protetta di Miramare, che fa un bellissimo progetto sull'inclusività e sulla possibilità di far accedere anche alle persone diversamente abili alle meraviglie dell'area protetta.
0: Sì.
1: E comunque in generale abbiamo ospiti dell'università, degli studi di Udine, del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, appunto del Corpo Forestale, che ci parlano di veramente gli argomenti più svariati, dandoci degli spunti di riflessione che poi, diciamo, sarà a noi pubblico che li ascoltiamo poter anche approfondire anche lì al momento con gli stessi ospiti o in altre situazioni.
0: Chiaro, quindi bellissime occasioni anche prima degli spettacoli. Allora abbiamo recuperato Leonardo Manera, stavamo parlando, ci stavi raccontando che ci saranno dei monologhi che presenteranno poi i tuoi personaggi, insomma, con cui poi entrerai in e ci porterai i tuoi personaggi.
2: Sì, ci sono un po' di questi monologhi che servono come preludio, diciamo così, per

0: vari personaggi che ci sono, tra i quali stavo parlando di uno chef un po' fighetto, ben gli chef di oggi che sono diventati quasi dei nuovi guru,
1: sì,
0: per esempio, e che ha dei piatti semplicissimi che Rob però lui propone come se fossero dei capolavori, ecco, tra l'altro anche molto costosi, per esempio, e poi altri personaggi a costellare appunto questo spettacolo.
1: Ma per costruirli, per farli nascere, come funziona? Tu vedi una persona, incontri per strada e dici, ecco, questa diventerà un mio personaggio? Hai un taccuino?
0: Di solito io cammino per strada da solo, e a volte parlo anche da solo per strada, vedo se mi viene qualche voce particolare oppure se guardando qualcosa in strada mi viene qualche spunto. Quindi di solito nascono così, mentre cammino per strada per la città.
1: Ma ce n'è qualcuno tra quelli che hai fatto a cui sei particolarmente affezionato per qualche ragione, anche per come è nato magari?
0: Ma per il cinema polacco è nato vedendo i film di un regista finlandese che si chiama Aki Kaurismäki, mi piacevano quelle atmosfere un po' rarefatte e ho fatto questo personaggio. Adesso sto facendo ultimamente un venditore immobiliare che per vendere cerca di sedurre, ed è una cosa che mi è capitata veramente in un'agenzia immobiliare.
1: Ah, sì.
0: C'era questa persona che per propormi la casa aveva un atteggiamento molto seducente, e quando sono uscito pensavo che dovevo farne un personaggio. Quindi di solito sono anche cose che nascono sì sempre dall'osservazione della realtà.
1: E poi appunto la realtà che quindi osservi da diverso tempo, visto che ti vediamo insomma protagonista da tanti anni, rispetto a questa osservazione, anche a quello che vedi, diciamo oggi secondo te siamo diventati ancora più caricaturali di quando hai iniziato? Noti un cambiamento da questo punto di vista?
0: Secondo me oggi siamo diventati tutti più permalosi, nel senso che ci si offende molto facilmente per qualsiasi cosa, c'è sempre qualcuno che si offende. Il teatro è che si possono stemperare queste atmosfere così cupe che viviamo in questo tempo, perché si condividono i problemi, ed è il bello del teatro. Quando si riesce a condividere i problemi con gli altri attraverso una risata, la propria vita non è il punto dei problemi, ma che è comune, e allora si esce da...
1: Ed è sicuramente un'ottima ricetta, tornando appunto anche al personaggio dello chef, che possiamo vedere domenica alle 18.30 allo spettacolo Sincero di Leonardo Manera, ricordo, al Parco delle Risorgive di Codroipo. Grazie mille Leonardo e buon viaggio allora.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: E Stefano Gorasso, ricordiamo anche gli altri luoghi che saranno protagonisti con Palchi nei Parchi. Dove saranno questi spettacoli?
2: Certo, continueremo la settimana successiva ancora al Parco delle Risorgive e poi torneremo in due dei luoghi che hanno caratterizzato la nostra manifestazione fin dalla prima edizione, ovvero il Bosco Romagno a Cividale e il Parco Rizzani a Pagnaco. Ho parlato due luoghi, che è un po' la caratteristica di tutti i luoghi che abbiamo noi, che sono veramente molto diversi tra di loro. Uno è un luogo veramente molto selvaggio, e l'altro un parco diciamo quasi più cittadino.
1: Sì.
2: Poi nel corso della manifestazione quest'anno facciamo anche alcuni luoghi diversi, tra cui Sella Sant'Agnese a Gemona, che è anche con un luogo veramente straordinario. Andremo sul Monte Osterning, quindi andiamo in montagna in uno degli appuntamenti che ogni anno dedichiamo alla montagna. Andiamo al parco di Villa Barda a Brugnera, luogo straordinario. Non abbandoniamo il parco di San Giovanni a Trieste, che è un luogo che i triestini conoscono, ma che credo che anche le persone del resto della regione dovrebbero aver modo di poter conoscere. E terminiamo la manifestazione al Mulino Braida a Flambro di Talmassons, che è inserito all'interno di un biotopo veramente molto interessante.
1: Perciò tantissimi luoghi da vivere, anche per godere di questi spettacoli in una modalità anche diversa dal solito. E, il prossimo appuntamento dopo questa domenica sarà il 21 giugno, in questo caso sarà la musica protagonista, con un progetto tra l'altro nato apposta proprio per questo festival. Di cosa si tratta?
2: Esatto, si chiama Paesaggi Acustici ed è un progetto che unisce 5 uomini sulla Cassa del Morto, quindi diciamo un gruppo friulano, giovane, che fa musica propria, quindi molto interessante, che si unisce a un quartetto d'archi tutto al femminile. Per cui una delle caratteristiche insomma di Palchi è cercare sia di avere dei progetti ad hoc, ma anche di valorizzare le peculiarità della nostra regione e avere un'ampia offerta da un punto di vista sia musicale, perché abbiamo concerti di musica classica, un omaggio a Domenico Modugno della FVG Orchestra, concerti

0: diciamo più prettamente folk, con un quintetto straordinario che proviene dal Cile, musica americana, country, swing, con i Lovestick, è un gruppo che arriva dalla Scozia, insomma veramente
1: per tutti i gusti.
0: Per tutti i gusti, e così come per il teatro facciamo un po' la stessa operazione, avremo da Laura Curino con un progetto molto interessante su, diciamo, la pioniera dell'ambientalismo americano, a, diciamo, a spettacoli un po' più leggeri come Cuoro di Gioia Salvatori o quello di Arianna Porcelli Safonov, che comunque con minotauri contemporanei, diciamo, ci mette una grande frizzantezza e ironia nelle sue analisi.
1: Questo ricordo appunto fino al 30 agosto, tanti appuntamenti, quindi invitiamo tutti a rimanere aggiornati. Ultima cosa importante da ricordare, in caso di maltempo come funziona?
0: Ecco, in caso di maltempo funziona, che speriamo di scongiurare, ovviamente.
1: Esatto, ma insomma, lo diciamo apposta per...
0: ma in praticamente tutti i casi abbiamo un'alternativa in chiuso, tranne in uno, e per quello, per aver garantito il posto, siccome al chiuso alle volte la capienza è un po' più piccola che all'aperto, è possibile prenotare andando direttamente sul nostro sito www.parchineiparchi.it, facendo questa prenotazione che è gratuita, in modo tale che uno ha la garanzia, venendo allo spettacolo, di poter entrare anche nell'alternativa al chiuso.
1: Perfetto, allora ricordo, questo è Palchi nei Parchi, e grazie mille a Stefano Gorasso per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.

0: Continuiamo a presentare il teatro in regione qui a Chiedi Scena. Ora andiamo a Trieste, dove per la rassegna Trieste Estate Fuori Centro domenica 14 giugno ci saranno tanti appuntamenti nel quartiere di Roiano, a Trieste in piazza Tra i Rivi a partire dalle 17, e alle 21 sarà in scena lo spettacolo Karaoke Tomato Ketchup, un progetto di e con Ornella Bavaro, Pietro Barbanente e Salvatore Coscione, artisti associati della compagnia Tecnologia Filosofica. E proprio Ornella Bavaro è con noi in collegamento. Buon pomeriggio, Ornella.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Grazie per essere con noi. E allora,
1: grazie
0: io
1: a voi.
0: Inizierei da questa cosa, perché sulle vostre pagine social, sulle pagine proprio dello spettacolo Karaoke Tomato Ketchup, leggo sì, nella bio: siamo il nuovo calcio. Allora, visto che siamo in tempo di mondiali, tempo anche di crisi del calcio italiano, in che senso siete il nuovo calcio? Ce lo spieghi?
1: Ok, vabbè, innanzitutto vi inviterei a seguirci su Instagram, perché oltre ad essere la descrizione della nostra pagina Instagram è anche un po' una descrizione, una frase slogan un po' arrogante, anche se non siamo arroganti, siamo degli sfigati in realtà, ci tenevo a precisare. Beh, siamo il nuovo calcio perché, vabbè, parto intellettuale, poi magari...
0: Vai, poi magari... Esatto.
1: Però tipo Pierpaolo Pasolini diceva che il calcio è una rappresentazione sacra ed è l'ultima rimasta nella società contemporanea. Ora, io personalmente non so se sono proprio d'accordo con questa frase, però credo che sia riuscita a inquadrare bene un po' quello che intendiamo. Sì. Cioè che il calcio lo vediamo ovunque, è una grossa parte della cultura italiana pop, e lo vediamo agli stadi, però lo vediamo nei piccoli borghi italiani, nelle piccole piazze in cui tutti si adoperano per mettere su grandi schermi e vedere le partite. Cioè, certo, è una forma di grandissima rappresentazione, di partecipazione e aggregazione. E per noi il teatro è un po' questo.
0: Sì.
1: Vogliamo fare questo tipo di teatro, che sia un teatro, appunto, di un luogo di partecipazione. E in più ci piaceva anche ammiccare non solo, appunto, al teatro popolare, come dicevo, ma anche i nostri tre personaggi nello spettacolo sono un po' iconici. Sì. Hanno delle tute che in qualche modo non lo so, fanno un po' sì, sono talmente iconiche che sembrano usciti un po' da una squadra di calcio,
0: quindi richiamano queste figure un po' sportive. Ma tra l'altro, appunto, sì, arrivando allo spettacolo, perché poi unisce linguaggi anche diversi, teatro fisico, circo contemporaneo, mimo, e ci porta in questo mondo post-apocalittico dove si muovono questi tre individui. Ma sì, di che mondo, esatto, si tratta, quindi?
1: Allora, è un mondo in totale decadenza che subisce una trasformazione dopo una immensa esplosione. E da questa immensa esplosione emergono queste tre figure un po' strane, modificate da questa esplosione, che però devono portare avanti il mondo attraverso un karaoke. E sì, il karaoke diventa l'unica risorsa di unità sia tra di loro, sia tra le persone sopravvissute, ed è l'unico modo per continuare a vivere. Però questo karaoke si presenta costantemente fallimentare. I tre personaggi non riusciranno mai davvero a portare fine, a portare a termine la canzone che scelgono. La canzone un po' parla di loro, quindi risveglia anche dei ricordi dei personaggi, ci dà dei suggerimenti su di loro, ce li fa conoscere, però il karaoke fa diventare, quindi un po' parla di rovina, no?
0: Sì.
1: di una società che si ricostruisce, che tenta di ricostruirsi, però partendo da rovine.
0: Certo, e vedere che cosa può nascere da questo. Ma tra l'altro, appunto, qualcuno potrà chiedersi anche: ok, il karaoke l'abbiamo spiegato, ma Tomato Ketchup, che è il resto del titolo, che cosa c'entra, okay, in tutto questo?
1: Allora, ci interessava tantissimo, tra le nostre ricerche iniziali di quando è nato lo spettacolo, è nato il lavoro, ci interessava molto la storia del ketchup. Dietro quel rosso sangue in realtà c'è la storia del dominio europeo sul mondo e anche un po' della nascita del mondo moderno. Il ketchup si porta dietro una storia di resistenza importante. E a noi piaceva molto indagare questa storia di resistenza, anche perché noi ci sentiamo un po' ketchup, e magari te lo spiego spiegandoti prima un po' la storia,
0: esatto,
1: perché è curiosissima, perché nasce in Cina come condimento tipo succo di pesce in salamoia, e poi nel corso dei secoli, quindi parliamo fino al 1600-700, si diffonde in tutto il sud-est asiatico. Ad un certo punto i britannici lo scoprono, credo fossero dei pescatori che ad un certo punto arrivano ad assaggiare il ketchup, lo portano in Gran Bretagna, lo inizia quindi a diffondersi in tutta Europa, però gli europei sono un po' pacchiani, e sì, quindi ci aggiungono ingredienti un po' improvvisati, tipo funghi, noci, ostriche, addirittura acciughe, mettendo tutto insieme, e viene fuori questa nuova forma di ketchup, fino al 1800, in cui poi l'America gli dà il nome di tomato ketchup, perché gli americani ci aggiungono il pomodoro, ci aggiungono l'aceto per tenerlo meglio, per conservarlo meglio, e quindi poi da lì, come dire, questa etichetta, diciamo, di tomato ketchup, per dire ora questo è occidentale.
0: Sì, chiaro.
1: E quindi affinché proprio fosse riconoscibile come occidentale. Ci piaceva questa storia perché poi noi ci sentiamo un po' così. Sfruttiamo tantissimi linguaggi all'interno dello spettacolo, un po'.
0: Infatti,
1: come il ketchup.
0: Per questi, anche come li utilizzate nella costruzione dello spettacolo, cioè come avviene, quanto spazio c'è anche per l'improvvisazione, o quanto invece è un meccanismo già prestabilito?
1: Allora, è un insieme di queste due cose, nel senso che i linguaggi che utilizziamo sono sotto il cappello gigantesco del teatro fisico. Utilizziamo il mimo, utilizziamo il teatro di narrazione, anche se parliamo pochissimo, poi di fatto ci muoviamo tanto, è una cosa molto molto di corpo, molto fisica. Utilizziamo molto anche la danza contemporanea come ingaggio, quindi il movimento, e li abbiamo messi insieme perché il filo rosso del nostro spettacolo è proprio questo karaoke fallimentare che dicevo prima.
0: Sì.
1: Quindi il canto è un pretesto che però ci fa arrivare in dinamiche emotive o di racconto di questi personaggi, che poi diventano appunto linguaggi tutti fisici. E li abbiamo messi insieme un po' come il ketchup, nel senso che passiamo da un linguaggio all'altro perché raccontiamo delle cose, raccontandole a seconda di quello che ci serve dire, utilizziamo la danza piuttosto che il canto o il mimo.
0: Chiarissimo. Tra l'altro, in tutto questo, poi il pubblico che ruolo gioca? Se veniamo a vederlo, possiamo cantare anche noi?
1: Assolutamente, dovete, perché i personaggi sono dei clown, infatti ammicchiamo molto a quel mondo, a quella dinamica clownesca, di tragicomico, se possiamo dire così, e il pubblico in qualche modo aiuta, regge lo spettacolo. Senza il pubblico che canta diventa difficile portare avanti la narrazione, e un po' lo costringiamo, un po' il pubblico poi alla fine si prende bene e alla fine canta anche quando,
0: e allora,
1: non deve.
0: Invitiamo tutti a scaldare la voce per questo appuntamento di domenica alle 21, karaoke tomato ketchup. Come abbiamo capito, insomma, tanti linguaggi, c'è tanto in scena anche da raccontare. Questo appuntamento con Ornella Bavaro, Pietro Barbanente, Salvatore Coscione. Grazie mille, Ornella, per essere stata con noi.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Grazie. E ricordo che è appunto a Trieste, in piazza tra i Rivi, a Roiano. E adesso presentiamo un altro festival, il Festival Approdi, che arriva alla sua 10ª edizione. Un festival che si svolgerà a Trieste in due sessioni, dal 17 giugno al 23 luglio e poi dal 25 settembre al 1 ottobre, e porterà tanti appuntamenti tra teatro, danza, musica e cinema in diversi luoghi proprio della città. E ne parliamo con il suo direttore, Lorenzo Acquaviva. Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: Buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Ricordavo appunto la 10ª edizione, quindi tanti appuntamenti anche quest'anno da vivere in luoghi significativi della città. Questo è questo lo spirito del festival?
2: Assolutamente. Approdi nasce appunto 10 anni fa, quindi è per noi anche un anno particolarmente importante, ed è nasce proprio con il fatto di valorizzare i luoghi di Trieste, e non solo, perché poi negli anni Prodi si è anche sparso in altre province del Friuli Venezia Giulia, ma il fatto di valorizzare i luoghi attraverso l'arte e l'arte attraverso i luoghi. Nasce proprio con questo intento e nasce anche in contemporanea con l'idea che non è un festival di una sola disciplina, ma è in qualche modo che abbraccia un po' tutte, sì. Abbraccia non solo il teatro, che mi è particolarmente caro essendo io un attore, ma anche la danza, il cinema, la musica, quindi multidisciplinare nei luoghi e itinerante. Ecco, queste sono le tre caratteristiche fondamentali di Prodi. Anche quest'anno tante location, dal circolo, la bellissima terrazza del circolo Marina Mercantile a Barcola, a il giardino del cinema, il giardino del museo Sartorio, l'orto lapidario, ecco, voglio dire giusto due parole sull'orto lapidario,
3: sì.
2: Ci sarà l'evento di apertura che si chiama Spoon River Remasters, una mia regia, una mia riduzione drammaturgica, e sarà in qualche modo una specie di riedizione della celebre antologia di Spoon River, però in chiave contemporanea.
0: Chiaro, beh, questo è anche molto interessante, che ricorda dal 17 al 19 giugno, quindi mercoledì prossimo.

0: con tre repliche al giorno, 19, 20 e 15 e 21 e 30. E come hai fatto anche questa rilettura? Quali personaggi vedremo accompagnarci in questo spettacolo itinerante?
1: Diciamo così, io mi è ritornata tra le mani l'antologia di Spoon River. Devo fare una piccola parentesi. Io, Fernanda Pievano, ho avuto il grande onore di conoscerla perché mi sono laureato sulla Peace Generation e andai un pomeriggio a Venezia durante una conferenza e le chiesi se mi poteva dare una mano sulla mia tesi. Lei fu molto gentile, mi invitò via Senato a Milano a casa sua e mi raccontò veramente tutte le avventure di Kerouac, corso per l'inglese Ginster. Quindi in qualche modo questo spettacolo vuole essere anche un omaggio a lei, a Nanda, come la chiamavano tutti,
0: sì,
1: e che fu la prima traduttrice della storia di Spoon River e poi si fece la galera, perché durante il periodo fascista tradurre libri americani costava la galera. Quindi è stata una rilettura assieme a Martino Scacciati, che è un giornalista. Abbiamo deciso di scrivere cinque personaggi su cinque temi, che sono quello dell'amore, della guerra, del lavoro, del potere e della religione. Abbiamo inventato dei personaggi che potrebbero essere anche il nostro vicino di casa, o sì, potrebbero essere delle persone che conosciamo. E poi io non voglio, poi, come si dice adesso, spoilerare troppo lo spettacolo.
0: Esatto.
1: Ci sarà comunque una figura che in qualche modo li legherà tutti in questo percorso che faremo nell'Orto Lapidario.
0: E allora noi verremo lì per scoprire di che figura si tratta. Questo è appunto l'appuntamento di apertura dal 17 al 19 giugno. C'è anche un tema che hai scelto per questa edizione, e il tema quest'anno è Cercando Umanità. Come mai questa scelta?
1: Dunque, io di primo acchito avevo pensato, nel decimo anno di Approdi, di fare una specie di the best of, o del meglio di, quindi rinvitare artisti che sono stati particolarmente significativi in questi 10 anni. Però è successo che una volta stavo al computer, visto purtroppo notizie, come sempre, nuove annunciazioni di guerre, di eventi luttuosi, e mi sono detto, ma bisogna fare qualcosa, cosa si può fare? Perché certe volte c'è questo senso, noi in questa epoca particolarmente tormentata con le guerre e con gli eventi luttuosi, poi c'è detto, bisogna parlare dell'umanità, forse quello che stiamo perdendo, ormai sempre più testimoni, sempre più passivi di questi eventi così tragici, dobbiamo ritornare a essere umani. Allora ho pensato di incentrare, infatti si chiama Cercando Umanità il festival, di incentrare questo festival su eventi, personaggi e situazioni che in qualche modo parlino di questa nostra umanità sempre più, mi viene da dire, messa in discussione, no? Sempre più messa a repentaglio dal mondo che ci circonda. Ecco, quindi questa è stata l'idea la situazione mi ha fatto scaturire questa idea.
0: Chiarissimo, beh, è una riflessione fondamentale sicuramente. E quindi dopo questo spettacolo di apertura si continuerà con diversi appuntamenti teatrali a partire dal 23 giugno, ci sono i Papu e poi che altre serate ci attendono?
1: Beh, veramente il panorama è veramente un po' per tutti i palati. Subito dopo i Papu, che fanno questo Il Preterubito, che è uno spettacolo teatrale che va un po' nei canoni un po' diversi rispetto alla comicità dei Papu, perché è uno spettacolo teatrale su Giuseppe Lodger, appunto questo prete famoso di Vittorio di Pordenone. Avremo la Stand Up Comedy Night, la quarta edizione, concorso nazionale di stand up. Poi c'è Daniele Gattano, il giorno dopo, il 30 giugno, che è uno degli stand up forse più bravi, almeno a mio avviso, ma anche a quelli di Aldo Grasso, che proprio recentemente ha scritto una bellissima recensione su di lui. Poi avremo Domenico Iannacone, che molti ascoltatori conosceranno per i suoi programmi I 10 comandamenti che ci facciamo qui, che sarà appunto una puntata proprio che si intitola Cercando Umanità, proprio sulle marginalità,
0: sì,
1: su tutti coloro che in qualche modo sono dimenticati. Poi ancora la musica con il Bebop e un film a sorpresa con un grande maestro del cinema italiano, e poi Itemis Est, Mauro Monni e Andrea Mitri sugli fatti del desaparecido in Argentina. Insomma, ce n'è veramente per tutti i palati. Finiamo poi in settembre con uno dei grandi maestri contemporanei del teatro come Danio Manfredini con Al Presente, e poi con lo spettacolo che ho scritto che si chiama Quel giorno a Princeton, sull'incontro tra Albert Einstein e Luigi Pirandello. Siamo in scena io e Francesco Migliano.
0: Perciò anche in questo caso tantissimi appuntamenti che appunto andranno avanti fino a fine settembre. E ricordo che però non è solo qua, perché non è solo questo, perché ci sono anche workshop e attività dedicate ai giovani artisti e un altro elemento che caratterizza il festival, ovvero l'Agorà. Questo momento conviviale ci sarà anche in questa edizione.
1: Assolutamente, proprio direttamente collegato al discorso della Cercando Umanità, ho sempre pensato che in un festival, non in tutte le location, perché non in tutte le

0: no, per tutta una serie di motivi non riusciamo a farlo sempre, ma quando possiamo, i nostri spettatori, o prima o dopo lo spettacolo, gli viene dato un bicchiere di vino e un piccolo stuzzichino, per permettere anche in qualche modo che la cultura sia anche un'occasione di incontro, non solamente di fruizione di un evento culturale, ma anche di incontro e di confronto, che forse è quello che oggigiorno manca, proprio parlando sul discorso dell'umanità, no? Il senso di comunità. A Prodi poi vuole anche essere, come ogni anno è, anche momento di formazione. Infatti ci saranno due workshop, uno in cui selezioneremo due giovani attori per lo spettacolo che si chiama Un po' giorno a Princeton, e un altro invece sulla recitazione cinematografica a novembre. Anche a Prodi è anche formazione.
1: E allora questo è il Festival Prodi, tanti appuntamenti, invitiamo a restare connessi, aggiornati, e si inizia la prossima settimana con Spoon River Remasters all'Orto Lapidario Tergestino. Grazie mille Lorenzo Acquaviva per essere stato con noi.
0: Ricordo solamente il sito, se gli ascoltatori vogliono andare a vedere tutti gli eventi, www.aprodifestival.it. Grazie mille.
1: Grazie mille e a presto. E noi
0: buona
1: adesso
0: giornata.
1: Presentiamo un altro appuntamento che sarà in scena questa sera alle 20.45 nel chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone, lo spettacolo Né serva né padrona, confessione buffa sulle donne della commedia dell'arte, di e con Claudia Contin Arlecchino, che è con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Ricordo, rappresentante ufficiale nel mondo di uno dei personaggi più noti della commedia dell'arte, appunto Arlecchino, e ricordo anche che Né serva né padrona è il titolo dello spettacolo e anche del libro di Claudia Contin Arlecchino, pubblicato per Edizioni Forme Libere. Allora, arrivando a questo spettacolo, nella carriera convivi da sempre con il carattere di Arlecchino, ma in che modo hai deciso in questo spettacolo di spogliarti dei panni proprio di Arlecchino per vestire invece quelli di queste donne che racconti?
2: È stata quasi una richiesta vox populis, la richiesta di svelare che cosa c'era sotto questo nuovo Arlecchino del terzo millennio, e il fatto autoironico di svelare che sotto Arlecchino c'è una donna è un po' un omaggio alla capacità all'emancipazione femminile nei mestieri che possono affrontare anche delle professioni considerate tipicamente maschili. Però è stata anche l'occasione di riportare alla memoria delle grandi donne che dal passato hanno avuto dei riconoscimenti in tempi non sospetti, in tempi in cui le donne facevano veramente più fatica degli uomini ad emanciparsi, soprattutto nelle arti. E queste grandi figure, due sono l'esempio che porto in scena, Isabella Andreini per quanto riguarda il teatro e Adriana Basile per quanto riguarda la musica e il canto.
1: Ma c'è qualcosa anche di queste donne che porti in scena, due appunto ce l'hai appena nominate, che anche studiandole, poi preparando lo spettacolo, le accomunava in qualche modo, che secondo te gli ha dato anche la possibilità di affermarsi in un mondo sicuramente molto difficile per loro?
2: Le caratteristiche che mi hanno colpito in particolare sono caratteristiche in cui mi riconosco, erano entrambe donne di bellissime origini, ma che hanno saputo colloquiare con i grandi della terra e ricevere dei riconoscimenti da grandi personaggi o perfino dalla nobiltà. E inoltre erano donne che viaggiavano moltissimo, che non si riconoscevano solamente nelle loro radici, la prima è padovana, la seconda è napoletana, ma si riconoscevano nell'essere donne del mondo. È più facile dire uomo di mondo per capire cosa significa, ma anche le donne di mondo sono persone che hanno una mentalità estremamente aperta. E questo mi ha anche ispirato, perché viaggiare nel XVI secolo, nel 1500, nel 1600, non era così facile come oggi.
1: Chiaro.
2: Eppure le donne si muovevano tantissimo.
1: Ma ad esempio, prendendo Isabella Andreini, come l'hai costruita, come la porti sul palco, che caratteristiche ha?
2: Allora, il modo per portarla in palco, ovviamente, per confrontarsi con questi grandi personaggi, io utilizzo il mio Arlecchino, che diventa per una serata servitore di due padrone,
1: sì,
2: o meglio servitore di tutte le padrone del mondo, di tutte le donne del mondo. E quindi come servitore riesco a raccontare di loro e a interpretarle con un escamotage. Una donna, io effettivamente, sì, che per un'intera vita si è abituata a interpretare personaggi maschili, per una volta interpreta, reinterpreta i personaggi femminili. Questo dà modo di ridere di me, perché parto in maniera molto

0: per poi essere ispirata da questi personaggi che di goffo non avevano nulla, ma che erano donne di spettacolo. In particolare Isabella Andreini era una grandissima comica.
1: Sì.
0: Quindi partendo dall'autoironia si riesce, come si può dire, a risvegliare la capacità di autoironia e di allegria che le donne conservano in se stesse.
1: Anche perché l'autoironia, diciamo, è anche un'arma, una forma, insomma, molto potente da portare sul palco, sia per far ridere, però anche per ridere di se stessi. Magari certe volte aiuta anche a veicolare poi i messaggi che si vogliono trasferire, come in questo spettacolo, per quello che ci stai dicendo.
0: Esattamente, attraverso l'ironia si possono veicolare anche messaggi molto molto seri, e questo è quello che usavano le comiche e le attrici o le musiciste di allora, e è un monito anche alle donne di oggi. Le donne hanno questa grande capacità di ridere di se stesse. Io dico sempre, se tu sei autoironica, non temerai mai che qualcuno rida di te, casomai riderà con te, e diventa una condivisione, quindi un punto di forza, un punto di capacità di intervento nella società.
1: E poi, appunto, confessione buffe sulle donne della commedia dell'arte. Proprio la commedia dell'arte in realtà è stato anche un momento storico importante per quanto riguarda la presenza femminile sul palco, giusto?
0: È stato un momento fondamentale, perché prima di allora le donne non potevano calcare le scene in nessuna delle tipologie occidentali di teatro. A Roma, in Grecia, durante il Medioevo, tutte le parti femminili erano interpretate da attori maschi. La commedia dell'arte, le compagnie, le fraternal compagnie, sono state le prime ad ammettere le donne sulla scena, ad utilizzare questa novità come spot, come pubblicità, perché la gente accorreva a vedere proprio la novità, la donna reale messa in scena, non solo la donna sublimata e vista attraverso gli occhi di attori maschi, ma la donna che si metteva in scena, in mostra, che proponeva la sua concretezza, la sua realtà. Sono stati proprio i comici i primi ad accogliere come compagne le donne in scena, in una maniera veramente diciamo, mi sembra di dire, quasi più libera di quanto facciamo oggi.
1: Ecco, perché insomma tanto c'è ancora da fare. Uno spettacolo questo, appunto, dove di trasformismo, anche dove tu cambi continuamente i costumi per vestire i panni, appunto, dei personaggi, ma tra quelli anche che porti in scena in questo spettacolo ce n'è qualcuno anche più difficile degli altri proprio dal punto di vista tecnico?
0: Dal punto di vista tecnico, sì. Diciamo di sì, porto in scena tutti i caratteri femminili, servetta, la cortigiana, l'innamorata, c'è anche un monaco gesuita censore che cerca disperatamente di dissuadere il pubblico dall'essere presente di fronte a queste donne trasformiste, ma il più difficile, il più complesso, ma anche quello che mi piace di più, è l'interpretazione di Adriana Basile come cantante,
1: sì,
0: strepitosa. Diciamo che io canto in scena in maniera ironica, ma tecnicamente accettabile, diciamo,
1: sì,
0: un pezzo di Monteverdi, il Lamento di Arianna, e quindi il fatto di poter cantare un brano così elevato in maniera simpatica ma tecnicamente corretta è il punto di equilibrio più difficile, ma per me più interessante, dello spettacolo.
1: E beh, insomma, possiamo immaginare. Allora, per vedere tutto questo, ricordo l'appuntamento. Adesso ti lasciamo anche andare, insomma, a prepararti, anche se qualche ora manca, perché alle 20.45 questa sera, chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone, lo spettacolo Né serva né padrona, e in scena Claudia Contin Arlecchino. Grazie mille per essere stata con noi.
0: Grazie, vi aspetto tutti, chi può venire.
1: Ci vediamo a teatro, ci vediamo a Pordenone questa sera, e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chiedi Scena. Ringrazio Samuel Montalto alla parte tecnica e Maddalena Lubini in regia. Ricordo che tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound. Ci sentiamo il prossimo venerdì per nuovi appuntamenti teatrali, e buon pomeriggio da Riccardo Cicconetti.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Crisi Electrolux, stamane sciopero, incontro politico, la deputata Debora Serracchiani incontra i lavoratori, il piano industriale ha detto va ritirato, i sindacati parlano di crisi senza precedenti, chiedono un intervento del governo. In occasione della cerimonia di consegna di una nuova nave, il comune di Monfalcone e la Fincantieri sembrano aver superato i recenti momenti di tensione. Donazione di sangue in Friuli Venezia Giulia, una regione la nostra generosa, ma ci sono primi segnali di un rallentamento delle donazioni, pesano burocrazia e carenza di infermieri. La Slovenia revoca i controlli Schengen, frontiera riaperte con Croazia e Ungheria, il governo sloveno annuncia una maggiore cooperazione e traffico più fluido. Molto alta la partecipazione allo sciopero della Polizia Locale Nazionale, a Trieste è sfiorata l'adesione al 100%, tra i punti in questione la richiesta di equiparazione previdenziale, assicurativa, infortunistica ed economica rispetto alle altre forze di polizia. E 15 un minuto, buon pomeriggio da Giorgio Beals, in apertura di giornale, dunque la crisi di Electrolux con una doppia manifestazione di protesta, già questa mattina presto lo sciopero dei lavoratori, poi i cancelli di Porcia divenuti il palcoscenico di un confronto politico tra la deputata Debora Serracchiani e una delegazione ufficiale del Partito Democratico con i lavoratori e le rappresentanze sindacali per portare il supporto della politica alla mobilitazione.
2: Il piano industriale non va discusso, ma ritirato il messaggio che la deputata Debora Serracchiani, con una delegazione del Partito Democratico, ha portato a lavoratrici e lavoratori Electrolux di Porcia in sciopero in vista dell'incontro al Ministero del 15 giugno. Serracchiani.
3: Il piano industriale va assolutamente ritirato, perché qualunque ristrutturazione globale aziendale non può essere fatta solo per il profitto sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Qui sono stati spesi e impiegati tanti soldi pubblici, l'azienda ne deve tener conto.
2: Serracchiani ha ricordato l'avvertenza del 2014, il ritiro del piano è una questione di dignità del paese Italia, oltre che di lavoratori e lavoratrici Electrolux, ha detto, aggiungendo è tempo che scenda in campo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
4: Dopo il 2014 di nuovo qua, stessa situazione, forse anche peggiore, che effetto fa per voi lavoratori?
5: Questa volta è molto più preoccupante, perché nel 2014 c'era un progetto di una lavatrice, di una piattaforma diversa, che adesso non c'è più. C'è proprio solo la volontà di non produrre più elettrodomestici in Europa da parte di Wallenberg.
2: Pietro Mancino, RSU Fiom Electrolux.
6: Quello che noi abbiamo chiesto, quello che hanno chiesto i territori, quello che ha chiesto il ministro è il ritiro del piano. Se questo non accadrà ed Electrolux non chiarirà ancora quali sono le sue reali posizioni, penso che bisognerà coinvolgere la Presidente del Consiglio, perché è un tema che ormai è arrivato ai massimi vertici istituzionali. Andare un'altra volta al Ministero senza parlare sinceramente di nulla non ha più molto senso, quindi noi naturalmente auspichiamo che ci possa essere una svolta positiva. Certo che i segnali ad oggi non lo fanno sperare.
2: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il futuro della sanità regionale non dipenderà soltanto dalla capacità di inaugurare nuove strutture, ma dalla capacità di garantire personale sufficiente, condizioni di lavoro sostenibili e prospettive professionali attrattive per chi sceglie di lavorare nel servizio pubblico. E questo è il messaggio lanciato da Andrea Traunero nel giorno della sua elezione a segretario generale della funzione pubblica CGL del Friuli Venezia Giulia. Unanime il voto, 26 favorevoli, 1 astenuto, dell'Assemblea Generale che si è riunita stamane a Udine alla presenza del segretario generale della funzione pubblica CGL nazionale Federico Bozzanca, del segretario organizzativo Mauro Puglia e di Michele Piga, segretario generale della CGL Friuli Venezia Giulia. Cerimonia di consegna questa mattina della nave da crociera Mein Schiff Flow, l'occasione per l'amministratore delegato Pierroberto Folgiero e il sindaco Fasan di stringersi nuovamente la mano dopo una serie di tensioni legate anche alla questione della deroga acustica e non solo. Sentiamo anche su questo l'intervista a Folgiero.
7: Aumentato sul palco, quindi è un tema su cui stiamo lavorando molto, con grandissimo impegno, con grandissima dedizione. Fincantieri crea grandissimo valore per il paese, per il territorio. Abbiamo raggiunto 75 miliardi di backlog. Siccome l'80% di quello che compriamo lo compriamo in Italia, l'80% di 75 fa 60 miliardi. Abbiamo lavori per i prossimi 10 anni, creiamo una cascata poi di indotto su migliaia di PMI. È chiaro che questo sistema poi crea un peso fuori dal cancello del cantiere, quindi c'è un'economia che in 10 anni vale 60 miliardi, che però su tutti i cancelli crea un punto di fulcro, e questo fa parte di essere un paese industriale. Quindi, come lo commentavo, sul palco ho detto, se non vogliamo fare alberghi e resort al posto dei cantieri, dobbiamo disegnare un percorso che senza bacchette magiche si occupa costantemente del peso che questo grandissimo corpo crea come un fulcro sul cancello del cantiere. Questo è quello che stiamo facendo qui a Monfalcone, direi non solo per responsabilità sociale, ma per responsabilità industriale. Quindi se noi saremo tra 10 anni ancora leader in questo settore, è perché questo percorso di evoluzione e di mitigazione degli impatti sul territorio fuori dal cancello sarà virtuoso e simbiotico.
8: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E siamo alla cronaca. La scorsa notte i carabinieri di Udine sono intervenuti nei pressi della stazione delle autocorriere, dove un 19enne era stato aggredito e derubato. I presunti autori del reato, 3 giovani residenti nel capoluogo friulano, sono stati rintracciati e denunciati con l'ipotesi di reato di rapina in concorso. Indagini sono in corso da parte dell'arma per recuperare la refurtiva. Oggi giornata di sciopero generale nazionale delle polizie locali, proclamato dalle sigle sindacali autonome per protestare contro la legge delega presentata dal ministro dell'interno Piantedosi per la riforma della legge sulla polizia locale, attualmente in esame alla Commissione Affari Costituzionali. È altissima l'adesione in tutta la regione. A Trieste e Muggia, per esempio, ha toccato il 100%. Fino alla mezzanotte di oggi circoleranno sul territorio solo pattuglie precettate. Sentiamo allora l'intervista anche nel servizio con Alessandro Brescia del Sindacato Autonomo della Polizia Locale.
9: La legge quadro che disciplina l'ordinamento della polizia locale in Italia risale al 1986, ma in 40 anni il ruolo della categoria è passato dalla regolamentazione del traffico a compiti di polizia edilizia, commerciale, ambientale, dalle indagini per traffico internazionale di rifiuti ai maxi sequestri di droga, senza contare le attività contro la microcriminalità che non di rado vedono gli agenti impegnati a sedare risse e accoltellamenti. Una riforma è in discussione al Senato, ma per sindacati e associazioni continua a mantenere la polizia locale in una posizione ibrida, subordinata e frammentata. Manca, per cominciare, il riconoscimento della polizia locale quale vera forza di polizia a ordinamento locale.
10: Le nostre richieste sono di avere un'equiparazione alle altre forze di polizia dello Stato, in quanto abbiamo gli stessi doveri e quindi dobbiamo avere anche gli stessi diritti. Equiparazione dal punto di vista previdenziale, assicurativo, tutele legali.
9: Altissima l'adesione allo sciopero anche in regione, dove la categoria è composta da circa 500 uomini. Per i sindacati a Trieste in mattinata ha sfiorato il 100%, l'80% a Udine e Pordenone. Anche qui c'è disparità tra i vari comuni, in particolare per le dotazioni.
10: Gli strumenti di autotutela passano dallo spray al peperoncino, al bastone allungabile, al giubbotto antiproiettile, alla pistola, agli scudi, ai caschi antisommossa. C'è tutta una serie di strumenti che possono e devono essere adottati visto il tipo di interventi che ci chiamano a fare.
9: Un altro punto ignorato dalla riforma in discussione è il tema delle divise.
10: Non è possibile che un turista arrivi in Italia e trovi in Friuli Venezia Giulia la polizia locale vestita in un modo, poi passa in Veneto e la trova vestita in un altro, in Toscana in un altro ancora, non ha un punto di riferimento. Questa è una cosa inaccettabile.
1: Il servizio era di Francesca Vigori. Il governo sloveno ha deciso di revocare i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen con Croazia e Ungheria. Il governo sloveno ha così accolto l'invito, arrivato qualche giorno fa, dall'Unione Europea di sospendere i controlli alle frontiere interne. L'ordinanza del ritiro è entrata in vigore alla mezzanotte di oggi. I controlli erano stati introdotti nell'ottobre 2023 a causa del deterioramento della situazione della sicurezza in Medio Oriente e per l'aumento del rischio di terrorismo dopo che l'Italia aveva introdotto controlli al confine con la Slovenia per gli stessi motivi. Ricorda la STAI, il nuovo governo del premier Janša ha dichiarato che anziché controllare i documenti, la polizia utilizzerà metodi di sorveglianza diversi al confine di Stato, comprese misure compensative nell'entroterra. In questo modo si migliorerà anche la fluidità del traffico sulle strade, riporta sempre la STA. Lubiana ha inoltre reso noto che verrà intensificata la cooperazione con le forze di polizia degli stati confinanti, con scambio di dati operativi e attraverso pattuglie congiunte. e doveroso commemorare con una cerimonia ufficiale la vera liberazione di Trieste. Lo ha affermato stamane l'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, a margine della seduta del Consiglio Comunale per l'anniversario della liberazione della città di Trieste dall'occupazione jugoslava, avvenuta proprio il 12 giugno 1945.
11: Era il 12 giugno del 1945 quando a Trieste si concludevano i 40 giorni dell'occupazione titina con gli accordi di Belgrado e il ritiro delle truppe jugoslave che erano entrate nel capoluogo giuliano il 1 maggio. 81 anni dopo la città ha celebrato la sua giornata della liberazione istituita nel 2020 in aggiunta, ha spiegato l'assessore Everest Bertoli in rappresentanza del comune e non in contrapposizione alla festa nazionale del 25 aprile. Mentre nel resto del paese il 25 aprile è riconosciuto come liberazione, il 1 maggio 1945 a Trieste all'occupazione nazista si sostituì un'altra occupazione, quella titina, ha sottolineato, ricordando alcuni fatti di quei drammatici 40 giorni, dalle foibe azzurre del Mare Adriatico alla foiba di Basovizza e ai caduti di via Imbriani.
12: E solamente il 12 giugno 1945 le persone, i cittadini, gli abitanti di Trieste, di qualunque etnia, potevano finalmente rivivere liberamente senza la paura del terrore titino.
11: Ricordare oggi quei fatti, ha detto il presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Panteca, significa rendere omaggio alle vittime, custodire la memoria di quanto accaduto e trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, affinché tragedie simili non abbiano mai più a ripetersi. La memoria non deve dividere, ma insegnare. Alla commemorazione in Consiglio Comunale è seguita la cerimonia dell'alza

0: bandiera in Piazza Unità e poi la deposizione della corona nel Parco della Rimembranza. Trieste, La Razzani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo al meteo, il cielo è sereno poco nuvoloso su pianure costa, da variabile a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 22 gradi e mezzo, mare poco mosso, con temperatura di 21 gradi e mezzo. A Udine 23 gradi, a Gorizia 23 gradi e 5 decimi, a Pordenone 24 gradi, a Piancavallo 15 gradi e 5 decimi, a Sappada 16 gradi e mezzo, a Fondi di Sopra 19 gradi, a Tarvisio 19 gradi e mezzo, a Tolmezzo 22. In quota sul Monte Zoncolan 10 gradi, 11 sul Monte Lussari, mentre sulla costa a Grado 22 gradi, temperatura del mare di 23 gradi, e a Lignano 22 gradi e mezzo, e qui la temperatura del mare è di 22 gradi. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un'altalena di temperature, quindi con forti piogge che hanno riportato il freddo dopo giornate molto calde. Ma come sarà questo weekend? Lo chiediamo a Livio Stefanuto dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
2: Dopo il passato della saccatura dei giorni scorsi e i forti temporali che hanno provocato i danni in regione, adesso c'è una rimonta anticiclonica che si espande proprio sull'Europa e anche sulla nostra regione, quindi avremo tempo sicuramente migliore, più soleggiato sia sabato che domenica, temperature in leggero aumento anche se rimangono ancora nella media del periodo. Domenica sera potrebbe esserci di nuovo un'entrata di aria un po' più fresca in quota che tenderà a rendere più instabile il tempo tra domenica sera, lunedì e martedì, quindi con un ritorno della possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale, ma direi più probabile in montagna e pedemontana, anche se al momento non sembrano temporali forti come quelli che sono già capitati i giorni scorsi. E poi dalla metà della prossima settimana sembra già preannunciarsi una nuova ondata di caldo, con l'anticiclone stabilmente su tutta l'Europa, con tempo stabile e temperature decisamente alte durante la giornata e specialmente in pianura.
3: Questi forti temporali sono tipici dell'estate, ma l'estate ufficialmente non è ancora iniziata?
2: Ufficialmente no, da un punto di vista astronomico, mentre l'estate meteorologica comincia già con il primo di giugno, quindi teoricamente siamo già in estate. È vero che abbiamo avuto temporali già a maggio piuttosto consistenti, piuttosto forti, e anche questo primo di giugno, quindi un'estate che si preannuncia non piatta da questo punto di vista, già con un'ondata di caldo anche durante il mese di maggio e poi di nuovo con un calo delle temperature, quindi un'alternanza di fasi un po' più fresche, di fasi invece molto calde e con temporali che quando arrivano mediamente sulla pianura padana sono piuttosto forti.
1: L'intervista era di Anna Vitaliani. Lega Ambiente Friuli Venezia Giulia chiede al Consorzio di Bonifica di sospendere gli interventi di cementificazione dei canali, valutando soluzioni alternative per le tratte non ancora realizzate. L'obiettivo, è detto in una nota, è garantire interventi che rispondano alla funzione irrigua e a quella ecologica per costruire quella rete di infrastrutture blu prevista dalle strategie europee di adattamento al riscaldamento globale. Per ridurre le pressioni su questa risorsa, Lega Ambiente vede positivamente i progetti per il riuso dei reflui ben depurati e affinati per l'irrigazione e gli usi industriali e per la ricarica delle falde mediante aree forestali di infiltrazione. Hanno inizio oggi le tre giornate nazionali della prevenzione promosse nel mese di giugno dalla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Le iniziative si inseriscono nel più ampio contesto delle celebrazioni della Festa della Repubblica e rispondono all'appello del Presidente della Repubblica per rafforzare il ruolo della prevenzione e della tutela della salute quale patrimonio comune del Paese. Oggi la giornata è dedicata alla prevenzione cardiovascolare. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Manuel Montal e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: Lì dal Park Moretti a Udine, al TAC con voi il Festival Terminal, che fino al 21 di giugno darà spazio alle creatività e alle maravè con artisti e professionisti dal cirque che arrivano di tutto il mondo. E la seconda parte invece Fèvelarin di un altro appuntamento Art Park, che sarà domani sempre a Udine, con artisti e creatives che faranno viodi al pubblico le loro opere in Place San

Iacun, du l'invie tutte le giornate, des dis as dis di sere. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza, questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto di sede Rai di Udin e Dut Parfurlan, che potesse ascoltare in radio su Radio 1 Rai e su Vesvoi anche alle direzioni internet www.sedefvg.rai.it. I podcast invece, i chiatais sulle piattaforme

0: Allora, termina alle un appuntamento importante, a manco il da Ultim Science, e in qualche maniera anche alle importante, perché il circo contemporaneo al entra dentro da città di Udine in tu spazi calzaresti il polmone verde come il Parco Moretti.
1: Sì, è un event che ormai è 4-5 anni che ho programmato al parco, prima l'era l'Ace Venerio. Non sono un evore contento di aver quasi viaggiato le strade, no? Tant'è che prendi no, il parco all'era una zona di città le cui espressioni era veramente minime, no? Quindi plan dai che si è cinque anche l'amministrazione comunale, le altre associazioni culturali hanno imparato a viodilo dupralu come un
0: anche a capirlo o disarresso,
1: no? A capirlo, certo, come un spazio culturale là che poi succede rovis soprattutto da stat anche il parco è effettivamente un bielissimo parco.
0: Allora, circola in circa le cooperative 2.0 organizzai l'evento anche con gli autori da region, diciamo che il mese di giugno ormai è il mese simbol di Terminal, e dal 12 al 21 di giugno saranno due tendons, se non hai capito male, al Parco Moretti, e par dis dulà che si tabaitando al circo contemporaneo. Una roba per i sutti, il circo contemporaneo c'è differenza col circo tradizionale?
1: Ah, queste sono bellissime domande, ma io in Italia soprattutto vengo anche un po' bisogno di idee per aule contemporanee, mentre okay. Via per Europa ormai non si dà più questo aggettivo.
0: Non è più distinzione quasi, no surf,
1: e questo riguarda un po' le storie delle nostre tradizioni culturali italiane, che io ne vorrei plene di circo classico, tradizionale, come si vede, e riguarda anche probabilmente tante le forme con cui ho nendogne dal concetto di circo, no? Quindi non sono aziende che fanno spettacoli di mistir, che fanno intrattenimento e vonde, ma sono operatori del circo contemporanei, delle organizzazioni un lavoro impegnato anche sul tal sociale e l'educazione e te anche creazioni artistiche, quindi disegna il sentimento alle proprie differenze, il sentimento di partenza.
0: Allora, Joseph Fachin, che è il project manager del festival, ha anche dichiarato che quest'anno quasi tutti gli spettacoli saranno una prima nazionale. Per fare una roba del genere, ovvero anche disegni investiti tanto, avere dei primizi in pratica.
1: Ma disegno che quella è un po' il mio orgoglio, nel senso che ho passato ormai tutto l'anno a via di centenarsi e centenarsi di spettacoli via per un VR, e da questo lavoro di ricerca minuziose si distille ogni anno un programma, un lavoro interessante. E che sta io sto disegnando oggi che forse tal è anche più interessante dall'ultimo anno, dagli ultimi due anni di festival, proprio per Cicco Sin Rivas, con una serie di collaborazioni europeane e a Torre, insomma, per Italia, arrivare a portare a Udine veramente spettacoli che non si sono anche moviduti in Italia. Qualche don, per esempio, settimana prossima sarà We Agree to Disagree, scusami, We Want You, e che essa le non dice le prime assolute, ma quasi, perché sarà alle appena stata presentata in Belgio, e che questa sarà praticamente le seconde presentazioni assolute che vengono fatte proprio da Udine.
0: O varie anche artisti da Palestina, col Palestinian Circus, con un langage newf, e anche il Focus Basco, anche che è un appuntamento importante. Di troppo disin lavoris al per arrivare anche a entrare in particolarità come il Palestinian Circus, o anche il Focus Basco, o anche i teens, insomma, che viaggeranno le rassegne.
1: Ma allora, disegno che ha un funzioni un po' differenti. Il Focus Basque è, come dicevi prima, un lavoro nasuto

0: più di un anno fa, di collaborazione con gli operators che si occupano delle stesse robe, ecco, cioè dal circo.
1: Si fa in teatro visuale anche loro, se non sbagli, una roba del genere.
0: Sì, l'organizzazione con cui non collaborerei è io, un'organizzazione che si occupa di arte performative in spazio pubblico e disegna qualifiche termine delle città di Udine come un festival che ormai può tranquillamente posizionarsi su una serie di race nazionali e internazionali e arriva a esprimersi e a portare su un'altra città circa 50 persone che non domme sono artisti ma soprattutto direttori artistici e quindi chiati le programmazioni che ho ben arrivato a Metiadon una programmazione interessante per poter addirittura muoversi fin arrivare a Udine che non è facile è ben più facile arrivare alle grandi città italiane mentre Cadino anche le logistiche non è dal dot semplicissime però saranno 50 persone che avranno gusto di venire per 2 o 3 dì a Udine a cast focus mentre le collaborazioni con le scuole di circo palestinese a lei è un lavoro attaccato, penso, dal 2014.
1: Ma pensi tu?
0: Si è conosciuto in che volta in un progetto di circo by Jovins in Danimarca. Sì. Quindi ieri di circo all'incirca presenza che è festival fatto per nuove generazioni di circo. E ho ben conosciuto questa realtà che è un lavoro interessante perché non tanto perché è palestinese e vonde ma perché nonostante che sia di posizionate in un contesto culturale complesso e lontano dalle culture occidentali e ha saputo con lungimiranze lei la situazione culturale globale e formarsi per esprimere un tipo di performance, un tipo di spettacolo che non è che in scena non porterà un spettacolo mi viene l'idea palestinese, no? Una tecnica di comunicazione, di costruzione delle scene che dialoga perfettamente anche con realtà culturali più strutturali e soprattutto tanto più finanziati. Mm-hmm. Quindi disegno che il fatto che vengono a Udine al farsi il paro un po' col fatto che noi stessi organizziamo insieme a Punto Zero il festival, e cioè circolo in circa, io una scuola di circo e anche noi vengono queste aspirazioni di dare ai giovani che vengono là di noi una tecnica e una forma di linguaggio, no? Dove tecniche per imparare alla fa un'acrobazia ma anche proprio una maniera di fedelà al pubblico.
1: Insomma un evore interessante lì dal Parc Moretta a Udine al TAC con voi il Festival Terminal tra l'altro i spettacoli si può dire anche perché che a voi di là al Viert metti una cuvierta e sta sul Prat mi pare che sono sorrenuie e dopo anche ovviamente sono appaiamenti sul circuito Viva Ticket eccetera grazie per essere stato con noi e per averlo scontato Davide Perissuti chist chist lavoro di Questan con tutti i primizi sclamin le scusi e le novità Davide Perissuti, presidente di Circo all'Incirca. Mandi, buon lavoro.
0: Mandi a Watris, grazie.
1: E dopo un talk di musiche, o tornim per fevelà invece di Art Park.

0: E allora rientri in studio per favelà come di un appuntamento che sarà sempre a Udin d'Ulinvia tutte le giornate domande di binore fin di sera in place Santiago e le seconde edizioni di Art Park, un evento dove che dutis le opere degli artisti che saranno presenze saranno appunto fatti svio dal pubblico in place Santiago tutte le giornate, una sorta di maratone come che viene clamate. Il direttore artistico di Art Park è il professor Vito Sutto, che viene ospite al telefono con noi e che ringrazio e che saluti naturalmente. Mandi professor Sutto.
1: Buongiorno a tutti, mandi Enrico.
0: Allora, beh, all'è il secondo anno, tra l'altro...
1: La sesta edizione.
0: Ovvero considerato anche il fatto che in questa collaborazione agli denti la Casa degli Artisti e Andos, l'UNESCO di Udin, noi sapere.
1: Sì, Italia sì, che è Casa degli Artisti, Andos, UNESCO di Udin, anche il Comune di Udin, alla metà so. Picciole Piere, importante, non Picciole Piere, perché il Comune di Udin al sostegno di queste manifestazioni di qualche Iena Sud.
0: Allora, avessi pensato a 100 artisti, se non sbagli, correggimi se sbagli.
1: Domani vi ho detto, insomma, ma io ho pensi che sia rin a 80.
0: Ah, boh, un centenario, dici.
1: E anche le so aree non puoi essere poi di tanti impiegati, anche per cercare il mezzo di soccorso, sono tanti robis di viodi, sono i tavolini dai bar, o pensi che si fermerin domani a 80 pittori, ognuno al parte 4, 5, anche 6 squadri se sono piccoli.
0: E non le può però, eh?
1: E ven fur una biele fieste, una grande fieste, come così si ho, de arte non museale. Io le chiami arte non museale, perché gli artisti non sono dal museo, sono artisti che vivono le loro vite normali, non sono professionisti d'ome in quel senso, perché i professionisti di arte figurative a Udin sono 2 o 3 al massimo, si può incontrare su una mano e anche di manco. Ma tutte queste creatività e una creatività veramente significativa.
0: Allora, a me mi inventa già un artista che non è più con noi di qualche anno, Calle Lunazzi, insomma, che aveva fatto di Udin un ponte importante, lui che faceva che opere sul cartone, Lucianone.
1: Un po' di riferimento per tanti di loro.
0: O volevo dire, professor Sutto, ecco, le novità di Kistan, avevi letto male di un murale urbano, poi di sedi?
1: Sì, accompagna queste manifestazioni, ma in un secondo momento sarà anche un murale urbano in Borgrassan,
0: sì.
1: E sarà in manea di un pittore, di un signore che si chiama Valeria Varagona. E sarà una grande opera che sarà offerte alle comunità e che rappresenta una scena naturale.
0: Io domando una roba, perché le vite degli artisti, sempre state, anche degli artisti più importanti, un po' sempre insomma, si è fevelate, tanti anche che i più perseati, che non sono più con noi, e hanno avuto una vita particolare, ma voi siete artisti anche non sotto i riflettori, mettendole così, e siete comunque chiappati dentro in una realtà come te si impinge su altri sogni anni. Se puoi rappresentare per lui che seguisce l'arte di tanti anni sotto?
1: Sì. Io ho seguito tanti anni queste avventure artistiche, ho cominciato a organizzare mostre dal 1976, e voi anche voi in davanti, ma le domande mi fa venire in mente che le risposte potrebbero essere queste. Gli autori che non sono museai e sono autori che vivono le creatività con una grande passione, una grande energia, e queste passioni le trasmetti anche a chi che viodi

0: l'opera d'arte. Che sei di un giornalista di settore come te, so io, o che sei di anche un'esperienza fuori dal settore. Insomma, Riving ha coinvolto una voredina.
1: Sì.
0: Anche persone che non hanno mai calato un quadro si sono fermate a via di una mostra e a via di questa importante manifestazione Art Park, in cui merito io lo porterei. Sono ridotto a Matteo Mansi, che è il presidente di Art Park.
1: Sì.
0: E vorrei citare anche Michael Pasut.
1: Sì.
0: Perché che Michael Pasut, il direttore artistico di Casa degli Artisti Italian Secret, è un'anime. Allora, questi due anime, che sono Matteo Mansi e Michael Pasut, mi hanno aiutato e mi hanno coinvolto all'entusiasmo di queste avventure. Come diceva lui, il giornalista, e è un'esperienza di vivi sul campo, con passione, con determinazione e con le consapevolezze che questo mondo creativo è un mondo carico di energie, sì, di quartis, sì, e di pensieri.
1: Ma dopo immagini che ogni anno si devono scuviarti, anche capire troppe indie che possiede interessare, immagini che gli sempre vengono tante indie in Piazza San Iacu.
0: Sì, sì, e io tutta la città che si muove, e sono veramente migliaia di persone che arrivano in Donge e che domandano ai pittori come che vanno i robis, con c'è esperienze fatte con questi robis, c'è che ti plasdi poi a livello museale, a livello di storia dell'arte, e fai domande, e bisogna più di frusta che domandi ai pittori.
1: Ah, sì, che sono le domande più curiose, si immagini.
0: E i frusta sono una sorpresa, perché ti domandi robis che non tu hai le minime idee, dice che poi vengono fuori le discussioni.
1: Disin che passerà la nostra conversazione, una volta si diceva impara l'arte e mettila da parte, come non è più il caso, no? Anzi, cavalchiamo l'arte, insomma.
0: Sì, no, impari ogni dì. Che consapevolezza che non vi mai finire di imparare, e è sempre un'esperienza di far sempre poi propria, no? Come che si dice.
1: Naturalmente se le brutti, ma spero di no, le manifestazioni vengono spostate a domenica dopo.
0: Il di UE l'uvio di Indus, no? Il sil di UE è fuori dal balcone.
1: Beh no.
0: Ma domani sarà la ploe, la ploe, e è le manifestazioni rinviate alle settimane che vengono.
1: E allora,
0: prossima.
1: A sabato prossimo.
0: No, ho confidin che sei di sorelle.
1: Benissimo. Grazie Vito Sutto, grazie anche a Daniel Apostu per il mixer audio. Noate, sottolinea a sintesi, lunis di binore. Mandi a tutti.

0: probabilmente nessuna canzone, meglio, De Righeira ha detto questa cosa: l'estate sta finendo. Esce nel 1985 raggiungendo classifiche internazionali e consolidando definitivamente il duo. Piccolo paradosso musicale: a sentirla sembra un pezzo allegro, in realtà è nostalgia. A me, posso dire, a me mi arriva un'onda anomala di nostalgia con questo pezzo, tipo
1: il sax è tremendo,
0: la gara è

0: Cia. Tra questo pezzo qua e cosa resterà di questi anni 80 di Raff. Io non so quale sia più nostalgica, forse vincono i Righeira, posso dire?
1: Più che altro perché, insomma, se non fosse chiaro, ma lo è, l'estate sta finendo, è una grande metafora. Con la fine dell'estate finisce la gioventù. Sto diventando grande, lo sai che non mi va.
0: Lo sai che non mi va, chi gli va?
1: C'è quella famosa, no, quella famosa percezione che dice che le nostre estati da bambini duravano millenni, e le nostre estate da adulti
0: sono velocissime.
1: Ti giri a già Ferragosto.
0: Secondo me lo state of mind, i bambini sono un po' fuori dal tempo, sono molto agganciati alla parte sinistra del nostro emisfero. Però forse va bene così, dai, perché se l'estate durasse per sempre, forse posso dire non l'aspetteremo con questa enfasi. E allora, tra poco continuiamo a parlare di estate, ma prima ci ascoltiamo Elisa con Amore.

0: scattare una foto.
1: Non solo parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni e le canzoni che raccontano la stagione bella, forse la più bella di tutti, non trovi Patrizio? Di tutte!
2: Allora, io sono un grande fan dell'estate, però anche la primavera, che mi sa di rinascita e a cui abbiamo dedicato anche una puntata che invito gli ascoltatori,
1: che se l'hanno sentita, che sei,
2: a recuperarla su Replay Sound. Sono molto appassionato di questa coppia, primavera-estate. Senti, passiamo ai tempi di oggi,
1: certo,
2: però, perché siamo nell'epoca dei tormentoni, nuovi tormentoni.
1: Diciamo che ogni epoca ha avuto la sua estate. Gli anni 60 avevano le spiagge in bianco e nero, le cambine al mare, quella degli anni 90 avevano i jukebox, il festival bar, le compilation in macchina. Poi però qualcosa è cambiata, l'estate moderna sì, è iniziata a viaggiare più veloce, che pizza, le canzoni estive degli ultimi anni infatti sembrano parlare continuamente di movimento, no? Città, strade, partenze, aeroporti, non c'è più solo il mare sotto casa, ci sono le fotografie di posti lontanissimo. Diciamo che l'inizio di tutto è qui, partiamo da una canzone che ha trasformato una tratta aerea in un immaginario collettivo.

0: Allora, questa Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, anno di grazia 2015, dicevamo il Big Bang della nuova canzone estiva italiana,
1: sì.
0: Secondo me per due motivi. Allora, il primo è che chiaramente è un pezzo urban,
1: assolutamente,
0: diciamo, che porta dentro il rap da una parte, la melodia dall'altra,
1: se proprio devo
0: fare il secchione e proprio la devo semplificare.
1: Disco di diamante, cari miei.
0: Successione, quindi stabilisce un modello. E poi perché è il primo pezzo a mettere dentro queste, diciamo, questa atmosfera latina, recuperarla,
1: certo,
0: e anche un certo gusto per l'esotico, che diventerà una costante, è ancora un po' una costante nella musica italiana.
1: Si evolve, baciata, poi reggaeton, poi quello che
0: abbiamo voglia di scappare, non lo so, e quindi tutto l'immaginario esotico debutta con grande successo in questo pezzo che unisce Baby K e Giusy Ferreri, e che non è rappresentato nel titolo, dico, l'elemento esotico guarda un po' non da Roma, nonostante tutto il verde che ha la nostra bella capitale, ma da Bangkok.
1: Eh beh sì, poi con certi brani succede una cosa strana, cioè smettono di essere una canzone e diventano quasi una stagione meteorologica personale, perché diciamo che Roma Bangkok, molti non pensano alla musica, pensano a un'estate della propria vita, e diciamo la macchina piena di amici o gente che magari oggi non sentiamo più, ed è questo il paradosso delle canzoni estive moderne, che sono molto usa e getta, però in realtà rimangono, si sedimentano nella nostra vita. Beh, durano pochi mesi, ma nelle classifiche, però poi rimangono appiccicate addosso.
0: Poi questa è un bel inno, anche nelle serate, insomma, ancora DJ la mettono spesso. Qualche anno dopo, 2017, c'è questo grande Big Bang di estivo di un grande gruppo.
1: Mi piace, lui c'è solo un difetto, non lo diciamo.
0: È della Lazio il tuo difetto.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura la crisi Electrolux a fronte dello sciopero e dell'incontro politico di oggi. La deputata Deborah Serracchiani ha incontrato i lavoratori. Il piano industriale, ha detto, va ritirato. I sindacati parlano di crisi senza precedenti e chiedono un intervento del governo. Altro tema, in occasione della cerimonia di consegna di una nuova nave, la pace che sembra essere tornata fra il comune di Monfalcone e Fincantieri dopo le tensioni recenti. Spazio poi alle celebrazioni dell'anniversario della fine dell'occupazione jugoslava, nota anche come il periodo dei 40 giorni, che si sono tenute in mattinata a Trieste e Gorizia. Per i temi del lavoro, l'altissima partecipazione allo sciopero della Polizia Locale Nazionale. A Trieste è sfiorata l'adesione al 100%, tre punti in questione, la richiesta di un'equiparazione previdenziale, assicurativa, infortunistica ed economica rispetto alle altre forze di polizia. Passiamo dunque alla crisi Electrolux con lo sciopero dei lavoratori di Porcia. L'onorevole Deborah Serracchiani, con una delegazione ufficiale del PD, ha incontrato i lavoratori e le rappresentanze sindacali per portare il supporto della sponda parlamentare alla mobilitazione.
2: Il piano industriale non va discusso, ma ritirato è il messaggio che la deputata Deborah Serracchiani, con una delegazione del Partito Democratico, ha portato a lavoratrici e lavoratori Electrolux di Porcia in sciopero in vista dell'incontro al Ministero del 15 giugno. Serracchiani.
3: Il piano industriale va assolutamente ritirato, perché qualunque ristrutturazione globale e aziendale non può essere fatta solo per il profitto sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Qui sono stati spesi e impiegati tanti soldi pubblici, l'azienda ne deve tener conto.
2: Serracchiani ha ricordato l'avvertenza del 2014. Il ritiro del piano è una questione di dignità del paese Italia, oltre che di lavoratori e lavoratrici Electrolux, ha detto, aggiungendo è tempo che scenda in campo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
4: Dopo il 2014 di nuovo qua, stessa situazione, forse anche peggiore, che effetto fa per voi lavoratori?
5: Questa volta è molto più preoccupante, perché nel 2014 c'era un progetto di una lavatrice, di una piattaforma diversa, che adesso non c'è più. C'è proprio solo la volontà di non produrre più elettrodomestici in Europa, da parte di Wallenberg.
2: Pietro Mancino, RSU Fiume Electrolux.
6: Quello che noi abbiamo chiesto, quello che hanno chiesto i territori, quello che ha chiesto il ministro è il ritiro del piano. Se questo non accadrà ed Electrolux non chiarirà ancora quali sono le sue reali posizioni, penso che bisognerà coinvolgere la Presidente del Consiglio, perché è un tema che ormai è arrivato ai massimi vertici istituzionali. Andare un'altra volta al Ministero senza parlare sinceramente di nulla non ha più molto senso, quindi noi naturalmente auspichiamo che ci possa essere una svolta positiva. Certo che i segnali ad oggi non lo fanno sperare.
2: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Stamane la cerimonia di consegna della nave da crociera Mein Schiff Flow, occasione per l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero e il sindaco Fasan di stringersi nuovamente la mano dopo una serie di tensioni legate anche alla questione della deroga acustica e non solo.
7: Aumentato sul palco, quindi è un tema su cui stiamo lavorando molto, con grandissimo impegno, con grandissima dedizione. Fincantieri crea grandissimo valore per il paese, per il territorio. Abbiamo raggiunto 75 miliardi di backlog. Siccome l'80% di quello che compriamo lo compriamo in Italia, l'80% di 75 fa 60 miliardi. Abbiamo lavori per i prossimi 10 anni, creiamo una cascata poi di indotto su migliaia di PMI. È chiaro che questo sistema poi crea un peso fuori dal cancello del cantiere, quindi c'è un'economia che in 10 anni vale 60 miliardi, che però su tutti i cancelli crea un punto di fulcro, e questo fa parte di essere un paese industriale. Quindi, come lo commentavo sul palco, ho detto, se non vogliamo fare alberghi e resort al posto dei cantieri, dobbiamo disegnare un percorso che senza bacchette magiche si occupa costantemente del peso che questo grandissimo corpo crea come un fulcro sul cancello del cantiere. Questo è quello che stiamo facendo qui a Monfalcone, direi non solo per responsabilità sociale, ma per responsabilità industriale. Quindi se noi saremo tra 10 anni ancora leader in questo settore è perché questo percorso di evoluzione e di mitigazione degli impatti sul territorio fuori dal cancello sarà virtuoso e simbiotico.
8: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nel servizio avete sentito la voce dell'amministratore delegato dei Fincantieri Pierroberto Folgero. Il governo sloveno ha deciso di revocare controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen con Croazia e Ungheria, accogliendo così l'invito giunto qualche giorno fa dall'Unione Europea di sospendere i controlli alle frontiere interne. L'ordinanza di ritiro è entrata in vigore a mezzanotte di oggi. I controlli erano stati introdotti nell'ottobre del 2023 a causa del deterioramento della situazione della sicurezza in Medio Oriente e per l'aumento del rischio di terrorismo e dopo che l'Italia aveva introdotto controlli al confine con la Slovenia per gli stessi motivi. Il nuovo governo del premier Janša ha dichiarato che anziché controllare i documenti, la polizia utilizzerà metodi di sorveglianza diversi al confine di Stato, comprese misure compensative nell'entroterra. È doveroso commemorare con una cerimonia ufficiale la vera liberazione di Trieste, lo ha affermato l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine della seduta del Consiglio Comunale per l'anniversario della liberazione della città dall'occupazione jugoslava avvenuto il 12 giugno del 1945.
8: Era il 12 giugno del 1945, concludevano i 40 giorni dell'occupazione titina con gli accordi di Belgrado e il ritiro delle truppe jugoslave che erano entrate nel capoluogo giuliano il 1 maggio. 81 anni dopo la città ha celebrato la sua giornata della liberazione istituita nel 2020 in aggiunta, ha spiegato l'assessore Everest Bertoli in rappresentanza del comune e non in contrapposizione alla festa nazionale del 25 aprile. Mentre nel resto del paese il 25 aprile è riconosciuto come liberazione, il 1 maggio 1945 a Trieste all'occupazione nazista si sostituì un'altra occupazione, quella titina, ha sottolineato, ricordando alcuni fatti di quei drammatici 40 giorni, dalle foibe azzurre del mare Adriatico alla foiba di Basovizza e ai caduti di via Imbriani.
9: E solamente il 12 giugno 1945 le persone, i cittadini, gli abitanti di Trieste, di qualunque etnia, potevano finalmente rivivere liberamente senza la paura del terrore titino.
8: Ricordare oggi quei fatti, ha detto il presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Panteca, significa rendere omaggio alle vittime, custodire la memoria di quanto accaduto e trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, affinché tragedie simili non abbiano mai più a ripetersi. La memoria non deve dividere, ma insegnare. Alla commemorazione in Consiglio Comunale è seguita la cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Unità e poi la deposizione della corona nel Parco della Rimembranza. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Oggi è giornata di sciopero generale nazionale per le polizie locali, che è stato proclamato dalle sigle sindacali autonome per protestare contro la legge delega presentata dal ministro dell'Interno Piantedosi per la riforma della legge sulla polizia locale, attualmente in esame la Commissione Affari Costituzionali. Altissima l'adesione in tutta la regione, a Trieste e Muggia per esempio ha toccato il 100% e fino alla mezzanotte di oggi circoleranno sul territorio solo pattuglie precettate. Raramente scioperiamo, ha spiegato Alessandro Brescia, dirigente del sindacato autonomo di polizia locale Sapol, ma aspettiamo una riforma da 40 anni, lo abbiamo raggiunto al telefono e lui ci ha spiegato le ragioni della protesta.
10: Oggi si sciopera per una cosa molto importante, è da 40 anni che noi abbiamo una riforma che ormai ovviamente è superata perché il tempo cambia molto velocemente, soprattutto adesso, e quando viene messa mano a questa riforma ci aspettiamo dei veri cambiamenti, invece nel testo che si sta discutendo adesso i cambiamenti sono praticamente nulli.
1: Che cosa chiedete?
10: Il riconoscimento della polizia locale come forza di polizia ordinamento locale, l'equiparazione previdenziale, assicurativa, infortunistica, economica, uguale alle altre forze di polizia, visto che i compiti ormai sono gli stessi, un contratto di diritto pubblico e non più assimilato a quello degli altri componenti del comune, perché abbiamo compiti completamente diversi e anche esigenze completamente diverse. Il riconoscimento quindi permanente anche delle nostre funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, non solo più territoriali, perché ormai è superata e anacronistica questa cosa qua, la stabilità degli incarichi dei comandanti, che sennò si vengono costretti a dover prendere le loro decisioni sotto il giogo della politica, cosa che non va mai bene in una forza di polizia, e quindi tutte le dotazioni operative uguali per tutti, l'accesso gratuito alle banche dati nazionali, sennò non abbiamo la possibilità di controllare le persone che ci viene detto di controllare.
1: La vostra assenza sul territorio oggi si percepirà dai cittadini, soprattutto dove?
10: Io credo che dove si sentirà il cittadino lo sentirà più probabilmente in quello che è il problema della viabilità, della circolazione, ma ricordiamo che questo è soltanto uno dei tantissimi compiti che ha la polizia locale, che lavora per la procura, che fa indagini delegate, che lavora contro il degrado sociale che oggi abbiamo, e indagini antidroga, indagini ambientali, indagini nel campo del commercio.
11: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo ora a luce e ombre del turismo a Trieste, fenomeno che cresce di anno in anno e che è al centro della Tre Giorni promossa dalla CGIL di Trieste.
12: A Trieste troppo spesso chi lavora nel turismo è invisibile, c'è un sommerso dalle mille facce. Si calcola almeno il 10% nei bar e nella ristorazione del pianeta turismo, e il grido della Philcams CGIL di Trieste, Tre Giorni sul turismo, commercio, lavoro. È l'IRES regionale a illustrare le parabole dei dati del turismo. Nell'agosto 2024 record di 240.000 presenze a Trieste, a ottobre 2025 più 12%, ma non basta, perché i giovani fuggono dal lavoro, perché sono gli invisibili. A parlare Alessandro Russo dell'IRES del Friuli Venezia Giulia.
13: È cresciuta molto l'occupazione, anche perché nel 2017 c'è stata l'abolizione dei voucher e quindi molti lavoratori sono diventati dipendenti. Anche se
12: quanti ce ne sono?
13: Abbiamo un 70% in più rispetto al 2014, quindi 10 anni circa. Però con molti tempi determinati, molto part-time, lavoro stagionale intermittente.
12: La chiave di svolta è combattere il sommerso. Alla Tre Giorni della CGIL ci sono i rappresentanti istituzionali, gli albergatori, il commercio, il turismo. Trieste è una città che ha voglia di crescere. A parlare è Chiara Coletti, segretaria generale della Philcams CGIL di Trieste.
14: Tutti i lavoratori del turismo hanno un contratto part-time, un contratto stagionale, e spesso questo contratto non permette completamente di vivere. Il caro vita è sempre alto e di conseguenza queste persone non riescono ad arrivare a fine mese.
15: Che cosa chiedete?
14: Noi chiediamo assolutamente un contratto integrativo provinciale del settore del turismo, sia con Federalberghi che con FIPE, per poter tutelare al meglio, oltre al contratto nazionale, l'applicazione del contratto nazionale, non dei contratti pirata, e l'applicazione totale delle tutele lavorative.

0: Este, Claudia Marra, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un gruppo di investitori rappresentati da Gianluca Mauro, ex amministratore delegato dell'Alma, è interessato a rilevare la proprietà della Pallacanestro Trieste. L'annuncio è arrivato ieri al termine di giornata burrascosa per il basket triestino. Poco prima il bando di gara per la futura concessione del Palarubini, che è andato deserto. Condizioni economiche e gestionali impraticabili, questo è il commento della proprietà americana.
2: Dicembre 2024, si parla di un Palarubini 2.0, una visione di un impianto al passo con i tempi, tribune nuove, skybox, impianto fotovoltaico. Sorrisi e strette di mano tra Mattiasi Ciarceri e il sindaco di piazza, termine ultimo per presentare il progetto di rinnovo, giugno 2026. Arrivati a quella data la situazione è paradossale, 4 milioni promessi da Mattiasi non per il Palarubini ma per il Palaeur a Roma, destinazione sognata del presidente americano che immagina l'upgrade del proprio progetto lontano da Trieste. Una decisione annunciata tramite comunicato nel quale traspare la necessità da parte dei rappresentanti del club o, è lecito pensare, di eventuali nuovi soggetti interessati di trovare sponsor e investitori definiti essenziali per perfezionare l'iscrizione e garantire la partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Prossimo passo invece un incontro tra il comune e la proprietà del club. All'orizzonte c'è la scadenza del 26 giugno, termine per la presentazione alla Lega Basket del titolo di disponibilità dell'impianto. A quella data il campo indicato può essere ancora provvisorio, un'alternativa azzardata per Trieste, il più vicino è il Palabigot di Gorizia, ma prima deve essere messo a gara. Intanto il comune ha pubblicato il bando per la gestione dello Stadio Rocco. La concessione, valida dal prossimo 1 agosto al 31 luglio 2027, prevede un canone di 158.000 euro più IVA, circa 30.000 euro in meno rispetto al bando precedente. Tra le novità, il concessionario dovrà intestarsi le utenze di acqua e gas, ma sosterrà soltanto i consumi effettivi rilevati da nuovi contatori dedicati, una misura richiesta dalla Triestina per contenere i costi. Trieste, Andrea Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passa ora alla rubrica Sconfinamenti, che oggi proporrà l'illustrazione dei contenuti dell'ultimo numero dell'Arena di Pola. Mensile di attualità, storia e cultura Giuliano Dalmata, organo dell'Associazione Italiana di Pola a Istria, libro comune di Pola in esilio. Altro argomento, le iniziative milanesi di Anna Maria Crasti, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Milano, recentemente nominata Cavaliere della Repubblica in occasione dell'ultima festa della Repubblica. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Samuel Montalto e Pasquale Nocera. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano promosso dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Parti. Nella prima affronteremo, come di consueto, come succede mensilmente, gli argomenti proposti dall'Arena di Pola, numero di maggio, intitolato questa volta Memoria e Futuro. Abbiamo in collegamento, come al solito, con noi la direttrice Viviana Facchinetti. Benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Ben ritrovata anche a lei. Allora, di che cosa si parla qua? Memoria e futuro, ci sono due belle foto in prima pagina.
1: Sì, ma è proprio il riassunto iconografico, come siamo soliti fare, perché sono gli eventi importanti che avvenuti a maggio e anche guardando al futuro, perché appunto siamo prossimi, ormai prossimi, al raduno di Pola. Il primo si riferisce un po', la prima fotografia si riferisce all'appuntamento a Barbana che c'è ogni anno nella memoria del beato Bullesi, però è il discorso che, siccome stavamo già andando in stampa, l'abbiamo soltanto preannunciato lo scorso numero, e quindi abbiamo riportato l'orazione che la nostra direttrice Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire, ha tenuto a Barbana. Poi c'era il discorso dell'appuntamento di Genova, anche quello a fine mese, che era con gli alpini, e quindi una cosa che ci coinvolgeva, perché appunto ad aprire, come il solito, lo sfilamento sono i reparti dedicati a Zara Fiume Pola, no? Ecco, e poi naturalmente diamo notizia del prossimo appuntamento. E mentre stavamo facendo il sommario, come sempre, beh, siamo sempre catturati dai tempi di spazi editoriali, no? Era, stavamo già per andare in stampa, abbiamo appreso della conferenza stampa della Barcolana. Mi è piaciuto il fatto di ricordare che il colore scelto è il blu mirage con dettagli bianchi a ricordare la pietra di Istria, per cui almeno una menzione l'abbiamo dovuta fare.
0: Ok, dopo magari la riprenderete nei prossimi numeri.
1: Visto che certo, naturalmente, però questa era una cosa carina, certo. No? Perché hanno sentito pietra di Istria. Ecco. E sempre per parlare appunto della frontiera adriatica, eccetera, c'è stato questo riassunto, questa carrellata, questa panoramica sul Salone del Libro.
0: Esatto, ne abbiamo già parlato anche in trasmissione, che effettivamente con il Salone del Libro a metà maggio, no?
1: Sì, però appunto è stata una cosa interessante, e quindi abbiamo messo questa panoramica di tutti i giorni, no? Ecco, per cui non siamo scesi nei particolari, però abbiamo messo il riferimento, perché questa è la comodità e la praticità dell'informatica, no? Per cui metti un link e quindi vuoi approfondire dettaglio per dettaglio, e quindi l'abbiamo riportato, no? Anche per i vari eventi che si sono avvicendati a Torino.
0: Giustamente.
1: E poi appunto, sfogliando avanti, a parte c'è il discorso del primo maggio
0: che ogni anno, sì.
1: Vabbè. Ecco, appunto, c'è la riflessione del vicepresidente di Federesoli, Fabio Tognoni, che stigmatizza in una nota quanto accaduto durante il corteo organizzato per la festa del lavoro a Trieste, quindi poche ma sentite parole, quindi una cosa molto saggia, molto ponderata, gradevole anche da leggere. E poi appunto l'appuntamento di maggio degli alpini, no? Naturalmente abbiamo dedicato un po' di spazio, anche ricordando, e quello magari lo riprenderemo nei prossimi numeri, spazio permettendo sempre, perché come si sa appunto c'è questa sezione di Esuli che si appoggia alla sezione di Venezia. E nel mio libro dedicato ai Vigili del Fuoco ho ricordato appunto quello che è stato il primo dei comandanti di questa sezione, no? Il comandante Conigli, che è stato appunto che infatti è stato alpino nella prima guerra mondiale, comandante dei Vigili del Fuoco durante la seconda, e poi si è trovato esule da Fiume, no? Quindi una bella figura, anche che ha operato tanto. E un'altra cosa che mi ha colpito tanto durante la sfilata degli alpini: i giovani che le portavano lo striscioni. Abbiamo messo il noi prima dell'io, e in questo periodo in cui c'è una malattia di protagonismo veramente contagiosa, mi ha commosso a leggerlo e ho voluto riportarlo.
0: Giusto, giusto. Poi sempre nella stessa pagina si parla di Torna Fertili, a proposito di temi già affrontati.
1: Esatto, a proposito di Fertilia, che appunto c'è questo legame.

0: che si sta consolidando sempre più, e quindi c'è stata l'intitolazione allo Squero a Barcola dedicata a Fertiglia, no? E quindi sia la cronaca che le riflessioni anche portate dall'assessore Babuter, che appunto è particolarmente orgoglioso anche di questa cosa, perché figlio e nipote di esuli istriani, no?
1: Giusto. Poi nelle pagine successive ci sono un paio di articoli presi da di un
0: ci
1: cronista locale.
0: Familiari a chi esatto. Mi intervista. Perché è bellissimo il reportage che è stato fatto proprio da Lorenzo De Grassi, lo conoscete? Che gentilmente mi ha concesso di riprodurre un suo articolo dedicato dalle triestine, dalle classiche triestine degli istriani, no? E quindi magari chi mi intervista sa più di me.
1: Sì, abbiamo fatto una puntata proprio la scorsa settimana con Diego Tuliak e la brava Linda Baissero, che ha fatto appunto la parte grafica. Bravi ragazzi.
0: Ecco, perché è una cosa anche molto simpatica, sì. No? Queste cose che anche la parte ludica, di passatempo, di evasione anche mentale da tutti gli impegni.
1: Sì, e soprattutto i giovani, soprattutto che siano giovani ad averlo fatto, ecco, questo ancora.
0: Questo è ancora più importante, certo. E poi sempre parlo con il mio interlocutore che gentilmente mi ha concesso anche una riproduzione di una parte di un suo articolo, perché l'approfondimento, come sempre, è schiavizzati dagli spazi, ne abbiamo potuto riprodurre soltanto una parte, però l'approfondimento anche sul Palazzo Gravisi, eccetera, ci sarà nel numero di giugno.
1: Giusto, sì, perché ormai ci si divide un mese dopo l'altro, dopo comunque è un modo
0: sì,
1: per non...
0: Si vorrebbe rispettare l'attualità e la cronaca.
1: Vabbè, l'approfondimento però ci sta appunto, sì. Sì,
0: però siamo il mescolamento fra il mensile e il quotidiano, no? Per cui dobbiamo soppesare gli spazi e i tempi. Bene, a proposito di spazi e tempi, c'è stato anche in questo caso l'evento Prua Sirocco, che ha avuto luogo fra Trieste e Muggia, e anche qui abbiamo un pezzo di Ugo Gerini, che è stato anche apprezzato e applaudito relatore, e che anche qui abbiamo introdotto l'argomento che verrà approfondito nel prossimo numero, però sono anche comunque le basi della partenza, ci sono interessanti da leggere naturalmente.
1: Ok. E poi un giusto tributo al Piccolo Colle, di cosa si tratta?
0: questo diciamo che invece coinvolge direttamente a me, perché ho avuto un piacere di essere invitata a presentare nell'ambito di una conferenza che è stata dedicata ai Vigili del Fuoco e al loro operato, e quindi è stato anche presentato il mio libro dedicato ai Vigili del Fuoco. E quindi soprattutto c'è stato spazio alla figura di Arnaldo Hardzalic. Ed è stato molto bello, molto interessante, molto soddisfacente, e soprattutto è anche molto coinvolgente ed emozionante l'intervento dei pronipoti di Hardzalic. È una cosa che ha colpito, perché spontaneamente, quando la signora Tesle, pronipote di Hardzalic, ha letto la preghiera dedicata ai martiri delle foibe, che è stata scritta a suo tempo da Monsignor Santin, spontaneamente tutta la platea si è alzata in piedi. Quindi è stato un momento
1: emozionante, veramente. Sì.
0: Sì, veramente, pur essendo al tavolo dei relatori, la cosa veramente mi ha colpito, è stata una cosa molto bella.
1: Poi proseguendo le lettere.
0: Andiamo avanti, ecco. Sì, abbiamo. Intanto c'è questa soddisfazione da parte di chi adesso ha acquisito i diritti dello spettacolo Magazzino 18, il famoso di Simone Cristicchi, Diego Ciarloni, che si sente contento e gratificato ed emozionato, perché porterà lo spettacolo anche nel Raduno di Pola, che poi sarà rappresentato al Teatro Ciscutti, quindi una cosa non da poco, ecco, che ci sarà durante il Raduno, che ci sarà a Pola da venerdì prossimo. Ecco.
1: Adesso a giugno, no?
0: Sì, dal 12 al 16 giugno.
1: Poi...
0: sì, appunto ci sono le testimonianze di come è stato vissuto il 30 aprile, il discorso delle memorie delle vittime di Vergarolla, che c'è stata l'intitolazione del giardino a Torino.

0: Quindi sono delle cronache che ci sono arrivate per il punto degli interpreti di chi è stato protagonista anche dell'evento, per cui è una cosa anche di pregio.
1: Bene. E poi proseguendo abbiamo il ricordo giovane.
0: Sì, ricordo giovane, abbiamo sempre le pagine dedicate ai ragazzi. Quindi sempre calcolando che quest'anno ci sarà l'anniversario della, purtroppo triste, della strage di Vergarolla, c'è il ricordo assorbito dai ragazzi di un liceo, e quindi il lavoro che hanno fatto, il concorso a cui hanno partecipato, uh-huh, il video che hanno fatto, e quindi lo spazio anche dedicato ai ragazzi, ecco.
1: Bene, poi vedo la rubrica dell'Anna Maria Crasti, che avremo dopo ospite, la storia che fu.
0: Esatto, esatto, perché appunto lei da tanti mesi estrapola dai commentari storico-geografici della provincia dell'Istria, scritto da Monsignor Giacomo Tomasini due o tre secoli fa, e sono sempre delle cose particolari, scritte in un italiano anche un po' particolare,
1: arcaico, no?
0: Beh sì, però si scoprono sempre delle cose particolari, delle curiosità, ecco.
1: Certo.
0: Poi c'è il calendario appunto degli appuntamenti, delle conferenze online, e poi appunto nella cronaca c'è la prospettiva europea, il futuro dell'italianità adriatica
1: che firma il
0: presidente Codarin, e poi anche la traversata delle tre nazioni, no? Che c'è stato l'evento a Trieste, e quindi abbiamo soprattutto riportato quello che riguardava appunto le tre nazioni, e quindi sempre nell'ambito dello sport e unione, ecco.
1: Bene. Avviandoci un po' verso la fine, abbiamo...
0: Sì, sì, sì. Gli itinerari di Marina Parladore,
1: esatto,
0: sono sempre con curiosità da scoprire e riscoprire, luoghi che magari si attraversano magari un po' superficialmente, eccetera, invece qui lei ci dà l'occasione per andare a riscoprire e per approfondire la conoscenza sia della storia che dell'arte, no? E poi abbiamo i cognomi, questa volta appuntamento, cognome Muggia.
1: Ah, il cognome Muggia, sì, giusto.
0: E poi abbiamo la ricetta della Gemma Pizziga, e poi il cassetto dei ricordi, no? E ci sono sempre quelle cose appunto delle vecchie squadre, delle persone che sono rimaste nel cassetto, che la gente spontaneamente pubblica in rete, e che quindi mi sembra carino anche condividerle anche con i lettori, e come il fatto anche di questa macchina Fiat 509 del 1934 a Pola, che quindi è comunque una curiosità, no? Ecco, per cui ecco questo cassetto dei ricordi, e il sorriso, come sempre, che scaturisce dai racconti in dialetto che ci ha lasciato Roberto Stanitz, stavolta parla di un cavallino d'ondo e non solo. E poi gli amici Zarattini che hanno postato questo Ramo Scavezzà, che è una bella poesia, quindi fatta dall'architetto Claudio Bugatto, quindi mi è sembrata una cosa bella da pubblicare. E poi tante notizie che ci arrivano, dalla signora che compie 105 anni,
1: esatto,
0: alle varie riunioni, i vari eventi, le varie cose che sono state fatte, quindi c'è di che leggere e di che scoprire, no? Ecco. E poi abbiamo le memorie, ricordando le persone che ci,
1: esatto,
0: sono rimaste comunque vicine nella memoria, nell'affetto, nel cuore. E poi arriviamo all'incontro culturale del 69esimo incontro culturale degli Esuli da Pola, prossimo, ormai molto prossimo.
1: Molto prossimo, bene, bene. Io direi a questo punto di ringraziare la direttrice dell'Arena di Pola, Viviana Facchinetti, per essere stata con noi anche questo mese, e dici appuntamento a questo punto per luglio, per il numero di... giugno.
0: E per il numero di giugno, e calcolando che appunto ci sarà un numero anche un po' speciale, perché ci sarà tante notizie del raduno.
1: No? Bene. Grazie ancora per essere stata con noi, e diamo lo spazio, un breve spazio musicale, e poi ritorniamo con la seconda ospite della giornata.

0: Ben ritrovati a Sconfinamenti, sempre Lorenzo De Grassi al microfono e Mauro Coloni alla console. In questa seconda parte, dopo aver parlato dei temi dell'Arena di Pola con la direttrice Viviana Facchinetti, attraversiamo ora un confine che non è solo geografico, ma anche storico, culturale ed emotivo. Lo facciamo assieme ad Anna Maria Crasti, nata ad Orsera, in Istria, esule da bambina, e oggi tra le più autorevoli testimoni della storia dell'esodo giuliano-dalmata. Una vita, la sua, dedicata alla memoria, il racconto di una terra perduta e la trasmissione di una pagina di storia che per troppo tempo è rimasta ai margini della coscienza nazionale. Con lei parleremo a tutto tondo di ricordi personali, di identità, di Europa e di quel difficile equilibrio tra memoria e riconciliazione. Benvenuta con noi Anna Maria Crasti.
1: Buonasera, grazie, grazie dell'invito, grazie.
0: Benvenuta, e soprattutto partiamo dalla cosa di cronaca che più recente, diciamo così, no? Anche partiamo con delle congratulazioni, perché lei lo scorso 2 giugno è stata insignita della nomina di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
1: Sì, è vero.
0: Com'è stato? Cosa ha provato nel ricevere notizia di questa nomina?
1: Allora, la notizia mi ha molto, a parte che la notizia era arrivata
0: già prima,
1: febbraio,
0: chiaro, sì,
1: certamente, anche se poi la conferma non ti arriva mai, sembra quasi uno scherzo. comunque poi mi è arrivata la lettera dalla prefettura da Milano, dove mi dicevano, nella quale mi dicevano che appunto avevo ricevuto la nomina, e il 2 di giugno siamo stati in prefettura, una bella cerimonia molto lunga. Tanti cavalieri insigniti come me, anche alcuni commendatori, molto emozionante, molto coinvolgente. Ho sentito la mancanza di mio marito, che avrei voluto avere vicino a me e che purtroppo non c'era. Tra le altre cose, io il cavalierato l'ho dedicato a tutti gli esuli, quelli che non ci sono più e quelli anche ci sono ancora, e quelli di seconda e terza generazione che stanno lavorando e facendo in modo che la memoria non vada perduta.
0: Chiaro. Infatti suo marito è venuto a mancare pochi mesi fa proprio, no?
1: Sì, oggi sono quattro mesi.
0: Parlando appunto sempre di questo, come ha accennato lei, questo riconoscimento l'ha vissuto più come un premio personale, o un riconoscimento alla storia non solo sua, ma di tutti gli esuli, di quello che hanno vissuto i nostri...
1: Dedicato a tutti, tanto che io sinceramente, oltre ad essere molto confusa e onorata quando me l'hanno proposta, la prima cosa che ho chiesto, perché a me, perché sinceramente mi sembra che come me ci sono tante altre persone che fanno memoria anche meglio di me, insomma, comunque lo hanno dato a me, spero lo diano anche a tanti altri nostri.
0: Qualcuno si è ricordato di lei, giustamente, a Milano, che poi non è che stiamo parlando di un posto così nascosto dal mondo, ma parliamo appunto di Milano, quindi un valore ancora più ulteriore.
1: Grazie.
0: Diciamo, no?
1: Grazie, sì.
0: E poco fa abbiamo parlato con Viviana Facchinetti, direttrice dell'Arena di Pola, e lei è una collaboratrice anche, manda sempre una storia, no?
1: Sì, allora mando due cose. Allora, innanzitutto mando, stavo proprio scrivendola adesso per il prossimo mese.
0: Quindi già ci anticipa qualcosa.
1: Sì. Allora, sì, ogni mese c'è una piccola rubrica che parla della provincia dell'Istria dalla preistoria al 1640 circa, quando Monsignor Tomasini, vescovo di Cittanova, va in giro ovunque, in ogni paese, paesino, frazione dell'Istria, e ne racconta sia quante case, le chiese, i fedeli, eccetera, ma anche gli usi, i costumi. Però parte anche da molto molto indietro, della preistoria, dai castellieri, da tutto, dalla nostra storia. Ed è interessante, adesso in questo periodo, oggi stavo proprio scrivendo sulle danze, i giochi.

0: che si usavano appunto nel suo periodo, nel periodo in cui viveva e vissuto Don Monsignor Tomasini.
1: Quindi all'epoca
0: comunque,
1: no...
0: e poi...
1: Sì, prego, prego.
0: No, prego. E poi c'è la rubrica, e quella ci tengo particolarmente, il ricordo è giovane, dove ci sono giovani e giovanissimi che raccontano come sono arrivati ai concorsi o cosa sentono nei nostri confronti, insomma delle cose molto interessanti, soprattutto per dimostrare che non siamo soltanto noi anziani o meno giovani che ricordiamo, ma che riusciamo a trasmettere un qualche cosa anche ai giovani, ed è questa la cosa più importante.
1: Certo.
0: Anche perché si passa il testimone a loro, si dovrebbe passare il testimone a loro.
1: Esatto, sì, che non è sempre facile, ma cioè, allacciare un rapporto, diciamo così, extragenerazionale. Lei prima citava appunto questa storia, Monsignor Giacomo Tomasini, e me la stavo interrompendo perché mi è venuto da pensare, si ballava, ci si divertiva anche quella volta nei secoli scorsi, non si lavorava
0: no,
1: e basta.
0: Soprattutto, no, ma si lavorava e credo indefessamente perché non esistevano gli orari di lavoro. Però, ecco, adesso siamo arrivati al Corpus Domini, tra parentesi c'è stato ieri,
1: ieri, esatto.
0: E quindi si festeggiava con balli, danze, ma la cosa che mi ha fatto sorridere, lui scrive a un certo punto, ma non partecipavano soltanto i giovani, anche quelli di 40 anni.
1: Ah, è che per l'epoca avere 40 anni era
0: 40
1: come
0: anni
1: oggi.
0: Voleva dire essere insomma forse uno dei 70 probabilmente, assolutamente, e che bisognava essere, e che chi ballava con la dama non doveva assolutamente stringere forte la mano, perché altrimenti veniva buttato fuori e prendeva una nomea di persona poco seria, ecco, quindi anche molto interessante, ecco, certi insomma.
1: È interessante anche da un punto di vista lessicale, no? Perché l'italiano è un italiano appunto del 600.
0: L'italiano del 600, quindi sì, ogni tanto la frase è quasi incomprensibile, ecco,
1: okay.
0: Però è molto interessante, bello.
1: Tornando a lei, in tanti anni lei si è prodigata sempre con incontri, con le scuole, conferenze,
0: sì.
1: Soprattutto in una zona come la Lombardia, no? Che poco, se vogliamo dirla tutta, poco sapeva molto meno rispetto qua a Friuli Venezia Giulia della tragedia
0: Sì,
1: dell'esodo.
0: assolutamente. Pensi che qua in Lombardia, quando noi arriviamo esuli,
1: sì.
0: Io parlo sempre col noi indefinito, perché io
1: No,
0: mi sento
1: certo,
0: un esule
1: è chiaro, come
0: e parlo
1: tutti quelli,
0: sempre per tutti
1: ovvio,
0: noi,
1: giusto.
0: ecco. Quando arriviamo in Lombardia non ci chiamano gli esuli o i profughi, i croati sono arrivati in Lombardia.
1: Ah, addirittura, ok.
0: Sì. Cioè non distinguevano, per loro era proprio difficile
1: Per
0: capire
1: quanto
0: chi eravamo.
1: è una regione italiana, per quanto insomma.
0: Sì, era forse una regione italiana, assolutamente, per quanto poi subito dopo, alla fine, dopo il trattato di pace, c'è stato Fulvio Bracco che ha fatto memoria in maniera incredibile, ha fondato il circolo Giuliano Dalmata, che era una cosa meravigliosa, però era per poche persone, frequentatissimo certamente, però ne parlavano poco e si sapeva veramente poco.
1: E lei in questi incontri nelle scuole, insomma, soprattutto negli ultimi anni, grazie appunto alla legge del ricordo, per il giorno del
0: Sì,
1: ricordo,
0: certo.
1: Come viene accolta in questi appuntamenti? C'è sempre...
0: Allora... In genere, allora, per entrare nelle scuole a Milano è complicatissimo.
1: Ah.
0: A Milano io entro soltanto nelle scuole private, molto, molto, anche scuole importanti. Nelle scuole pubbliche praticamente è quasi impossibile, a meno che non, l'amico dell'amico non ti presenti e allora ti invitano. Quindi non è assolutamente facile. Nell'Interland è più semplice, però perlomeno. Ma soprattutto una volta vinta la diffidenza, perché ce n'è veramente tanta, quando ti conoscono capiscono che vai a raccontare una storia vera, che è capitata, che è una storia italiana, a delle persone innocenti senza colpa, e allora ti rinvitano, di anno in anno ti richiamano. Quindi l'importante è farsi conoscere e far capire che non andiamo a far politica, ecco, assolutamente.
1: È importante,
0: sì,
1: scardinare questo, questa porta iniziale,
0: sì.
1: Questo portone, ho capito. E quando incontri i giovani, anche meno giovani, mi verrebbe da dire, magari si fa incontri anche con persone più adulte, ci sono dei pregiudizi o luoghi comuni che lei nota che magari
0: allora, io vedo
1: corregge?
0: Che sì, qualche volta ci può essere il luogo comune. Per molti ancora essere esule, essere fascista, allora c'è poco da fare, insomma. Sì, ce n'è tanto ancora di questo pregiudizio in giro, oppure ti dicono che vabbè non ce l'hanno mica con gli esuli, per cui non ti

0: invitano perché esule, ma ti invitano perché sono convinti che appartieni politicamente ad un partito.
1: Ah,
0: Ecco, e quindi ti qualificano anche se poi assolutamente non è vero, perché assolutamente non riescono, almeno per me non riescono assolutamente a capire per chi voto, ecco, assolutamente. Però, succede così. Poi un'altra cosa, quello che è il mio racconto, la mia memoria è recepita soprattutto dalle ragazze o dai ragazzi, ma soprattutto dalle femmine, dalle
1: Che
0: ragazzine,
1: magari si medesimano un po' di più.
0: ma non solo, ma soprattutto non le italiane, le ucraine, le rumene,
1: Interessante.
0: le albanesi, e loro che comunque si sentono italiane perché sono
1: Ormai
0: bravissimi,
1: sì. Sì.
0: permanenti a scuola e sentono di appartenere all'Italia. Però evidentemente le storie raccontate dai loro genitori o vissute anche da loro le fanno immedesimarsi molto di più in quello che racconto.
1: Ah, chiaro, sì. Perché poi sa che effettivamente le nuove generazioni dei giovani italiani non riescono a capire, a
0: No,
1: concepire che
0: è
1: ci possa essere
0: difficile,
1: stata.
0: è
1: Chiaro.
0: difficile, è difficile. A meno che non hai una nonna come
1: Sì,
0: sono io, con mio
1: esatto.
0: nipotino, io ho il mio nipotino. Che è adottato, tra le altre cose, viene dalla Mongolia cinese e a 5 anni lo racconto proprio perché lo dovrebbero fare tutti i nostri veci, ecco, con i loro nipoti. Eravamo non a Rimini, adesso non ricordo, vicino a Rimini, comunque una spiaggia che non è certo il nostro mare, però con i pesciolini che ci guizzavano tra le gambe, tra i piedi, e mano nella mano ci stavamo andando verso il largo, si fa per dire, ma insomma verso l'acqua un po' più alta. E chissà perché mi è venuta un'ispirazione. Guardando dall'altra parte, gli dico: Luca, ma lo sai che se camminassimo, camminassimo,
1: Infatti.
0: camminassimo, arriveremmo a casa mia? E lui mi guarda meravigliato, 5 anni, ma nonna, non abiti a Cernusco, mi dice. Ma certo, l'ho detto, ma quella vera, la mia vera casa è dall'altra parte del mare. E gli ho raccontato come si può raccontare a un bambino di 5 anni che cosa era capitato. Cercando di non commuovermi, perché chiaramente, soprattutto
1: Chiaro.
0: con lui, se ci si commuove, si influenza involontariamente. Comunque il suo commento è stato: i cattivi ti hanno cacciata.
1: Ah, vedi, quindi sì. C'è, insomma, l'empatia dei bambini, giusto? Sì, sì, sì.
0: Sì. No, più piccoli, tra parentesi, a proposito di scuola, io preparo molte scuole e molte classi per i concorsi, sia regionale che quello nazionale. E, più piccoli sono, più capiscono, più ti ascoltano con attenzione, poi più diventano grandi, fanno tantissime domande, più diventano grandi e più o si intimidiscono oppure non le fanno davanti ai loro compagni, davanti a tutti, finito l'incontro ti vengono a fare un sacco di domande, ma
1: Ah,
0: singolarmente.
1: c'è curiosità, quindi c'è molta
0: Sì. C'è
1: curiosità.
0: curiosità, sì, c'è curiosità. Beh, un bambino di terza elementare, mi pare di Reggio Calabria o Cosenza, comunque in Calabria. Terza elementare, preparavo per il concorso nazionale, mi dice: Anna Maria, ma che cosa pensi di Tito?
1: Ah, così proprio, a freddo.
0: Diretta, diretta.
1: Lei fa tante attività, è un vulcano di attività nonostante insomma non sia più giovanissimo, non diremo mai l'età, però
0: No, ma
1: giustamente
0: glielo posso dire tranquillamente.
1: sappiamo.
0: Ho compiuto gli 85 il 20 di aprile.
1: Infatti, complimenti. Lei fra le
0: Grazie,
1: tante
0: grazie.
1: attività, quella di far conoscere appunto l'associazione, perché lei fa parte dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di
0: Sì,
1: Milano,
0: certo.
1: ricordiamolo, e soprattutto i temi comunque del confine orientale. Ci sono anche la divulgazione appunto di questi argomenti legati all'esodo, alla storia del confine orientale, su due siti lombardi, no? Ma anche più di due, se non sbaglio, cioè Resegone Online e Valtellina News.
0: Sì, e poi
1: E
0: Como
1: poi
0: in Luce, mi pare,
1: esatto.
0: sì, e Varese, no, Varese in Luce,
1: Varese in
0: Como,
1: luce e Como
0: Varese in
1: Live,
0: Luce.
1: Como Live forse. Come è riuscita ad agganciare questi siti in una zona non appunto legata alle tematiche nostre? Se fossimo in Friuli Venezia Giulia non ci sarebbe niente da meravigliarsi. E quali riscontri ha da questi siti, insomma, in termini di interesse o di
0: Allora,
1: seguito?
0: no, allora, innanzitutto il contatto è stato grazie all'istrianità comune con Donatella Salambat, che è una giovane giornalista che lavora per queste testate. Lei è figlia di papà polesano e quindi è venuta a conoscenza della NVGD, è venuta a conoscenza delle conferenze che tenevamo. Non erano conferenze all'inizio. Allora, noi ci si riuniva come ci si riunisce tuttora.

0: una volta alla settimana in sede. Parlo del pre-Covid.
1: Esatto, però, perché il Covid sappiamo ha cambiato tutto.
0: Esatto. Allora, se ci si riuniva, ma a un certo punto io dico, sentite, siamo qua per ciacolare e basta. Perché non facciamo qualcosa di utile? Perché ogni settimana qualcuno, ma mi incarico io personalmente, e poi mi sono venuti dietro gli altri, anche altri, e non parliamo di un argomento che riguarda la nostra storia.
1: Giusto.
0: Non è mica che sappiamo proprio tutto, assolutamente, no? È la maggioranza delle cose che non si sanno. Per cui abbiamo cominciato ogni settimana, abbiamo lavorato, ci siamo ascoltati e ci siamo fatti domande tra di noi, poi scoppia il Covid e si interrompe tutto. E a un certo punto, abbiamo, alla fine o quasi del Covid, quando ci si è potuto riunire in pochi, abbiamo provato a lanciare, proprio perché pochi, una conferenza dalla sede, ma lì non prendeva, online. E allora, niente, abbiamo deciso di continuare da casa mia ogni giovedì e così sono nate le conferenze del giovedì.
1: Ah, ecco.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E la prossima che conferenza, convegno, incontro?
0: Allora, la prossima conferenza è mercoledì, questa settimana ne abbiamo due, come la settimana passata ne abbiamo avuto due, per fortuna le conferenze sono richieste, i relatori hanno piacere di partecipare, quindi questa settimana abbiamo Christian Knetz, che ha lavorato, con il quale abbiamo lavorato, stiamo lavorando oramai da almeno 20 mesi insieme, una volta al mese lui ci fa sempre un qualcosa. Come però abbiamo collaborato con Loredana Bollium, con l'ex attrice del Teatro Italiano di Fiume, come cerchiamo di collaborare con tanti altri, insomma, istriani, istriani. E quindi con Christian Knetz mercoledì parliamo della nazionalizzazione in Istria tra 800 e 900, che è interessantissimo. Dove si imparano un sacco di cose nuove, proprio tante tante cose nuove.
1: E c'è seguito, avete un buon seguito, no?
0: Allora, noi le facciamo adesso via Zoom, perché con mio marito, finché mio marito è stato bene, le facevamo sulla pagina Facebook del Comitato di Milano, poi lui non era più in grado, poi cambiando il computer ogni settimana ci metteva in difficoltà e lo metteva in difficoltà il fatto del collegamento, perché c'era sempre una cosa nuova e poi cominciava a non star bene.
1: Però poi...
0: E quindi a quel punto, per non perdere tutto, abbiamo deciso di fare via Zoom e quindi abbiamo dei buoni partecipanti interessati. Abbiamo due ragazze giovanissime, una che si chiama Miriana Zunino, in Piemonte, vicino a dove noi abbiamo una casa sperduta nei boschi, e che ha 17 anni e che ci segue da 4 anni.
1: Addirittura.
0: Sì, sì. Quindi... ed una che è Valeria Scatasta, che adesso ha 15 anni, che ci segue da 2.
1: Vabbè, interessante che ci sia questo seguito.
0: Tanto che queste due studentesse le abbiamo invitate, saranno nostre ospiti al convegno del 17 giugno all'Ambrosianeum, dove un convegno organizzato da NVGD nazionale sulla strage di Verderolla.
1: Giusto,
0: e giustamente tra gli ospiti di riguardo ci saranno anche loro due.
1: Bene, bene. Io adesso volevo fare una domanda di attualità, nel senso che lei da a milanese acquisita, e ce ne sono altri stati, altri personaggi importanti del mondo dell'esodo giuliano dalmata che sono stabiliti da quelle parti, penso alla famiglia Bracco, penso a Missoni.
0: È proprio
1: la mia domanda.
0: Proprio per parlare...
1: Esatto, è riferita appunto a Missoni. E recentemente c'è stata questa notizia che un po', diciamo, rattristato la famiglia, il mondo degli esuli o dei successivi, anche di seconda e terza generazione, come me, per esempio. Cioè il fatto che la famiglia abbia ceduto la rimanenza delle loro quote al 21% che aveva ancora.
0: La maggioranza, cioè non hanno più la maggioranza, l'abbiamo presa un po' come, insomma, è difficile da capire, ci sembra uno essere sminuiti tutti quanti noi, ecco, perché noi, veramente per noi Ottavio Missoni è stato una leggenda, ma veramente una leggenda, una persona... Lei lo sa che parlava sempre il nostro dialetto,
1: certo.
0: Aveva quel morbin incredibile, proprio con lui era una meraviglia parlare, stargli vicino, era la vita, ecco, era una persona di una vitalità incredibile, di un'intelligenza incredibile, fortemente coadiuvato e sostenuto da Rosita, perché veramente... Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna,
1: infatti è vero, si dice sempre, ma è vero.
0: Sì, e Rosita è stata veramente una grande, lui diceva sempre, Rosita lavora e io mi diverto. E quindi per noi è stato quasi un, al primo momento, è un senso così di essere...

0: essere, non so, ci sentivamo un po' sminuiti, un po' meno importanti. Poi chiaramente la legge del
1: mercato, sì, no, però
0: del
1: spiace,
0: mercato,
1: è dispiaciuto un po' a tutti questa cosa qua.
0: Sì, però non cambia assolutamente la linea Missoni, i colori di ispirazione di Ottavio Missoni, quelli rossi di Tramonti, l'arancio di Tramonti, il blu, l'azzurro, il turchese del mare, quelli rimarranno sempre, ecco, quelli non possono cambiare perché il marchio è quello e se cambiano quello non esiste più Missoni, ecco, assolutamente, almeno per conto mio.
1: E un'ultima domanda, visto che torno a lei, lei torna spesso ad Orsera, no? Com'è il ritorno al suo posto d'origine? Perché è sempre stato un tema molto difficile da affrontare dagli esuli, parlo anche da un punto di vista familiare.
0: Sì. Allora, io sono un esule che non vede l'ora di tornare a casa e quando è là non vede l'ora di tornare indietro.
1: Ah, ho capito.
0: Allora, perché? Perché ti trovi... Allora, Orsera, 2000 abitanti quando ce ne siamo andati... sono rimasti in 40 e sono di nuovo 2000 abitanti. Questo cosa vuol dire? Che è gente sconosciuta, che non ha le nostre radici, perfettamente integrati con gli altri, chiamiamoli con i nostri connazionali rimasti a Orsera, però ti trovi comunque in un ambiente estraneo. Però ecco, io lo sa che c'era una divisione all'inizio tra esuli e rimasti,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: Per noi
1: certo,
0: lo sa, è stata profonda anche, che per me si è sanata, fai 4-5 anni fa, quando siamo stati di passaggio ad Orsera, lo sa che noi poi ci vogliamo anche fare un po' del male, io prendevo sempre un appartamentino in affitto di fronte alla stanza dove sono nata, 7-8 metri dalla stanza dove sono nata. E quindi... andavo là e quella era la casa e la casa dell'ex presidente della comunità degli italiani di Orsera. Arriviamo e mi dice Anna Maria, se vuole questa sera c'è l'ultima prova del coro, venga a sentire e andiamo a sentirlo, Claudio ed io andiamo a sentire il coro. Peraltro il coro della comunità italiana ha formato metà da italiani metà da croati, che però cantano l'italiano. Ed è bellissimo questo per conto mio, è bellissimo. Dopodiché mi invitano a mangiare in uno di quei bellissimi baracchini in riva al mare, tutti in legno, belli, veramente belli. Mangiamo insieme, siamo in riva al mare, c'è la luna, siamo là che parliamo, felici di stare insieme. A un certo punto quella che è l'attuale presidente della comunità degli italiani mi guarda e mi dice «E se cantassimo il Va pensiero tutti insieme?»
1: Beh,
0: è stata un'emozione
1: enorme, incredibile. Bene, noi dobbiamo chiudere qua perché siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Ringraziamo ancora Anna Maria Crasti per essere stata con noi. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie con tutto il cuore, grazie di esservi ricordata di me. Grazie,
1: grazie si figuri. Torneremo ancora in prossime volte probabilmente, perché ha tante cose da raccontarci. Immagino. E noi i nostri microfoni quindi si chiudono qui, ci trovate però per riascoltarci e scaricare anche questa puntata, come sempre, al sito www.raiplaysound.it, alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Stava parlando appunto dell'Antonio Albano, delle musiche, perché c'è davvero di tutto, da Bach a Nino Rota, come diceva poco fa, ma anche a Simon & Garfunkel, per esempio.
2: Esatto.
1: Quindi è stata una scelta perché... molto ampia la vostra.
2: Allora, Simon & Garfunkel sarà un pezzo interpretato da Simone Repele e Sasha Riva. Praticamente ho pensato anche di dare uno spazio ampio anche ai vari stili coreografici.
1: Tra l'altro, quindi, scusi, la interrompo, anche sì. Pink Floyd ci sono.
2: Pink Floyd, sì.
3: No, perché in quello Claudio De Tommasi proprio non se la fa scappare.
2: Questa è stata una mia, sì, l'ho voluto fortemente, ma per una mia scelta personale, perché The Great Gig in the Sky è proprio questo spettacolo magico nel cielo, e quindi
1: qualcosa di meglio.
2: Esatto, però ritornando a Simon & Garfunkel, sarà un pezzo interpretato da Riva e Repele, che sono due poeti, quindi parleranno col loro linguaggio contemporaneo, perché il gala sarà attraverserà la danza classica, neoclassica, contemporanea, e quindi sì, abbiamo voluto proprio aprire i confini al cuore di ognuno, di qualsiasi pubblico sarà presente in sala.
4: Insomma, in questo lungo mare di stelle, il prossimo, guardando anche oltre Bari, oltre queste stelle, cosa c'è nel prossimo futuro di Antonella Albano?
2: Nel prossimo futuro di Antonella Albano io inseguo sempre i miei sogni, l'ho fatto lì a 4 anni quando ero piccola, volevo fare danza e ho inseguito i miei sogni. Il mio più grande sogno adesso sarebbe, dopo insomma tutta la mia esperienza, la mia carriera, sarebbe il poter donare a quelle piccole Antonella Albano del futuro quello che io ho dovuto rincorrere altrove. Quindi perché no, sarebbe meraviglioso poter creare un'accademia di danza col Teatro Petruzzelli.
3: Il
2: un
3: progetto...
2: sogno, ma io sono
3: il progetto più bello.

0: Da questo sogno diventerà sicuramente realtà. Intanto al Petruzzelli ci fermeremo il 19 giugno per Lungomare di Stelle. Grazie Antonella Albano.
1: Grazie a voi.
2: Grazie ancora. Arriviamo alla musica, torniamo alla musica. È uno dei singoli a me piacque particolarmente, tratti dal primo album di uno dei fondatori di quella che è stata poi l'hip hop italiano, ovvero Neffa. L'album in quel momento si chiamava Neffa e i messaggeri della dopa, 1996, con la voce di Giuliano Palma, con una serie di campionamenti da Al Green a Mel Jackson a Tom Scott. Questa era Aspettando il sole, siamo nel 1996.

0: musica colpisce al cuore.
1: Musica colpisce al cuore, c'è della musica che riesce comunque a coinvolgere il cuore molto profondamente. Sono le 16:52 più o meno in questo secondo, e questo è il pomeriggio di Radio 1. Lui invece era Neffa.
2: E il nostro prossimo ospite è un collega, un conduttore della nostra televisione, che è alla vigilia di un nuovo impegno, un nuovo programma in prima serata, parte lunedì prossimo su Rai 3, Filo Rosso, nuova edizione. Ed è in linea con noi Antonino Monteleone. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio a voi.
2: Allora, quali novità dobbiamo attenderci, Antonino?
3: Beh, una su tutte, una conduzione a due molto sotto la media alla quale ci abitua la TV italiana. Questo è il nostro primo vanto che vogliamo rivendicare, e poi ci aspetta, essendo una finestra informativa che accompagnerà gli italiani per tutta l'estate, tantissima attualità, tantissime inchieste, tantissima cronaca, cercando in tutte queste storie di trovare il filo rosso che le tiene insieme, assieme a me a Adele Grossi, come vi dicevo all'inizio. Quindi sarà un'estate, diciamo, molto movimentata secondo noi, e cercheremo di raccontarla al meglio.
4: Antonino, un linguaggio televisivo sempre più in evoluzione?
3: Beh, intanto perché c'è una concorrenza che viene da un ecosistema che è quello digitale, in cui la guerra per l'attenzione si fa sempre più spietata. Io rivendico però, diciamo, quel ruolo del media tradizionale, che ha una forza rispetto ai social network: non cambia l'intensità e la capacità di divulgare il messaggio a seconda dell'argomento che si tratta. Questo spesso non viene trattato, non viene discusso, ma ci sono degli argomenti che gli algoritmi dei social network penalizzano e altri che promuovono indebitamente. La televisione conserva invece questo valore, quello di dare a qualunque dibattito e a tutte le idee la stessa forza di essere divulgate, quindi di essere trattate, e quindi di raggiungere il pubblico. Dovremmo ricordarcelo, perché ogni tanto, presi dalla, come dire, dalla foga dei numeri che si vedono sui social network, ce lo dimentichiamo.
2: Ecco, oltre al dialogo, il talk e invece appunto le inchieste e il reportage, scavare quindi dentro i fatti, una responsabilità.
3: È una responsabilità doppia, perché lo si fa sul servizio pubblico, dove le aspettative sono sempre molto alte, e c'è, come sai, il dovere di tenere insieme tutte le opinioni, trattarle tutte allo stesso modo, mantenendo la curiosità per il dibattito, perché poi nella gara delle idee sopravvivono quelle che sono disponibili al confronto con le altre. E questo è quello che ci proponiamo con una novità nello studio di Filo Rosso di quest'anno, che è una postazione proprio fatta per dei dibattiti tra due persone che la pensano all'opposto su una serie di temi molto divisivi, un faccia a faccia a distanza davvero ravvicinata, che è una delle novità che abbiamo introdotto nello studio di quest'anno.
4: C'è un filone, Antonino, che è il tuo preferito tra i tanti temi che tratterete?
3: Ma come sai, vengo da anche da un'esperienza stata lunghissima alle Iene, su grandi inchieste, su grandi casi di cronaca. Nonostante io non sia un appassionato in generale della cronaca nera, ma sono appassionato di quelle storie che mettono davanti al pubblico una potenziale ingiustizia da una parte, e dall'altra semplificano e spiegano, portano da vicino il meccanismo della nostra macchina giudiziaria, che è una macchina giudiziaria complessa, che ha dei limiti, che però è sorretta da una serie di sterminata di persone di buona volontà che cercano di fare il loro meglio, però non bisogna avere paura di riconoscere, di dire, di indicare quelle che sono le disfunzioni. Carlasco è un caso che sta facendo discutere tutti e appassiona, non soltanto perché potrebbe esserci una giovane vittima che non ha avuto giustizia nel caso in cui si scoprisse un giorno che Alberto Stasi è innocente per quel delitto, ma anche perché è una storia che appassiona tutti su come funziona la macchina giudiziaria.
2: Allora, ricordiamo, Filo Rosso si parte lunedì prossimo,
3: lunedì 15, tutti i lunedì di tutta l'estate fino al 31 agosto presidieremo la prima serata di Rai 3.
2: Un'estate su Rai 3, che tra l'altro, no, ti salutiamo, Antonino Monteleone, insomma, un pubblico, quello di Rai 3, particolarmente preparato, attento. Bella sfida.
3: Moltissimo. Grazie per l'in bocca al lupo. Crepi il lupo.
2: Crepi il lupo. Ciao Antonino.
1: E noi ci avviciniamo a presto. Noi ci avviciniamo al momento del GR1 alle 17. Sono infatti le 16:56, 15 secondi. Brano del 2017 che è un mix di pop, soul, folk, ma comunque acustico, e che racconta il tormento di un ragazzo che non riesce a dimenticare, come spesso succede, la sua ex, ma dopo essere stato lui stesso a lasciarla andare, perché insomma forse si danna nella sua mente. She's on my mind, JP Cooper, poi il GR1 e poi torniamo qui per la nostra ultima mezz'ora.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Ranges. La guerra in Iran. Trump spinge per un accordo con Teheran e ridimensiona. Trump spinge per un accordo con Teheran, scusate, ridimensiona il ruolo dell'Europa pur dicendosi disponibile a un contributo degli alleati dopo l'intesa. Secondo Reuters e Bloomberg, un memorandum tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato già domenica, forse a Ginevra, dai vicepresidenti Vance e Galibaf. Trump però smentisce le indiscrezioni sui contenuti dell'accordo e avverte l'Iran si rimette in riga e in fretta. Da parte sua il ministro degli esteri iraniano Arakci conferma che l'intesa non è mai stata così vicina. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz afferma che Tel Aviv non si ritirerà da quelle che definisce zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. La Commissione europea ha inviato un'altra lettera, la terza, alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti sulla partecipazione della Russia. Bruxelles chiede risposte più dettagliate su alcuni aspetti. La Fondazione ha 30 giorni di tempo per rispondere. Ora la politica, i dati Istat sull'occupazione al centro del dibattito. Se per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare, la maggioranza parla di un'Italia in crescita.
4: Rivendica gli ultimi dati ISAT, la maggioranza con Fratelli d'Italia e la fotografia di un'Italia vivace, dicono. Partito della Premier che poi interviene sull'eventuale alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci. Se continua a votare come Schlein e Conte, dice Donzelli, la loro scelta pare evidente. Ci attaccano, rispondono, da Futuro Nazionale? Lo fanno perché sono sotto la pressione dei Salvini di turno. Salvini alle prese con la riorganizzazione del partito. No alle due leghe, dice chi è vicino al segretario. Ma Zaia può comunque dare un contributo forte. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte risponde a Meloni. La Premier lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che Meloni fosse in aula durante l'intervento del leader 5 Stelle, ma in realtà non c'era. Strano, Meloni abbia tempo per questo, ribatte il 5 Stelle con tutti i problemi che ha l'Italia. Meloni alza le tasse a tutti, l'accusa di Verdi Sinistra, noi invece vorremmo farlo solo allo 0,1% della popolazione, e cioè ai milionari.

0: Il PD torna poi sui dati Istat, nulla da festeggiare. La disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Ora la cronaca, incidente sul lavoro nel comune di Montefortino in provincia di Fermo. Un operaio di 33 anni originario della Costa d'Avorio ha perso la vita dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore. Lavorava all'interno di un cantiere affidato a una società appaltatrice per la realizzazione dell'anello dei Sibillini, il primo acquedotto antisismico d'Europa. Ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa è investito e ucciso l'amico di 17 anni a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il giovane neopatentato è risultato positivo ad alcol e droghe. La vittima, insieme con altri ragazzi, stava rientrando a piedi a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore a Napoli. Primi provvedimenti per due dei medici indagati.
2: Un anno di sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 mesi per la sua vice Emma Bergonzoni. Per la procura partenopea e ora anche per il giudice per le indagini preliminari, i due medici avrebbero attestato circostanze non veritiere nelle cartelle cliniche. Questo scrive il GIP solo per anteporre i loro interessi personali all'esigenza di accertamento della verità. I due medici, quindi, oltre ad essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 medici dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto, che sarebbe iniziata prima dell'arrivo del nuovo organo, non sapendo perciò se il cuore arrivato da Bolzano fosse sano ed idoneo. Il legale della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi.
3: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
2: Simona Decina, GR1.
1: 300 reperti per raccontare la storia del mitico viaggio di Enea. Sono quelli esposti al Colosseo nella mostra Troia, Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, aperta al pubblico da oggi fino al 18 ottobre. Si tratta di una delle più grandi e importanti esposizioni mai realizzate su quello che rappresenta un mito fondativo della cultura occidentale. Il percorso è introdotto da una replica del cavallo di Troia. E arriva oggi l'atteso nuovo album di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, insieme con il videoclip del nuovo singolo Stupid Song. Nell'album della pop star anche un duetto con Robert Smith dei Cure. Per ascoltarla dal vivo in Italia, con due date a Milano, bisognerà aspettare aprile 2027. E ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1, il giornale torna alle 18.
4: Pomeriggio di Radio 1.

0: tra fragilità e ricerca di libertà, alla batteria, e questo magari lo diciamo a Raffaele, c'è il batterista di Jamiroquai, Derry McKenzie.
1: Ah beh, roba seria.
0: Roba seria. Poi però ci sono, però sono in tanti, perché c'è Mace, c'è Salmo e c'è Colapesce, ognuno con il suo proprio universo musicale, che sono anche abbastanza, insomma, non necessariamente contigui, però...
1: J.K. ha mandato i saluti, no?
0: Sì, forse ha mandato i saluti. Allora, questo, e lo dico specialmente a Simona, era il penultimo brano di questa stagione del pomeriggio di Radio 1, Simona.
2: Non cominciamo con questo mood, eh? No, io voglio mood positivo.
1: Allora, 17:10, apriamo questa ultima mezz'ora del nostro pomeriggio di Radio 1 con l'argomento sicurezza. Si è appena conclusa la manifestazione Forum PA, 3 giorni alla Nuvola di Roma, che ha visto una grande partecipazione di pubblico alle iniziative dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. E abbiamo in linea con noi il dottor Francesco Carioti, capo divisione dei rapporti istituzionali dell'Agenzia. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio e ringrazio tutti i radioascoltatori. Allora,
1: sì, quali segnali avete colto da, appunto, amministrazioni, professionisti, gli studenti, cittadini che sono venuti alla 3 giorni alla Nuvola?
3: Sì, i segnali che abbiamo colto sono stati molto molto entusiasmanti e hanno partecipato tantissime persone al Forum PA 2026. La partecipazione agli eventi organizzati dalla nostra agenzia è stata ampia e coinvolto le pubbliche amministrazioni, ma anche professionisti che si erano registrati, molti studenti, imprese e cittadini, proprio a conferma di quanto il tema della cybersicurezza sia oggi percepito proprio come una priorità, sempre di una platea sempre più vasta. Noi abbiamo organizzato in questi 3 giorni di lavori delle sessioni, 25 sessioni tecniche, dove alla fine hanno partecipato ben oltre 800 partecipanti che hanno interagito con i nostri esperti. È un dato che testimonia proprio una crescente attrazione verso questa sfida che abbiamo davanti, la sfida di creare una sicurezza digitale condivisa e quindi crescere insieme come paese e crescere la nostra resilienza cibernetica. E in questi 25 seminari abbiamo affrontato tanti temi, che sono tutti i temi che investono la sicurezza cibernetica, dall'intelligenza artificiale alla crittografia del dato alla direttiva NIS, che interessa moltissime delle nostre imprese, e alla gestione del rischio in genere, e fino alla formazione delle competenze e alle opportunità offerte da molti.

0: i programmi europei sulla cyber security. Ma quello che ci ha colpito appunto è stato il livello di partecipazione, questa interazione con tutti i colleghi di ACN che erano lì, che ha dimostrato quanto sia veramente una sicurezza, una cyber sicurezza che va diffusa, e l'interazione con chi poi se ne occupa, che sono poi tutti gli addetti ma anche i cittadini stessi.
1: Quindi quali sono stati i principali messaggi che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha voluto portare a questo forum della pubblica amministrazione? Lei ci ha citato un lungo elenco proprio in termini di cybersicurezza per la pubblica amministrazione. C'è uno in particolare che emerge?
0: Sì, che bisogna avere delle competenze per appunto far sì che anche gli addetti alla pubblica amministrazione siano i primi paladini per difendere i propri strumenti digitali. Il secondo tema emerso è chiaro: non è un tema riservato agli specialisti, ma è un tema che riguarda tutti noi. E questa, quindi questa interazione suscita sempre una curiosità, la curiosità fa sì che l'interlocutore poi si formi, si informi e quindi entri nell'ottica che deve partecipare in maniera proattiva alla sicurezza del dato e la sicurezza dei propri strumenti anche della pubblica amministrazione. Quindi è una questione non solo di competenze tecniche, ma bisogna comprendere il rischio per affrontarlo.
2: Allora, buon lavoro all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dottor Francesco Carioti, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: E ancora il tema che avevamo annunciato all'inizio di programma con Simona Rigoni, le truffe estive. Sì, con l'estate purtroppo è esperienza anche diretta a volte nostra, insomma, a me è capitato.
3: A te è capitato?
2: O di aver sentito dire.
3: Io incrocio le dita che non mi capita quest'estate.
2: Mauro Antonelli, direttore dell'Ufficio Studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, case vacanza, auto, voli.
3: Ce n'è di tutto, insomma.
2: L'estate siamo sempre lì online a cercare prenotare, però dobbiamo stare davvero attenti, perché ogni volta possibili truffe ai danni, appunto, ne abbiamo sentiti, danni ai cittadini ne abbiamo sentiti.
4: Sì, purtroppo i truffatori non vanno mai in vacanza, diciamo così, sono lavoratori indefessi.
2: Sì.
4: Anzi, durante le ferie fanno gli straordinari, come dire, aumentano la loro produttività e il loro momento di gloria, diciamo il picco del loro fatturato. Questo per una serie di ragioni: intanto perché noi in vacanza siamo rilassati e abbassiamo le nostre difese. Poi, ad esempio, nel caso delle truffe degli anziani, allora le città non si svuotano più come una volta, anche perché, diciamo, le ferie vengono scaglionate, non ci sono più le fabbriche che chiudono il 1 agosto e stanno chiuse per tutto il mese, però restano comunque soli, non ci sono i figli che vanno in vacanza, non c'è il vicino di casa che è fondamentale. Poi prenotiamo le vacanze magari senza avere tantissimi soldi, quindi diciamo ci lasciamo abbindolare da offerte mirabolanti alle quali, ahimè, non dovremmo credere, perché, come diceva mia nonna, farò una citazione dotta: ricordati che nessuno ti dà niente per niente, ecco. O per farne un'altra, non esiste un pasto gratis, diciamo, questa è un po' meno dotta. E quindi diciamo questo è un po' il problema, quindi bisogna stare molto attenti.
1: Ci sono però quei cosiddetti QR code contraffatti che poi rimandano a siti trappola, il phishing, ecco, come ci difendiamo?
4: Allora, nel caso vogliate fare ad esempio una prenotazione di una vacanza, di una casa vacanza, allora la cosa migliore è non andare a cercare chissà cosa sui social, piattaforme che vendono tutt'altro. Dovete andare nelle piattaforme specializzate nei servizi turistici, non uscire mai da quella piattaforma, perché quelle piattaforme, ad esempio, cosa fanno? Non trasferiscono i soldi fino a che, ad esempio, magari non sono passate 24 ore dal check-in, diciamo così, e quindi vi tutelano. Quindi l'offerta che di solito mi fa il truffatore è dire: se usciamo dalla piattaforma ti faccio tot di sconto e così via, che diciamo è una cosa, diciamo, assolutamente sconsigliata. Quindi il canale di vendita è fondamentale, anche lo strumento di pagamento, quindi usare, diciamo così, la carta.

di credito è la cosa migliore. Potete verificare ovviamente l'IBAN se corrisponde ad una precisa filiale che è vicina a dove il truffatore vi ha detto che ha la casa vacanze. C'è anche il CIN, diciamo la novità di qualche anno è il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive. Quindi è obbligatorio metterlo, non so

0: se quell'IBAN è, perché magari il truffatore vi mette un CIN falso, e quindi dovete verificare se quel CIN esiste davvero oppure no. Iniziano con IT per identificare, diciamo, l'Italia, poi la sigla della provincia, poi la sigla del comune, e lì vi dicono la città dove c'è questo CIN, e quindi questo è un altro modo per verificare se c'è un affitto oppure no. Però ci sono truffe molto sofisticate, quindi voi intanto potete andare su internet per mettere la foto facendo una verifica, diciamo così, un fact checking, per verificare se quell'immagine effettiva è stata rubata, corrisponde a quella località. Quindi oggi, diciamo, abbiamo degli strumenti online che ci consentono, diciamo così, di verificare ulteriori truffe. Ce ne sono alcuni a me che si appropriano, diciamo, di un'abitazione esistente, quindi non c'è una casa fantasma, c'è davvero. Peccato che il proprietario non sappia assolutamente niente di questa truffa, e quindi quello verificare che è un finto proprietario di una casa reale è un po' più complicato. Ma ad esempio potete chiedere a quell'inserzionista se potete fare una videochiamata dall'interno della casa, magari con una scusa, per vedere se c'è la disposizione delle stanze, oppure verificare, che ne so, fate delle domande trappola del tipo: lì so che c'è un ristorante, siccome c'è mio figlio che è celiaco e ha bisogno, sapete se lì c'è... Fare un po' di domande, più domande fate meglio, insomma.
1: Insomma, questo è il decalogo di chi ne sa qualcosa e ci trasferisce tutti questi suggerimenti. Unione Nazionale Consumatori. Mauro Antonelli, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: E allora, attenti alle truffe estive.
1: E attenti allora. Alle truffe estive, ci andiamo in
2: Simona, allora,
1: in estate
2: che
1: anche
2: mi dici?
1: Noi.
2: Si apre che mi dici? Anche
3: no, noi. Che mi dovete lasciare stare perché so la lacrimuccia. No, non si fa così. Una è anche sensibile.
1: Cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori. Oggi appunto è venerdì. Ultimo giorno del palinsesto invernale di Radio 1, quindi da lunedì troverete altri programmi, nuovi programmi, un palinsesto estivo ricco di, come sempre, informazione e musica. Però il pomeriggio di Radio 1, aspettiamo, ci rivediamo a settembre?
3: Allora, sentite qua, ho preparato un piccolo saluto.
2: Ecco, visto una poesia d'addio.
3: No, una cosa proprio, ma che addio non esiste, ci sono sempre gli arrivederci. Allora,
2: brava.
3: Siccome abbiamo parlato nel corso della puntata del cielo a pecorelle, no, i motti e tutto quanto, allora sentite qua: cielo a pecorelle, pioggia a catinelle, ma a settembre tornano le notizie più belle. Ricomincia il pomeriggio di Radio 1.
2: Bravissima. Vedi, scopriamo anche la poetessa. Poetessa. Che è in Simona.
1: Allora ringraziamo tutta la squadra, Simona, vai.
3: Vi voglio bene veramente, io voglio ringraziare davvero questa squadra meravigliosa, e quindi ringrazio Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Nancy Squitieri, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Chiara Beltrami, tutta memoria, vedi?
1: Alla grande, sono entrate nel cuore.
2: E poi sì, alla parte
3: confermo
2: tecnica,
3: di sì.
2: Alla parte tecnica oggi Emanuele Di Cavio, Stefano Catini, Francesco Paradisi, alla regia Alex Messina.
1: E allora Simona Rigoni, appuntamento al mare?
3: Il più presto possibile qua su Radio 1.
2: Va bene, ci salutiamo con una canzone che arriva da un album che è uno dei più grandi successi della storia della musica rock recente, insomma degli ultimi 60 anni. Una band inglese che però ebbe grande successo in America, colta da improvvisa visione, cambiò direzione, da album quasi progressive, abbastanza intensi e pesanti come Crime of the Century, Crisis, What Crisis, arrivò nel 1979 Breakfast in America. E fu un successo in tutto il pianeta. Da quell'album, scritta da Rick Davies, arriva Goodbye Strangers, e sono sicuro che tutti, ma proprio tutti, la conoscono, anche coloro che nel 1979 non c'erano. State bene, buon'estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ufficio Casa Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid.

0: partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Meteoradio. In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale con locali piovasche sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Oggi economia.
3: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di una nostra eccellenza del Made in Italy, il vino, in particolare della sostenibilità della filiera vitivinicola. Ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea a Chiara Rancati.
4: È una chiusura sicuramente euforica quella dei listini europei nel giorno del debutto a Wall Street di SpaceX. Milano si avvia a chiudere a più 1,88%, corre anche Parigi, rialzi superiori all'1,5% anche per Londra e Francoforte. Corrono a Piazza Affari ancora le banche, soprattutto quelle coinvolte nel risico bancario. Ci sono molte voci non confermate ma insistenti su possibili nuove sorprese o rilanci in arrivo. Mentre a Wall Street gli indici sono positivi ma gli occhi sono tutti puntati sulla matrice, su SpaceX, che ha debuttato, in realtà non ha ancora debuttato, non riesce ancora a fare prezzo perché gli ordini sono tantissimi. Il prezzo proposto era di $135, le ultime stime battute dalle agenzie dicono che invece si aprirà a 165, quindi $30 in più. Grande entusiasmo per Elon Musk, mentre tendenza totalmente opposta sui mercati delle materie prime. Scendono i prezzi, scende nettamente oltre il 3,5% rispetto a ieri quello del petrolio, con il Brent a $87 al barile. Linea a te.
3: Grazie a Chiara Rancati. E ora l'analisi di mercato con Flora Dishnika, Investment Manager di Pictet Asset Management. Buonasera.
5: Buonasera.
3: Allora Dishnika, abbiamo sentito quindi SpaceX, la grande matricola del Nasdaq, per ora non riesce a fare prezzo per eccesso di richieste, quindi come possiamo commentare questa mega offerta?
5: Allora, l'offerta era già tra le più grandi di prima quotazione, la richiesta dagli investitori al dettaglio era altissima e si vede che molti investitori al dettaglio che non hanno potuto ottenere immediatamente le azioni al lancio sono già pronti ad acquisirne altre, penso legata anche diciamo alla persona di Elon Musk, al nome, al diciamo a quanto è riconosciuto come tema, quindi sicuramente è un buon presagio per la sua performance, però andrà monitorata poi quando effettivamente inizia a negoziare, come andranno le prime settimane.
3: E parliamo di materie prime, perché in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran valutiamo quanto potrebbe scendere il prezzo del petrolio.
5: Allora, chiaramente se l'accordo prevede e conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, lasciando passare dei tempi tecnici per rimettere avviare il flusso di materie prime, il prezzo potrebbe tornare anche a quello che era prima del conflitto, quindi diciamo è molto ragionevole che i prezzi scendano su questa prospettiva positiva. Siamo già a metà strada rispetto al picco dei prezzi visti dall'inizio del conflitto.
3: Sì, perché dunque già ora siamo sotto i $100 al barile.
5: Sì. Quindi siamo già rientrati diciamo almeno la metà di quello che è stato il momento peggiore del conflitto, si tratta di tornare verso $65-70, quindi c'è ancora un po' di strada, ma se lo stretto di Hormuz si conferma aperto, con anche la capacità che si è stata dimostrata per trovare alternative, probabilmente il prezzo poi prende a scendere in modo molto più significativo.

0: significativo.
1: E grazie all'analista Flora Disnica, e ora parliamo di vino, come avevamo anticipato. In particolare parliamo di sostenibilità della filiera vitivinicola certificata, e lo facciamo con Giuseppe Liberatore, che è direttore generale di Valori Italia. Buonasera Liberatore.
2: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, direttore, così in generale, qual è lo stato di salute della nostra filiera vitivinicola?
2: Beh, in questo momento, diciamo, dopo un 2025 chiuso abbastanza stabile, stiamo un po' soffrendo in questi primi mesi del 2026. Questo un po' per tutto quello che sta succedendo nel mondo, a partire dai dazi di qualche tempo fa, fino alle guerre, che chiaramente condizionano tutto il mercato e l'economia. Però siamo un'economia, quella vitivinicola, abbastanza resiliente, riusciamo a reggere bene, e nonostante tutto stiamo parlando, almeno nei primi cinque mesi del 2026, solo di una riduzione del 5% rispetto a quanto avevamo fatto nel 2025. Quindi io sono molto fiducioso che questo quadro possa cambiare nel prossimo futuro, anche perché, diciamo, il vino italiano è principe, si difende bene in tutte le parti del mondo.
1: Senta direttore, voi vi occupate di certificazioni, allora vogliamo spiegare perché è importante il sistema di certificazione per i nostri vini?
2: Assolutamente, la certificazione dei vini in Italia è un modello mondiale, perché tutti i vini di qualità, mi riferisco alle DOC, alle DOCG, alle IGT, per essere immessi sul mercato subiscono un controllo sistematico, partita per partita, e da questo punto di vista Valori Italia è il leader, perché controlla circa 216 denominazioni che rappresentano il 65% del mercato. E per darvi due numeri, per far capire che mole di lavoro è questo, vi posso dire che stiamo parlando di gestire circa 89.000 operatori, 2 miliardi di bottiglie, 1 miliardo e 400 i contrassegni, quelli che si sono posizionati sul collo delle bottiglie, per un valore complessivo del vino certificato di circa 10 miliardi.
1: Senta direttore, ci sono delle novità quindi per facilitare questo processo di certificazione?
2: Assolutamente, perché noi abbiamo lavorato tantissimo in questi ultimi anni proprio perché volevamo razionalizzare e mettere a frutto tutta questa mole di dati in nostro possesso, e quindi abbiamo portato a termine un consistente investimento in tecnologia, e quindi operiamo adesso su una piattaforma in Microsoft, con EOS, che è un'altra società italiana di riferimento sempre di Microsoft, con un nuovo sistema che si chiama Tessa. Questo sistema ha permesso di superare diciamo quella fase di ritardo dei dati, perché questo sistema ha la peculiarità che è che riesce a darceli in tempo reale, perché lei sa che decisioni prese con un ritardo di qualche mese da quando i fenomeni si manifestano sono spesso controproducenti, perché nel frattempo lo scenario può essere radicalmente cambiato, e certo, quindi naturalmente non si ha quella immediatezza nell'agire. Questo è importante perché oggi i consorzi di tutela del vino hanno di fatto la gestione della denominazione, quindi avere questi dati significa poterla gestire al meglio, e quindi noi siamo i primi che in questo momento siamo in grado di fornire velocità.
1: Volevo chiedere una cosa, direttore, ma Valori Italia quindi anche attenta alla sostenibilità, quindi volevo chiederle quanto è importante la sostenibilità per la crescita del vino italiano.
2: Siamo stati i promotori del concetto di sostenibilità nel settore vitivinicolo fin dal 2016 attraverso uno standard di sostenibilità che si chiama Equalitas. Questo standard è basato su tre principi e tre pilastri fondamentali: quello ambientale, quello sociale e quello economico. L'approccio è il rigore scientifico e l'affidabilità internazionale. Il suo valore è stato riconosciuto anche a livello istituzionale, perché è stato l'unico protocollo privato coinvolto nella definizione dello standard pubblico, e soprattutto ha avuto un grande successo. Per dare due numeri, oggi circa 500 aziende sono già certificate e oltre 300 sono in fase di certificazione, per un totale che rappresenta

0: il 20% della produzione vinicola italiana. Quindi questo vi dà un attimo, vi fa capire di, stiamo parlando di qualche, quasi diciamo 10 milioni di ettolitri di vino, per capirci.
1: Certo.
0: E la cosa più interessante è anche che questo modello si sta espandendo oltre i confini nazionali con aziende già certificate in Spagna e in Nord Europa.
1: Quindi poi in pochi secondi, quante sono le imprese coinvolte in questa iniziativa?
0: Guardi, le imprese, come le ho detto, sono 500, sono già certificate, e altre 300 sono in via di certificazione. Questi sono numeri estremamente importanti, perché ormai il concetto della sostenibilità è un concetto imprescindibile per il futuro dei mercati di queste aziende. Cioè le aziende, almeno adesso, dopo una indagine che è stata fatta da Nomisma, 8 aziende su 10 ritengono che questo sia un percorso ormai obbligatorio, perché non ci si potrà stare più sul mercato a determinati livelli se l'azienda non è sostenibile.
1: E io su questo la saluto, quindi ringrazio Giuseppe Liberatore, direttore generale di Valori Italia. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna a settembre. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Saccol, e da Gelsomina Testa una buona estate, sempre in compagnia di Rai Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, 12 giugno e dunque siamo verso il gran finale di stagione di questo nostro programma, nell'edizione 2025-2026, poi inizierà anche l'estate, ma sarà un altro capitolo e quindi un altro programma. E adesso ancora con noi il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani, che è stato segretario, uno dei compagni di viaggio, diciamo, più assidui del nostro programma. Io la ringrazio per questo, siamo ormai in tempo di bilanci.
4: Grazie a voi.
3: Senta, e proprio perché siamo in tempo di bilanci, vorrei oggi parlare con lei di desertificazione bancaria. Tra l'altro io l'ho avuta ospite a Uno Mattino in Famiglia circa un mesetto fa, parlavamo di questo e la nostra puntata ha avuto veramente un ascolto eccellente, dimostrando con ciò che il tema è particolarmente sentito dalle famiglie, dalla famosa signora Rosa, che è la nostra ascoltatrice ideale e la nostra telespettatrice ideale a Uno Mattino in Famiglia tutti i weekend in diretta su Rai 1. Ecco, allora a che punto siamo? Parliamo di questo fenomeno, di che si tratta, perché lo anticipo io per grandi linee, poi lo spiega lei in maniera più dettagliata e ovviamente tecnica, con contenuti importanti. Desertificazione bancaria è la chiusura degli sportelli. Praticamente quanti ce ne sono in meno negli ultimi anni, Colombani?
4: Ce ne sono tantissimi in meno. Il massimo all time è stato fatto il 31 dicembre del 2008 con 34.139 sportelli. Alla fine dello scorso anno siamo arrivati a 19.140 sportelli, poi si sono ridotti anche in questa prima parte dell'anno. Abbiamo riportato quindi un comunicato anche al 30 di aprile che ha tenuto conto delle chiusure che ha fatto quindi una banca, Piper in questo caso, che ha integrato la banca popolare di Sondrio e a chi ha chiuso degli sportelli che, come si dice in gergo, erano a specchio, e ha determinato un'ulteriore riduzione, per cui al 30 di aprile gli sportelli erano calati ancora a 19.053. Desertificazione vuol dire abbandono totale del territorio, e quindi vi sono tantissimi comuni, 3.457 comuni, che sono sprovvisti di sportello bancario, la cosiddetta desertificazione assoluta, il 43,8% del totale dei comuni italiani. E poi vi sono i comuni che hanno un solo sportello, quella che noi abbiamo definito come desertificazione parziale, che spesso è l'anticamera della desertificazione assoluta, e ancora qua abbiamo il 24,3% degli sportelli. In definitiva, poco meno di un terzo dei comuni italiani ha due sportelli o più. Non sono più i comuni delle zone montane, delle aree interne, ma anche i comuni delle aree suburbane ad essere desertificati totalmente o parzialmente. Per la verità, la chiusura degli sportelli ha riguardato anche le grandi città. Nel periodo di osservazione del nostro osservatorio sulla desertificazione dal 2021 al 2025, a Roma, Milano, ma anche Palermo, Firenze e Genova, abbiamo registrato dei tassi di chiusura molto superiori alla media nazionale, e noi crediamo che questo purtroppo sarà una tendenza che continuerà nel corso del tempo, magari rallenterà la curva, rallenterà

0: la riduzione degli sportelli e forse la maggior parte degli sportelli verranno chiusi proprio nelle grandi città. Cioè, basti pensare al comune di Roma, no? Dove vi abitano 2.750.000 persone e dove sempre di più nel corso degli anni recenti abbiamo visto sparire diversi sportelli e causano dei problemi soprattutto alle persone più fragili che non sono avvezze all'utilizzo dell'home banking, dei canali online. Questo è certificato ovviamente anche da tutti i dati Eurostat. È questo quindi il dramma dell'Italia, perché la desertificazione, o meglio la chiusura degli sportelli, l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo registrata anche all'estero, però mediamente all'estero si utilizzano di più i canali bancari online, sia nella media nazionale della popolazione, sia soprattutto nelle fasce di età 65-74 anni e addirittura over 74, scendono sì. Moltissimo quindi i tassi di utilizzo, diversamente dalla media dell'area dell'euro. E soprattutto, per esempio, c'è un caso molto importante che dovrebbe essere preso a riferimento, che è il caso francese, dove hanno più territorialità, più presenza, più canale fisico, perché hanno 48 sportelli ogni 100.000 abitanti contro i 33 sportelli dell'Italia, ma ad esempio nella fascia di età dai 65 ai 74 anni ben il 63,3% dei francesi utilizza i canali bancari online contro il 36,7% degli italiani. C'è una grandissima differenza.
1: Allora fermiamoci, il tempo di un brano musicale, e poi torniamo a parlare di una proposta, la proposta di First Chisel, di comitati paritetici appunto affidati alla presidenza di presidenti regionali per proprio proporre una soluzione al grande tema della desertificazione bancaria. Musica.

0: Bentornato a Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL. Parliamo di desertificazione finanziaria e soprattutto parliamo di proposte. Colombani.
1: Sì, c'è molta differenza tra le diverse regioni italiane. Abbiamo il Molise con l'83,8% dei comuni che sono totalmente desertificati contro l'8,7% dell'Emilia-Romagna, ma anche una regione come il Piemonte, che è la quarta più desertificata, ha quasi il 65% dei comuni che sono totalmente desertificati. Bisogna trovare delle soluzioni ad hoc. Noi stiamo proponendo proprio la costituzione di osservatori regionali sull'attività bancaria e nello specifico quindi sulla desertificazione bancaria, perché è importante trovare quelle soluzioni ad hoc che possono consentire l'accesso per tutti ai servizi bancari e finanziari, perché ricordo che sono essenziali per lo svolgimento dell'attività economica, ma banalmente per la vita quotidiana, perché alcuni servizi, tra questi sicuramente l'allocazione del risparmio e tutta la consulenza in materia di investimenti, ma così come l'esercizio del credito e quindi la consulenza in materia creditizia, imprese e famiglie, devono continuare ad essere erogati con la presenza fisica attraverso le persone, magari con l'ausilio di nuove tecnologie, ma con un canale ovviamente fisico. Ecco perché è importante la costituzione di questi osservatori multipartecipati e presieduti, come diceva lei, dal presidente della regione o da un suo delegato.
0: Senta Colombani, io mi metto nei panni della signora Rosa, che sta vedendo una trasformazione importante delle banche, no? L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, scompaiono gli sportelli fisici, insomma la banca, per come noi la conoscevamo, servizio essenziale peraltro, perché insomma durante il Covid sono state questo anche i presidi bancari, no? E un po' si è trasformata progressivamente. Noi andavamo in banca, insomma, si andava tanti anni fa addirittura in banca a ritirare lo stipendio, no? Poi piano piano si andava dal nostro consulente per investire, se si aveva da parte qualche lira, qualche spiccio, no? Parlo nostalgicamente di vecchio conio, e poi si andava in banca un po' anche per tutto, per le bollette. All'epoca non c'era neanche la debito automatico sul conto corrente, oppure perché bisognava ritirare delle somme perché si sposava il figlio, oppure non so, c'era una laurea o addirittura c'era un'emergenza sanitaria. Piano piano le banche invece sono cambiate, ma gli italiani invece over ANTA non sono cambiati, perché sono pochissimo alfabetizzati digitalmente. Allora lei propone che cosa? Dei corsi, no?
1: Sicuro, le banche devono contribuire a se stesse, nel senso che dovrebbero erogare dei programmi di educazione digitale gratuiti per la clientela, soprattutto per la clientela più anziana, soprattutto per la i servizi di base, questo proprio per includere finanziariamente delle persone che altrimenti rischiano di essere veramente escluse. E poi soprattutto all'inizio degli anni 90, quando è stata attuata la grande trasformazione del sistema con l'introduzione del testo unico bancario, la trasformazione delle banche in imprese, il grado di dipendenza delle famiglie, ma anche delle imprese, ma io mi riferisco in modo particolare alle famiglie, è aumentato, il numero dei conti correnti è aumentato, perché un tempo, lei faceva l'esempio, si andava in banca per ritirare lo stipendio, ma alle volte c'erano dei conti cointestati dove finivano delle pensioni anche sui conti cointestati.
0: Certo.
1: Oggi nella sostanza non è più possibile, ognuno deve avere il suo conto, ed ecco che è importante, diciamo, l'aumento delle competenze digitali, che non può essere dato solo, diciamo, dai contributi che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Serve una partnership pubblico-privata per aumentare le competenze digitali degli italiani. In questo caso avrebbero dei benefici diretti le banche, e ne avrebbero anche sotto il profilo reputazionale. È per questo che noi diciamo che questo fattore deve essere un fattore determinante per la definizione delle classifiche di sostenibilità per le banche, per misurarne la responsabilità sociale. Questo è molto molto importante. E oltre a questo c'è un altro elemento importante, è quello della qualità delle politiche commerciali, che non devono degenerare mai in pressioni commerciali, in debiti verso alcuni prodotti, in favore di alcuni prodotti, perché questo condiziona sia il processo dell'allocazione del risparmio che il processo dell'esercizio del credito. E ricordo che sia il risparmio che il credito sono due materie che hanno una disciplina di rango costituzionale, quindi il vincolo di utilità sociale che devono osservare le banche sta proprio qua, in questo binomio raccolta del pubblico del risparmio e esercizio del credito, che costituiscono appunto l'attività bancaria.
0: Allora, noi abbiamo un minuto e una manciata di secondi, vorrei da lei una parola di sintesi sul tema che abbiamo affrontato oggi, la desertificazione bancaria, poi ci salutiamo, prego.
1: Allora, mi sbilancio in una previsione, diminuirà, ma è piuttosto semplice,

0: sono talmente tanto ridotti il numero degli sportelli che rallenterà quindi la riduzione degli sportelli, soprattutto nell'ambito delle banche di credito cooperativo, nelle poche popolari che sono rimaste, probabilmente aumenterà, diciamo, il numero di sportelli, gradualmente cercheranno di assorbire, diciamo, le riduzioni che arrivano dalle cosiddette banche società per azioni. È importante che le banche facciano la loro parte, soprattutto riguardo a tutti gli aspetti che sono connessi all'educazione digitale della clientela, con programmi di educazione digitale gratuiti, ed è importante la costituzione degli osservatori regionali per trovare la soluzione ad hoc. Non dobbiamo dimenticarci che sì, sono importanti ovviamente la competitività del sistema bancario, ma non possiamo trascurare che siamo immersi nella glaciazione demografica, con un paese che ha l'indice di vecchiaia e l'indice di dipendenza degli anziani più elevati d'Europa, e dobbiamo garantire l'accesso ai servizi bancari e finanziari a tutti.
1: Benissimo, allora grazie di cuore e buona estate a Riccardo Colombani, grazie a Roberto Di Casimiro che firma la regia, al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Io vi saluto e un abbraccio affettuosissimo da Monica Setta. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Potremmo davvero essere vicini ad un accordo tra Stati Uniti e Iran? Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente Trump, anche dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Segnali di apertura. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Sì, la possibile firma domenica prossima a Ginevra dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, un'ipotesi appesa comunque ad un filo dopo che indiscrezioni contrastanti si rincorrono da ore, anche se velivoli dell'aeronautica americana sarebbero volati in Svizzera con le attrezzature necessarie per un eventuale viaggio del vice presidente americano Vance, che siglerebbe l'intesa con il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Apre spiragli il ministro degli esteri di Teheran, un'intesa mai così vicina, afferma Araghchi, ma i media la finiscano di speculare, e appare sulla stessa linea Vance. Troppe notizie false sui negoziati, dichiara. Certo che nelle ultime ore l'accordo ha alimentato interventi al vetriolo con lo stesso presidente americano, che ha bollato le anticipazioni del memorandum circolate sui media iraniani come fake news che non hanno nulla a che fare con l'accordo, esortando Teheran a rimettersi in riga. Ha definito irrilevanti i paesi europei del G7, salvo poi dichiarare al Corriere della Sera che gli europei, dopo l'intesa, potrebbero essere utili. E questo dopo che i Pasdaran avevano a loro volta definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare appunto sui media iraniani una bozza che vede Hormuz sotto il controllo di Teheran, lo sblocco dei fondi congelati all'estero e la fine delle sanzioni. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, una posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu.
3: E in Libano un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico del Vaticano è stato fermato da militari israeliani e costretto a modificare il proprio percorso, che era stato coordinato con le forze della missione ONU. Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare. Il re Filippo VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito a bordo dell'aereo per poi riaccompagnarlo in una sala lounge dell'aeroporto. Economia: SpaceX debutta a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk arriva in borsa con una valutazione che la pone tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo. Al suo esordio SpaceX vola al Nasdaq con il simbolo SPCX, centrando subito una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. La cronaca: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero, che si è scontrato con un'auto. Nell'impatto feriti anche il conducente del mezzo a due ruote e quello della vettura.
5: Erano in due a bordo del monopattino elettrico e nessuno, secondo gli accertamenti della polizia locale, indossava il casco. Gli agenti non ne hanno trovati sul luogo dell'incidente. Alla guida un ventenne, dietro un altro ragazzo.

0: Ragazzo Eros Gagliardi, 19 anni da compiere. Promessa del calcio giovanile, Gagliardi era già un simbolo di forza e determinazione. Una carriera spezzata per sempre pochi minuti dopo la mezzanotte, quando il monopattino con i due ragazzi a bordo si è immesso su viale senza fermarsi nonostante il segnale di dare precedenza. Inevitabile l'urto con l'auto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai primi test su alcol e droga. Per lei solo lievi ferite, come per il ventenne alla guida. Per Eros Gagliardi non c'è stato invece nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. Quest'anno è la sesta vittima per incidenti con monopattini. L'anno scorso i morti erano stati 21. Solo ieri un altro incidente a Roddano con un giovane trovato privo di sensi accanto al suo monopattino e morto poi in ospedale. In base alla normativa il casco è obbligatorio come la targa ed è proibito viaggiare in due. Da Milano per il GR1, Chiara Merico.
1: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Sentita più volte, avrebbe sempre negato tensioni all'interno della famiglia delle vittime, circostanza che sarebbe stata però smentita dalle informazioni contenute nei cellulari e negli altri apparecchi elettronici sequestrati in casa. In chiusura allo sport, calcio ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 19.
2: Il rosso e il nero.
3: No, no, vi prego, non ditemi che è l'ultima puntata, no!
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
5: Hai terminato una carriera che sembrava brillante.
6: Come terminato?
5: Destinata ad un'ascesa irresistibile.
3: Pure io, perché finisce davvero.
6: Finisce.
3: Siamo qui col pianto, però
5: c'è un grande argomento da trattare.
6: Esatto, intanto
5: a proposito, i messaggi che ci mandano oggi saranno utili secondo me, perché ci arrivano talmente tanti anche come lettura per l'estate per noi. Al 335 699 2949.
6: E voglio dire a colui o colei che ci ascolta oggi per la prima volta, non sapete cosa vi siete persi. Comunque potete andare su Rai Play Sound ancora a riascoltare le puntate
5: tutte
6: precedenti. Allora Luxuria e Storace fino alle 19, ultima puntata, ultima volta dell'editoriale nero.
5: Chiudiamo in bellezza la terza stagione del nostro programma. Anche se i mondiali di calcio ieri sono cominciati senza gli azzurri, il futuro dello sport italiano può schiarirsi, se prevarrà, con l'avvento di Giovanni Malagò alla guida della Federazione Gioco Calcio col voto dell'assemblea del 22 giugno. Con tutto lo sport sa dove mettere le mani per vincere. La prima questione riguarda proprio l'assenza dei nostri campioni dalla competizione mondiale per la terza volta, e ci chiediamo, non retoricamente, se non siano davvero troppi gli stranieri in campionato che impediscono di far crescere calciatori in carne e ossa tricolori. Ci vorrebbe una rivoluzione globale, altrimenti. Gli farò una provocazione, magari gli chiederò a Malagò se si possono considerare un domani come nazionali potenziali anche gli stranieri. Giochi in Italia, giochi per l'Italia, chissà, forse è un sogno, e sarà interessante capire quale politica si seguirà per il rilancio del settore. L'ultimo editoriale rosso, ultimo, ragazzi, ci pensate.
6: Il 2006 ero parlamentare,
5: povera Italia.
6: Prodi era presidente del Consiglio,
5: oddio,
6: e l'Italia vinceva i mondiali, bei tempi. 2026, Giorgia Meloni presidente del Consiglio e l'Italia è fuori dai mondiali.
5: Vabbè, va.
6: Tempi cupi. E adesso ci tocca decidere per chi ti fare. Tu per chi ti ferai? Hai deciso quale squadra?
5: A me piace da morire l'Argentina.
6: L'Argentina, io il Messico, perché ho conosciuto l'ambasciatore.
5: Lo spicci subito, perché ne vanno subito.
6: No, dici che sono forti. Gattuso, il CT degli azzurri perdenti, dovrebbe passare forse Bianco Celesti? Che dici?
5: Non mi pronuncio.
6: Dettagli permettendo, considerando il fattore Lotito. Mentre il calcio è in tilt, vittoria italiana nel tennis, nella Formula 1 e nel Taekwondo, che è un'arte marziale e sport nazionale della Corea del Nord. Belle vittorie femminili nella pallavolo con il mito Paola Egonu.

0: nel tennis con Jasmine Paolini e Sara Errani, Federica Brignone nello sci e poi l'atletica leggera con la grande Nadia Battocletti. Oggi con il grande uomo di sport Giovanni Malagò cercheremo di capire qual è il futuro sportivo italiano.
1: Ed eccolo il numero uno dello sport, grande imprenditore, grande uomo di sport, già presidente del CONI, Giovanni Malagò. Benvenuto alla nostra trasmissione.
2: Buonasera, ciao.
1: Anzi, bentornato perché sei già sano.
2: Sì, perché devo dire che appunto mi sento a casa. Come al solito tu sbagli perché esageri. Sei troppo generoso nei
1: ma mica confronti. Sono l'agenzia delle entrate, non ci ascolta l'agenzia delle entrate, tranquillo.
2: Sì, esatto. Senti, però, capito, mi metti in imbarazzo, pronti via.
1: Allora così. Io prima di dare la parola a Vladi ti devo fare una domandina, sì, su quello che è cominciato ieri con i mondiali. Stiamo a lutto, sì. Come si rilancia il nostro calcio? E tu vinci la partita vera, quella di giugno 22?
2: Io è inelegante.
1: È certo che è inelegante, non sono mai stato.
2: Mi sento di dire che, come l'ho raccontato al Corriere della Sera, era l'ultimo dei miei pensieri dopo l'avventura di Milano Cortina, perché oggettivamente è stato un grandissimo successo, sotto gli occhi di tutti, sia sportivo che organizzativo, che per il nostro paese ne è stato molto molto orgoglioso. Poi è successo quello che sappiamo in Bosnia, che non siamo qualificati per il terzo mondiale consecutivo. Sono venuti molti stakeholders, neanche troppo alla spicciolata, a chiedermi di candidarmi. Molto perplesso, non voglio dire che avevo del pregiudizio, però sicuramente non ero così convinto.
1: L'importante è che
2: un consenso così importante, ecco, così importante, ho deciso.
1: Basta, diciamo, che non diventi imparziale allo stadio, eh? Non diventare imparziale allo stadio. Vai Vladi.
3: No. Volevo chiedere
2: Vladimir, ma come fai a sopportarlo? Come fai a sopportarlo?
3: Ognuno ha la croce sua, caro,
1: certo,
3: Malagò.
1: Ogni giorno ha la sua pena.
3: Ma pena. Ci dobbiamo tifare, ho visto che tu, ho letto sul Corriere della Sera che tu tifi per la Turchia, per il Brasile. Io,
2: sì,
3: ho deciso di tifare, no, per il Messico, sbaglio?
2: Ma ognuno deve fare quello che
1: così
2: vuole.
1: Si sbriga
2: se
1: subito.
2: Devo dire tutto, guarda,
1: si sbriga subito.
2: Che... Sì, sì, esatto, trasfigge subito. No, se devo dire la verità, ti ringrazio perché ieri, insomma, nel contesto dell'intervista, in mezzo a altre cose, mi sono dimenticato di dire che ovviamente tifo anche per Cannavaro, che è il terzo allenatore, peraltro appunto un campione del mondo, e se non altro noi esportiamo allenatori, è abbastanza curioso tenendo presente appunto che non ci siamo qualificati.
1: Ascolta, io però su sta storia dei mondiali, no, una domandina, sì, ce l'ho, perché do molte colpe ai troppi stranieri che giocano in Italia, come in tutto il mondo del resto, ma non ci potrebbe essere una rivoluzione? Fa conto, giochi in Italia e quindi vai ai mondiali con la nazionale italiana, non è una regola che potreste tentare di far passare? Vedere, no, Wesley in nazionale italiana,
2: Il passaporto di cittadinanza, ma il campionato dove giochi? Beh, no Francesco, onestamente
1: è un sogno, è un sogno questo.
2: No, ma più che un sogno è irrealizzabile, anche perché tutto questo ovviamente va equiparato non solo con gli aspetti normativi, ma anche e soprattutto con tutti gli altri sport, e poi rischierebbe oggettivamente che vincerebbero solo i paesi più ricchi dove c'è il campionato più ricco e più importante. No, la verità Francesco è che si deve analizzare con un grande, mi sento di dire, equilibrio, saggezza, spero competenza, il fatto come è possibile che ci sono dei paesi, prendi il Belgio, prendi l'Olanda, prendi la Danimarca, stesso Portogallo, la Norvegia, che sono molto competitivi a livello sportivo, tutte squadre diciamo di prima fascia che sono ai mondiali, dove l'attuale composizione dei nazionali che sono appunto negli Stati Uniti, in Messico e in Canada adesso a giocare la competizione, praticamente nessuno o pochissimi di questi giocatori su una rosa di 22-24 giocatori giocano nel proprio campionato.
1: E appunto, questa è la cosa.
2: No, e che cosa, e che, no, però che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quindi secondo me non c'è solo un sacrosanto tema che gli italiani ce ne sono pochi o sono poco utilizzati o dove c'è meno fiducia, c'è il tema dei giovani, e questo lo do per scontato. Però c'è anche un discorso in qualche modo forse generazionale di questo contesto storico, che rispetto ad altri paesi, anche meno storicamente importanti di noi del calcio, con

0: meno abitanti, con meno tradizione, quello che sia, oggi se vai a vedere gli italiani che giocano all'estero in campionati importanti di qualità, in termini proporzionati rispetto a quello che è il sistema paese, sono molti meno rispetto a questi altri.
1: Che in effetti mi viene giusto il nome di quello che
0: Tonali,
1: c'è.
0: Tonali gioca nel Newcastle, esatto, o Calafiori gioca nell'Arsenal, c'è qualche altro giocatore, però se tu guardi sono molto pochi. E quindi dice, perché sono molto pochi? Non credo che per un discorso di costi rispetto a quelli che sono giocatori.
1: Insomma, le guerre non si possono più fare, vero Vladi?
2: No, stavo pensando che non lo so se è colpa degli troppi stranieri che stanno nelle squadre, se non siamo ai mondiali. Adesso non mi ricordo la nazionalità di chi ha provato a tirare i rigori in quella brutta partita. Ma detto questo, Malagò, io quest'anno purtroppo la guerra è entrata nei mondiali più che in altri mondiali, problemi col team dell'Iran, tanta sicurezza. Lei ha parlato
1: ma se c'è, scusa Vladi, ma se c'è la finale USA-Iran come finisce?
0: Non credo che corriamo questo rischio.
2: Ma anche come hanno trattato Fabio Cannavaro alla dogana negli Stati Uniti, come un narcos l'hanno trattato.
0: Ma vedi, allora, io faccio parte del Comitato Olimpico Internazionale, sono un membro del CIO. Nel momento esatto in cui ci sono le competizioni olimpiche, estive o invernali, ci sono delle precise regole di ingaggio dove le persone accreditate, ovviamente gli atleti, in questo caso i calciatori e le delegazioni, quindi i dirigenti, i tecnici, gli officials, eccetera, godono automaticamente di una situazione, adesso non voglio dire di immunità, perché non sarebbe giusto se uno ha oggettivamente una storia personale che in qualche modo è antagonista o contraria a livello anche di atti, di comportamenti del paese dove si va a giocare. Ma tutto questo è, ovviamente fa parte di agreement, di accordi che salvaguardano in pieno tutte le persone della delegazione. Io quello che appunto ho letto, ho visto, non sono assolutamente in condizione di fare delle critiche né di alzare polemiche, però è certo che la questione che ha caratterizzato l'Iran, e qui rimanendo completamente equidistante in questa vicenda, è passata prepotentemente diciamo agli onori delle cronache rispetto magari al pallone che rotola. Ma tutto questo, Vladimir, anche per un altro motivo, è perché purtroppo negli ultimi 4 anni parlo Qatar e parlo adesso Stati Uniti, Messico e Canada, e siamo tornati ad avere nel mondo le guerre. Quindi noi forse ci siamo abituati a giocare dei mondiali in cui non c'erano questo tipo di problematiche belliche.
1: E quindi l'Italia pacifista sceglie di non partecipare ai mondiali. Senti, torniamo un attimo dalle parti nostre in Serie A, no? Se come ti auguro vinci questa competizione, dico, ci sta da risolvere un po' di problemi, perché ad esempio uno, chi deve comandare nelle società? I presidenti o le tifoserie? Tutte queste contestazioni creano inquietudine. Che non c'è solo il caso Lazio, allora, anche il caso Torino, ce ne stanno tante.
0: Sì, sì. Allora, domanda scomoda, ma che non mi tiro indietro. Allora, da una legge che peraltro forse tu stesso eri in Parlamento di qualche anno addietro, prima degli anni 2000, questa legge ha trasformato le società in società di capitali, società che hanno scopo di lucro, addirittura qualcheduna che è quotata in borsa, e quindi ci sono anche azionisti terzi che tutelano i loro diritti, per cui gli azionisti sono i proprietari. Poi, dal mio punto di vista, fermo restando a questo principio sacro, è sicuramente una società di calcio, in questo caso professionistica, è completamente atipica rispetto a chi ha un'industria che fa, non so, lamierati metallici piuttosto che pannelli fotovoltaici, cioè si occupa di automotive o di ceramiche. Sicuramente è atipica, perché sappiamo benissimo come all'interno del patrimonio neanche troppo immateriale c'è la componente ovviamente del tifo, con tutto quello che è la sacralità che accompagna questa parola.
1: Sì.
0: Di conseguenza io personalmente non potrei, questa è la mia opinione, non potrei minimamente considerarmi, la parola elegante, il padrone, diciamo, di una società senza non avere attento.
1: Non ti voglio spingere oltre.
0: ma perché è un dato di fatto.
1: Sì.
0: Quindi una cosa è la proprietà giuridica, e una cosa è la proprietà, diciamo, che ti mette in condizione.

0: di essere il rappresentante di quella società stessa.
1: Ascolta, una domanda al cuore. 3 anni fa, sì, proprio oggi, sì, moriva un grande uomo di sport come Silvio Berlusconi, che non ha fatto, sì, solo politica o impresa, ma lo sport, sì, l'ho visto protagonista

0: ma anche di atmosfera che si è celebrato, un'atmosfera di grande gratitudine, perché sicuramente c'erano compagni di avventure politiche, industriali, ma c'era anche gente molto semplice, mi sento di dire anche molte persone che erano semplici tifosi.
1: Sì, le bandiere c'erano del Milan.
0: Da parte del Milan, perché di tutte le cariche che lui, diciamo, lasciò da Presidente del Consiglio, quella del Milan gli è sempre rimasta nel cuore, questo è poco ma sicuro. E, ad esempio, ho letto sul giornale un'intervista a Alessandro Costacurta che faceva riferimento alla situazione del Milan attuale, per vedere il palmarès di Costacurta, se a memoria non ricordo bene, stiamo parlando, mi sembra, di 8 scudetti e di 5 coppe di campioni.
1: Mamma mia.
0: Solo a parlarne adesso.
1: Con la cattiveria di Vladi.
2: Ce lo può aspettare forse da me questa domanda? Io so lei quanto ci tiene all'idea dell'inclusività nel mondo dello sport. Allora le chiedo, ma a livello proprio asettico. Cosa ne pensa della voglia di partecipare anche da parte delle atlete trans alle Olimpiadi? Cioè, come si fa a mettere insieme l'idea delle pari opportunità con l'idea anche della lealtà sportiva?
0: Allora,
1: ecco, bravo, ma no, questa è la risposta giusta.
2: Non l'ho chiesto a te.
0: È un problema che sicuramente è diventato di attualità anche questo. Il CIO si è esposto con delle regole di base, sono state poi, chiamiamole, personalizzate all'interno delle singole federazioni internazionali che sono dei soggetti privati, e abbiamo visto che magari l'atletica leggera si è mossa in un modo, la pesistica, il pugilato in un altro, piuttosto che non il calcio in un altro ancora, e quindi rientrano nelle dinamiche dei regolamenti. È chiaro che nessuno vuole, diciamo, adottare dei provvedimenti ostativi, però non si può neanche non tener conto di quello che sono, diciamo, da una parte alcuni diritti e dall'altra il sacrosanto diritto di competere ad armi pari. E
1: grazie,
0: quindi lì si va tutto su test tecnici, scientifici, parametri che non li fa né Vladimir Luxuria né Francesco Braccio né Giovanni Malagò, che ti dicono dove quei parametri, se non rientrano in certi valori, non è giusto che competano con gli altri.
1: E caso ma riprendiamo la chiacchierata a settembre, Vladi. Salutiamo il presidente Malagò.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie
0: di tutto.
1: Davvero per la disponibilità.
0: Grazie. Ci mancherebbe, grazie a voi, grazie.
1: Bocca al lupo ancora.
0: Grazie.
2: È veramente un grande uomo di sport, Giovanni Malagò, come grande la nostra musica. From Down Here, Lola.

0: puntata From Down Here, Lola Young, ma è arrivato il momento di ascoltare la voce misteriosa.
1: Voglio sentire chi è, voglio sentire.
0: E adesso ti accontento, e chi si accontenta gode.
2: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto per arrivare da voi. Io oggi sono il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono? A tra pochissimo.
0: Non diamo aiuti, anche l'ultima puntata.

0: le notizie regionali, le notizie sul traffico, noi andremo ballando ballando
1: e faremo tante cose che non si possono raccontare.
0: A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: 18:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la Complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna ci sono 6 km di coda, il traffico è congestionato per via di un incidente ora risolto. Nella stessa direzione si sono formati ulteriori 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per via di un mezzo pesante rimosso da poco. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Agrata in direzione di Brescia, le code a tratti per traffico intenso. Tra Monza e il bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, code a tratti e traffico intenso. A Bergamo, per chi viene da Milano, coda per traffico intenso. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, tra Legnano e Milano Nord verso Varese, code a tratti per traffico intenso, così a Busto Arsizio per chi viene da Varese. A26, tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, la coda è per traffico intenso. Sulla A12 ci sono 3 km di coda, il traffico è congestionato tra bivio A12 A7 Milano-Genova e Genova-Nervi in direzione di Livorno. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
5: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
6: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
5: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
6: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
5: Dalle 10 alle 13.
6: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
5: Ovviamente su Radio 1.
6: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brezzolari.
5: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere.

0: Scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro. Oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Nell'ultimo trimestre il tasso di occupazione è aumentato dello 0,5%, ma i nuovi assunti sono uomini a trainare il comparto e l'industria.
5: Lo sciopero dei lavoratori Electrolux e il Partito Democratico chiede il ritiro del piano industriale presentato dalla multinazionale.
4: A Monfalcone è stata consegnata la Mine Shift Flow, confermato il piano industriale decennale per il cantiere di Panzano.
5: Altissima la partecipazione allo sciopero della polizia locale per l'equiparazione previdenziale ed economica rispetto ad altre forze di polizia.
4: Resilienza territoriale, forum all'Università di Udine verso un manifesto condiviso tra istituzioni e professioni in caso di nuovo terremoto.
5: Il meteo nel weekend, prevalenza di cielo poco nuvoloso, più soleggiato sulla costa, temperatura in ripresa.
4: Le 18.31 minuti, buonasera da Maria Spezia e Giorgio Bears che condurranno quest'ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In apertura la fotografia del lavoro in regione da parte dell'IRES. I dati parlano di occupazione in lieve aumento, grazie soprattutto all'industria, ma sono tutti lavoratori dipendenti.
6: Cresce l'occupazione in Friuli Venezia Giulia, ma l'aumento interessa esclusivamente gli uomini e il lavoro dipendente. Secondo le stime dell'Istat relative al primo trimestre del 2026, il numero degli occupati è aumentato dello 0,5%, ma il risultato positivo è attribuibile soltanto alla componente maschile, mentre l'occupazione femminile registra una flessione. Lo evidenzia Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia, che ha rielaborato i dati Istat. La crescita si è concentrata nel lavoro dipendente, che ha fatto segnare un incremento di 7.700 unità, mentre l'occupazione indipendente ha subito una significativa contrazione, con 4.900 lavoratori in meno. Il dato complessivo è stato trainato dall'industria, unico comparto a mostrare una dinamica chiaramente positiva. Negli altri settori invece le variazioni rispetto al primo trimestre del 2025 risultano contenute. Se il trend dovesse essere confermato dalle prossime rilevazioni, sottolinea Russo, la tenuta dell'industria assumerebbe un rilievo particolare alla luce delle difficoltà e delle incertezze dell'attuale scenario economico. Il tasso di occupazione regionale si attesta al 70%, confermando un marcato divario di genere. Lavora il 76,1% degli uomini contro il 63,7% delle donne. Aumenta leggermente anche il numero delle persone in cerca di lavoro per effetto di due tendenze opposte. Da una parte la significativa riduzione della disoccupazione maschile, dall'altra il sensibile incremento di quella femminile. Crescono infine le nuove partite IVA in controtendenza rispetto al dato nazionale. L'incremento più marcato nell'area di Pordenone, seguita da Trieste, mentre Udine e Gorizia mostrano un andamento sostanzialmente stabile. Lara Zani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Passiamo alla crisi Electrolux, nuovo sciopero oggi dei lavoratori a cui la deputata del PD, Deborah Serracchiani, ha manifestato solidarietà e ha dichiarato che il piano industriale con i tagli previsti non è accettabile.
7: Portiamo solidarietà ma anche un messaggio chiaro: il piano presentato dall'azienda va ritirato e la presidente del Consiglio Meloni deve farsi carico dell'avvertenza. La deputata PD Deborah Serracchiani, presidente della regione all'epoca della crisi Electrolux nel 2014, ha incontrato i dipendenti dello stabilimento di Porcia assieme a una delegazione del partito, il consigliere regionale Conficoni e il segretario provinciale Tomasello. Non si deve parlare di ammortizzatori sociali, la crisi non si risolve sulla pelle di chi lavora, ha dichiarato. lavoratrici e lavoratori che attendono con ansia l'incontro al Ministero del 15 giugno.
8: Abbiamo tanta paura perché comunque per me lunedì non ci sono novità. Porterà avanti quello che secondo me è una mia idea, però c'è tanta paura.
7: Pietro Mancino, RSU FIOM.
9: C'è molta paura, ma c'è anche tanta voglia di reagire, tanta voglia di lottare fino in fondo, tanta voglia anche di farlo per la propria dignità, per le proprie famiglie, per il territorio. Sappiamo che è una partita che investe molto l'indotto della città e tutte le filiere produttive che in qualche modo sono collegate ad Electrolux, sia in questo territorio che negli altri.
7: Gianni Piccinin, segretario FIM.
10: Sono molto preoccupato perché comunque in queste giornate non è trappelato niente in nessun stabilimento di Electrolux a livello in Italia. Sono però fiducioso che Electrolux abbia un briciolo di intelligenza nel venire il giorno 15 davanti al governo a presentare un piano diverso rispetto a quello che ha presentato qualche settimana fa, perché qui c'è, diciamo, una partita in gioco non di poco conto.
7: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Cerimonia di consegna questa mattina della nave da crociera Mindshift Flow, l'occasione per l'amministratore delegato di Fincantieri Pier Roberto Folgero e il sindaco Fasan di stringersi nuovamente la mano dopo una serie di tensioni che erano legate anche alla questione della deroga acustica e non solo. Sentiamo.
11: Puntare sui lavoratori anche italiani e accelerare l'automazione delle attività a basso valore aggiunto per costruire il cantiere del futuro. È una mano tesa quella di Fincantieri all'amministrazione monfalconese dal palco della consegna della nave di crociera Mindshift all'armatore TUI nello stabilimento bisiacco. La strategia dell'amministratore delegato di Fincantieri Pier Roberto Folgero sembra andare in parte nella direzione auspicata dal sindaco Luca Fasan: occupazioni più qualificate, capaci di attrarre giovani, anche italiani, verso il settore produttivo per un'azienda conscia la propria responsabilità sociale ma anche industriale, con tanta automazione che potrebbe ridurre l'impatto occupazionale.
12: C'è un'economia che in 10 anni vale 60 miliardi, che però su tutti i cancelli crea un punto di fulcro, e questo fa parte di essere un paese industriale. Se non vogliamo fare alberghi e resort al posto dei cantieri, dobbiamo disegnare un percorso che senza bacchette magiche si occupa costantemente del peso che questo grandissimo corpo crea come un fulcro sul cancello del cantiere.
11: Luca Fasan, primo cittadino monfalconese, ha invocato una sinergia tra imprese e istituzioni, ma non è andato nel merito delle conversazioni specifiche sul breve termine avvenute sul tema con Folgero, pur apprezzando la linea strategica.
13: Direi che gli spunti che oggi il dottor Folgero nel suo intervento ha dato relativamente alle maestranze, che l'orientamento sulle maestranze dei nostri ragazzi, quindi italiane, e soprattutto abbassare sempre di più il valore della manodopera non di qualità, vanno ovviamente nel senso di quello che noi abbiamo sempre chiesto dal punto di vista dell'interlocuzione con Fincantieri.
11: Monfalcone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Parliamo ora dei fondi dalla regione per le case popolari. La Giunta Fedriga ha stanziato milioni di euro necessari alla ristrutturazione di oltre 200 case dall'Agenzia Territoriale di Edilizia Residenziale ATER. Concluso anche un accordo con le banche in favore delle imprese agricole danneggiate dal maltempo dello scorso novembre.
14: 250 alloggi ATER attualmente sfitti, in quanto necessitano di interventi di ristrutturazione, saranno rimessi rapidamente a disposizione delle graduatorie. La Giunta regionale ha approvato il riparto ATER da 10 milioni di euro per il recupero degli appartamenti non assegnabili. Nel triennio i milioni totali saranno 55. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante. 5 milioni di euro saranno destinati ad ATER Trieste per il recupero di 133 alloggi, oltre 2 milioni a Udine per 42 alloggi, quasi 2 milioni a Gorizia per 50 alloggi, 1 milione a Pordenone per 23 alloggi. Le case popolari che saranno consegnate nei prossimi mesi in realtà saranno molte di più. Molti degli interventi finanziati con risorse PNRR e del piano complementare stanno giungendo a conclusione, ha spiegato Amirante, e consentiranno di rimettere a disposizione delle famiglie un numero molto significativo di alloggi recuperati o completamente riqualificati. La Giunta ha anche approvato la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate per la sospensione delle rate dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese agricole friulane e isontine colpite dagli eventi meteorologici eccezionali del 16 e 17 novembre dello scorso anno. L'accordo, ha spiegato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, riguarderà i finanziamenti erogati attraverso il Fondo di rotazione regionale per il settore agricolo e consentirà la sospensione delle rate in scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre 2026 con il conseguente slittamento dei piani di ammortamento per un periodo corrispondente alla sospensione concessa. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il futuro della sanità regionale non dipenderà soltanto dalla capacità di inaugurare nuove strutture, ma dalla capacità di garantire personale sufficiente, condizioni di lavoro sostenibili e prospettive professionali attrattive per chi sceglie di lavorare nel servizio pubblico. E questo è il messaggio lanciato da Andrea Traunero nel giorno della sua elezione a segretario generale della Funzione Pubblica CGIL del Friuli Venezia Giulia. Unanime il voto, 26 favorevoli, un astenuto dell'Assemblea Generale che si è riunita questa mattina a Udine, alla presenza del segretario generale della Funzione Pubblica CGIL nazionale Federico Bozzanc, del segretario organizzativo Mauro Puglia e di Michele Piga, segretario generale della CGIL Friuli Venezia Giulia.
5: Adesione altissima anche in regione come nel resto d'Italia allo sciopero della polizia locale indetto dal coordinamento sindacale autonomo a cui hanno aderito tutte le sigle tranne l'osservatorio polizia locale OPI. La richiesta principale, forze di polizia.
14: La legge quadro che disciplina l'ordinamento della polizia locale in Italia risale al 1986, ma in 40 anni il ruolo della categoria è passato dalla regolamentazione del traffico a compiti di polizia edilizia, commerciale, ambientale, dalle indagini per traffico internazionale di rifiuti ai maxi sequestri di droga, senza contare le attività contro la microcriminalità che non di rado vedono gli agenti impegnati a sedare risse e accoltellamenti. Una riforma è in discussione al Senato, ma per sindacati e associazioni continua a mantenere la polizia locale in una posizione ibrida, subordinata e frammentata. Manca, per cominciare, il riconoscimento della polizia locale quale vera forza di polizia a ordinamento locale.
15: Le nostre richieste sono di avere un'equiparazione alle altre forze di polizia dello Stato, in quanto abbiamo gli stessi doveri e quindi dobbiamo avere anche gli stessi diritti. Equiparazione dal punto di vista previdenziale, assicurativo, tutele legali.
14: Altissima l'adesione allo sciopero anche in regione, dove la categoria è composta da circa 500 uomini. Per i sindacati a Trieste in mattinata ha sfiorato il 100%, l'80 a Udine Pordenone. Anche qui c'è disparità tra i vari comuni, in particolare per le dotazioni.
15: Gli strumenti di autotutela passano dallo spray al peperoncino, al bastone allungabile, al giubbotto antiproiettile, alla pistola, agli scudi, ai caschi antisommossa. C'è tutta una serie di strumenti che possono e devono essere adottati visto il tipo di interventi che ci chiamano a fare.
14: Un altro punto ignorato dalla riforma in discussione è il tema delle divise.
15: Non è possibile che un turista arrivi in Italia e trovi in Friuli Venezia Giulia la polizia locale vestita in un modo, poi passa in Veneto e la trova vestita in un altro, in Toscana non ha un punto di riferimento. Questa è una cosa inaccettabile.
14: Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: L'intervista era Alessandro Brescia, sindacato autonomo polizia locale di Trieste. E siamo alla cronaca. La scorsa notte i carabinieri di Udine sono intervenuti nei pressi della stazione dell'autocorriere, dove un 19enne era stato aggredito e derubato. I tre aggressori lo avevano malmenato e minacciato con un coccio di bottiglia per rubargli il borsello contenente il cellulare e la carta di credito. Subito dopo l'allarme sono scattate le ricerche nella zona. L'intervento tempestivo dei carabinieri, svolto con il supporto delle volanti della polizia, ha permesso di rintracciare poco dopo i tre presunti responsabili, giovani residenti nel capoluogo friulano. È scattata quindi la denuncia con l'ipotesi di reato di rapina in concorso. Le indagini dell'arma sono ancora in corso per recuperare la refurtiva sottratta al 19.
5: La Slovenia ha ritirato i controlli alle frontiere con la Croazia e l'Ungheria. Il governo sloveno ha così accolto l'invito dell'Unione Europea a sospendere i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. L'ordinanza del ritiro è entrata in vigore a mezzanotte di oggi. I controlli erano stati introdotti nell'ottobre 2023 a causa del deterioramento della situazione della sicurezza in Medio Oriente e per l'aumento del rischio di terrorismo e dopo che l'Italia li aveva introdotti al confine con la Slovenia per gli stessi motivi. Il nuovo governo del premier Janša ha dichiarato che anziché controllare i documenti, la polizia utilizzerà metodi di sorveglianza diversi al confine di Stato, comprese misure compensative nell'entroterra lubiana. Inoltre reso noto che verrà intensificata la cooperazione con le forze di polizia degli stati confinanti.
4: La decisione della Slovenia di ripristinare immediatamente la piena applicazione di Schengen ai confini con Croazia e Ungheria dimostra che anche il nuovo governo di destra riconosce la validità delle argomentazioni della Commissione europea, che individua modalità diverse e più efficaci di presidio del territorio confinario rispetto alla reintroduzione dei controlli alle frontiere. Lo afferma Roberto Treu, presidente del Consiglio

0: sindacale interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia, commentando appunto l'esito della riunione dei rappresentanti dei 45 aderenti alla Confederazione Europea dei Sindacati CES, svoltasi a Bruxelles.
1: A 50 anni dal sisma è stato firmato il Manifesto Friuli 2026. L'iniziativa coinvolge l'Università di Udine e propone una rete interdisciplinare di professionisti a supporto della pubblica amministrazione nell'emergenza, accanto a sindaci e protezione civile.
2: Non più solamente sindaci e protezione civile a dover gestire le conseguenze di una crisi dal punto di vista amministrativo, ma accanto a loro una rete di supporto di professionisti attivabile in caso d'emergenza. Ingegneri, architetti, ma anche forestali, informatici, esperti assicurativi e così via, a disposizione un gruppo interdisciplinare in grado di operare con visione e metodologie condivise, coordinato da uno specialista. E questo è l'obiettivo del Manifesto Friuli 2026, firmato a 50 anni dal sisma all'Università di Udine assieme a Regione e professioni tecniche. Stefano Grimaz, titolare della cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza.
3: Ragioneremo su come attualizzare quella che fu l'esperienza dopo il terremoto del 76, quando le professioni tecniche affiancarono proprio la pubblica amministrazione della regione in tutto il processo di ricostruzione.
2: Un manifesto di 10 punti per superare le frammentazioni settoriali. Connettore sarà un Resilience Advisor formato dall'università, in grado di trasformare gli input strategici in azioni concrete sul campo, promuovendo logiche di ricostruzione migliorativa nell'operazione di recupero.
3: Una rete di professionisti che vengono preparati a affiancare, cioè a innestarsi durante delle situazioni di criticità, e vanno sostanzialmente a sopperire quelli che sono i deficit che soprattutto le strutture più piccole possono avere per mantenere questa continuità.
2: Tra gli obiettivi, eliminare le vulnerabilità pre-evento e supportare le attività di monitoraggio e interpretazione dei dati per l'allerta.
3: Il grosso dello sforzo e delle azioni devono essere fatte in fase di prevenzione e di preparazione, per poi essere proprio preparati in modo coordinato, organizzato e soprattutto integrato.
2: Compito del Laboratorio per la Resilienza Territoriale sarà trasformare i principi in azioni concrete per corsi formativi. A settembre è prevista una riflessione normativa sulla veste giuridica da dare al progetto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E alle 18.46 minuti diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, da variabile a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 17 a Trieste 23 gradi, mare poco mosso, con temperature di 21 gradi e mezzo. A Udine, Gorizia e Pordenone 24 gradi, a Tolmezzo 22, a Tarvisio 20, a Foni di Sopra 19 gradi, a Sappada 17, a Piancavallo 14, sul Monte Lussari 12 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 11 gradi e mezzo, sulla costa a Grado 24 gradi, con temperatura del mare di 23 gradi, e a Lignano di 22 gradi e mezzo, e qui la temperatura del mare è di 22 gradi e 5 decimi.
1: Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un'altalena di temperature con forti piogge che hanno riportato il freddo dopo giorni molto caldi. Per sapere come sarà questo fine settimana abbiamo intervistato Sergio Nordio dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale.
4: Sulla regione in questo fine settimana l'anticiclone garantirà tempo abbastanza stabile, anche se ci saranno ugualmente delle correnti settentrionali a tratti un po' più umide sulla zona montana. Ci aspettiamo quindi sia nella giornata di sabato che di domenica cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, con venti a regime di brezza più sostenuti nella giornata di domenica. Nei pomeriggi invece sulla zona montana un cielo che potrebbe essere a tratti variabile, con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco. La possibilità è bassa, però rimane presente sia nei pomeriggi di sabato che di domenica. Temperature che riprendono con valori massimi intorno ai 29-30 gradi in pianura, un po' meno sulla costa per l'effetto delle brezze mitiganti. L'inizio della prossima settimana, lunedì, passerà un debole fronte che sfiorerà le Alpi. Questo probabilmente porterà un aumento dell'instabilità, con un cielo che diventerà variabile, anche proveniente con dei rovesci di temporali sparsi, molto più probabili in montagna e sull'alta pianura, decisamente meno probabili invece man mano che si scende verso la costa. Qui invece sulla costa ci sarà un po' di bora moderata lunedì mattina. Condizioni ancora instabili, un po' incerte nella giornata di martedì, sempre con la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale pomeridiano sulle zone più interne ed in quota della regione, con venti a regime di brezza invece sulla costa. Le temperature rimangono tutto sommato in linea con i valori medi del periodo, tenderà a essere più caldo nella seconda parte della prossima settimana con la rimonta dell'anticiclone che porterà condizioni da piena estate.
0: Quasi la metà degli incendi che provocano vittime

0: feriti. Si verifica nelle abitazioni e oltre un terzo dei decessi causati dal fuoco avviene all'interno di appartamenti e residenze. Sono dati che confermano come la casa resti il luogo più esposto agli effetti più gravi degli incendi e che rendono sempre più centrale il tema della prevenzione nei condomini. E quanto emerso nel corso del seminario La sicurezza antincendio in condominio, promosso dal CUP, Comitato Unitario Permanente degli Ordini, Collegi e Albi Professionali della provincia di Pordenone, con il supporto di Confindustria Alto Adriatico e del Consorzio Alto Adriatico Energia, ospitato nella sede di Pordenone dell'Associazione degli Industriali. L'iniziativa, patrocinata da Abiconf Pordenone e Anaci Pordenone, ha registrato una significativa partecipazione di professionisti tecnici, amministratori di condominio e operatori del settore.
1: È doveroso commemorare con una cerimonia ufficiale la vera liberazione di Trieste, lo ha affermato l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, a margine della seduta del Consiglio Comunale per l'anniversario della liberazione della città dall'occupazione jugoslava avvenuta il 12 giugno 1945.
2: Era il 12 giugno del 1945 quando a Trieste si concludevano i 40 giorni dell'occupazione titina con gli accordi di Belgrado e il ritiro delle truppe jugoslave che erano entrate nel capoluogo giuliano il 1 maggio. 81 anni dopo la città ha celebrato la sua giornata della liberazione istituita nel 2020 in aggiunta, ha spiegato l'assessore Everest Bertoli in rappresentanza del comune e non in contrapposizione alla festa nazionale del 25 aprile. Mentre nel resto del paese il 25 aprile è riconosciuto come liberazione, il 1 maggio 1945 a Trieste all'occupazione nazista si sostituì un'altra occupazione, quella titina, ha sottolineato, ricordando alcuni fatti di quei drammatici 40 giorni, dalle foibe azzurre del mare Adriatico alla foiba di Basovizza e ai caduti di via Imbriani.
3: E solamente il 12 giugno 1945 le persone, i cittadini, gli abitanti di Trieste, di qualunque etnia, potevano finalmente rivivere liberamente senza la paura del terrore titino.
2: Ricordare oggi quei fatti, ha detto il presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Panteca, significa rendere omaggio alle vittime, custodire la memoria di quanto accaduto e trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, affinché tragedie simili non abbiano mai più a ripetersi. La memoria non deve dividere, ma insegnare. Alla commemorazione in Consiglio Comunale è seguita la cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Unità e poi la deposizione della corona nel Parco della Rimembranza. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Da lunedì 15 giugno il centro di Pordenone entra in una fase attesa. Inizia la posa dei pali, dei plinti e delle linee di alimentazione dell'infrastruttura tecnologica della zona traffico limitato. Un'operazione articolata pianificata per scandire i prossimi mesi con interventi mirati in successione, da via Mazzini alle piazze del cuore cittadino, che porterà entro fine agosto a completare l'ossatura tecnologica del nuovo sistema di controllo degli accessi.
1: La vera scommessa della sanità digitale non è una scommessa tecnologica, ma una scommessa di management, lo ha dichiarato Angelo Tanese, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali AGENAS, intervenendo in collegamento telematico con il Laboratorio Sanità 2030 in corso a Passariano di Codroipo a Villa Manina per il panel su tecnologie avanzate e intelligenza artificiale nella governance delle aziende sanitarie.
0: Intanto proseguono proprio a Villa Manini i lavori della seconda e ultima giornata del Laboratorio Sanità 2030 dedicato al tema L'intelligenza artificiale cambia la sanità, che si propone di monitorare l'impatto reale dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie avanzate sulla sanità, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, AGENAS, Laboratorio Sanità e Forum Risk Management.
1: Segnaliamo ancora alcuni appuntamenti di questa sera in regione. San Daniele ospita Dixit, Festival della Comunicazione Digitale, che ogni anno porta in Friuli creator, divulgatori, imprenditori, artisti e professionisti del web da tutta Italia. Il programma si aprirà alle 20:30 con un incontro dedicato a cultura locale, lingua friulana e social media.
0: A Pordenone inizia la festa sul Non Sell, la tradizionale manifestazione nata per valorizzare il fiume Noncello con musica, danza, sport, mostre culturali e previsti per questa sera l'apertura dei chioschi enogastronomici.
1: Nel parco di Villa Orniani Deciani a Villalta di Fagagna, al via alle 21, la festa della musica con un tributo sinfonico elettronico a uno dei miti della musica mondiale nato proprio a Fagagna, Robert Miles.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, questa redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beers, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi, a collaborazione in d'azione Emma Soliman. Prossimo appuntamento con il GR domani mattina alle 7:18. Grazie dell'attenzione e buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Un valletto, no, forse ti sto sottovalutando, un conduttore insostituibile.
2: Merita le lacrime questa cosa.
1: Anche perché
2: Eh?
1: se sostituiscono te, sostituiscono pure me.
2: Invece
1: Vizi e
2: pensa,
1: virtù.
2: è anch'io dedicato a te.
1: Ah!
2: Vizi e virtù, la pazienza è la virtù dei forti. Il vizio è non mollare Vladimir.
1: Ah,
2: E
1: che
2: i
1: un
2: nostri ascoltatori,
1: vizio!
2: Quanto ci sono stati vicini. Guarda, c'ho la pelle d'oca a parlare con loro.
1: Veramente, dai, veramente, se no qui ci emozioniamo.
2: Sì.
1: E questo è il momento che vorrei evitare, quello dei saluti.
2: No, perché poi c'è davvero l'emozione, non solo per quello che ci siamo scambiati negli ultimi messaggi, però insomma siamo alla terza stagione, probabilmente ci sarà la
1: Quindi
2: quarta.
1: Vivaldi, quattro stagioni.
2: Esattamente, la pizza,
1: La pizza, che
2: la pizza.
1: immaginavo, ecco.
2: Come fai a dimenticarti i primatisti dei messaggi? Tosca, Torino, Paolo e Fiammetta da Firenze, Michi da
1: È
2: Barletta
1: vero, ci hanno
2: e
1: scritto
2: tanti,
1: sei
2: tanti
1: tanti
2: altri.
1: altri.
2: C'ho la pelle d'oca a parlare, li vorrei conoscere
1: No, tu hai la
2: tutti.
1: pelle da cappone.
2: Sì.
1: Dunque, fino alla fine ci vogliamo tanto bene, ma
2: Io
1: possiamo dirlo? No, che ritorniamo la prossima stagione.
2: no, no.
1: Non dobbiamo dire che siamo stati riconfermati, non lo
2: No,
1: diciamo.
2: non si
1: No,
2: dice
1: non si
2: questo,
1: dice,
2: non
1: non
2: si
1: si dice. Non...
2: dice, anzi da me ci ha
1: Da
2: diffidato.
1: dirlo. Intanto, con la veramente l'augurio di ritrovarli anche la prossima stagione,
2: E
1: tutta la
2: forse
1: nostra
2: con qualche
1: squadra.
2: cambiamento anche nelle rubriche, forse
1: Sì,
2: mettiamo qualche
1: cambiamo
2: novità, togliamo
1: qualcosa,
2: qualcosa, io tolgo
1: certo. Ci
2: Luxuria.
1: sarà la rubrica LGBTQ+,
2: No,
1: tutti i
2: metto il
1: giorni.
2: doppio nero.
1: Sì, il doppio nero. Allora, salutiamo davvero, ringraziando. Intanto oggi abbiamo Andrea Di Marco, ma salutando lui tutti i tecnici che puntata per puntata ci hanno permesso di condurre questa trasmissione. Quindi
2: Lo sai
1: grazie,
2: un'altra cosa?
1: grazie, grazie.
2: Io non so se andare in vacanza o chiedergli di continuare con la trasmissione.
1: Poi voglio ringraziare anche tutte le sedi regionali della RAI dove sono stata ospitata, perché mentre lui è qui inchiodato, perché dov'ha? Io invece giro, transito, vado in tournée più di una
2: Transita,
1: donna. Transito,
2: transita.
1: e poi allora vogliamo intanto ringraziare i nostri autori?
2: Vabbè.
1: Un
2: Io
1: po'
2: dico
1: più di
2: Moreno e tu che
1: entusiasmo.
2: dici?
1: Amantini,
2: Poi tu dici e io
1: Massimiliano.
2: dico Lenzi.
1: Grazie davvero di averci seguito e sopportato anche tutta
2: E
1: questa
2: basta
1: stagione.
2: ringraziamenti,
1: No,
2: perché
1: come no?
2: se no cominci col
1: No,
2: consulente musicale che si chiama.
1: no. Duccio Pasqua, guarda che Duccio
2: Ecco.
1: Pasqua è stata una colonna fondamentale, non solo sonora, perché tutte le volte
2: No.
1: trovava delle canzoni che ci stavano bene,
2: E
1: capisci?
2: poi c'è quel regista,
1: E
2: come si
1: poi il
2: chiama? Come si
1: regista,
2: chiamava il regista?
1: santo
2: Come si
1: martire,
2: chiamava?
1: santo si chiama tuttora Ludovico Suppa, grazie davvero, sei fondamentale. Li abbiamo detti tutti? Grazie a Francesco
2: Grazie a
1: Storace.
2: Vladimir, Luxuria.
1: Ci.
2: E alla sua famiglia che ogni tanto ci
1: Anche
2: manda la
1: alla tua.
2: parmigiana.
1: Anche alla tua. Noi andiamo a festeggiare, andiamo in una trattoria nel mio quartiere.
2: Tutti quanti.
1: No, non bisogna dirlo.
2: No.
1: Vabbè, andiamo a festeggiare, dai, andiamo. Noi andiamo a festeggiare in qualche modo, non so se tutti insieme o separati, a casa mia, nella mia cameretta, non lo so
2: No,
1: dove andremo a finire, non so. Grazie a tutti, buona estate,
2: buone
1: divertitevi,
2: vacanze e alle
1: rilassatevi.
2: vostre famiglie.
1: E ci

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti e Iran mai così vicini all'accordo, scaramucce tra Trump e gli Ayatollah, poi la conferma del Pakistan, festeggiano le borse, record di Milano. Netanyahu, Teheran deve rinunciare al nucleare, in Libano bloccato un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico. Primo vertice Meloni-Macron il 25 giugno in Costa Azzurra, la premier attacca Conte, posta un video falso su di me, il leader 5 Stelle non sia sui social, si occupi del paese. Guasto all'aereo del Papa a Tenerife, Re Felipe sale a bordo, tiene compagnia a Leone in sala VIP e gli offre il suo Falcon per rientrare a Roma. SpaceX vola all'esordio a Wall Street e Elon Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Garlasco, Alberto Stasi fuori dal carcere, era in semilibertà, il tribunale concede l'affidamento in prova, decisione non legata all'eventuale revisione. El Niño è arrivato nel Pacifico, gli scienziati avvertono eventi senza precedenti, weekend di sole in Italia. Magia Bianca è il nuovo album di Francesca Michelin dedicato all'universo femminile. Calcio, Juventus, iniziata l'era Carnevali, il nuovo amministratore delegato è sicuro, possiamo costruire un futuro di successo. Mondiali, debuttano Canada e Stati Uniti, affronteranno la Bosnia che eliminò gli azzurri e il Paraguay. Giorgio Schiavoni in studio. Sembra davvero vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran. Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Trump. Ci sarebbe anche una data e un luogo, Ginevra. La corrispondente.
4: I termini dell'accordo che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che vedere con quelli che sono stati concordati per iscritto. In un post su Truth, Trump accusa gli iraniani di diffondere fake news. Sono persone disonorevoli con cui trattare. Meglio che si rimettano in riga e in fretta, ammonisce il presidente. Il suo post arriva dopo che il sito Axios ha rivelato che 4 aerei statunitensi sono già partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla del memorandum d'intesa, che dovrebbe essere firmato dal vicepresidente J.D. Vance a Ginevra, forse domenica. Vance, che su X scrive: gli iraniani non riceveranno soldi e fondi solo per la firma dell'accordo, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Secondo la CNN, che cita un diplomatico e un funzionario dell'amministrazione Trump, l'accordo prevede l'estensione del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e disposizioni per smantellare il programma nucleare iraniano e porre fine al finanziamento da parte di Teheran di gruppi terroristici. Al Corriere della Sera Trump dice che i paesi europei non sono stati d'aiuto, ma potranno essere molto utili in futuro. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Messaggi contrastanti da Teheran, che in un primo momento sembrava non assecondare l'ottimismo di Trump sull'accordo. Poi una dichiarazione più distesa da parte del ministro degli esteri Araghchi, la corrispondente da Istanbul.
5: L'Iran alterna conferme e smentite. Secondo l'agenzia Fars, vicina ai Pasdaran, la notizia della firma di un accordo a Ginevra domenica è falsa. Ma il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, su X scrive che l'accordo non è mai stato così vicino e invita i media ad astenersi dal diffondere il contenuto dell'intesa, almeno fino alla sua completa finalizzazione. In mattinata i media iraniani avevano diffuso una bozza del memorandum in 14 punti che apre la strada da un accordo sul programma nucleare e sulla sicurezza dell'intera regione. Mancherebbe solo il via libera della guida suprema. L'intesa, secondo i Pasdaran, prevederebbe il cessate il fuoco immediato sui vari fronti di guerra, incluso il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, che però rimarrebbe sotto il controllo della Repubblica Islamica, e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, pari a

0: 24 miliardi di dollari. Solo dopo la firma, al via 2 mesi di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Israele non partecipa ai possibili accordi tra Stati Uniti e Iran che, in base alle richieste di Teheran, dovrebbero contenere anche il ritiro dal Libano. Qui continuano i bombardamenti e la tensione resta molto alta. La corrispondente.
2: Sorpresa per l'annuncio del presidente americano Trump allo stop dei bombardamenti sull'Iran. È certamente stata questa la reazione del premier Netanyahu, che però poi ha avuto una lunga conversazione con il capo della Casa Bianca. Ha affidato a una nota del suo ufficio la sua posizione. Israele non è parte di questo negoziato, ma esprime tutto il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'alleato Trump, che è in linea con la posizione israeliana. Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare e non sostenere più gruppi armati come Hezbollah. Un eventuale accordo con l'Iran prevederebbe anche una tregua in Libano con il ritiro dei militari israeliani dal suo territorio. Un punto difficile da accettare per Israele. Il ministro della difesa Katz lo ha detto chiaramente: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, ma anche in Siria e Gaza. Un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico in Libano, Monsignor Paolo Borgia, è stato fermato dai militari israeliani e costretto a cambiare percorso. Solo dopo molte ore è riuscito a raggiungere i villaggi cristiani e consegnare gli aiuti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: I mercati finanziari festeggiano l'accordo tra Washington e Teheran. Piazza Affari chiude in rialzo di quasi il 2%, trascinando le borse europee. A sostenere gli acquisti e il calo del petrolio, tornato intorno agli $87 al barile, con l'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente. E le crisi internazionali sono fra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano. La premier poi sui social attacca l'opposizione.
3: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. La Corea si sottolinea è il primo mercato asiatico per l'export italiano pro capite. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
1: E a sua volta il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità.
4: Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità, liste d'attesa ridotte con l'80% delle visite in tempi giusti. Lega le prese con la riorganizzazione del partito. No alla doppia Lega, ma Zaia può dare un contributo, assicurano fonti del Carroccio. Forza Italia e Noi Moderati ribadiscono il no fermo a nuove tasse. Il governatore azzurro del Piemonte, Alberto Cirio.
5: Forza Italia è nata per togliere le tasse, non per inventarne di nuove. E poi la patrimoniale va a colpire i risparmi delle persone, delle famiglie e delle aziende su cui hanno già pagato una volta la propria tassazione allo Stato.
4: Maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa solo alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara. La disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Da Verdi Sinistra l'affondo, Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, Giuseppe Conte dice, anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità.
6: I partiti purtroppo intendono il comparto della sanità come uno spazio per piazzare persone fedeli e chiedono la fidelizzazione e alimentare il consenso.
4: Filippa Misano, GR1.
1: Coesione, fondi europei, PNRR e gli ETS, il sistema europeo di scambio delle emissioni, al centro dell'incontro tra Roberta Metsola e Raffaele Fitto al forum in masseria di Bruno Vespa. Ci racconta tutto il nostro inviato a Manduria.
7: Confido in una soluzione condivisa. Raffaele Fitto sulla modifica degli ETS parla di clima costruttivo. La partita, fa intendere il vicepresidente della commissione, rimane aperta. Come si è rivelata aperta, ricorda quella sul PNRR. Dicevano che non si poteva cambiare, oggi siamo tra i paesi che hanno gestito meglio i fondi. Altro obiettivo raggiunto.

0: la flessibilità contro il caro energia e la possibilità di utilizzare i fondi di coesione, non un obbligo, puntualizza Fitto.
1: Nessuno vuole toccare i soldi della coesione, chi lo vuol fare lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa. Io ho inviato una lettera a 27 ministri a tutte le regioni europee e la polemica c'è stata solo in Italia.
0: Sono favorevole alla proposta di Giorgia Meloni, un unico rappresentante europeo per l'Ucraina, conclude. L'idea ha il sostegno anche di Roberta Metsola, che sull'integrazione dei paesi balcanici spiega.
2: Possiamo finalmente muoverci, perché l'allargamento non è una cosa di beneficenza, ma una scelta strategica.
0: L'ultima domanda alla Presidente del Parlamento europeo: è possibile una marcia indietro sulla Brexit? Riavvicinarsi al Regno Unito è una necessità, risponde. Farlo tornare un sogno. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella proprio in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il Capo dello Stato sottolinea che ogni bambina e bambino sottratti allo sfruttamento rappresentano una vittoria della società e la scuola è lo strumento più efficace per l'inclusione dei minori. Veniamo al viaggio di Papa Leone in Spagna, posticipato il rientro a Roma per un problema al volo in partenza dalle Canarie. Ci aggiorna in studio Antonio Scopettuolo.
4: Sì, allora il pontefice ripartirà per Roma con l'aereo personale del re di Spagna, Felipe, un Falcon, e arriverà a Roma intorno alle 23. E il personale della Santa Sede e i giornalisti del volo papale faranno ritorno poi nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia. E questo è stato l'ultimo giorno dell'intensissima visita pastorale del Papa in Spagna. Nessun essere umano è un'isola, siamo nati per l'incontro e non c'è ostacolo, distanza, pericolo, minaccia che possa impedire a ciascuno il suo viaggio. Lo ha sottolineato proprio questa mattina durante la messa al porto di Santa Cruz a Tenerife, che chiude ufficialmente i 7 giorni. Una coscienza umana e ancor più una coscienza cristiana, ha detto il Papa, non può rimanere indifferente di fronte alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso di fronte ai cimiteri del mare, aveva poi detto. Poi il monito contro i trafficanti di uomini: comparirete davanti alla giustizia divina.
5: Detenganse, conviertanse,
4: convertitevi.
5: Las lágrimas y la sangre
4: di le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. È tutto.
3: L'economia, debutto da record alla borsa di New York per SpaceX, le richieste degli investitori hanno superato di gran lunga i titoli disponibili ed Elon Musk diventa il primo trimilionario della storia.
6: Un esordio al Nasdaq a dir poco stellare per il titolo, che per 2 ore dall'apertura degli scambi non riesce a fare prezzo a causa della valanga di richieste. Poi sale a $150 più 11%, meno dei 175 della quotazione stimata. Le azioni nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale più grande della storia, che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, centrano subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. La gioia di Musk: pensavo saremmo falliti, ci davo il 10% di possibilità, l'analista Robert Baron.
7: Sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
6: L'IPO può trasformarsi nel più ricco regalo di compleanno per Musk, che compirà 55 anni il 28 giugno. Grazie alla quota che detiene in SpaceX, il fondatore diventa il primo trilionario della storia. Gelsomina Testa, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:12 minuti. La cronaca: nuovi sviluppi sul caso Carlasco. Alberto Stasi esce dal carcere. Il provvedimento non ha alcun collegamento con il nuovo filone investigativo che coinvolge Andrea Sempio.
8: Affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda in cui lavora da tempo nella contabilità. Arriva a sorpresa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo il parere favorevole della Procura Generale. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, può lasciare il carcere di Bollate. Tecnicamente, la sua uscita dall'istituto avverrà entro 5 giorni, quando i giudici depositeranno effettivamente l'ordinanza. Un parere positivo da parte dei magistrati, che arriva dopo più di 10 anni di detenzione, quando Stasi era già in regime di semilibertà, tornava cioè in cella solo per la notte, è dovuto alla buona condotta, le relazioni dell'amministrazione penitenziaria e il residuo della pena, la cui fine è prevista per il 2028. Una decisione che comunque è slegata dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e dall'eventuale istanza di revisione del processo che presenteranno i suoi. Secondo quanto si apprende, non tornerà però a Carlasco. Ha preso in affitto un appartamento in provincia di Milano. Con sé ha deciso di portare solo i vestiti, scegliendo di lasciare alcuni beni agli altri detenuti, tra cui un frigorifero e un ventilatore. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E ci sono novità anche nell'inchiesta sul

0: Le due donne morte avvelenate con laricina emolite, scritta nel registro degli indagati, un'amica di famiglia.
1: La donna, amica stretta dei Di Vita, da gennaio a oggi è stata sentita già 3 volte dagli inquirenti e ha sempre negato con decisione che ci fossero tensioni nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Anche le deposizioni di altre persone avrebbero poi contribuito a rendere sempre meno credibile quanto dichiarato dalla donna, che è indagata per favoreggiamento personale. La procura di Larino ha aperto un'inchiesta per omicidio premeditato, ma non ci sono iscritti nel registro degli indagati al momento per il duplice delitto. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro a loro protezione eretto dai compaesani. Sono state sentite quasi 200 persone e più volte sarebbero emerse contraddizioni e reticenze. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12 e 7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori nell'intervento. I due medici respingono le accuse e annunciano ricorso. Un elicottero è precipitato in tarda mattinata a Solcio di Lesa, provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, si trovavano tutti a bordo. Secondo quanto ricostruito, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'incidente con il monopattino a Milano, con 2 giovani senza casco sul mezzo, morto il giovane passeggero travolto da un'auto.
2: Avrebbe compiuto 19 anni ad agosto Eros Gagliardi, il ragazzo che ha perso la vita in Viale dell'Innovazione a Milano, zona di Movida, alla guida del monopattino. Un suo amico ventenne è rimasto ferito, così come è rimasta ferita la 21enne che era sull'auto, che si è scontrata con il monopattino. Forse il mezzo elettrico non ha rispettato una precedenza. Sono 500.000 i monopattini in Italia, l'anno scorso 22 gli incidenti mortali. Da maggio c'è l'obbligo della targa. Giordano Biserni, presidente dell'associazione Amici Polizia Stradale.
3: Se partiamo dal casco, sono ancora non tanti, tantissimi quelli che non lo utilizzano, e l'obbligo qui è chiaro, è assolutamente obbligatorio da oltre un anno. Purtroppo non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni vediamo che non sempre viene utilizzato, soprattutto anche proprio dai minorenni. Per quello che riguarda invece andare in due, diciamo è sotto gli occhi di tutti, è un veicolo a ruote piccole, basta una piccola buca perché si possa impennare.
2: Le multe per chi va senza casco vanno dai 50 ai 250 euro, ancora Biserni.
3: Insomma, non c'è tutta questa capacità dissuasiva.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Caldo estremo nel Pacifico, è arrivato il Niño, periodico riscaldamento delle acque dell'oceano. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere particolarmente elevate, con ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. In Italia il sole accompagna questo weekend le previsioni del maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
4: Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
0: Il ritorno dell'idrovolante, una nuova tratta collegherà la laguna di Venezia con l'isola di Lussino in Croazia. Domani l'inaugurazione.
5: A 100 anni dai pionieristici collegamenti aerei tra Venezia e la costa croata, l'idrovolante torna a decollare dalla laguna, riportando in scena un mezzo di trasporto che appartiene all'immaginario elegante dei viaggiatori del primo Novecento. L'iniziativa, promossa nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'aviazione civile veneziana, punta a valorizzare il turismo di fascia alta e a recuperare una pagina della storia dei trasporti, puntando a riscoprire una modalità di viaggio lenta, panoramica e fortemente legata al territorio, capace di trasformare lo spostamento stesso in un'esperienza. È il ritorno del più romantico tra gli aeromobili, un velivolo anfibio che unisce il fascino della navigazione a quello del volo, capace di decollare e ammarare sull'acqua, trasformando lagune, baie e specchi di mare in piste naturali. Dal lido di Venezia all'isola croata in circa un'ora, celebrando il legame storico e culturale tra le due sponde del mare, attraverso una tratta che per decenni ha rappresentato uno dei simboli della mobilità nell'Adriatico. Mauro Zanda, GR1.
0: Musica, con il nuovo album di Francesca Michelin dedicato all'universo femminile, si intitola Magia Bianca.
6: Sono la tua competitore. Io sono ovviamente cresciuta guardando Il Signore degli Anelli, leggendo Tolkien, non posso non citare Il Trono di Spade.
7: Dalla passione per la letteratura fantasy, il racconto dell'attualità. Francesca Michelin, cosa rappresenta la figura della strega?
6: La strega è proprio etimologicamente la figura che stride, la figura che in qualche modo non viene accettata dalla società, e tante donne che nella storia

0: Roma Pride.
1: Spero che con questo progetto tante persone si sentano libere di esprimere se stesse nella maniera in cui preferiscono e in qualche modo sia un disco di ispirazione e incoraggiante.
0: E dopo i concerti estivi con l'album Magia Bianca, il tour teatrale partirà a novembre da Trento. Miso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tolla, linea ora lo sport da Giorgio Schiavoni. Buon ascolto.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini. Calcio: con le dimissioni di Damien Comolli è ufficialmente iniziata la Juventus l'era Carnevali. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità, con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Le prime parole del nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero. Ufficiali anche Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo della Roma, Ignazio Abate, nuovo tecnico del Torino e Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Sassuolo. Mondiali: si avvicina al debutto di Canada e Stati Uniti, gli altri due paesi organizzatori assieme al Messico. A Toronto, ore 21, il Canada affronterà la Bosnia con tanti rimpianti per la nostra nazionale, eliminata proprio da Dzeko e compagni. Mentre a Los Angeles, gli Stati Uniti sfideranno il Paraguay, inizio alle 3 di notte. Sull'assenza dell'Italia, la battuta non proprio simpatica del presidente della FIFA Infantino. Con 64 squadre forse si qualificherebbe, magari dovremmo arrivare a 228. Mondiali senza azzurri dunque, ma non senza tecnici italiani. Montella, Cannavaro, Ancelotti sono pronti al debutto.
6: Lui in mezzo e i suoi giocatori a stringerlo in cerchio sul campo d'allenamento. Due giorni fa Carlo Ancelotti ha compiuto gli anni 67 per la cronaca e il Brasile lo ha festeggiato con un applauso. Il debutto sabato alle 17 di New York contro il Marocco, neocampione d'Africa. Poi nel gruppo C affronterà prima Haiti e poi la Scozia.
7: Ma noi dobbiamo dare il nostro meglio sempre, onorare la maglia e giocare con passione, quel risultato.
6: Sei ore dopo toccherà la Turchia di Vincenzo Montella a Vancouver, l'esordio contro l'Australia. Dare tutto e vedere se sarà stato sufficiente a andare avanti, diceva così al suo arrivo il CT della nazionale di Ankara, che poi nel girone D si ritroverà di fronte nell'ordine Paraguay e Stati Uniti. Provare a fare del proprio meglio, l'aspirazione anche di Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan per l'esordio nel gruppo K. Bisognerà attendere però qualche giorno in più prima dell'alba italiana di giovedì prossimo alle 4 a Città del Messico contro la Colombia, poi il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo. Se parte bene Cannavaro, qualche speranzella di approdare alla fase successiva la potrebbe anche coltivare. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
5: Formula 1, Gran Premio di Catalogna, Barcellona, prima giornata riservata alle prove libere. Sentiamo com'è andata.
8: C'è grande equilibrio al termine del venerdì di Barcellona, non senza qualche sorpresa. Ci si aspettava una prova dominante della Mercedes, viste le caratteristiche della pista, ma davanti a tutti c'è una McLaren, quella del redivivo campione del mondo Lando Norris. L'inglese precede di appena 9 millesimi, meno di un battito di ciglia, il connazionale Russell, Mercedes, che ha assoluto bisogno di rilanciarsi, e di 57 millesimi il compagno di squadra Piastri. La prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, è invece quarta, a 3 decimi abbondanti, davanti al leader del mondiale Antonelli, solo quinto, a mezzo secondo. Kimi, al pari di Hamilton, nono, probabilmente paga il non aver girato al mattino per lasciare spazio come da regolamento ai rookie e dunque deve ancora affinare l'intesa con la vettura. In mattinata, tra l'altro, tra gli esordienti è sceso in pista con la McLaren anche il terzo pilota Leonardo Fornaroli, campione in carica della Formula 2, che si è ben comportato, quinto.
9: Una grande emozione finalmente essere in pista con quei piloti che fino a qualche tempo fa guardavo, ma anche fino ad adesso guardo in televisione e dico mamma mia che fenomeni. Sono contento di com'è andata, spero di aver fatto per bene.
8: Tanto lavoro per tutti stanotte per sistemare assetti e rivedere i dati. Il super lavoro c'è stato anche per i commissari, ma retroattivamente in questo caso. È stato infatti accolto il ricorso dell'Alpina e restituito a Gasly il podio di Monte Carlo, con Ajar e tutti gli altri che scalano di una posizione.

0: Buonmelo, Manuel Codignoni, GR1.
1: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Verde, viaggiare informati.
18: 19:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, partiamo da qui, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Monza e il Bivio A4 al raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A7 Milano Genova tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova 2 km di coda per la presenza di cantieri. Sulla A8 Milano Varese tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A26 coda per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Sulla A10 Genova Ventimiglia il traffico è bloccato tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. A12 tra Bivio A12 A7 Milano Genova e Genova Nervi verso Livorno 6 km di coda per via di un veicolo fermo. Adesso la A1 tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna 2 km di coda per via di un incidente. Da qui sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona coda a tratti per il traffico intenso. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia per chi viene da Napoli, coda per viabilità esterna congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
4: Il premier mette a punto in queste ore.
5: President did what he always would.
6: The Afghan government says they're not surprised.
7: Zapping. Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Una puntata un po' più breve perché poi avremo un appuntamento con Zona Cesarini per tutto il mondiale, minuto per minuto. Ma avremo comunque molti ospiti e molti temi da trattare, a cominciare da Tilio Fontana, presidente della regione Lombardia della Lega. Con lui parleremo di molte cose che stanno cambiando nello scenario politico italiano, anche attorno al partito di Matteo Salvini, e parleremo di quello che succede sul versante sia della Lega, di come vuole, pensa di poter cambiare per affrontare una situazione nuova in cui si vede sfidata anche dal partito del generale Vannacci. Parleremo anche della riforma sanitaria, quella che il ministro della salute è stato costretto a ritirare e che sarebbe dovuta servire a far partire le così definite cosiddette case di comunità, una cosa che il ministro aveva concordato con la maggior parte delle regioni italiane che sostenevano questa novità, questa riforma, ma invece i partiti poi di governo hanno deciso di soprassedere. Parleremo anche di questo. Poi sarà con noi Garun Ekström, che è un analista della Uppsala Conflict Data Program, che è da anni il principale fornitore di dati sui conflitti a livello globale. Voi sapete che la cosa più difficile, più complessa e anche più ideologicamente esposta, politicamente esposta, è quella di capire, di raccontare, di verificare, di contare le vittime di una guerra, di un conflitto, in qualunque modo essa si dispieghi. Le vittime civili, le vittime militari, saperli contare, saperli distinguere, essere pronti magari anche dopo i conflitti ad intervenire sul terreno, a verificare le valutazioni che si erano fatte magari un po' alla cieca prima durante lo svolgersi della guerra, quindi con tutte le difficoltà che potete immaginare nel contare le vittime, anche perché poi le parti in causa spesso, e penso alla guerra russo-ucraina, soprattutto quando la Russia invade e occupa una città che ha bombardato per mesi, fa del tutto nel momento in cui l'ha occupata, poi per nascondere le tombe, per fare fosse comuni. Insomma, è molto complicato avere questi dati, eppure come sapete questi dati, ne abbiamo parlato spesso anche per la guerra a Gaza, sono dati essenziali per una valutazione e anche eventualmente per comprendere se ci siano di mezzo crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Ne parleremo appunto con Garun Ekström, che lavora per l'Uppsala Conflict Data Program, che da anni fa questo assolutamente indispensabile e meritevole lavoro. Sarà poi con noi Pejman Abdolohammadi, è già stato nostro ospite, professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento. In poche ore, da ieri notte a questa mattina, Trump ha detto tre cose sulla guerra in corso. Ha detto che avrebbe ricominciato a bombardare l'Iran e avrebbe anche colpito l'isola di Karg, dove lui ha ricordato, cioè il terminale più importante del petrolio, che tra l'altro ha detto che già l'America se lo sta prendendo e portando a casa. Poi ha detto invece questa mattina che ha sospeso gli attacchi di ieri notte perché il negoziato stava maturando, tutti gli attori regionali concordavano, il testo era scritto, bastava un non nulla per arrivare alla firma. Poi poche ore fa ha attaccato i vertici, la leadership iraniana, perché questa avrebbe diffuso un testo dell'accordo che secondo Trump non corrisponde al vero, li ha accusati di essere dei falsari, di non negoziare in buona fede, quindi si ricomincia di nuovo da

0: capo questo continuo ciclo di minacce, di bombardamenti, di annunci, di accordi ormai imminenti e poi di nuovo di delusione e di riapertura, di nuove minacce e di nuovi tentativi di mettersi d'accordo. Questo va avanti da 4 mesi e ormai riesce anche molto difficile seguirlo, diciamo, in tempo reale. Cercheremo di capire con Pejman Abdolhammadi perché tutto questo si verifica, dove si blocca, perché non ingrana la possibilità di arrivare davvero a una tregua, quantomeno una tregua fatta apposta per poi negoziare, e come sembrava fosse possibile ormai di settimana in settimana. Chiuderemo poi con Francesco Grillo, il direttore del think tank Vision, nell'imminenza, anzi si è già aperta a Siena la 7ª conferenza sull'Europa che la Vision organizza ogni anno. Lui è docente all'Università Bocconi e anche fellow alla European University Institute. È in corso a Siena, andrà avanti da oggi fino a sabato, quindi fino a domani, e molti ospiti nazionali e internazionali per riflettere sul futuro di un continente, insomma, schiacciato da tensioni che rischiano di frantumarlo, e si proverà a dare delle soluzioni. Ne parleremo con Francesco Grillo. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, cominciamo.
1: USA e Iran verso l'accordo, tra smentite e dubbi sui contenuti dell'intesa. Trump, fake news da Teheran, Araghchi, siamo a un passo, nessuno speculi. Israele avverte, noi non ci ritiriamo da Libano e Gaza. Meloni, primo bilaterale con Macron a fine giugno ad Antibes, scontro sulla sanità, la maggioranza, abbiamo fatto tanto, le opposizioni, la premier pensa alla legge elettorale, non agli italiani. Migranti, l'appello di Papa Leone da Tenerife, trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. Problemi per il volo del pontefice, rientro con l'aereo del re di Spagna. Eros, morto dopo un incidente in monopattino a Milano, il giovane senza casco viaggiava dietro un amico, poi lo scontro con un'auto, il ricordo dei compagni, il padre, ragazzi, rispettate le norme. L'omicidio di Chiara Poggia a Garlasco, Alberto Stasi potrebbe presto lasciare il carcere dopo oltre 10 anni, attesa la decisione del Tribunale di Sorveglianza verso l'affidamento in prova. SpaceX sbarca a Wall Street, esordio da record al Nasdaq, offerta di titoli per 75 miliardi di dollari nonostante le perdite dell'ultimo anno. A Times Square contestazione al fondatore Elon Musk che diventa il primo trilionario della storia.
0: 19:37 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Diamo subito il via alla nostra puntata dando il benvenuto ad Attilio Fontana della Lega, presidente della regione Lombardia. Benvenuto a Zapping, bentornato a Zapping, presidente, grazie per essere con noi.
2: Grazie a lei per l'invito, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è un momento interessante quello che attraversa la Lega, c'è stato un consiglio federale qualche giorno fa di cui si è molto parlato, ovviamente i giornali ci hanno dato retroscena, gossip intorno a questi incontri, hanno detto che c'è stato insomma anche una certa tensione, però quello, per venire al sodo, per venire alle cose che possono interessare anche i nostri ascoltatori, mi sembra che si sia tornati a parlare un po' di questa ipotesi di una doppia lega, un po' sul modello tedesco CDU, CSU, una lega territoriale del nord e una lega nazionale invece che abbia un'agenda appunto nazionale. Se ne parla da tanto tempo e con molto impegno. Mi chiedo se sia, secondo lei, arrivato il momento, anche se ancora non c'è nessuna ufficialità e a quanto pare su questo Salvini ha ancora molti dubbi.
2: È una proposta che è stata avanzata, una proposta nella quale noi crediamo, anche perché noi riteniamo che debba essere messo al centro dell'attenzione il problema legato alla territorialità al nord in genere. Vede, il nostro paese è molto composito, ha esigenze e specificità molto differenti. E quindi noi crediamo che sia necessario ed opportuno dare una risposta a ciascuna di queste richieste, di queste esigenze. Il Nord ha dei problemi che noi abbiamo evidenziato, che continuiamo ad evidenziare, e riteniamo che il nostro partito, il nostro movimento, la Lega, debba essere il partito che porta avanti le esigenze dei territori, ma mica solo del nostro, anche delle esigenze del Sud, anche le esigenze del centro, di ogni parte del nostro territorio. Bisogna fare in modo che vengano maggiormente ascoltati e rispettati i singoli territori, e questa è una cosa nella quale noi crediamo e crediamo che debba essere al centro della politica.

0: politica della Lega.
1: Ma quindi fu un errore quello di immaginare una Lega nazionale, bisogna fare marcia indietro?
0: Ma no, io, come le dico, ogni territorio deve avere le sue specificità, deve avere le sue possibilità di evidenziare quali sono le proprie problematiche, le proprie esigenze, assolutamente. Per quello l'idea di una Lega che sia nazionale ma che abbia anche delle diramazioni territoriali con un'autonomia nelle scelte da assumere. Quella della CDU, scusi se la interrompo, quella della CSU e CDU è proprio una di ipotesi di questo genere, con dei patti di desistenza ma con delle autonomie.
1: Però è un'ipotesi da molti anni, la cosa ha fatto passi avanti o siamo sempre nella fase dell'analisi, della discussione?
0: Siamo nella fase della discussione, adesso noi avremo un prossimo consiglio federale la prossima settimana, durante il quale il nostro segretario federale presenterà una sua proposta, quindi discuteremo sicuramente su quello.
1: Alcuni giornali riportano una sua frase in cui lei lamenta che il governo fa leggi contro il Nord, è così?
0: Ma guardi, fa leggi che io ritengo non vanno nella direzione di un rispetto dei territori in genere, leggi che tendono un po' ad essere centralistiche, che non vanno nella direzione che io ritengo quella che dovrebbe essere la direzione del futuro, perché io credo che nel futuro a livello nazionale ma anche a livello europeo ci debba essere una relazione maggiore con i territori, non con lo Stato-Nazione.
1: Ma c'è ancora una questione settentrionale aperta in Italia. Io ricordo tutte le discussioni che si facevano a suo tempo sul residuo fiscale, su quanto il Nord paga e su quanto meno riceve, contrariamente a quello che succede al Sud. E ancora questo è il problema?
0: Ma il problema non necessariamente questo, per carità, questo è un dato di fatto del quale ci si deve ricordare, ma non è questo il problema è che bisogna modulare delle politiche che vadano nella direzione di quelle che sono le nostre esigenze, di quelle che sono, noi dobbiamo competere con il resto del mondo, la regione Lombardia è la più produttiva di questo paese, la regione manifatturiera tra le più importanti in Europa e noi abbiamo la necessità di competere con delle altre realtà che hanno delle condizioni di partenza assolutamente diverse, quindi abbiamo bisogno di maggior velocità, bisogno di maggior flessibilità e queste cose le possiamo fare sul territorio. Se non ci viene dato questo spazio è chiaro che ci troviamo in una situazione di difficoltà e poi ci sono delle scelte, delle richieste che stiamo portando avanti da tanti anni che non vediamo riscontri, ecco, e questo fatto rischia di abbattere il Nord e lei si rende conto che se dovesse cadere il Nord o entrare in difficoltà il Nord non ci sarebbe più residuo fiscale, temo, e ci sarebbe un problema per tutto il paese.
1: Senta, ma la famosa autonomia regionale che doveva essere una delle tre grandi riforme, dei tre pilastri, no? Avevamo detto la giustizia, il premierato e poi c'era, non so in quale ordine, ma insomma di uguale importanza anche l'autonomia regionale, è un po' entrata in un binario morto o sta andando avanti?
0: No, sta andando avanti lentamente, ma sta andando avanti. Diciamo che dobbiamo cercare di trovare innanzitutto la strada per arrivare alla conclusione, nel senso che queste prime materie, che non sono materie particolarmente rilevanti, a parte un pezzettino di sanità, ma servono soprattutto per spianare la strada sulla procedura, sulle modalità che dovremo seguire per poi portare avanti tutte le altre.
1: Ecco, ma potrebbe essere Luca Zaia a incarnare la Lega dei Territori, se ne parla molto in questo periodo.
0: Ma sicuramente è una persona che ha dimostrato di essere particolarmente vicina ai territori, ha dimostrato di essere apprezzata dai territori, perché ci sono dei riscontri anche elettorali che lo dimostrano in maniera chiara e specifica. È una persona apprezzata che ama il territorio, che ha sempre dimostrato di voler essere vicina al territorio, per cui credo che sia una persona che sarebbe ottima.
1: Ma sarebbe una specie di diarchia a quel punto, però Salvini da una parte sul versante nazionale, Zaia dall'altra sul versante territoriale. Può funzionare secondo lei?
0: Ma guardi, io non vedo una diarchia, vedo delle competenze diverse, delle funzioni diverse, chi si occupa più del territorio e chi fa la sintesi a livello nazionale.
1: Senta, Presidente, lei viene ricordato come quello che disse, adesso lo sintetizzo, non ci vogliamo vannaccizzare, no? Non la cito testualmente,
0: no.
1: Però ecco, questa cosa sta succedendo anche con Vannacci fuori dalla Lega o il rischio è scongiurato?
0: Ma guardi, io con quella frase dissi che, permesso che io non ho nulla contro il generale Vannacci, che ritengo una persona sicuramente capace e intelligente, io dicevo che il tipo di politica del generale Vannacci non collima con quelle che sono sempre state le fondamenta del nostro partito, e quindi ritenevo che ci fosse una sorta di incompatibilità ideologica tra di noi, solo quello, almeno secondo il mio punto di vista. È chiaro che il generale poi ha fatto altre scelte, ha preso altre strade, come per il vero io avevo visto che stava già percorrendo, perché quando
1: l'aveva previsto, insomma.
0: Beh, insomma, quando vedevo delle riunioni organizzate alla quale non potevano partecipare i rappresentanti della Lega, beh, insomma, non bisognava essere dei fini Churchill
1: per unire i puntini, insomma, così.
0: Quindi il mio era soltanto, poi è chiaro che in questo momento il generale Vannacci sta lanciando un tipo di messaggi che riscuotono particolare successo perché è al di fuori di ogni governo e quindi non deve dimostrare di essere capace di fare quello che intende, che sostiene, quindi è chiaro che può raccogliere emotivamente molti consensi.
1: Senta, i giornali sono sempre molto accurati nel descrivere il bivio, il dilemma che la Lega, ma tutto il centrodestra, si troverà a affrontare quando ci si avvicinerà alle elezioni, se cioè come riaccogliere il partito del generale Vannacci all'interno della coalizione per poter vincere, avere più possibilità di vincere contro il campo largo, oppure proprio per l'incompatibilità ideologica di cui lei parlava, tenerlo fuori con il rischio però di, insomma, di ridurre il margine di possibile vantaggio. Lei si è fatto un'idea di come risolvere questo dilemma?
0: È un dilemma che dovranno risolvere i vertici dei nostri partiti. Io il mio parere l'ho espresso chiaramente, insomma.
1: E qual è, me lo ricorda?
0: Non mi sembra che ci siano delle omogeneità che possano giustificare un'alleanza con lui. Però io sono un soldato, quindi rispetto a quello che mi si dirà.
1: Senta, un'ultima questione volevo affrontare. Si stava preparando una riforma importante della sanità in Italia, portata avanti dal ministro Schillaci, con un forte coordinamento e anche, mi sembra, un forte sostegno delle regioni, soprattutto le regioni del nord e le regioni governate da governatori di centrodestra. Poi improvvisamente il ministro è stato un po' indotto a ritirarla questa riforma perché, insomma, le forze politiche di maggioranza hanno avuto dei dubbi. Serviva mettere in moto, a far partire quelle famose case di comunità che sarebbero poi finanziate con i soldi del PNRR, che tra un poco peraltro scadranno. Lei che pensa? Lei, penso, mi immagino fosse favorevole a questa strada, a questa riforma, e cosa pensa del fatto che si sia fermata?
0: No, mi permetto di correggerla parzialmente. Sì. Quella riforma era stata approvata da tutti i governatori delle regioni italiane, quindi sia di centrodestra che di centrosinistra. Sì. Ed era una riforma che secondo me andava nella direzione giusta, era una direzione di voler applicare finalmente quel principio della territorialità della sanità, che è il futuro. La nostra sanità, per poter essere rilanciata, per poter stare in piedi, ha bisogno di un profondo cambiamento. Si deve passare dal centralismo degli ospedali al centralismo del territorio. Vede, oggi io sono stato in Val Camonica a inaugurare un ospedale di comunità che è un pezzettino di questa riforma, e in questa occasione ho potuto toccare con mano come, laddove le case di comunità funzionano perché i medici di medicina generale hanno deciso di entrare e di lavorare all'interno di queste case di comunità, laddove gli ospedali

0: di comunità funzionano perché ci sono infermieri e medici che li fanno funzionare, la sanità funziona molto meglio, le risposte sono più immediate per i cittadini, sono più vicine ai cittadini e la pressione sugli ospedali si riduce. Lei capisce che se può succedere questo in Val Camonica, che è una zona particolarmente disagiata perché non è facile oltretutto muoversi perché è molto montagnosa, molto ampia e molto lunga, e perché non dovrebbe funzionare nel resto del paese? Vede, io sono convinto che quella riforma avrebbe rilanciato in maniera sostanziale anche il ruolo del medico di medicina generale, che deve essere una delle parti più importanti della nostra sanità, che deve essere la prima barriera che si frappone, che si presenta per dare una mano al cittadino, che deve prenderlo in carico, deve assisterlo. Io credo che queste sono le
1: riforme.
0: Ma
1: che cosa è successo? La maggioranza si è spaventata dalla protesta dei medici, dei loro sindacati, soprattutto a cui non è piaciuta l'ipotesi di, come dire, di rendere dipendenti dal pubblico i medici di famiglia.
0: Al di là del fatto che era una possibilità, non era un obbligo, ma non mi sembra che i medici che lavorano negli ospedali soffrano le pene dell'inferno perché sono dipendenti dal pubblico. Mi sembra che sia anzi doveroso, ma al di là di questo aspetto è una questione che io credo che chi non ha aderito a questa riforma sono le persone che sono legate al passato e che non vogliono guardare al futuro e non si rendono conto che se non si dà un vero cambiamento alla nostra sanità c'è il rischio che entri in grande difficoltà, perché tutti chiedono più soldi, tutti dicono che c'è necessità di avere più risorse. Per carità, i soldi sono sempre necessari, ma se non si inizia a dare un'inversione, un cambiamento sostanziale alla nostra impostazione, i soldi non basteranno mai e le risposte saranno sempre meno efficaci ed efficienti.
1: C'è la questione chiusa o c'è ancora uno spazio di manovra secondo lei?
0: Guardi, questo non lo so perché non so quale sia i rapporti, come siano finiti. Io non ho notizie se non leggendole sui giornali. Io personalmente, anche perché vede, parlando con i giovani medici di medicina generale, si dimostrano molto favorevoli a questo tipo di modifica, a questo tipo di nuova impostazione. È proprio chi non vuol guardare al futuro che è contrario.
1: Presidente, grazie davvero per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Grazie a Tilio Fontana.
0: Buonasera.
1: Presidente della Legione Lombardia. Zapping, prima di andare avanti, torniamo un po' sulla questione della Lega e di Vannacci anche, ovviamente, con una scheda di Ginevra Leganza.
2: Destra sporca, destra autentica, destra vera. Il governo, ma anche l'opposizione, non parlano in queste ore che di Roberto Vannacci, il generale, uomo forte, capo di Futuro Nazionale, che insidia da destra la donna forte, nonché prima donna premier. E così in Parlamento ieri si è finalmente consumato il non detto, perché non c'è solo Matteo Salvini, il paziente zero del vannaccismo, a maledire forse il giorno che l'ha incontrato. Adesso a scomunicare Vannacci c'è anche lei, Meloni, che senza nominarlo lo prende di petto, che attacca la cosiddetta sporca dozzina, e cioè i parlamentari ex leghisti, ex forzisti, soprattutto ex fratelli che sono confluiti con Vannacci e che per 6 volte le hanno votato contro. Caro Pozzolo, ha detto ieri la Premier durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, caro Pozzolo, non spieghi a me cos'è la vera destra, se con me lei è stato eletto e poi vota come a sinistra contro l'invio delle armi a Kiev. Un attacco questo che ha fatto capire quanto il generale, che della Lega doveva essere il farmaco ed è diventato il veleno, preoccupi oggi anche Meloni. E non la preoccupa solo perché sfasciare il carroccio significa sfasciare il governo, ma anche perché Vannacci, i fratelli lo sanno, pescherebbe voti proprio dal bacino meloniano. A maggior ragione se, dopo tanto fiele, Meloni e Vannacci si alleassero e non si ponesse così il tema del voto utile. Quanti elettori di destra, allora, di una destra non sporca ma certo delusa, confluirebbero in Futuro Nazionale? Sondaggi alla mano, tanti. E seppure i sondaggi come i profumi si respirano e non si bevono, essi segnalano comunque che il generale avanza, che sopravanza la Lega, e c'è di più. Il neonato

0: partito si sa sfiora il 5%, ma attenzione, perché un altro 10% in queste ore è stato sfiorato ed è il 9,9% di share che Vannacci ha portato a 8,5 di Lilli Gruber. Chi non l'ha visto? Ed ecco, non fu proprio il salotto di Lilli la palestra dei leader sporchi, autentici, veri, la palestra di una Meloni insigata dal giornalista del Fatto che le chiedeva: non penserà di prendere il 30%? Ed ecco, gira il mondo, gira, è forse il turno del generale Vannacci, perché seppur i sondaggi non si bevono, il sospetto a questo punto è che in certi salotti si respiri già aria di Palazzo Chigi.
1: 19:55 minuti, questa è la scheda di Ginevra Eleganza. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e diamo il benvenuto a Garun Eggstrom, che è un analista presso l'Uppsala Conflict Data Program, che da anni è il principale fornitore di dati, il principale punto di riferimento quando si vogliono avere numeri affidabili, prudenti ma verificati, sulle vittime militari e civili dei conflitti nel mondo. E quindi io le do il benvenuto, buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Welcome to our show, Zapping.
3: Thank you so much. Thank you very much for having me. It's a pleasure.
2: Grazie mille a voi dell'invito, è davvero un piacere.
1: Allora, io ho fatto una breve e sintetica presentazione sua e del suo lavoro. Vorrei che lei invece ci spiegasse un po' meglio che cos'è appunto l'Uppsala Conflict Data Program, come lavora, da quanto lo fa, come raccoglie i suoi dati e quali sono le difficoltà che incontra.
3: Yeah, so the Uppsala Conflict Data Program, or the UCDP.
2: L'Uppsala Conflict Data Program, o UCDP, presso l'Università di Uppsala in Svezia. La nostra missione è quella di raccogliere dati sui conflitti in tutto il mondo per facilitare le ricerche sulle questioni di pace e di guerra, per meglio comprendere e magari comprendere alla risoluzione di questi conflitti. Noi ci concentriamo soprattutto sul calcolo del numero delle vittime dei conflitti armati a livello mondiale. Questi dati vengono utilizzati dalla comunità di ricerca mondiale, ma dalle organizzazioni mondiali, dai governi e dai media. Naturalmente i conflitti sono un argomento molto contenzioso, quindi serve una metodologia molto robusta e delle fonti affidabili per triangolare le informazioni, per avere delle stime affidabili. Noi raccogliamo dati con una metodologia dal basso verso l'alto. I ricercatori documentano gli eventi dei singoli conflitti e tutto ciò che può essere legato a una determinata sede, una determinata nazione e i protagonisti, i media internazionali, i social media, le organizzazioni non governative, le dichiarazioni ufficiali e anche gli eventi funerari. Insomma, sono tutta una serie di fonti molto eterogenee.
1: Quindi avete degli operatori sul terreno o prelevate i dati dai governi, dalle istituzioni e da chi li raccoglie nei singoli paesi coinvolti nel conflitto?
2: In the individual countries involved in the conflicts.
3: So we mainly rely on open source.
2: Ci affidiamo soprattutto su materiale di fonti aperte. Sono i media, dei notiziari, organizzazioni non governative dei paesi in cui lavoriamo. Naturalmente ci consultiamo con diversi operatori sul campo, esperti, ma il lavoro principale che facciamo riguarda il materiale di fonti aperte, open source. E poi ci sono statistiche dei diversi paesi che ovviamente fanno parte di questo, ma soprattutto ci affidiamo su fonti eterogenee in modo da poter ascoltare tutte le parti coinvolte nel conflitto.
1: Come procedete anche nel suddividere in un conflitto le vittime civili da quelle militari?
3: Yes. So in the UCDP we collect data on individual.
2: Noi raccogliamo i dati sui singoli eventi, quindi cerchiamo ogni caso in cui almeno una persona viene uccisa in un conflitto o un evento legato a un conflitto. Per ciascun individuo cerchiamo di distinguere tra civili e militari sulla base delle informazioni disponibili su quel conflitto. La disponibilità, tuttavia, e o la chiarezza delle informazioni varia molto in funzione del conflitto.

0: Può essere particolarmente difficile distinguere tra combattenti e civili in conflitti ad alta intensità, oppure dove le parti in conflitti cercano di ridurre, di sopprimere la disponibilità delle informazioni. Una parte molto importante della nostra metodologia è che noi cerchiamo sempre di aggiornare i nostri dati dovunque ci sono più informazioni a disposizione, quindi continuiamo a migliorare continuamente questi dati. Nei casi dove mancano le informazioni sufficienti per identificare un civile o un militare, comunque registriamo queste vittime, l'identità è ignota, fanno parte del calcolo, ma con un livello maggiore di non conoscenza sul fatto che siano civili o militari.
1: Voi avete sicuramente uno sguardo lungo sui conflitti. Guardando agli ultimi anni, 3, 4, 5 anni, sono aumentati il numero dei conflitti nel pianeta e il numero delle vittime prodotti da questi conflitti. Che numeri avete su questo?
2: What are the figures that you have that are available to you?
0: Yes, that is certainly true.
2: And questo è sicuramente vero. L'UCDP ha fatto un aggiornamento che include anche il 2025. Abbiamo visto, per quanto riguarda le tendenze negli ultimi due anni, che questo è un periodo eccezionalmente mortale. Nel 2025 l'UCDP ha registrato oltre 240.000 morti nei conflitti armati, nella violenza, e questo è un aumento notevole rispetto all'anno precedente, dove eravamo a 180.000. Quindi il 2025 è l'anno più mortale dal genocidio del Ruanda del 94. Ma la cosa interessante del 2025 e degli ultimi due anni è che non vediamo soltanto numeri molto elevati di morti, ma anche il numero di conflitti che riguardano diversi stati. Nel 2025 abbiamo raggiunto il livello più alto dal 1946, 65 conflitti che coinvolgevano stati, con un aumento rispetto ai 49 del 24. Un'altra tendenza molto preoccupante è che vediamo un aumento dei conflitti tra stati, conflitti interstatali. Nel 23 avevamo soltanto due conflitti interstatali, nel 2025 ne abbiamo 8. Sicuramente è un aumento. Una tendenza da notare è che nel 25 c'è stato un aumento di violenza contro i civili, e qui vediamo che il Sudan in testa, che con l'uccisione di 60.000 civili nel 2025, sicuramente un dato molto preoccupante, una tendenza molto preoccupante.
1: Volevo in conclusione rivolgere un momento il nostro sguardo sul conflitto russo-ucraino, che ha una caratteristica molto evidente, non so se corrisponde anche ai vostri dati. Il numero di vittime militari è molto maggiore per quello che riguarda la parte russa, mentre il numero di vittime civili è molto maggiore per quello che riguarda la parte ucraina. È così? E come si può analizzare questo?
2: Sappiamo che il costo umano di questa guerra è stato estremamente alto, con centinaia di migliaia di persone probabilmente uccise da quando è iniziata l'invasione su vasta scala nel 22. Non ci sono cifre universalmente accettate per quanto riguarda le vittime, sia russe sia ucraine. Entrambi i paesi rilasciano poche informazioni sulle loro perdite, mentre parlano molto delle perdite del nemico. Noi abbiamo registrato 370.000 morti nella violenza legata al conflitto tra il 2022 e il 2025. Però abbiamo una stima ancora più elevata per lo stesso periodo, che supera i 575.000 morti. E per essere chiari, qui parliamo soltanto dei morti o di altri problemi che sono conseguenza della guerra. Per quanto riguarda le vittime tra le diverse parti, abbiamo documentato oltre 250.000 vittime tra le forze russe e oltre 82.000 tra le forze ucraine. Oltre a questo abbiamo anche 26.000 civili morti e circa 18.000

0: dove le vittime non sono stati, non sono state determinate con sufficiente certezza.
1: Ecco, ma tra Russia e Ucraina, quel numero che lei ci ha dato è il numero complessivo delle vittime civili del conflitto o quello di una parte sola?
0: Il numero totale registrato nel conflitto, riferito nel conflitto, è di 370.000 almeno, nella nostra migliore stima. Però abbiamo stime più alte che dimostrano che potrebbero essere anche di più, potrebbero essere 575.000 in totale.
1: Parlavo delle vittime civili in particolare.
2: Oh, right. So in the UCDP we have recorded,
0: nell'UCDP abbiamo registrato all'incirca 27.000 civili morti, ma potrebbero essere molti di più dal momento che abbiamo anche 80.000 morti dove lo stato, la condizione delle vittime non è chiaro se fossero militari o civili.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie a Garun Ekstrom, grazie per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro.
2: Thank you so much.
0: Grazie mille a voi.
2: Very happy to be here.
0: Sono stato, è stato davvero un piacere essere qui.
1: Grazie, sono le 26 minuti. Grazie a Garun Ekstrom e grazie a Marco D'Amico che ha garantito l'interpretariato simultaneo di questa intervista. Ci fermiamo per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Radio. In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale con locali piovaschi sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata, ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
7: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
6: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
7: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
6: Dalle 10 alle 13.
7: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
6: Ovviamente su Radio 1.
7: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brezzolari.
6: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!
3: Zapping.
1: Le 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, tutte le notizie dai titoli del TG1.
8: Fiato sospeso sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, giallo sulla versione contrastante fornita da Teheran. Trump, sarà un grande accordo. Meloni Macron, primo vertice il 25 giugno ad Antibes, botta e risposta fra la Premier e Conte sui social, scontro fra i partiti su fisco e sanità. Il Papa in Spagna, un guasto blocca l'aereo di linea e Leone torna con il Falcon di Re Felipe, da Tenerife invettiva contro i trafficanti di uomini. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita definitiva dal carcere, ottenuto l'affidamento in prova presso i servizi sociali. Sorelline scomparse da 5 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. Non si esclude il rapimento. L'appello del padre, fatevi sentire. Vola SpaceX all'esordio in borsa. Musk, primo trilionario con un patrimonio di più di 1.000 miliardi di dollari. Vi porteremo oltre Marte.

0: anche il TG1. Febbre da mondiale, Canada-Bosnia in diretta dopo il TG1. Il capo della FIFA Infantino punge gli azzurri con una battuta: potrei anche moltiplicare le squadre del torneo per vedere se si qualificano. Pioggia di proteste, il ministro Abodi, voglio sentirlo.
1: Le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il professor Pejman Abdollah Ahmadi, professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento e anche visiting professor a Berkeley in California. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, eccoci qua.
1: Allora, professore, nel giro di un giorno e mezzo, da ieri notte a oggi, Trump ha prima annunciato la sua intenzione di riprendere vasti bombardamenti contro l'Iran, ha detto quando, questa notte colpiremo, ha detto anche che avrebbe ripreso a colpire l'isola di Karg, dove ha ricordato esistono i terminali più importanti per il petrolio iraniano. Poi nella mattinata ha detto no, fermi tutti, ho deciso di bloccare questi attacchi perché ad altissimo livello si stanno svolgendo degli incontri, dei negoziati molto promettenti che riguardano e che coinvolgono tutti gli attori regionali, che tutti sono d'accordo sul fatto che ormai siamo a un passo, anzi qualcuno ha detto a Ginevra domenica si firmerà questo accordo. Poi improvvisamente questo pomeriggio Trump ritorna su Truth, il suo social personale, e dice: ah, fermi tutti, gli iraniani non giocano in buona fede, stanno falsificando gli accordi, hanno fatto girare una versione del memorandum completamente fake, completamente falsa, attenzione a quello che fate, state attenti, insomma in qualche modo minacciando di nuovo. Insomma, si riesce a capire che cosa succede? Perché questa possibile tregua non ingrana? Qual è, diciamo, la sabbia nell'ingranaggio che non la fa partire?
2: Allora, in realtà, perché da un lato Trump vuole giocare tutte le carte allo scoperto, cioè gioca sia allo scoperto sia chiaramente con la strategia della confusione. Dall'altra parte la Repubblica...
1: Non la sento benissimo, sa? C'è qualcosa che non va nella telefonata.
2: Mi sente bene? Mi sposto.
1: Ecco, adesso,
2: adesso
1: forse
2: mi
1: un po-
2: sente meglio?
1: Sì, un po' più nitido, sì.
2: Dico, eccoci qua. Allora, dico, da un lato Trump vuole giocare in modo trasparente e anche creare però allo stesso tempo confusione, quindi è un gioco da una parte, diciamo, per creare,
1: cioè,
2: trasparenza.
1: Quindi c'è una strategia in questo, non è soltanto...
2: Io vedo una strategia. Dall'altra parte invece la Repubblica Islamica è stata abituata prima di Trump, sia con Obama sia con l'Unione Europea, vi ricordate gli accordi nucleari, certo. Mogherini, tutto quel mondo lì, è stata abituata dagli occidentali di dire una cosa pubblicamente per il suo pubblico, soprattutto delle milizie e la cosiddetta l'Islam sciita internazionale, che non rispecchiava mai quello che veramente concedeva. Cioè concedeva di più, però pubblicamente per il suo pubblico diceva no, non l'abbiamo fatto. Facendo così è andato avanti per anni.
1: Sì.
2: Oggi Washington questo non lo permette. Quindi Trump dice facciamo l'accordo, tutto quello che voi dietro le quinte avete accettato lo dovete dire pubblicamente, e loro questo vogliono non farlo, perché se loro ammettessero di rilasciare l'uranio, di aprire lo stretto e soprattutto di non dare più soldi alle milizie internazionali terroristiche come Hezbollah, Hamas e gli Houthi, la loro base, che è anche piccola però resiste, crollerebbe totalmente. Quindi è lì che Trump dice giocate la partita allo scoperto, se no ritorniamo di nuovo alla minaccia.
1: Però diciamo il versante iraniano ha diffuso la bozza di accordo sulle sue agenzie di stampa, l'America non ha illustrato, mi pare, almeno non ancora, la sua versione dell'accordo, quindi siamo incerti su chi veramente riveli cose giuste e chi no, almeno fino a questo momento.
2: Io penso esattamente che la cosa interessante è questa, vede, perché fino appunto sempre le amministrazioni precedenti, gli occidentali, chiamiamoli così per essere un po' generici, giocavano, oggi chiaramente sono solo gli americani, non gli europei,
1: sì,
2: ma prima
1: che non
2: anche
1: giocano,
2: gli europei,
1: sì.
2: E che non giocano, se non toccano palla in questo momento. E, loro, diciamo, erano trasparenti. Era la Repubblica Islamica che faceva il poliziotto buono e il cattivo. Si ricorda il sorriso di Zarif, il sorriso del presidente Rouhani, Khatami, dall'altra parte invece i missili dei Pasdaran. Quindi il poliziotto buono e il cattivo. L'Occidente non faceva questo, andava lì anche abbastanza, tra virgolette, ingenuo, andava con la Mogherini, con Borrell e stringeva le mani. Oggi Trump, insieme a Netanyahu, fanno la stessa partita, forse addirittura con un calibro più alto di quello che faceva la Repubblica.

0: Repubblica Islamica. Quindi confusione, poliziotto buono, poliziotto cattivo, giochiamo così, e questo sta creando questo cortocircuito che lei dice.
1: Però questo cortocircuito non ci porta da nessuna parte, cioè se è una strategia, è una strategia che va avanti da 4 mesi, stringendo il cappio al collo dei mercati internazionali, bloccando l'arrivo di energia in mezzo mondo, ed è una strategia che non porta un risultato, però in qualche modo si deve sbloccare questa situazione.
0: Dipende chi e che tipo di risultato. Secondo la mia, diciamo, analisi, che può anche essere sbagliata, secondo la mia analisi, gli Stati Uniti hanno lo scopo vicino a quello di Israele, che qual è? Per gli Stati Uniti è quello di soffocare il più possibile e indebolire la Cina. E quindi sul Golfo Persico l'assedio che stanno facendo ogni giorno alla Repubblica Islamica sta colpendo indirettamente l'avversario vero, che è la Cina. Israele, dopo il 7 ottobre, non risparmia, a giusto o sbagliato che sia, però non risparmia tutto quello che l'Islam politico sciita e sunnita, in questo caso non c'entra, radicale. Quindi Israele va avanti, gli Stati Uniti per la Cina vanno avanti, quindi loro hanno il loro scopo, anche al prezzo di pagare qualche prezzo, diciamo, nei mercati internazionali. Lo scopo è molto più strategico, è quello di contenere la Cina e riportare il Medio Oriente e il Golfo Persico dalla parte americana.
1: Però si potrebbe anche dire che se l'Iran resiste da 4 mesi, nonostante il controblocco americano, nonostante le prime 6 settimane di bombardamenti, nonostante tutto quello che vediamo, forse è proprio merito della Cina che l'assiste in maniera molto stretta.
0: Assolutamente, lei dice una cosa molto importante anche secondo me per i radiospettatori, perché molta cronaca e molte analisi dicono, pensano che la Repubblica Islamica resiste perché ce la stanno facendo, perché sono ideologizzati e forti. No, perché c'è la Cina, una superpotenza che ogni giorno sta mandando aiuto alla Repubblica Islamica con i treni e con le persone, vari materiali di aiuto. Quindi sì, la Repubblica Islamica resiste perché la Cina non vuole che cada, e quindi sicuramente il gioco a Teheran è un gioco molto più ampio che solo l'Iran, è qualcosa di grosso che coinvolge il nuovo ordine o il vecchio ordine mondiale rispettivo a quello che succederà in Medio Oriente.
1: Quindi tutto quello che vediamo in realtà è un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, al di là di quello che possono patire i libanesi o i paesi del Golfo. Cioè, sono tutti proxy di una grande guerra a distanza tra Cina e Stati Uniti.
0: Io penso di sì. Io penso che ci sia proprio questo fatto, che c'è un grande gioco tra Stati Uniti e Cina. Sicuramente ci sono anche gli attori regionali, che sono le variabili che contano, cioè i paesi arabi del Golfo Persico, la Siria, il Libano, la stessa Repubblica Islamica e gli Houthi. Ognuno gioca la sua carta a livello regionale, ma non dobbiamo perdere il quadro più, diciamo, ampio, perché veramente la grande partita è Washington e Cina, secondo me.
1: Molto bene, grazie, la devo salutare, grazie professor Abdollah Ahmadi, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro. E abbiamo appena salutato il professore di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento e a Berkeley in California. E noi andiamo verso la fine di questa puntata e la dedichiamo, l'ultima parte, alla 7ª conferenza di Siena sull'Europa del futuro, un incontro promosso dal Think Tank Vision, il cui direttore è con noi ospite questa sera, Francesco Grillo, insegna anche alla Bocconi ed è visiting professor alla European University Institute. Buonasera professor Grillo, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, questo vostro incontro senese, che cosa vuole dire all'Europa e dire a noi sull'Europa?
2: Ma innanzitutto è stato un incontro.
1: Si è aperto oggi, no? E va avanti fino poi a domani, se non sbaglio.
2: Si è aperto ieri, e va avanti fino a domani. Ed è stato un incontro bellissimo. Questa è la 7ª edizione della conferenza sull'Europa del futuro. Devo dire che in termini di quantità e qualità delle presenze è stata l'edizione più bella. E devo dire che molto probabilmente siamo stati aiutati da Donald Trump. Cioè Trump ha creato una instabilità e una solitudine, come dice Mario Draghi, così forte da parte degli europei che effettivamente abbiamo toccato con mano che c'è una...
1: Tra l'altro proprio oggi sono arrivate le notizie di quanto l'America vuole abbandonare la NATO, no? Di quale sarà

0: la magnitudine del ritiro americano dalla NATO?
1: Ma rispetto a queste intenzioni bisogna fare sempre la tara, no? Gli annunci di Trump, oggi ha fatto credo per la 39esima volta contate.
0: Però sono usciti i documenti del Pentagono che fanno un po' i conti di quello che l'America vuole ritirare dal...

0: dell'energia e ovviamente sul piano delle tecnologie digitali che guidano tutto.
1: Ecco, e quindi come si svolgerà? Quale sarà il punto di caduta, il punto finale di questo incontro?
0: Il punto di caduta sarà un manifesto di Pontignano e la Certosa, dove si svolgono i lavori, che sono per l'altro una Certosa particolarmente adatta per riunire persone che vengono assolutamente da tutta Europa per trovare delle proposte. Credo che tra l'altro anche lei domani mattina ci sia e quindi avrà modo di sentire le proposte, che tra l'altro sono costruite da imprenditori, manager, politici. Quest'anno abbiamo avuto veramente una quindicina di ministri, presidente del Consiglio, cioè Raffaele Fitto, Romano Prodi, Paolo Gentiloni, c'è tutto il mondo ovviamente dei media. E parte molto importante nella costruzione di queste proposte sono gli studenti, diciamo master, dottorandi di 5 delle università migliori d'Europa, tra quali appunto Bocconi, UI, LUIS, l'Università di Siena, l'Università Ludovica di Budapest, quindi è una conferenza che si sta allargando anche in termini di università fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, e sono loro che hanno costruito delle proposte che tra l'altro attraversano gli schieramenti politici e anche gli interessi nazionali, sono molto molto interessanti e li distribuiremo nei prossimi giorni.
1: Ma l'Europa che abbiamo oggi, questa Europa è in grado di rispondere alle cose che gli state chiedendo, cioè innovazione, sovranità digitale, difesa comune, sovranità ecologica, ambientale, transizioni, lo può fare nel modo in cui è organizzata oggi o deve cambiare?
0: No, la risposta breve è assolutamente no. Istituzionalmente l'Europa non ha né la velocità per rispondere a queste crisi, e tra l'altro devo dire non riesce neppure a coinvolgere i cittadini nella maniera che sarebbe assolutamente indispensabile per andare verso nuove integrazioni. Quindi qui la risposta, credo che ci sia anche la mia collega Giulia di LUIS, che è una delle università coinvolte, che probabilmente può dare qualche elemento in più, è questa idea di una riforma dell'Europa che vada verso un federalismo pragmatico. Quindi
1: ecco,
0: non
1: questo
0: più
1: è interessante
0: l'idea.
1: Perché se ne parla molto, sì. Forse ne possiamo chiedere alla professoressa Ongari della LUIS. Si sente parlare, buonasera Giulia.
2: Buonasera.
1: Ongari, ecco, si sente parlare da un po' di tempo di una formula, di questa formula, il federalismo pragmatico, come si configura, come si espleta?
2: Guardate, penso che la definizione più semplice possa essere anche contrapporla a quello che non è, cioè non è il Big Bang federale di cui si è parlato per decenni, è più che altro un metodo modulare integrativo per raggiungere l'autonomia strategica, anche questo termine molto in voga al momento, e questo viene fatto tramite l'integrazione per clusters che chiaramente hanno una geometria variabile. Quindi in questo caso l'Unione diventa un'organizzazione mantello che è composta da queste coalizioni tematiche o da sottogruppi volontari in cui le autorità sovranazionali e quelle nazionali chiaramente attuano in maniera congiunta politiche comuni incentrate su interessi strategici condivisi.
1: Ma quindi è l'idea che ci possa essere un'Europa con diversi formati, gruppi di volenterosi che vanno un po' più avanti in questa o in quella direzione?
2: Sì, l'idea è quella, diciamo che una delle caratteristiche principali del federalismo pragmatico, come è stato concettualizzato dal gruppo di studenti e da me che sono una dottoranda, è proprio di coalizione di volenterosi, proprio perché chi vuole andare avanti può farlo senza dover aspettare chi magari invece è meno propenso a farlo, chiaramente lasciando l'opzione che questi ultimi possano sempre aggiungersi in iter strada facendo.
1: C'è però anche qualche sospetto spesso, penso per esempio alla coalizione dei volenterosi che si è riunita a Londra qualche giorno fa attorno alla questione della difesa dell'Ucraina. C'è sempre poi chi dice che è un movimento velleitario, che si fanno dei balzi in avanti. Insomma, questa questione non è ancora del tutto accettata, mi pare.
2: Beh, non in maniera unanime, chiaramente anche uno dei più grossi problemi è la legittimità democratica che viene in questi processi. E in questo caso non si parla di quella che è un'imposizione dall'alto, ma una versione in cui la scelta dei governi stessi di intraprendere un determinato percorso sia legittima a patto che si siano assicurati il supporto.

0: supporto democratico a livello nazionale, il che darebbe forse anche un po' più di peso a queste iniziative che non sono solo degli esecutivi ma anche assecondate dalla popolazione.
1: Volevo fare un'ultima domanda, professor Grillo, sei ancora lì?
2: Qui sono qui.
1: Ecco, allora, no, ecco oggi abbiamo parlato molto soprattutto di difesa europea. La vostra idea è che debba essere una difesa, diciamo, comunitaria, o che debba essere un maggiore impegno dell'Europa nella NATO?
2: Ma non si può prescindere dalla NATO a meno che gli Stati Uniti non decidano di prescindere dalla NATO. Detto questo, anche sulla questione di difesa vale quello che diceva Giulia, cioè federalismo pragmatico significa che sicuramente gli interessi dei paesi rispetto anche alla minaccia russa sono evidentemente diversi, quindi si può andare avanti con un gruppo di paesi che non necessariamente devono essere tutti dell'Unione Europea, che decidono di condividere risorse sulla base di, questa è una cosa molto importante che diceva Giulia, di una qualche forma di legittimazione democratica. Non si fa un esercito comune senza assicurarsi che i cittadini siano
1: coinvolti e siano favorevoli. Ci fermiamo qui. Buon lavoro grazie alla settima conferenza sul futuro dell'Europa. Grazie a Francesco Grillo, a Giulia Ongari. Ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Di Cavio, Alessandro Andreani e Francesco Paradisi. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini e tutto il mondiale minuto per minuto. Canada, Bosnia ed Erzegovina. E appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapp. Intanto, come sempre, vi ricordo che potete ritrovarci su raiplaysound.it, potete scriverci, potete trovarci appunto su zapping@rai.it per consigli, suggerimenti sui temi da trattare, se volete anche, perché no, qualche critica e qualche aggiustamento. Vi saluto tutti da questo punto, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
9: Signore, dove sei? Perché questo muro di silenzio? La strada mi affatica sotto la grandine uguale delle eterne cicale. Vado un po' e mi siedo al viola delle ombre assediate da bianche formiche di luce. Odo lo spaccapietre e più lontano il ringhio di una ruspa accanita. La strada mi spossa, questa fra due muri di silenzio. La preghiera è una fontana umile e casta che reca le nuove del cielo, agli occhi chiari e la fronte ristora nell'ardenza estiva. Ma io non so dirti una parola, la mia sorgente è muta, non sono più che un giunco fra voli di colibrì. Quasi ci consola leggere questi versi di padre Agostino Venanzio Reali, frate cappuccino, poeta e artista, che si consegna con umiltà al Signore e al nostro ascolto senza smaltare, truccare o stuccare quella fessura del cuore che talvolta riesce a renderlo fontana essiccata, labbro ammutolito ed esile canna. La grande tradizione mistica è concorde nel testimoniarci come, accanto alla consolante reciprocità dell'incontro in Cristo fra l'umano e il divino, quale privilegio e sollievo per l'anima, esista il notturno smarrirsi per sentieri inghiottiti dal buio e dal silenzio

0: che tanto assomigliano alla strada che sposta il poeta fra due muri di silenzio, che paiono assorbire e mai più restituire anche la stessa voce di Dio. Non meno concordemente, l'autorevolezza di tanta sapienza ci avverte quanto esigente sia la custodia di un vivo dialogo col mistero trinitario in cui solo lo Spirito Santo è capace di trasfigurare la nostra balbuzia in gemito, invocazione, lode, gratitudine e trasformare l'invincibile silenzio dei cieli in provvidenziale grembo di una parola che solo la nostra dissipata e sazia umanità non sapeva e non voleva né accogliere né decifrare. E tuttavia nell'arsura già estiva che ci è dato di attraversare, calpestando le nostre strade ferite dall'assordante clamore di una ruspa accanita e ferocemente ringhiosa, riscopriamo quanto ci sia essenziale il tempo e lo spazio di una preghiera che sia, pur fra mille e mille distrazioni, fontana umile e casta che reca finalmente le belle nuove del cielo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Dai nostri studi di Dallas, quando in Italia le 20:32 sono scoccate da una manciata di secondi, tutto il mondiale minuto per minuto, secondo giorno di partite dopo la grande inaugurazione di ieri, il primo assaggio ovviamente di calcio giocato con le vittorie, lo ricordiamo, del Messico 2-0 sul Sudafrica e poi nel cuore della notte italiana il successo in rimonta 2-1 della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca. Oggi si comincia e si continua a giocare, la gara numero 3 sta per iniziare tra meno di mezz'ora, ma intanto buonasera e bentrovati da Guido Ordoni al microfono. La nostra squadra dagli studi texani di Radio Rai, vedo Francesco Pianaglieri con Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi che coordina il tutto alla parte tecnica. Salutiamo ovviamente anche chi ci accompagna da Roma, Ombretta Conti in regia, Cettoni Tisi in redazione, Gianluca Liberati alla console. Una gara, quella del girone B, che ha un sapore decisamente amaro per noi, non lo nascondiamo, e poi ci ripromettiamo di accantonare definitivamente l'argomento, perché una delle formazioni di casa, il Canada, in quel di Toronto nel gruppo B sta per incrociare la Bosnia, e magari potevamo esserci noi al posto invece della squadra che con grande merito ci ha eliminato ai rigori la sera di Zenica del 31 marzo, ma ormai la cosa è ampiamente in archivio. Partita naturalmente molto interessante, il Canada è alla terza partecipazione complessiva, la seconda consecutiva non memorabili le due precedenti. Vediamo che lavoro è stato in grado di fare il commissario tecnico Jesse Marsh, invece può sorprendere davvero la Bosnia con tanti giocatori che conosciamo bene, Edin Dzeko e non solo, ma per le formazioni ufficiali, la presentazione con tutti i crismi, la parola a chi ci racconterà questa sfida. Vi preannuncio che ascolterete al commento tecnico Massimo Orlando al fianco del nostro Giovanni Scaramuzzino. Giovanni, buonasera e bentrovato.
4: Buonasera, e qui la festa, atto secondo, cerimonia inaugurale anche a Toronto nel pomeriggio, in cui per la prima volta il territorio canadese ospita una gara valida per la fase finale di un mondiale. Per i padroni di casa anzitutto l'obbligo di fare un po' meglio rispetto a 4 anni fa in Qatar, 3 partite allora altrettante sconfitte, così come avvenuto 40 anni fa, Messico 1986. Ritorna al mondiale invece dopo 12 anni la Bosnia, e proprio l'Italia, ahi noi, ne sa qualcosa, ma la vera festa appunto comincia ora, anzitutto quella sugli spalti, data la vera e propria mobilitazione dell'intera comunità bosniaca in Nord America. Dubbi di formazione inevitabili nelle ore di vigilia su ambo i fronti. Nel Canada non ce la fa Alfonso Davis, l'esterno difensivo del Bayern Monaco, non ancora pronto dopo il brutto infortunio. Sarà perciò il trentenne centrocampista Stephen Eustachio a indossare la fascia di capitano per i padroni di casa. E a proposito di capitani, sull'altro fronte Barbarez, commissario tecnico dei balcanici, deve rinunciare a Dzeko, che va comunque in panchina, e sarà quindi l'atalantino Kolašinac a indossare la fascia di capitano, la distinta ufficiale iniziando dai padroni di casa del Canada, che indosseranno un completo rosso. In porta c'è Crépeau,

0: difensiva a 4 con Johnston, DeFusio Hall, Cornelius e Larria. A centrocampo l'ex interista Buchanan nel ruolo di esterno destro. In mezzo appunto capitano Eustachio e Ismail Koné. Quest'ultimo milita nel Sassuolo. A sinistra Miller, la coppia di attaccanti. Jonathan David ha militato nella Juventus e accanto a lui Oluwaseyi. Risponde la squadra della Bosnia, anche qui schema 4-4-2, davanti al portiere Vasili, giostreranno da destra a sinistra Dedic, Katic, Muaremovic, milita nel Sassuolo, e il capitano Kolašinac, colonna difensiva dell'Atalanta. A centrocampo a destra Bajraktarević, in mezzo Basic e Tahirović, a sinistra Memic, Lukic e Demirović, in avanti completo bianco per la formazione della Bosnia. Il direttore di gara sarà l'argentino Facundo Tejo. Linea nuovamente a Dallas.
1: E grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Come sentite, la festa va avanti, come ci spiegava Giovanni. Anche questa partita è stata preceduta da una cerimonia inaugurale, e lo stesso vale poi per l'altra partita che completerà il programma di giornata. Sarà il cuore della notte in Italia alle 3 del mattino per la sfida di Los Angeles tra Stati Uniti e Paraguay, ma noi restiamo ovviamente su Canada-Bosnia ad accompagnare Giovanni Scaramuzzino in Radio Cronaca. Come ribadisco, Massimo Orlando. Massimo, buonasera, benvenuto e buon mondiale naturalmente anche
2: buonasera
1: a te.
2: Guido, ti ringrazio, buon mondiale anche a te.
1: In un flash, Massimo, poi avrete modo, sì, insomma, di sviluppare tanti temi durante, certo, la partita. Insomma, il sapore non lo nascondiamo di questa sfida, perché ovviamente avevamo immaginato per diverse settimane, dal sorteggio ai playoff, la presenza dell'Italia in questo girone. Cosa fatta capo A? La Bosnia, le carte in regola, gli uomini giusti per fare un buon percorso in questo suo ritorno al mondiale dopo 12 anni. Chissà se il fattore campo in un paese che certo non respira e non mangia calcio come il Canada, chissà se la spinta dei tifosi di casa potrà dare qualcosa in più agli uomini di Jesse Marsh. Massimo.
2: Sì, sì, molto velocemente, il Canada nell'ultimo mondiale sì, ha perso 3 volte, però mi ricordo che si diceva che praticamente si lavorava per preparare questo mondiale, sapendo che sarebbe stato appunto disputato in casa. Ha dei buonissimi giocatori che conosciamo, però dall'altra parte, ahimè, e fammelo ricordare anche a me, che purtroppo questa squadra, cioè la Bosnia, ci ha eliminato, non ci permette per la terza volta di essere ai mondiali. È una squadra esperta, un 4-4-2 come abbiamo imparato a conoscere durante la partita con l'Italia. Non c'è Dzeko, però c'è una buonissima difesa con l'Agina, come Muaremovic, Memic e Bajraktarević, che sono due esterni che abbiamo visto molto molto pericolosi. Insomma, una squadra esperta che potrà assolutamente mettere in difficoltà il Canada.
1: E queste sono un po' le carte di partenza sviluppate da Massimo Orlando a 20 minuti poco più dal calcio d'inizio di Canada-Bosnia. Scaramuzzino e Orlando restano ovviamente pronti a intervenire, però noi andiamo ad approfondire l'assist perfetto, me lo dava proprio Massimo poco fa, la programmazione del Canada rispetto al mondiale di 4 anni fa in Qatar. Qatar che tra l'altro è nello stesso girone assieme alla Svizzera in questo gruppo B. In prospettiva di questo mondiale ne parliamo con chi conosce molto molto bene la realtà calcistica canadese, perché è da quelle parti già da qualche anno, molti successi in quel di Vancouver, poi da poco meno di un anno, diciamo così, si è spostato ad Halifax, Nuova Scozia, per essere il tecnico e il general manager dei Wanderers, Vanni Sartini. Buonasera coach, o mister naturalmente, lo diciamo alla nostra maniera, ben trovato.
3: Sì. Ciao, grazie per l'invito, buonasera, buon pomeriggio. Sì.
1: Piacevole consuetudine, perché ci eravamo ritrovati già ai tempi del mondiale in Qatar, era forse già collegato, sentiva l'analisi del nostro Massimo Orlando. 4 anni fa, meno di 4 anni fa, si giocò d'inverno, si pensava che il Canada potesse essere un po', se non una sorpresa, una piccola mina vagante. I risultati hanno dato torto a questa squadra. Cosa è cambiato secondo la sua analisi, mister, in questi 4 anni per provare, tra l'altro di fronte al proprio pubblico, si sta per giocare a Toronto?
3: Direi che è cambiato tanto, nel senso che lo sviluppo della squadra che aveva avuto con John Herdman, il precedente commissario tecnico, è stato ulteriormente avanzato con Jesse Marsh, che ha preso la squadra nel 2024. Hanno fatto una grande Coppa America 2 anni fa, giocano un calcio molto aggressivo. Ci sono tanti canadesi adesso che giocano nei principali campionati europei, e poi chiaramente il fatto di giocare in casa è sicuramente un vantaggio. Penso che

0: quest'anno il risultato sarà diverso. Mi aspetto che perlomeno possano qualificarsi almeno dal gruppo.
1: Anche perché quest'anno, per questa prima maxi edizione a 48 squadre, ma mister, lo ricordo a chi ci ascolta, lei lo sa perfettamente, le maglie del passaggio ai sedicesimi di finale, un turno ad eliminazione in più, sono ben più larghe, passano le prime due, le otto migliori terze, quindi insomma c'è ben più spazio per andare avanti e andarsi a giocare un turno ad eliminazione diretta. Prima di tornare a coinvolgere Giovanni Scaramuzzino e Massimo Orlando, domanda inevitabile su Jonathan David, da dimenticare quasi interamente, a parte qualche lampo a inizio inverno, a inizio 2026, la stagione bianconera di Jonathan David. È un altro calciatore, evidentemente, quello che avete conosciuto in Canada, che magari c'era anche ai tempi del Lille, ed è un altro calciatore quello che servirà agli uomini di casa a partire da questa sera, no mister?
0: Sì, deve essere un altro calciatore, ha tutto un altro tipo di ruolo, tutto un altro tipo di consapevolezza. Alla Juve è stato un po' anche frenato da tutti i problemi ambientali, dal fatto che c'erano magari tantissime aspettative. Qui gioca anche in nazionale, gioca anche un ruolo leggermente diverso, no? Non gli si chiede già di essere l'ultimo finalizzatore, ma
1: il terminale offensivo.
0: A volte appunto magari si abbassa, è quello che gioca un po' con i centrocampisti. Oggi gioca davanti con Tani o Lovaceni, che è uno che invece che attacca lo spazio, la squadra ha due ali molto larghe che possono andare, quindi speriamo per lui e per il Canada, perché io mi sento un pochino canadese d'adozione ormai, che possa fare un bel mondiale.
1: Giusto così, poi è anche giusto ricordare allo stesso modo per par condicio che invece Ismael Koné, accennava bene Giovanni Scaramuzzino, ha fatto una gran bella stagione nell'ottima stagione del Sassuolo. Giovanni, torno da te a pochi minuti dal calcio d'inizio, ovviamente continuiamo a sentire gli effetti che arrivano da Toronto, se vuoi salutare il mister, naturalmente se hai anche tu qualche curiosità da approfondire in vista di Canada-Bosnia. Scaramuzzino.
2: Sì, intanto continua lo spettacolo sugli spalti e ancora sul manto verde, non ancora completamente privo di quelle che sono le scenografie più che mai importanti in Nord America. Sì, lo saluto anch'io. Dicevamo appunto di come sia cresciuto, no, il calcio canadese, soprattutto nel fatto che prima importava tanti giocatori per una lega particolare, quella appunto del Canada. Ricordiamo il primo, no, Bettega, che nell'83, sì, dopo aver lasciato la Juventus all'indomani della sconfitta contro l'Amburgo ad Atene in Coppa dei Campioni, proprio firmò per i Toronto Blazers. Ebbene, adesso sono diversi però i giocatori canadesi che militano anche in Europa. Che valore aggiunto sono? Cosa potranno dare secondo te in questo mondiale?
0: Secondo me possono dare molto. Direi che la consapevolezza della squadra è cambiata tantissimo quando ci sono stati numerosi giocatori che giocano in Europa e che sono entrati nella squadra portando un altro livello anche di fiducia, un altro livello di abitudine a giocare certe partite. Quindi come dicevo, nella squadra che parte titolare la maggior parte sono ragazzi che ormai giocano in Europa, ce ne sono due o tre che fanno la MLS, però ci sono anche i ragazzi in panchina che stanno ormai giocando a dei livelli di qualità. Quindi sì, il movimento qui è in enorme crescita. Io sono arrivato qui in Nord America nel 2016, negli ultimi anni ho visto un'enorme crescita di qualità anche nei livelli inferiori, nelle accademie, e questo comporta la possibilità di poter esportare giocatori e quindi di avere una nazionale di maggior livello.
2: Stadio che sorge sulle sponde del lago Ontario, 26 gradi, vento attorno ai 30 km orari, linea Dallas.
1: Perfetto, grazie Giovanni Scaramuzzino, ancora qualche minuto in compagnia del mister e poi saremo ovviamente a Toronto per l'esecuzione dei inni nazionali, visto che il suo percorso nordamericano, Sartini, è cominciato proprio negli Stati Uniti come, possiamo dire, advisor, un ruolo in ambito federale, se l'informazione è corretta, se dico bene, questa sera, questa notte in Italia per essere precisi, a Los Angeles ci sarà anche l'esordio di Pulisic e compagni. Quella promessa nata nel 94, la porto un po' indietro negli anni, forse sì, sviluppata, lo avete ben spiegato, ma mai del tutto maturata, potrà trovare, come dire, un momento, se non di consacrazione, davvero uno scatto avanti decisivo in quest'altra avventura mondiale a stelle strisce?
0: Lo speriamo tutti. Io credo che sia molto legata al fatto se la nazionale americana va avanti e fa un grande torneo. Ormai il calcio è diventato uno sport mainstream anche qui in Nord America, anche negli Stati Uniti. Deve

0: Secondo me la cosa che deve aumentare è la consapevolezza della Lega. L'MLS è una Lega in cui ho lavorato diversi anni, che ormai ha un livello molto alto, ma ha un seguito ancora che è molto locale, legato a già solamente le presenze da stadio. E per farlo diventare mainstream in televisione contro, che ne so, il basket
1: sono i giorni delle finals NBA, quindi diciamo il confronto è impari, dura, diciamolo, dai.
0: È un po' dura, sì. Però le nazionali, la nazionale è uno di quei catalizzatori che porta tutti a seguire la squadra, quindi diciamo da un punto di vista egoistico per qualcuno che lavora qua, vedere le due squadre locali andare avanti sarebbe l'ideale, insomma.
1: Un motivo di orgoglio, così come suscita sempre orgoglio la nazionale maschile. Mister, per salutarla davvero in pochi secondi, intanto per chi ci segue, come confermava Scaramuzzino a Toronto, scena replay di quella vista ieri alla Azteca, c'è la sfilata delle bandiere, è sempre un bel momento, no, di iniziazione di una nuova avventura. Ci dà invece, a proposito di inizi, un voto sintetico di questa prima parte della sua esperienza in quel di Halifax con i Wanderers? Lei veniva insomma da un periodo, da un quinquennio molto molto felice a Vancouver, e per ora in questi sei mesi abbondanti cosa è accaduto? Come stanno andando
0: le cose? Insomma, è una squadra nuova, stiamo ripartendo, la Lega canadese è diversa dalla MLS, più appunto la Lega nazionale qua, è una squadra che è una società che si mette di più sul sviluppo dei giovani e portare in un percorso, diciamo, almeno biennale la squadra a dei livelli più alti. Stiamo andando bene, stiamo facendo, competendo almeno a dei livelli della Lega e quindi andiamo avanti. Sono molto contento, come sempre, quando si lavora di calcio siamo sempre legati ai risultati, e per adesso sono un po' altalenanti, però sono convinto che la squadra migliorerà sensibilmente nei prossimi mesi.
1: Mister, le garantisco che le parole sviluppo giovani meriterebbero un altro approfondimento, e quello che forse non è stato fatto in Italia. La domanda resta in sospeso perché tra un po' si gioca. Un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo al tecnico e general manager dei Wanderers in Canada, Vanni Sartini. A prestissimo, magari ancora durante questo mondiale, se la foglia d'acero dovesse andare avanti, o in ogni caso. Grazie Sartini, un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie a voi.
1: Salutiamo il mister e andiamo ora a Toronto definitivamente per il primo tempo di Canada-Bosnia, prima giornata del gruppo B di questo maxi mondiale nordamericano, Stati Uniti-Canada-Messico 2026. Al microfono Giovanni Scaramuzzino, al commento tecnico Massimo Orlando. Buon ascolto del primo tempo e noi dai nostri studi di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Restate con noi su Rai Radio 1.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Decathlon prima.
5: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McNuggets.

0: a 2,50 e un sundae a 1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: La partita.
3: Il più cordiale, ben sintonizzati, anche il Canada dà il benvenuto al Mondiale. Cerimonia di apertura a Toronto, cancelli aperti 4 ore prima del calcio d'inizio, quando in Italia saranno cioè le ore 21. Si affronteranno tra poco Canada e Bosnia. Buonasera a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Buonasera Giovanni a te e ai nostri radioascoltatori.
3: Gli effetti ci portano ovviamente anche a quello che accade all'interno del stadio di Toronto, sulle rive del lago Ontario. Tantissimi artisti questo pomeriggio: Alanis Morissette, Michael Bublé, passando per Big Dream, William Prince e tanti, tanti altri, attraverso una musica che ha voluto un po' riflettere l'energia e la diversità appunto del torneo, suddiviso in 3 parti tra Messico, Canada e Stati Uniti, un evento che vuole rappresentare la natura multiculturale del Canada. Intanto le squadre sono pronte all'ingresso sul terreno di gioco. Che partita ti aspetti, Massimo?
4: Una partita, intanto entrambe le squadre si presentano con un 4-4-2, dunque gioco a specchio. Conosciamo meglio ovviamente la Bosnia, purtroppo, con una squadra molto solida, in difesa concede poco, molto forte con i due esterni di centrocampo. È vero, manca Dzeko, giocatore, anche se ha 40 anni, però importante, importantissimo per la propria squadra. Però mi aspetto, visto che giocano in casa e che comunque sono anni che preparano questo mondiale, mi aspetto un Canada molto aggressivo, un Canada con una grande corsa e che cercherà di mettere in difficoltà sul piano proprio della corsa la squadra bosniaca.
3: Due bandiere enormi, in pratica grande quanto le rispettive metà campo, giocherà in maglia bianca con bordi azzurri la formazione balcanica della Bosnia Erzegovina, in completo rosso invece il Canada. Non ci sarà inizialmente Dzeko, tra poco daremo le formazioni, lo faremo praticamente dopo l'esecuzione degli inni nazionali. È uno stadio in cui il rosso sugli spalti è il colore prevalente. È stato richiesto al pubblico anche di partecipare attivamente alla cerimonia, che è iniziata 1 ora e mezzo prima del calcio d'inizio, ma comunque la comunità bosniaca presente nell'intero Nord America si è riversata col proprio entusiasmo verso questo impegno della squadra allenata da Barbarez. Addirittura contro il Panama in amichevole c'erano 40.000 spettatori di fede bosniaca a incitare appunto la propria formazione. In verde l'arbitro, che è Facundo Tejo della Federazione Argentina, insieme ai collaboratori è stato preso il pallone ed ecco che raggiungono la linea centrale del campo, sommersa da un enorme mappamondo, la FIFA, che più che mai con lo spettacolo delle 48 nazioni ammesse alla fase finale vuole garantire l'universalità del gioco del calcio. Il tutto mentre gli spettatori canadesi applaudono i loro beniamini, musica assordante, il tutto viene eseguito attraverso un rituale precisissimo con interi 26 uomini che vanno a semicerchio a raggiungere la zona destinata agli inni nazionali. Anche questa è una novità, appunto. Non ha una grandissima capienza questo stadio e adesso, per andare in onda l'inno della formazione della Bosnia Erzegovina, Narodna Imna.

inno della Bosnia Erzegovina, Bosnia stato che prende il nome da un fiume, la Bosnia, affluente della Sava, che a Belgrado si getta a sua volta nel Danubio. È il momento di O Canada.

0: voce di Alanis Morissette, mentre il lago Ontario è sormontato dalle pattuglie aeree acrobatiche canadesi. È il momento adesso della pubblicità, poi sarà Canada-Bosnia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci pronti per la radiocronaca di questo Canada-Bosnia. Cominciamo da quello che è appena stato, Massimo, perché io credo che comunque anche la forma sia sostanza. Non vorrei esagerare, ma se bisognava essere calati nell'atmosfera mondiale, credo che l'organizzazione canadese abbia fatto veramente il meglio del meglio.
2: Sì, meraviglioso davvero, a parte sempre bellissima la Morissette, bravissima nel lino, ma questo mettere la rosa di entrambe le squadre all'interno del campo è stata una cosa meravigliosa, davvero una bellissima presentazione, e adesso ci aspettiamo una partita altrettanto bella.
0: E in effetti, Massimo, far partecipare tutti a questo momento credo sia stata una mossa particolarmente indovinata. Veniamo quindi alle formazioni delle squadre. In completo rosso il Canada, che si schiera con Crepeau in porta, milita nell'Orlando City in Florida. Linea difensiva a 4. Da destra a sinistra Johnson, De Fougerolle, Cornelius e Laria. Diciamo subito che questo quartetto difensivo può essere considerato quello titolare, tenuto conto del fatto che però in panchina c'è Alfonso Davies, non ancora al meglio nelle condizioni fisiche, l'esterno del Bayern Monaco è comunque a disposizione, ma non sarà rischiato neanche nel secondo tempo, crediamo. Allora, Johnston, il difensore del Canada, milita in Scozia, nel

0: Celtic. Invece De Fouge Hall nel Dender in Belgio, sempre a Glasgow ma sulla sponda Rangers Cornelius. E invece sulla sinistra giostrerà Larria, vero padrone di casa, perché milita nel Toronto. A centrocampo l'ex Inter Buchanan, gioca adesso nel Villarreal, gioca invece nel Los Angeles capitano Eustachio, nel Sassuolo Ismail Koné, l'altro centrocampista Miller milita nell'All City. In avanti accanto allo Juventino Jonathan David c'è l'altro giocatore del Villarreal Oluwaseyi. Per ciò che riguarda invece la Bosnia, completo bianco con Basili portiere, gioca in Germania nel San Pauli, Dedic terzino destro, milita nel Benfica. I centrali Katic gioca nello Schalke 04, Muaremovic conoscenza della nostra Serie A gioca nel Sassuolo, Kolašinac capitano in assenza di Dzeko milita nell'Atalanta. A centrocampo Bajigrak Tarevic che gioca nel PSV, poi direttamente dall'Astana in Kazakistan Basic, Tahirovic gioca nel Brøndby e quindi Memic a sinistra, Victoria Pulsen formazione della Repubblica Ceca. In avanti non essendoci Dzeko, maglia da titolare per Jukic, gioca in Romania nel Cluj e accanto a lui Demirovic che gioca nello Stoccarda. Tutto è pronto o quasi per il calcio d'inizio, a te Massimo.
1: Come abbiamo detto un 4-4-2, poi staremo a vedere come si svilupperà, perché ad esempio il mister prima dell'Halifax ci ha detto che David in nazionale ha un ruolo diverso rispetto a quello della Juve, spesso arretra la posizione in campo, evidentemente essendo un leader di questa squadra riesce anche delle volte a trovare altre posizioni in campo. Staremo a vedere, mi aspetto comunque una grande partenza da parte del Canada, se non altro anche perché davanti al proprio pubblico.
0: Tanto il Canada ha giocato il suo primo pallone con una rimessa laterale guadagnata da Miller, possibilità di un pallone spiovente al centro dell'area di rigore della Bosnia, completo bianco per la formazione balcanica con maniche in azzurro. Una lunga rincorsa da parte di Miller, il pallone sul primo palo, tentativo di allontanarlo, ancora una sorta di semicross con pallone allontanato da Muaremovic, un look biondo platino per lui, anticipato tutti, compagni avversari, causando però il primo angolo della serata a favore del Canada. Canada che attacca da destra verso sinistra nel corso del primo tempo, già qualche scaramuccia all'altezza della linea di porta, solo mezzo metro dal portiere, quindi richiamato proprio Muaremovic che adesso con un cenno d'assenso dice che nulla è successo con gli avversari. Ecco Eustachio, la battuta corta sul primo palo, tentativo ancora di inserimento con pallone allontanato in qualche modo proprio dal difensore centrale del Sassuolo, lancio lungo già da questa parte, arriva prima Hoepo, riesce a controllare il pallone, una folata sul fronte destro in qualche modo, il tentativo di ripartenza ad opera di Kolašinac, pallone giocato per un attimo da Memic, il controllo, tentativo di smistare in profondità, arriva il primo fallo, 0-0 tra Canada e Bosnia dopo 1 minuto e 40 secondi. Massimo.
1: Sì, però abbiamo visto come secondo me ancora sia un po' inesperta il Canada, no? Su questa ripartenza, cioè nel loro calcio d'angolo si sono ritrovati davvero con un solo uomo a protezione e i giocatori della Bosnia che attaccavano con tre appunto giocatori e poi chiaramente sono riusciti a rientrare, però ecco, questo il Canada non se lo può permettere.
0: Calcio di punizione a favore della Bosnia, un cross interessante, lo stacco aereo, pallone allontanato, il tiro alto dopo pochi minuti di gioco, vicino al gol la formazione balcanica con Memic che ha cercato di approfittare di una sponda vagante, pallone proveniente da sinistra, c'era probabilmente anche una posizione irregolare ma non per l'autore del tiro finale, una sorta di assist, veniva dalle retrovie, gran falcate, ha cercato di colpire il pallone in anticipo non inquadrando però lo specchio della porta. Tutto questo al terzo minuto di gioco, 0-0, prova l'aggressività la Bosnia, cerca un pallone, proprio l'attaccante Lukic non è fortunato nel controllo, arrivano però alle sue spalle lo stesso Memic che di testa mette in movimento con la Kolašinac, c'è il tentativo di dare in profondità, lo scatto a metà di Tahirovic con pallone che poi viene allontanato dalla difesa della formazione canadese che ci prova.

0: tentativo di coinvolgere ancora nella manovra sul fronte destro gli attaccanti nella circostanza Buchanan, che però è stato anticipato, pallone dall'altra parte, colpo di testa di De Fougerol a mettere il pallone stesso in fallo laterale. Tutto questo al quarto minuto, 0-0.
1: E sembra che le due squadre comunque cerchino la via del gol già dai primi minuti. Abbiamo visto la prima occasione di Memic, che è arrivato col passo lungo e chiaramente la palla si è alzata, ma nell'azione successiva Buchanan aveva la possibilità di mettere una palla molto comoda, c'erano due giocatori soli dall'altra parte, non è riuscito bene il cross. Per il momento partita viva, con due squadre che danno l'impressione di essere molto molto equilibrate.
0: In effetti,
1: a livello proprio di sensazione, che sia l'una che l'altra danno l'impressione di poterla vincere questa partita.
0: E in effetti è un 4-4-2 con differenze perlomeno intuibili, ma si può dire, secondo te Massimo, più forte la Bosnia in difesa e un Canada che tecnicamente proverà a fare la differenza nella zona nevralgica del terreno di gioco?
1: Credo che tu abbia indovinato, Giovanni, è proprio così, molto solida, la conosciamo, giocatori Kolašinac, Muaremovic, giocano in Italia, molto forte, molto abili anche nel gioco aereo, e il Canada che ha la sensazione di aver più qualità sia in mezzo al campo e sugli esterni.
0: Basic, il cross, il colpo di testa tentato, un'ennesima incursione da parte di Memic, con il colpo di testa finale di Lukic che ha anticipato tutti i compagni avversari, non ha trovato però anche in questa circostanza lo specchio della porta. Abbastanza tranquillo Sergei Barbarez, il tecnico della formazione balcanica, sono in netta minoranza, è chiaro, stasera i sostenitori della formazione della Bosnia, ma ha colpito particolarmente nei giorni di avvicinamento proprio l'entusiasmo con cui il ritiro, e non solo, della formazione allenata appunto da Barbarez è stato circondato. Intanto prova a essere circondato il portiere della formazione bosniaca Vasili, che deve liberarsi con un forte destro del pallone stesso, pallone che scavalca poi la linea centrale del campo in anticipo, pare giusto per un attimo proprio De Fougerol che protegge l'uscita del pallone stesso, ma è una Bosnia insidiosa e questo Lukic si sta giocando al meglio l'opportunità che l'assenza di Dzeko gli sta offrendo, è andato a disturbare il portatore di palla, poi lì è stato bravo appunto il difensore De Fougerol a far terminare il pallone oltre la linea di fondo. Gioco ripreso con Crepo, completo azzurro per lui, che prova a lanciare in profondità, il pallone non raggiunge però Lauria, che ha tentato un controllo dopo che era finito nel campo per destinazione insieme al pallone, rimessa laterale già effettuata, e Tedic, il giocatore del Benfica, che prova a guadagnare qualche metro, pallone messo nuovamente fuori, e Tedic adesso prova con una gittata un pochino più lunga a dare a Basic, poi Tahirovic, da questi ancora sulla destra, si fa vedere e riceve proprio Tedic, lancio lungo in profondità, lo scatto a metà da parte dell'attaccante Demirovic, quindi pallone che schizza sul fronte sinistro, viene controllato proprio dal capitano stasera Kolašinac, tentativo di lancio lungo, perde però il pallone e lo riguadagna, per meglio dire, Buchanan, e quindi la formazione del Canada sta per andare via. Il settimo minuto di gioco, 0-0 tra Canada e Bosnia.
1: Sì, è una partita davvero equilibrata, per il momento nessuno delle due squadre sta dominando, il ritmo si è abbassato, all'inizio sembrava un po' più intenso da parte di entrambe le squadre, si stanno conoscendo come è normale che sia, però diciamo che sta venendo fuori secondo me un po' più l'esperienza della Bosnia in questi primi minuti.
0: Bosnia che sembra dare l'intenzione, questo perlomeno, di voler scegliere lei il ritmo del gioco, ma ovviamente per fare questo ha bisogno di una squadra corta, una serie di passaggi, una ragnatela che il pressing della squadra di casa oggi sembra voler scongiurare. Intanto riesce a conquistare il pallone Eustachio, tentativo di dare in profondità, lo scatto proprio di Buchanan, il controllo, prova l'uno contro uno nei confronti di Kolašinac che rinviene su di lui, non si arrende però Buchanan, poi alza la bandierina, il secondo collaboratore di linea dell'arbitro a indicare appunto che il pallone è uscito durante il tentativo di controllo

0: di Buchanan e quindi fallo laterale a favore della Bosnia. Protesta Buchanan, ma non tanto per la decisione arbitrale, probabilmente per la posizione che però viene giudicata idonea. Gioco che riprende, pressing appunto della formazione del Canada, con anche i difensori che giocano alti, a cominciare da De Fusch Hall. Prova a ripartire la Bosnia, guadagna una rimessa laterale, questa volta l'arbitro Tejo indica che il posto da dove dovrà riprendere il gioco stesso è, va portato di un paio di metri almeno indietro, ma il gioco non è ancora ripreso, con la Bosnia che prova a farsi vedere con Tahirovic, partita che è molto tattica in questa fase, tentativo di lancio in profondità, lo scatto in qualche modo ad opera di Olasewi, non riesce a raggiungere il pallone, alle sue spalle Kone, riesce il giocatore del Sassuolo a dare in profondità, controlla bene Miller, tentativo di lancio sul fronte sinistro, si era proposto Laria, messo in fallo laterale, ancora Miller che, ci siamo accorti, dispone di una gittata direttamente con le mani, lunga in caso di rimessa laterale. Adesso siamo troppo lontani dall'area di rigore avversaria e quindi cede l'incarico proprio a Laria, tentativo di lancio in profondità, lo scatto di Olasewi, il controllo poi ancora dalle parti di Miller che guadagna un fallo laterale, prova a spingere il Canada e dagli spalti il tifo del pubblico di Toronto prova a spingere proprio l'attacco della formazione di casa. Prepariamoci a un nuovo lancio lungo all'interno dell'area di rigore con Miller che va a provare la soluzione potente, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa della formazione ospite. Katic fa su il pallone stesso, tentativo di lancio in profondità, non ci sono maglie bianche, può controllare il portiere del Canada Kaipo, lancio preciso verso Miller, effervescente sulla fascia sinistra il duello che vede coinvolti appunto il difensore della formazione Bosnia Dedic al, diciamo così, attaccante aggiunto, perché così si sta comportando Miller. È proprio Miller che controlla, si sposta poi Eustachio, non riesce a controllare Toné, può ripartire quindi la Bosnia, un tentativo di lancio in profondità, probabilmente arriverà il primo cartellino. Il rischio del Canada è che con una difesa così alta possa esporsi al contropiede della Bosnia, una Bosnia guardinga ma che sa rovesciare il gioco con una prontezza di riflessi sicuramente da sottolineare. Undicesimo sì, sì. Minuto, Massimo.
1: No, hai detto bene Giovanni, qui è messa molto bene, non ci sono spazi, il Canada prova una giocata in una zona pericolosa, perché se perdi il pallone lì prendi la ripartenza, e poi Memic, insomma, un giocatore molto veloce, bravissimo in questo dribbling, costringe Johnston al fallo e anche alla munizione, che sappiamo quanto possa contare per un difensore per il proseguo della partita. Dunque molto molto bene da un punto di vista tattico la Bosnia.
0: Intanto siamo appena al 12° minuto, ma già sono diversi i giocatori che hanno approfittato di questa interruzione del gioco. Direi che ci sta tutta poi, Massimo, l'ammonizione, un'entrata in ritardo, e quindi approfittano i giocatori, dicevamo, per dissetarsi. In effetti temperatura non altissima, 26 gradi, ma che comunque vuol dire che fa caldo anche sulle rive del lago Ontario. Adesso attenzione al possibile cross all'interno dell'area di rigore, arriva anche Muharemovic pronto a saltare, ci prova in effetti il colpo di testa con parata non difficile ad opera del portiere della formazione canadese Kaipo, un pallone non colpito benissimo, avevano saltato in due Muharemovic e Ljukic, e è stato proprio l'attaccante a cercare di attentare all'incolumità del portiere avversario, e adesso è proprio la Bosnia a cercare il pressing, invece il tentativo di inserimento sul fronte destro, il controllo Bajraktarević prova a cercare un compagno in mezzo, in qualche modo modo libera la difesa canadese con Cornelius, il tentativo poi da parte del Canada di lanciare sempre sul settore sinistro Miller, operazione frustrata da una buona posizione ad opera della difesa della formazione della Bosnia Erzegovina. E quindi eccoci che il Canada guadagna comunque una rimessa perché il pallone è uscito ed è Larea che prova il lancio lungo verso la punta.

0: testa. Olasewi, il controllo di testa, tentativo ancora di testa ad opera di Olasewi, molto fisico, poi in netto anticipo con retropassaggio e Capitan Kolašinac che fa viaggiare il pallone dalle parti di Vasili, il controllo del portiere, se ne è già liberato del pallone, tutto questo all'altezza del 14° minuto a Toronto, 0-0 tra Canada e Bosnia.
1: Qui però ha fatto una grande giocata con l'Agena, che Giovanni, è perché David era partito con i tempi giusti, la diagonale perfetta del giocatore dell'Atalanta.
0: Ancora il Canada in avanti e si salva in calcio d'angolo la formazione che definiamo ospite, ovviamente. Tahirović è riuscito, ricomponendosi bene, a allontanare di sinistro un pallone, a spedirlo oltre la linea di fondo, e quindi arriverà il secondo angolo, il primo dalla lunetta di destra per la formazione canadese. Un David che cerca spazio, che cerca soprattutto conferme dopo una stagione sottotono alla Juventus, al centro dell'area di rigore. Intanto duelli molto fisici, battuto corto il calcio d'angolo, la sponda, ecco il nuovo tentativo di cross, non ci arriva però il difensore Cornelius che si era spinto in avanti, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa bosniaca, prova la ripartenza, pallone che finisce addosso all'arbitro, casacca verde per il direttore di gara argentino Tejo, gioco quindi fermo, 15° Canada 0 Bosnia 0.
1: Sì, e cercano sempre di fare uno schema nei calci d'angolo i giocatori del Canada, perché sanno che la Bosnia nel gioco aereo praticamente è quasi imbattibile, dunque cercano sempre il secondo tocco, la seconda giocata, magari mettendo un pallone diverso dove i giocatori non sono piazzati come dovrebbero, però ecco, sulle palle aeree sembra che la Bosnia sia in netto vantaggio.
0: Un bel lancio di Kone, il tentativo di inserimento con David che non ci arriva, era stato intelligente Olasewi a cercarlo, pallone che però viene giocato ancora da Buchanan, il tentativo ancora da parte di Kone in profondità, raso terra, spazza la propria area di rigore, Muaremovic lontanissimo con il portiere della formazione canadese Kroipo che lo controlla. Canada in completo rosso in questo primo tempo, da destra verso sinistra completo bianco con maniche blu invece per la formazione bosniaca, che retrocede ordinata dietro la linea della palla, compreso Demirovic, l'uomo più avanzato secondo lo schieramento di Barbarez, e adesso sul settore sinistro il solito Miller, finge il cross poi all'indietro, prova ad allargarsi, non controlla l'area se non per un attimo, ancora Miller, il compito di andare verso linea di fondo, il cross di sinistro, non esce il portiere, prova lo stacco Buchanan, pallone allontanato in qualche modo da Kolašinac, può ripartire ma solo per un attimo la Bosnia, arriva un nuovo traversone al centro dell'area di rigore, David, conclusione, la parata poi ad opera del portiere Vasili che salva la situazione, si era coordinato per il tiro a rete il canadese ma aveva visto forse partire il tiro, non c'erano né compagni né avversari pronti a contrastarlo, un tiro che ha visto Kone protagonista di un sinistro che tentava di battere, superare sul palo più lontano il portiere della formazione bosniaca, non angolatissimo ma abbastanza forte, lì è stato bravo Vasili a bloccarlo, e Vasili adesso scalcia il pallone lontano nella metà campo avversaria. Tutto questo quando stiamo per entrare nel 18° minuto, 0-0 e partita che anche sul piano agonistico adesso sale un gradino se non una rampa di scale, duelli
1: sì,
0: al limite.
1: Sì, assolutamente, è il Canada che ha alzato i ritmi e qui è stato David che ha avuto una grandissima palla gol, Giovanni, da quella posizione un attaccante come lui aveva tutto lo specchio della porta, non è riuscito ad angolare, ha messo questa palla centrale abbastanza semplice per Vasili, ma sta crescendo di intensità e anche di qualità il gioco del Canada.
0: Un'azione che era nata da un'incursione intelligente dettata da Kone, Ismail Kone, centrocampista del Sassuolo, non aveva giocato male poi Tevida perché aveva tentato appunto col suo sinistro arcuato di sorprendere il portiere avversario, ne è venuta fuori una conclusione abbastanza centrale, comunque difficile da neutralizzare, bene lo ha fatto Vasili, e per la prima volta la Bosnia appare un tantino in difficoltà, è comunque un Canada che rischia perché in fasi di pressing partecipano anche i difensori quindi ponendosi nella metà campo avversaria, dando quindi perlomeno sulla carta l'opportunità

opportunità delle ripartenze in cui è maestra la formazione di Sergei Barbarez. Intanto però a livello di ripresa del gioco ancora c'è incertezza, nel senso che il direttore di gara non era convinto sulla posizione della battuta del fallo laterale. Tutto adesso si è svolto regolarmente, tentativo di lancio sul fronte sinistro, Memic si è spostato.

0: ancora il Canada che conquista il pallone, il tentativo da parte di Larrea di dare e lanciare Miller sul fronte sinistro, poi un fallo all'altezza della panchina e arriva il fischio a sanzionare l'intervento di Eustachio e lo dicevamo, una partita che corre sul filo anche dei nervi tesi. Fatto sta che siamo appena entrati nel 20° minuto, non si sblocca lo 0-0 di partenza.
1: E sta crescendo però il Canada e anche in questa occasione è stato bravissimo Muaremovic a trovare lo spazio giusto per intercettare un pallone che era stato dato in verticale per l'inserimento appunto di David, che sarebbe trovato in buonissima posizione. Mi sembra che in questo momento sia più il Canada che gioca il pallone, invece la Bosnia mette questa palla lunga sui due attaccanti e poi va sulle seconde palle, però per il momento più pericoloso il Canada.
0: È ritornato a destra Bajkatarević, prova a saltare un avversario, finisce a terra, intanto prova a difendersi Larrea, dice di aver toccato il pallone, pallone che poi è finito fuori dal rettangolo di gioco, si è intanto rialzato Bajkatarević, che nell'uno contro uno è dotato della capacità di controllare in corsa, aveva tentato a sua volta il rinvio, insomma è stato anche fortunato il giocatore canadese perché non prendendo il pallone è arrivato anche il rischio di un fallo e di un possibile cartellino giallo. Palla per la Bosnia e arriverà il primo angolo della partita per i balcanici, il colpo di testa, il gol del vantaggio della formazione balcanica, appunto con il pallone che Lukic ha messo di testa in acrobazia alle spalle del portiere avversario Crepo su azione di gioco fermo, quindi sul tiro dalla bandierina, un cross sul primo palo, è arrivato Lukic, il sostituto di Dzeko, a mettere tutti d'accordo, una conclusione ravvicinata di testa, nulla da fare per Crepo, ma il pallone che aveva prolungato la traiettoria con qualche rischio anche, ha visto appostato davanti al portiere in anticipo su De Fougerol proprio Lukic e non ha perdonato l'attaccante del Cluj per la gioia dei sostenitori della Bosnia. Al minuto numero 22, Canada 0, Bosnia 1, Massimo.
1: Avevamo detto, Giovanni, no? Che la Bosnia è fortissima nelle palle inattive, già due o tre volte era andata a colpire la palla da zone pericolose, qui il calcio d'angolo perfetto, la sponda di Kolasinac e Lukic da quella posizione si inserisce perfettamente, non può sbagliare in queste situazioni, ripeto, di palla alta, calci d'angolo, calci di punizione, la Bosnia ha un vantaggio enorme rispetto ai canadesi.
0: Tutto da rifare quindi per la formazione di Jesse Marsh. Riparte il Canada, prova adesso ad aprire le maglie della Bosnia, situazione ideale per qualsiasi squadra, per la Bosnia in particolare, perché può, giocando di rimessa, coprirsi e tentare il lancio lungo, come ricordavi appunto Massimo, che è un po' la caratteristica, il ripartimento di fronte su cui è maestra la squadra di Sergei Barbarets. E quindi ecco ancora un pallone che viene giocato in profondità e attenzione perché siamo al momento della pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: A Toronto si gioca da 23 minuti la sfida tra Canada e Bosnia. Poco fa la formazione balcanica è passata in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo micidiale, sotto misura di testa. Lukic, nulla da fare per Crepo. Il Canada, che in quella fase stava giocando meglio, si trova a dover disputare in salita la partita. Canada 0, Bosnia 1, Massimo.
1: Nel momento migliore del Canada, soprattutto

0: tutto dava l'impressione, con la palla a terra, con la velocità, con la verticalizzazione che hanno provato in alcune situazioni, di mettere in difficoltà la difesa della Bosnia, che però è sempre ben piazzata e riesce sempre a trovare una soluzione. E poi questo calcio d'angolo battuto perfettamente, uno schema, ripeto, con Kolašinac sul primo palo e Lukic, che è un inserimento perfetto. 1-0, adesso chiaramente si mette molto molto bene per la Bosnia.
1: Insomma, la classica palla spizzata da Kolašinac, hai detto bene, uno schema un tantino immobile, però consentimi, la difesa del Canada che si è fatta sorprendere, soprattutto De Fuchshol, sorpreso, proprio annichilito oserei dire, dalla velocità di esecuzione degli avversari.
0: Sì, questa è mancanza di esperienza secondo me da parte dei giocatori canadesi, che ripeto, almeno in 3 occasioni sulle palle native è sempre stata battuta dai giocatori della Bosnia. In questo caso è arrivato addirittura il gol, chiaramente evidentemente in difesa ancora Marsh non è riuscito a dare quello che da centrocampo in su invece sembra abbastanza buono da parte del Canada.
1: Gioco che sta per riprendere dopo la pausa rinfrescante, e adesso prova a rinfrescare le idee soprattutto il Canada. È stato un momento, credo, che oltre alla reidratazione è servito al tecnico Jesse Marsh per apportare magari qualche variante. Ve ne daremo conto in corso d'opera. È un Canada che adesso prova lo stacco aereo con il tentativo di Eustachio, il capitano, prova il lancio lungo, pallone che rimbalza vicino a David, poi si sposta Uluasewi, prova il tentativo di Miller, ma ancora sul settore destro, sinistro, secondo la visuale d'attacco della formazione balcanica, arriva il fischio dell'arbitro. Non ce l'ha fatta questa volta Miller, non ha avuto la meglio nell'uno contro uno, era in anticipo alle sue spalle Laria, che poi però nel tentativo di controllare il pallone è anche scivolato, pallone che è finito in fallo laterale, rimessa già effettuata, ma pallone riguadagnato proprio dal Canada. È impeccabile, proprio non trasmette alcuna emozione Sergei Barbarets al limite della propria area tecnica. È un Canada che adesso prova la sfuriata con Eustachio, si allarga il capitano della formazione nordamericana, tentativo di incursione sul fronte destro, pallone ancora giocato in qualche modo su quella fascia da Buchanan, che poi finisce a terra, calcio di punizione. Adesso potrebbe arrivare il cross all'interno dell'area di rigore della formazione europea, e la Bosnia che si affida ai due centrali Katic e Muare per marcare David e Uluasewi, e Eustachio, piede buono, lo ricordiamo, Eustachio che milita nel Los Angeles, formazione quindi della costa occidentale degli Stati Uniti. La finta, il cross, il pallone che filtra, non ci arriva David, poi neanche Coné, ma a supporto Miller, ancora sul fronte destro, il tentativo con il piede sinistro ad opera di Coné, pallone che poi di testa viene spazzato via da Katic, fallo laterale, ma spinge il Canada, arriva anche il fischio dell'arbitro, arriva anche il commento di Massimo Orlando, 28esimo, sì. Canada 0, Bosnia 1.
0: Sì, e qui su questa respinta sempre molto reattivi i giocatori canadesi, che sono bravi a mettere questa palla dentro in verticale sul movimento di David, che si stoppa col destro e prova a girare il pallone sull'angolo opposto col sinistro, ancora una volta ribattuto. Però ecco, il Canada con la palla a terra è pericoloso, è veloce, attacca bene la profondità, e un po' in difficoltà secondo me sulle palle alte e della fase difensiva.
1: E spinge ancora il Canada. Qui è importante il pubblico che riesce a trasmettere il proprio entusiasmo ai giocatori. Arriva il terzo angolo, ricordiamo che in occasione del primo angolo a favore della Bosnia è arrivato sulla spizzata di Kolašinac, che gol di testa ad opera di Lukic, battuto al centro dell'area di rigore, tentativo di controllo, Miller, c'è spazio per Davis, ci prova di sinistro ed è Muaremovic che forse spinge anche l'avversario. Arriva il calcio di punizione, lato corto dell'area di rigore. Possiamo parlare in questo caso di ingenuità del difensore del Sassuolo, ormai a spalle alla porta, non avrebbe potuto creare seri pericoli, David.
0: No, davvero, davvero, questi sono falli, io capisco il momento e magari il giocatore in quel momento si sente fare quel tipo di giocata, però bisogna ragionare, perché un calcio di punizione da quella zona, insomma, è sempre molto molto pericoloso. Muharemovic qui ha fatto un grosso errore.
1: C'è anche la possibilità di un tiro diretto in porta, sì. Perché appunto Eustachio è uno che la s'allunga, poi il tentativo di passaggio, lo schema, Coné ci prova con il destro, pallone allontanato ancora dalle parti di Miller, vince un rimpallo, perlomeno il primo, non il secondo, ma mantiene poi il possesso sul filo del fuorigioco. L'azione sempre sul settore sinistro, finta il cross con il piede mancino, poi dà all'indietro invece con il destro, controlla la ria giusto per un attimo, ancora al centro dell'area di rigore avversaria dove svetta Muharemovic, può ripartire adesso con Memic, la squadra ospite, e arriva l'intervento giudicato regolare, questa volta il pallone giocato da David in fase di impostazione, poi va a verticalizzare l'area di rigore avversaria, non viene più servito dai compagni perché chiude bene, una bella cerniera difensiva della Bosnia nella circostanza, quindi c'è spazio per il solito Miller sul fronte sinistro, l'incursione di Coné, pallone allontanato, c'era la ria alle spalle di Miller come sempre accade, non è stato sufficiente il controllo, il tentativo per meglio dire di chiudere il triangolo con il compagno, pallone che viene allontanato dalla difesa della formazione bosniaca, tutto questo all'altezza del 31esimo minuto, dal 21esimo la Bosnia in vantaggio grazie al gol di Lukic, Canada 0 Bosnia 1.
0: Eh sì, e nell'azione quando ha fatto il fallo Muharemovic c'è stata un'altra possibilità per David dentro l'area, lasciato un po' colpevolmente libero, ancora una volta un tiro troppo debole, sta continuando insomma il suo periodo non positivo visto la Juventus, perché anche stasera almeno tre palle abbastanza importanti per fare gol le ha avute, ma è abbastanza poco incisivo, diciamo.
1: Si gioca a Toronto la prima partita del gruppo B, gruppo che prevede anche la presenza di Svizzera e Qatar. Intanto pallone che finisce ancora una volta la sua corsa in fallo laterale, rimessa a favore del Canada, la sponda ad opera di Eustachio, prova l'uno contro uno Miller, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, pallone per la ria, non arriva il cross, cincischia forse al momento decisivo, il cross lo effettua il giocatore Ismael Coné del Sassuolo, poi dall'altra parte l'opportunità per Oluwasewi che in un primo momento sembrava volesse tirare in porta di destro e poi è rimasto una sorta di assist a metà, forse non voluto, sì. Massimo.
0: No, voleva calciare che ha ciccato completamente la palla.
1: Intanto ecco il tentativo di conclusione con il pallone che finisce alto ancora sul piede di Oluwasewi, l'opportunità del pareggio, ma spreca tutto l'attaccante del Villarreal, controllo buono direi, preparazione perfetta, poi però dopo aver evitato la difesa avversaria, un bel movimento a lasciar sfilare il pallone, Massimo, colpito troppo sotto, non era, almeno da quello che stiamo vedendo, affidandoci anche per il replay al monitor di servizio, non sembrava una conclusione difficilissima.
0: Sì, diciamo che non è il suo piede preferito, però ha fatto un grande movimento tagliando fuori Muharemovic che ha cercato un anticipo e lì devi essere sicuro, no, di prendere il pallone, è stato molto bravo e poi ha calciato stranamente con il corpo all'indietro, la palla si è alzata, ma un'altra palla gol importante, e Oluwasewi comunque con la sua vivacità sta comunque mettendo in difficoltà la difesa bosniaca,
1: E in effetti non doveva essere lui perlomeno nel pre-partita il preferito accanto a Jonathan David, perché le carte maggiori venivano assegnate a Larin, invece Oluwasewi titolare. Il Canada spinge alla ricerca del gol del pareggio direttamente dalle mani di Johnston, una lunga rimessa e arriva anche l'angolo numero 4 a favore del Canada, sia che venga battuta da sinistra con Miller sia da destra con Johnston, arrivano dei falli laterali che sono dei veri e propri cross all'interno dell'area di rigore avversaria, hanno giganteggiato finora i difensori della formazione di Barbarez, però arriva un angolo, questa volta il tentativo da parte di De Fuchs Hall, pallone allontanato, si era coordinato per la battuta di testa, il difensore difensore tramutatosi in attaccante, adesso in contropiede prova a far male agli avversari. Memic che guadagna comunque un fallo laterale. 34esimo, Canada 0, Bosnia 1.
0: Sì, rientrano tutti.

0: Perché anche Lukic e Demirovic, molto bravi nel gioco aereo, vanno a dar mano sulle palle inattive e poi subito ripartono. Memic sta facendo secondo me una grande partita, soprattutto nelle ripartenze. Chiaramente questi falli servono anche a far respirare la propria squadra, che sta subendo un po' il pressing del Canada in questo momento.
1: E in effetti prova adesso il gioco largo la formazione di Barbalez, che ha una qualità secondo me, riesce perlomeno nell'impostazione quando ha la palla a abbassare o a alzare i ritmi. Prova soprattutto ad abbassarli in questa fase, tenuto conto del fatto che è in vantaggio, senza mai rinunciare però ad attaccare, e questo può rappresentare un vantaggio, tenuto conto che il pressing alto del Canada è affidato anche ai difensori, Cornelius soprattutto, ma anche De Fougerolle. Arriva il fischio dell'arbitro Tejo, che indica per l'ennesima volta qual è la posizione esatta per la ripresa del gioco da fallo laterale. Pressing del Canada vince nella circostanza, con Buchanan che controlla il pallone e guadagna a sua volta la rimessa laterale. 36esimo Canada 0 Bosnia 1.
0: Abbiamo visto come i due centrali Basic e Tahirovic siano molto bravi nel non consentire, soprattutto le palle in verticale in quella zona del campo fanno sempre allargare il gioco al Canada, però per vie centrali, guarda, anche in questo caso sono tutti dietro la linea della palla, e chiaramente per il Canada trovare soluzioni in spazio non è assolutamente facile.
1: 36esimo, dicevamo, Canada 0 Bosnia 1. Decide il gol di testa al 21esimo di Lukic, titolare, per via del fatto che Barbalez non se l'è sentita di rischiare Dzeko. Rischia invece la giocata Kone, che riesce a saltare un avversario, a vuoto il tentativo in scivolata di Tahirovic, poi il pallone supera la linea centrale del campo, viene toccato da David e finisce in fallo laterale. Qualche protesta ad opera di David, può respirare però la Bosnia. Chiara adesso l'intenzione della formazione europea di arrivare al riposo con una rete di vantaggio, abbassa i ritmi quando è in possesso di palla. Per il Canada un gioco fisico che è al limite, tenuto conto del fatto che soprattutto sulle fasce gli esterni stanno spendendo moltissimo. Eustachio controlla il pallone, un cross interessante, c'è Miller anticipato dal colpo di testa di Dedic, che è riuscito ad alzare il pallone. Ancora pressing efficace, con E evitato un avversario, si tratta di Bajekra Trevorovic, poi il pallone ancora dalle parti di Kone, c'è il tentativo di Laria, il controllo di Miller, va sulla linea di fondo, saltato un avversario, il cross troppo sul portiere, arriva però anche un fischio dell'arbitro, c'è stato il fallo al momento dell'uno contro uno, evidentemente una spinta o un ultimo tocco, così è infatti il pallone, quindi durante la traiettoria aerea, essendo stato toccato proprio da Dedic, è finito in calcio d'angolo, angolo numero 5, bandierina di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione del Canada, che in completo rosso agisce verso la porta a sinistra. Tentativo di colpo di testa ad opera di Oluwaseyi, pallone allontanato, poi per un attimo proteste del pubblico per un possibile fallo di mano all'interno dell'area di rigore, pallone che finisce nuovamente in calcio d'angolo. C'era stato il controllo di David, credo che però il pallone abbia colpito sulla pancia in un secondo momento almeno Kolasinac. È chiaro che a questo punto potrebbe entrare in funzione il VAR, anche se Tejo ha dimostrato, insomma, essendo ben piazzato, di aver visto bene, e in effetti sembrano placate le possibili proteste canadesi. Angolo ancora da destra, tentativo di stacco ad opera di Kone, pallone allontanato dalle parti nuovamente di Eustachio, si muove Buchanan, non c'è spazio però per un attacco diretto. 39esimo Canada 0 Bosnia 1.
0: La partita adesso chiaramente la deve fare il Canada, la Bosnia è nel suo momento migliore, nel senso che fa fare la partita, è messa bene da un punto di vista tattico, non concede grandi spazi, e il Canada deve trovare queste soluzioni, tipo quella di ora con Buchanan, bravo ancora una volta Memic, però non è facile trovare spazi in questo momento, perché davvero sono messi bene in campo i giocatori di Barbarez.
1: Sì, sì, e in effetti devono provare sempre la

0: giocata più difficile e lo ha fatto con buon dinamismo, palla al piede. Buchanan ha guadagnato comunque un calcio d'angolo, inutile dirlo, che sarà Eustachio a battere di destro, bandierina di destra secondo il fronte d'attacco della formazione nordamericana. Tentativo di colpo di testa riuscito a metà ad opera di Cornelius, il pallone schizza alle parti di Miller, controlla con il destro, ancora un pallone scodellato al centro dell'area di rigore, allontanato c'è Ismail Koné, nuovo cross e pallone che finirà la sua corsa ancora in calcio d'angolo. Attacca quasi a testa bassa il Canada, che si trova sotto al 40° per 1-0 nei confronti della Bosnia. È bravo nelle letture difensive, soprattutto quelle aeree. Dedic ha causato ancora una volta lui il calcio d'angolo, ma ha fatto benissimo perché è riuscito a evitare guai più seri alla propria difesa. Seguiamolo ancora questo tiro alla bandierina, questa volta la battuta rasoterra, corta, pallone restituito, si chiude il triangolo, c'è l'opportunità di lanciare David, pallone allontanato, colpo di testa di Larria, ancora alla profondità e poi ci mette il piatto interno Muaremovic, un campanile a vuoto Miller in anticipo. Larria ci prova ancora con un servizio per David che controlla male, ma non era facile, un vero e proprio campanile proveniente dalla metà campo ad opera di Larria, ha tentato lo stop a seguire, non era facile, un interno punta non gli è riuscito benissimo.
1: No, davvero, in questo caso era una palla molto difficile e se l'avesse stoppata si sarebbe trovato veramente a tu per tu con il portiere, da un rinvio a casaccio e stava per diventare una palla gol per il Canada, ma davvero, come hai detto tu Giovanni, palla difficile da stoppare.
0: Intanto ci prova ancora la Bosnia, però ecco, quando perde palla adesso invece dell'aggressività del pressing portato verso l'area di rigore avversaria aspettano all'altezza della linea centrale del campo, ed è una squadra molto organizzata tatticamente, perché lì in pratica non trova sbocchi il Canada e deve sempre effettuare la giocata larga, molto dispendiosa da un punto di vista fisico, e questo in effetti ha il suo peso, tenuto conto che sì, l'impeto canadese è sicuramente da sottolineare, però la tenuta della Bosnia c'è e vale il fatto che il portiere della formazione Vasili non ha dovuto fare i cosiddetti straordinari fino al momento per meritarsi il premio partita. Ancora il possesso palla del Canada, siamo arrivati al 42° minuto con la Bosnia che è avanti per 1-0, spinge però con il proprio entusiasmo il pubblico canadese, prova a farlo adesso affidando le proprie speranze a Eustachio, il cui destro è sbagliato, però ecco il solito lancio in profondità, tentativo di contropiede con fallo in attacco però della Bosnia, con Memic che ha spinto l'avversario, ammette a denti stretti la sua responsabilità, ma per la Bosnia al 42° del primo tempo in vantaggio per 1-0 può andare anche bene così, Massimo.
1: Eh sì, può andare benissimo, hai detto molto bene nel discorso precedente, è una squadra ben messa in campo, non fa un pressing asfissiante che va a togliere energie, fa marcature preventive ma sempre posizionate nel modo più corretto, e si sta vedendo in questo finale quanto stia faticando il Canada, che ha un po' esaurito in questo primo tempo, ha avuto anche le sue occasioni, adesso è un po' in difficoltà nel trovare gioco.
0: È dispendiosa la partita canadese dal punto di vista fisica, è mancata soprattutto la precisione, ne sanno qualcosa David, ma soprattutto Olwasewi. Intanto il tentativo da parte di Katic, pallone che si impenna pericolosamente al limite dell'area di rigore, prova a approfittarne il Canada, pallone che non arriva dalle parti di Miller, c'è il corridoio adesso per Tahirovic, la sua destra Bayraktarevic, ancora Memic però il preferito, prova l'uno contro uno e guadagna un fallo laterale, un buon possesso nella metà campo avversaria, l'unico giocatore ammonito di un incontro che in alcuni casi è giunto veramente al limite da un punto di vista agonistico. Tejo però lo sta conducendo bene, un ammonito, Johnston è stato lui a spedire il pallone in fallo laterale. Fanno festa i sostenitori della Bosnia, possesso di palla, si arriverà al 45°, ma ricordiamo che con i 3 minuti per la pausa rinfrescante appunto la partita potrebbe finire oltre il 48°. Finisce invece in tribuna, in curva per meglio dire, un tentativo di controbalzo di Tahirovic dopo l'ennesimo rinvio ad opera della difesa canadese, quasi a percussione gli attacchi della formazione

0: bosniaca in questo caso, e adesso il pressing isolato prova a farlo Demirovic. Fischio dell'arbitro, fallo in attacco, vorrebbero il cartellino giallo mentre resta a terra Cornelius. 45esimo minuto, ultimo giro di lancette e arriva proprio il giallo nei confronti di Demirovic, sanzionato per l'intervento nei confronti di Corneliusson. Canada 0, sì, Bosnia 1.
1: Questo assolutamente è un fallo che poteva evitare Demirovic. Poi si lascia anche un po' andare Cornelius, però insomma, se in pressione non è assolutamente accettabile prendere un cartellino giallo all'ultimo minuto così, però d'altronde è normale, siamo ai mondiali, ci sta di interpretare anche male una situazione di gioco.
0: E anche perché poi tu mi insegni, gli allenatori dicono ogni palla può essere quella decisiva,
1: esatto,
0: dovete giocare,
1: esatto,
0: sempre con la concentrazione a mille, e in effetti poi dalle tribune è facile dire poteva fare altro. Intanto invece Muaremovic riesce con un bello anticipo a lanciare, anche dopo essere uscito palla al piede, alla propria area avversaria proprio Demirovic, che questa volta appunto non va a affondare il tackle nei confronti di Laria, che ha la possibilità di proteggere il pallone che stava finendo oltre la linea di fondo. Sono intanto 4 i minuti di recupero ai 3 della pausa rinfrescante, attorno al 23esimo si sono aggiunti i 60 secondi dovuti appunto a quell'interruzione che era arrivata prima del 45esimo. Ma intanto senza interruzione è invece lo schema bosniaco che prova il lancio con le sponde delle due punte, il solito Memic sul fronte sinistro, aspetta rinforzi, punta l'uomo, tentativo di dare all'indietro con Tahirovic, ancora sul fronte sinistro, pallone che viene salvato da Eustachio che in bello stile si sostituisce ai difensori e riesce ad allontanare la minaccia. Avevamo detto, Massimo, che questa è una partita che si gioca proprio sul filo dei nervi, e adesso Lukic, l'autore del gol, si macchia di un fallo commesso nei confronti di Buchanan che gli stava andando via. Anche l'intervento precedente tutto sommato poteva essere considerato gioco pericoloso. Jovo Lukic sul taccuino degli indisciplinati, 47esimo del primo tempo, Canada 0, Bosnia 1.
1: No, ma in questo caso però lo capisco di più, perché comunque Buchanan stava ripartendo, giocatore molto veloce, e se prende spazio e diventa pericoloso, dunque il fallo tattico con ammonizione ci sta, quello di prima no.
0: Intanto ecco il tentativo ancora di liberarsi di Miller ad opera del Basic, centrocampista che finalmente non è che si sia visto molto, ma che è il classico soldatino che rispetta le indicazioni del proprio tecnico. Ed ecco l'ennesimo lancio in profondità, troppo, arriva senza particolari problemi Koepo, sorpreso, ma come lui tutta la difesa canadese al 21esimo, in occasione del primo e unico angolo battuto appunto dalla Bosnia fino al momento. Un calcio d'angolo battuto sul primo palo, l'incursione e la spizzata di testa del capitano stasera in assenza di Dzeko, l'atalantino Kolašinac, traiettoria prolungata alle sue spalle, proprio Lukic ha spedito il pallone alle spalle del portiere canadese, ma il Canada ci crede, ci sono le ultime possibilità, spiccioli di minuti, 1.5 al termine dei 4 concessi dal direttore di gara, finisce a terra Buchanan, pallone in fallo laterale, e arriverà quindi l'opportunità di una nuova azione offensiva per la formazione nordamericana. Tentativo di controllo ad opera di Buchanan e il pallone è finito, credo, in fallo laterale dopo aver toccato la bandierina. Così è infatti la rimessa lunga, manco a dirlo, all'interno dell'area di rigore, svetta Muaremovic, poi ancora di testa, pallone che filtra, non lo controlla David, tentativo alle sue spalle comunque da parte di Eustachio, anzi no, il tiro è stato di Johnson, ultimo tocco ad opera di Kolašinac che ha spedito il pallone in calcio d'angolo, ennesimo quindi tiro dalla bandierina. Questa può essere l'ultima occasione, l'ultimo possesso del Canada in questo primo tempo. Ci crede il pubblico, bandierina di destra direttamente in the box, il colpo di testa alto di Miller, ottima la sospensione, e poi è arrivato lo stacco aereo con pallone colpito da Cornelius invece, non da Miller, in anticipo anche sul compagno, è riuscito a trovarsi libero, un buon movimento senza palla, ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ha colpito troppo sotto, ma in fase di preparazione molto bravo.

0: perché era sfuggito alle marcature avversarie. Canada 0, Bosnia 1.
1: Hai detto bene, qui era riuscito a eludere le marcature dei giocatori della Bosnia, poteva fare meglio da quella posizione, peccato per il Canada. 1-0, primo tempo bello, intenso, forse il Canada per il gioco espresso meritava anche forse il pareggio, però insomma, bella partita fino ad ora.
0: Ve la racconteremo tutta la ripresa, ovviamente. Ricordo, Canada 0, Bosnia 1, decide il gol di testa di Lukic al minuto numero 21. Tra gli ammoniti, Johnston nel Canada, Demirovic e Lukic nelle file bosniache. Canada 0, Bosnia 1, linea allo studio.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto!
4: San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Riprendiamo la linea dai nostri studi di Dallas, intervallo della partita, Canada volenteroso, Bosnia spietata, calcisticamente parlando si intende, potremo provare a riassumere così il racconto fino a questo momento di Giovanni Scaramuzzino e Massimo Orlando, il lampo di Lukic a metà primo tempo per il vantaggio, almeno momentaneo, della formazione guidata da Barbarez, hanno fatto di più certamente gli uomini di casa guidati da Jesse Marsh, peccando di precisione, andando a sbattere in più di un'occasione proprio sul muro difensivo, con una Bosnia che poi ha saputo fino a questo momento difendere il vantaggio maturato, ma è solo il primo tempo della gara che si sta giocando a Toronto per il gruppo B, nella partita che più ci ricorda di ogni altra l'assenza dell'Italia in questo mondiale. Un po' di Italia c'è dal punto di vista arbitrale, notizia di questi minuti, Maurizio Mariani, l'unico fischietto della spedizione azzurra nella pattuglia di arbitri, sarà lui a dirigere il 16 giugno a Miami per il girone H, la sfida tra l'Arabia Saudita e l'Uruguay, quindi primo banco di prova per l'arbitro Maurizio Mariani in questo mondiale. Altri aggiornamenti e poi il commento della partita finora, il secondo tempo di Canada-Bosnia, tra pochissimo su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Andiamo a Roma, a Saxa Rubra per il giornale radio e poi ripartiamo da Dallas. A tra poco.
7: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Downtime Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su downtimebox.it.
11: GR1.
12: Una buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Medio Oriente in primo piano, l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra più vicino, un ulteriore passo avanti viene fatto anche dagli Emirati Arabi Uniti, che avrebbero accettato di sbloccare fino a 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Per tutti gli aggiornamenti c'è in studio Claudia Stamerra.
13: Il memorandum deve ancora essere firmato ed è possibile che sia sottoposto a modifiche, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà in un secondo momento. Appare più vicina l'attesissima intesa tra Stati Uniti e Iran, secondo i media sarà siglata a Ginevra domenica prossima, ma la riserva non è stata ancora ufficialmente sciolta, anche se la Svizzera si è detta pronta ad ospitare l'evento. Per il presidente Trump l'accordo si potrebbe concludere nel fine settimana. Dal canto suo anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie che fanno ben sperare dopo ore di indiscrezioni contrastanti, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano.

0: che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news, dopo che i Pasdaran avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. E sul nucleare Trump non farà passi indietro, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu.
1: Grazie Claudia Stamer. Nuovo passo verso l'ingresso nell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Leone XIV è partito da Tenerife a bordo del Falcon dell'aeronautica militare spagnola messo a disposizione da Re Felipe. Il pontefice ha dovuto rinunciare all'aereo papale per il rientro a causa di un guasto tecnico. L'arrivo a Roma è previsto intorno alle 23, mentre giornalisti e personale della Santa Sede rientreranno successivamente con un altro volo organizzato da Iberia. Ora in Italia, con una notizia dell'ultima ora, 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. E ancora cronaca con un nuovo capitolo del caso Garlasco.
2: Alberto Stasi potrebbe lasciare il carcere di Bollate dopo 10 anni e 6 mesi esatti. Si era presentato al cancello del penitenziario il 12 dicembre del 2015, accompagnato dalla madre, appena avuta la notizia del pronunciamento della Cassazione, condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Manca la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma la Procura Generale ha dato parere positivo. L'ex bocconiano può finire di scontare la pena, che con i benefici previsti dovrebbe terminare nel 2028, con l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'udienza si è tenuta oggi in gran segreto. Stasi e i suoi legali sono riusciti a evitare i tanti giornalisti radunati a Palazzo di Giustizia per un'altra udienza, quella sulla grazia a Nicole Minetti. Stasi aveva ottenuto prima di poter lavorare fuori dal carcere, poi nel 2025 la semilibertà, tornare a Bollate solo per dormire, un provvedimento che nulla ha a che vedere con la possibile richiesta di revisione del processo e con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui è indagato Andrea Sempio per la procura di Pavia, unico colpevole, carte che sta studiando proprio la Procura Generale di Milano. Stasi si è sempre proclamato innocente. Milano, Camilla Manconi, GR1.
1: L'inchiesta sulle 2 donne morte avvelenate con l'aricina in Molise. C'è una nuova persona iscritta nel registro degli indagati, è un'amica dei De Vita che, mentendo, ha negato tensioni all'interno della famiglia.
3: A smentirla sono state le chat, i messaggi trovati nei telefonini, nei dispositivi sequestrati nella casa di Pietracatella confermano le tensioni e i dissidi all'interno della famiglia Di Vita. Per 3 volte un'amica stretta di Antonella Di Elsi è stata ascoltata dagli investigatori, ha sempre negato di essere a conoscenza di liti e attriti familiari, ma i primi riscontri sugli smartphone hanno restituito un quadro diverso. La testimone sapeva molto bene che i rapporti familiari erano tesi e complessi, come emerge da alcuni messaggi che avrebbe ricevuto. Così è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento, per aver ostacolato le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Un nuovo tassello che conferma il velo di reticenza e i silenzi con cui gli investigatori si sono scontrati. Mentre si attendono le relazioni finali sulle autopsie, prosegue l'analisi dei dispositivi sequestrati, dati da cui potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il contesto del delitto e chi ha ucciso Antonella e Sara con la ricina. Doriana Leonardo, GR1.
1: E polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino a una TV brasiliana sull'assenza dell'Italia ai mondiali di calcio, per cui sarebbe necessario un mondiale a 64 squadre o forse 228 perché gli azzurri si qualifichino. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio, mentre il ministro dello sport Abodi commenta: preferisco prima fare una verifica e poi dopo mi esprimerò. Sono le 21:59 minuti, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1500 Turbo.

0: o benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Rieccoci a voi da Dallas, intervallo di Canada-Bosnia, gara che inaugura anche il programma del girone B di questo mondiale. Dopo i primi 45 di gioco più recupero, Bosnia avanti, decide fino a questo momento l'incornata sotto porta a metà della prima frazione di Jovo Lukic. Mi ricollego subito a quello che diceva poco fa, quello che dicevano i colleghi della GR1, poi saremo ancora a Toronto per un rapido commento e per il secondo tempo della partita, però diciamo leggera correzione di rotta da parte di Gianni Infantino, ha messo un po' una toppa sul pasticcio con quella dichiarazione sarcastica. In un post su Instagram ha voluto ricordare il suo incontro con Gianni Rivera ieri alla Azteca, ovviamente uno dei protagonisti assoluti della partita del secolo del 1970, e ha aggiunto il presidente della FIFA: sono certo che rivedremo molto presto l'Italia in un mondiale, già a partire dalla prossima edizione, quella del centenario, importantissima, nel 2030, senza ulteriori commenti pepati. Quindi ci sembra anche un po' un modo per ricucire quello che, come avete sentito, è diventato quasi un caso diplomatico. Alleggeriamo con una spigolatura, curiosità: clienti di un certo tipo in un supermercato di una nota catena statunitense, che ovviamente non stiamo qui a citare, a Fort Oglethorpe in Georgia, spingeva un carrello, l'ha portato nel parcheggio, poi ha caricato tutto in macchina. Era la Miglia Mal, che da quelle parti fa da quartier generale con la sua Spagna. In realtà si è radunata la nazionale spagnola Chattanooga nel Tennessee, ma praticamente al confine con la Georgia. La Miglia Mal in dubbio, sì, un infortunio lo sta smaltendo, non ci sarà probabilmente contro Capoverde al debutto, ma poi rientrerà e sarà a disposizione della Spagna per questo mondiale. Fotografia, Giovanni Scaramuzzino, ancora ben trovato, sta per iniziare il secondo tempo. Non dico Bosnia, catenaccio e contropiede all'italiana, anche perché il gol è arrivato su calcio piazzato, però appunto in maniera chirurgica la squadra di Barbarez poi ha difeso bene. Canada molto impreciso, ancorché volenteroso, io lo definivo così, manca concretezza sotto porta per gli uomini di Marsh.
4: Sì, si muovono molto, spendono anche molto, in effetti possesso palla del 65% che non ha portato frutti. In pratica l'unica occasione, tra l'altro, su palla ferma, a dimostrazione che fisicamente questa squadra in difesa c'è, perché sia Cornelius, e lo ha dimostrato poi con quel colpo di testa nel finale di tempo, che De Fujol dispongono di due ottime figure fisiche per poter contrastare gli avversari, però ancora sul piano tattico non ci siamo, al di là dell'ottima intuizione da parte di Kolašinac, della sponda e della spizzata, chiamiamola come volete, per Lukic, che si è fatto trovare pronto. Però lì, se non c'è una chiusura ermetica su palla ferma da parte della difesa
3: avversaria, molto molto approssimativa del Canada. Certo, Massimo Orlando, mi dai un voto a Jonathan David? Ci diceva Sartini prima della partita che gioca in un ruolo diverso, per ora sopra o sotto la sufficienza? In una battuta, poi a voi il microfono.
5: Sotto Guido, ha avuto quella palla gol e altre due o tre situazioni dove poteva e doveva far meglio. Insomma, il Canada dipende molto da lui, per il momento per me insufficiente.
3: Benissimo, Massimo Orlando, dopo un mini spot il secondo tempo di Canada-Bosnia, Giovanni Scaramuzzino e appunto Massimo Orlando al microfono dagli studi di Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto. Ci risentiamo al termine della gara, buon ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La partita.
4: Canada 0, Bosnia 1. Questo ha detto il primo tempo, 49 minuti che hanno visto un Canada prevalentemente all'attacco, una Bosnia cinica, una Bosnia che ha sbloccato lo 0-0 di partenza grazie al gol di testa di Lukic. Insieme a me, Massimo Orlando, che secondo tempo ti aspetti adesso, tenuto conto che più volte abbiamo parlato proprio di quanto abbia speso, tra l'altro inutilmente, sul piano dei risultati la squadra nordamericana?

0: Ma mi aspetto comunque che addirittura, se possibile, aumenti l'intensità, se vuole provare a far male alla Bosnia, perché abbiamo visto palle alte, palle lunghe, insomma, sono sempre di dominio della difesa bosniaca, e allora ci vuole pressing alto, rischiando ancora qualcosa, perché hanno sempre la difesa molto alta, dunque ti esponi al contropiede, però è alzare ritmo e tenere soprattutto palla bassa, perché con quel modo lì hanno comunque avuto qualche chance nel primo tempo.
1: Ripresa che è appena partita e già è andata alla conclusione la formazione bosniaca, con Demirovic, l'attaccante dello Stoccarda, ha controllato di destro un pallone, ha cercato in diagonale di sorprendere il portiere avversario, non riuscendoci. Non ci sono stati cambi nell'intervallo. Bosnia in campo con Vasili in porta, Dedic, Katic, Moremovic e Kolašinac in difesa, Bajrak, Tarevic, Basic, Tahirovic, Memic, centrocampo Demirovic e Lukic in attacco. Risponde il Canada, Karpov in porta, Johnston, De Fujol, Cornelius e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Coné, Miller a centrocampo, David e Oluwaseyi di punta. Partita diretta da Facundo Tejo della Federazione Argentina. Si gioca da un minuto. Bosnia 1, Canada 0.
0: Eh sì, vediamo che più o meno, insomma, si sta vedendo quello che è successo nel primo tempo, con la Bosnia che accenna un piccolo tentativo di pressing, però senza esagerare, e costringe appunto il Canada a mettere queste palle lunghe, ma sulle palle alte, ripeto, difficilmente riescono a vincere i duelli, e invece il Canada deve cercare con la palla a terra, come sta facendo ora, di fare male alla squadra bosniaca.
1: E ci prova adesso sul settore destro il cross, con il bel intervento raso terra del portiere della formazione ospite Vasili, pallone allontanato, è riuscito in qualche modo a venire fuori da una situazione complicata. Oluwaseyi, quasi dalla linea di fondo, ha crossato di potenza un pallone raso terra, ottimo la risposta di Vasili, poi pallone allontanato di testa sull'ennesimo cross. Ne stanno arrivando moltissimi di cross, Massimo, all'interno dell'area di rigore della formazione bosniaca, e un Canada che continua a spingere sul piano fisico. Eustachio, c'è una spinta su di lui, l'arbitro dice che si può proseguire, poi sbaglia di sinistro il rinvio il portiere Vasili. 2:33 a Toronto, Canada 0, Bosnia 1.
0: Sì, non si può dire che non stia mettendo veramente tutto quello che deve mettere una squadra in campo, e cioè cuore, grinta, intensità. Prima la giocata di Oluwaseyi è stata meravigliosa, con il tacco si è liberato, ha messo questo pallone nel mezzo, e Vasili è stato bravissimo, perché c'erano due attaccanti liberi lì, sarebbe stato il gol dell'1-1, e il Canada ci sta provando. E qui c'è un contatto brutto, vediamo cosa dirà l'arbitro.
1: Intanto proprio Oluwaseyi aveva tentato di anticipare Vasili, inevitabile lo scontro al limite dell'area di rigore, entrambi a terra all'interno dei propri 16 metri, Vasili e invece qualche metro fuori, più lontano rispetto a lui, l'attaccante del Canada. È ovvio che a questo punto entrambi gli staff medici sono in campo. Si rialza già il canadese, già una buona cosa, mentre rimane a terra il portiere della formazione balcanica. È una Bosnia cinica, lo abbiamo detto, è una Bosnia che comunque mi pare ben organizzata, soprattutto in fase di non possesso. Poi è vero, le sfuriate del Canada hanno avuto la meglio, e ovviamente quando si tratta poi di sbloccare lo 0-0 di partenza, intanto è da rivedere la posizione proprio dell'attaccante del Canada, era forse in anticipo Massimo il portiere, e venivano da due parti diverse, con il pugno allontanato il pallone, però ha colpito alla testa anche Oluwaseyi. Come
0: sì,
1: leggi
0: per fortuna,
1: questo
0: scopo? Per fortuna sì, Vasili esce, entrambi guardano la palla, e per fortuna non c'è stato il contatto con la testa, dunque non dovrebbe essere un problema per nessuno dei due giocatori,

0: però sai, sono pericolosissimi quando arrivi a queste velocità e un attimo farsi male. Tra l'altro credo abbia fischiato anche fuori gioco in partenza l'attaccante canadese,
1: e poteva essere in effetti in offside al momento del lancio in profondità. Meno male che i due sono ancora abili e arruolati. Intanto ci prova il Canada il tentativo sul fronte sinistro del solito Miller, lancio lungo in profondità, troppo per lo scatto ad opera di David, che poi si sposta per favorire l'inserimento di Buchanan. Fatto sta che arriva prima proprio Vasili, che è riuscito a allontanare il pallone. Siamo all'altezza della linea centrale del campo, si gioca il sesto minuto della ripresa, come sempre interventi al limite. Questa è una partita che rischia però di sfuggire al controllo dell'arbitro, proprio perché ogni intervento viene portato con quell'agonismo tale che insomma diventa anche difficile da decifrare, fino a che non sei proprio a livello di guardia. Ma fatto sta che il Canada prova subito ad alzare i ritmi. Ancora lo scatto di Miller, che perde palla, la difende bene Dedic, la controlla uno contro uno tutto vicino alla bandierina, e poi di destro la allontana. Bosnia in maglia bianca con maniche blu da destra verso sinistra in questa ripresa, completo rosso con bordi e numerazione bianca il Canada. Tentativo di lancio in profondità, l'ennesimo rinvio di Dedic, sbaglia però la portata del lancio. Ancora sul fronte sinistro Miller, si ferma, non arriva il cross, c'è Eustachio, sta giocando il numero 7, una quantità industriale di palloni, arriva la ria e la cross, troppo sul portiere, la parata sicura di Vasili, Canada 0, Bosnia 1, settimo di gioco.
0: Eh sì, vedi, ci provano anche in questo caso, comunque bravo Eustachio, che come hai detto te ha toccato un sacco di palloni, poi arrivano sull'esterno, palla nel mezzo e lì non c'è mai storia nel gioco con la testa, perché davvero i giocatori bosniaci dominano sotto questo punto di vista. Deve trovare qualche alternativa il Canada, soprattutto con qualche azione personale, il dribbling, qualche giocata individuale, perché sennò con i cross fa fatica.
1: E in effetti cominciano comunque a affiorare un po' di stanchezza, esempio Buchanan, che insomma tentava uno stop neanche troppo difficile, si è fatto fuggire il pallone, che è finito sul fondo, si è rammaricato soprattutto con se stesso, comincia un pochino ad affiorare la stanchezza, comincia a mancare su ambo i fronti un po' di lucidità. Ancora Eustachio, ancora un fallo su di lui, calcio di punizione all'altezza della linea centrale del campo a favore del Canada, fallo commesso da Pasic in fase di interdizione impeccabile, non è che abbia Massimo toccato moltissimi palloni, però soprattutto non li fa giocare agli avversari. Gioco che è già ripreso, David prova a verticalizzare l'area di rigore, il passaggio per il solito Miller, il controllo dopo la finta del cross con il destro, ancora Eustachio, l'opportunità di tiro in porta, traversa incredibile per David, il pallone che è stato scoccato quasi con sicurezza in diagonale, poi è arrivato il fischio dell'arbitro sul tentativo di ripartenza della formazione della Bosnia, che qui è stata salvata dalla traversa, l'azione del solito Miller, pallone in profondità, cambio di piede con il tentativo da parte di Larrea di battere in diagonale il portiere avversario, la traversa dopo un rimpallo che in pratica aveva visto solo nel ruolo di spettatore e non poteva fare altro il portiere Vasili. Qui la dea bendata ha dato una mano, forse qualcosa in più alla Bosnia.
0: Sì. Sì, assolutamente, l'azione è stata bellissima tutta di prima con l'inserimento e giocando sempre di prima l'inserimento di Larrea, che a te
1: intanto contropiede da parte della Bosnia, Demirovic il tiro e il pallone che finisce di poco fuori, un'azione che ha visto l'uscita, rischia tutto da parte di Krojpo, vogliono l'angolo i giocatori della Bosnia. Insomma, le azioni più belle si sono viste nello spazio di due minuti, ma come ha chiuso male qui la difesa del Canada, al di là poi dell'uscita decisiva, diciamolo pure, del portiere, che alzando il piede destro in pratica è riuscito a alzare il pallone a sua volta e a deviarlo verso sinistra. Ottimo intanto anche la giocata da parte del di Larria con Kolasinac che con l'aiuto della traversa ha evitato il gol al proprio portiere, il gol subito.
0: Sì, è incredibile perché l'azione, come dicevamo, è stata bella tutta di prima, inserimenti perfetti, qui è stata sfortunata davvero il Canada, Larria aveva fatto tutto bene, bravo Vasili, chiaramente la dea bendata come hai detto te ha aiutato la Bosnia e poi nella ripartenza Giovanni una difesa messa malissimo, quella del Canada ha dato la possibilità a Demirovic che è stato un po' lento, si è fatto recuperare, bravo anche Crepò.
1: Sì, sì, in effetti con responsabilità sia da parte del tiratore che del portiere, in senso positivo quest'ultimo, è riuscito a evitare la capitolazione, era finito a terra in pratica, però è riuscito alzando il piede destro a trovare la traiettoria del pallone avversario, ad alzarlo e a deviarlo ancora verso la sua destra, quindi soltanto angolo a favore della Bosnia. C'è il Canada però in avanti, David, il cross, pallone smorzato, arriva il portiere Vasili, insomma per Kolasinac questa parte di area di rigore è doppiamente fortunata, bravo però in occasione del cross dalla bandierina al 21esimo del primo tempo a prolungare di testa la traiettoria aerea che è diventata assist per il colpo di testa vincente di Lukic ed è Lukic a decidere la sfida, l'1-0 parziale, ma in questo secondo tempo ci stiamo accorgendo appunto che è una partita che si gioca sul filo dell'equilibrio, perché poteva succedere il pareggio grazie all'azione personale da parte di Larria, la traversa dopo che il pallone era stato incocciato proprio da Kolasinac e su capovolgimento di fronte Demirovic invece si è lasciato ipnotizzare da Vasili. Si marcia ancora sul seguente punteggio, Canada 0 Bosnia 1, possesso di palla dei nordamericani, tutto questo al minuto numero 12.
0: E sai, ci sta che di queste situazioni la Bosnia potrà usufruirne ancora, perché mi sa che più che passerà il tempo e più il Canada si esporrà per cercare di trovare il pareggio a queste situazioni di difesa molto alta e dunque grandi spazi per i giocatori bosniaci. Però dall'altra parte è da notare insomma che la qualità del Canada mi sembra che sia salita in questo inizio del secondo tempo.
1: Intanto salgono anche gli interventi al limite e in effetti l'arbitro adesso viaggia tutt'uno con il cartellino giallo, un po' ammonisce, un po' minaccia la sanzione, ma comunque ripetiamo, da un punto di vista agonistico anche le idee che cominciano a annebbiarsi fanno sì che diversi interventi siano davvero passibili proprio di sanzione. Intanto perdono un pochino di tempo i giocatori bosniaci, i fischi da parte del pubblico di fede canadese, gioco che riprende, cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa da parte di Demirovic ancora in profondità, l'uscita a pugni di Crepo non perfetta, pallone che finisce in calcio d'angolo, scelta di tempo sicuramente da rivedere per Crepo in occasione di questo cross che non sembrava pericolosissimo, poi però ci ha messo del suo. Crepo voleva forse tentare la presa aerea, spaventato, intimorito dalla presenza di compagni e avversari, ha preferito non correre rischi. Un tocco con entrambi i pugni e pallone oltre la linea di fondo, eccolo l'angolo a favore della Bosnia, abbiamo Demirovic di testa alto di poco, sospensione gigantesca all'interno dell'area di rigore avversaria di Muharemovic che però ha concluso di poco alto ancora una volta su palla ferma. Dal punto di vista del Canada direi, Massimo, che non ci sia
0: male, molto male Giovanni, sì, perché i giocatori della Bosnia già sono più bravi, abili in questa situazione di gioco, ma proprio sbagliano la marcatura, qui si è staccato dal suo difensore Muharemovic con grande facilità e da un metro veramente e mezzo, non era facilissimo chiaramente mettere la palla all'incrocio, però questa è una grande chance, specialmente per un colpitore come lui.
1: E in effetti intanto dalle due panchine arrivano i primi movimenti e siamo attorno all'ora del gioco, l'ora canonica se vogliamo per i primi cambi. Intanto il tentativo ancora di pallone intercettato, contropiede bosniaco ma salva tutto e in bello stile Cornelius, un'opportunità per Millar, questa volta un esterno punta per il tentativo di Eustachio ancora sul fronte sinistro, gioca l'ennesimo pallone in area, c'è spazio poi per Conè, deve fermarsi il giocatore del Sassuolo, alle sue spalle incombe la figura di Miller che in effetti riceve.

Tentativo di chiusura del triangolo col compagno, non libera la difesa della Bosnia, abbastanza macchinoso il tentativo di rinvio, poi in qualche modo riesce a mettere tutti d'accordo Bajrak Tarević, arriva il fischio dell'arbitro, potrebbero arrivare anche le prime sostituzioni. Tutto questo all'altezza del minuto numero 15 e intanto ti confermo quello che avevi, Massimo.

0: Bosnia 1.
1: Sì, adesso vedremo se ci saranno dei cambi, perché chiaramente l'intensità messa in campo soprattutto dal Canada in fase offensiva secondo me richiede forze fresche. Infatti vedo che ci sono due giocatori del Canada pronti, staremo a vedere chi. Il primo a uscire è Miller, che ha fatto un buon primo tempo, ma adesso è sembrato un po' stanco ovviamente.
0: Eh sì, ed entra al suo posto Schaffelburg, giocatore che milita nel campionato appunto nel campionato della MLS, cioè nella Lega Nordamericana, nel Los Angeles, classe 99. Fuori Miller, Buchanan e David, non ha inciso neanche stavolta l'ex juventino. Dentro Schaffelburg, Ahmed e l'altro David, Promise David, ma anche il tecnico della formazione balcanica muove le sue carte. C'è Djigovic pronto a entrare sul terreno di gioco, fuori Basic, fuori Lukic, l'autore del gol. Insomma, nello stesso slot cinque novità, con Bazdar che va quindi al centro della al centro dell'attacco bosniaco, un Bazdar che ha appena rilevato Lukic. Tutto questo poco dopo l'ora di gioco, adesso potrebbe ridiventare una partita completamente diversa, Massimo.
1: Eh sì, assolutamente sì. Cambi, fa rumore il cambio di David, devo dire la verità, perché leader di questa squadra devi recuperare il risultato, e l'allenatore ti fa uscire. Evidentemente è proprio una stagione difficile quella del giocatore della Juventus. Ora staremo a vedere questi nuovi inserimenti. Ci vuole freschezza, ci vuole velocità, ci vuole anche un po' di qualità che in alcuni giocatori abbiamo visto, ma non in David purtroppo in questa serata.
0: Eh sì, sicuramente sottotono anche questa prova per lui. Ha fatto più movimento, fallo in attacco intanto, diciamo, ha fatto più movimento, più, seppur sbagliando anche di più, o lo segui. E comunque bella la giocata in apertura di ripresa con cui ha creato il panico, mandando via un paio di avversari sulla linea di fondo, e poi con un sinistro teso che è stato neutralizzato dalla respinta bassa di Vasili. 18° minuto, ancora gioco fermo e ancora la Bosnia in vantaggio a Toronto sul Canada per una rete a zero.
1: Sì, adesso la Bosnia chiaramente sta vedendo la grande possibilità di aprire il mondiale con una vittoria, dunque sarà ancora più attenta lì, e soprattutto a centrocampo con queste palle in verticale, dove il Canada ha velocità e l'unico modo per mettere in difficoltà la squadra bosniaca.
0: Intanto tentativo sul fronte destro ad opera del Canada con pallone giocato per un attimo da Eustachio, poi Coné ancora sul fronte di destra, potrebbe arrivare il cross, prova a farsi vedere Promise David, un pallone giocato ancora all'interno dell'area di rigore, ecco il controllo del neo entrato, si coordina per la battuta a rete, un pallone smorzato comunque in qualche modo arriva in innocuo o quasi tra i guantoni del portiere della formazione ospite. Azione iniziata da Ali Ahmed, tentativo di conclusione di Promise David. Promise David già meglio rispetto a Jonathan.
1: Assolutamente, perché intanto ha dimostrato di essere all'altezza della fisicità, no? Perché qui ha vinto il duello, poi non è riuscito a calciare da zona ottima lì per trovare il gol, però insomma fa capire le qualità di questo giocatore, soprattutto che possono anche mettere palle alte nel mezzo. Adesso c'è più fisicità e anche più centimetri che sono mancati quando sono arrivati i cross da parte dei canadesi.
0: Intanto si continua a giocare attorno al 20° minuto con un Canada, non cambia il canovaccio della partita, continua a spingere l'ingresso soprattutto di Ahmed che sembra di dare nuove geometrie, ma comunque la spinta non si esaurisce. Fuori Miller, c'è sempre Eustachio, ci prova con un destro, conclusione non lontana dall'incrocio dei pali. si è costruito da solo un'occasione. Eustachio ha alzato lo sguardo, ma colpendo il pallone ha alzato troppo la sfera, che è finita lontano in curva. Un

0: pallone che ha colpito di destro quando forse Massimo non era perfetta la postura del corpo, se l'era allungata di pochi centimetri, decisivi, però.
1: Eh sì, purtroppo non è riuscito a prepararsela come avrebbe voluto e soprattutto stava arrivando un avversario, ha dovuto accelerare, non era posizionato bene, ha calciato molto lontano dalla porta, però era giusta l'idea perché non si può sempre pensare di andare dentro con il fraseggio, ogni tanto anche il tiro dalla lunga distanza può essere un fattore.
0: In effetti hai pienamente ragione e ci ha provato proprio dalla distanza, non trovando lo specchio della porta, ma continua a spingere la formazione di casa con un tentativo ad opera di Schaffelburg. Pallone che resta lì all'interno dell'area di rigore, allontanato a metà dalla difesa della formazione bosniaca. Arriva prima proprio il nuovo entrato Ahmed Ali, poi c'è l'ennesimo fallo, qui l'arbitro interviene fischiando ma non estrae nella circostanza il cartellino giallo, era finito a terra, si è prontamente rialzato. Comunque De Fujol, che in precedenza era stato ammonito, il nuovo entrato Bazdar lo ha arpionato, calcio di punizione con una buona opportunità per la formazione allenata da Marsh. Il tentativo di sempre sul fronte destro di Ahmed, pallone in profondità, Eustachio ci prova con un tiro cross, ancora Ahmed, arriva un pallone colpito troppo forte che termina la sua corsa addirittura in fallo laterale, non può raggiungerlo Corneliusson. 22esimo minuto e Canada 0 Bosnia 1.
1: È entrato bene Ahmed, è entrato bene, punta sempre l'avversario, bravo nello strappo, giocatore che salta l'uomo con grande facilità e mette questi palloni interessanti nel mezzo, sta forzando molto adesso il Canada, è normale, chiaramente si espone ai contropiede.
0: Come in questa occasione, contropiede che parte da destra ad opera di Bazdar, prova a verticalizzare l'area di rigore, l'attaccante, tentativo in dribbling, poi allontanato in qualche modo il pallone stesso dalle parti però dove opera e lo fa bene con un cross all'interno dell'area di rigore avversaria. Kolašinac, grande protagonista, impresa la risposta del portiere al 23esimo minuto, squadre comprensibilmente più lunghe, nuove opportunità perlomeno a livello potenziale, adesso è Ahmed a dare in profondità, tentativo sul fronte destro, arriva il fischio dell'arbitro con calcio di punizione guadagnato proprio da Oluwasewi, che sì, insomma, può essere anche giudicato disordinato in fase magari di conclusione, ma si muove bene, credo, non so che ne pensi Massimo.
1: No, penso come te, assolutamente, ha fatto vedere delle buonissime cose, certamente gli manca un po' di concretezza lì davanti, magari un po' di qualità, ma è un giocatore assolutamente che può crescere, ha dimostrato soprattutto nello spunto, insomma, e nella corsa di essere un giocatore interessante, di sicuro molto molto meglio lui di David in questa partita.
0: Intanto il nuovo tentativo di incursione canadese viene vanificato prima dalla difesa bosniaca, poi arriva anche l'interruzione da parte dell'arbitro, pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: E allora, è più che mai necessaria appunto a questa altezza del match la pausa rinfrescante. Arriva anche il momento, Massimo, dei consigli, delle indicazioni. Ecco, cosa diresti in breve se fossi il tecnico del Canada ai suoi e viceversa Barbares sulla panchina ospite?
1: Beh, sai, Marsh deve infondere coraggio, deve dare

0: spinta soprattutto di dire ai suoi giocatori di continuare a pressare, magari rischiando anche qualcosa come è successo in alcune situazioni con la difesa alta, ma non ha altre soluzioni se vuole trovare il pareggio. Invece dall'altra parte di fare grande attenzione, perché è aumentato, gioca con tre punti adesso il Canada, ha aumentato la pericolosità in fase offensiva, dunque attenzione appunto alla fase difensiva, ma su questo credo che l'allenatore Barbarez possa stare tranquillo, perché la sua squadra è davvero ben organizzata.
1: Insomma, adesso siamo nella fase decisiva della partita. La spinta del Canada non ha prodotto gli effetti sperati da un pubblico che segue con passione, anche con grande civiltà, dobbiamo dire,
0: beh,
1: Massimo.
0: Sì.
1: Io credo che in Canada davvero ci sia una passione per lo sport che vada al di là poi di quelle che sono anche le indicazioni più di campanile, tutto quello che si vuole, l'identificazione con la bandiera e quant'altro, proprio il piacere di assistere all'avvenimento sportivo. Poi si partecipa e il pubblico lo fa con naturalezza, con spontaneità, e ci fa piacere sottolineare che i tifosi siano mischiati, ci sono bandiere giallo-azzurre che spuntano tra quelle biancorosse del Canada.
0: Ah beh, magari si potesse sempre assistere a partite con il pubblico così bello, ma sì, magari con una cultura diversa rispetto a quello che siamo abituati noi, però insomma vedere la gente che va è come andasse a teatro, no? Si gusta la partita e poi torna a casa, così dovrebbe essere.
1: Eh sì, e non sono frasi retoriche le tue, Massimo, così dovrebbe essere, non dimentichiamolo. Intanto non dimentichiamoci di quanto sta accadendo sul terreno di gioco. 28esimo minuto, Canada 0 Bosnia 1, la formazione ospite si affida adesso al controllo di Djigovic, che ha rilevato Basic. Ljukic, l'autore del gol, ha lasciato il posto a Bazdar, invece sul fronte canadese fuori Buchanan, Miller e Jonathan David, dentro Ali Ahmed, Schaffelburg e l'altro David, Promise David, per un Canada alla disperata ricerca del gol del pareggio. Finora, fra l'altro, Massimo, il Canada ha disputato 6 partite nella fase finale dei mondiali, le ha perse tutte e 6, sta perdendo anche questa, prima partita nella storia che si gioca sul territorio canadese, appunto Canada, uno dei 3 paesi organizzatori. Anche questo può diventare, lo chiedo Massimo, un arma a doppio taglio, cioè il fatto di sai che in quel momento che stai deludendo gran parte dei tuoi sostenitori.
0: Beh sì, può entrare nella testa, sai, quelli di 4 anni fa erano abbastanza preventivabili, perché insomma era una squadra molto giovane, lo aveva detto lo stesso allenatore. Qui invece c'è stato un grosso lavoro per presentare una squadra all'altezza. C'è qualcosa di buono, secondo me manca però organizzazione, fase difensiva, insomma pensare anche di passare il girone con questa squadra. In più manca il giocatore anche più forte, che è Davis, che purtroppo non è a disposizione.
1: Almeno per questa partita. Intanto duplice cambio nella formazione ospite della Bosnia, fuori Bajraktarević e Memic, e dentro Šunić e Ali Begovic, il talentino. Non entra Dzeko, e questo al di là dell'1-0 a favore della Bosnia indica che il suo tecnico non lo vuole rischiare in una partita come questa, e questo è da considerare soprattutto in funzione di un regolamento che nel primo turno manda avanti le prime due ma ripesca anche le migliori 8 terze. Insomma, qualificarsi non è impossibile. Intanto al minuto numero 30 ennesimo pallone lanciato in profondità dal centrocampo bosniaco, lo ha toccato Djigovic, si è spostato Tahirović, il tentativo di incursione ancora una volta, si fa vedere Šunić, riceve in effetti, poi però può ripartire il Canada con pallone giocato male sul fronte sinistro dal neo entrato Schaffelburg, che ha rilevato Miller, che ha spinto moltissimo sia nel primo sia nel secondo tempo, quello che ha giocato, tentativo ancora, palla al piede della formazione bosniaca.

0: Sniaca è proprio Sunic che lo tocca per un attimo, poi c'è spazio per Kolarčinac, il controllo del capitano Pjanica, serie di finte, pallone che non filtra, retropassaggio verso Muharemovic. Tutto questo alla mezz'ora della ripresa, Canada 0, Bosnia 1.
1: E la Bosnia dimostra in questo momento che sa fare anche il possesso palla, perché sono due minuti che fa girare la palla con grande qualità, c'ha esperienza, giocatori che giocano tutti in campionati importanti in Europa e sanno che in questo momento far girare la palla, far girare a vuoto e soprattutto non consentire al Canada di andare a pressare e recuperare il pallone è fondamentale.
0: Alaj Begovic al posto di Bajrak, Bajrak Tarević, la risposta adesso del tecnico della formazione di casa, fuori uno stanchissimo Oluwasaewi e dentro Larin, che era nelle considerazioni della vigilia dato per sicuro titolare. Larin va a giocarsi anche le sue personali possibilità di incidere su questa sfida. Nei minuti finali ne mancano 14, più recupero congruo, come è già accaduto nel corso del primo tempo. Canada 0, Bosnia 1. C'è anche Larin in campo.
1: Eh sì, Larin, che era uno dei papabili appunto titolari, poi è stato scelto Oluwasaewi, che ha fatto molto bene, ha avuto anche delle chance, abbiamo detto, è uscito giustamente per stanchezza. Adesso vediamo Larin se può dare una mano a questo Canada, che al di là di tutto comunque, Giovanni, per quello che ha fatto vedere, il pareggio per me lo meriterebbe.
0: Sottoscrivo, in effetti disordinato in fase conclusiva, i meriti della Bosnia ci sono, ma anche da un punto di vista difensivo non è che la tenuta della squadra di Barbarez oggi sia stata impermeabile al 100%, non ne ha saputo approfittare, ma questo è un altro discorso. Il Canada che continua comunque a spingere e lo fa affidandosi a Ismail Kone, le geometrie dell'uomo del Sassuolo, poi si allarga verso Schaffelberg, controlla, non se la sente di provare l'uno contro uno, è più timido rispetto a Miller, questa la mia sensazione, che ne dici Massimo?
1: Sì, Schaffelberg ha provato due o tre volte, però l'avversario lo ha sempre battuto e quando succede questa cosa, Giovanni, e poi ti viene la paura di provare di nuovo a saltare l'uomo, perché perdi sempre il duello.
0: Intanto David, conclusione del gol del pareggio, ce la fa il Canada, e Larin che riesce a battere il portiere avversario, in pratica il suo secondo pallone toccato, incide come sulla partita. Larin, Canada 1, Bosnia 1, 34esimo minuto, è più una reazione di rabbia che di gioia, questo gol se l'è costruito, diciamola tutta Massimo.
1: Ah sì, bravissimo davvero, e qui tutta la gioia di Larin, che è stato bravissimo a stoppare il pallone, non farsi anticipare dall'avversario, e si mette, guarda, si stacca dal difensore, bravissimo qui nello stop, e poi con l'esterno mette la palla dove non può arrivare Vasino. È un grande gol questo, Giovanni, davvero
0: sì.
1: Bravo, e gol, guarda come stoppa il pallone in uno spazio stretto, bravissimo. Col fisico tiene Muharemovic e poi con l'esterno, grande gol davvero. Bravo,
0: sì, a me ha ricordato
1: bravo.
0: Il movimento di Trezeguet, quello che faceva,
1: sì, bravissimo.
0: Vero? Che faceva
1: sì,
0: Trezeguet,
1: bravo.
0: Spalle alla porta, è riuscito a controllare il pallone, a evitare la difesa avversaria e a colpire di destro, con la sensazione che il tiro di Larin sia stato sporcato da un difensore bosniaco, in maniera tale da rendere impossibile il tentativo di parata di Vasili, ma gol da attribuire proprio a Larin. La sensazione è che tutto si sia svolto regolarmente a livello di fuorigioco, cioè lo scatto di Larin sia stato regolare, poi naturalmente quando il gioco non riprende subito è ovvio che anche a distanza, ma tutto sembra risolto, gioco che riprende, Canada 0, Bosnia 1, al gol di Lukic al minuto numero 21 ha risposto nella ripresa al 34esimo il gol del neoentrato Larin. A Toronto, Canada 1, Bosnia 1, il gran destro che rimette in corsa il Canada.

0: anche per il successo stasera. Che ne dici, Massimo?
1: Ah, sì, ah, assolutamente sì, ci credono, guarda come spingono.
0: Ancora, un tentativo adesso, quasi di sfondamento stile rugby, ti chiedo scusa per l'interruzione,
1: no,
0: naturalmente,
1: prego.
0: Ma ovviamente l'altro David ci tiene da matti adesso a incidere a sua volta sulla partita, gli ha fatto largo Larin, tentativo poi di percussione ad opera del neo entrato Promise David. Fatto sta che l'azione è stata fermata per un intervento di falloso, era in gioco, intanto il monitor di servizio ce lo fa rivedere con tanto di fermo immagine. Probabilmente c'era stata una leggera protesta, forse per il controllo ad opera del giocatore che poi ha segnato Larin, e vi confermiamo anche che la conclusione dello stesso Larin è stata sporcata da Katic, che
1: è
0: in
1: vero.
0: Pratica in un primo momento, sai, non me ne ero accorto, poi c'era stata una riproposizione dal basso e mi era sembrato che la palla si fosse allontanata dalla traiettoria iniziale. Fatto sta che il gol è tutto di Larin, fatto sta che al 37esimo Canada e Bosnia viaggiano sull'1-1.
1: Sì, e adesso, come dicevamo, no, l'entusiasmo e gli inserimenti dei due attaccanti comunque hanno portato qualcosa di positivo oltre al gol, e chiaramente il pubblico che spinge. Canada proverà fino alla fine una vittoria che sarebbe clamorosa, nel senso che eravamo a pochi minuti dalla fine sul 0-1. E adesso il Canada ha la grande possibilità di spingere fino alla fine con giocatori freschi che corrono.
0: Intanto ecco ancora il tentativo di Larin, galvanizzato, proprio grande esperienza, parliamo di un classe 95, gioca nel Southampton, quindi in Inghilterra, è comunque un giocatore in grado sia di sentire la partita, sia di adattarsi al di là del gol, sia di adattarsi prontamente una volta chiamato in causa a quello che è l'animus pugnandi di una gara che sul piano agonistico io credo abbia raggiunto il top già nel corso del primo tempo. Adesso le due squadre sono decisamente stanche, ancora una volta il gioco è fermo sugli spalti, i sostenitori della Bosnia sono adesso preoccupati che il Canada la possa addirittura rovesciare.
1: Eh sì, perché chiaramente vedono la loro squadra un po' in difficoltà, e chiaramente quando prendi gol e dopo aver comunque sofferto ma controllato più o meno abbastanza bene la partita, adesso c'è il rischio davvero di subire la beffa. Fra l'altro esce Kolasinac, forse crampi, stanchezza, d'altronde è stata una stagione lunghissima per tutti questi giocatori, è normale che qualche fastidio arrivi verso la fine della partita.
0: Per Larin è il 31esimo gol con la maglia della sua nazionale, non segnava in rosso, nel senso di divisa del Canada, dopo 2 anni. Bravo anche Promise David a fornirgli il pallone giusto, ma gran parte del merito è stato il suo. Insomma, è una partita che rischia appunto di non aver detto ancora la parola fine. Parola fine invece per Kolasinac, al suo posto entra Burnic. Quindi 5 cambi effettuati dal tecnico Sergei Barbarez. Probabilmente credo che fossero proprio crampi all'origine di questo, perché sennò un difensore non lo cambi a questo punto della partita,
1: no,
0: se non c'è qualche problema
1: io,
0: fisico. Che dici?
1: Mi ricordo che anche all'Atalanta spesso Kolasinac aveva problemi verso la fine della partita di crampi, dunque
0: intanto credo... Bazar prova l'uno contro uno, entra in area di rigore, si salva in angolo la formazione canadese. Prego Massimo.
1: No, credo sia crampi, normale, ha corso tanto, perché poi lui è uno anche che spinge, va sempre ad aiutare in fase offensiva, è arrivato stanchissimo, è giusto questo cambio, perché c'è rischio, insomma, lì sull'esterno c'è Adam che è pericolosissimo come giocatore.
0: Ecco la battuta, ecco il tentativo di rinvio, prova a coordinarsi per la battuta proprio Burnic, ma non riesce a trovare il pallone che resta comunque tra i piedi dei balcanici. Tentativo di incursione uno contro uno, sbagliata ad opera di Alaibegovic, che ha tentato la

0: giocata di Fino è nelle corde di questo ragazzo, ma gli è mancato il tempo giusto. Si salva il Canada da quella parte, sbuffa come una locomotiva Schaffelburg, che ha voglia ovviamente di incidere quanto se non di più abbia fatto Miller, che comunque la pagnotta se l'è guadagnata. Fatto sta che con i cambi fino al momento il tecnico della formazione canadese Jesse Marsh la partita l'ha raddrizzata. Mancano adesso 4 minuti più recupero, e tenuto conto delle sostituzioni si andrà avanti ancora per un bel po'. Le due squadre sono stanche, ma gli elementi appena entrati sulle, dalle rispettive panchine, questa sfida possono deciderla in un senso e nell'altro. Ecco per esempio,
1: soprattutto, soprattutto il Canada, che con i cambi in fase offensiva è cambiata la squadra, ha trovato il gol, è molto più pericolosa. Devo dire che Marsh ha cambiato molto bene e nel momento giusto.
0: E in effetti prova a spingere, il pubblico in questo ti aiuta. Se prima poteva essere la delusione palpabile, qui le gradinate sono veramente a pochi metri dal campo per destinazione, senti quasi i sospiri del pubblico ogni qualvolta vai a battere un fallo laterale. E beh, la delusione si è trasformata in entusiasmo, ci crede adesso il pubblico canadese. È una rimessa lunga, tanto per cambiare, questo è uno schema, una vera e propria etichetta al di là di chi la batte. Cross all'interno dell'area di rigore, c'era anche Corneliuson che si era portato in avanti, ma alla meglio Gigovic, tentativo di lancio, c'è lo scatto di Demirovic, prova l'uno contro uno, c'è liberissimo alla sua sinistra Bazdar, non lo vede o perlomeno non era facilissimo servirlo, preferisce la gestione adesso la Bosnia, ma questa potenzialmente era una buona occasione per tentare il tiro in porta. Il pallone poi viene giocato dalla difesa canadese, allontanato in qualche modo verso Promise David, il controllo finisce a terra, c'è uno scontro, arriva il fischio dell'arbitro, qui adesso aspettiamoci anche qualche cartellino di colore diverso se l'irruenza degli scontri non dovesse placarsi. Mi pare che adesso da buon capitano lo stesso Eustachio inviti i suoi a crederci, come dire, abbiamo la palla noi, abbiamo l'opportunità di attaccare, cerchiamo di prendere i 3 punti, non litighiamo. Questo è
1: no,
0: sintesi.
1: Assolutamente. Sì, sì. L'espressione era proprio quella. Dunque ci proverà, come è giusto che sia, fino alla fine il Canada, e chiaramente dall'altra parte cercheranno di resistere, perché è in difficoltà comunque la Bosnia fisicamente in questo momento.
0: Ali Ahmed, l'ottima giocata, Eustachio in profondità, non si chiude, questioni di pochi centimetri il triangolo proprio con Ali Ahmed che si mette addirittura le mani nei capelli, ma il pallone è ancora canadese, anche se poi finisce a terra in malo modo. Ismail Kone sta giocando adesso prevalentemente sulla destra, sono saltati anche alcuni ruoli, ma a livello fisico direi che io personalmente, qui faccio ammenda, mi aspettavo che calasse il Canada, non dico che stia crescendo da un punto di vista fisico, ma questa formazione che ha spinto moltissimo mi sta sorprendendo positivamente. 44esimo 1-1.
1: Eh sì, hai ragione, stanno crescendo, anche Johnston, il terzino destro, che lo trovi in tutte le parti del campo, davvero grande corsa da parte dei giocatori che evidentemente da questo punto di vista hanno preparato molto bene la squadra.
0: Intanto le sentite anche voi negli effetti, probabilmente i fischi si susseguono a distanza di secondi, finiscono a terra 2 o 3 uomini, tutti all'altezza del centrocampo nella circostanza. Calcio di punizione a favore del Canada, il Canada che dimostra di crederci e che adesso manda in avanti anche la batteria dei saltatori che di professione fanno i difensori. E De Fougerol e Corneliuson vanno a posizionarsi al limite dell'area di rigore con probabile pallone lanciato proprio verso di loro, ma c'è anche il secondo David Promise e c'è soprattutto lui Larin, la battuta di Eustachio, manca dirlo, l'uscita alta sicura, la presa del portiere Vasili. Canada 1 Bosnia 1, in attesa del recupero, questione di secondi con il collaboratore del direttore di gara che indica 6 minuti, quindi si giocherà fino al 51esimo 1-1 tra Canada e Bosnia. Massimo.
1: Eh sì, secondo me la scelta sbagliata di mettere questa palla nel

0: mezzo, ripeto, non gli fai male, è meglio un tocco laterale e andare a cercare l'uno contro uno, no? Invece hanno messo questa palla nel mezzo, Vasili, facile in uscita, credo che debba provare a cercare di più la giocata del singolo se vuole trovare il gol il Canada.
1: E poco fa una bellissima giocata di Alaibegovic, ha stoppato un pallone difficile, lo ha difeso facendo respirare i suoi, e chiara adesso l'intuizione della Bosnia, l'intenzione, per meglio dire, vogliate scusare, della Bosnia di portare a casa almeno il pareggio. E c'è un cambio, l'ultimo a disposizione del tecnico. Fuori Dedic, il difensore esterno destro, e al suo posto dovrebbe entrare Radelic. Tutto questo quando appunto siamo al secondo ormai minuto di recupero. Fatto sta che ci crede il Canada, ma mai dire mai con la Bosnia, sempre pericolosa, palla al piede, prova a guadagnare un calcio di punizione, intanto Sunic finisce a terra Alaibegovic, l'arbitro indica che si può proseguire, poi arriva il fischio, in pratica ogni contatto al massimo porta adesso a un giocatore che da una parte e dall'altra, almeno un giocatore che da una parte e dall'altra finisce a terra.
0: Sì, adesso sì, qui non è stato fischiato un fallo su Alaibegovic, però aveva visto bene l'arbitro perché si è lasciato andare, invece sull'azione successiva David Promais fa fallo e qui l'arbitro argentino è stato molto bravo.
1: Intanto ovviamente Dedic non poteva uscire perché aveva già esaurito il cambio a propria disposizione Sergei Barbarez, ne ha approfittato per fare l'ultimo invece il tecnico canadese Marsh, dentro anche Osorio stravolto, ha lasciato il campo e anche la fascia. Eustachio, ci crede il Canada, ma il pallone è in possesso della Bosnia, 2:22 dal 90esimo, si arriverà fino al 96esimo, quindi al 51esimo della ripresa, con pallone giocato all'interno dell'area di rigore della difesa canadese che ha la meglio, poi c'è un fallo e probabilmente arriverà il giallo adesso, così è infatti nel tentativo di ripartenza. C'è stata una trattenuta molto ma molto evidente ad opera di Katic, il difensore centrale, che si è macchiato di un fallo non all'interno della propria metà campo ma in quella avversaria, è andato proprio ad abbracciare l'attaccante avversario Larin per evitare una ripartenza canadese. Alla Bosnia sta bene l'1-1.
0: Sì, ma qui ha fatto benissimo, io credo che nessuno possa rimproverare nulla a Katic perché Larin era partito con grande velocità e c'era spazio per i compagni, con un contropiede molto pericoloso, dunque fallo tattico, munizione più che giusta.
1: Intanto il gioco è ripreso, 3 minuti e 30 dei 6 di recupero sono andati via, tentativo ancora ad opera del Canada con pallone giocato da Conello, perde il giocatore del Sassuolo, opportunità del contropiede ma neanche scatta, non ce la fa, stravolto come Demirovic, poi però fortunata la Bosnia, perlomeno impreciso il Canada in fase di ripartenza, poi si fa perdonare sulla fascia sinistra, Schaffelburg riesce a riconquistare il pallone, lo gioca di sinistro, non tenta il difficile, lo appoggia verso Ismael Koné, si libera del pallone stesso, il tutto a pelo d'erba, gioca da sotterra, adesso tocca il suo primo pallone Osorio, tentativo di incursione sul fronte di centro-sinistra, deve evitare anche l'arbitro, cross con pallone giocato da Ali Ahmed, contro traversone alto per la presa comunque sicura ad opera di Vasili, l'impressione però che fosse fuori gioco Larin, fuori gioco nel senso non di posizione sul campo ma fuori gioco dalla traiettoria, appunto impossibilitato a qualsiasi tipo di intervento, fatto sta che Vasili ha scelto benissimo il tempo della presa, l'ha fatto su il pallone ricadendo, non lo ha perso, lo ha rinviato seppur senza particolare fretta, 50esimo minuto, mancano 1:20 al termine, spinge adesso con De Fugio Hall la formazione di casa, eccolo il giocatore che milita nel campionato belga, riesce a liberarsi del pallone stesso in direzione di Cornelius, attacca anche coi difensori il Canada, ci sono praterie nella propria metà campo, ma vuole il successo il Canada e rischia il tutto per tutto per ottenerlo, vuole chiudere con l'ultimo possesso.

0: adesso magari. Ancora Osorio sul fronte sinistro, prova a chiudersi il triangolo, arriva un pallone interno dell'area di rigore, il tiro da parte di Larin rimpallato in qualche modo da Katic, che in pratica si è frapposto tra il tiratore e il portiere, pallone allontanato, e sono stati diversi i salvataggi della Bosnia stasera. Tutto in piedi il pubblico di fede biancorossa, con il Canada che spinge, ancora affidandosi al difensore De Fujol. 50 e 39 sono importanti anche i secondi, indica De Fujol ai compagni la posizione ideale, allarga verso Ali Ahmed, è entrato subito in partita, prova l'uno contro uno, non è facile, riesce a toccare di punta, finisce a terra stravolto, il tocco di ritorno di Johnston, l'arbitro dice tutto si è svolto regolarmente, mancano 3 secondi alla conclusione, con il Canada che prova a spingere poco fa sul sinistro di Larin, l'opportunità negata dalla scivolata in tuffo di Muharemovic e dalla collaborazione di Katic, e la partita finisce in pratica in questo momento sul punteggio di 1-1. Un commento flash ad opera, sì, di Massimo Orlando.
1: Una bella partita, sicuramente mancato un po' di qualità da una parte e dall'altra, buona la Bosnia come organizzazione del primo tempo, e poi è venuta fuori la voglia, la grinta, la corsa e la qualità del Canada, e soprattutto i cambi di Marsh, che hanno dato nel vero senso della parola un cambio a questa partita, risultato credo giusto, forse anzi il Canada meritava qualcosa in più, però insomma alla fine un bel pareggio.
0: Una bella partita, un bel secondo tempo, Canada e Bosnia hanno concluso sul seguente risultato, Canada 1, Bosnia 1, Balcanici in vantaggio al 21esimo, colpo di testa di Lukic su assist, sempre di testa dell'atalantino Kolašinac, oggi capitano in assenza di Dzeko, azione nata da palla ferma, calcio d'angolo al 34esimo della ripresa, un'azione che si è costruito Larin con la collaborazione di David, non Jonathan, lo juventino, ma il nuovo entrato Promise, ma Larin ha fatto spalle alla porta, tutto da solo, un gran destro sfiorato probabilmente da Katic, ma non ci sarebbe arrivato ugualmente Vasili. Canada e Bosnia, gruppo B, finiscono sull'1-1, finiamo anche noi, grazie per il cortese ascolto, grazie ancora a Massimo Orlando, da Giovanni Scaramuzzino, la linea che può ritornare agli studi di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas, 30 secondi allo scoccare delle 23, pareggio giusto tra Canada e Bosnia, appuntamento a domani dalle 20:30 e difilato fino alle 2 del mattino per due partite, Qatar-Svizzera ancora gruppo B, Brasile-Marocco gruppo C, grazie davvero a Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, Emilio Deliso e Lorenzo Grego, anche a Roma, grazie a Ombretta Conti, Toni Tisi, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, andiamo al GR1, da Guido Ardone grazie per averci seguito in questa seconda giornata mondiale, appuntamento a domani su Rai Radio 1 con tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: Ore 23 e 1.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'accordo sembra più vicino. Un testo condiviso ci sarebbe, anche se in corso di definizione, afferma Teheran.
3: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi.

0: La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra domenica prossima, ma lo stesso Araghchi ha parlato poco fa di firma da remoto, in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente. E anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news e i Pasdaran che avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR1.
1: Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.600 metri. Il caso del bimbo di Napoli trapiantato con un cuore danneggiato. Provvedimenti nei confronti di due medici.
2: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
3: Vincenzo Perone, GR1.
1: Ora in Abruzzo, dove proseguono le ricerche delle due ragazzine scomparse 5 giorni fa da una comunità protetta in provincia dell'Aquila.
4: Le ricerche di Sara, Alicia, di Giacinto fino a questo momento non hanno prodotto risultati positivi. Le attività sono coordinate dalle prefetture dell'Aquila e di Latina e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo affidato al PM Stefano Iafolla. Le due ragazzine di 12 e 16 anni sono scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi. Da circa 2 anni erano ospiti della struttura di Civitella Alfedena. Si sarebbero allontanati in un orario compreso tra le 2 e le 5. Si tratta di un'indicazione sommaria perché la struttura non è dotata di telecamere e neppure di un sistema antifurto. Alicia aveva chiesto un farmaco per il mal di pancia quando erano circa le 2. Dell'assenza delle sorelline si sono resi conto solo al cambio turno avvenuto 3 ore dopo. Le ricerche coinvolgono Abruzzo e Lazio. Sara e Alicia sono originarie della zona di Minturno. Vigili del fuoco e carabinieri stanno impiegando unità cinofile, droni ed elicotteri. I genitori Stefano e Valentina avevano iniziato un travagliato percorso di separazione 7 anni fa, le cui conseguenze hanno portato alla sospensione della potestà genitoriale di entrambi. Max Franceschelli, GR1.
1: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: A Saint-Tropez la luna si desta.
7: Questa sera al Mix delle 23 raccontiamo l'avventura e le follie di Gigi Rizzi, un ragazzo che ha fatto sognare un'intera generazione di giovani italiani. Mentre nella città dilaga la protesta studentesca, sulla Riviera Francese è il momento della liberazione sessuale. Nell'estate del 68 Rizzi conquista Brigitte Bardot, in quel momento l'attrice più famosa al mondo, amata da uomini e da donne. Il re dei Playboy è l'uomo più invidiato d'Italia e d'Europa, così racconta proprio lui, Gigi Rizzi.

0: Lei ufficialmente era ancora sposata con Gunther Sachs. Il signor Sachs era un imprenditore, un uomo ricco, ma la madre Opel era una delle donne più ricche del mondo. Lui girava con questo elicottero sopra la Madrag, vestito dal Dracula, e buttava centinaia di rose. Mi ci ha messo un anno a conquistare la guardia. E una volta mi ha chiesto: e tu quanto ci hai messo? Un'ora.
1: Ma come è nato il loro amore? Gigi Rizzi a Saint-Tropez con una bellissima...

0: Una ragazza, Natalie, amica di Brigitte. E lo stesso Gigi Rizzi a raccontarci come la sua vita sia cambiata in una notte.
1: Una sera, al Papagaio, Natalie era partita il giorno prima, io ero triste, e la Bardot mi dice: vieni domani a fare sci d'acqua da me. A prendere la prima colazione a fare sci d'acqua, dico volentieri. Vengo. Io l'ho dormito mezz'ora, non lo so, o due ore al massimo. Ci presentiamo alla Madrag, la famosa casa di Brigitte Bardot. E c'era lei con le sue amiche e me la ricordo con un bikini e la catenina d'oro intorno alla vita, adorabile. Mi ha detto: vuoi un tè o un caffè? Dico: preferisco un bicchiere di rosé. Dice: ma sono 10:30 mattina. Dico: sì, però devo livellare il tasso alcolico di ieri notte.

0: uscimmo a fare sci d'acqua, io mi difendevo bene, lei era molto brava, e poi dopo lo sci d'acqua andammo chez Camille a mangiare la bouillabaisse, ritorno alla Madrague e niente, ci addormentiamo sul pontile e io a un certo punto sento che mi accarezzano un piede, io ho bevuto anche, poi sci d'acqua, avevo dormito 2 ore, sci d'acqua, vino, eccetera, bouillabaisse. E niente, dopo mezz'ora eravamo le tue insieme. Mi mandò a prendere i bagagli all'hotel Yacan e da lì è nato quest'amore. Mi attribuisco la cosa di averla resa felice, nel senso di farla uscire di sera e di portarla in questa cave, in questa boîte che era proprio un buco, le schinate, ballavamo, poi verso le 3 andava a dormire, diceva amore io fra un'oretta sono a casa. Arrivavo alle 6 di mattina in uno stato, lasciamo perdere, e naturalmente lei incazzata mi chiudeva fuori di casa, fuori dalla camera, e io gli dicevo mon amour per favore aprimi perché non ce la faccio più, ho bisogno di mettermi letto. Allora mi apriva, naturalmente dovevo pagare pedaggio. Per la verità era veramente, sessualmente era una cosa pazzesca. Quindi vabbè, pagavo dazio, c'ho 24 anni.
1: Notti infinite, sci d'acqua, libertà, fiumi di champagne per una storia d'amore che fa la gioia dei paparazzi. I settimanali di tutto il mondo infatti celebrano la favola di Gigi Rizzi e di Brigitte Bardot. Accanto alla donna più bella del pianeta, Rizzi diventa un modello di libertà e di trasgressione, ma è anche un simbolo per l'orgoglio nazionale. Ascoltiamo i giornalisti Gian Giacomo Schiavi e Massimo Fini e ancora Gigi Rizzi e il giornalista Gian Piero Mughini. So good, so good,
2: I got you. I fotografi italiani assediano la Mandrague, addirittura qualcuno arriva e scatta una fotografia con la bandiera tricolore che svetta su questa villa inviolabile.
0: Quando Newsweek ha scritto nel mese di luglio del 68 nella classifica della stampa mondiale c'è Bernard, Che Guevara e Gigi Rizzi, ero numero 3 nel mondo come press, voglio dire, e io impazzivo di gioia.
3: Forse noi adesso facciamo fatica a ricordare che cosa rappresentava Brigitte Bardot allora, insomma era un mito assoluto, più di Marilyn Monroe.
4: Era la vita del secondo dopoguerra che affermava i suoi diritti, che affermava la sua felicità, che affermava le nuove libertà che erano maturate nella società occidentale, ed era quei capelli biondi, quegli shorts, quello stile, che non era uno stile che lei si cercasse, lo aveva, lei era il suo stile.
5: C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
1: Nel 56 Brigitte Bardot compare praticamente nuda in E Dio creò la fame. Il film è un successo mondiale che trasforma lei in un sex symbol e il minuscolo villaggio di Saint-Tropez in un'attrazione internazionale. Affacciato su un mare cristallino, il piccolo borgo francese è il punto d'approdo della gioventù più bella, sfrenata e sessualmente audace. Raccontano quella stagione Gigi Rizzi e la giornalista Natalia Aspes.
0: Sentir parlare in continuazione di questa Saint-Tropez, sto parlando, io ci sono stato la prima volta nel 65, credo, 66, partimmo e veramente ci trovavamo in un altro mondo. Un grande circo, se vogliamo, perché camminando sul porto alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio dopo la spiaggia, e vedevi, non lo so, la barca di Agnelli piuttosto che quella di Onassis, ormeggiati, e sul porto camminavano i camper con lo zainetto, camminavano tutti a piedi scalzi.
6: In un certo senso lì sono nati anche i Playboy, cioè questa genia di bei giovanotti, talvolta squattrinati, talvolta no, che con la loro grazia fisica, la loro intelligenza, il loro fascino, riuscivano a portare a letto le più belle ragazze che c'erano in giro. Venivano chiamate Playboy, cioè ragazzi che giocano, che si divertono, che non fanno sul serio. Era importante che il Playboy non facesse sul serio.
0: Noi eravamo bellissimi. Noi eravamo bellissimi con i nostri capelli lunghi, le basette lunghe, queste camicie di seta a fiori.
1: Un gruppo di amici con tanta voglia di vivere, di divertirsi, diventano Les Italiens. Gli uomini fatali di Saint-Tropez sono Gigi Rizzi, Beppe Pirodi, Franco Rapetti, Rodolfo Parisi. Tra loro si chiamano i moschettieri. Avevano modi gentili e venivano da buone famiglie. Ascoltiamo i ricordi di Gigi Rizzi.
0: Abbiamo conquistato Saint-Tropez. Ci siamo fatti amare e odiare allo stesso tempo, perché c'era una concorrenza con i francesi. Noi facevamo terra bruciata lì nel loro territorio. Eravamo cacciatori con anche dei mezzi economici disponibili, lasciando da parte Rodolfo Parisi, molto inferiori a quelli che loro avevano. Però a un certo momento si sono dovuti arrendere. Cosa avevamo? Ma sicuramente una faccia da schiaffi, almeno io. Ce la giocavamo col nostro charme, con la nostra gioia di vivere. Io personalmente ho avuto delle donne che non avrei mai sognato di poter avere, probabilmente proprio perché non mi buttavo ai loro piedi, facevo quello che il mio istinto mi suggeriva, che ne so, mi piaceva molto essere al centro dell'attenzione, questo sì.
1: Ma chi era Gigi Rizzi prima di diventare il playboy più amato dagli italiani? Ascoltiamo Gigi Rizzi e il giornalista Gian Giacomo Schiavi e Natalia Aspesi.
0: Premiato a scuola, profitto dalla professoressa Bruzzo, religione e condotta, fino a 13 anni all'uno modello. Qui con Mirella Pirodi, ho 14 anni, alle qualche festina. C'avevo la faccia da bravo bambino, però ero già un discoletto.
7: Cara vicina, lasciami entrare, butta la chiave del portone. Mamma che freddo.
0: Noi avevamo 5 persone in servizio. C'era l'autista, c'era la cuoca, c'era la cameriera, c'era la tata di mio fratellino e c'era l'istitutrice. L'istitutrice era una signorina che ci faceva studiare, molto carina, e la sera ci mettevamo a letto, bacino della buonanotte sulla guancia, era affettuosa. Fino a che mi ricordo la notte del compleanno dei 18 anni di mia sorella, questo bacio non fu più un bacio casto sulle guance, fu un bacio vero. Quella sera io avevo 13 anni e mezzo e finalmente mi insegnò.
2: Tra i 14 e i 15 anni lui aveva già la compagnia di alcune bellissime ragazze che frequentavano le spiagge di Portofino, di Paraggi e di Santa Margherita Ligure.
0: Io scappavo, mettevo la scala del giardiniere e fuggivo. Andavo in treno a Rapallo con 2000 lire in tasca, poi facevo autostop, andavo al Barracuda, scappavo quando sono andato in collegio, scappavo dal collegio, scappavo da militare. Avevo la mia 500 posteggiata fuori col mangiadischi e con questi 45 giri tutti che poi il sole distruggeva, partivo alle 7:30 dalla caserma e venivo al covo di Santa Margherita. Ci mettevo 3 ore, piuttosto che alla capannina a Forte dei Marmi o alla bussola. Allora esistevano ancora i lenti e mi ricordo che attraverso questo ballo immediatamente uno si rendeva conto se succedeva qualcosa. Io credo che l'uomo non deve essere bello, deve avere charme e deve intrigare le donne, tanto alla fine sono sempre le donne che scelgono.
6: Playboy deve avere qualcosa di un pochino più raffinato, sempre restando una persona temporanea. Anche Ruby Rose è stato un grande, lui invece si sposava, lui era un altro tipo di playboy, sposava le miliardarie, e anche quella è una carriera, diciamo una super carriera.
0: Porfirio Ruby Rosa è stato sicuramente il grande maestro di tutti, è stato veramente il grande playboy in tutti i sensi. E io mi ricordo di averlo visto al New Jimmy's in Boulevard Montparnasse, io avevo 18 anni. Mi ricordo anche la canzone che suonavano quando entrai, era I Wanna Be Around.

0: Quella di Gigi Rizzo, insomma, è una generazione che sogna Amsterdam, Ibiza e soprattutto Londra. Ed è proprio nella città dei Beatles, delle minigonne, che il giovane playboy e la sua banda si fanno le ossa. Ascoltiamo da Gigi Rizzo e dal giornalista Gian Giacomo Schiavi come è andata l'avventura oltre Manica.
1: Parto per Londra con la mia fedele Lancia Fulvia. 66 dopo il militare, e dopo una settimana arrivano Franco Rapetti e Beppe Pirodi. Londra era for nos, cioè per un mese eravamo disperati, non conoscevamo nessuno, eravamo seduti ad Alvaros meditando il rientro in Italia, perché e si avvicina una donna bellissima. Dice il maestro Gianfranco Piacentini che sareste venuti a Londra. Io sono Vivian Ventura, vi aspetto domenica per un tea party alle 5 del pomeriggio a casa mia. Loro vivevano in una traversa di Kings Road. Arriviamo in una nuvola di hashish e conosciamo Roman Polanski, la sua prima moglie Sharon, Charlotte Rampling. Niente, da lì scopriamo Londra. Io in King's Road, vestito con gli stivaloni, con un bel con un cappellone con le falde larghe, con i pantaloni di velluto, con un piffero in bocca che non sapevo suonare, e proprio vestito con le camicie di seta a fiori. E mi ricordo che ogni tanto incrociavamo i classici turisti italiani. E dicevano, guarda che belli che sono questi hippie. Quelle, io mi sentivo il massimo del mondo, mi confondevano con uno di loro.
2: Alla domanda, ne hai amate tante? La sua risposta era sì, ma sempre una per volta, perché dovevo dedicarmi soltanto a lei.
3: Gigi Rizzi, ma Gigi Rizzi, ma sempre a lavorare stai, ma anche stasera a lavorare, ma quando ti riposi mai, Gigi Rizzi?
4: Mai.
3: Ma quando ti riposi?
4: Mai.
3: E queste meravigliose fanciulle cosa sono? Attrici, importantissime, attrici francesi, inglesi, americane, cosa sono?
4: Internazionali.
3: Internazionali.
1: Mi definiscono molte volte come nulla facente. Io invece ho sempre lavorato, cioè le discoteche che abbiamo fatto a Milano, a Roma, a Saint-Tropez, e non solo davano rendevano dei soldi,

0: soldi, ma era un divertimento continuo.
1: Infatti già prima della mitica estate con la Bardot, Gigi Rizzi insieme all'amico Beppe Pirodi aveva aperto a Milano il Number One. Era la prima discoteca moderna, punto di riferimento del jet set internazionale.

0: Gigi Rizzi stesso, i giornalisti Massimo Fini e Gian Giacomo Schiavi.
1: La mia sciagura è che dopo il number one alle 4 di mattina io portavo su gli amici e la festa partiva e si incominciava a giocare a carte, si faceva le 7 di mattina, erano i tavoli infernali di poker di Singapore, il viziaccio del gioco, perché ho buttato via tanti di quei soldi al gioco.
2: Ha una attrazione fatale su un certo tipo di personalità che abbiano qualche elemento autodistruttivo, che anche Rizzi aveva.
3: Lui presto si è scontrato con quelle che sono le cadute di chi vive praticamente soltanto di notte. Qualcosa di pericoloso, e questo qualcosa di pericoloso è la cocaina.
1: Io ho iniziato a 18 anni, in quell'epoca era una cosa saltuaria, cioè intanto non si trovava, costava una fortuna, mi ricordo esattamente quanto costava, 30.000 lire al grammo, ed era considerata una droga d'élite. C'era un giro di persone che ne facevano uso, però era un giro molto ristretto, sia a Roma che a Milano. Tutto il pubblico meraviglioso che abbiamo avuto nel 67 e nel 68, nel 69 incomincia a cambiare. Incomincia ad arrivare della gente poco raccomandabile. Cedo la mia quota di number one per pochi soldi e vado a Roma, dove si sta per aprire il number one di Roma. La dolce vita a Roma nel 69 era già finita, via Veneto era decadente. Così mi viene in mente una passione di provare il cinema. In totale faccio 5 film, mai come protagonista, però sempre film di serie A.
3: Poteva sfruttare la sua celebrità e ha girato alcuni film, però sempre intorno c'era qualcosa che odorava di cocaina. In quegli anni gli scandali legati alla droga e legati alla cocaina furono scandali che occuparono le pagine dei giornali per mesi e mesi. La grande retata del number one provocò anche la caduta di tutto quel mondo.
1: Il mio avvocato mi dice: Gigi, cambia aria, sono finiti tutti in galera. Lo scandalo provocato apparentemente da Pierluigi Torri, che aveva litigato con Vassallo, che mette la cocaina in bagno, chiama la polizia, number one viene chiuso, io ero finito in una fogna a Roma, a frequentare della gentaglia, in delle partite di poker truccate, mi sentivo perso, non ho più voglia neanche di avere una bella donna di fianco, una donna per cui valesse veramente la pena, anche perché erano loro stesse che mi evitavano.
0: Gigi Rizzi si è perso, è finita la stagione dei giochi e della spensieratezza, ma non ha perso la sua audacia, così decide di lasciare la sua vecchia vita e parte per l'Argentina, di nuovo all'avventura, come racconta Gigi Rizzi stesso e il giornalista Gian Giacomo Schiavi.
1: Avevo conosciuto a Saint-Tropez Linda Groves, ci sposiamo e parto per l'Argentina.
3: Questa povera donna, dopo 3 mesi, alzò le braccia in segno di resa e disse: non è il mio mondo, non è il posto dove volevo vivere, questo è un posto da eremiti e io me ne vado.
1: Al nord dell'Argentina, vicino al tropico, nella regione di Tucumán, mi compro questi 4.000 ettari di niente. 4.000 ettari da disboscare sono tantissimi. Incomincio a fare una vita molto sana, incomincio, ho ritrovato il giorno, ho ritrovato la gioia di vivere.
0: E Gigi Rizzi ritrova anche l'amore, un amore importante. Costella diventa padre di 3 figli. Dopo aver vissuto 10 anni nel nord dell'Argentina, Gigi e Stella decidono di tornare in città. Comprano casa a Buenos Aires, dove i loro figli possono avere un'istruzione adeguata. Ma nella capitale argentina le cose non vanno secondo i piani. Ancora Gigi Rizzi e il giornalista Gian Giacomo Schiavi.
1: E lì, niente, io ricado nella droga, lei anche, incominciano i tradimenti, incomincia

0: mi rinfilo nel tunnel infernale.
1: Entra di nuovo in quel mondo che è cambiato, che non è più il suo mondo, ma lui è l'uomo della Bardot e quindi ritorna ancora ad essere un po' fenomeno, ma un fenomeno di serie B.
0: Poi conosco una signora giovane, ragazza cilena, anche lei appena divorziata, e lì passo 4 anni di inferno. Fino a che un bel giorno mi trovo un bel bigliettino da questa donna che mi scrive: nel tuo bidone di spazzatura in due non c'entriamo. Ho venduto la campagna a $880,000, erano tantissimi soldi, e li faccio fuori in 4 anni. Pieno di debiti, vengo aiutato dalla famiglia, dagli amici.
2: Nonostante i debiti e la droga, Gigi Rizzi riesce a superare anche questo momento di buio, va in comunità e quando finalmente ritrova il suo equilibrio incontra Dolores. È l'inizio di una nuova vita. Dopo 10 anni d'amore si sposano e tornano a vivere in Italia, vicino alla sua città natale, Genova. Ma nel giorno del suo 69esimo compleanno Gigi Rizzi muore, e muore proprio a Saint-Tropez.
0: L'ho pagata caro prezzo, ma nessun rimpianto, nessun rimorso. Ho stramato, stravissuto, c'era la musica al Cecil Bar. Quando quando hai 20 anni ti senti immortale, poi arriva un certo momento in cui i nodi vengono al pettine e dici: ma perché solo questo, unicamente questo?

0: del 23 torna a settembre, ma potete continuare ad ascoltare o a consigliare i nostri podcast su Rai Play Sound.
1: Questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito. Buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Nella nottata tempo asciutto, ma con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e lungo le coste del basso Adriatico. Cielo limpido sul resto del territorio. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata, ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste, e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive anche questa sera al 335-699-2949. Grazie a Francesco Paradisi, il nostro tecnico di questa sera, e a tutti i tecnici di Rai Radio 1 che rendono il nostro programma felicemente dimensionale. Grazie a chi ha attraversato con noi questi mesi prima del nostro saluto estivo, poi ci risentiremo a settembre. È questa puntata un po', come si potrebbe dire, decalage, ovvero di leggero supplex, oppure lasciatemelo dire in italiano, un po' di leggerezza nella musica che oggi vogliamo condividere.

è stato un anno denso di ascolti, denso di dischi. Qualcuno dice che il mercato discografico è in crisi, che la musica è sempre più fluida, ma noi abbiamo ospitato moltissimi artisti contemporanei che hanno ancora voglia, per esempio, di suonare dal vivo. A voi, al 335-699-2949, negli ultimi giorni abbiamo chiesto di raccontarci un po' cosa di questi mesi vi è piaciuto di più, non tanto solo sull'onda di Rai Radio 1 e della nota del giorno dopo, ma in generale sulle vostre curiosità. E abbiamo stilato così una serie di ascolti che riguardano proprio gli ultimi 9 mesi. Li approfondiremo nel corso della vera e propria nota del giorno dopo, dopo il GR della mezzanotte, ma intanto vogliamo ricordare oggi almeno 3 movimenti che riguardano la musica pop. Uno, perché proprio il 12 giugno viene radunata una notevole congregazione di ragazze e ragazze assolutamente normali, amiche e amici di Taylor Swift, suoi fan, che vengono chiamati a partecipare a uno dei singoli più importanti della sua carriera, un singolo preciso, si chiama Shake It Off.

Shake It Off è uno di quei pezzi che lasciano senza parole anche i fan di Taylor Swift dell'epoca. Siamo in un momento, il 2014, in cui la Swift si scrolla di dosso, potremmo tradurre così, scrollarsi di dosso, Shake It Off, un sacco di luoghi comuni che la riguardano. Arriva in vetta in classifica con questo pezzo,

che è un pezzo dove il country, che è un po' il suo brodo primordiale, la sua radice, viene abbandonato a favore di una musica secca dove la batteria e quello che gira attorno a un sax sono il punto di volta della canzone. Una canzone che a giugno viene anche così girata in un videoclip firmato da Mark Romanek, che è un regista importante, che è lo stesso che è stato l'autore del video di Hurt Johnny Cash, di Closer, The Nine Inch Nails, The Criminal di Fiona Apple. Arriva un iPod bloccato a tutti i ballerini professionisti e non, per riprodurre in qualche modo quello che è un video leggendario dove Taylor Swift non riesce a ballare particolarmente bene, ha diverse mise, poi rimane una ragazza comune che prende in giro soprattutto se stessa e anche le sue batoste sentimentali. Dietro al grandissimo successo di questo pezzo, la prima volta che Taylor Swift svetta in classifica, e poi le succederà moltissime altre volte, c'è una vera e propria causa legale dove c'è chi sostiene che questo pezzo sia stato copiato da un brano, Players Gone Play, di Sean Hall e Nathan Butler. Questo pezzo finisce in tribunale e la cosa un po' grottesca ma molto statunitense è che il giudice di questa causa, Michael Fitzgerald, rigetta quella che è la richiesta di un risarcimento cantando brani della canzone. In pratica dice: shake it off, toglietevela di torno, perché questa canzone non è un plagio. È un momento divertentissimo in cui in pratica il giudice canta la canzone di Taylor Swift dicendo non è un plagio, e siamo appunto tra il 12 e il 13 giugno quando questo pezzo diventa un importantissimo videoclip ma anche un pezzo pop. E oggi noi, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis, dobbiamo e vogliamo anche ricordare quanto questo grande trombettista alla fine della sua carriera sia stato pop, almeno tanto quanto Taylor Swift.

C'è poco da aggiungere a questa versione di un pezzo di Cyndi Lauper, Time After Time, che insieme a Human Nature, che è un brano che finisce in Thriller di Michael Jackson, però è scritto da uno dei Toto, Steve Porcari, sono il corredo nell'85 di You're Under Arrest, ovvero un disco pop di Miles Davis che all'epoca fa storcere un po' il naso ai critici di jazz puro e semplice, che si dimenticano che invece il jazzista di solito prende proprio pezzi celebri come Time After Time anche negli anni 20 e 30 per renderli qualcosa di diverso. Una grande lezione di stile questa di Miles Davis in questo brano, che ci permette di ricordare i 100 anni della sua nascita, ed è incredibile pensare che Miles Davis sia coetaneo di un altro grandissimo musicista che suona però il sax, soprattutto il sax tenore, che quando conosce Miles Davis è un sassofonista di terza fila, non ha nessun successo, è tossicodipendente. Beh, dopo aver conosciuto Miles Davis, la carriera di John Coltrane non sarà più la stessa.

0: È uno dei pezzi più incandescenti di un album del 1960 di John Coltrane, Giant Steps, appunto come il brano che stiamo ascoltando, si intitola il disco. Passi da gigante sono quelli che fa John Coltrane, è nato a Hamlet il 23 settembre del 1926, di qualche mese più giovane addirittura di Miles Davis, che proprio cominciando a suonare con lui in un quintetto meraviglioso riesce a trovare anche la via dell'arte. Purtroppo John Coltrane è tossicodipendente e sopravvive molto molto male quando conosce Miles, una continua serie di disintossicazioni e di cadute di nuovo verticali dentro la droga, e poi una serie di album come quello che avete sentito, Love Supreme tra gli altri, che diventano dei capolavori della storia del jazz. Verrebbe da pensare che proprio l'incontro con Miles Davis sia stato essenziale per la sua evoluzione. Sono frammenti di una storia che compie 100 anni. Adesso lasciamo la linea a spazio libero, noi ci riascoltiamo tra una mezz'ora abbondante.
1: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Re Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
2: Benvenuti e bentrovati da Simonetta Ciarapica. Oggi vi portiamo in un viaggio dentro un'Italia che spesso non vediamo, ma che esiste e racconta chi siamo. Lo facciamo partendo da Radici Culturali, il progetto nazionale di censimento del patrimonio culturale immateriale della Fondazione Pro Loco Italia ETS, oggi nostra ospite, impegnata proprio sulla mappatura, tutela e valorizzazione di tradizioni, riti e saperi locali italiani. Un lavoro che si basa sui principi dell'UNESCO, portato avanti dalle Pro Loco radicate nei territori pensate con più di 6.000 associazioni e milioni di volontari. Do il benvenuto al presidente della Fondazione Antonino La Spina e al vicepresidente UMPLI, Unione Nazionale Pro Loco Italia APS, Fernando Tomasello. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Per iniziare, presidente La Spina, come è nato il progetto Radici Culturali? Perché avete sentito l'esigenza di censire il patrimonio immateriale italiano?
3: Beh, questo è un lavoro che parte da lontano e nasce un po' da quello che è proprio la vita associativa della nostra organizzazione. Da sempre le Pro Loco sono state impegnate nella tutela e salvaguardia e promozione del patrimonio culturale e materiale. Le nostre attività sono sempre state rivolte proprio alla trasmissione di questi valori. Molte delle nostre Pro Loco sono dei veri e propri patrimoni, perché già contengono dei cortei storici, realizzano infiorate, realizzano carnevali, ecco, loro stessi già sono dei patrimoni. Dopodiché ci siamo occupati di monitorare un po' tutto il sistema italiano, ci siamo accorti che non esiste una mappatura nazionale, perché fino a questo momento c'era una mappatura con dei registri regionali che diventavano un po' poco leggibili, diciamo, dal punto di vista generale. Allora abbiamo avviato questo lavoro grazie alla nostra rete nazionale, che è presente in 6.500 realtà, e grazie al lavoro che stiamo facendo con la Fondazione Pro Loco Italia e quindi con il Centro Studi, proprio per cercare di mettere un po' tutto a sistema.
2: Allora, Tomasello, dietro questo lavoro c'è anche un'importante attività di studio e ricerca, come diceva il presidente. Allora, qual è il ruolo del Centro Studi all'interno del progetto e a che punto è oggi la raccolta dei dati?
4: Io del Centro Studi della Fondazione Pro Loco Italia ha fatto fronte a un'esigenza sempre più sentita di dotarsi di strumenti di documentazione e informazione per la conoscenza e approfondimento appunto delle realtà culturali e sociali sui territori in cui opera. Il Centro Studi si colloca quindi in modo strategico all'interno delle attività che l'UMPLI svolge a favore del territorio, proprio per dare il massimo della autorevolezza a questo organismo. Ci siamo anche dotati di un prestigioso comitato tecnico-scientifico. L'anno scorso si è conclusa la prima fase del censimento, necessaria per sistemi.

0: organizzare, catalogare la grande mole di informazioni raccolte, e ci siamo resi conto in quel momento, ma ne eravamo già coscienti, che dati raccolti, dei quali abbiamo iniziato l'analisi, sono solo la punta dell'iceberg.
1: Ecco, come si costruisce, Tomasello, perdoni, come si costruisce concretamente un censimento del patrimonio culturale immateriale? Quali elementi vengono raccolti, tanto per far capire ai nostri radioascoltatori, e con quale metodo lavorano i territori?
0: Costruire un censimento del patrimonio culturale immateriale significa prima di tutto stabilire criteri chiari, capire quando una tradizione, un rito, un sapere possono essere riconosciuti come patrimonio culturale e quindi catalogati. È stato un lavoro complesso al quale hanno partecipato specialisti e anche i nostri partner, per cui l'ANCI e l'ICP, per con verifiche continue, perché parliamo di un patrimonio vivo che cambia insieme alle comunità che lo costruiscono. Il lavoro è partito dall'individuazione delle 9 categorie e dalla costruzione di schede di catalogazione pensate per raccogliere rituali, consuetudini, espressioni orali, pratiche, tradizioni, saperi artigianali. Uno dei modi più efficaci per tutelare questi beni è certamente farli vivere, è la missione quotidiana delle Proloco, ma anche documentarli e conservarli. Il contributo dei territori è stato fondamentale in questo, in tutte le regioni, soprattutto grazie ai ragazzi del Servizio Civile che hanno partecipato a percorsi di formazione. È stato messo in atto appunto un lavoro certosino per raccogliere questi materiali e ci ha consentito di arrivare anche con specialisti che hanno operato sul campo.
1: Sì, come diceva prima,
0: lavoro,
1: certo.
0: A un lavoro di catalogazione di circa a oggi 38.000 elementi di tutta Italia.
1: Presidente La Spina, un lavoro che unisce migliaia di realtà locali, sentivamo. Quanto stanno contribuendo le Proloco a tenere vive le tradizioni dei territori e quale Italia state riscoprendo attraverso questo censimento?
2: L'impegno dei nostri volontari da sempre è stato mirato a questo lavoro, innanzitutto di poter portare avanti le tradizioni, quindi il passaggio da nonno a nipote, ad esempio nel passare il testimone, è fondamentale. Io solo per darle qualche numero, fino in questo momento noi abbiamo più di 1 milione di nostri soci che operano, ma sono 600.000 quelli operativi, e di questi c'è buona parte che si occupa appunto di patrimoni. E dal punto di vista generale, anche per entrare proprio nella ricerca, vuol dire abbiamo più di 2.250 contributori diretti e più di 11.000 utenti che stanno lavorando al censimento, proprio per arricchire sempre di più il nostro grande contenitore, che appunto è il sito radiciculturali.it, che rappresenta appunto al meglio tutto questo lavoro, dove all'interno ci stanno anche tutta una serie di supporti audio, video, che possono far toccare con mano un po' tutto questo bellissimo lavoro che si sta realizzando.
1: Tomasello, oggi quanto è conosciuto dagli italiani questo nostro patrimonio fatto di tradizioni e identità locali, e quanto invece rischia di rimanere invisibile o di andare addirittura perduto?
0: La conoscenza è molto limitata e il rischio è molto alto. Obiettivo, oserei dire, primario è quello di una verifica della percezione di patrimoni culturali immateriali da parte delle comunità. Parliamo e partiamo comunque da una posizione di vantaggio. Le Proloco nascono proprio per e con la coscienza delle tradizioni e dell'identità del luogo in cui vivono. Quindi i veri testimoni sono questi. Sagre, riti, feste culturali e culturali, arte, artigianale popolare, sono momenti e le fotografie di memoria che non si possono perdere. Se non opportunamente fissate in un album quasi, e possono essere a loro volta trasmesse, questo è il nostro obiettivo, alle generazioni future. Compito e obiettivo dell'UMPRI e della Fondazione quindi è quello di rendere visibili e sostenibili questi patrimoni.
1: Siamo in chiusura, La Spina, una risposta molto breve. In questo momento di instabilità internazionale, quale estate sarà per le Proloco italiane?
2: Ma guardi, io mi auguro che questo possa contribuire a far visitare più la nostra bellissima Italia, e in questo probabilmente anche attraverso tutti i nostri riti, le nostre tradizioni, si possano scoprire i piccoli borghi e tutto quello che di autentico c'è a livello identitario in ogni parte d'Italia. Quindi visitiamo di più l'Italia, giriamo i nostri borghi e scopriamo quanto patrimonio c'è da poter toccare,
1: da ammirare. Abbiamo terminato per oggi. Ringrazio Antonino La Spina e Fernando Tomasello della Fondazione Proloco Italia ETS per essere intervenuti, e ricordo il sito

0: fondazioneproloquoitalia.it. Prima di chiudere ricordo che questa puntata la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Per il coordinamento redazionale Renato De Emanuele, in redazione Camilla Baldari, in regia Adriano Lippi, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
1: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti, Iran a un passo dalla firma, il ministro Araghchi, accordo mai così vicino. E Trump lo ritwitta, il testo potrebbe essere siglato da remoto. Fuori programma per Leone XIV in Spagna, si guasta l'aereo papale per il rientro a Roma, Re Felipe gli presta il suo jet, da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, vertice il 25 giugno ad Antibes. La Premier riceve il presidente sudcoreano, firmati 4 accordi di cooperazione. Video fake dei 5 Stelle, botta e risposta con Conte. Elon Musk vola anche in borsa, SpaceX debutta a Wall Street con una quotazione record e lui diventa il primo trilionario della storia. Caso Garlasco, Alberto Stasi, sempre più vicino alla libertà, la Procura di Milano approva l'affidamento ai servizi sociali, la parola passa ai giudici di sorveglianza. Lenny Kravitz in fiamme, il Firenze Rocks, fan in delirio per il cantante americano e questa sera salirà sul palco Robbie Williams. Per vedere l'Italia mondiali servirebbe un torneo a 228 squadre. Polemica per una dichiarazione di Infantino. La FIGC replica dal numero 1 della FIFA un'uscita infelice. E sul campo, nella partita dei rimpianti azzurri, la Bosnia blocca il Canada sull'1-1. Nella notte Stati Uniti-Paraguay. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, segnali di un possibile accordo. Emergono intanto particolari sui contenuti, fra i quali il pagamento di un pedaggio nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
3: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in

0: privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Si registrano dunque aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. Nelle scorse ore era emerso scetticismo invece da parte dei Pasdaran.
2: Una volta completato, l'accordo con gli Stati Uniti sarà firmato a distanza e poi annunciato. Alla TV di Stato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è mostrato fiducioso che la firma dell'intesa con Washington possa avvenire a breve. Il documento c'è, ma non è ancora quello definitivo, ha chiarito Araghchi, anche se ha sottolineato che l'accordo in due fasi comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran imporrà un pedaggio. Sul nucleare si tratterà nella seconda fase. Le parole del ministro fanno sperare dopo il susseguirsi di dichiarazioni e smentite delle scorse ore, e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato l'esistenza di un memorandum condiviso. Riguardo il nucleare, Teheran vuole che l'uranio arricchito resti in Iran, anche se Trump ha già affermato che non consentirà al regime di avere armi atomiche, posizione apprezzata dal premier israeliano Netanyahu, e potrebbe essere duro da sciogliere il nodo Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato il ministro della difesa Katz. Claudia Stamerra, GR1.
1: Sulla guerra in Iran e l'ipotesi di un accordo con gli Stati Uniti, abbiamo intervistato una delle donne più coraggiose e autorevoli nella lotta per la democrazia a Teheran, la Nobel per la pace Shirin Ebadi, giurista e attivista in esilio a Londra dal 2009. L'intervista integrale, realizzata da Valeria Volatile, potrete ascoltarla questa mattina su Radio 1 nella trasmissione Inviato Speciale. Ora un passaggio.
3: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
1: Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Zelensky ringrazia i partner europei. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Toni duri nel discorso di Putin: pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, ha dichiarato. Nessuno è mai riuscito né riuscirà ad infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, rientro travagliato, però il Falcon, messo a disposizione dal re Felipe, è atterrato a Roma in serata.
4: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa e del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Avvertito del guasto, Felipe VI ha scortato Leone XIV al terminal, rimanendo con lui. Infine, la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così, in modo inatteso, l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa, alle Canarie, il dolore per la tragedia dei migranti e la condanna dei trafficanti. A coloro che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie, trasformano la sofferenza altrui in un affare, ha detto il Papa.
5: Detenganse, conviertanse. Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta él.
4: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR1.

0: Le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano.
1: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Pamphili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni, dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente, Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR1.
0: Il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti è incentrato in particolare su dati economici e sanità.
2: Fratelli d'Italia rivendica dati Istat sul lavoro e lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità con la riduzione delle liste d'attesa. Arianna Meloni.
3: Stiamo mettendo a terra una cosa come 1000 case di comunità, 300 nuovi ospedali di comunità, 600 centrali operative.
2: E se per la Lega è necessario aumentare gli stipendi, Forza Italia con Antonio Tajani ribadisce il no fermo alla patrimoniale. Stessa linea di Noi Moderati, che sottolinea come la sanità sia una priorità per il centrodestra. Maggioranza che guarda la riduzione delle tasse per il ceto medio e che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumenta chi un lavoro non lo cerca più. Chiara Braga.
4: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi, famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
2: Alessandro Onorato intanto lancia Progetto Civico come alternativa al centrodestra e non esclude la candidatura alle primarie. E Giuseppe Conte, la Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver postato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, dice: anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Filippa Misano, GR1.
0: L'economia italiana continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili, e quanto emerge dai dati Istat. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione. Al 5,3%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone è intervenuta al forum in masseria a Lireni, in Puglia.
5: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
0: Debutto da record a Wall Street per SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, e il patron di Tesla diventa il primo trilionario della storia. La borsa guarda già le possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.
6: Tutti pazzi per SpaceX. Al Nasdaq di Wall Street, la società aerospaziale di Elon Musk ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande offerta pubblica iniziale finora mai fatta al mondo. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Musk, mentre il titolo della società saliva fino a oltre 175 dollari. Una quotazione senza precedenti, ma non solo, spiega l'analista Davide Biocchi.
7: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro, e in questo caso l'oro del futuro. Portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
6: Con questa operazione il patron di Tesla, già uomo più ricco del pianeta, è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale che ha superato la soglia psicologica dei 1.000 miliardi.

0: Lorenzo Minatesta, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, la cronaca con i tre alpinisti, due italiani che hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo dalla parete nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono ad una quota di circa 3.600 metri. Il delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza e la Procura Generale di Milano hanno dato parere favorevole per la scarcerazione di Alberto Stasi, decisione non collegata alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Tutta questa vicenda è un'anomalia, il commento del Ministro della Giustizia Nordio.
2: Un'udienza di circa mezz'ora in cui ha risposto alle domande sul suo lavoro fuori dalla cella, sulla vita dietro le sbarre, sui suoi comportamenti. Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati.
3: Da gennaio è stata sentita 3 volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Più di 160 persone sono state ascoltate. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle due vittime. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sport, calcio e polemica per la battuta del presidente della FIFA Gianni Infantino sull'assenza dell'Italia ai mondiali. Un'uscita infelice per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
4: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
1: Scuola frequenterà la prima media sulla sua isola Filicudi nelle Eolie. Per continuare gli studi, l'alunna che aveva scritto alla Premier Meloni non sarà costretta a trasferirsi.
5: Ha vinto la sua battaglia la piccola Anastasia Tiziana, 10 anni, e con lei, commenta la mamma Linda, a Filicudi ha vinto il diritto allo studio. Il prossimo anno potrà frequentare la prima media

0: sulla sua isola, malgrado sia l'unica iscritta al corso di scuola secondaria inferiore del suo istituto. Ai genitori era stato spiegato che non si poteva attivare perché era impossibile inviare 8 docenti sull'isola per una sola alunna, e così Anastasia Tiziana si è rivolta direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una lettera in cui esprimeva preoccupazione, tristezza per la vicenda. Non voglio lasciare i miei amici e i miei nonni, voglio avere le stesse opportunità degli altri bambini, aveva argomentato. E ora la svolta: la preside dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Patrizia Muscolino, ha trovato la soluzione. Un percorso formativo innovativo, con una parte di attività didattica in presenza e lezioni a distanza in collegamento con un'altra scuola media. Un lieto fine che ora apre spiragli per situazioni analoghe. Daniele Morgera, GR1.
1: Il meteo ci aspetta un weekend di sole e con temperature decisamente estive. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Un fine settimana all'insegna del bel tempo, e questo grazie alla presenza dell'alta pressione sul paese, che garantisce tempo stabile e soprattutto un ampio soleggiamento. Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi. Una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle due isole maggiori, intorno 35-36 gradi.
1: Addio al maestro della pop art Davis Hockney, il pittore britannico autore del Pool with Two Figures, venduto nel 2018 per 90 milioni, record d'asta per l'opera di un artista vivente. È morto all'età di 88 anni nella sua casa londinese, lascia un'immensa opera vibrante di colori e paesaggi della sua Inghilterra, realizzata negli ultimi decenni, padroneggiando le nuove tecnologie fino alle celebri creazioni realizzate su iPad. Ed ora al cinema, dove è appena uscito Il prigioniero, nuovo film dello spagnolo Amenábar, il regista di Mare dentro e The Others, che racconta un episodio della vita di Miguel Cervantes, prigioniero d'Algeri nel 500, e nel ruolo dell'antagonista c'è Alessandro Borghi.
3: Poiché fummo venduti al terribile Bajan.
4: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vanilla Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hasan, Alessandro Borghi, in abiti cinquecenteschi e in spagnolo.
5: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco, per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare. Mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
4: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
6: Hablamos de la libertà,
4: quella fisica, quella intellettuale. Affrontiamo anche quella sessuale e le polemiche in Spagna per aver mostrato l'attrazione tra Cervantes e Hasan dimostrano che la questione non è superata, dice Amenábar. Cervantes è Julio Peña, che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
5: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita, che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi.
4: Miriam Mauti, GR1.
1: Iniziato poco prima delle 22 il debutto di Lenny Kravitz al Firenze Rocks, fan impazziti sin dal pomeriggio per assicurarsi un posto il più vicino possibile al palco. Una ventina di brani da Low a I Belong to You che ascoltate in sottofondo, entusiasmo, balli ed energia per una delle icone più riconoscibili della musica internazionale. E stasera è il turno di Robbie Williams. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: E buonasera anche da Francesco Repi. C'è il mondiale di calcio negli Stati Uniti, la partita dei rimpianti per i colori azzurri. Saremmo dovuti essere noi lì a Toronto ieri sera, proprio contro la nazionale di casa, contro il Canada. C'era invece la Bosnia che ci ha sbarrato la strada verso questa rassegna iridata. È finita 1-1.
9: Il primo punto del Canada, giunto alla terza partecipazione dei nordamericani alla fase finale di un mondiale,

serve a illuminare un granché né il proprio percorso iniziale né quello della Bosnia, anche se si intuisce che questo regolamento è al primo turno di manica o maglie della rete, larghe abbastanza da potersi permettere di aggrapparsi più o meno saldi a un'altra formula, quella del domani si vedrà. Il rammarico alla fine è quello dei nordamericani, la gara di Toronto ha visto un Canada più incisivo ma anche

0: E ieri sera c'è stata appunto a Toronto la seconda inaugurazione del mondiale dopo quella di Città del Messico, il terzo paese organizzatore, vale a dire gli Stati Uniti. Tra poche ore, circa 3 ore e mezza appunto, ci sarà il match d'esordio della nazionale degli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay. Il commissario tecnico degli Stati Uniti appunto, l'argentino Pochettino, ha spiegato cosa deve fare la sua squadra per confermare quanto di buono ha realizzato in fase di preparazione del mondiale.
1: Lo más importante, creo que hay que construir el sueño, hay que construirlo, y a partir de mañana nosotros ya hemos en la preparación lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición, que es mañana, haciendo un buen papel y ganando partidos. Pero sí que es verdad que cuando trabajamos creyendo que vamos a hacer un buen papel.
0: Insomma, tutti i buoni auspici per Pochettino, che ovviamente si augura nella notte, tra poco, quando in Italia saranno le 4, di poter vincere la sua partita d'esordio alla guida della nazionale statunitense. Continuiamo a parlare di calcio perché ci sono delle notizie di mercato, in qualche modo, che non riguardano i calciatori ma che riguardano gli allenatori. Ufficiale appunto l'acquisizione da parte del Sassuolo dell'ex allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani, così come è ufficiale che sulla panchina del Torino siederà Ignazio Abate. Per quello che riguarda i dirigenti invece era ormai di dominio pubblico la notizia per cui il nuovo AD della Juve sarà Carnevali, ex Sassuolo appunto, al posto di Comolli, mentre per quello che riguarda la Roma ormai è ufficiale Todi Namico, il nuovo direttore sportivo che potrà operare dalla prossimo 1° luglio. Chiusa la pagina del calcio, è il momento di parlare di Formula 1, di automobilismo. Il Gran Premio di Catalunya ieri, le prime prove libere.
2: Quando le ombre della sera calano sul circuito del Montmeló, i raggi del sole si allungano e l'orizzonte si dipinge di colori sognanti. Ci si gode finalmente il fresco e ci si rende conto che il venerdì non ha affatto regalato una fotografia chiara dei valori in campo. Guardi i tempi e vedi 3 macchine in 57 millesimi, la rediviva McLaren del campione del mondo Norris davanti alla Mercedes di Russell e all'altra McLaren di Piastri. Trovi una Ferrari quarta con Leclerc e l'altra nona con Hamilton. Trovi Antonelli quinto a quasi 6 decimi. Ti chiedi se c'è qualcosa di strano e l'unica certezza che hai è che in tanti passeranno la notte a consumarsi gli occhi sui dati per venire a capo di un mosaico tutto da completare. Fa caldo, le gomme sono tanto sotto pressione e questo, spiega il team principal Ferrari Fred Vasseur, rende complicato capire tante cose. Fin qui le sensazioni sono positive. Il dato principale è che l'asfalto si scalda così tanto che tutto è dominato dalla gestione delle gomme e questo nasconde un po' tutti gli altri parametri. Il primo feedback sugli aggiornamenti comunque è positivo. Dovremo concentrarci al massimo sull'outlap e sulla preparazione delle gomme in vista della qualifica. Sarà un aspetto cruciale per il weekend. Chi cerca equilibrio, chi cerca decimi, chi come Antonelli cerca risposte ad un distacco importante, ma figlio anche del non aver girato nella FP1. Chissà, Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
0: E questo del nostro inviato in Catalunya per il Gran Premio di Formula 1 appunto della Catalunya era l'ultimo servizio per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è infine l'augurio di una serena notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, chiusura nodo causa lavori all'allacciamento a 31 della Valdastico in direzione Rovigo fino alle 6. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia ci sono 8 km di code a tratti a causa di un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona c'è un incidente, chilometro 72. Viabilità ordinaria sulla statale Adriatica Corsia chiusa causa di perdita di liquido sull'asfalto prima dell'incrocio Loreto in direzione dell'incrocio Otranto. Infine sulla statale 106 Ionica il traffico è rallentato per la presenza di lavori tra incrocio Castellaneta Marina e incrocio stazione Chiatona, siamo in direzione dell'incrocio Taranto. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati a nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci scrive in diretta su Rai Radio 1, che ci scrive anche, ci ascolta in podcast su Rai Play Sound, la nostra app, e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie soprattutto per aver attraversato questo spazio insieme a noi. Sono arrivati messaggi al nostro numero di SMS e WhatsApp. Ne leggo uno tra i tanti, Alessandra da Napoli, che ha, noi abbiamo chiesto sulle vostre canzoni, le canzoni che secondo voi hanno attraversato questi 9 mesi. A lei sono piaciute tantissime, tante cose, che non saprebbe cosa scegliere. Buone vacanze e torna bello carico. Grazie Alessandra, ci stiamo già caricando io e Roberta. E come ci si può caricare? Per esempio ascoltando un pezzo che si riallaccia a quello che abbiamo detto nella nostra anteprima, ovvero qualche anno dopo, direi insomma 11, ritorna prima in classifica, nel frattempo era tornata tante altre volte, un personaggio che attraversa la musica statunitense, ormai smarcato dall'idea di essere erede di un certo tipo di country. Stiamo parlando di Taylor Swift, con un album, The Life of a Showgirl, che ha diviso la critica ma ha convinto moltissimo il pubblico.

The Fate of Ophelia esce il 3 ottobre del 2025, qualche mese fa possiamo dire, e questo pezzo che accompagna appunto l'album è anche un record che raggiunge subito Taylor Swift, arriva al numero uno della Hot 100 di una piattaforma celeberri, ma dove l'album è piazzato per la prima volta nella storia di questa piattaforma tutte le posizioni dal numero 1 al numero 12. In pratica esce il disco e tutte le componenti del disco sono al primo posto, una dietro l'altra, di questa piattaforma. Dietro la console c'è una vecchia conoscenza di questo programma, perché l'album è scritto e prodotto interamente con Max Martin e Shellback, lo stesso trio insieme a Taylor Swift di Shake It Off, che abbiamo sentito appunto durante la nostra anteprima, riunito 11 anni dopo. Sessioni che si svolgono in Svezia durante le date europee dell'Eras Tour. Il titolo ribalta l'iconografia, l'Ofelia di Amleto, la ragazza che la pittura ottocentesca anche ha consegnato l'annegamento, qui viene tirata fuori dall'acqua e in qualche modo si vendica di questo fatto che le è stato cucito addosso da una società, possiamo dire, patriarcale. E il videoclip è proprio su questo versante. Il dato editoriale forse più interessante di questa stagione è che i numeri, gli ascolti, le vendite di questo disco sono stratosferiche, la critica invece è rimasta piuttosto fredda. Non è andata così invece con un altro frammento che ci avete consigliato anche voi di quest'anno, un brano che è stato applauditissimo dalla critica. La protagonista di questo brano si chiama Rosalia, questo è forse uno dei brani più importanti di un album che farà luce molto a lungo, si chiama semplicemente Bergain.

Questo è un frammento importante di Lux. Bergen esce come corrimano di un altro disco che il 27 ottobre si palesa con questo titolo. Bergen è anche il club techno più famoso e impenetrabile del mondo, quello berlinese, ma chi si aspettava una cassa dritta rimane spiazzato. Qui ci sono 2 minuti e 58 di un brano completamente orchestrale che ha un centro di gravità che varia continuamente, si apre in tedesco con dei versi che dicono di prendere su di sé la paura, la rabbia, l'amore e il sangue di un altro. Poi arriva la voce di Björk che nel ponte tra un intervento e l'altro canta di come l'unica vera salvezza sia l'arrivo del divino, e poi arriva la voce molto più carnale di Yves Tumor che chiude un pezzo che in qualche modo a sua volta racchiude tutto Lux, un disco intensissimo dove ci sono in pratica 13 lingue, la London Symphony Orchestra, e che arriva primo in 100 classifiche differenti, primo nell'apprezzamento della critica. È un disco che spiazza anche i fan di Rosalia e che ancora adesso forse dobbiamo capire del tutto. Tra l'altro il lancio di questo brano è un piccolo capolavoro, diciamo, di situazionismo. Prima dell'uscita Rosalia diffonde uno spartito, un filmato in cui un'intera orchestra vestita di nero la segue per strada. È un video girato a Varsavia, diretto da Nicolas Mendez, che porta alle estreme conseguenze musicisti e animali che invadono la casa di Rosalia, l'autobus, perfino uno studio mesico. Insomma, è un'apocalissi fatta di musica, così come un'apocalissi l'altro album ancora femminile. Vorrei sottolineare che quest'anno, ma pure in Italia, abbiamo avuto grandi album firmati da donne. È la storia di una relazione che si disintegra, quella di West End Girl di Lily Allen. Anche qua siamo ottobre dell'anno scorso. È un racconto capitolo per capitolo di come un matrimonio naufraghi. Con un certo coraggio e una certa idea della drammaturgia, Lily Allen lo affronta con il suo stile. È un dramma sicuramente, è anche un concept album incredibilmente moderno e anche contemporaneo.

0: Ecco, quella che sentite è la telefonata della protagonista con quello che è suo marito. E questa telefonata apparentemente pacificante, avete sentito questo pezzo che si chiama esattamente come l'album, West End Girl, è un pezzo quasi alla Baccarat, dove ci si ritrova in uno spazio lussuoso, si è innamorati. Peccato che ci siano le crepe già in questa conversazione del finale del disco, dove i due si lasciano. Nel frattempo Lily Allen ha anche una vita teatrale, dove racconta di una casa infestata. Insomma, è la dissoluzione di una vita matrimoniale, ma è anche il modo per raccontarla con uno stile che è sicuramente quello pop, che ha anche questo pezzo.
1: If that's what you need to do, then...

finest. I want you to be happy.

0: Una storia che si chiude in maniera abbastanza malinconica, questa del disco di Lily Allen, è invece una storia intensa che arriva da molto più vicino. Da qualche settimana è uscito il 29 maggio il nuovo disco di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane è una piccola stradina di Liverpool dove andavano due amici che si chiamavano John Lennon e Paul McCartney. Questo The Boys of Dungeon Lane è il primo album di inediti dai tempi di McCartney III del 2020, sono passati 6 anni, è prodotto insieme ad Andrew Watt. Il titolo appunto arriva da questa stradina di un quartiere Speke di Liverpool dove alla fine Paul McCartney è cresciuto, e tutto il disco guarda lì l'infanzia, i genitori, i primi giorni con Lennon e con Harrison. Sono 14 tracce in cui Paul suona quasi tutto, batteria compresa. Incide tra Los Angeles e il suo studio nel Sussex a Londra. I singoli li abbiamo sentiti in questo periodo e adesso vi proponiamo invece un brano, Salesman Saint, dove arrivano dei fantasmi. Uno è Jim McCartney, il venditore di cotone e pompiere volontario che è il papà di Paul, e l'altra è Mary, ostetrica, la Mother Mary di Let It Be e la mamma di Paul McCartney.
1: My father was a salesman, my mother was a saint, working every God-given minute to make enough to pay the rent.

0: È un tributo alla famiglia di Paul McCartney, a Jim, il papà, alla madre Mary, la stessa Mother Mary che viene evocata in un sogno in Let It Be, che muore quando Paul ha solo 14 anni. In questo accomunato nel destino di aver perso la madre da ragazzino all'amicissimo John Lennon. Ma questo brano è anche raffinato proprio per come è costruito. Avete sentito una vera e propria band di ottoni che fa il verso, diciamo così, alle big band degli anni 40, e non è un vezzo, perché il padre di Jim negli anni 20 suonava proprio una piccola jazz band. E soprattutto poi ci sono due metri sovrapposti, un valzer in tre quarti che avrete sentito, riconosciuto molto, però sovrapposto invece a un quattro quarti, che è una scelta poliritmica in cui McCartney continua a stupirci per la raffinatezza degli arrangiamenti, anche delle trovate ritmiche. Insomma, è un disco che vi consigliamo quest'estate di attraversare. Cosa è rimasto di questo Sanremo, caro Pino Itri, il nostro tecnico di questa nostra anteprima, cara Roberta di Casimirro? Forse è rimasto, sì, l'anteprima è stata prima, adesso è invece la nota del giorno dopo vera e propria. Scusate, qua si mescolano presente e passato. Ma cosa è rimasto di questo Sanremo secondo voi? Beh, forse è rimasta una canzone che in qualche modo racconta anche un certo fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Entriamo nell'elettropop quasi disco con questa Che Fastidio, che arriva terza nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ma forse rimarrà insieme al pezzo che ha vinto Sanremo, Sal da Vinci, ovviamente uno dei pezzi nella memoria, intanto perché non si salva nessuno, Milano, Roma, il Pilates, l'oroscopo, i selfie, i call center, gli imbucati alle feste, i giornalisti, i tronisti, è veramente un momento di fastidio che Dito nella Piaga condivide con noi. E poi avete sentito che in mezzo a questo elettropop c'è un momento di bossa nova quasi rarefatto, per cui è una canzone che ha pure il suo perché proprio strutturale, armonico. Se poi vogliamo oggi anche ricordare, lo avete fatto pure voi al 335-699-2949, un brano che si accompagna proprio mentre c'è Sanremo ed è uno dei momenti più alti, secondo chi vi parla, della musica che è uscita appunto tra settembre e oggi, possiamo andare dalle parti di un gruppo che è un incontro di entità musicali, artistiche, come ce ne sono stati pochi. È il nono album dei Gorillaz, si chiama The Mountain, una montagna dove insieme a Chi lo pensa ci sono ovviamente Damon Albarn e Jem Hewlett, ma c'è soprattutto un senso di morte che si insinua in questo pezzo, che è probabilmente il vertice di un album complicatissimo e semplice nello stesso tempo.

0: Si incrociano tre voci in questo brano, Mooncave, dove c'è un riferimento alle pitture rupestri che si trovano magari tanto nelle rupi quanto nelle grotte preistoriche. Due viventi, una leggenda del jazz funk, Asha Puthil e il soulman Jalen Gonda, ma c'è soprattutto la voce di Bobby Womack, è uno degli scomparsi che fanno capolino tra le tracce di questo disco che io trovo incredibile. C'è la voce di Dennis Hopper, quella di Tony Allen, di Marky Smith, di Proof, la logica è quella di riportare in qualche modo dalla morte voci importanti che raccontano comunque una certa eternità della vita, almeno della vita artistica. Insomma, The Mountain, che esce il 27 febbraio del 2026, è uno di quegli album densi, apparentemente spiazzante anche nella sua ricerca sui ritmi, sul cosiddetto taglia e cuci, c'è l'elettronica, forse c'è sicuramente un'idea di collettivo piuttosto che di tante entità singolari, che è proprio l'idea alla base dei Gorillaz. E siamo arrivati alla fine anche di questa stagione della Nota del Giorno, della Nota del Giorno Dopo, e quindi io, oltre a condividere la mia gratitudine con tutti quelli che ci hanno seguito e continuano a seguirci in tutti questi anni, che ormai sono più di 10, la mia gratitudine nei confronti di Radio 1 e di Roberta Di Casimiro, che tiene sempre un po' il timone di quello che succede da queste parti, vorrei ricordarvi che la musica è più che una terapia, un modo per attraversare la vita soffrendo, divertendosi, ma soprattutto dando un senso artistico alla vita stessa. E per questo noi ci facciamo un po' portavoci di tutto questo. Noi ci riascoltiamo a settembre, ma intanto continuano a uscire dischi e continuano a uscire canzoni. Insomma, la musica è vero che è diventata fluida, ma continua a raccontare storie. Lo fa sempre con una intenzione che è quella di condividerle, più che di essere mercato e cose del genere. E quindi adesso linea al GR e poi all'amico Lucio Pasqua con Stereo Notte. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Accordo a un passo tra Stati Uniti e Iran. È stata raggiunta l'intesa sul testo, conferma il premier del Pakistan. Trump sostiene che il patto potrebbe essere siglato nel weekend o lunedì. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere possibile anche una firma a distanza. Poi precisa, ci sarà un pedaggio da pagare per passare nello stretto di Hormuz. Ucraina e Moldavia, primo passo per l'adesione all'Unione Europea. Lunedì l'avvio della prima sessione dei negoziati. Mosca intanto celebra la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica. Pronti a negoziare, ma nel rispetto dei nostri interessi, così Putin nel suo discorso. Il ritorno travagliato del Papa dal viaggio in Spagna: si rompe l'aereo con il quale doveva rientrare in Vaticano e Leone usa il jet del re Felipe. Prima di partire da Tenerife aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Caso Garlasco: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Novità nelle indagini sull'omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso a dicembre. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita 3 volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti da telefoni e PC della casa di Pietracatella. I mondiali di calcio 2026, 1-1 tra Canada e Bosnia. Quest'ultima si è qualificata al posto dell'Italia ed è polemica per le parole ironiche del presidente della FIFA Infantino sugli azzurri. Forse in una Coppa del Mondo con 64 squadre riuscirebbero a partecipare, o forse dovremmo arrivare a 228, ha dichiarato in un'intervista. Uscita infelice, una caduta di stile, il commento della FIGC: il calcio insegna rispetto. E stanotte alle 3 in campo la terza nazionale ospitante di questa edizione, gli Stati Uniti contro il Paraguay. È tutto, ora c'è Stereo Notte.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

noi per la nota del giorno di John Vignola, ultima puntata stagionale anche per Stereo Notte. Una buona notte da Duccio Pasqua al microfono, sempre con Leonardo Patanè in regia e quasi sempre con Pino Itri in console, che è stato certamente il più presente in queste nostre notti 2025-2026. Un'ultima Stereo Notte che, a differenza di quasi tutte le altre, non avrà necessariamente un tema conduttore, o magari lo troveremo insieme nel corso della nottata. Il numero per interagire, chiacchierare insieme in questa nottata via SMS o WhatsApp è sempre quello: 335-699-2949. E comincerei con una di quelle canzoni che stanno benissimo a quest'ora della notte e che comunque sono così famose e così riconoscibili da portarci bene, con calma, dentro il mood giusto per quest'ultima puntata dell'anno di Stereo Notte. Sono ovviamente i Doors e questa pioggia ci porta dentro Riders on the Storm.

Riders on the Storm, abbiamo aperto così con i Doors. C'è subito Antonio che ci scrive al 335-699-2949 da Torre del Greco e ci manda una foto di alcuni suoi dischi, tra cui in primo piano il Soft Parade dei Doors su etichetta Vedette, che bello. La Torre del Greco tanto amata da Leopardi, dice Antonio. Questa Riders on the Storm è, pare, l'ultima canzone incisa da Jim Morrison con i Doors, così almeno ricordano loro i musicisti della band, e insomma registrata alla fine del 70 e poi uscita nel 71, poco prima della scomparsa di Jim Morrison. E apriamo così questa puntata, che appunto non ha necessariamente un itinerario preciso. Scopriremo via via insieme cosa succederà, e voi siete già tanti, quindi direi che cominciamo bene. Salutiamo un altro Antonio, quello che ci scrive sempre da Potenza e che manda un saluto a tutti, a Leonardo, a Pino e a tutti gli stereonottamboli. Salutiamo anche Angela da Roma, che dice: ti sei messo d'accordo con John per emozionarci alla grande, ammettilo. Bene, sì, ci proviamo. E poi un saluto anche a Luca che ci scrive da Taranto, dice: mi dispiace che il programma finisca, ma insomma intanto ci sono i podcast su Replay Sound, poi speriamo che torni, ovviamente. Andiamo avanti da 44 anni, mi pare, ormai con Stereo Notte, quindi si spera di andare ancora avanti. Adesso, da un classico dei primissimi anni 70 a un brano uscito da poche settimane. In realtà è una canzone nota nella versione dei Radiohead, ma l'ho ascoltata per caso in un bar una mattina e sono andato a cercare questo musicista, che è un giovanissimo trombettista francese, si chiama Roy Marc.

Jackson, trombettista, compositore, produttore, è di Lille, sta tra Lille e Parigi, ogni tanto Londra, e ha pubblicato questa cover jazzy di Everything in Its Right Place. I Radiohead secondo Roy Markson.

Everything in its Right Place, nella versione di Roy Markson, che è un giovane trombettista francese che ha pubblicato appunto questo brano. Se vi ha incuriosito, vi consiglio di seguirlo sui social, su Instagram in particolare, perché spesso pubblica improvvisazioni alla tromba a soli che suona su brani pop che stanno uscendo in queste settimane, quindi proprio in aggiornatissimo, ecco, è improvvisa. Dice: pensate se sul nuovo pezzo di Taylor Swift ci fosse questo solo di tromba, molto bello, molto bello. E salutiamo un po' di ascoltatori. Enrico da Roma, che dice: ci comunichi come e dove è possibile continuare a seguirti durante l'estate? Enrico, è molto facile, perché da lunedì ricomincia il Mangiadischi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.30 con Marcella Sullo, e quindi insomma, se volete, ci trovate. Torniamo a questa trasmissione che negli ultimi anni è stata decisamente molto amata e vi ringraziamo per questo. E anche Giacomo mi chiede: stai lucidando il Mangiadischi in questi giorni? Ebbene sì, lunedì ci siamo, e poi ovviamente mi aggiorna su questioni di basket, come spesso capita, poi magari ci andiamo a parlare di questo mondo. L'inizio anche di inquietante, ci dice un ascoltatore, Alessandra, ci dice Alessandra da Napoli, però vediamo, potremmo peggiorare, Alessandra, non si sa mai. Nell'anniversario di Miles Davis, che bella scoperta questo trombettista, ci dice Angela. E salutiamo anche Petronio, che dice che si è ricordato Rain dei Cult.

Heart ascoltando Riders on the Storm. Passiamo da epoche e generi diversissimi stanotte, perché adesso torniamo al 1971. Vi faccio ascoltare un 45 giri di Sam Spence, che ha in realtà una storia artistica molto particolare, perché lui per lo più si è occupato di comporre i jingle della NFL, cioè della Lega di Football americano, appunto negli Stati Uniti. Però ha pubblicato anche della roba molto interessante, come questo brano intitolato Water World, Sam Spence.

E questo è Sam Spence, Water World, il mondo d'acqua, una sua sonorizzazione del 1971. E poi il bello è come si arriva a scoprire delle musiche, no? E questa l'ho scoperta ascoltando, anzi nell'attesa di un concerto degli Altingun, che sono una band olandese, un misto olandese-turca, e avevano una selezione di musiche per l'attesa del concerto veramente straordinaria, tra cui questa di Sam Spence. Saluto anche Peppe panettiere di Tiesi, che mi augura buone vacanze, ma in realtà Peppe purtroppo non vado ancora in vacanza, perché da lunedì appunto riparto il mangiadischi alle 13:30, però se vengo in Sardegna ti scrivo, sicuramente, questo è certo. E Alessandra dice: non facciamo scherzi con Stereonotte, se non riprende ci incateniamo con gli sfilatini e le graffe di tutti i nostri panettieri. Ma non credo, Alessandra, io facevo giusto un po' per scaramanzia. A proposito di appunto musica d'attesa, sempre in quella serata c'era anche una chicca di Piero Umiliani, che a metà degli anni 70 realizza una serie di dischi che si intitolano Genti e Paesi del Mondo. Piero Umiliani viaggiava molto, andava a scoprire la musica di vari mondi e poi ci pubblicava appunto delle raccolte, ma di musica composta da lui e ispirata ad altri mondi sonori e non solo. Questa si intitola Nel Villaggio ed è tratta da una collezione di brani intitolati Continente Nero, perché aveva viaggiato molto in Africa e si era ispirato per scrivere questa composizione. Piero Umiliani a Stereonotte.

0: Piero Umiliani nel villaggio, siamo nel 1975 e si può giocare a dimostrare come nell'ambito, nel corso di uno stesso anno escano in parti del mondo diverse suoni e colori e musiche di stili e di generi diversissimi che possono stare bene in una notte come questa insieme, uno vicino all'altro. E infatti adesso voglio farvi ascoltare un brano di Camille Yarbrough che in realtà è diventato famosissimo, aveva avuto già un buon successo quando è uscito, cioè nel 1975, ma è diventato famosissimo nel 1999 perché l'ha campionato Fatboy Slim e l'ha fatto diventare uno dei singoli suoi di più grande successo. Sto parlando di Praise You, ma io vi faccio ascoltare la voce originale, che appunto è quella di Camille Yarbrough, che è una signora americana, nata nel 1934, quindi insomma ha 92 anni oggi, ed è un'artista importante perché è cantante, ballerina, attrice, poetessa, attivista, produttrice televisiva, autrice televisiva, e questa è la sua canzone più famosa, esce per un album intitolato The Iron Pot Cooker e diventa appunto la sua hit. E parla, diciamo, lei raccontò quando uscì questa canzone che l'aveva scritta per tutte le persone che hanno dovuto attraversare, hanno dovuto lottare per i diritti del movimento dei neri negli Stati Uniti e che sono stati, insomma, a schiena dritta, si sono esposti, si sono messi, insomma, si sono esposti in prima persona per la verità e per la giustizia e per, insomma, per ottenere appunto i propri diritti. Questa si intitola Take Your Praise, lei è Camille Yarbrough.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

so fine. Take Your Praise, questo dice Camille Yarbrough, un brano che poi diventa famosissimo nel 99 nella versione di Fatboy Slim, intitolato semplicemente Praise You. Proprio a dimostrazione appunto di come cose diverse possano stare bene insieme, come dicevamo prima, c'è un artista che di mondi musicali e sonori ne ha esplorati tanti, perché è nato in Brasile, poi è cresciuto in Inghilterra e poi si è spostato a Montreal, e un giorno disse anche a Montreal ci sono rimasto spesso un bel po' e volentieri, perché c'erano alcuni dei negozi più belli che abbia mai trovato. Lui si chiama Amon Tobin, stiamo per ascoltare un brano del 97 e quindi diciamo in un mondo sonoro molto vicino a quello di Fatboy Slim come epoca e in qualche modo anche come costruzione, come scelta di costruzione dei brani, perché Amon Tobin si diverte a mettere insieme musiche, suoni di provenienze diversissime, prendere campionamenti e farne brani nuovi, ma c'è dentro hip hop, c'è jazz, c'è drum and bass, e questo lo dimostra anche il brano che stiamo per ascoltare, che è tratto da un disco intitolato Bricolage, come dicevo siamo nel 1997, che si apre con questi archi che sentite in sottofondo, sembra di andare indietro negli anni 40 e 50, poi entrano invece dei campionamenti jazz che ci portano in tutta altra direzione. Si chiama Stoney Street questo brano, e allora noi ci ascoltiamo Amon Tobin con queste sonorità notturne che ci possono portare davvero in qualsiasi direzione. Stoney Street.

La ricetta sonora di Amon Tobin con questa Stoney Street tratta da un album intitolato Bricolage, un gioco insomma in cui Amon Tobin mette insieme suoni di varie provenienze, come avete sentito, e ne fa musica nuova, come ovviamente si è fatto molto negli anni 90 e si continua a fare, ma anche da prima. C'è Angela che dice: accetto la provocazione e sull'onda di questo collage di stili mi sposto verso il preludio del Siegfriedo con i Nibelunghi all'opera nella fucina di Alberico con veri martelli. Mi piace molto questo spostamento di prospettiva. E qualche minuto fa Angela, ascoltando Roy Markson, che abbiamo proposto in apertura con Everything in its Right Place, citava giustamente Miles Davis, l'anniversario avrebbe compiuto 100 anni a fine maggio, ne abbiamo parlato ovviamente a Stereo Notte, e Miles Davis sta per arrivare nella nostra playlist perché il prossimo brano è proprio una sua composizione. Nel 1958, quindi facciamo un bel salto indietro nel tempo, Miles Davis fu incaricato dal regista Louis Malle di comporre la colonna sonora di un film intitolato Ascensore per il patibolo, un film drammatico in bianco e nero, e Miles si propose da par suo con delle musiche bellissime. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola Notte sugli Champs-Élysées, Nuit sur les Champs-Élysées, Miles Davis a Stereo Notte. E beh, Angela, l'hai chiamato, eccolo qua.

notte sugli Champs-Élysées, tratta dalla colonna sonora di Ascensore per il patibolo. Alessandra dice: l'avevo detto subito che era tutto molto inquietante. Beh sì, un po' ci siamo, infatti come dice Angela è un capolavoro ineguagliabile del noir, e questo è verissimo. E poi, visto che si parlava di diritti dei neri con il brano di Camille Yarbrough, Giacomo dice: sì, sai che Miles Davis lo ricordo anche suonare in Sun City la canzone con Little Steven e tanti altri, come no, che era anche quella una canzone di protesta contro, per ovviamente sostenere i diritti dei neri in Sudafrica in quel caso. Adesso cambiamo un po' mood, visto che siamo rimasti morbidi in questa prima mezz'ora, questi primi 40 minuti di Stereo Notte, e vi faccio ascoltare un brano di Billy Preston da un disco del 69, esattamente l'anno in cui fu coinvolto da George Harrison come quinto Beatle di fatto nelle registrazioni, nelle sessioni di Let It Be, e tant'è che si vede anche nel mitico concerto sul tetto degli studi di Londra dei Beatles. E allora vado a pescare un brano proprio da un disco che è stato prodotto da George Harrison e che vede come musicisti lo stesso George Harrison alla chitarra insieme a Eric Clapton, e poi Keith Richards dei Rolling Stones al basso e Ginger Baker dei Cream alla batteria, ovviamente Billy Preston al piano e all'organo. Questa è una canzone che si intitola That's the way God planned it, ed è esattamente il titolo che ha quel disco, se ve lo volete recuperare, e che ovviamente suona molto bene. Billy Preston con tutta questa All Star Band al suo servizio in questo brano.

That's the way God planned it. Questo è un brano di Billy Preston con un po' di fenomeni a suonare con lui: Keith Richards dei Rolling Stones al basso, Ginger Baker dei Cream alla batteria, Eric Clapton e George Harrison alle chitarre, e Giacomo dice il tocco di Slow Hand, cioè Eric Clapton riconoscibilissimo. E Marco da Celleno dice, a proposito dei diritti dei neri, ieri è stato l'anniversario della condanna all'ergastolo a Mandela nel 64, quindi propone di risentire Mandela Day di Simple Minds. Vediamo, magari ci riusciamo, eh? E poi ancora un saluto a Toto, il nostro amico panettiere di Tiesi, che dice vi ascolteremo sotto l'ombrellone con il mangiadischi, e poi ci propone di venire il 20 giugno a Tiesi. Vediamo, tutto è possibile. Restiamo però su questo mood nel frattempo e vi faccio ascoltare proprio un brano di George Harrison che esce praticamente l'anno dopo rispetto a questa registrazione. Si intitola Thanks for the Pepperoni, si chiama veramente così, grazie per i peperoni. E con lui ci sono di nuovo Eric Clapton, poi Dave Mason dei Traffic alla chitarra, e poi Carl Radle, Bobby Whitlock e Jim Gordon, cioè praticamente Derek and Dominos. È una improvvisazione blues anche questa, che tutti questi musicisti insieme mettono poi sul disco All Things Must Pass, l'esordio clamoroso di George Harrison da solista. Thanks for the Pepperoni, sentite che jam session pazzesca anche questa. Sempre storia notte.

È una jam session pazzesca questa. Thanks for the pepperoni. Angela dice: mi fa venire in mente pomodori verdi fritti alla fermata del treno. In effetti ci sta, ci può stare. Ma i pepperoni li avranno mangiati prima o dopo questa jam session? Si chiede Giacomo. Bella domanda, molto giusta. Adesso arriviamo all'appuntamento con il GR1 delle 2, ma poi torna a Stereo Notte, chissà in che direzione andremo. E al GR arriviamo insieme a John Lennon, già che abbiamo scomodato George Harrison, Eric Clapton, Billy Preston. Ci vuole anche un Lennon. Questa è la sua Watching the Wheels. Con Lennon arriviamo al GR, poi torna a Stereo Notte. A tra poco la Duccio Pasqua.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
2: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
1: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
2: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
1: Dalle 10 alle 13.
2: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
1: Ovviamente su Radio 1.
2: E RaiPlay Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
1: E io Emanuela Ronzitti.
2: Vi aspettiamo.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti, Iran a un passo dalla firma, si registrano aperture da parte di Teheran per la conclusione di un accordo, confermate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, anche se un testo finale non c'è ancora. L'accordo potrebbe essere siglato da remoto. La corrispondente.
4: In un'intervista con il sito Axios, Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che un accordo non è mai stato così vicino. Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false, dice Trump, che su Truth aveva attaccato. I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. La firma ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. Il memorandum d'intesa dovrebbe essere siglato a Ginevra dal vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. L'Iran vedrà allentarsi la pressione economica e le sanzioni se rispetterà gli impegni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E nuovo passo verso l'ingresso dell'Unione Europea di Ucraina e Moldova. I Paesi membri hanno approvato l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di un segnale forte a favore di pace, stabilità e sicurezza e definisce l'allargamento un investimento strategico per il futuro dell'Europa. Mosca intanto ha celebrato la giornata della Russia, festa nazionale post-sovietica, toni duri nel discorso di Putin. Pronti a negoziare ma nel rispetto dei nostri interessi, ha dichiarato: nessuno è mai riuscito né riuscirà di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ed è inoltre annunciato l'impiego di satelliti antidrone. E torniamo in Italia con l'economia, che continua a mostrare segni di tenuta sul fronte del lavoro. Nel primo trimestre del 2026 cresce l'occupazione, cala la disoccupazione, ma rallentano i contratti stabili. Quanto emerge da dati Istat, il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Dati favorevoli anche sul fronte della disoccupazione, al 5,3, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Soddisfatta la ministra Marina Calderone. E veniamo alla cronaca. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina nel dicembre scorso in Molise. Una stretta amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. Negli ultimi mesi è stata sentita tre volte negli uffici della squadra mobile, negando tensioni e problemi tra marito e moglie, circostanza poi smentita dalle chat e dai dati estratti dai telefoni e PC della casa di Pietrancatella. Tre alpinisti, due italiani, hanno perso la vita precipitando mentre stavano salendo sulla parete nord del Gran Paradiso. È in corso l'intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero dei corpi, che sono in una quota di circa 3.600 metri.